0: obiettivo. Lì bisognerà capire, secondo me, anche la situazione, anche e soprattutto la situazione in uscita per ciò che riguarda il centrocampo, perché poi va da sé che al momento siano molti, restano Fabian e Brescianini assolutamente in bilico. Poi ne abbiamo parlato tanto nelle ultime 48 ore, ieri Fagioli è partito titolare, però è stato sostituito con Ulahi, come a conferma di una visione di Grosso che vede i due alternativi, e quindi bisognerà capire quale sarà il futuro di Fagioli. Ecco, evidentemente sono in corso valutazioni sul centrocampo e in particolare sulla figura di Torsved, sappiamo essere obiettivo ormai da tempo, con una sorta di accordo con il calciatore praticamente già preso da tempo, e però non si va a chiudere. È chiaro che lì pesa anche la questione contrattuale, vedremo un po' che sviluppi ci saranno più a ridosso del finale delle trattative, che poi intendiamoci è quello che ci attende anche evidentemente sul fronte Dodò o Fortini. Manuel Lazzari, terzino destro, nome buttato lì a caso, a noi serve un terzino sinistro che dia il cambio a Valdepeñas, è il primo dei messaggi che vado a leggere, arriva da Luca dai Castelli Romani o Pierpaolo, che poi sintetizza tutti gli auguri che raccogliamo e che ricambiamo e che poi faremo anche al buon Pietro Lazzarini, che oggi fra le altre cose festeggia anche il compleanno. E guarda caso Manuel Lazzari è un altro nome che ritrovo, è quello di Ale dal Casentino, quindi partiamo evidentemente concentrati anche su quello che è il fronte terzino. Non lo so, è chiaro che insomma secondo me in questo momento la priorità sono gli esterni, ragazzi, sui terzini più o meno ci siamo, già che ci siamo ditemi la vostra su Valdepeñas, che a me tutto sommato mi è dispiaciuto, e vedevo poi nelle varie valutazioni più o meno la sufficienza l'ha presa ovunque, detto che ieri nel corso del primo tempo secondo me si è vista una buonissima crescita costante da parte di Joao Mario, che poi ha dovuto lasciare per qualche problemino, per qualche sensazione magari che l'ha portato a non forzare, ma è stata assolutamente una buona prova. Tra pochissimo sentiamo anche qualche parere con i primi collegamenti, però ne approfitto, visto che poi entriamo in diretta soltanto ora e mattinata non c'è stato modo di farvi vedere anche qualche commento direttamente dai quotidiani quest'oggi in edicola, quindi salutando anche chi ci segue via TV sul canale 92 del Digitale Terrestre. Qui abbiamo già il resoconto della Gazzetta dello Sport sui 32esimi di finale di Coppa Italia, Fiorentina già super, Ken subito a segno, Mastantuono ok, Benevento travolto, Grosso può sorridere, nella ripresa l'argentino debutta tra gli applausi. Io so quanti di voi eravate allo stadio, ma è stata meravigliosa come cosa. Io parlo personalmente, non so se erano veramente decenni che non si viveva l'ingresso in campo di un ragazzo con la maglia viola in questo modo, e lo capisco perché ci fa sognare indubbiamente Mastantuono, se vogliamo anche nell'atteggiamento. Io dicevo ieri mi ha colpito il fianco, la gamba bella ticcia, perché dà l'idea anche di essere massiccio, difficile da spostare, quindi poi petto in fuori, testa in alto, è uno che secondo me mostra anche con il linguaggio del corpo, ecco, tutta la personalità che ha, e quindi poi ogni volta che aveva palla c'era il brusio del pubblico. C'è stato fra l'altro un angolo sul quale Ranieri per poco non segna, gli aveva messo il pallone sulla testa, e poi quel tiro dal limite dell'area di rigore a giro finito alto, ma ecco, se ieri sera entra quel tiro a giro oggi siamo già tutti assolutamente più pazzi di quanto non lo siamo già oggi. E l'analisi della partita di Fabiana Della Valle e i gol di Ken, che diventano 35 dal luglio 2024 ad oggi, in poco più di due stagioni Ken ha realizzato complessivamente 35 gol in 78 partite con la maglia viola. Anche qui dibattito apertissimo, scatenatevi nei confronti di uno che, lo sapete, sul fronte eventuale cessione partenza di Ken è più che possibilista. Ieri sera però, me ne siete testimoni chi mi ha seguito, ho tirato in ballo persino Re Zlatan, perché quella deviazione sembra quasi un colpo di taekwondo alla Ibrahimovic. Grande gol, mi sembra che facendo gli scongiuri del caso fisicamente stia bene, quindi poi se Ken sta bene alla fine ce lo teniamo. La valutazione per l'attacco viola, dove è arrivato anche Pellegrino, come sappiamo, resta assolutamente importante, anche con Ken confermato. I viola scatenati sul mercato, la visione della Gazzetta invece è legata non solo a Thorsved ma anche ad altri due colpi. Il norvegese è vicino, ma il lavoro prosegue. Ieri intanto viazione al Franchi per il DS Paratici e per la famiglia Commisso, l'abbiamo anche intercettato il presidente. In uscita restano Fabian, mentre Grosso non sta rinunciando a Brescianini, che ieri effettivamente era titolare. Occhio al profilo di Belgali del Verona per il ruolo di terzino sinistro. E poi la questione esterni, rimangono sul tavolo i nomi di Bakayoko dell'Ipsia o una soluzione più a basso costo, cioè Cancellieri della Lazio. E ci sono le parole di Goretti, che ha parlato anche ai microfoni prima del fischio d'inizio. Non sono io a poter dire che resterà al 100% Moise Kean, per noi è importante, siamo contenti di averlo qui. È chiaro che sotto questo profilo il discorso è molto semplice ed è più o meno lo stesso che riguarda anche Nicolò Fagioli, ieri sì titolare ma sul cui futuro dovremo sicuramente restare molto molto attenti. Mini rassegna stampa, poi andando avanti vediamo di seguire anche altre pagine nei quotidiani oggi in edicola. Concordo su Mastantuono e il Cico tiene huevos, ce lo dice Pierpaolo, suppongo che intrighi tutti e quindi bene così. Già aperta ovviamente la corsa alla maglia da titolare, o meglio l'iscrizione al partito per la maglia da titolare da dare al buon Mastantuono già lunedì prossimo, quando la Fiorentina esordirà all'Olimpico contro la Roma. Me lo chiedete già in tanti, siete maliziosi, a cominciare da Leonora ma anche altri, perché poi ragazzi quello che si dice in diretta durante le radiocronache poi nelle quali uno è trascinato è una cosa e resta tra di noi. È chiaro che scherzavo quando dicevo se trovo qualcosa d'aperto porto le paste, tanto più a Di Benedetto, figurarsi. Quindi posto che poi comunque stranamente nel mio tragitto non ho trovato nessuna pasticceria di livello aperta, ma poi c'è nessuno, cioè voglio dire, Carlesi giustamente potrebbe eccepire, le potevi portare a me, però se confermo, lungo il mio tragitto non c'era niente di aperto, altrimenti l'avrei portata, e di sicuro un caffè e una sigaretta a Sauro Fattori la offrirei comunque a occhi chiusi. Sauro, ciao.
1: Ciao, ciao Tommaso, ciao.
0: Buon Ferragosto.
1: Anche a tutti voi.
0: Di riposo, di festa, enogastronomico.
1: Di riposo.
0: Di riposo, giusto di così. Riposo. Giusto, assolutamente così. E quindi Sauro, anche di commento, ieri poker di gol, squadra fortissima, giochiamo benissimo, terzo scudetto è cucito. Io partirei calcio. Così
1: io direi che è calcio d'estate, dai, su,
0: bisogna staccarlo.
1: Era naturale che insomma ci fosse differenza tra noi e loro, l'abbiamo dimostrato, non ci mancherebbe altro, però siamo una partita che secondo me non dà neanche tante indicazioni, insomma, però che se è proprio di rischio, no? Cioè nel senso, loro inizialmente erano molto brillanti, come è normale che sia, anche perché erano dei normotivi fisicamente, schivavano in forma un po' prima.
0: Sì.
1: Però quando ho visto che poi alla fine per esempio vincevamo 2-0 ti dimostra la differenza, insomma, proprio di qualità nel momento, no? Non è che abbiamo fatto una grande partita, ma io non me l'aspettavo una grande partita, bene, se chiari. Insomma, è normale che sia così, la differenza è questa. È sempre un risultato positivo ed entusiasmo, insomma, e ti fa stare un po' più tranquillo, dai, insomma.
0: Poi ti porto sulle individualità, ma dallo sguardo dell'allenatore sulla prima di Grosso, che ti fa dire?
1: Ma mi fa dire, sai, lui giustamente dice sempre che ancora c'è da lavorare, ma cioè, io mi aspettavo una Fiorentina scintillante, poi è andata a vantaggio subito, che tendi un po' anche a mantenere certe situazioni, no? Fai gol dopo un minuto, e allora tutto questo si apre, perché dopo fai la fatica agli altri, no? Perché e la fatica di ritiro c'è, e poi c'è una settimana dalla gara che conta, insomma, ecco, dove comincia a contare veramente, e allora un po' si risparmi,
0: certo,
1: lavori magari a livello tattico e lavori meno sotto certi aspetti, dai.
0: Io però devo dirti che un po' dal mio punto di vista, un po' anche dai commenti che ho sentito anche qua là tra colleghi eccetera, forse cercando proprio un primissimo marchio di grosso, blocco abbastanza basso mi verrebbe a dire, però si riparte in verticalità appena si può.
1: Tu ce l'ha
0: tanto che ieri qualche ascoltatore, i nostri lo sai sono terribili, è arrivato un messaggio diabolico che diceva siamo pronti per il nuovo Palladino, una roba del genere.
1: Ma sai, io non l'ho mai criticato apertamente Palladino, perché io sono sempre dell'idea che
0: certo,
1: deve riuscire a far giocare la propria squadra nella maniera migliore. Cioè, se Ken rende perché si riparte, se certi giocatori è meglio che difendano basso perché sono più protetti, cioè fai bene della squadra, deve pensare alla squadra, non può pensare giustamente e poi dopo i risultati sicuramente ti danno una mano anche a esprimerti meglio. Adesso è un po' presto, è difficile capire bene, perché ho notato insomma che quando difendevamo 4-4-2, poi dopo poi ci spremevamo, andavamo su un 4-3-2-1 via, mettiamo così, tanto che dà due numeri, dai, sono perché d'accordo. Poi i numeri un po', va bene, però insomma una squadra che
0: attacca sta lì, mi sembra ci sta bene, anche se
1: sta facendo tutti in mezzo, però sarebbe un esterno.
0: Due tre quarti, cioè non proprio gli esterni larghi, non quelli sulla linea bianca.
1: La fase difensiva lo faceva largo, però è normale, altrimenti c'è da attaccare, da difendere come tutti, no? Cioè, ci mancherebbe altro. Cioè, non è che si può soltanto magari si potesse solo attaccare senza dover difendere, capito? Però va bene, però ieri sinceramente non ho visto nessuno al di sopra, diciamo, che ha strabiliato via, ma per me era la normalità, cioè non mi aspettavo niente di trascendentale, via, mettiamola così.
0: La giusta moderazione, il giusto equilibrio dell'addetto ai lavori, dell'uomo di calcio. Però Mastantuono mi sembra da pallone d'oro, Sauro.
1: Ora siamo calmi, ora.
0: Via, niente, non c'è verso, sai, com'è.
1: Dai,
0: c'è sta a provare.
1: Allora ti spiego.
0: Forte, io ieri Sauro, l'hai visto come le petton fuori, non lo so, a un certo punto ha preso palla davanti all'area di rigore, ha fatto il giro, è ripartito, poi ha scaricato su Croci. A me sembra anche fisicamente difficile da spostare.
1: No, io me lo auguro, cioè ti ho detto ieri, io
0: vabbè,
1: prendo poco un esame, però ieri ho sentito in televisione, insomma, ne guardavo. Ho sentito, allora, Attà è come Zidane,
0: però c'ha dei ben, cioè c'è un bel modo di toccare il pallone.
1: Però ora Zidane, insomma,
0: no,
1: a quello si dice, va bene. Mastantuono come Messi, e poi sentivo dire che mi ricordi il terzino sinistro, e
0: allora Valdepeñas mi ricorda Maicon, direi, mentre abbiamo trovato il nuovo Roberto Carlos in Joao, ecco, Mario, direi,
1: ecco andiamo, per questo ti dico, andiamoci piano e guardiamo sempre il positivo, io lo guardo sempre, perché rientra proprio che in questo momento l'allenatore deve guardare il positivo, cioè è un momento diverso, no? Questo momento deve esaltare la positività, poi dopo poi vai a guardare giustamente gli anelli deboli, su questo ci sono dubbi, però in questo momento è bene dare, anche perché hai bisogno di conoscere i giocatori, che è bene si esprimere al massimo e che tiri fuori tutto quello che hanno, poi dopo andranno un attimino lavorati, è normale, perché poi dopo c'è la squadra, c'è i risultati, c'è gli avversari, non ce lo dimentichiamo.
0: Certo, Roma sarà un'altra storia.
1: A Roma sarà un'altra storia, però d'altra parte lo sappiamo e vediamo, insomma, sarà una partita complicata anche per loro, cioè non è che noi, però ho visto, insomma, una squadra, diciamo, giovane, che poi giovane, insomma, nell'età giusta,
0: sì,
1: che adesso forse in questo momento con delle aspettative un po' più alte di quello che può dare, secondo il mio punto di vista, in questo momento, poi ci
0: stiamo un po' sopravvalutando, dici.
1: Bisogna stare attenti,
0: sì,
1: no?
0: Perché giusto,
1: io sempre
0: giusto,
1: le squadre con tanti giocatori nuovi, meno le esalti, è più facile, certo, che magari trovino dei momenti belli e che magari poi, cioè ieri quando è entrato Mastantuono si è sentito l'entusiasmo, no? Proprio devastante.
0: Sì, una roba pazzesca.
1: Che è una cosa bella, da una parte, perché si tratta di noi tifosi fiorentini, siamo così, però sul ragazzo arriva questo peso. Cioè, invece, come sono ragazzi giovani, secondo me ci vorrebbe da parte di tutti noi un po' più di leggerezza, un po' più di,
0: sì, sì,
1: diciamo, positività, no? Cioè di guardare un po' le cose buone, poi naturalmente delle problematiche verranno fuori anche durante l'anno, ma questo rientra un po' nel lavoro di Grosso, lo dice anche Grosso. Grosso dice la verità, a livello mediatico Grosso sa parlare, sa quello che dice. Io
0: ti piace?
1: Sono quasi sempre, sì, sono quasi sempre d'accordo con lui, perché fa l'allenatore e non si fa prendere. Cioè, questo secondo me è molto importante.
0: Senti, però una valutazione, giusto una, tattica, bisogna te la chieda, perché ad oggi Ualì e Fasoli non possono giocare insieme, o meglio, Grosso non li vede insieme e poi ieri sera non a caso toglie uno e inserisce l'altro. Giusto, sbagliato, vedremo,
1: no,
0: non facciamocene un problema.
1: No, è complicato, ti dico la verità. Cioè, secondo me nessuno dei due sono diciamo esagerati in quel ruolo. E per questo li deve alternare, perché già uno bisogna che la partita smetta in una certa maniera. Ulai quando è entrata ha fatto buone cose, no?
0: Sì.
1: Però tutte cose individuali. Invece quel ruolo lì deve fare cose di squadra, non individuali, cioè,
0: sì,
1: capito? Cioè,
0: sì.
1: Io la vedo in una certa maniera, no? Non è che lui faccia un bel dribbling che non mi interessa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: A me mi interessa molto di più se fa girare la squadra, perché quello
0: ruolo
1: fa girare la squadra. E tutte e due hanno. Ma ragazzi, qui si parla di specialmente lui, un ragazzo giovane, insomma, che non viene dal Manchester United, cioè viene da una squadra, una buona squadra turca. Ha fatto un buon campionato mondiale, ma diamogli tempo, cioè non gli mettiamo troppa pressione sopra. Poi io lo vedo molto più come centrocampista, ma è una mia idea. Perché? Perché a questo punto è bravo, in quel ruolo lì secondo me tiene un po' troppo palla e poi dopo rischia di darti dei problemi se la perde, che concetto è quello, però dovrà maturare con il tempo.
0: Sì, ma non mai risposto, Sauro, mamma mia, sei diplomatico. Allora te la rigiro.
1: O gioca l'uno o gioca l'altro.
0: Ma invece, visto che hai appena detto la I comunque può fare anche altro, Fagioli, vertice basso, la I è a ta, non è ipotizzabile?
1: Secondo me è un po' forzata come cosa.
0: Ah, ok. Quando dovessimo avere anche l'esterno forte, no? Ulai davanti alla difesa, no scusa, Fagioli davanti alla difesa, Ulai Attà davanti e poi Sniaschi, Mastantuono e Ken.
1: Io sono convinto che in questo momento Attà non può fare il centrocampista.
0: Ok, a posto, perfetto, così mi hai risposto.
1: Anche perché lui deve dare un po' di solidità, cioè ragazzi, in un 4-3-3 i giocatori, i tre centrocampisti devono lavorare, specialmente quelli esterni, cioè devono lavorare vero, perché c'è da coprire una bella parte di campo, insomma.
0: Mai risposto, penso, sì sì, mai risposto.
1: In questo momento, cioè secondo me gioca Attà o Gudmundsson, Attà
0: Mastantuono
1: e l'attaccante, secondo me,
0: sì,
1: è così.
0: Okay.
1: E poi tre centrocampisti dietro che può giocare chiunque, insomma, non certamente, cioè Fagioli a lui è difficile.
0: Okay.
1: Perché dà un po' di struttura con il Dur, con lo stesso Bresciolini ieri, cioè gli dà un po' di forza.
0: Andragora,
1: Mandragora, non so, ieri ho visto non ha giocato, sicché no, non problem- so se
0: problemini fisici, non, è, non era al meglio, ce l'aveva detto.
1: Me lo sono immaginato, perché insomma.
0: Se no lo metteva, giocava lui in ombre Scianini, secondo me.
1: Sì, se stava poi può darsi di no, può darsi di no, ma insomma io penso a Mandragora, insomma, nei tre si fa nel centrocampo un pochino più ci deve stare, insomma, ecco. Però perché? Perché dà anche sostegno a Fagioli, Uraeo, chi per esso, perché poi c'è chi caso possa giocare a basso, basso Mandragora, non è che
0: certo.
1: Dipendendo come lui intende un po' il centrocampista basso, non lo vuole troppo giocare, cioè di senso giocoliere, ma lo vuole di struttura, insomma, che vediamo, insomma, queste poi sono cose di grosso che lui dovrà mettere a posto con il tempo, non ci sono dubbi.
0: Giusto. Sauro, grazie mille, bella chiacchierata, buon proseguimento e auguri ancora di Ferragosto a te e tutta la famiglia.
1: Vai, buona giornata, ci vediamo lunedì, vai.
0: Ti aspettiamo.
1: Ciao Tommaso, ciao.
0: Grazie a Sauro Fattori, il saggio, direi, ci ha riportato su una strada, secondo me, di grande saggezza calcistica, sia per ciò che riguarda le valutazioni, sia per ciò che riguarda i giudizi, dai singoli al risultato, al gioco, al modo. Che sarà ovviamente il tutto poi al netto di come e quanto ancora il mercato si farà sentire su questa rosa da qui al primo settembre, chiusura delle trattative estive. Primo break per noi, al rientro prima valanga anche di note audio da parte vostra.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: A che facendo le valigie in questa happa infernale, sai che c'è? Ragazzi, quest'anno ci si diverte, vi ascolto Viola un weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, buon Ferragosto, la la oh.
5: Buongiorno direttore, innanzitutto grazie per tenerci compagnia anche a Ferragosto. Non sei l'unico a lavorare, anch'io ho appena finito il turno, quindi sappi che ti capisco. E volevo chiedere, e spero che mi si dia conferma, le voci su Leao. Leao spero che non sia assolutamente una voce concreta, ma solamente un rumor, anche perché reputo Paratici una persona troppo intelligente per mettersi in casa un problema come Leao, che oltre a essere costosissimo è un giocatore molto molto sopravvalutato. E invece chiedevo se ci sia qualcosa su Tell del Tottenham, che al contrario lo reputo un giocatore interessantissimo, tecnicamente dotato, con un fiuto del gol incredibile, che fa anche gol molto molto belli. Comunque un abbraccio ancora per la compagnia.
6: Buonasera Tolo. Allora, io dico che non mi invento niente se ti dico che l'unica squadra che ha fatto un gioco di squadra, scusa la parola, è stato il Benevento, e si è visto. È l'unica cosa che c'era una differenza, e si è vista anche questa, di categorie, e i nostri singoli erano superiori a quelli loro. È quello che ha fatto molto la differenza. Io ho visto una partita così, è ovvio, ma con l'allenatore nuovo e i giocatori nuovi non mi aspettavo niente di più, e anzi io spero che più avanti si veda un gioco di squadra. Walter Darun.
7: Ciao Tolo, sono Guido. Senti, ieri sera Di Benedetto non mi ha passato un messaggio, ma a fronte di tanti messaggi che dicevano quello di Grosso non gioco, ha detto è Firenze così. Io non l'accetto in modo remissivo di Benedetto di ieri sera, perché non è vero che Firenze è così, ce ne sono tante altre persone che non criticano perché si ricordano dei 7-8 mesi passati in B tecnicamente l'anno scorso, alla prima partita in cui c'era qualcosa in palio, e che la Fiorentina ha dominato attraverso gol e gli avvenimenti della partita, gli episodi della partita, dire però non c'è gioco. La gente di memoria corta si è già dimenticata dove eravamo l'anno scorso. Basta ragazzi, se non si cresce mai.
8: Buonasera e buon Ferragosto. E dice Fattori Noi fiorentini siamo così. Oh, quando gli entra Esseric e non ci si esaltava. I giocatori siedano, che se son buoni. Poi potranno fare o non fare, ma quello ci si esalta perché gli è buono e gli è giusto esaltarsi. Ecco, Esseric o con qualcheduno che si è preso ultimamente, o con Jovic, e ci si esaltava. Boh, c'era poco da esaltarsi, c'era da mettersi le mani nella pelle.
9: Ragazzi, ora si può giudicare poco, ne manca giocatori e la condizione di quella è, che può giudicare? Va giudicata fino a ottobre la situazione, come l'essere se hanno fatto un bel lavoro o meno si deve considerare a ottobre. Ma volevo dire una cosa, Tommaso, ma che c'è di vero sulle acque?
0: Ma ragazzi, torniamo in diretta e queste sono le note audio al 348-7593-933 su Leao. Francamente siamo veramente a livello di voci per le quali mi sento di dire non raccogliamo conferme, fosse solo anche per le cifre dell'operazione, che sono al momento fuori dai canoni che immaginiamo per un esterno. Dopodiché è un momento nel quale tante situazioni magari sono destinate a prendere corpo nei prossimi 10-15 giorni, e quindi se da Milano arriva la voce che Leao è in uscita dal Milan, ci sta che come idea si possa arrivare a pensare che la Fiorentina valuti Leao, ma è un pensiero che abbiamo noi nelle nostre chiacchiere, nelle nostre tante ore dirette insieme, in questo mondo virtuale che è Radio Firenze Viola, dove si parla, si pensa, si vive di Fiorentina 24/24, ma francamente conferme a valutazioni della Fiorentina nei confronti di Leao non ce ne sono per il momento. È chiaro che la questione esterni resta molto aperta, così come è aperto e resterà sempre aperto il dibattito sulle valutazioni tra loro diverse, in questo caso del gioco di Grosso e del momento della Fiorentina dopo la prima gara ufficiale, e non solo, anche del valore dei calciatori che abbiamo visto per la prima volta solo per pochi minuti, ma quello fa parte secondo me di come si vive il punto di vista altrui, quindi io cercherei di viverlo meglio se non lo si condivide fine. Quindi da un lato ha ragione Sauro Fattori a dire calma, calcio d'agosto, avversari di un certo tipo eccetera eccetera, dall'altro dal mio punto di vista capisco chi dice che tratta Mastantuono, si vede che comunque c'è un modo di trattare palla che è diverso, sembrerebbe, dalla media. Ma detto ciò, non so quanto è riuscito a seguire questo profondo concetto e questa profonda riflessione che ho orora nucleato il nostro Pietro Lazzarini, e non so quale tasso alcolemico ha per la terribile coincidenza tra il Ferragosto e il compleanno. Ciao Pietro, auguri in alto il calice.
10: Grazie. Totalmente assente il grado alcolemico.
0: Male, perché a Ferragosto bisogna cominciare all'11
10: a parte tutto col caldo non sopravviverei poi al resto della giornata, e quindi preferisco iniziare un orario aperitivo e godermi la serata.
0: Giusto anche quello, te la passo.
10: Ma sì, anche perché poi con la famiglia bisogna godersi la giornata e poi godersi la serata in modo più mangereccio, insomma. Preferisco l'ora della grigliata, questo caldo si è spostato all'ora aperitivo, non si può più grigliare a pranzo a meno che non sia a 4.000 metri.
0: Posto che si griglia anche all'aperitivo, cioè anche te ieri sera allo stadio, io non so se è dentro il Franchi che poi in qualche modo salza l'umidità, io ieri sera non respiravo il primo tempo,
10: no,
0: 40 gradi, non si risparava, si respirava.
10: Era molto caldo anche nella zona dove stavo io, e non era quella dedicata ai giornalisti, ero nel parterre di tribuna ed era veramente pieno, c'era, non entrava uno spillo, e quindi non essendoci circolo d'aria faceva un caldo, si abbaiava, però è stato un piacevole caldo visto quello che abbiamo intravisto in campo, nel senso che poi alla fine queste partite sono sempre un po' una trappola, e quindi vedere la Fiorentina dopo 64 secondi sblocca la partita, ci ha dato anche, almeno personalmente mi ha permesso di guardare la partita con un occhio diverso, cioè certo, non quello di un'angoscia del risultato, ma con quella degli spunti di riflessione su, sui nuovi, sulle idee di Grosso. Poi ho dedicato una grosso cam, diciamo, perché ero veramente a 5 metri da lui, e stanotte nell'editoriale che uscirà su Firenze.it ho dedicato molto spazio a questo aspetto. Un Grosso che tra l'altro era veramente incazzato come le Iene, cioè per tutta la partita non è riuscito a fare un sorriso nemmeno sul 4-0, quindi è una cosa che mi, come si può dire,
0: ti piace?
10: Mi ha fatto più piacere quello che il risultato, nel senso che sono contento di vedere un allenatore che non si idea su un risultato di metà agosto contro una squadra di Serie B, ma che anzi cerca di trovare ogni aspetto negativo per migliorarlo e crescere, perché poi è vero che il risultato è molto netto, ma d'altro canto è una squadra che è evidentemente in costruzione per tanti momenti della partita dove non c'è stato gioco, per aver concesso delle volte anche il pallino del gioco a un avversario sicuramente più inferiore. Insomma, c'è tanti aspetti da palesare, a far crescere, e soprattutto mi è piaciuto, visto che tutti dicono che Grosso è uno yes man, che è un burattino nelle mani di Parafici, che è malleabile eccetera, insomma a me nel post partita mi è sembrato comunque non con toni acidi o infastiditi, ma comunque molto chiaro nel dire che per fare quello che vuole fare lui manca ancora diversa roba, quindi a me è piaciuto, perché
0: legge esterni, leggi esterni indubbiamente, e però tanto un po' lo avrai sentito, no, questo sottofondo sul, per esempio, perché non Ulahi e Fagioli insieme, chi glielo dice a Grosso che devono giocare insieme, oppure a in un centrocampo di tutta qualità, lo senti un po' di sottofondo che già aleggia su Grosso?
10: Vabbè, ma quello è il sottofondo.
0: Quello è quando appunto si dice se a noi fatti così.
10: No, ma quello è il tifo, cioè siamo noi fatti così in primis, perché i fiorentini sono fatti così, i fiorentini intesi come tifosi della Fiorentina, ma in generale penso che sia una questione proprio di, cioè, quando ci siamo cresciuti con l'assunto che in Italia ogni tifoso si sente allenatore, quindi Grosso fa questo passaggio nella sua carriera sapendo consapevolmente di essere infilato in una gabbia piena di leoni, cioè non è che lui deve fare il domatore, nel mio Sassuolo che faceva le freccette, cioè qui siamo a un altro livello, è normale, e lui lo sa, penso anche che tra l'altro sia un allenatore che le pressioni le ha vissute in modo rapidissimo sulla sua pelle di calciatore, le ha subite da allenatore in quella tragedia sportiva che è stata Lione, quindi io credo che non ci sia problemi da questo punto di vista. Poi è chiaro che tutti noi abbiamo delle idee che probabilmente non collimano con quelle dell'allenatore,
0: ma però aspettiamo a vedere quali sono le sue, mi viene da
10: ma
0: dire.
10: Ma certo, ma poi io guarda, cioè, credo che una domanda da porre magari la prossima occasione utile sia perché per esempio la I ancora non è riuscito ad imporsi in questa squadra, nel senso che io me l'aspettavo titolare ieri, al di là di Fagioli o meno, e invece è entrato dopo, è entrato benino per dimostrare che ha grandi qualità tecniche, anche di rottura del gioco avversario, male per quanto riguarda personalmente il temperamento, cioè vedo un ragazzo del 2006, quindi sicuramente deve mussare qualche angolo, però insomma c'è tanto da lavorare. Io sulla questione che Ulahi e Fagioli possano o non possano giocare insieme non lo posso sapere, perché non li ho visti mai, quindi non lo posso sapere. Secondo me sono molto diversi, quindi partendo dal presupposto che sono molto diversi, dal mio punto di vista di un gioco del calcio dove più qualità c'è meglio è, possono anche giocare insieme, però questo è il punto di vista di un giornalista che non ha fatto i
0: calci
10: e non ha tirato il rigore decisivo della vittoria del mondiale, quindi cioè mi devo rimettere un po' a quelli che sono i miei gusti. Io quello che ho capito è che lui vuole un centrocampo composto da uno che sì, abbia grande qualità nel palleggio, e due giocatori
0: due muscolari,
10: Bressanini perché non c'era Mandragora, altrimenti avrebbe giocato Mandragora, se arriverà Torzett giocherà Torzett. Per me il centrocampo titolare della Fiorentina 2026-2027 è Ulahi a fare il play basso, un Durre perché non lo smuovi, perché con la forma attuale non lo smuovi, e Torzett. Poi se Pacioli resta ci troverà il posto. Io non ho tutte queste certezze, il mio dubbio è che non ci sia nessuno che si muoverà per le cifre che chiede la Fiorentina, ma se la Fiorentina a un certo punto si deve mettere al tavolo con Pacioli e Pacioli gli chiede di partire perché non vuole restare a fare l'alternativa, ci sta anche si mettono d'accordo per fare una formula stravagante che porti poi tutti ad essere contenti. Cioè mi sembra che ancora il mercato anche in uscita sia decisamente in evoluzione e quel trittico di giocatori che sono Dodò, Gutn, Ken e Fagioli sono tre giocatori su cui tenere alta l'attenzione. Certo. Dodò per motivi chiari, Fagioli e Ken per motivi meno chiari, però questa è la situazione. Sul quarto che sarebbe Gudmundsson, io continuo a dire che le mie good vibes di quest'estate continuano a vibrare, spero che alla fine si trovi la soluzione migliore anche per lui, nel senso che se poi dovesse partire mi dispiacerebbe, ma per come si è messa a disposizione, per come gioca la Fiorentina, io good insomma.
0: È come se tu dovessi vendere quel Vespino che non, se non c'hai più tempo per fare i giri in Vespa, piove, le cose di su e di giù, però poi lo guardi, è il Vespino, come fa a vendere il Vespino? È una roba,
10: no, ma poi sai cos'è? Cioè, io ho l'impressione che Grosso, che giustamente, che per alcuni viene giustamente ritirato per un gioco un po' non eccelso, se vogliamo dire così, però c'ha una qualità che non tutti gli allenatori hanno, ed è una qualità che fa rima a un Girardino, cioè il fatto che ai giocatori di estro non gli imponga per forza determinate situazioni. Poi ci sono degli schemi, vanno rispettati, vanno rispettato la chiusura, va rispettato il ripiegamento, eccetera eccetera, però mi sembra uno anche ieri, appunto potendolo vedere da vicino, che ai suoi giocatori di estro, cioè non è che gli diceva dai rientra, non è
0: certo,
10: italiano,
0: vai
10: non è
0: e italiano. Sentiti libero di rifinire,
10: sentiti libero di saltare l'uomo, di puntare l'avversario, di buttarti in area, l'ha fatto Mastantuono nel suo tempo, l'ha fatto Gudmundsson, l'ho fatta, cioè io trovo che questo sia un passaggio che se dovesse rimanere Gudmundsson è fondamentale, perché Gudmundsson non lo ingabbi, è quello, un giocatore di veramente anarchico che ti può fare una partita strepitosa e tre partite di merda, però certo. È un giocatore, no è la verità, però è un giocatore che se si accende ragazzi fa la differenza, e siccome comunque ancora c'è un grande punto interrogativo sull'esterno offensivo, la Fiorentina dovrà acquistare sia destro, sinistro, ambidestro, Marziano o dalla Luna, io Gudmundsson è un giocatore che ad oggi a 15 giorni dalla fine del mercato, a meno che non mi dicano guarda arriva uno più forte non lo vendo, perché te pensa questo, se la Fiorentina deve comprare un esterno a prescindere, poi prende l'esterno, vende Gudmundsson e prende Cancellieri, ma di che si sta ragionando?
0: Sì, cioè. Sì. E poi vabbè, ci sono le valutazioni del bilancio, ma lì diventa appunto tutto ancora più complesso. Vedremo. Certo. Tanto no, da qui al primo settembre ce n'è e ci sono anche due partite in mezzo, Roma e Frosinone, quindi ci faremo idee più chiare. Grazie Ciccio. Mi raccomando.
10: Niente. Nulla. No. Mi raccomando di cosa?
0: Da qui a stasera, insomma, Baldoria, Movida. No.
10: Sì, niente. Movida. La Movida è finita da un pezzo.
0: Chill out, sì, festoni, sì. Fuori d'ufficio, parmigiane, melanzane, no, indianate,
10: il mio paradiso,
0: borracce di Negroni, niente.
10: No, il mio paradiso fantastico è per grigliare con la birra a mano, quello per me è, mi metto lì, i pantaloncini e mi diverto come un pazzo.
0: Grazie Pietro, auguri ancora.
10: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao.
0: Ovviamente dal lunedì lo ritroviamo nelle nostre dirette, in una settimana importante perché sarà la settimana d'avvicinamento all'esordio in campionato, anche se poi si gioca il lunedì, quindi sarà una settimana lunga con il weekend di mezzo, però ecco, è la settimana che ci porta poi proprio al via ufficiale anche alla stagione di Serie A, ed è una settimana nella quale capire anche eventualmente novità dal mercato. Magari poi più tardi torniamo a sentire Goretti, ieri perché quelle poi tutto sommato sono indicazioni importanti proprio di mercato. Marco: personalmente ritengo che Fagioli abbia giocato già sapendo di essere venduto, bastava vedere la faccia per tutta la partita, ha giocato troppo semplice per il livello del match, ci si aspetta qualcosa di più. E noi stiamo cercando un po' di raccontarvelo il fatto che lui non è il primo entusiasta della piega che sta prendendo la linea mediana. Questo non significa che Fagioli abbia detto io voglio andare via in tutti i modi, né che la Fiorentina gli abbia detto ti vendiamo. Ci vuole di mezzo, fra le altre cose, una pretendente e anche un'offerta all'altezza. Però, come diceva Pietro, da lui a Ken fino ad altri, non è che a noi ci piace dirvi che li vendono perché vogliamo il male della Fiorentina. Vi diciamo che, almeno dal nostro punto di vista, bisogna stare vigili sul loro futuro e su quello che può essere il loro sviluppo di mercato. Detto questo, mi sembra giusta la riflessione di Luca: il tifoso è un sognatore e subentra anche un po' la saggezza degli addetti ai lavori, per non dire ai giornalisti, e deve riportare tutti con i piedi per terra. Ma questo, insomma, stiamo cercando di fare in questa giornata, tenendo sempre la tara su questo 4-1, che sia il valore degli avversari, che sia ovviamente ancora, come dire, la percentuale di lavoro di Grosso e di sviluppo della Fiorentina, che non può essere più del 60-70%, ma secondo me possiamo essere soddisfatti per essere un bel pezzo avanti. Ascoltatore con noi, 055 771 171, ciao, chi sei?
11: Pronto?
0: Eccolo, ciao, chi sei?
11: Parlo con Tommaso?
0: Sì. Sì, abbassa la radio perché sennò ci si sente un po' male.
11: Va bene.
0: Vai. Abbassando la radio.
11: Sì. Ecco.
0: Vai, come ti chiami?
11: Senti Tommaso, io mi chiamo Giovanni.
0: Dimmi Giovanni, grazie.
11: Sì. Ero un grande amico. Ti assomigli tanto al tuo babbo, va bene?
0: Sì, assolutamente. Un bacio al babbo, dimmi.
11: Senti, sì, volevo dire una cosa. Ma il possesso falla. Noi nelle partite lo fanno sempre gli altri. Noi si gioca dietro. Non si fa mai la partita per ora. Posso fare questa critica?
0: Già, certo che sì, anche perché la poni nel migliore dei modi. E quindi ti ringrazio per la telefonata e ti auguro ancora un gran bel Ferragosto. Ciao Giovanni, grazie. Fra l'altro, che critica, e inserisci un altro punto di vista in un dibattito che è aperto e che non vede solo te, Giovanni, sotto questo piano. Fra le altre cose, guarda, mi fai un grande assist per andare al volo su una pagina che raccogliamo dalla Nazione, quindi tornando anche alla rassegna di mattinata, perché per esempio, guarda, la chiave tattica firmata Giampaolo Marchini sulla Nazione è proprio meno possesso palla e maggiore profondità. E peraltro, e mi rivolgo ancora a Giovanni, non sei il solo, ecco, è già arrivato anche qualche messaggio che diceva come poi alla fine, sembra Walter da Roma lo diceva, poi alla fine è stato più il Benevento che non la Fiorentina a muoversi o ad agire da squadra, e è così, almeno le primissime sensazioni che abbiamo è che Grosso dia meno importanza, meno valore al possesso palla e più alla profondità, alla ripartenza. Quindi può darsi che sia anche una caratteristica di questo allenatore, ed è più che lecito o legittimo che a qualcuno non piaccia, perché magari piace un altro stile di gioco, una squadra più propositiva, e è sicuramente un tema di spunto da analizzare. E detto questo, a me non è dispiaciuta, ecco, questa verticalità. Poi capisco chi dice che magari si poteva aspettarsi un possesso palla maggiore, una manovra anche più ad accerchiare il Benevento per la qualità, però è anche vero che la squadra è nuova, l'assemblaggio va avanti più o meno da quanto, un mese, quindi ancora non si può essere troppo avanti, e quindi quando dicevamo a Grosso diamogli tempo, ci vuole pazienza, ci riferiamo anche a questo. Quindi poi da un lato è anche giusto tirare un po' il freno su eventuali remore, perché ancora la Fiorentina fa meno possesso palla e maggiore profondità, proprio come scrive Giampaolo sulla Nazione. Tra le note della partita, la soddisfazione di Grosso, il debutto record di Croci, anche quello è un aspetto positivo, 16 anni con i grandi, e poi notavo le pagelle che vedono molti sette come João Mario, Dragusin. C'era un messaggio di un amico che diceva: Dragusin ha ben figurato, sono d'accordo, ha fatto anche la spizzata per il gol di Ranieri, da grande sicurezza mi pare Radu lì al centro della difesa, a prescindere dal compagno. Ieri Ranieri è andato bene, ma secondo me lui è già leader difensivo. Altri sette per João Mario, per Ranieri, per Valdepeñas e per Ndur. Una spanna sopra Ken, Gudmundsson e Attà, 7,5 per tutti e tre, qualcosina in meno per Fagioli, 6,5 per lui, 6,5 ve l'avevo già detto De Gea, e poi Brescianini sul 6, 7 a Grosso, tra i subentranti 6,5 Ulahi, Mastantuono e Croci, 6 e basta in effetti per Dodò, che insomma qualche pasticcino dei suoi lo ha fatto rivedere. Ulahi sarà l'MVP della stagione, con Ndur, Attà sarà un centrocampo forte, molto molto forte. Matteo D'Assigna, digli a quelli che piace il possesso palla e per segnare bisogna andare in verticale e tirare in porta. Vedi Giovanni, diventa poi una questione semplicemente di gusti, e lo capisco, perché Matteo D'Assigna giustamente tira in ballo anche questo aspetto, meno possesso palla e più attacco in profondità. Vedendo la partita dal vivo si capisce che ci manca un recuperatore di pallone in mezzo al campo. Sì, lo si può pensare di chiedere a Brescianini, a Mandragora, forse un po' meno a Ndur, non lo so. È indubbiamente anche la spiegazione al perché la Fiorentina pensa o ha pensato a Torsved. Secondo me Croci rimane in prima squadra e non va in primavera, non lo so, ma di sicuro anche lui ieri buone sensazioni le ha regalate. Prima del break anche un altro ascoltatore che ha telefonato, eccolo qua, sì, ciao, chi sei? Pronto?
12: Sì.
0: Ciao, chi sei?
12: Io volevo dire, quest'anno chi arriva avanti alla Fiorentina si piazza bene.
0: Perché anche la Fiorentina quindi si piazza bene?
12: Perché io sono tifosissimo.
0: Dove arriviamo? Tra le prime cinque?
12: Come?
0: Dove arriviamo secondo te?
12: Luciano, la Pistoia.
0: Luciano, dove arriviamo nelle prime cinque?
12: Nelle prime cinque, dal primo al quinto posto.
0: Grande fiducia. Grazie Luciano, vai. Salutaci
12: e
0: anche.
12: Forza Viola.
0: Sempre, assolutamente.
12: Accidenti agli Juventini.
0: Bene così, fermiamoci, perché poi non vorrei la deriva fosse ulteriormente traumatica, però grande soprattutto da Pistoia, è importante avere lì delle presenze. Viola, caro Carlesi, perché Pistoia è Viola, capito, non lo sapevo. Come, ora non mi viene in mente, c'è questo palazzetto dove comunque a Pistoia non si può vincere, no? Addirittura mi ha chiuso il microfono, capito? Va bene, tempo di affrontarsi vis-à-vis break e quel che resta di me tra pochissimo, ancora un'ora con voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
13: Ciao ragazzi, buon Ferragosto. Bene, bene, bene ieri sera, però calma, perché secondo me come avversario più forti bisogna stare attenti ai terzini, che non sono proprio gente o più buoni, ma non cattivi da fermare gli attaccanti forti, se lì c'era un problema. Poi mancava la sinistra assolutamente, se cominciamo a centrare il gioco quasi contro le forti non ti fanno passare, pertanto il centrocampo va bene, soltanto Ali e Fagioli, secondo me nessuno dei due possono giocare davanti alla difesa perché perdono troppi palloni. Comunque Ali è meglio, è più veloce e rapido, ti faceva l'importanza lì, secondo me hanno ragione di anticipare un mediano e dare via anche di un altro, perché no, se no è un pochino carente il centrocampo. Atta invece è grande, grande Atta, e anche Asenca, Sant'Antonio lì da Padova, buonissimo, ma era un altro che c'era un giocatore che si centra, si chiama, a fine poi fanno il blocco centrale e non passa più dopo i difesi forti. Vabbè, ci penseranno Paratici Grossi, che sono bravissimi. Ciao, ciao.
14: Buongiorno, io non capisco per quale motivo voi state scrivendo che Fagioli è scontento e che non è convinto di rimanere. Ma per quale motivo, scusate? Avete delle fonti certe che dicono questo? Perché un conto se si parla di Dodò, che ha il contratto in scadenza, che effettivamente non vede l'ora di andarsene, ma non mi sembra il caso di Fagioli, che oltretutto è uno dei pochi giocatori della scorsa stagione che si salvano, anzi forse è quello che ha permesso alla Fiorentina di salvarsi l'anno scorso. È un giocatore fondamentale a centrocampo, se si vende a 30 milioni devi ricomprare un altro di valore equivalente. Quindi io non capisco perché ci sia tutta questa spinta a volerlo far partire, onestamente, anche attribuendogli degli stati emotivi che sinceramente non hanno riscontro nella realtà. Io farei attenzione, grazie.
0: Beh, perché ci siamo alzati una mattina, ci siamo messi tutti d'accordo, si dice che Fagioli va andare via, vai, ok, facciamo così. Ci sono quelli che pensano che spesso e volentieri certe argomentazioni siano tirate fuori dalla stampa perché se non sa di cosa parlare, e quindi tu hai facoltà di non crederci, noi abbiamo il dovere di riferire. Certo che sì, quello che raccogliamo evidentemente qualcuno o altre fonti ci portano i colleghi che fanno mercato a segnalare che su Ken, su Fagioli bisogna restare vigili da qui alla fine della trattativa. Il discorso è sempre molto semplice, uno ascolta chi racconta soprattutto sul mercato, ma potrei parlare di questo a 360 gradi sull'informazione. Se si fida l'ascolta, se non si fida non l'ascolta. Poi può anche passare il tempo a dire ma a voi ve l'ha detto, secondo me non è vero. E poco fa è arrivato un messaggio, mi sembra anche di averlo letto, di chi diceva bastava vederlo in faccia ieri per capire che vuole andare via. Quindi poi, come vedi, c'è anche chi dà letture diverse, perché magari allo stadio ieri aveva avuto altri feedback. È sempre molto semplice, io sono uno che se non impazzisce per certe valutazioni è difficile lo peschiate ad ascoltarle, però per carità raccogliamo tutti i vari punti di vista. C'era poi un'analisi super approfondita su ogni singolo e anche su ogni grosso, su ogni aspetto di grosso, che poi si concludeva ci penseranno Paratici e l'allenatore, e credo che insomma si possa essere ottimisti, almeno le sensazioni, pur tenendo i piedi per terra, restano buone, che sia il direttore sportivo o l'allenatore, che comunque un gruppo a me ieri mi è parso di cominciare a vederlo. Quindi poi c'è anche quel discorso, lui è nuovo, ci sono tanti calciatori nuovi, quindi per questo diciamo fin da ora a più riprese che a grosso dovrà essere dato un po' di tempo. E splendido il punto di vista sintetico molto di Bruno, che dice il gioco di grosso mi ricorda un vecchio modo di dire che era TTTT e Bordan punta al sodo. Ecco, fantastico Bruno, però è vero. E come avete sentito c'è anche chi scrive di avvisare gli amanti del possesso palla che in questo giochino bisogna fare gol, e quindi prima si va a attaccare la porta meglio è. Quindi poi può anche essere solo una questione di gusti, l'ho già detto, sul blocco basso e la ripartenza molto molto rapida. La nuova curva a me sembra che verrà veramente un muro interamente viola, è ancora inevitabilmente quella copertura a me ieri sera ha colpito a livello visivo, ma perché non essendoci la copertura in maratona in ferrovia dà la sensazione di essere, come dire, un blocco dove vai a infilare dentro i tifosi. Dicevo sensazione un po' claustrofobica, ma semplicemente perché la copertura non si allarga poi anche alla maratona e alla ferrovia, e quindi quei settori sono più aperti, no, verso il cielo. Detto che poi è molto più ripida la vecchia Fiesole, secondo me verrà veramente un catino infernale nel quale per gli avversari giocare sarà un gran problema, tanto più attaccare sotto la Fiesole, perché sarà un muro viola contro il quale amo pensare che tanti avversari avranno anche qualche brividino di paura. Bischerata di Ferragosto, no Luca, è un punto di vista buttato lì, se riuscissi a far saldo zero l'uscita ai Fagioli per l'entrata di Frentrup ci penserei sul serio, forse meno classe ma tutta la legna che ci serve. Ecco Luca, determinate valutazioni che raccogliamo e che ci portano a dire che Fagioli può partire probabilmente sono legate anche a questi aspetti, perché questa cosa la stiamo capendo e la diceva anche Pietro Lazzarini e io sono totalmente d'accordo, mi sembra che Grosso nel suo centrocampo voglia l'uomo davanti alla regia, alla difesa, che sia Ulahi o Fagioli, gli altri due li vuole muscolari, li vuole insomma fisicamente imponenti e di un certo peso, e allora tu hai Brescianini, tu hai Mandragora, tu hai Mandur, Attà per esempio l'ha spostato qualche passo più avanti e comunque sappiamo che uno dei suoi fedelissimi è Torsved, quindi questo riferimento a un altro, un'ulteriore pedina che possa essere da recuperatore di pallone in mezzo al campo insieme a Andur, per intenderci, secondo me è quello che può essere in testa alla Fiorentina. Comunque sia, non c'è nessuna nube sui sogni di mezz'estate, lo scrive nel suo corsivo Ernesto Poesio su Corriere Fiorentino, per il poker d'apertura che è chiaramente anche il resoconto di del Corriere Fiorentino su quello che è stato l'ampio successo dei Viola nei confronti del Benevento ieri. Un poker che ha visto tutto facile per la Fiorentina contro i campani in Coppa Italia, segno Good, Ken, Ranieri e Ndur, ovviazione poi del Franchi anche per il debutto di Mastantuono. L'altra

0: 71171, ciao.
1: Ciao, ascolta, prima una rapida questione tecnica. Io ho una radio DAB in casettino, ma non riesco a prendere Radio Firenze Viola. A parte questo, ho telefonato per farti i complimenti, perché non ho avuto modo prima, volevo dirti a te per come hai trattato la questione Antonioni. Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto, l'hai trattata molto bene, nel senso hai avuto il coraggio di dire che secondo me il commisso ha fatto un buon passo, anche quello di cercare di ritirare la maglia solo per un anno era un buon gesto secondo me, anche perché Antonioni è stato un mio idolo, ma oltre Antonioni lo sono stati anche Baggio e Rui Costa soprattutto, perché quello è una questione anche di età e di sensazioni, per cui era un segnale anche quello di ritirarlo secondo me un anno per dare importanza a Giancarlo. Ti sei stato corretto senza criticare Giancarlo, avere il coraggio di dire come la pensavo, e questo te ne devo dare atto, sei stato veramente
0: grazie mille, sono molto apprezzati, perché l'argomento è delicato, quindi io per primo, come dire, cerco di essere più delicato possibile, perché poi comunque vada a finire, qualunque siano i punti di vista vanno rispettati, di mezzo c'è l'emozionalità, c'è il personale, quindi sono vicende, punto, ecco. Sì, io un po' questo difetto di dire cosa penso ce l'ho, e inizialmente non impazzivo per il modo in cui la Fiorentina si era rivolta ad Antonioni, e di contro invece ho apprezzato molto come si è posto Joseph Commisso, che fra le altre cose ieri, e ve lo dico proprio per diretta testimonianza perché ero lì, l'ho visto veramente abbracciato, ecco, da questi 15.000 ieri al Franchi, si è fermato, ha fatto una valanga di selfie con un sacco di tifosi, poi abbiamo visto anche questo video che abbiamo realizzato, dobbiamo lavorare con grande forza, con grande cuore per la Fiorentina, ce l'ha detto e l'ho visto bene, ecco, la sua presenza in tribuna ha un aspetto più che positivo, quindi avanti così anche in avvicinamento a questa festa del centenario, per concludere sperando che poi questa vicenda possa comunque avere un esito positivo, perché io voglio continuare a essere ottimista e positivo e immaginare si possa trovare una sintesi. Detto ciò, in questo Ferragosto non ci facciamo mancare niente, perché andiamo, come dire, ad allestire un collegamento di enorme pregio e prestigio, e soprattutto vi dimostriamo la nostra potenza mediatica, perché siamo ovunque, abbiamo tentacoli ovunque, e persino su quello che è sostanzialmente il giornale più importante, autorevole e prestigioso della nostra amata Italia, ovvero il Corriere della Sera, laddove ha vergato righe imperdibili. Francesco, benvenuti.
2: Quasi commosso, da commisso a commosso. Buon pomeriggio, caro direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: Insomma, una pagina di quelle da incorniciare della storia del giornalismo, per questo poker d'apertura, tutto bello, grande festa, grande serata. Ieri facile, fare la partita, mio mio.
2: Sai, quando la partita poi si sblocca dopo 67
0: secondi. L'attacco del pezzo. Buona la prima, appunto, a che ora l'hai scritta?
2: Dopo 69 secondi.
0: Ah, ecco, bene, bene.
2: Però diciamo che è buona la prima, poi io ho anche memoria di il mio primo pezzo per il Corriere Fiorentino di partite fu il ritorno con la Puskas Accademia di Conference. Il cerchio non si è chiuso, perché non si chiude niente, però ecco, palestra, come battesimo, ben in testa quel momento con i supplementari, l'espulsione, i rigori, cambi di fronte, di risultato, di un psicodramma che diventa qualificazione, quindi mi tengo ben stretto l'andamento della partita di ieri sotto questo punto di vista.
0: Senti, tanto conosci a memoria il bipolarismo e, se vogliamo, l'equilibrio smarrito della piazza e di ogni appassionato delle vicende viola. Io ti sintetizzerei questi primi 70 minuti di diretta a Ferragosto. Da un lato siamo tutti convinti che abbiamo i futuri palloni d'oro, a cominciare da Attà e Mastantuono, che sono fortissimi, ma a me è piaciuto anche, per esempio, João Mario, Valdepeñas, niente male, e avanti così, Gudmund Johnson che si sta rilanciando, Ken che segna alla Ibra, quindi da un lato individualità mostre che ci

0: porteranno a lottare per lo scudetto, dall'altro insomma sto grosso è il nuovo palladino, un sa possesso palla, siamo lenti, il centrocampo devono giocare i tre più qualitativi, quindi ci siamo capiti, eccetera eccetera. Ti torna, è quel che respiri anche te?
1: Assolutamente, aggiungo anche purtroppo, perché io continuo a portare avanti questa convinzione che vale nella vita, ma mi viene da dire vale anche nel calcio, soprattutto in una piazza così umorale come Firenze. Si dovrebbe dare un po' più di valore alla memoria e ad allenare la memoria, anche rispetto a quelli che sono non solo i punti di partenza, ma in generale i contesti entro cui si muove una società, un gruppo di lavoro, un allenatore. Io ho la sensazione che invece ci sia sempre la convinzione che ogni estate porti con sé la capacità di resettare,
0: sì,
1: di ripartire tutto e tutti da un punto comune, cosa che non può essere, altrimenti si partirebbe tutti gli anni ad armi pari. Un anno potrebbe vincere lo scudetto l'Inter, l'anno dopo la Cremonese, un anno qualificarsi il Como in Champions e l'anno dopo retrocedere serenamente in Serie B. Non è così e non vale per la Fiorentina, quindi io penso che siano dannose entrambe le posizioni, cioè da un lato affidare i primi 90 minuti ha un punto di vista troppo entusiasta, ma allo stesso modo trasformare questi primi 90 minuti come un il Benevento ha messo sotto la Fiorentina, il predominio territoriale, il possesso palla, Grosso gioca troppo basso,
0: sì,
1: manca coraggio,
0: sì.
1: Non gioca Olai e Fagioli, tutti elementi già visti e rivisti, ma che a me però suggeriscono quanto non si stia ancora imparando dal passato, ed è un passato anche molto recente. Io sinceramente credo che, come in ogni partita del 13-14 agosto, sia corretto portarsi dietro un po' di aspetti positivi, un po' di aspetti negativi, il passaggio del turno. Però sinceramente domando anche ai tifosi che vivono una di queste due fazioni opposte: seriamente qualcuno si aspettava di vedere il massimo potenziale possibile della Fiorentina contro il Benevento nella prima gara ufficiale a metà agosto?
0: Era dura.
1: Era dura, e soprattutto il rischio era quello poi di ritrovarsi per forza di cose con una frustrazione di un certo tipo, perché non va bene Mastantuono e Olai che entrano all'ora di gioco, non va bene essersi affidati a 7/11 della rosa dell'anno scorso. E se però ci pensi, Tommaso, lo stesso Grosso l'aveva già detto in conferenza stampa, ha estremizzato,
0: sì,
1: il concetto,
0: sì, sì,
1: quando lui dice voglio dare fiducia ai ragazzi che hanno lavorato da più tempo qui. Lui, secondo me, in modo anche molto diligente, si è affidato, almeno dal primo minuto, a quei giocatori che oltretutto si conoscevano anche da più tempo,
0: sì.
1: E poi non è un caso se quattro marcatori sono stati quattro giocatori dell'anno scorso, ma io credo che sotto questo punto di vista ci sia ben poco da dire di negativo. Ci sono dei margini di miglioramento? Vorrei anche chiedere dove non ci sono margini di miglioramento per una squadra che non ha iniziato la stagione.
0: Certo.
1: Questo vale per tutti, però ecco, mi sembra la ricerca della perfezione a metà agosto, soprattutto se andiamo già a individuare il Fabio Grosso, l'anello debole del contesto, e iniziamo subito a mettergli addosso la lente di ingrandimento, mi sembra un esercizio molto molto pericoloso.
0: Senti, però delle note positive ce n'è qualcuna che ti è rimasta impressa più delle altre?
1: Guarda, io devo dirti la verità, Di Grosso giustamente si sottolinea gli aspetti del 4-3-3, gli esterni, non facciamo altro che parlare di esterni. Io ho già visto una squadra particolarmente organizzata, una squadra che nelle due fasi ho visto molto organizzata, mi sembra abbia già recepito molto bene quelli che sono i codici dell'allenatore, piaccia o non piaccia, i codici dell'allenatore sono anche utilizzare un blocco basso e un baricentro basso,
0: certo,
1: quando si
0: sì.
1: difende, ma questo lo sapevamo anche dai tempi del Sassuolo e non c'era bisogno della gara col Benevento per scoprirlo. Però credo sia molto incoraggiante il fatto che con così tanti volti nuovi che dovevano conoscere l'allenatore e conoscersi reciprocamente, già nella prima partita si sia arrivati come collettivo a una buona organizzazione. Poi in fase di possesso la Fiorentina può migliorare, non c'è dubbio, soprattutto quando c'era la difesa del Benevento schierata. Infatti la Fiorentina le azioni migliori le ha fatte tutte in verticale, non potrà essere sempre così, non troverà sempre squadre che amano avere il possesso, rischiare, e troverà anche squadre con un blocco ancora più basso di sé, e quindi lì saranno costrette a fare la partita, certo. E lì ci sono margini di miglioramento. Ma a me l'organizzazione collettiva per essere il 15 agosto, sinceramente il 14 agosto è sembrato più che discreta e molto incoraggiante.
0: Sì, sì, qualche trama si è vista, penso a quella mega occasione di Gudmundsson che la spara alta a fine primo tempo, insomma lì hai dimostrato che sul fondo ci arrivi, ma gli stessi due gol, no? Il cross di Attà da sinistra e quello, certo, di Suomario da destra, quindi poi è chiaro, con tutte le premesse, le cautele del caso. Va bene, caro mio, quindi oggi fai un corsiano, oggi giustamente le penne come te sono a riposo.
1: Sono a riposo, però come ben sai, visto che João Mário è stato uno dei protagonisti.
0: Hai parlato portoghese?
1: Ho parlato portoghese, quindi domattina su firenzeviola.it ci sarà un approfondimento su João Mário, grazie a chi lo ha conosciuto in età, potrei quasi dire, puerile ai tempi del Porto, perché è un giocatore che sicuramente ha pagato un primo anno in Italia molto complesso. Però ecco, secondo me è interessante anche capire, attraverso la conoscenza di chi lo ha visto crescere e poi esplodere al Porto, che cosa è andato tra virgolette storto nel suo primo anno e quale può essere il valore aggiunto che questo giocatore può portare in una squadra come la Fiorentina, che avrà bisogno molto del lavoro degli esterni bassi. Lo abbiamo intravisto anche ieri, però ecco, mi viene da pensare, chiudo su questo Tommaso, anche lì la ricerca ossessiva di un giudizio definitivo alla prima partita su Grosso, quando, e lo sai meglio di me, stiamo ancora a parlare di tantissime operazioni che la Fiorentina deve fare in entrata e in uscita. Quindi
0: sì,
1: noi stiamo giudicando
0: sì,
1: un cantiere tutt'altro che finito, tutt'altro che ultimato.
0: Da come
1: va
0: appare.
1: Bene avere tutti gli umarelli intorno a giudicare l'avanzamento dei lavori, ma il lavoro non è finito, quindi giudichiamo lo sviluppo, il percorso, ma non è finita, non è finita qui la Fiorentina, e quindi mi diventa più difficile trovare delle valutazioni definitive sul lavoro di un allenatore che avrà bisogno lui stesso di un po' di tempo, e lo dice Grosso stesso, per trasformare questo gruppo in una squadra.
0: D'accordissimo con te. Va bene, allora speciale Bacalau in compagnia di Francesco Benvenuti a partire da domani. Grazie, Benve, buon Ferragosto.
1: A te un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Grazie, grazie all'altra faccia di chi si compra. Abbiamo avuto Pietro Lanzerini, abbiamo avuto Francesco Benvenuti, Fabio Ferri è irreperibile, ma insomma di sicuro, battute a parte, lo trovate anche lui da lunedì, quando ripartiremo anche col chi si compra, le due consuete ore dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola. Break per noi, poi rientriamo. Volevo buttar lì queste parole Igoretti che ci permettono di restare sull'attualità del mercato, poi un altro collegamento ancora, poi arriverà Luca Calamai, insomma il menù è ancora parecchio ampio, quindi nessuno ha detto che vi potete alzare da tavola, anzi svuotate il bicchiere, apri un'altra boccia, porta due o tre salsicce, avanti, avanti, e ancora non siamo a nulla.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Ciao direttore, volevo fare una considerazione su Mastantonio. Io l'ho visto ieri allo stadio, l'ho visto da lontano ovviamente, i movimenti eccetera, ma mi sembra che tutti lo paragonano a Nico Pazze, ma non dico tecnicamente che sarà fortissimo di sicuro, ma fisicamente è almeno due anni indietro a Nico Pazze, e questo secondo me sarà un problema nel campionato italiano, e non so se possa essere titolare. Che ne pensi, Piero?
0: Caro Piero, sono sincero, io invece ho avuto percezione di una, ora nel parallelo con Nico Paz, so quanto anche solo d'altezza c'è tra i due, però non mi pare leggerissimo. Ti arrivo a dire, mi ha dato quasi l'idea di una percezione opposta, cioè che una certa presenza fisica c'è, se c'è da fare spallate, se il marcatore prova ad andare a rubargli palla entrando di spalla, per intendersi, non lo so se lo sposta, perché mi ha dato la sensazione della gambona, anche per intendersi, e c'è quell'azione dove lui recupera palla davanti alla nostra area di rigore e praticamente inverte, no, la marcia e riparte, palla al piede per poi appoggiare a Croci e poi appoggia a Ken che non riesce ad arrivare al tiro. Ci ho visto anche una certa preponderanza fisica, ecco, però mi riprometto di riguardarlo, magari anche prendendo proprio in considerazione il parallelo con Nico Paz. Detto questo, è chiaro, e lo abbiamo ribadito a più riprese, che noi commentiamo una partita nella quale la Fiorentina ha giocato sostanzialmente sul 4-3-2-1, quindi con due uomini che non sono nemmeno esterni puri dietro a Ken, quando l'idea originaria dell'allenatore è quella di un 4-3-3 nel quale gli esterni invece sono quasi sulla linea bianca dell'out del campo, per intendersi, e sono esterni di ruolo, ed è da lì che chiaramente riparte anche tutto il mercato della Fiorentina, un mercato nel quale il fronte degli esterni è rimasto ad oggi molto molto sospeso. Allora ci serve un esperto per capire magari dove andare a reperirli, quegli esterni forti in grado di saltare l'uomo, magari di metterci gol e assist. Chi meglio di Giulio Dini può darci una mano in questa opera? Giulio, ciao, buon Ferragosto.
5: Buon Ferragosto, non esageriamo, però qualche esterno a giro c'è, insomma.
0: Buono, ma anche te hai già ricevuto 800 messaggi di buon Ferragosto e non ne puoi più?
5: Sì, allora sì, io rispondo per cortesia, però non lo auguro, ecco, diciamo.
0: A te,
5: non è una prassi, non è una cosa che sono uso fare, ecco, non lo sento e non lo partecipo.
0: Guarda, è la prima cosa che ci siamo detti io e Stefano Carlesi quando ci siamo trovati qui in redazione: buon Ferragosto di che? Eppure va bene, voglio dire, va benissimo, anzi qui in radio non ci fa che piacere.
5: No, vabbè, insomma, se si è affettuosi, perché no? Dai,
0: assolutamente sì. Oh,
5: a
0: mi
5: proposito di esterni, a proposito di esterni che non prenderemo, ma che con Anna abbiamo seguito e caldeggiato in home scouting, invito i nostri ascoltatori e diciamo tifosi come noi a seguire le gesta di Tsolis, il greco Tsolis, che è andato niente po' di meno che all'Arsenal, fresco campione Premier League, un esterno sinistro di piede destro che aveva fatto molto bene nella Bundesliga B, nella seconda divisione quindi tedesca, due stagioni fa, e molto bene quest'anno al Club Brugge. Sono giocatori che comunque hanno un bel prezzo. Parlavi di esterni, sì, sono d'accordo, ma direi che si sono manifestati dopo settimane che dicevamo ma che sarà questo gioco di grosso, a noi non pare. Poi alla fine l'hanno detto tutti, insomma, devono arrivare gli esterni, perché giocare con due tra le linee, che uno dei quali, ripeto, io sono un estimatore delle qualità di Good, non ha mostrato di grande capacità di movimento tra le linee, ha grandi colpi, ma insomma deve trovare la giornata giusta per poterli esprimere, e un altro attacco comunque destinato a fare il mezzo sinistro, è chiaro che dobbiamo avere almeno due
0: taglialegna.
5: No, dico per gli esterni, almeno due puri nel ruolo,
0: certo,
5: almeno.
0: Certo,
5: poi gli altri ce li adatto mi a seconda della partita, poi e gioco anche con Mastantuono, ovviamente, che mi può fare quel gioco lì, anche se uno che poi mi entra dentro parecchio. però due che hanno come obiettivo di ricevere palla sulla corsa possibilmente, ma anche da fermo ancora meglio, saltare l'uomo. Cioè è proprio un principio che scarica di responsabilità alla squadra, no? Pensa quanto è difficile invece andare a cercare, costruire dal basso e cercare l'imbucata nel mezzo per quello che poi
0: è più difficile.
5: Serve la punta. E invece no, noi vogliamo giustamente
0: profondità,
5: profondità e gente che salta l'uomo, dai, vediamo se si trova.
0: Sì, come diceva proprio un amico in un messaggio, e poi Borda in rete, ecco, per poterlo dire fuori dalla fascia protetta. Detto questo, identikit dell'esterno puro, siccome poi qualcuno l'ha chiesto in tante note audio, c'è questa voce del Milan che mette sul mercato Leao, la rottura con Leao, al di là dell'aspetto caratteriale, può essere un identikit, lo so che no, io a quel punto valuto veramente di non commentare più nessuna partita, perché se devo fare le pagelle su Leao sono finito, non so se riesco a essere obiettivo interno, non lo posso vedere. Giulio,
5: l'hai fatto sul sottile Iconè,
0: ma cioè, qui siamo addirittura oltre.
5: Leao è il tuo nuovo Iconè.
0: No, Leao è anche oltre Cerci, che è un altro che fatica. Con Cerci ho faticato tantissimo nelle pagelle, perché veramente con lui dopo un po' partivo da uno mezzo voto in meno. Con Leao rischio di partire da meno due per il suo modo di essere, stare in campo, c'ha sempre il sorrisino, eccetera. Però come identikit e comunque come calciatore non è scarso,
5: No, allora oggettivamente è una idea che ha del fascino, e facciamo fatica tutti a dire no, Leao non lo voglio, perché quando, e sottolineiamo quando fa Leao, è di una bellezza straordinaria, perché è un giocatore, è proprio bello da vedere la corsa, lo slalom, è fantastico. C'è da chiedersi se a San Siro e col Milan ovviamente non abbia subito un po' troppo un contesto, una pressione, forse lo si è trattato dal leader, e quando lui ha bisogno di sentirsi un gregario, cioè uno trascinato da quegli altri. Sai, io ho sempre creduto tantissimo all'aspetto psicologico. Poi è chiaro, ci sono gli incurabili, ovviamente non è che basta sempre avere quello bravo che tocca il tasto giusto, però allora è un'operazione, se la società e la proprietà dicono che andranno su un profilo di altissimo livello, lui è uno di questi, risponde a all'identikit lì. C'è un altro giocatore che ha fatto bene, ma non credo che possa essere in trattativa per la Fiorentina, che è un altro del Feyenoord, che si chiama Mussa e non Musa.
0: Okay.
5: È un 2002 che ha tra le sue caratteristiche questo invece gioca dall'altra parte, perché io penso che bisogna farne una a sinistra e una a destra, no? Sempre con questo benedetto piede opposto di cui fino a qualche tempo fa non si parlava mai, che uno stringe molto, che calcia anche verso la porta, è uno che fa anche tanti, diciamo, un numero sufficiente di gol, ecco, perché ovviamente all'esterno che stiamo andando a cercare chiediamo non solo di creare la superiorità, ma anche
0: gol,
5: una capacità, chiediamo gol, ecco.
0: Vedo Transfermarkt 23 milioni la valutazione, Anis Aji Moussa del Feyenoord, classe 2002.
5: Sì. È un franco algerino, l'ennesimo, però è un ragazzo che sta facendo bene da diverso tempo. da diverso tempo.
0: Me lo tengo lì, me lo tengo lì. Senti, come lo chiudi questo Ferragosto oggi? Sei di lavoro, di relax?
5: No, no, no, sono di lavoro con Cristina. Abbiamo.
0: Ok. Cioè, non c'è più il Ferragosto d'un tempo, grigliate, aperitivi, tuffi in mare, meccini.
5: No, io lo so che
0: spiaggia.
5: Te mi chiami per maledirmi.
0: No, perché
5: magari sono.
0: Io ti chiamo perché ho piacere di parlare calcio con te.
5: Sono in posti dove magari vorresti essere te in questo momento. Però oggi, francamente,
0: ecco,
5: sono per Loreto,
0: sì.
5: Lavoro.
0: Okay.
5: Oggi sono a lavorare.
0: Va bene, allora ti immaginavo magari su qualche passo dolomitico o un qualche.
5: Ma sì, visto che mi conosci bene.
0: Qualche isola spagnola al tramonto.
5: Ma visto che mi conosci bene, sai bene, non ci sarei a Ferragosto.
0: Sì, assolutamente. Ed è giusto così. Giulio, un abbraccio, grazie.
5: Un saluto a tutti, buona serata. Ciao.
0: Grazie a Giulio Dini, che poi tornerà ovviamente nel corso della nuova stagione come sempre con Scanner, e che comunque ha giustamente anche tirato in ballo Home Scouting, visto che insieme a Nadini hanno parlato in anticipo di tanti talenti, uno dei quali questo Zolis finito addirittura all'Arsenal. C'era anche Maurizio in attesa di intervenire. 055 77 11 171. Ciao Maurizio.
6: Buongiorno e buon pomeriggio.
0: Ciao.
6: Ciao, io vi seguo da Torino.
0: Grazie, caro. Temperatura?
6: 37 gradi.
0: Mamma mia.
6: Si muore, penso, come a Firenze, credo.
0: Sì, siamo lì.
6: Sì, è veramente terribile. Sentite, no, io volevo fare questa osservazione. Ieri sera ho visto la partita, mm-hmm. e non mi è piaciuto quando è entrato Mastantuono e Gudmundsson, anziché andargli incontro, abbracciarlo, è uscito facendo il giro del campo, quasi, insomma, io l'ho interpretato come un gesto polemico, poi magari non è così, però a me non è piaciuto. Peraltro Gudmundsson non è che ha brillato fino ad oggi qua a Firenze, quindi potrebbe anche, insomma, avere altri atteggiamenti. Probabilmente però è una mia, come dire, errata sensazione.
0: No, l'hai notata. Io devo dirti che in presa diretta non l'ho notata. È anche ogni tanto una consuetudine, ma capisco assolutamente anche il tuo punto di vista.
6: Era l'esordio di questo ragazzo, insomma, potrebbe portargli via al posto.
0: Questo è in dubbio. Va bene, Maurizio, la registriamo, segnalazione, poi se qualcuno vorrà riprendere
6: questo, infatti.
0: Grazie, salutaci Torino.
6: Ferragosto, grazie, complimenti. Ciao.
0: Grazie ancora a Maurizio dalla splendida Torino, perché insomma è una delle città più belle d'Italia, al di là di quelle varie valutazioni che si potessero fare. Guarda che Vichingo Empolese mi segnala un qualcosa che forse mi è sfuggito, cioè il nuovo regolamento per evitare perdite di tempo. Lo sai che questa mi è sfuggita e ti ringrazio in anticipo se è assolutamente così. Maurizio, se sei all'ascolto, colpevole io che non ci ho pensato, ma potrebbe essere semplicemente il nuovo regolamento su una metodologia che a quel punto permette di evitare perdite di tempo e a quel punto Good, lasciando spazio all'ingresso di Mastantuono, ecco, evita quella camminata lenta che negli anni invece era l'esempio di grande malizia di moltissimi calciatori, e a quel punto consentivano alla squadra, e l'allenatore lo sa e lo fa magari anche apposta, di guadagnare qualche secondo. Ringrazio ancora tutti coloro che a loro volta ci ringraziano per tenere compagnia anche in questo Ferragosto. Leao e Ken sarebbero da attenti a quei due, una serie un po' datata, meravigliosa, pericolosissimi, e in effetti sotto il profilo, io dico caratteriale, però di gestione, un'accoppiata Ken Leao forse può diventare anche abbastanza impegnativa. Nico Williams e basta. Andrea da Fusecchio ha le idee chiare, bisogna vedere se è fattibile. Temo che non lo sia. Nico Williams, impazziremmo a quel punto, altro che qualche centinaio come per Mastantuono. A quel punto secondo me viene giù direttamente Peretola. Mastantuono, me lo scrive Gianni da Firenze, a me ricorda il primissimo Jovetic per velocità e controllo palla, ci farà veramente sognare. Beh, è un parallelo che guarda, guarda, mi verrebbe quasi da dire, perché almeno su questo mi vorrete mia dire Jovetic era abbastanza leggerino. Poi non guardate che a livello fisico i suoi problemi l'ha avuti, però insomma era una presenza fisica, non un fuscello, ecco, Jovetic. Quindi può anche starci, forse, mi permetto di aggiungere, e poi mi fermo a Gianni, dico forse un po' più tecnico, un po' più forte tecnicamente, non che Jovetic non lo fosse, attenzione, però vado proprio su una valutazione mia, che quindi vale nulla, però come tocco di palla forse un po' più grezzo Jovetic rispetto a Mastantuono, che mi sembra invece sia proprio controllo di palla. Anche ieri il tiro finisce alto, ma non so se avete visto come va a tagliare il pallone, a schiaffeggiarlo, il modo in cui riesce a dargli il giro, almeno a me fa pensare che il piede sia particolarmente buono, ecco. Vediamo un po', non sarebbe male, perché insomma i primi anni Jovetic ci ha fatto stare sicuramente bene. Sulle della Roma, che ne penso? Così rispondo anche all'ultimo messaggio, quello di Paolo da Montespettoli, che lo prendo subito, e va capito lì i margini di un affare che probabilmente era stato anche abbozzato con la Roma, lo ricorderete, qualche settimana fa, ancora mi pare a luglio, ma che poi è rimasto sospeso, e che grandi strascichi, almeno in termini di cessione della Roma da parte di Sulè, non ne ha avute. Va bene, io mi fermo qui ringraziandovi, perché siete stati davvero in tanti a scrivere, e invitandovi a continuare a farlo, perché come detto adesso arriva in cabina di regia davanti alla difesa in versione regista di centrocampo, sempre con Stefano Carlesi, ma ci avvicendiamo con Luca Calamari. Mai, quindi continuate a scriverci, se volete continuate a telefonarci, lo 055 771 171, a vostra disposizione le note audio e i messaggi al 348 751 3933, ancora due ore da trascorrere insieme, e poi ovviamente domani il programma consueto della domenica, e dal lunedì sarò in diretta con le consuete dirette. Io chiuderei anche con un piccolo recap dalla serata di ieri, così io sento quali e quante bagianate mi sono partite sui gol, ma le ripartenze, con le buone abitudini di tornare a raccontarvi la partita. Ieri è ripartita anche la nuova stagione di Se fosse sempre domenica, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che avevamo anche in collegamento, e quindi ripartiamo dall'abitudine del giorno dopo. Ovviamente Se fosse sempre domenica ripartirà versione campionato già dal lunedì per Roma Fiorentina, avevo Andrea Giannattasio, ma c'è tempo da qui all'esordio in Serie A. Per il momento ci teniamo stretto quello ottimo in Coppa Italia con il poker servito al Benevento. Grazie a Stefano Carlesi, grazie a voi che avete scritto in tantissimi, ci ritroviamo presto col sottoscritto, e intanto la diretta su Radio Firenze Viola va avanti. Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
7: Padre al Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra, calcetto al gol di Oliver Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra girata da parte di Ken, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2 Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Todò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere, dall'altro ovviamente siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente, e di Ranieri, fatta buona la palla per Bressanini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola, Serendurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol. Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area di rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
0: Allora, quattro pere per goderci un bel Ferragosto. Parte così la Fiorentina con una vittoria che è facile solo quando l'hai fatta. Queste sono partite, credetemi, che sembrano facili, poi basta una piccola complicazione e tutto diventa diverso. Tutto facile invece per la squadra viola. Un perfetto inizio del calcio vero. Buon Ferragosto da Luca Calamai, buon Ferragosto da questa fantastica struttura che è Radio Firenze Viola. Fatemi fare un grandissimo abbraccio a Stefano Carlesi che mi accompagnerà in queste due ore, poi lui ha atteso una serata impegnativa, quindi queste due ore lo metteranno in allenamento per quello che lo aspetta dopo. Buon Ferragosto a tutti voi, siete tanti, ci fa piacere. Perché? Perché la scelta di essere insieme a voi, insieme a questa straordinaria famiglia che è Radio Firenze Viola, in ogni angolo di Firenze, di Toscana, d'Italia, del mondo, arriva perché ci piaceva vivere qualche ora di questo giorno anche questo giorno insieme a voi. E vorrei proprio partire da un messaggio che ha scritto Claudia: Joseph come Vittorione, Attà come Rui, Pellegrino come Bati, Olai come Torreira, Mastantuono come Yo-Yo, Dragusin come Virkwood. Quanti flashback, scrive Claudia. Beh, tutto bello, tutto anche discutibile questi paragoni, ma ragazzi, pensate a cosa siamo arrivati, pensate cosa ci siamo lasciati alle spalle. È veramente una grande storia nuova che, ripeto, è parte nel migliore dei modi. Allora vi chiedo cosa vi è rimasto negli occhi di ieri, se c'è qualcosa che non vi ha convinto, perché insomma, diciamolo, nessuna polemica perché sennò saremmo dei pazzi furiosi da ricoverare, ma insomma qualche piccolo dubbio ce l'ha lasciato, per esempio questo ballottaggio ormai di fatto tra Fagioli e Ulai, un progetto tattico che ancora non convince al 100%. Insomma, è chiaro che gli occhi sono molto puntati su Fabio Grosso, che secondo me merita fiducia e attesa, ma insomma tutto quello che vi ha lasciato la gara col Benevento, cosa vi aspettate da domani, l'ultimo colpo dell'estate, di questa straordinaria estate viola, chi vorreste che fosse. Quindi tutto questo ve lo consegno al 348 7513 933. Aspetto con piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171, perché ripeto, ci prepariamo alla scena chiacchierando insieme di pallone, di calcio, e noi ci siamo, voi ci siete, ed è bellissimo parlare di Fiorentina ed è bellissimo farlo con una bravissima collega, una cara amica. Quindi saluto e ringrazio per il tempo che ci regala Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
8: Ciao Luca, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti, ci avviamo verso la cena, come dici,
0: esatto.
8: Buon pomeriggio pieno.
0: Allora
8: pieno,
0: Luciana,
8: come la parola che ama usare Grosso, dobbiamo riempire la partita, quindi
0: sì.
8: E penso ieri ci siano riusciti, dai.
0: Allora, hai fatto le pagelle, vi dico, io le ho fatte, sono il più vecchio di tutti in questa fantastica famiglia, le pagelle fatte di sera non sono mai semplici, ti lasciano poi sempre il giorno dopo qualche dubbio, qualche perplessità, qualche voto che vorresti cambiare. Allora ti chiedo, Luciana, il voto del giorno dopo, quale ti convince di più tra quelle che hai dato e detto sì, questo sì, mi piace, quale potendo cambieresti?
8: Ma guardi, io sono abbastanza sicura di quello che ho scritto, perché era il mio pensiero, sì, a caldo, quindi diciamo che non ho avuto poi modo di cambiarli, insomma, questi voti, per cui sono proprio espressione di un giudizio a caldo. E forse quello di Valdepeñas, sono stata molto severa con lui, ma spiego anche, gli ho messo 6 perché secondo me nel primo tempo siamo andati molto in difficoltà su quella fascia, o comunque i i pericoli maggiori sono arrivati sulla sua fascia, non solo per colpa sua, ma secondo me anche per un atteggiamento che gli è stato chiesto, cioè di rimanere molto attaccato agli altri compagni di reparto, era quasi un terzo centrale, per cui soprattutto la Mesta, che era avuto anche un cliente scomodo, che è stato poi quello che ha anche segnato, lì aveva così lo spazio per salire. Dopo era difficile perché ovviamente gli rubavano il tempo, quindi lo ha messo molto in difficoltà, e mentre l'ho visto molto bene, ecco, e lì è anche colpa non solo magari dell'atteggiamento che gli è stato chiesto di avere magari anche dallo stesso allenatore, ma anche da chi non lo raddoppiava bene, ecco, lì magari c'era Brescianini, poteva fare qualcosa di più per aiutarlo. A un certo punto ad esempio lo ha fatto anche Fagioli, no? Si è sacrificato, certo, certo, è andato a bloccare gli uomini lì sulla fascia, e dicevo, però mi ha lasciato una buona impressione per quanto riguarda quando sale ad esempio con la palla al piede, dimostra quindi talento, io ci credo in questo giocatore. Nella ripresa l'ho vista anche meglio, però ecco, quel 6 è proprio perché mi aveva lasciato questi dubbi nel primo tempo per quanto riguardava il modo di difendere, ecco.
9: Allora, Elisabetta ci ringrazia perché siamo insieme a lei, ma noi ringraziamo te Elisabetta, ringraziamo tutti quelli che già stanno scrivendo, tantissimi, al 348-7513-933, continuate a farlo. Daniele, l'autista viola, dice: Valdepeña, secondo me tra 2 o 3 mesi farà vedere quello che vale. Ragazzi, ma questo è un ragazzo di talento straordinario, ma vorrei ricordarvi che ha fatto, credo, una partita nella Liga Spagnola, nel Real Madrid. Credo che abbia tutto il diritto, no, di avere pazienza. Poi c'è invece Ale dal Casentino. Ale dal Casentino è sempre pungente, lo dico sempre, che dice che magistrato, ma lo sai che tutti i brevi linei entrano in forma prima, e questo va bene, e questo ne siamo contenti.
8: Riferito a chi?
9: Probabilmente a qualche giocatore a cui hai dato voti.
8: Si è riferito a me, quindi
9: No, immagino a qualche giocatore. Senti, andrei invece al dibattito, perché qualche dibattito c'è, insomma, io oggi ho avuto amici a mangiare a me, e il dibattito è perché o Fagioli o Ulai, Luciana, perché?
8: Ma guarda, perché sono due giocatori di qualità, entrambi, uno molto giovane. Ieri la scelta è caduta su Fagioli, ovviamente, anche perché lo ha detto anche Grosso, insomma, aveva bisogno e voleva certezze, voleva chi aveva giocato di più insieme, quindi una squadra il più rodata possibile, quindi la scelta è caduta su Fagioli per quello. Insieme è difficile perché sono giocatori di qualità, c'è bisogno anche poi di equilibrio. Io ho sentito tanti allenatori che puntano sulla parola equilibrio, no? E questo è uno di questi fatti, la squadra non è ancora finita, quindi lui non ha escluso che un domani, sempre che Fagioli resti ovviamente, che un domani li possa mettere insieme, dipenderà poi dalle avversarie, dal momento, da tante cose, però io non...
9: Però Luciana, c'è un
8: non
9: dato.
8: Lo vedo come un problema.
9: No, ecco, non è un problema, però insieme. È un dato, no? Cioè, rischiamo di vedere, certo, in panchina, in un anno in cui noi non abbiamo le coppe, perché le coppe, ragazzi, sono un gigantesco fastidio quando le fai, perché dici sì, ma sono un grande aiuto per tenere in condizione i giocatori, certo. Il giocatore che comunque magari non gioca in campionato e gioca in coppa, c'è una vetrina internazionale, anche la Conference, comunque questo lo rasserena perché gli dà visibilità. E cioè, noi questo scenario può portare a immaginare in panchina un giocatore a 30 milioni, perché o Ulai o Fagioli sono giocatori a 30 milioni, già immaginiamo di tenere in panchina altri 25 milioni, 35, quanti sono quelli di, non mi ricordo nemmeno, di Pellegrino. Cioè, ecco, non ci può essere. Ieri ho chiesto coraggio a fine partita a Grosso. Allora, per Grosso chiedo innanzitutto tempo, in modo che non ci siano dubbi, che vuoi tutto subito. Io ero troppo sereno l'anno scorso con Pioli, quindi non ripeterò mai più l'errore di fare sentenze anche su amici o persone che erano col quale ho una simpatia naturale. Grosso merita tempo, Bene, dopodiché quando una società fa un certo tipo di investimenti, ecco, io da coraggiosi, importanti, ecco, io credo che non sia offensivo o mettere pressione chiedendo ad un allenatore di verificare se questo talento può trovare una comune cittadinanza, Lucia.
8: Ma io invece non sono così, non mi sento così obbligata a chiedere che li faccia giocare insieme o che ci faccia vedere per forza Ulai. Ulai l'abbiamo visto, è molto talentuoso, no? È anche ad esempio l'allenatore del Benevento, Floro Flores, gli è stato detto quale giocatore gli piacerebbe allenare, a parte che li allenerebbe tutti, ha detto, ma ha citato proprio Ulai perché insomma si vede che ha talento, che è bravo, però lo vedo ancora un po' acerbo nel nostro campionato. Ora, ieri era Coppa Italia, per carità, però ad esempio quando ha fatto quell'entrataccia, che era un'entrataccia, quindi ci stava anche l'ammonizione, quasi voleva picchiare l'arbitro, cioè ha anche bisogno di tempo poi per calarsi nel calcio italiano, a mio avviso, insomma, per trovare una sua dimensione. Sono sicura che la troverà il più presto perché è molto bravo, però ecco, porta anche molto palla, forse anche troppo, deve imparare, sì, quindi sì, a dialogare meglio con gli altri, ci vuole tempo, lo ha detto l'allenatore, quindi preferisce probabilmente in questo momento non rischiare facendo esperimenti a furor di popolo, mettendoli insieme, ora li alterna, poi un domani vedremo. Probabilmente qualche esperimento già lo sta facendo in allenamento, però poi nelle partite io trovo giusto che non rischi, perché io quest'anno non voglio rischiare.
9: Ma lunedì prossimo a Roma, fermo restando che ti faccio una domanda che è scorretta, perché noi c'è una settimana di lavoro, ci sono gli allenamenti, no, noi non vediamo gli allenamenti, sicché hai voglia te. Ma in questo momento, lunedì a Roma, ti aspetti Fagioli o Ulai?
8: Bella domanda.
9: Ma te sei brava, te lo faccio apposta.
8: Bella domanda. Guarda, è difficile rispondere. Io risponderei Fagioli, però so che sono tra le poche a volerlo, no? Io non voglio mettere fretta a Ulai, ecco, bene, questo lo dico molto. Però è anche cioè, con i cambi, ragazzi, cioè tutti hanno la loro importanza, tutti si devono sentire importanti, questa è una cosa che anche tanti allenatori, ma anche io mi sento di sottolinearla, cioè e con i cambi c'è posto per tutti e tutti possono essere determinanti, perché poi magari ci sono tanti giocatori che fanno di più quando entrano in corsa, no? E allora quelli non sono meno importanti dei titolari, io spero che ci siano anche nella Fiorentina quelli che magari entrano dopo e sono ancora più determinanti.
9: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questo
8: l'importante è che chi gioca, insomma, capisca quali concetti vuole l'allenatore in campo e quindi siano interscambiabili. Ecco, questo sarebbe molto importante.
9: Allora, Moreno ci manda buon Ferragosto da Marbella, c'è di peggio nella vita. Anzi, se volete dirci da dove ce li mandate, 348 7513 933, mandateci gli auguri da dove siete in vacanza. Ti ha colpito la partenza e il gol iniziale di Gudmundsson, che sembra quasi voler chiudere un'estate dal mio punto di vista sorprendente, sì, perché devo dire la verità, finito il campionato, nella mia testa uno dei primi che avrei proprio detto arrivederci è Gudmundsson, perché ma non per il suo rendimento, perché poi se vai a guardare anche una stagione complicata ha fatto i suoi gol, dice ma segna sul rigore, ma i rigori vanno fatti, ragazzi, non potrei raccontarvi di grandi campioni che magari potessero tornare,
8: li abbiamo sbagliati tanto,
9: e anche delicati, però poi io ho sentito la conferenza stampa di Grosso e Grosso non si è limitato a dire ha fatto una buona estate, ha spesso dei buoni aggettivi, molto buoni, ecco, nei confronti di Gudmundsson. A questo punto ti immagini un Gudmundsson dentro il progetto Viola, o se ancora oggi arrivasse un'offerta decente, nemmeno indecente, decente, secondo te partirebbe?
8: Beh, innanzitutto facciamo arrivare il suo sostituto, ecco, perché comunque a sinistra manca proprio l'esterno sinistro, no? Quindi se arriverà, poi anche Gudmundsson magari capirà che quel posto che ha oggi magari gli verrà tolto, no? Quindi sì, anche lui farà delle considerazioni, e se dovesse arrivare un'offerta magari va via. Però io sono contenta che innanzitutto abbia segnato subito, così è stata anche un'iniezione di fiducia, come l'ho definita nelle pagelle, perché ha avuto quest'estate sì in cui si è messo a disposizione, però non è mai riuscito ad essere efficace, e sì, nel calcio insomma per gli attaccanti in generale segnare significa essere efficaci e importanti per la squadra, ecco.
9: Certo. Senti, te che sai tutto, io mi sono un po' preoccupato perché a Tà tutto mezzo fasciato, ci sono tutto bene, no? Poi ho letto, allora, c'era un problema fisico di João Mario, ma anche lì mi sembra tutto
8: ieri
9: bene.
8: Ieri sera ci hanno già rassicurato, ieri sera, sia l'allenatore ma anche insomma l'ufficio stampa, dicendo che li hanno tolti subito per evitare che si complicassero le cose. João Mario ha finito il tempo, la prima frazione di gioco, quindi significa che non si era fatto malissimo, ecco, però per precauzione, perché poi tra 10 giorni veramente inizia la stagione, o meglio inizia il campionato, quindi non si può rischiare. E lo stesso è successo per Attà, cioè nel momento in cui si è fatto male è stato subito tolto. So che oggi hanno fatto terapie, così come gli altri due che non avevano preso parte.
9: Quindi
8: alla
9: Jimenez e Mandragora, giusto?
8: E Mandragora, sì. Oggi hanno fatto tutti e quattro terapie, ovviamente gli altri, quelli che hanno giocato ieri hanno fatto lavoro di scarico, e gli altri ancora una partitella con una squadra giovanile.
9: Allora, l'intruso Viola, Luciana, magistrato, mette sul banco un tema curioso, magari io non ho letto tutto oggi. Cioè, alla fine dice, hanno segnato tutti i vecchi su tutti assist dei nuovi.
8: Dei nuovi, è vero.
9: Che lettura gli date? Che lettura gli dai?
8: Ma guarda, io credo che l'esperienza sia sempre importante, e il fatto che gli assist siano però stati fatti da quelli nuovi significa che inizia a esserci già feeling, poi chi segna segna, insomma. Però João Mario mi è piaciuto molto, si è proposto molto, dopo il 20° è proprio entrato in partita, ha rischiato anche lui di segnare, poi ha fatto quest'assist. Lo stesso Dragusin si è trovato proprio sulla traiettoria dell'angolo, per cui è stato bravissimo a fare da torre per Ranieri. Significa che c'è un gioco di squadra che funziona tra vecchi e nuovi, quindi io non farei più questa distinzione. Certo, il fatto che abbia segnato Ranieri fa quasi sorridere, no? Perché poi gira lui il suo gol, magari lo fa sempre, e è stato anche bravo, però ha diretto la difesa con personalità, con bravura, come ha sempre fatto, insomma. Ndur lo stesso, io ho ritrovato il solito Ndur, no? Che per una gran parte della partita,
9: ragazzi,
8: non riesci neanche a capire il tipo, se è utile o non è utile, perché lo vedi poco, poi invece capisci che fa un grande lavoro di sostanza, come ha detto anche Grosso in fondo, e poi fa come al solito, con un inserimento ha fatto il gol, e quindi ecco, è stato importante.
9: Vengo nella tua terra, Viola Forever da Perugia. Dice, non cominciate a mettere zizzania, almeno voi fate i buoni, ma noi facciamo i buoni, noi parliamo di calcio. Cioè, oggi è evidente che vi sarà rimasto anche a voi negli occhi il fatto che tutti, almeno tutti quelli che il mio circolo di amici aspettava Ulai con curiosità, e lo vedi in panchina. Avevamo fatto la vigilia pensando che non giocasse Fagioli, gioca Fagioli, perché non lo due insieme? Luciana Magistrato vi ha spiegato le sue motivazioni, che sono analisi correttissime. Io ribadisco, vorrei un pochino più di coraggio da Grosso. Vi posso anche dire che nel dibattito, noi siamo fiorentini, ragazzi, non è che di colpo in bianco diventiamo buonissimi, che questa Fiorentina che per ora ha giocato solo in ripartenza e contropiede, molto palladiniana, grosso, si vorrebbe un calcio più piacevole, più spettacolare, ma questo, ragazzi, questo ancora c'ha dei giocatori che hanno fatto 5 allenamenti, ma che esatto, cosa dobbiamo chiedere? Nessuna zizzania, però sono riflessioni che condividiamo insieme a voi e sono
8: io credo che Grosso si sia arrabbiato solo per il gol subito, è sì, vero che era il risultato era ampiamente nelle mani della Fiorentina, però ecco, quel gol sta a significare che tu abbassi la guardia e credo che sia l'unica cosa che lo abbia fatto arrabbiare. Poi è ovvio che ci sono delle cose da migliorare anche nel gioco, ma io di una squadra che già ad agosto fa faville un po' dubiterei, ecco, anche della insomma la stagione è lunga, quindi non si può pretendere già subito, è una squadra in costruzione, c'erano, ora ieri ce n'erano meno in campo di nuovi, però con un allenatore nuovo che ci fa giocare in maniera diversa, quindi è ovvio che serva tempo, dai, anche
9: non
8: per
9: c'è
8: la
9: dubbio,
8: brillantezza,
9: no,
8: e per lo spettacolo,
9: ma non c'è, e ripeto, ieri abbiamo fatto sparire dal campo una squadra di Serie B che aveva una partita in più nelle gambe. Non è tutto scontato questo, non è tutto banale, ecco, lo dico. Allora, il vichingo empolese è straordinario, dice: il coraggio del temerario fa vincere la battaglia, ma ma fa perdere la guerra. Equilibrio è la parola chiave. Dopodiché lui, per esempio, dopo averci questa battuta bellissima, però lui dice: per me Ulai è più forte di Fagioli perché ha più grinta, più determinazione, cioè lui vorrebbe far giocare Ulai. E come vedi, vichingo embolese, noi non è che vogliamo accendere, ma è un dibattito, è un oggetto di dibattito tutto questo, e noi proviamo insieme a voi in questo Ferragosto, dove, lo ripeto, con orgoglio di appartenenza a questa bellissima famiglia che è Firenze Viola, mi fa piacere che anche a Ferragosto siamo insieme a voi per cercare di mettere sul piatto alcuni elementi. Vado a rubare gli ultimi minuti a Luciana Magistrato. Ci eravamo lasciati l'anno scorso con grandi dubbi sulle condizioni fisiche di Ken, una partita sì, una no, una così così, una male, un mese fermo, un mese protagonista. Io ti dico, fermo restando che ovviamente nessuno dei giocatori della Fiorentina può essere in condizioni fisiche ottimali, se no sarebbe una follia, però andando a guardare Ken, io ti devo dire che ho tirato un sospiro di sollievo. Io ci ho visto anche dal punto di vista fisico, gol molto bello, ma gol ha sempre fatti, non è che ci dobbiamo, però io ho visto dei segnali di atletici interessanti. Però te eri allo stadio, quindi, come dico sempre, si vedono due partite, una in televisione ha un valore, chi vede la partita dal vivo allo stadio ha la reale percezione delle cose.
8: Ma io vedo un Ken di nuovo felice di stare in campo, non dimentichiamoci che insomma era ad aprile che non faceva una partita ufficiale,
9: 90, non ha giocato 90 minuti, ma insomma una partita vera dove
8: tutta la partita, per cui insomma
9: dove si tira alle botte, dove c'è, cioè, dove c'è, insomma, non è che l'avversario si come in allenamento cerca di non colpirti sul piede sbagliato,
8: comunque essendo il giocatore il centravanti, il giocatore più importante della Fiorentina, è ovvio che veniva comunque controllato dagli avversari. Lui si è anche sacrificato per i compagni, ho visto anche un buon dialogo con i compagni, poi questo gol bello che io credo per lui sia sempre importante segnare, perché poi quando esce dal campo ma non segna e tutti rimaniamo col dubbio, no? Che lui li sbaglia anche, no? Sotto porta spesso sbaglia, per cui ci rimarrebbe l'errore negli occhi. Invece con questo gol secondo me si può sbloccare e può essere quindi l'anteprima di una stagione, dubbio. Spero che ce lo restituisca come 2 anni fa, ecco.
9: Gol porta gol. Sai, il vecchio barone Lidon diceva, tra l'altro, attaccante che segna non lo cambi mai. perché è quando vero. Segna magari segna per 7 volte di fila, è quando non segna che lo devi proteggere, perché è lì la difficoltà. Allora grazie, grazie davvero a Luciana Magistrato per il tempo che vi ha regalato, che ci ha regalato, un grande piacere. Allora chiudo questa prima parte con Lino che dice: Calamai, ma basta con questa pressione su Grosso, se non li fa giocare insieme, riferita a Fagioli e Ulai, un motivo ci sarà. E un motivo ci sarà, e Lino, se hai il tuo parere, io non credo di mettere nessuna pressione, perché è una riflessione, e le riflessioni le facciamo, poi se te la pensi in maniera diversa va benissimo. Se io ho il diritto, se mi permette Lino, di sperare che due formidabili talenti come Fagioli e Ulai possano trovare uno spazio insieme, esattamente come lo trovarono Pizarro, Borca Valero e Aquilani ai tempi della Fiorentina di Montella. E questo non è impressione, ragazzi, se no questo è parlare di calcio. Noi stiamo insieme a voi a parlare di calcio. Allora, una brevissima pausa, continuate a scriverci al 348 7513 933, alla ripresa anche alcuni dei vostri audio. Aspetto con grande piacere le vostre telefonate allo 055 7711

0: Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. Ciao Luca, Matteo 74 da Firenze. Senti, ma l'indiscrezione su Leao, che c'è l'ipotetico interessamento della Fiorentina, è una cosa vera o è una fake news? Perché secondo me sarebbe un bel giocatore se metti il capo a posto. Magari a comprarlo come costo la Fiorentina secondo me ci si potrebbe arrivare su 40 milioni, diciamo, tra bonus, happer e mazzi, anche abbassando un pochino e tutto quanto. Ma come ingaggio penso sarebbe troppo elevato, bisognerebbe che lui

0: parte subito o lo ripropone a partita in corso.
1: Che Grosso ieri sera si è dimostrato intelligente e umile, capendo che la condizione rispetto a Benevento, che aveva già una partita sulle gambe, era precaria, ha semplicemente evitato di andare a fare pressing alto, di stancare troppo i ragazzi, che infatti sono arrivati a fine partita abbastanza in difficoltà.
2: Buon pomeriggio, grazie di esserci anche a Ferragosto. Ma Luca Calamai, ieri parlavi di mettere Fagioli nella posizione dove ha fatto il fenomeno. Io non ricordo nessuna posizione, né nessuna squadra abbia fatto il fenomeno, ecco, Fagioli. È tutto da dimostrare e purtroppo te vorresti togliere un Endur a questo punto, se vuoi Ulai e Fagioli. E come si fa? È il migliore che abbiamo, è un giocatore completo, un giocatore europeo. Purtroppo ci vuole l'equilibrio.
3: Bene, grazie ragazzi, sta arrivando una montagna di messaggi, quindi io sono, grazie, vi ringrazio, sono emozionato, mi fa piacere, è bellissimo passare queste due ore insieme a voi. Provo a rispondere a alcune delle vostre riflessioni che trovo molto molto interessanti, in realtà sono trasmissione le cose che state dicendo. Parto da Leao. Io avrei dei dubbi a prendere Leao, anche se l'operazione fosse economicamente molto più semplice di quella che è, se il giocatore si abbassasse il 50% l'ingaggio, perché io spero che resti Ken. Io ho la grandissima desiderio, la grandissima speranza che resti Ken, perché se Ken è all'80%, quello che abbiamo visto due anni fa, questa squadra è una bomba. E quindi io spero che resti. E perché io devo mettere all'interno di uno spogliatoio dove già Ken dovrà cambiare atteggiamento rispetto all'anno scorso, e lo farà. Lo farà perché c'è Paratici, lo farà perché c'è un allenatore che conosce, lo farà perché i compagni non accetteranno niente di diverso dal quel sano professionismo che non ti fa mai sbagliare. Leao è un compagno di merenda, è un amico, suonano insieme, sarebbe una distrazione. No, mi dispiace, io spero che arrivi un giocatore fortissimo a sinistra, no forte, fortissimo, ma non Leao. Poi Luca da Fucecchio pone tanti interrogativi legati alla partita di Roma. Per me Mastantuono a Roma gioca, perché ragazzi è entrato e gioca, quando c'ha la palla lui giocano tutti. A me hanno insegnato grandi gente, grandi esperti di calcio, mi hanno insegnato che quando in campo un giocatore, quando vedi un giocatore con la palla, ha la sensazione che qualsiasi dei suoi compagni in un momento può entrare nella partita, lui è quello bravo. E a me Mastantuono mi piace da morire, quindi lo aspetto in campo. Frendrup, o lui o Tosved, ma ho la sensazione che cerchino giocatori, magari un giocatore di fisicità. E lo ripeto all'amico che mi dice: ma chi facciamo fuori in Dur? Non è un problema di chi fa fuori. Allora, ci sono dei giocatori che fanno un reparto, sono punti di riferimento di un reparto. C'è un'idea di calcio che è un punto di riferimento del reparto. Lo ribadisco per l'ennesima volta: l'idea di calcio di Montella con Pizarro, Borcavallera, Aquilani andava contro tutte quelle che erano le teorie sull'equilibrio, quello che diceva l'amico che ha chiamato. Noi per primi, noi giornalisti, dicevamo: ma Vincenzo, ma sei convinto che la Fiorentina regga un modulo così? Lui era convinto, ha portato quell'idea di calcio e poi è stata un'idea di calcio che ci ha divertito tutti. Allora, senza voler mettere pressione a Grosso, ma immagino cercheremo di capire strada facendo la sua idea di calcio. Se nella sua idea di calcio o Fagioli o Ulai sono alternativi, e io credo che Fagioli potrebbe anche andare via, ecco, lo dico francamente. Primo, perché abbiamo bisogno di titolari anche in altri ruoli, secondo perché siamo tanti a centrocampo, terzo perché non facendo le coppe non serve questa, secondo me, questa rosa faraonica. E poi c'è chi mi ironizza sul fatto, ho detto Fagioli nel finale della passata stagione, il girone di ritorno ha fatto il fenomeno. Per me Fagioli, Parisi, pochi altri, sono stati Ranieri, sono stati basilari per la salvezza, quindi per me ha fatto il fenomeno, sì, ha fatto il fenomeno. Rispetto a tanti giocatori irriconoscibili, tanti giocatori impresentabili, tanti giocatori irritanti, per me ha fatto il fenomeno, ma non per me. Fagioli è stato rimmaginato subito il giro nazionale.

0: e la valutazione che dà la Fiorentina di Fagioli è di 45 milioni. Non mi risulta che ci siano tanti giocatori della Fiorentina che vengono valutati 45 milioni. Però, tuo parere, se te ritieni Fagioli un giocatore normale, è assolutamente legittimo. Allora, ringrazio di cuore Walter da Roma che si è prenotato allo 055 771 171. Buon Ferragosto, Walter.
1: Buon Ferragosto a te, Luca, che io, guarda, ti ascolto spesso perché sei un giornalista con la G maiuscola, veramente.
0: No, grazie, grazie. Ma è questa radio, mi permetto di dire, che è da radio maiuscola, ecco, perché in questa settimana, e non è casuale, ci siamo stati solo noi a raccontare la Fiorentina. È uno sforzo non elementare, ve lo dico.
1: Certo, tu sai, Luca, che io sono un po' in controtendenza rispetto alla massa, diciamo, no? Allora, io per quanto riguarda la partita di ieri, volevo dirti, e lo ripeto per l'ennesima volta, anche se mi arriveranno poi delle cose poco carine, diciamo, no, che diranno, ma a me non mi importa, io sono sempre della mia idea. Allora, e qui si parla di grandi portieri, ieri ho visto l'ennesima goffo tuzzo di De Gea, purtroppo, in quel tiro, se c'era Terracciano, caro Luca, sì, a quest'ora facevamo una puntata intera su Terracciano di qua e Terracciano di là. Ma comunque, lasciamo per noi i grandi portieri non esistono, esiste la squadra, sono gli altri 10 giocatori che in pratica determinano una partita. Comunque, questa è una cosa,
0: certo. Però,
1: per carità,
0: guarda, ti devo dire che tra i messaggi che sono arrivati, vi ringrazio ancora, ve lo ripeto, sono talmente tanti, è incredibile, ci sono un paio che dicono: ma non è il caso di immaginare un portiere di riserva più forte di Christensen? Perché dice, se c'è un piccolo problema De Gea, avere un secondo portiere, lo dico perché il problema, il valore del portiere, come dicevi te, è importante, no, nel calcio italiano, nel calcio in generale. Vai.
1: Oh, che deve sostituire Christensen, e non c'è nessuno nemmeno che deve sostituire De Gea.
0: Certo.
1: De Gea è il nostro portiere, il mio portiere, io sono contento di De Gea, non sto dicendo che per me De Gea deve andare via, sto dicendo solamente
0: che
1: i portieri per me sono tutti allo stesso livello, fanno delle grandi parate come fanno delle grandi sciocchezze. Io in vita mia ho pochi anni meno di te, proprio pochi, e in pratica ho visto tanti portieri e non ho visto portieri che hanno sempre fatto parate miracolose, anzi ho visto portieri che non hanno il nome, purtroppo non hanno il procuratore, io dico sempre,
0: certo,
1: di quelli grandi, tipo un Leali, facciamo un Leali un esempio, ho visto fargli delle parate, perché io guardo tutte le partite, e ho visto fargli delle parate incredibili, solo che si chiama Leali e non ha un procuratore alla Mendes, comunque vabbè.
0: È così.
1: Fammi dire un'ultima cosa, ti prego.
0: Vai tranquillo.
1: Un'ultima cosa.
0: Tranquillo.
1: Su Giancarlo Antonioni, che io ho amato da ragazzo e lo amerò sempre, sia dal punto di vista calcistico sia come uomo, perché è un grande uomo. Io mi rifaccio alle parole di Antonio Caliendo.
0: Sì.
1: Uno come Antonioni dovevano farlo minimo vicepresidente della Fiorentina, una figura così importante che ha dato tutto per questa maglia, ancora sento dire è orgoglioso, è ora che la smetta, è ora di qua, fate come vi pare, io rispondo a queste persone, dite quello che volete voi, io mi ritengo un vero tifoso della Fiorentina perché sono tifoso di Giancarlo Antonioni, l'esempio del calcio a Firenze è stato Giancarlo Antonioni, scusami lo spiego.
0: No, tranquillo.
1: Ma io non vedo perché lo hanno dovuto definire, è meglio che non lo ripeto che mi sono, adesso non è presente lì, però abbiamo già parlato con un tuo collega, abbiamo già parlato,
0: sì,
1: ci siamo interiti educatamente, ci mancherebbe altro, però io non seguirò, gliel'ho detto già a lui durante la trasmissione, non seguirò più la sua trasmissione perché ha detto che Antonino è stato maleducato. A me questa cosa mi ha fatto male.
0: Va bene.
1: Mi dispiace, mi dispiace perché questo tuo collega io l'ho apprezzato sempre.
0: Io spero che poi vi chiamate, vi fa tanto, questa è roba da tifosi, ci si riparla, si ritorna
1: comunque, roba da tifosi,
0: raccorgo, vabbè, grazie, è bello scontrarsi, ma poi tanto si ritorna sempre tutti a fare lo stesso ragionamento. Io sono Antonioni, l'ho detto ieri, l'ho scritto, io mi auguro che in questi
1: grazie
0: giorni
1: Luca.
0: grazie a te prima della,
1: grazie ancora
0: prima del centenario si arrivi ad un colloquio sereno, franco, tra due persone sole, il presidente commisso e Giancarlo Antonioni, magari preparato da Paratici, che mi sembra abbia la capacità di toccare e trasformare in positività tutto quello che affronta. Fatemi salutare e ringraziare, perché rubo qualche minuto anche a lui in questo Ferragosto, un grande, un amico, Costantino Nicoletti. Ciao Costantino.
2: Grazie Luca, ciao, buon Ferragosto anche a te e ovviamente a tutti gli amici a cui facciamo compagnia di Radio Firenze Viola.
0: Allora, prima rispondo rapidamente, Urbano mi dice sei troppo ottimista a pensare al quinto posto. Ho detto quinto posto se abbiamo il Ken di due anni fa, ma io credo ragazzi, ma se non sogniamo un po' con questa squadra, non ho detto vinciamo lo scudetto, ci è quinto posto, insomma. Io credo sia possibile. Costantino, grandi ovazione per Paratici. Allora, te sei uno che non regala niente a nessuno, perché sei un analista sereno, critico, ma da quando è arrivato Paratici, te qui in redazione, fin dal primo giorno ci hai detto fidatevi di Paratici. Ti devo dire che Paratici sta facendo un qualcosa di estremamente positivo. Allora, ieri ha ricevuto anche l'applauso dei tifosi. Mi tiri un po' le somme di Paratici, del Paratici fiorentino, e ti chiedo cosa ti aspetti ancora da lui. Non parlo solo di acquisti, di acquisti naturalmente, ma anche perché lui mi pare che sia entrato un po' in tutte le anime della Fiorentina.
2: Bravo, e questo è l'ultimo passaggio fondamentale. Bravo Luca. Sì, io mi aspetto. Allora, Paratici intanto conosce benissimo, conosce strabene le dinamiche del mercato. Ha saputo rinfiammare, resettare una popolo, una tifoseria che, non ci dimentichiamo, solo due mesi veniva da una depressione pazzesca, sai, quando ci furono le depressioni economiche, le crisi, le famose crisi. Ecco, noi trovavamo delle ceneri, una situazione difficile, venivamo da un triennio, un quadriennio molto complicato, al netto del sesto posto, come lamentavi prima te, di due anni fa di Palladino, sì, e quant'altro, però ha saputo rianimare, ecco, io l'ho chiamato un nuovo rinascimento Viola. Stai attento però, caro Luca, c'è sempre da fare una precisazione. Il direttore sportivo quando subentra, e la storia ce la racconta anche a Firenze, anche se si sono alternati due direttori solo per 20 anni, nei momenti in cui subentrano, ti ricordi il primo Pradè, veniva, sì, da un Corvino di due anni drammatici, ha resettato tutto, ha rifondato tutto anche all'interno della società, il Corvino bis che venne a fare un determinato lavoro, quindi resettò parzialmente o quasi tutto il lavoro fatto da Pradè prima, è un po' nel modus operandi dei dirigenti. Nel momento in cui entro, non entro a gamba tesa, ma per gradi inserisco e strutturo la società a mia immagine e somiglianza.
0: Non c'è dubbio.
2: Ma benissimo, benissimo. Cioè, cosa ho notato di differenza? A parte le oltre 15.000 persone ieri allo stadio, che già quelle sono.
0: La vigilia di Ferragosto, ragazzi, guardate che è una roba.
2: 21:15.
0: E ti dico una cosa, con lo stadio in quelle condizioni, cioè, perché sono rimasti dei biglietti, quelli un po' più cari. Se tu avessi, certo, avuto la possibilità di avere più posti popolari, forse ci potrei anche essere una persona in più.
2: Ma guarda che la maratona l'hanno aperta 48 ore prima della partita,
0: esatto,
2: ed era piena, se,
0: esatto,
2: ci fai caso,
0: esatto.
2: Quindi grosso merito per questo ritrovato entusiasmo. Poi noi tifosi Viola ci infiammiamo con poco. Detto questo, io ora non si può che non sostenere.
0: Allora, chiedo a Stefano Carlesi se ci si ricollega. Intanto leggo un paio di messaggi. C'è chi diciamo che trova fondamentale il fatto che si è ricompattato in maniera totale dirigenza, allenatore, presidente. Questo è il segreto per andare avanti. E anche Gianni da Firenze è anche convinto che Fagioli e Gudmundsson si sia totalmente dentro il progetto. Abbiamo recuperato Costantino Niculetti, finisci il tuo ragionamento, vai tranquillo.
2: Sì, sì, un ragionamento abbastanza particolare. Cioè, la differenza sostanziale è che fino all'altro ieri avevamo una proprietà particolarmente ingombrante. Sì. Oggi c'è un atteggiamento totalmente diverso. La signora Catrin ha sempre partecipato alla vita del club, ricordatelo, sì. Ricordiamo gli amici a casa, faceva colloqui di lavoro e quant'altro. Però ha avuto sempre quello stile, stava a fianco a Rocco, ti ricordi?
0: Sì, sì.
2: Joseph è quello che esalta le folle ed è straordinario in questo suo ruolo, bisogna riconoscerglielo, però c'è più equilibrio oggi, sì, c'è una proprietà sì. meno invasiva, meno ingombrante di come era prima, e quindi questo è il cambiamento, secondo me, epocale dopo 7 anni della famiglia Commisso, che potrà portare sicuramente dei benefici, che sta già portando, perché stiamo vedendo un po' i tanti cambiamenti, anche l'atteggiamento di alcuni dirigenti storici che erano qui all'interno della Fiorentina, oggi stanno cambiando, perché si sono resi conto che bisogna, insomma, interagire tutti insieme e
0: fare come si siamo sentire. Usciti dal cerchio magico e ristretto, che poi magico era per modo di dire.
2: Sì, infatti.
0: Ti devo dire che, dico facendo un paragone, per carità, no, è inutile stare a guardarsi indietro, perdiamo solo tempo. Però questa mi sembra
2: costruire il futuro,
0: mi
2: passato,
0: sembra una società più americana del passato.
2: Vero,
0: manageriale, si cercano figure di alto livello in tutti i ruoli, no, che tutti che ci sono 2 o 3 che fanno tutto.
2: Certo.
0: No, si va a cercare figure adeguate in
2: le
0: tutti i ruoli e le competenze. Senti, hai già accennato a Joseph e ti volevo chiedere, perché lui buca, piace. Piace alla gente, e lui non ha paura di darsi alla gente, ecco, questo mi piace.
2: Come faceva il padre, dobbiamo riconoscere che il padre era anche molto comunicativo, socievole, gli piacevano i bagni di folla, cioè il loro ruolo, capito? Ma si affina le competenze, ha detto una cosa importantissima, e le competenze oggi emergono e portano i risultati. Io oggi mi vedo al 6° posto come fu 2 anni fa, Luca, ti dico la sincera verità. Se vuole qualcosa di più, non disdegno niente, però oggi cerco di essere sognatore ma pragmatico.
0: No, ma il sesto posto va benissimo.
2: Ottimo sarebbe, certo.
0: Ragazzi, il sesto posto, dribleremmo questa boa della Conference, che onestamente l'ho sempre vista come un marchio, e mi ha fatto profondamente piacere. Perché sai, capita, te vieni qua, Costantino, no?
2: Certo.
0: Questo scenario della Fiorentina aveva disabituato all'ambizione e al sogno, no?
2: Sì, sì,
0: e quando dicevamo ma che ce ne frega la Confre, diciamo ma che volete, ma cosa volete?
2: Sì, sì.
0: Oh, arrivato Parati ci ha detto io non accetterei di fare 3 anni di fila la Conference, e l'ha detto lui, così almeno la siamo tutti convinti.
2: Ma noi Luca, perdonare se ti entra a gamba tesa, sono 4 anni che non ci facciamo andare bene tutto, se ci fai caso, perché noi siamo sempre stati critici costruttivi. Oggi, a dispetto di, ripeto, di quelli che gli andava bene tutto, ma è giusto, ognuno sa, è libero di fare come vuole. A me non ci andava bene, perché noi, e le ambizioni oggi Paratici ci le sta dimostrando coi fatti, coi nomi che vengono accostati alla Fiorentina. Signori, sono arrivati dei giovani fenomenali, Olani, Atta, giocatori importanti.
0: Ma Mastantuono c'ha laurea di qualcosa di speciale, io te lo dico. Ma non basta questo, Costantino. Fra pochi giorni chi andrà a vedere al Franchi la partita del centenario, e vedrà che campione ha avuto la Fiorentina, perché forse se non siamo dimenticati che campione ha avuto la Fiorentina. Allora, noi non chiediamo la Fiorentina da scudetto, siamo mica scemi.
2: Non chiediamo
0: nemmeno che oggi sia già pronta per la Champions.
2: Siamo realisti.
0: L'Europa League è quel purgatorio di livello.
2: Non è una squadra che ci farà soffrire come ci ha fatto soffrire in passato più recente, è una squadra che ha qualità, e quella è la cosa bella. Ieri quei 15.000, sai cosa ti hanno dimostrato? La voglia di tornare a vedere un buon calcio, vedere le giocate. Olani in cui in quarto d'ora 20 minuti ha fatto 2 o 3 giocate e io mi sono esaltato. João Mario, che è arrivato in sordina come basso profilo, è un giocatore che si dimostrerà importantissimo, perché ti fa tutta la fascia con Galassi, ne abbiamo abbiamo parlato, il martedì a Gariscalvento. È un giocatore che arriva in fondo, ha visto la traversa che ha preso, cioè sia le prime linee che le seconde linee sono di altissimo livello, pensando che dobbiamo competere solo sul campionato, la Coppa Italia. E io, come ho sempre detto, e Paratici ci ha sposato la mia teoria, la squadra deve essere forte per essere protagonista in campionato
0: e subito, e fammi dire prima possibile, perché entusiasmo porta entusiasmo. Se avete domande per Costantino Nicoletti, 348-7513-933, anche messaggi scritti, audio, se arrivano audio poi Stefano Carlesi ce lo girerà al volo. Continuiamo a aspettare le vostre telefonate allo 055 7711 171. Costantino, c'è un grande dibattito sulla IE Fagioli, ti dico anche che Marco il Moviolista dice che insomma bisogna Marco Moviolista fa un altro ragionamento, cioè lui dice ha qualche dubbio su Grosso e vuole una difesa forte da parte della società. Io non vedo Grosso sotto processo, ma sicuramente avrà Paratici accanto passo per passo, no? Cioè l'ha voluto lui.
2: Uno staff di primo ordine, se ci fa caso, come abbiamo anticipato noi tante volte le notizie, avevamo detto che lui si sarebbe portato quei due o tre fedelissimi e poi Fabio Paratici con Goretti ovviamente avrebbe integrato il suo staff con profili internazionali, e questo è avvenuto. Sono arrivati quattro figure dello staff di Grosso importanti. È ovvio che io ho notato una cosa ieri sera: la squadra che è stata allestita è una squadra che ha fame. Cioè, ho visto un cambiamento di atteggiamento ieri sera, una squadra affamata, vale a dire che ci sono sono arrivati giocatori che vogliono o affermarsi o consacrarsi, altri giocatori che si devono rilanciare. Io ho visto un grande leader in difesa, per esempio ieri Dragusin, che è mancato per anni,
0: guarda, bisogna tornare
2: Savic forse l'ultimo. Che andò all'Atletico a malincuore in quell'estate, anche lì americana, partì e quant'altro. Quindi di conseguenza io vedo un giusto mix. È normale che Fabio Grosso ha portato di diverso? Ha portato entusiasmo, ha portato tranquillità, anche un po' di leggerezza. Quindi questo è un elemento che mancava nelle ultime fiorentine. Anche l'ambiente oggi, anche all'interno di Villa Park, si respira.
0: Sì, me lo raccontano più completamente diverso.
2: Più leggero, più professionalità, atteggiamenti più consoni nella società di calcio, rispetto degli orari. È chiaro che anche Fabio Grosso è quel tecnico.
0: Lo dobbiamo anche accompagnare in questo. Allora vado a salutare
2: a tutti i costi.
0: Allora resta con me perché abbiamo una telefonata. Prima fammi rispondere a Stefano Taxi. Dice: ma nessuno ha dato noia che il Benevento abbia avuto più possesso palla di noi? A me no, sinceramente.
2: No, perché 4-1 poi risultato. Se tieni più palla,
0: non è che
2: la
0: non gli hanno dato un gol. Fermo restando che capisco il senso dell'intervento di Stefano e capisco il fatto che l'autorevolezza, la personalità di una squadra poi la dovremo vedere strada facendo. Allo 055 7711 171 abbiamo Sergio da Prato. Grazie, buon Ferragosto Sergio.
3: Ciao, buon Ferragosto anche a te Luca. Ciao Costa, buon Ferragosto.
2: Ciao Sergino, ciao grande Sergio.
3: Ciao. Senti, effettivamente io ho visto la partita ieri in TV e effettivamente insomma anch'io mi sarei aspettato, come dire, un po' più di possesso palla. Devo anche dirti che quando ho visto la formazione iniziale con praticamente l'attacco e il centrocampo che erano gli stessi dell'anno scorso, eccetto Attà, mi ero un po' calato l'entusiasmo, però sono capisco, vediamo un po' quello che succede. Però io volevo spendere due parole su Attà, che secondo me è un grande giocatore, perché Attà è veramente forte, però giocando in quel ruolo lì, come lo mette lui dietro la punta, spero che sia una soluzione temporanea, secondo me si leva molto al centrocampo, perché infatti secondo me le cose migliori che ha fatto vedere Attà l'ha fatto vedere quando è partito più da dietro, per cui secondo me il centrocampo ideale sarebbe composto da Ulai, che sinceramente per quel poco che ho visto ieri quando è entrato mi sembra di un'altra categoria rispetto a Fagioli, e anch'io mi sembra di vederla come Grosso e occupa più o meno la solita zolla di campo, e Ulai mi sembra veramente di un'altra categoria, ovviamente Attà, e poi sì, forse c'è bisogno di un centrocampista più di rottura. Fendrup mi sembra un po' leggerino, e poi mi sembra più uno che recupera palloni, prendo più uno che intercetta le linee, diciamo così.
2: Certo.
3: E poi io non sono ancora completamente convinto di, vabbè, Brescianini e Mandragora li considero buoni giocatori, ma
0: riserve,
3: non per tira di alto livello.
0: Riserve, dai, sono riserve.
2: Bravo, sono le seconde linee.
0: Seconde linee,
3: e Durr non mi convince ancora del tutto.
2: Oddio.
3: Aspetto la vostra risposta.
0: Vai, grazie, ancora buon Ferragosto. Vai, Costantino, salutaci rispondendo.
2: Disegna perfetta, bravo Sergio. Sergio fa sempre interventi molto equilibrati ed è molto preparato tatticamente, lo devo riconoscere. Non so se lavori nel calcio, ma di sicuro lo potrebbe fare serenamente. E sì, su un Durr magari, ecco, un Durr può tornare utile, è uno dei pochi giocatori. Ci sei, Luca?
0: Sì, sì, ti sento benissimo.
2: Un Durr può fare tutti e tre i ruoli del centrocampo, innanzitutto.
0: Sì.
2: Olani è di un livello nettamente superiore, se si inserisce, come ci ha fatto vedere, nel calcio italiano, ha qualità, ha visione di gioco, ai piedi, ai colpi, cioè quei colpi che ieri, quando ha saltato tre giocatori con lo scavino, ha esaltato uno stadio intero, per farti capire. E sul centrocampo, ecco, sai cosa c'è di bello quest'anno? L'abbondanza, sì, ma abbondanza di qualità.
0: Sì.
2: Ecco, non è un'abbondanza dettata solo dal numero, come l'anno scorso, con i Sommi, con Lussi Caviglia, che onestamente facevano numero. Quest'anno, ecco, lì è di essere bravo Fabio Grosso.
0: Bravo, perché l'abbondanza
2: sfruttarla
0: è fondamentale, gestirla bene. Rispondimi.
2: Luca, perdonami, ha fatto giocare diverse seconde linee,
0: sì,
2: perché l'aveva detto anche come premio. Sono fatto un ponte, cioè avere delle seconde linee che si fanno, perché Brescianini vince la stima della Fiorentina, sappiatelo, cioè anche Brescianini potrebbe partire solo in caso di un'offerta
0: irrinunciabile
2: o di volontà del giocatore di andare via, che non mi risulta.
0: Allora, rispondimi a quest'ultima domanda con sì, no, non lo so.
2: Forse.
0: Li spenderesti 40 milioni per Leao?
2: Ma certo che sì.
0: Sì, te li spenderesti.
2: Sì.
0: Ecco, io ho detto
2: è un giocatore che se lo metti in un contesto giusto, oddio, le Alcani insieme, aspetto, scintille per Firenze.
0: Vengono da te tutte le sere, va bene, ciao Costantino, grazie.
2: Ci rivediamo a Firenze, sarebbe figo ritornare ai tempi degli anni 90-2000, dove godevano anche della città e delle attrazioni, insomma,
0: vabbè,
2: che la città può offrire.
0: Grazie a Costantino Nicoletti,
2: Luca,
0: buon Ferragosto, 348-7513-933. 055-7711-171 per parlare in questo caso con me, ma poi arriveranno anche altri ospiti. Un'altra breve pausa, prima ora volata via, grazie a voi, grazie di essere insieme a noi in questo Ferragosto, torniamo subito.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, ancora un'ora insieme su Radio Firenze Viola, parlando di Fiorentina, parlando di mercato, preparando anche la scena di questo Ferragosto, che è un, per i tifosi fiorentini, un bel Ferragosto perché arriva dopo una bella vittoria. Continuate a scrivere, a mandare messaggi 348-7513-933 e ringrazio perché allo 055-7711-171 si è prenotato Paolo da New York. Ciao Paolo.
3: Ciao Luca, buon Ferragosto a te, buon Ferragosto a tutti. Non sai che bellezza è la vostra compagnia oggi, un giorno di festa, e avervi, insomma, siamo in tutto il mondo. E
2: tutto il mondo, e questo è bellissimo, grazie sì, a te Paolo.
3: Ho guardato anche la partita ieri, insomma, io sono abbastanza soddisfatto ed ottimista. Il buongiorno si vede dal mattino e poi io sono di natura ottimista e tutta la stagione scorsa avevo sempre avuto nel cuore il fatto che ci saremmo salvati e così un po' è stato. Niente, il mio intervento era per rispondere un pochino a Walter da Roma, perché penso ci stia ancora ascoltando, e anch'io non sono un tifoso di primo pelo. Le prime figurine che mi sono scambiato erano di Superchi e Mattolini alle scuole elementari, quindi più o meno siamo della stessa età, quasi la tua ma non troppo.
2: Mi state inseguendo,
3: dai. Di non essere così talebano con il buon Andrea. In America diciamo bisogna agree to disagree, essere in armonia anche nella diversità di opinioni praticamente.
2: Ma certo, ma è così, è la bellezza di essere tifosi viola dentro Radio Firenze Viola, dai.
3: Esatto, perché poi Andrea ci è rimasto molto male quando glielo disse, perché io ascoltai, erano le 2 di notte in America e non riuscivo a dormire, e allora accesi, c'era Buongiorno Firenze alle 2 del mattino, ho ascoltato questa conversazione, disse no, Walter sbagli, perché poi sai, non tutti sanno tutto. Io da qui so che comunque da quando Antonioni Giancarlo declinò la prima volta sono stati fatti dei tentativi anche dall'America di contattarlo e di riallacciare il rapporto in quel senso lì, e comunque so che Giancarlo è stato molto, molto freddo a quel tempo, e penso che ci saranno ancora, non so se fosse stata la signora Catherine addirittura.
2: Guarda Paolo, non ti voglio interrompere, ma
3: no certo, dimmi.
2: Cioè, no, io continuo continuo a sperare che da qui al 29 ci sia un incontro tra il presidente Giuseppe Commisso e Antonioni. Antonioni ha chiarito alla Versiliana che non ha assolutamente niente né con Giuseppe Commisso né con la signora Catherine, ma ha detto addirittura nemmeno col vecchio presidente, quello che purtroppo non c'è più. E allora auguro che paratici, non altri, paratici, anche lui nuovo, paratici, li metta insieme e poi decideranno quello che vogliono fare. Però mi fai parlare insieme a te, voglio il tuo parere, perché Ale ha lanciato una cosa bellissima, perché in questo Ferragosto c'è un'altra grande storia, la possiamo dire, un ragazzino che si chiama Croci, che ha debuttato nel calcio che conta, talento straordinario, qualità straordinaria. Ale si domanda: che facciamo con un talento così? Lo mandiamo a giocare oppure lo lasciamo dentro il gruppo? E ci chiede il nostro parere. Io dico che nessuno meglio di Grosso lo può decidere, ma non è perché non voglio intervenire. Io credo che Croci debba giocare con continuità in primavera, perché lui è già sott'età lì, e poi si debba allenare con la prima squadra. Questa è la mia idea. Però te che ne pensi? Che faresti con Croci?
3: Io penso questo. Quello è un ottimo step per Croci, e penso che probabilmente a 17 anni l'anno prossimo, se fa tutti gli step giusti quest'anno, debba essere mandato a giocare in una buona Serie B, saltando addirittura la Serie C.
2: Sì, la Serie C non c'entra niente. Lui con la Serie C non c'entra già niente, cioè devi alzargli il livello. Vi ricordo che, ora vado a memoria, che lo stesso passaggio sono stato fatto per altri grandi giocatori, e i giocatori sono diventati grandi giocatori. Quindi io però ancora ti devo dire, almeno fino a gennaio Paolo, io lo lascerei a lavorare con Grosso, perché hai visto mai, cioè Hai visto mai che l'asse di denari ce l'abbiamo noi e l'abbiamo trovato noi. Grazie, un abbraccio a tutti gli americani tifosi viola che ci seguono.
3: Ce ne sono tanti.
2: E un grande abbraccio.
3: Sono tanti a New York, in Texas, a Washington, a Toronto, in California, a Los Angeles, anche a Hawaii c'è uno.
2: Allora, buon Ferragosto a tutti voi. Grazie, grazie davvero. Allora,
3: un abbraccione a tutti e vado a non fare il talebano.
2: ma li faremo far pace. 348 7513933, aspettiamo ancora vostre telefonate allo 0557711171. Ignoto mi chiede: ma non è che Grosso vuole mettere Ken esterno sinistro e mettere Pellegrino in mezzo? A quel punto mancherebbe solo un esterno destro. È un'opzione Stefano da Pistoia, è un'opzione, ma io non, sinceramente non la vedo come un'opzione primaria, però è un'opzione e ce ne sono tante delle opzioni. È un'opzione. Va bene, allora proviamo ad analizzare un po' di mercato. Partiamo da chi si compra Flash. Arriva,
4: chi si compra Flash.
5: Nuovo appuntamento con il nostro chi si compra Flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni, la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderlo almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Grazie a Niccolò Santi. Chi si compra Flash, lo sapete, io lo adoro, ma adoro soprattutto avere la possibilità di parlare, di confrontarmi, di attingere alle sue notizie. E quindi saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, ma anche uno dei capisaldi di Radio Firenze Viola. Ciao Niccolò.
6: Ciao Luca.
2: Allora, grazie, ti rubiamo qualche minuto, tanto Ferragosto è per chi fa mercato è un giorno come gli altri, quindi non c'è pace. Allora, vorrei sgombrare subito il campo da un nome che sta, ci stanno arrivando tanti messaggi. Tra l'altro, se avete domande anche audio per Niccolò Ceccarini, 348 7513933, poi gliele girerà direttamente Stefano Carlesi dalla regia. Leao, il Milan lo sta scaricando, ma direi sempre troppo tardi. 40 milioni, un ingaggio mi sembra un po' fuori dalle nostre, ma insomma te lo chiedo a te, Leao, che si fa con Leao?
6: Ma allora, io penso che la Fiorentina, che Fabio Paratici col suo procuratore abbia degli ottimi rapporti, però Leao ha un rischio enorme, considerato che non dà continuità di prestazione. La Fiorentina non si può permettere, secondo me, di andare a prendere un giocatore che in questo momento ha tutte queste difficoltà nel Milan, che sta dimostrando di avere grandi difficoltà nel Milan da almeno 3 anni a questa parte. Poi che loro lo possano dar via a 40 milioni di euro ci sta, perché erano partiti da 50-60 e hanno abbassato, diciamo, la cresta e l'hanno portato praticamente a 40 milioni, ma io non credo che questo sia al momento, poi nel mercato tutto può succedere, ma non mi sembra che questo sia il profilo sul quale Fabio Paratici voglia andare. Credo che cerchino anche un giocatore con un ingaggio un po' più basso e che abbia probabilmente anche delle caratteristiche diverse. La Fiorentina vuole prendere un giocatore che faccia la differenza, non in questo momento. Cioè, vuol dire, uno potrebbe provare a rilanciarlo se te lo danno in prestito, cioè è normale, dice, guai,
2: ah, beh, poi se te lo danno in prestito voglia.
6: Allora magari in prestito uno può anche fare una giocata, però secondo me non è proprio in questo momento l'ideale per la Fiorentina. Però stiamo sempre attenti, perché mai dire mai,
2: No, guarda, sono le cose impossibili, te lo dico da chi l'ha fatto una vita fa. E ovviamente io, come tutti, ho commesso degli errori, e gli errori li ho fatti su cose che mi sembravano impossibili, ma nel mercato non c'è niente di sicuro e niente di impossibile. Dice, no, questo non è possibile.
6: No, ma non si può, perché sì, quello che può essere
2: arrivava alla fine,
6: è vero.
2: Poi, no, ti chiedo invece, allora, la vicenda del centrocampo, perché il centrocampo, allora, noi sappiamo che tanto arriverà un attaccante esterno, questo lo sappiamo. Te lo aspetti prima di Roma, Niccolò?
6: Ma credo che questo sia l'augurio di Rosso e di tutta la Fiorentina. Poi che riesca a arrivare prima di Roma dipende da tante altre situazioni. Io non credo però che se anche arrivasse dopo non succederebbe assolutamente nulla. Tanto il messaggio che mi ha mandato, secondo me, perché io credo che negli ultimi giorni siano state dette tante cose e invece bisogna dirne una sola: la Fiorentina di Grosso la vedremo ad ottobre. Quindi messaggio ai naviganti: la Fiorentina di Grosso si vedrà né a settembre, ma si vedrà e si potrà giudicare ad ottobre. Servono almeno 10 partite ufficiali con la squadra al completo per avere, diciamo, proprio il quadro totale del lavoro di Grosso. Quindi anche ieri la Fiorentina ha vinto, qualcuno ha detto però comunque non si è visto granché, tutto quanto eccetera. Ci vogliono 10 partite ufficiali, dopodiché iniziamo a giudicare il lavoro di Rossi.
2: In queste 10 partite, ve lo diciamo prima, ci saranno gli inevitabili alti e bassi, perché questo sarà, e qui conterà, lo dico sempre, anche quel pizzico di fortuna. Vedremo se Grosso è un allenatore fortunato oppure un pizzico di fortuna aiuta gli allenatori che iniziano un nuovo percorso. Allora ti chiedo invece del centrocampo, perché lì io non ci ho ancora capito nulla, infatti non ci ho capito nulla io, vuol dire niente. Però allora, ieri c'era la sensazione che restasse fuori Fagioli. Se resta fuori Fagioli, dicevamo, allora è evidente che c'è una volontà per poi trovare altre opzioni, ma non si prescinde da Ulai. Poi invece gioca titolare Fagioli e Ulai va in panchina. Non va in panchina perché sta male, come ci hanno detto successe in occasione della gara col Deportivo La Corugna, va in panchina perché gioca Fagioli. E quindi la sensazione che per Grosso questi due giocatori siano alternativi è forte, ma possono essere alternativi due giocatori a 40 milioni?
6: Possono essere alternativi se non ci sono offerte. D'altra parte questa è la realtà dei fatti: la Fiorentina non potrà mai svendere Fagioli a cifre basse, perché se non c'è qualcuno che arriva con tanti milioni di euro, il ballottaggio tra i due resterà. Io credo che tra l'altro questo ballottaggio poi possa anche essere, per certi versi, almeno fino al mercato di gennaio, giusto e interessante, perché dà lo stimolo ad entrambi, dà la possibilità anche ad Ulai di inserirsi piano piano in un contesto come quello della Fiorentina, e poi noi diamo tutto per scontato, però ci sono dei giocatori che hanno anche bisogno un attimo di adattamento, di capire bene le caratteristiche del campionato e poi cominciare a rendere al 100%. Io credo che in questo momento, se ci fosse stata una possibilità di un'offerta di un certo tipo, la Fiorentina per Fagioli l'avrebbe già presa in considerazione. Questa offerta non è mai arrivata e non è ancora arrivata, non significa che non arrivi, però è evidente che questi due giocatori si alterneranno, almeno vedendo un po' le scelte di Grosso.
2: Ecco, io su questo c'ho qualche interrogativo, te lo dico francamente, perché non si alterna un portiere, già il portiere è un complicato, ho fatto un esempio sbagliato, non si alterna un terzino destro e un terzino sinistro. Il regista caratterizza la squadra, perché la sua personalità nell'interpretare il ruolo diventa poi una scelta tattica di una squadra. E Fagioli è diverso da Ulai o Ulai è diverso da Fagioli? Non è che li puoi alternare, perché sarebbe come se tu giocassi con centravanti rapido e l'uomo che sta sempre in area rigore, e non funziona, perché poi la squadra deve adeguarsi ad un progetto a un tipo di giocatore. Io lì vedo un qualcosa che probabilmente dovrà ancora trovare una sua definizione, immagino.
6: Ci vuole del tempo, io credo.
2: Io faccio fatica a immaginare questa squadra senza un giocatore aggressivo come Ulai, ma può essere un mio parere, mentre invece non avrei nessun problema a rivedere Fagioli a fare la mezzala. ma boh, lo so, è una questione dentro la quale ci sta poi l'ipotesi di un altro acquisto ancora, Niccolò, a centrocampo.
6: Sì, sì, sentivo quello che diceva Niccolò Santi nel che si compra Flash, e ripeto, la Fiorentina è un altro centrocampista, ma l'ha detto anche Grosso alla vigilia della partita contro il Benevento, che la Fiorentina è incompleta un po' in tutti i reparti, quindi lui si aspetta sicuramente un esterno d'attacco. Io credo che se devono fare una rinuncia la fanno sull'esterno basso a sinistra, se proprio devono naturalmente fare una scelta di avere due possibilità di acquisto anziché tre, quello che va penalizzato è sicuramente l'esterno basso a sinistra, perché poi comunque torna a Parisi a gennaio e possono nell'emergenza adattare qualcuno sulla sinistra, magari può giocare Vieri, può giocare, che ne so, Ranieri, se all'occorrenza.
2: Anche João Mario mi hanno detto che può giocare a sinistra.
6: João Mario può girare appunto da una fascia all'altra, quindi secondo me il discorso dell'esterno basso a sinistra potrebbe essere la priorità minore in questo momento, mentre il centrocampo e l'esterno d'attacco sono sicuramente due cose sulle quali stanno lavorando anche in maniera forte. Ecco, il centrocampista, lo diceva giustamente anche Niccolò, Dorsved non hanno fatto un'offerta ufficiale perché comunque hanno capito che per ora non ci può essere una minima base di trattativa con il Sassuolo, che chiede dei soldi più una contropartita tecnica. La Fiorentina oggi i soldi non li vuole mettere, e la contropartita tecnica la può anche mettere dentro, ma comunque alla fine non basta, e quindi vediamo un po', perché questo tira e molla col Sassuolo prima o poi si risolve, perché dopo il 20 di agosto cominciano a venire fuori i nodi al pettine, cioè qualcuno dovrà fare un passo indietro oppure qualcuno non lo farà mai, e quindi il giocatore resta lì a scadenza di contratto. Però stanno cercando anche un profilo un po' diverso, potrebbe essere quello di un mediano di copertura, e allora se questo dovesse essere, ci sta che possono imporre anche un altro nome, visto lo stand-by della trattativa per Torsved.
2: Ma io credo che alla fine Torsved arriverà, e come diceva Niccolò Ceccherini, aspettate il 20 agosto, il 20 agosto usciranno allo scoperto anche per Dodò e Fortini, ragazzi, tanto succede sempre così, usciranno allo scoperto, ti metteranno sul piatto le loro offerte. Io vedo un grande legame tra Fortini e il Torino, Niccolò.
6: Prima o poi si toccherà questa cosa.
2: E
6: sì,
2: se Fortini è già d'accordo con il Torino verrà a pochi giorni alla fine del mercato e ti dirà: li vuoi 3-4 milioni e si tratta sulla rivendita oppure no? Se non lo vuoi, non, nessun problema, noi Fortini contratto glielo facciamo a febbraio, fra 6 mesi e fra 9 mesi, tra 10 mesi lo prendiamo a costo zero. Su Dodò, forse qualche margine di trattativa in più ci può essere, perché comunque un giocatore bloccato un anno è un po' più complicato. Allora, Epico Viola, che ci segue sul 92 Digitale Terrestre, mi raccomando, Pistoia, Prato, Firenze, Valdarno, seguiteci anche lì, 24 ore al giorno di Fiorentina. Sottolinea e trova molto grave il fatto che i tifosi Viola di Firenze non potranno seguire la squadra a Roma. Questa purtroppo è collegato a problemi della passata stagione, incidenti della passata stagione. Anche su questo fronte credo bisognerà trovare prima o poi un punto di incontro, perché insomma i tifosi sempre penalizzati, anche se in quel caso bisogna ricordare ci sono stati incidenti provocati dalle due tifoserie, quella viola e quella giallorossa. Mentre Claudia ti fa dei nomi: Udoge, Leao, Bakayoko, Williams, che ne dici?
6: Ma allora, di tutti questi quello che mi piace più di tutti ce ne sono due: Bakayoko e Nico Williams. Quindi Nico Williams è chiaramente un sogno, è un esterno della nazionale spagnola, giocatore formidabile, però qui siamo su cifre altissime per quanto riguarda il suo valore. Certamente la Fiorentina di fronte a queste situazioni non è che possa fare grandissime cose, perché non è che questi club danno via questi giocatori a delle cifre a sconto.
2: Certo.
6: Bakayoko può giocare su tutte e due le fasce, può giocare a destra, a sinistra, ora di qua a destra c'è Mastantuono, però Bakayoko forse quello è uno forte e ha un prezzo ancora abbordabile vicino a 20 milioni di euro. Secondo me l'Ipsia potrebbe anche essere scattato. E poi ci sarebbe secondo me un nome che non è stato inserito, ma che per noi è perfetto tatticamente, che è Noah Lang del Napoli, proprio perfetto per giocare a sinistra. Io
2: però mi avevi detto che lì avevi trovato un po' freddezza nel Napoli.
6: No, io l'ho anche scritto nell'editoriale su tutto il mercato web, mi ha confermato il Napoli, c'è il Galatasaray, c'è l'Ajax e l'Atalanta, però loro lo vogliono dare a titolo definitivo, e anche l'Atalanta sta facendo fatica perché comunque loro vogliono almeno 20 più bonus, più verso i 25 piuttosto che i 20, e quindi se non lo prende a titolo definitivo diventa abbastanza difficile poter, però in questo momento se c'è un club che si è avvicinato in Italia, quindi tutti hanno Haaland, questo sicuramente è l'Atalanta.
2: Senti Niccolò, abbiamo parlato per giorni e giorni dei Ken, del Como, poi ieri è spuntato un nome del Como, ma io non sono convinto al 100%. Certo è che siamo a Ferragosto, e quindi sì, ci stiamo avvicinando forse al momento, non ti dico di non ritorno, ma quasi. Come la vedi la vicenda? Le ultime tue sensazioni di questo sprint finale su Ken? Io Ken lo vedo dentro il progetto, lo vedo, cioè non vedo un giocatore che con la testa altrove.
6: No, poi il fatto che gli abbia fatto fare 90 minuti ieri mi sembra abbastanza significativo, no? Non l'ha proprio minimamente risparmiato, anzi l'ha tenuto in campo fino all'ultimo, forse con la speranza anche di potergli far fare un altro gol. Quindi che lui naturalmente non sia fuori è evidente, anche perché non gli avrebbero dato di comune accordo la maglia numero 9, lui l'ha chiesta e gliel'hanno data tutti e volentieri, quindi se tu hai in testa di fare qualcosa di diverso con un giocatore, la maglia numero 9 probabilmente non gliela consegni, o quantomeno la tieni lì per qualcun altro. Poi che il Como si faccia avanti o meno, io continuo a sentir dire che al di là dei nomi che vengono messi, ne parlavo anche ieri con Massimo Marianella allo stadio, e gli ho anche chiesto un giudizio su Delap che starebbe trattando il Como, sì, e lui mi diceva Nick, però non c'è partita, cioè nel senso che Ken è molto più forte, quindi io non so se loro rinunciano a fare un tentativo, io credo di no. Per me sanno bene che non possono fare un'offerta inferiore ai 40 milioni di euro, non andranno oltre, però io ci starei, continuerei a starci attento ancora per qualche giorno al Como, ci starei attento, poi dipenderà dalla Fiorentina eventualmente iniziare una trattativa o meno.
2: Sì, fermo restando che poi se loro non prendono un attaccante, non prendono Ken, gli resta il problema dell'italiano al Como. Direte a noi sì, del Como non ce ne frega niente, il Como poi può fare qualsiasi cosa, paga le multe.
6: Certo, poi Sebastiano Esposito non è la stessa cosa.
2: Esatto, no, andrebbe probabilmente a coprire anche un altro ruolo, ma allora dovrebbero liberare uno straniero dalla lista. Insomma, vanno incontro ai loro problemi. Però ecco, io ti chiedo, perché è la domanda, nessuno almeno ha la sensazione di dire sicuramente che non lo danno, c'è la preoccupazione che arrivi questa offerta. Ecco, secondo te nella testa di Paratici c'è un limite oltre il quale non si va, cioè
6: sì,
2: oppure
6: dai,
2: se arriva il 27 d'agosto si fa lo stesso?
6: Ma io non credo lui non credo sia minimamente preoccupato di questa vicenda, perché è preparato, sa sicuramente come fanno le dinamiche del mercato, per cui nel caso potrà avere individuazione, cioè, perché poi bisognerebbe anche capire questo, che se dovessero accettare l'offerta per Ken, facciamo finta che questa cosa avvenga, magari loro questi soldi li buttano dentro su un grande esterno d'attacco che oggi magari non si possono permettere, che invece con i soldi di Ken possono andare a prendere, e mettono alle spalle, voglio dire, di Pellegrino magari un giocatore che possa essere una buona spalla o una buona alternativa. Tanto dicono, nel momento in cui io prendo un esterno d'attacco e fa tanti gol, io una buona parte dei problemi li risolvo, perché poi ho anche Pellegrino e poi ne prendo un'altra ancora. Quindi secondo me loro hanno sia il piano A che il piano B.
2: Certo,
6: non li vedo per nulla preoccupati. Ecco,
2: e quindi se non sono preoccupati vicenda, loro. L'ultima domanda al volo riguarda Gudmundsson, che comunque bene o male anche lui mi sembra che non faccia niente per dar l'idea di essere uno che se ne vuole andare.
6: No, al di là del fatto che non sono arrivati nemmeno questi almeno 12-13 milioni di euro di offerta sotto i quali la Fiorentina non va nemmeno a trattare la cessione di Gudmundsson, però io ieri, per quello che ho visto, soprattutto nel primo tempo, rincorreva, io non li avevo mai visto in tutto questo periodo in cui alla Fiorentina tornare indietro a rincorrere gli avversari, e invece ha fatto, diciamo, un lavoro anche di pressione sul portatore di palla davanti alla difesa nel momento in cui ripartiva l'azione del Benevento, quasi anche più di Ken. Cioè Ken stava lì più che altro a gironzolare, aspettava la palla con la sua potenza fisica, invece Gudmundsson andava a fare le rompiscatole sull'inizio del Benevento, poi tornava un po' anche indietro quando ripartivano loro. Questi sono segnali di un giocatore che vuole convincere
2: l'allenatore,
6: oppure che vuole dimostrare che comunque sia il figlio è quello giusto. Poi se il mercato offre altre opportunità, valuteranno, ecco, tanto ripeto, mi sembra si sia totalmente in controllo della situazione.
2: Grande Cecca, dice il Vichingo Empolese, con il grande Cecca del Vichingo Empolese, ancora buon Ferragosto a Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
6: Ciao Luca, grazie a te, buona serata a tutti.
2: Ciao, Maurizio, ciao. Ci porta il buon Ferragosto da Houston, Texas. Siamo dovunque, ragazzi. E Leao non buca, ragazzi, Leao non buca, almeno per quelli che sono i messaggi, Marco 59, no? Ce ne sono tanti, ma insomma. Allora, ci stiamo avviando a stanno l'ultima mezz'ora, l'ultima parte di queste due ore che sono volate via, e sono volate via soprattutto grazie a voi che ci state scrivendo, che state partecipando con messaggi, con telefonate. Ancora l'ultima parte insieme, aspetto ancora gli ultimi vostri messaggi al 348 7513933. Aspetto anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Palla Carlesi e poi torniamo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, ultima parte di queste due ore dedicate al post Benevento, ma dedicate al mercato, dedicato a questo momento felice in questo Ferragosto, dove sognare è possibile, dove sognare vorrei dire quasi doveroso. Io ho accennato su un editoriale di Firenze Viola che secondo me con il vero Ken la Fiorentina può aggredire il quinto posto, quindi non lontanissima poi da quel sesto posto di due anni fa, ragazzi, e quel quinto posto non tutti sono così ottimisti come lo sono io. Aspettiamo la fine del mercato, sono giochini da fare sotto l'ombrellone, chi è al mare o passeggiando in montagna, dovunque uno è, però finalmente si guarda con ottimismo, con speranza, con ambizione. Dipenderà molto anche da come finirà il mercato della Fiorentina. E allora vi proponiamo le parole del direttore sportivo Goretti dopo la gara col Benevento, e lo stesso Goretti riconosce e ammette che qualcosa ancora arriverà, ma noi siamo convinti che non arriverà solo qualcosa, arriverà qualcosa di molto importante. Sentiamo.
7: Devo trasferire la grande emozione di questa sera, perché siamo tutti curiosi di questa nuova Fiorentina. Avete fatto degli acquisti pazzeschi e soprattutto qualcuno ne vedremo tra poco in campo.
8: Ma sì, è stata un'estate di grandi di cambiamenti, no? È cambiata tanto la Fiorentina, è cambiato un po' il modo di lavorare, è cambiata la strategia, sono cambiate molte figure in società, sono cambiati negli staff, è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti calciatori, quindi...
7: È cambiata la mentalità?
8: Allora, per la mentalità bisogna acquisire le abitudini. Se acquisiamo le giuste abitudini cambierà la mentalità, che è l'obiettivo, uno degli obiettivi fondamentali che chiaramente ci poniamo. Ci poniamo l'obiettivo proprio assoluto di riuscire a far iniziare a lavorare, coesistere, a far trovare alchimia tra tutte queste nuove persone. Quindi già questo sarà un grande lavoro, un grande obiettivo. Quello supremo chiaramente è la mentalità, e poi col tempo anche i risultati chiaramente.
7: Io adesso la lascio allo studio perché ovviamente ci sono domande di mercato.
9: Sì, e non solo. Innanzitutto la prima, doverosamente, la devo far fare da una grandissimo ex viola come Borja Valero.
10: Ciao direttore, buonasera. Che stiamo parlando di mercato, volevo chiedere se ancora c'è qualche sorpresa da dare alla tifoseria della Fiorentina per la ultima parte del mercato.
8: Ma guarda, sicuramente continuiamo a lavorare in uscita, in entrata, e rispettando quelle che sono un po' le caratteristiche degli interpreti, dei calciatori di Mister Grosso, sicuramente la società starà molto attenta in questi ultimi 15 giorni a continuare a lavorare bene. C'è grande sintonia tra Mister Grosso e Paratici, quindi credo che insomma qualcosa possa ancora esserci.
9: E secondo me qui c'è qualcuno che di quel qualcosa non si accontenta, Daniele Misceli.
11: Devo fare il cattivo, no, sono il direttore, complimenti perché avete riportato entusiasmo a Firenze, 9 acquisti, 9 colpi importanti, però le chiedo, togliamoci subito il dente, ma Moise Ken resta a Firenze 100%, blindato, non si muove Ken?
8: No, ma guarda, non sono io intanto quello che ti può dire che resta al 100%, cioè sicuramente Moise è un giocatore veramente importante nel nostro panorama calcistico e siamo strafelicissimi di averlo con noi. È un ragazzo su cui con il quale abbiamo vissuto alti e bassi, no? nella quotidianità sua e nel nostro club, quindi gli vogliamo molto bene, siamo con lui, insomma, ecco. Ma credo che la Fiorentina debba essere più che concentrata sul calciomercato, che so che a voi capisco che a voi vi possa interessare, deve essere concentrata in quello che è l'obiettivo, no? Lavorare sulla costruzione di un modello, di un modello di un club che possa essere, come ripete sempre Fabio, competitivo e duraturo. Questo penso che è l'obiettivo. Poi se tutti i calciatori che possono servire arrivano in questa sessione di mercato o nella prossima o tra due, questo lo vedremo, insomma, ma l'importante, ecco, è una costruzione nel tempo e che nel tempo possa anche durare.
2: Allora, bene Goretti, molto bravo. Ragazzi, Goretti diventerà un fattore perché alle spalle è un grande direttore e quindi io credo che si possa riproporre col tempo a Firenze l'accoppiata Marotta-Paratici. Qui potrebbe essere Paratici-Goretti. Va bene, stiamo a vedere. Allora, ho letto un bellissimo messaggio di Fede da Scandicci, però prima di leggerlo, se Fede può darci un colpo di telefono e raccontare che cosa ha fatto lui ieri. Gli ricordo il nostro contatto 055 7711 171, se vuole lo racconta lui. Intanto a questo numero si è prenotato Gianluca. Ciao Gianluca.
12: Ciao Luca, buonasera.
2: Dimmi tutto. Intanto buon Ferragosto a te.
12: Buon Ferragosto, grazie di esserci, a voi. Perché io tre mesi sono a casa con cinque costole rotte.
2: Mi dispiace.
12: E sinceramente voi mi avete un po' riempito le giornate.
2: Ma come te le sei rotte queste costole?
12: Meglio te lo dica, saltare un viaggio in Norvegia, lasciamo perdere.
2: Va bene, speriamo tu guarisca.
12: Un mese e mezzo, lasciamo fare.
2: Speriamo tu guarisca velocemente.
12: Speriamo anche perché ho da ricominciare a allenare i bambini. E questo, il calcio, diciamo, è un po'.
2: Bambini dove?
12: Sono al Galluzzo.
2: Al Galluzzo, quindi
12: bambini, 10 anni.
2: Certo, ragazzi.
12: Calcio a tetti, gioco di pallone, non si parla di calcio.
2: Bravo.
12: I bambini giocano a pallone. Poi perdere non può perdere nessuno, perché sennò siamo degli ipocriti. Allora,
2: bravissimo.
12: Venendo al calcio, io ho l'abbonamento dall'82, va bene?
2: Sì.
12: Era 10 anni che non venivo. Perché c'era l'ultima partita, c'era Barella che giocava nel Cagliari,
2: sì.
12: Va bene? E se scegliò Veresù e poi Barella, quindi un pezzetto veniva ai Franchi. Ieri sera ero incuriosito. Allora, per me, ti dico, io sono con Mister Grosso, perché tanta gente si sarebbe aspettata i nuovi acquisti, però giustamente per una questione di spogliatoio ha dovuto far giocare chi si è allenato di più, e mi sembra una cosa normale.
2: Certo.
12: E poi penso che nel calcio ci sono due fasi, anzi e due sottofasi: ho la palla, non ho la palla, perdo la palla, recupero la palla. Quindi oltre a avere la qualità, che è Fagioli, se ci può due mezzali come Indurri, Brescianini, o potrebbero essere Mandragora, Tolbert ancora a Sassuolo, perché se, per me è un giocatore di Sassuolo.

0: la vedo non semplice. E al volo, da maestro di calcio,
1: No.
0: Allora rispondi a Stefano da Campo di Marte, che dice: Leao, Ken Mastantuono, bene bene.
1: Ma te lo... per fare che, Leao?
0: Bravo. Oh, io la penso.
1: Ma per fare che, per spacciare lo spogliatoio, ragazzi.
0: La penso
1: dai
0: come
1: boni.
0: Te. La penso
1: dai
0: come
1: boni.
0: Te.
1: Dai boni, dai boni. Ci vuole gente. Allora, poi ti dico l'ultima, poi attacco. Il centrocampo delle meraviglie, Pizzarro, Aquilani, Porca Valero, va bene? Giocava anche un certo Migliaccio, perché se no ci si ricorda le cose. E giocava tante partite anche un certo Migliaccio.
0: Certo.
1: Perché ci vuole sempre l'equilibrio, capito?
0: Grazie.
1: Per me. Io ti dico, poi io ero un difensore, sicché e vedo... e pensa, i bambini giocano a 7, il portiere a 7 che fa Luca? E gli sta fermo. Il portiere mio e va a centrocampo.
0: Bello, questo
1: l'appoggia ai difensori.
0: Questo è insegnare.
1: Quindi pensa come vedo il calcio io, però calcio, questo è il gioco, il pallone dei bambini. Il calcio in 11 è un'altra cosa. Quando sento Ceccarini e dice: ma Gudmus deve andare a ricorrere l'avversario, e è una cosa normale, ragazzi. Quando perdo la palla nel calcio di ora e bisogna superare e recuperarla, perché se no è un problema.
0: Grazie, grazie, e soprattutto ti auguro una rapidissima guarigione, anche se sono arrivati dei messaggi. Sono arrivati dei messaggi e dicono: sono dolorose le cose. Lo so che sono dolorose.
1: Sì,
0: Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: allora,
1: ciao.
0: Ancora pochi minuti e sono felice di passarli insieme a Luis La Serpe. Ciao Luis.
2: Ciao carissimo Luca e buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie di chiudere con me queste due ore, che credimi sono state divertentissime. E Fede da Scandicci, io ho chiesto se poteva intervenire, ma non può, ma ci ha scritto e mi ha scritto che lui è stato lui a chiedere al presidente commisso di Cristiano Ronaldo. Dice: sono io che ho suggerito CR7 a Joseph, mi ha riso, era socievole con tutti. E questo credo, Luis, sia un dato bellissimo. Cioè, abbiamo ritrovato un presidente che stava in mezzo alla gente, che sta in mezzo alla gente.
3: Beh, io partirei proprio da questo. Onestamente, un ambiente come quello che abbiamo trovato adesso non era assolutamente semplice. L'abbiamo trovato e adesso teniamocelo stretto, perché dopo quello che era successo l'anno scorso tutto era possibile fuori che ritrovare una situazione di questo tipo. Invece così è andata. E quindi, al di là di quelli che saranno i risultati di questa stagione, che così a occhio mi sembra che potrebbero essere risultati molto interessanti, perché ieri abbiamo visto soltanto una bozza di quello che è la vera Fiorentina, immaginiamoci dei viaggi a una velocità più alta, con una tecnica più raffinata, perché sicuramente una volta che si sono conosciuti i giocatori ci sarà anche questo. Io mi immagino invece ci sarà davvero divertirsi, però aspetta, stavo dire qui, cioè 16.000 persone il 14 di agosto, il caldo che faceva ieri, e insomma ci vuole, e dopo la stagione dell'anno scorso, cioè l'anno scorso sono arrivato a Champions League, allora no, l'anno scorso è rischiato di andare in Serie con una squadra che sulla carta, passeggiando un ciabatte, poteva arrivare tranquillamente decima. E quindi ecco, io credo che questo sia l'aspetto più bello. Poi se arriva a Cina Presidente andiamo a Cina.
0: No, ma chiaramente
3: era
0: una battuta. Non mi interessa CR7, te lo dico con grande franchezza. Non mi interessa nemmeno Leao, perché credo che non dobbiamo andarci a cercare problemi, lasciamola agli altri problemi, perché ce li dobbiamo andare a prendere noi. Mi aspetto un grande attaccante esterno, questo sì. E dopo la gara di ieri, Luis, ma poi andiamo a parlare di altre cose, lo voglio toccare per l'ultima volta a te. Questo fatto di... la Fiorentina non può permettersi di avere due grandi giocatori in alternativa, in questo caso mi riferisco a Ulai e Fagioli. Cioè, o trovi una maniera per farli giocare insieme, oppure ti devi porre qualche domanda. Ecco.
3: Guarda, ieri sera se ne parlava con Renato Muto, nel post partita per il mondo, anche lui dice: ma siamo sicuri che sono i giocatori uguali, ma siamo sicuri che uno non si integri nell'altro. Certo, non è che sono tante, tutte e due vanno come se fosse

0: servirà a 100 anni. Che c'è un lavoro da fare, sì, ma vedo un Lainez, un giocatore molto più utile rispetto a un geometrico e metodico Fagioli. Questo è un giocatore che da ieri vedeva la di prima, mentre andava, non so se c'era la palla, sicuramente, quando va a fare il contratto,
1: sì,
0: va a fare il contratto per prendere il pallone e poi giocare. No, va a fare il contratto e nel momento che fa il contratto il pallone lo manda dove vuole mandare lui, cioè i compagni di squadra. E questo non è una cosa banale. È un giocatore che rincorre gli avversari, e la fatta che ne fa è abbastanza forte, la squadra sta ammonito. Quindi è un giocatore che secondo me ci ha lavorato, ma lo può integrare insieme a Fagioli, magari non in tutte le partite. Però sono due giocatori che secondo me fanno bene insieme. Poi mi dirà, stavo con due giocatori che l'ha tutte, pensavo da 40 milioni più o meno. Però è anche vero che la Fiorentina ha bisogno di fare un passo di qualità, quest'anno, e l'unico passo di qualità che puoi fare, a parte quello in attacco, probabilmente è già fatto, perché arrivando passo a buono, rimanendo probabilmente Henrik, Pellegrino, rimane Goodmundson o chi ha liberato molto, a un certo campo mi pare quel passo più. Se già avessi un attacco, ma io attacco vedo quasi più come, sì, con un certo campista, ma più come non metto a punta, quindi lo metterei in un 4-4-2, sì, davanti ci stanno Goodmundson e Kenner, ci potrebbe stare tranquillamente anche Asta e Ken o Asta e Mazzabuono e mi dà la perfetta. E non è questa cosa di far giocare insieme sia Fagioli e Urailli un po' intriga, ecco.
1: No, io non ti dico, io la vedo, lo vedo quasi un passaggio quasi obbligato, nel senso che boh, insomma, stiamo a vedere, ragazzi, tanto la bellezza del calcio d'agosto è anche questa, no? Cioè che poi ma è un cioè, è un bel problema, nel senso che averne tutti così, cioè vuol dire facciamo due squadre, amen, è bellissimo, no? È un bellissimo problema, ma andiamo alle cose belle, dai, perché vorrei chiudere con le cose belle. Allora, una delle cose belle sicuramente è Mastantuono, perché ragazzi, quando è entrato lui c'è stato un momento, c'è stato un'accoglienza straordinaria, eh?
0: Sì, c'è la voglia a Firenze, di vedere un giocatore con un parapunto, e se fa quel gol con quel tiro a girare e ha tirato il corso dei pali, io penso che venisse giù parte dello stadio, così il problema di rifarlo era già risolto. Però ecco, il giocatore si vede, diciamo, delle capacità, delle caratteristiche veramente molto molto importante, e io me lo sento spesso, perché il giocatore non sono obbligato a farlo giocare sempre, però se quando lo metti dentro un crack che non sai che cosa può fare, e sicuramente può fare anche male, perché ieri ha fatto anche dei recuperi interessanti, fase intensiva, ora sto occhiere, mi ricordo bene, ho preso una stecca, e su questo ci vuole fare un inciso Luca, ha preso una stecca da Pugnamiglio, mi pare.
1: Sì.
0: Una volta dietro, cioè, era da munizione piena, non mi ricordo se stava munizione a pure. E un giocatore come questo, tuteliamolo, nel senso, non è che mi arrivano a paragonare in Italia un giocatore di questo alto. Quindi, cerchiamo anche di tutelarlo, io non posso fare quello che vuole, come vuole niente, però vuole essere, ma neanche le due porte essere il capo come stare in terra. Perché ieri in diverse occasioni visto che quando hanno voluto, se comunque andavo via a centro campo, se oggi lui era confermato che era stata all'albero, se lui andava via e non si ritirava nemmeno. Quindi questo è
1: Guarda, c'è avverti ricchezza. Guardi, la Fiorentina avverti ricchezza, perché ora stiamo ragionando così, non c'era Jimenez, che secondo me sarà un altro titolare, non ha giocato, cioè è stato utilizzato poco Vieri, che è un altro titolare, non avevi Mandragora che è rimasto a casa perché c'aveva questo problema fisico, cioè insomma avverti, lo ribadisco, ricchezza, e questo è importante. Però ecco, chiarezza è importante. Vedo Simone per esempio mi scrive: Fagioli va ceduto perché il centrocampo con lui non sostiene un attacco con due esterni e una punta centrale, ci vuole un vero mediano con Oulahi in regia è Atta mezzala, perché poi ragazzi Atta si abbasserà a fare la mezzala, perché quando arriverà l'attaccante esterno lì avrai Mastantuono, e secondo me ce l'ha sempre. Ma ricordatevi, Mastantuono ha scelto Firenze perché siamo bellini, siamo simpatici, siamo tutto, ma anche perché ha avuto dalla società la garanzia di un certo impiego, no? Se no non, ovviamente non ci veniva. Ma poi come fai a non far giocare un fenomeno come questo? Quando prende la palla lui giocano tutti, e poi arriverà l'attaccante esterno, poi c'è Gudmundsson, quindi Attà poi riprenderà il suo ruolo da mezzala. Se poi compri un altro centrocampista ancora, io credo che bene o male dovranno essere fatte delle scelte, ma questo non è far polemica, questo è analizzare una situazione che in questo momento ci provoca solo soddisfazione, perché la qualità non è mai un problema. E vorrei tornare con te su un messaggio di un'altra storia invece bellissima, che è quella di Croci, il giovane viola che ha debuttato nel calcio professionistico prima di tutti. Che faresti te con Croci? Perché i messaggi ci dicono va tenuto stabilmente nel gruppo grosso, va mandato a giocare, che si fa con e anche questo, se mi permette, è un bel problema, no? Cioè, abbiamo un gioiello di cui ci chiediamo se è a 16-17 anni è già pronto per il grande calcio.
0: Allora, intanto va fatto tanto di cappello a diciamo, se l'ha fatto giocare, perché comunque si è dato fiducia.
1: Certo.
0: Io già, ovvio, cioè, ho detto un ragazzo che se non sbaglio gioca titolare nella primavera, ma non avrebbe.
1: Non è in età, no. È sotto età, sopra, cioè è più giovane.
0: E quindi già questo si dice che c'ha un passo in più. Il fatto che si è stato fatto esordire vuol dire che veramente qui ci vedono un giocatore che l'aveva visto Manoli, l'aveva visto anche Grosso, evidentemente qui ci sono dei presupposti importanti per questo ragazzo, no? Non va bruciato,
1: certo.
0: Credo che lo valuteranno ora cosa fare, perché secondo me ideale farlo giocare il più possibile per fargli degli fuori talenti, no? Abbiamo voglia di ragionare il discorso della nazionale, ma sì ragazzi, giovani non giocano, facciamo di giocare, ma se fanno giocare
1: Sì, e poi quando arriveranno tutti, ecco, ci vuole coraggio, io mi sono permesso di dire, lo ribadisco, io Croci lo terrei con Grosso, a lavorare con Grosso almeno fino a dicembre. E perché almeno se lo vede per bene, ci lavora non più un mese o due mesi, ma cinque mesi, e poi a dicembre prenderanno una decisione, poi può andare a giocare può andare a giocare in primavera, poi, per carità, ma io lo terrei aggregato alla prima squadra, perché se abbiamo trovato il fenomeno con tutte le cautele del caso, vediamolo, guardiamo, ecco, sarebbe anche l'ora che trovassimo finalmente un qualcuno che riaccende da italiano anche la storia di tanti campioni italiani che ha vestito la maglia della Fiorentina.
0: Noi ci siamo per i bianchi, noi ci siamo visto i giorni di Dolapia,
1: esatto.
0: Ma tra l'altro questo che Dolapia mi sa sedere due volte, non c'è sempre ricordando questo, mi sa sedere due volte Joff, e vero, perché ha vinto 2-1, perché sono sempre cose belle da ricordare, perché insomma fa parte della nostra storia, e mi auguro che Croci possa fare questo percorso. Ecco, vedi, noi ti abbiamo parlato, io e te non abbiamo mai dell'anno scorso, c'è rimasto nulla,
1: no, non ce ne frega niente proprio, ma no, poco,
0: bellissimo,
1: niente.
0: Ma io non guarda, non ci avrei scommesso 2 euro che ci potesse ripartire così. Mi immaginavo che ci fosse voglia di ripartire, che ci fosse voglia di fare un campionato diverso, più tranquillo, più sereno, ma non con questo entusiasmo, perché poi l'entusiasmo è contagiante. Ragazzi, a volte sai, anche bene,
1: no, ma si può dire che ce lo meritiamo, Luis. Noi ci meritiamo questa estate, dai, abbiamo passato un inverno, ragazzi. Allora, ancora buon Ferragosto, e grazie a Luis La Serpe, che
0: grazie a voi, grazie
1: con il
0: a te.
1: Quale chiudiamo queste 2 ore. fatemi ringraziare veramente di cuore Stefano Carlesi in regia, che è veramente compagno di viaggio come sempre formidabile. Vi ringrazio tutti, anche coloro che, per i quali non ho potuto leggere i loro messaggi. Grazie di aver condiviso con me questo Ferragosto viola. E l'ultimo saluto Silvio Dal Ponte, che ha scritto ora ma non c'è più tempo, ma da domani ricomincerà, poi ancora avrete le solite programmazioni domenicale, e poi ci avviciniamo a una settimana che ci porta al debutto del campionato, e qui di tutto e di più, con, ve lo ribadisco, secondo me almeno 2-3 grandi acquisti che ancora arriveranno, almeno un paio. Grazie anche a Ale del Casentino, grazie a tutti, e ancora buon Ferragosto di cuore.

0: aspetto le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Cos'è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di Indagini ad Alta Quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne, centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai? Al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece, galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di pranzo, ma alle 15 a Peretola del bulgaro non ci sono tracce.

Uno sciopero dei voli alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto.

e compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus. ACF Fiorentina comunica che l'operazione

0: come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto da giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte dei viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov, come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Fiorentina una lettera per dimostrare la volontà di risarcire viola per quei famosi biglietti comprati a Berbatov e per rievocare nuovamente quel viaggio Manchester-Firenze che si troncò a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermata a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi ufficiale, è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-75-13-933. Ciao!
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Nella storia italiana, e in generale per tutto il mondo cristiano, il 20 settembre non sarà mai una data come le altre. Il 20 settembre 1870, infatti, il Regio Esercito italiano, attraverso la celebre breccia di Porta Pia, entrò a Roma, conquistando così l'ultimo baluardo dello Stato Pontificio, un'azione che pose fine al potere temporale dei papi, che risaliva addirittura al 756 d.C. e al Risorgimento italiano, che portò all'unità nazionale del nostro paese. Una data particolare, più nello specifico, anche per la città di Firenze, in primo luogo perché la presa di Roma portò nel giro di neanche un anno al trasferimento della capitale del Regno d'Italia nel Lazio, e in seconda battuta perché precisamente 61 anni dopo, la Breccia di Porta Pia, la Fiorentina farà il suo debutto ufficiale in Serie A. Era infatti il 20 settembre 1931, quando la squadra del Marchese Ridolfi, reduce dal primo posto in Serie B l'annata precedente, fece il suo esordio nel massimo campionato nazionale a San Siro contro il Milan. Il match finì 1-1 con Gastone Prendato che segnò la rete del pareggio gigliato dopo l'iniziale vantaggio rossonero firmato dal livornese Mario Magnozzi. E a proposito di livornesi, nell'undici viola schierato dal tecnico Felsner c'era Alfredo Pitto. Nato a Livorno nel 1906, Pitto cresce calcisticamente nella città labronica, arrivando ad esordire con la prima squadra amaranto nel 1923. Oltre ad essere un mediano di qualità e quantità, in giovane età Pitto era anche una promessa dell'atletica. Nel 1926 infatti vinse il titolo nazionale allievi sui 100 metri, correndoli in appena 11 secondi e 2 centesimi. Arrivò terzo nei 400 metri e quarto nel salto in lungo. Scelse però il calcio e nell'estate del 1927 vinse il titolo di campione del mondo con la nazionale universitaria, perché sì, studiava anche, e poi si trasferì, dopo 85 presenze e 19 gol con il Livorno, al Bologna. Una cessione che fece malissimo ai tifosi amaranto, che, come raccontano le cronache dell'epoca, si riunirono in assemblea al cinema Margherita per raccogliere i fondi necessari a non far partire Pitto. I soldi raccolti però furono pochi e Pitto partì per Bologna. Il rossoblù vinse lo scudetto del 29, conquistò la maglia azzurra con la quale ottenne la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Amsterdam nel 1928 e incontrò per la prima volta il tecnico austriaco Hermann Felsner. E proprio per seguire l'allenatore viennese, nel 1931 Pitto passò alla neopromossa Fiorentina per la cifra di 200.000 lire. In viola rimarrà due stagioni, conquistando un quarto e un quinto posto in Serie A. Si trasferirà poi all'Ambrosiana Inter, prima di tornare romanticamente nella sua Livorno. Con Mario Magnozzi in panchina, trascinò gli amaranto alla promozione in Serie A, prima di chiudere la carriera al Seregno. Morirà a Milano il 16 ottobre 1976, all'età di 70 anni.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. E buon Ferragosto a tutti, ben ritrovati in rigorosa diretta 5 minuti dopo le 15 del 15.08.2026. Rinnovo i miei auguri anche di buon Ferragosto all'ottimo Stefano Carlesi, che insieme a me dirà dal vetro ci guiderà in queste 4 ore insieme per festeggiare, anche se poi né io né Stefano lo posso dire pubblicamente, abbiamo ben chiaro il motivo per il quale tanti gruppi di chat in questo momento ribollono di auguri. Auguri di che? È Ferragosto, si fa festa, ma non è Natale, non è Pasqua, non è un altro tipo di festività per il quale si manda la fotina col gattino che griglia il pesce. Questo giusto per darvi anche il via con un bel po' di serenità e allegria, ma in realtà è un Ferragosto allegro e direi anche un po' su di giri. Questo non solo perché immagino siate lì appunto a grigliare, ma soprattutto a brindare già da qualche ora sul mare, in campagna, dove volete, o magari anche in città con l'aria condizionata sparata a tutto fuoco. Però ecco, è una giornata allegra, direi, anche per quello che abbiamo visto ieri sera, ed è una giornata di analisi e di commenti. Al di là della festività, noi ci siamo, ci vogliamo essere, e d'altronde è comunque, come dire, nel calendario del pallone è come se fosse di fatto una giornata non nemmeno normale, importante. La prima giornata di commento dopo il debutto della Fiorentina, ed è stato un ottimo debutto sotto il profilo del risultato, ve lo dico, lo sentite, tendo a mettere già le mani avanti perché ci sono una valanga di premesse secondo me ai commenti che faremo oggi, e ne faremo tanti perché poi io sono in vostra compagnia fino alle 17, ma poi arriva un altro calibro pesante come Luca Calamai che vi terrà compagnia fino alle 19, quindi quindi una valanga di opinioni, magari risentiamo anche qualche voce e ovviamente anche tutti i vostri interventi 348-7513-933 o 055-7711-171. Dicevo, metto le mani avanti nei commenti perché credete che non vi conosca, come si diceva un tempo, nel senso che tra grosso che non ha ancora dato un gioco spumeggiante, quello che non ha troppo brillato, chi invece dice stiamo calmi, piedi per terra, tutto sommato giocavamo soltanto contro il Benevento, l'avevo promossa in Serie B, ecco, c'è già la discreta e consueta divisione totale nei giudizi e nelle valutazioni. Per quello partivo ovviamente soprattutto dal risultato, un 4-1 che ha teso la partita a non essere mai in discussione, anche perché siamo passati in vantaggio subito sul primo pallone dopo un minuto e 10 secondi con attacco con Gudmundsson, però bene Ken che poi è andato a segnare un altro gran bel gol, bene João Mario che è stato l'altro assist man che poi non ha giocato il secondo tempo. Ho visto qua e là che è piaciuto la I e sono d'accordo, un buon impatto sulla partita. Qui c'è l'asterisco, immagino ne parleremo, dell'alternatività tra i due, con Grosso che va a sostituire Fagioli che è partito sì titolare ma quando poi è entrato Ulai è uscito, come a dire tutti e due insieme no, e questo so che già può far discutere. Poi è stata bellissima questa tesa incontenibile per Mastantuono, è bastato che si togliesse la casacchina e tutto lo stadio ha cominciato a brulicare di curiosità. Poi è entrato in campo e praticamente ogni respiro era meritevole di applausi. Secondo me qualcosina si è intravisto, ovviamente bisogna stare calmi, la voglia però di dire questo è fortissimo, io non so voi ma ce l'ho già, detto che anche a Ta, anche ieri sera secondo me un po' ci ha rubato lo sguardo, fosse solo per quell'assist che è valso l'1-0 di Gudmundsson, che nel frattempo rappresenta un'altra nota da considerare in questo agosto 2026, ovvero un calciatore che fino a poco tempo fa sembrava totalmente fuori dal progetto e che invece aveva già lanciato segnali positivi nel precampionato e ieri li ha certificati con questo gol, ne aveva segnato un altro, poi è stato annullato per il fuorigioco di Attà, ma insomma Gudmundsson tutto sommato ieri sera è andato benino, anzi bene. Ovviamente c'è la tara dell'avversario, del tipo di partita, la cautela, il fatto che ancora la Fiorentina possa cambiare, quindi tutta la valanga di premesse da considerare, però se no ragazzi non siamo mai contenti, pronti via 4-1, direi che va benissimo così, peraltro appunto con l'ipoteca sul passaggio alla qualificazione arrivata subito sulla prima occasione e successivamente sì la Fiorentina ha preso un gol, ma insomma mai in discussione la qualificazione. E anche De Gea, qualcuno dice giustamente, è forse un po' in ritardo sul gol del Benevento, però poi va a vedere due parate che sono comunque importanti, quindi anche De Gea fosse solo come condizione, come stato di forma, ha risposto presente. Va bene, di tutto questo e molto altro parleremo come sempre al 348-7513-933, altrimenti ripeto potete chiamare 055-7711-171 se non avete ovviamente i telefoni intasati dagli auguri di Ferragosto. E vedo già Romolo, Alessandro da Diano Marina, Nick da Scandicci, Fabri dalle Cure, Marco, Samuele, Fra, siete già tantissimi, Alberto da Ponsacco, Dido, Stefano dall'Isolotto e così via, auguri ovviamente anche a voi. Ecco, questa chat la potete assolutamente ingolfare di auguri e poi in realtà siamo noi a ringraziare voi di esserci, di seguirci. Ieri sera poi allo stadio notavo che anche Niccolò Ceccarini era uno dei più ricercati, oltre chiaramente a Joseph Commisso, quindi raccogliamo sempre grande affetto da parte vostra e per questo vi ringraziamo, so che siete numerosissimi anche quest'oggi. Bene, ampia introduzione alla quale puoi dare subito libero spazio alle abitudini, quelle buone, relative al mercato, relative ai nostri occhi sulle trattative estive e anche su quello che dobbiamo attenderci, perché poi Grosso qualcosina ha detto ieri sera, ma un altro concetto evidente è che per esempio la Fiorentina gioca con due trequartisti dietro a Ken perché non ha un esterno di ruolo e gli esterni sono già diventati evidentemente la priorità del mercato viola, oltre a qualche punto interrogativo che pesa forse al momento più su Fagioli che non su Ken. Questo per introdurre il mercato, non si può far mercato senza il chi si compra flash. che è in arrivo, tra pochissimo, giusto il tempo di sistemare il macchinario. Arriva? Arriva, arriva, andà.
5: Chi si compra?
6: Flash. Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni, la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderla almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
4: Grazie a Niccolò Santi, che è più che altro uno stile di vita e che non un semplice ringraziamento. E battute a parte, ecco, è un po' questa la situazione in questo Ferragosto, con, come avete sentito, più che una vera e propria retromarcia, ma ecco, questo stand by su Torsved sembra anticipare come la Fiorentina possa essere su qualche altro obiettivo. Lì bisognerà capire, secondo me, anche la situazione, anche e soprattutto la situazione in uscita per ciò che riguarda il centrocampo, perché poi va da sé che al momento siano molti, restano Fabian e Brescianini assolutamente in bilico, poi ne abbiamo parlato tanto nelle ultime 48 ore. Ieri Fagioli è partito titolare, però è stato sostituito con Ulai, come a conferma di una visione di Grosso che vede i due alternativi, e quindi bisognerà capire quale sarà il futuro di Fagioli. Ecco, evidentemente sono in corso valutazioni sul centrocampo e in particolare sulla figura di Torsved, sappiamo essere obiettivo ormai da tempo, con una sorta di accordo con il calciatore praticamente già preso da tempo, e però non si va a chiudere. È chiaro che lì pesa anche la questione contrattuale, vedremo un po' che sviluppi ci saranno più a ridosso del finale delle trattative, che poi intendiamoci è quello che ci attende anche evidentemente sul fronte Dodò o Fortini. Manuel Lazzari, terzino destro, nome buttato lì a caso, a noi serve un terzino sinistro che dia il cambio a Valdepeñas, è il primo dei messaggi che vado a leggere. Arriva da Luca dai Castelli Romani, o Pierpaolo, che poi sintetizza tutti gli auguri che raccogliamo e che ricambiamo, e che poi faremo anche al buon Pietro Lazzarini, che oggi fra le altre cose festeggia anche il compleanno. E guarda caso Manuel Lazzari è un altro nome che ritrovo, è quello di Ale dal Casentino, quindi partiamo evidentemente concentrati anche su quello che è il fronte terzino. Non lo so, chiaro che, insomma, secondo me in questo momento la priorità sono gli esterni, ragazzi. Sui terzini più o meno ci siamo, già che ci siamo ditemi la vostra su Valdepeñas, che a me tutto sommato non è dispiaciuto, e vedevo poi nelle varie valutazioni più o meno la sufficienza l'ha presa ovunque, detto che ieri nel corso del primo tempo secondo me si è vista una buonissima crescita costante da parte di Joao Mario, che poi ha dovuto lasciare per qualche problemino, per qualche sensazione magari che lo ha portato a non a non forzare, ma è stata assolutamente una buona prova. Tra pochissimo sentiamo anche qualche parere con i primi collegamenti, però ne approfitto, visto che poi entriamo in diretta soltanto ora e mattinata non c'è stato modo di farvi vedere anche qualche commento direttamente dai quotidiani quest'oggi in edicola, quindi salutando anche chi ci segue via TV sul canale 92 del Digitale Terrestre. Qui abbiamo già il resoconto della Gazzetta dello Sport sui 32esimi di finale di Coppa Italia. Fiorentina già super, Ken subito a segno, Mastantuono ok, Benevento travolto, Grosso può sorridere, nella ripresa l'argentino debutta tra gli applausi. Io so quanti di voi eravate allo stadio, ma è stata meravigliosa come cosa. Io parlo personalmente, non so se erano veramente decenni che non si viveva l'ingresso in campo di un ragazzo con la maglia viola in questo modo, e lo capisco perché ci fa sognare indubbiamente Mastantuono, se vogliamo anche nell'atteggiamento. Io dicevo ieri mi ha colpito il fianco, la gamba bella ticcia, perché dà l'idea anche di essere massiccio, difficile da spostare, quindi poi petto in fuori, testa in alto, è uno che secondo me mostra anche con il linguaggio del corpo, ecco, tutta la personalità che ha, e quindi poi ogni volta che aveva palla c'era il brusio del pubblico. C'è stato fra l'altro un angolo sul quale Ranieri per poco non segna, gli aveva messo il pallone sulla testa, e poi quel tiro dal limite dell'area di rigore a giro finito alto. Ma ecco, se ieri sera entra quel tiro a giro, oggi siamo già tutti assolutamente più pazzi di quanto non lo siamo già oggi. E l'analisi della partita di Fabiana Della Valle e i gol di Ken, che diventano 35 da luglio 2024 ad oggi. In poco più di due stagioni Ken ha realizzato complessivamente 35 gol in 78 partite con la maglia viola. Anche qui dibattito apertissimo, scatenatevi nei confronti di uno, e lo sapete, sul fronte eventuale cessione partenza di Ken è più che possibilista. Ieri sera però, me ne siete testimoni chi mi ha seguito, ho tirato in ballo persino Re Zlatan, perché quella deviazione sembra quasi un colpo di taekwondo alla Ibrahimovic. Grande gol, mi sembra che facendo gli scongiuri del caso fisicamente stia bene, quindi poi se Ken sta bene alla fine ce lo teniamo. La valutazione per l'attacco viola, dove è arrivato anche Pellegrino, come sappiamo, resta assolutamente importante, anche con Ken confermato. I viola scatenati sul mercato, la visione della Gazzetta invece è legata non solo a Thorsved ma anche ad altri due colpi. Il norvegese è vicino, ma il lavoro prosegue. Ieri intanto viazione al Franchi per il DS Paratici e per la famiglia commisso, l'abbiamo anche intercettato il presidente. In uscita restano Fabian, mentre Grosso non sta rinunciando a Brescianini, che ieri effettivamente era titolare. Occhio al profilo di Belgali del Verona per il ruolo di terzino sinistro, e poi la questione esterni. Rimangono sul tavolo i nomi di Bakayoko dell'Ipsia o una soluzione più a basso costo, cioè Cancellieri della Lazio. E ci sono le parole di Goretti, che ha parlato anche ai microfoni prima del fischio d'inizio: non sono io a poter dire che resterà al 100% Moise Ken, per noi è importante, siamo contenti di averlo qui. È chiaro che sotto questo profilo il discorso è molto semplice ed è più o meno lo stesso che riguarda anche Nicolò Fagioli, ieri sì titolare ma sul cui futuro dovremo sicuramente restare molto molto attenti. Mini rassegna stampa, poi andando avanti vediamo di seguire anche altre pagine nei quotidiani oggi in edicola. Concordo su Mastantuono e il Cico tiene huevos, ce lo dice Pierpaolo, suppongo che intrighi tutti, e quindi bene così. Già aperta ovviamente la corsa alla maglia titolare, o meglio l'iscrizione al partito per la maglia da titolare da dare al buon Mastantuono già lunedì prossimo, quando la Fiorentina esordirà all'Olimpico contro la Roma. Me lo chiedete già in tanti, siete maliziosi, a cominciare da Leonora, ma anche altri, perché poi ragazzi, quello che si dice in diretta durante le radiocronache, poi nelle quali uno è trascinato, è una cosa e resta tra di noi. È chiaro che scherzavo quando dicevo se trovo qualcosa d'aperto porto le paste, tanto più a Di Benedetto, figurarsi. Quindi, posto che poi comunque stranamente nel mio tragitto non ho trovato nessuna pasticceria di livello aperta, Atalanta, ma poi non c'è nessuno, cioè voglio dire, Carlesi giustamente potrebbe eccepire, le potevi portare a me, però ste confermo, lungo il mio tragitto non c'era niente di aperto, altrimenti l'avrei portata, e di sicuro un caffè e una sigaretta a Sauro Fattori la offrirei comunque a occhi chiusi. Sauro, ciao.
5: Ciao, ciao Tommaso, ciao.
4: Buon Ferragosto.
5: Anche a tutti voi.
4: Di riposo, di festa, enogastronomico.
5: Di riposo.
4: Di riposo, giusto di così. Riposo. Giusto, assolutamente così. E quindi Sauro, anche di commento. Ieri poker di gol, squadra fortissima, giochiamo benissimo, terzo scudetto è cucito. Io partirei calcio. Così.
5: Io direi che è calcio d'estate, dai su.
4: Bisogna staccarlo.
5: Era naturale che insomma ci fosse differenza tra noi e loro, l'abbiamo dimostrato, non ci mancherebbe altro. Però siamo una partita che secondo me non dà neanche tante indicazioni, insomma, però che è sempre una partita a rischio, no? Cioè nel senso, loro inizialmente erano molto brillanti, come è normale che sia, anche perché erano dei normosi fisicamente, schivavano in forma un po' prima.
4: Sì.
5: Però quando ho visto poi a fine del tempo vincevamo 2-0, ti dimostra la differenza, insomma, proprio di qualità nel momento, no? Perché non è che abbiamo fatto una grande partita, ma io non me l'aspettavo una grande partita, bene, se chiari. Insomma, è normale che sia così, la differenza è questa, è sempre un risultato positivo ed entusiasmo, insomma, e ti fa stare un po' più tranquillo, dai, insomma.
4: Poi ti porto sulle individualità, ma dallo sguardo dell'allenatore sulla prima di Grosso che ti fa dire?
5: Ma mi fa dire, sai, lui giustamente dice sempre che ancora c'è da lavorare, ma cioè, io mi aspettavo una Fiorentina scintillante, poi è andata a vantaggio subito, che tendi un po' anche a mantenere certe situazioni, no? Fai gol dopo un minuto. E allora tutto questo si apre, perché dopo fai la fatica agli altri, no? Perché la fatica di ritiro c'è. E poi c'è una settimana dalla gara che conta, insomma, ecco, dove comincia a contare veramente. E allora un po' si risparmi,
4: certo.
5: Lavori magari a livello tattico e lavori meno sotto certi aspetti, dai.
4: Io però devo dirti che un po' dal mio punto di vista, un po' anche dai commenti che ho sentito anche qua là tra colleghi eccetera, forse cercando proprio una primissimo marchio di Grosso, blocco abbastanza basso mi verrebbe a dire, però si riparte in verticalità appena si può.
5: Ce l'ho.
4: Tanto che ieri qualche ascoltatore, i nostri lo sai, sono terribili, è arrivato un messaggio diabolico che diceva siamo pronti per il nuovo Palladino, una roba del genere.
5: Ma sai, io non l'ho mai criticato apertamente Palladino, perché io sono sempre dell'idea che deve riuscire a far giocare la propria squadra nella maniera migliore. Cioè, se Ken rende perché si riparte, se certi giocatori è meglio che difendano basso perché sono più protetti, cioè fai bene della squadra, deve pensare alla squadra, non può pensare giustamente e poi dopo i risultati sicuramente ti danno una mano anche a esprimerti meglio. Adesso è un po' presto, è difficile capire bene, perché ho notato insomma che quando difendevamo 4-4-2, poi dopo poi ci spremevamo e andavamo su un 4-3-2-1 via, mettiamo così, tanto che dà due numeri, dai, perché poi numeri conta un po', va bene, però insomma una squadra che
4: sta lì mi sembra, ci sta bene, anche se
5: sta facendo tutti i mezzi, però sarebbe un esterno.
4: 2-3 quarti, cioè non proprio gli esterni larghi, non quelli sulla linea bianca.
5: La parte difensiva lo faceva largo, però è normale, altre volte c'è da attaccare, da difendere come tutti, no? Cioè, ci mancherebbe altro, cioè, non è che si può soltanto magari si potesse solo attaccare senza dover difendere, capito? Però va bene, però ieri sinceramente non ho visto nessuno al di sopra, diciamo, che ha strabiliato via, ma per me era la normalità, cioè non mi aspettavo niente di trascendentale, via, mettiamola così.
4: la giusta moderazione, il giusto equilibrio dell'addetto ai lavori, dell'uomo di calcio. Però Mastantuono mi sembra da pallone d'oro, Sauro.
5: Ora siamo calmi, ora.
4: Beh, niente, non c'è verso, sai, oh, come.
5: Dai,
4: se sta a provare.
5: Allora ti spiego, ti
4: è
5: spiego.
4: Io ieri Sauro, l'hai visto? Me l'è petton fuori, non lo so, a un certo punto ha preso palla davanti all'area di rigore, ha fatto il giro, è ripartito, poi ha scaricato su Croci. A me sembra anche fisicamente difficile da spostare.
5: No, io me lo auguro, cioè, ti ho detto ieri, io
4: vabbè,
5: prendo poco un esame, però ieri ho sentito in televisione, insomma, ne guardavo. Ho sentito, allora, Attà è come Zidane,
4: però c'ha dei bel, cioè c'ha un bel modo di toccare il pallone.
5: Sì, però ora Zidane, insomma,
4: no, chiaro,
5: a quello si dice, okay. Va bene, Mastantuono come Messi, e poi sentivo dire che mi ricordi il terzino sinistro, e mi
4: ricordo, allora Valdepeñas mi ricorda Maicon, direi, mentre sì, abbiamo trovato il nuovo Roberto Carlos in Joao, ecco, Mario, direi,
5: ecco andiamo, per questo ti dico, andiamoci piano e guardiamo sempre il positivo, io lo guardo sempre, perché diventa proprio che in questo momento l'allenatore deve guardare il positivo, cioè è un momento diverso, no? Questo momento deve esaltare la positività, poi dopo poi vai a guardare giustamente gli anelli deboli, su sì, questo ci sono dubbi, però in questo momento è bene dare, anche perché hai bisogno di conoscere i giocatori, che è bene si esprimere al massimo e che tiri fuori tutto quello che hanno, poi dopo andranno un attimino lavorati, è normale, perché poi dopo c'è la squadra, c'è i risultati, c'è gli avversari, non ce lo dimentichiamo.
4: Certo, Roma sarà perché, un'altra storia.
5: A Roma sarà un'altra storia, però d'altra parte lo sappiamo e vediamo, insomma, sarà una partita complicata anche per loro, cioè non è che noi, però no, ho visto, insomma, una squadra, diciamo, giovane, che poi giovane, insomma, nell'età giusta,
4: sì,
5: che adesso forse in questo momento con delle aspettative un po' più alte di quello che può dare, secondo il mio punto di vista, in questo momento, poi ci
4: stiamo un po' sopravvalutando, dici,
5: bisogna stare attenti,
4: sì,
5: no?
4: Perché giusto,
5: io dico sempre,
4: giusto,
5: le squadre con tanti giocatori nuovi, meno le esalti, è più facile, certo, che magari trovino dei momenti belli e che magari poi, cioè ieri quando è entrato Mastantuono si è sentito l'entusiasmo, no? Proprio
4: devastante. Sì, una roba pazzesca,
5: che è una cosa bella, da una parte, perché tanto non siamo così fiorentini, siamo così, però sui ragazzo arriva questo peso. Invece, siccome sono ragazzi giovani, secondo me ci vorrebbe da parte di tutti noi un po' più di leggerezza, un po' più di, diciamo, positività, no? Cioè di guardare un po' le cose buone, poi naturalmente delle problematiche verranno fuori anche durante l'anno, ma questo rientra un po' nel lavoro di Grosso, lo dice anche Grosso. Grosso dice la verità, a livello mediatico Grosso sa parlare, sa quello che dice. Io
4: ti piace?
5: Sono quasi sempre d'accordo con lui, perché fa l'allenatore e non si fa prendere. Cioè, questo secondo me è molto importante.
4: Senti, però una valutazione, giusto una, tattica, bisogna te la chieda, perché ad oggi Ualì e Fasoli non possono giocare insieme, o meglio, Grosso non li vede insieme e poi ieri sera non a caso toglie uno e inserisce l'altro. Giusto, sbagliato, vedremo,
5: no,
4: non facciamocene un problema.
5: No, è complicato, per dire la verità. Cioè, secondo me nessuno dei due sono, diciamo, esagerati in quel ruolo. E questo li deve alternare, perché già uno bisogna che la partita smetta in una certa maniera. Ulai quando è entrata ha fatto buone cose, no?
4: Sì.
5: Però tutte cose individuali. Invece quel ruolo lì fa cose di squadra, non individuali, capito? Cioè,
4: sì.
5: Io la vedo in una certa maniera, no? Non è che lui faccia un bel dribbling che non mi interessa.
4: Sì.
5: A me mi interessa molto di più se fa girare la squadra, perché quello
4: la palla,
5: fa girare la squadra. E tutte e due hanno Ma ragazzi, qui si parla di specialmente lui, un ragazzo giovane, insomma, che non viene dal Manchester United, cioè viene da una buona squadra turca, ha fatto un buon campionato mondiale, ma diamogli tempo, cioè non gli mettiamo troppa pressione sopra. Poi io lo vedo molto più come centrocampista, ma è una mia idea. Perché? Perché a questo punto è bravo in quel ruolo lì. Secondo me tiene un po' troppo palla e poi dopo rischia di darti dei problemi se la perde, che concetto è quello, però dovrà maturare con il tempo.
4: Sì, ma non mai risposto, Sauro, mamma mia, sei diplomatico. Allora te la rigiro.
5: O gioca l'uno o gioca l'altro.
4: Ma invece, visto che hai appena detto la I comunque può fare anche altro, Fagioli vertice basso, la I è a ta, non è ipotizzabile?
5: Secondo me è un po' forzata come cosa.
4: Ah, ok. Quando molto dovessimo forzata. Avere anche l'esterno forte, no? Ulai davanti alla difesa, no scusa, Fagioli davanti alla difesa, Ulai Atta davanti e poi Sniaschi, Mastantuono e Ken.
5: Io sono convinto che in questo momento Atta non può fare il centrocampista.
4: Ok, a posto, perfetto, così mi hai risposto.
5: Anche perché lui deve dare un po' di solidità, cioè ragazzi, in un 4-3-3 i giocatori, i tre centrocampisti devono lavorare, specialmente quelli esterni, cioè devono lavorare vero, perché c'è da coprire una bella parte di campo, insomma.
4: Mai risposto.
5: In questo momento, cioè, secondo me gioca Atta o Gudmundsson, Atta
4: Mastantuono
5: e l'attaccante, secondo me è così.
4: Okay.
5: E poi tre centrocampisti dietro che può giocare chiunque, insomma, non certamente, cioè, Fagioli e

0: passo mandragora, non è che vedendo come lui intende un po' il centrocampista basso, non lo vuole troppo giocherello, cioè di senso giocoliere, ma lo vuole di struttura, insomma, che vediamo, insomma, queste cose sono cose di grosso che lui dovrà mettere a posto con il tempo, non ci sono dubbi.
1: Giusto. Sauro, grazie mille, bella chiacchierata, buon proseguimento e auguri ancora di Ferragosto a te e tutta la famiglia.
0: Vai, buona giornata, ci vediamo lunedì, vai.
1: Aspettiamo.
0: Ciao Tommaso, ciao.
1: Grazie a Sauro Fattori, il saggio direi, ci ha riportato su una strada secondo me di grande saggezza calcistica, sia per ciò che riguarda le valutazioni, sia per ciò che riguarda i giudizi, dai singoli al risultato, al gioco, al modo che sarà ovviamente il tutto poi al netto di come e quanto ancora il mercato si farà sentire su questa rosa da qui al 1° settembre, chiusura delle trattative estive. Primo break per noi, al rientro prima valanga anche di note audio da parte vostra.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: A che facendo le valigie in questa happa infernale, sai che c'è? Ragazzi, quest'anno ci si diverte, vi ascolto Viola un weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, buon Ferragosto, la la oh.
5: Buongiorno direttore, innanzitutto grazie per tenerci compagnia anche a Ferragosto. Non sei l'unico a lavorare, anch'io ho appena finito il turno, quindi sappi che ti capisco. E volevo chiedere, e spero che mi si dia conferma, le voci sulle AO. Leao spero che non sia assolutamente una voce concreta, ma solamente un rumor, anche perché reputo Paratici una persona troppo intelligente per mettersi in casa un problema come Leao, che oltre a essere costosissimo è un giocatore molto molto sopravvalutato. E invece chiedevo se ci sia qualcosa su Tell del Tottenham, che al contrario lo reputo un giocatore interessantissimo, tecnicamente dotato, con un fiuto del gol incredibile, che fa anche gol molto molto belli. Comunque un abbraccio ancora per la compagnia.
6: Buonasera Tolo. Allora, io dico che non mi invento niente se ti dico che l'unica squadra che ha fatto un gioco di squadra, scusa la parola, è stato il Benevento, e si è visto. È l'unica cosa che c'era una differenza, e si è vista anche questa, di categorie, e i nostri singoli erano superiori a quelli loro. È quello che ha fatto molto la differenza. Io ho visto una partita così, è ovvio, ma con l'allenatore nuovo e i giocatori nuovi non mi aspettavo niente di più, e anzi io spero che più avanti si veda un gioco di squadra. Walter Darun.
7: Ciao Tolo, sono Guido. Senti, ieri sera Di Benedetto non mi ha passato il messaggio, ma a fronte di tanti messaggi che dicevano quello di Grosso e non gioco, ha detto Firenze così, io non l'accetto in modo remissivo di Benedetto di ieri sera, perché non è vero che Firenze è così, ce ne sono tante altre persone che non criticano perché si ricordano dei 7-8 mesi passati in B tecnicamente l'anno scorso, alla prima partita in cui c'era qualcosa in palio, perché la Fiorentina ha dominato attraverso gol e gli avvenimenti della partita, gli episodi della partita, dire però non c'è gioco, la gente di memoria corta si è già dimenticata dove eravamo l'anno scorso, basta ragazzi, se non si cresce mai.
8: Buonasera e buon Ferragosto. E dicevo, e dice Fattori, e noi fiorentini siamo così, quando gli entra Essenich e non ci si esaltava i giocatori siedano che se son buono poi potranno fare o non fare, ma quello ci si esalta perché gli è buono e gli è giusto esaltarsi. Ecco, essere che con qualcuno che si è preso ultimamente o con Jovic e ci si esaltava, c'era poco da esaltarsi, c'era da mettersi le mani in aperto.
9: Ragazzi, ora si può giudicare poco, ne manca giocatori e la condizione è quella, che può giudicare? Vanno giudicata fino a ottobre la situazione, come l'essere se hanno fatto un bel lavoro o meno si deve considerare a ottobre. Ma volevi dire una cosa, Tommaso, ma che c'è di vero sulle acque?
1: Ma ragazzi, torniamo in diretta e queste sono le note audio al 34.

0: 8753933 sulle AO, francamente siamo veramente a livello di voci per le quali mi sento di dire non raccogliamo conferme, fosse solo anche per le cifre dell'operazione, che sono al momento fuori dai canoni che immaginiamo per un esterno. Dopodiché è un momento nel quale tante situazioni magari sono destinate a prendere corpo nei prossimi 10-15 giorni, e quindi se da Milano arriva la voce che Leao è in uscita dal Milan, ci sta che come idea si possa arrivare a pensare che la Fiorentina valuti Leao, ma è un pensiero che abbiamo noi nelle nostre chiacchiere, nelle nostre tante ore di diretta insieme, in questo mondo virtuale che è Radio Firenze Viola, dove si parla, si pensa, si vive di Fiorentina 24/24, ma francamente conferme a valutazioni della Fiorentina nei confronti di Leao non ce ne sono per il momento. È chiaro che la questione esterni resta molto aperta, così come è aperto e resterà sempre aperto il dibattito sulle valutazioni tra loro diverse, in questo caso del gioco di Grosso e del momento della Fiorentina dopo la prima gara ufficiale, e non solo, anche del valore dei calciatori che abbiamo visto per la prima volta solo per pochi minuti, ma quello fa parte secondo me di come si vive il punto di vista altrui, quindi io cercherei di viverlo meglio se non lo si condivide fine. Quindi da un lato ha ragione Sauro Fattori a dire calma, calcio d'agosto, avversari di un certo tipo eccetera eccetera, dall'altro dal mio punto di vista capisco chi dice che tratta Mastantuono, si vede che comunque c'è un modo di trattare palla che è diverso, sembrerebbe, dalla media. Ma detto ciò, non so quanto è riuscito a seguire questo profondo concetto e questa profonda riflessione che ho orora nucleato il nostro Pietro Lazzarini, e non so quale tasso alcolemico ha per la terribile coincidenza tra il Ferragosto e il compleanno. Ciao Pietro, auguri in alto il calice.
1: Grazie. Totalmente assente il grado alcolemico.
0: Male, perché a Ferragosto bisogna cominciare all'11 a
1: fare. A parte tutto col caldo non sopravviverei poi al resto della giornata, e quindi preferisco iniziare in orario aperitivo e godermi la serata.
0: Giusto anche quello, te la passo.
1: Ma sì, anche perché poi con la famiglia bisogna godersi la giornata e poi godersi la serata in modo più mangereccio, insomma. Preferisco l'ora della grigliata, questo caldo si è spostato all'ora aperitivo, non si può più grigliare a pranzo a meno che non sia a 4.000 metri.
0: No, posto che si griglia anche all'aperitivo, cioè anche te ieri sera allo stadio, io non so se è dentro il Franchi che poi in qualche modo salza l'umidità, io ieri sera non respiravo il primo tempo,
1: no,
0: 40 gradi, non si risparava, si respirava.
1: Era molto caldo anche nella zona dove stavo io, e non era quella dedicata ai giornalisti, ero nel parterre di tribuna ed era veramente pieno, c'era, non entrava uno spillo, e quindi non essendoci circolo d'aria faceva un caldo, si abbaiava, però è stato un piacevole caldo visto quello che abbiamo intravisto in campo, nel senso che poi alla fine queste partite sono sempre un po' una trappola, e quindi vedere la Fiorentina dopo 64 secondi sblocca la partita ci ha dato anche, almeno personalmente mi ha permesso di guardare la partita con un occhio diverso, cioè certo, non quello di un'angoscia del risultato, ma con quella degli spunti di riflessione sui nuovi, sulle idee di Grosso. Poi ho dedicato una grosso cam, diciamo, perché ero veramente a 5 metri da lui, e stanotte nell'editoriale che uscirà su Firenze.it ho dedicato molto spazio a questo aspetto. Un Grosso che tra l'altro era veramente incazzato come le iene, cioè per tutta la partita non è riuscito a fare un sorriso nemmeno sul 4-0, quindi è una cosa che mi ha fatto più piacere quello che il risultato, nel senso che sono contento di vedere un allenatore che non si idea su un risultato di metà agosto contro una squadra di Serie B, ma che anzi cerca di trovare ogni aspetto negativo per migliorarlo e crescere, perché poi è vero che il risultato è un risultato molto netto, ma Altrimenti è una squadra che è evidentemente in costruzione per tanti momenti della partita dove non c'è stato gioco, per aver concesso delle volte anche il pallino del gioco a un avversario sicuramente più inferiore. Quindi, insomma, c'è tanti aspetti da palesare, da far crescere, e soprattutto mi è piaciuto, visto che tutti dicono che Grosso è uno yes man, che è un burattino nelle mani di Parafici, che è malleabile, eccetera. Insomma, a me nel post partita mi è sembrato comunque non con toni acidi o infastiditi, ma comunque molto chiaro nel dire che per fare quello che vuole fare lui manca ancora diversa roba. Quindi a me è piaciuto, perché
0: legge esterni,
1: l'acqua mette rovina Ponti,
0: legge esterni indubbiamente. E però tanto un po' lo avrai sentito, no, questo sottofondo sul, per esempio, perché non Ulahi e Fagioli insieme, chi glielo dice a Grosso che devono giocare insieme, oppure a Tah in un centrocampo di tutta qualità, lo senti un po' di sottofondo che già aleggia su Grosso?
1: Vabbè, ma quello è il sottofondo,
0: quello è quando appunto si dice se a noi fatti così.
1: No, ma quello è il tifo, cioè siamo noi fatti così in primis, perché i fiorentini sono fatti così, i fiorentini intesi come tifosi della Fiorentina, ma in generale penso che sia una questione proprio di, cioè, quando ci siamo cresciuti con l'assunto che in Italia ogni tifoso si sente allenatore, quindi Grosso fa questo passaggio nella sua carriera sapendo consapevolmente di essere infilato in una gabbia piena di leoni, cioè non è che lui deve fare il domatore, nel mio Sassuolo che faceva le freccette, cioè qui siamo a un altro livello, è normale, e lui lo sa, penso anche che tra l'altro sia un allenatore che le pressioni le ha vissute in modo rapidissimo sulla sua pelle di calciatore, le ha subite da allenatore in quella tragedia sportiva che è stata Lione, quindi io credo che non ci sia problemi da questo punto di vista. Poi è chiaro che tutti noi abbiamo delle idee che probabilmente non collimano con quelle dell'allenatore,
0: ma però aspettiamo a vedere quali sono le sue, mi viene da
1: ma
0: dire.
1: Ma certo, ma poi io guarda, cioè, credo che una domanda da porre magari la prossima occasione utile sia perché per esempio Ulahi ancora non è riuscito ad imporsi in questa squadra, nel senso che io me l'aspettavo giocare ieri, al di là di Fagioli o meno, e invece è entrato dopo, è entrato benino per dimostrare che ha grandi qualità tecniche, anche di rottura del gioco avversario, male per quanto riguarda personalmente il temperamento, cioè vedo un ragazzo del 2006, quindi sicuramente deve mussare qualche angolo, però insomma c'è tanto da lavorare. Io sulla questione che Ulahi e Fagioli possano o non possano giocare insieme non lo posso sapere, perché non li ho visti mai, quindi non lo posso sapere. Secondo me sono molto diversi, quindi partendo dal presupposto che sono molto diversi, dal mio punto di vista di un gioco del calcio dove più qualità c'è meglio è, possono anche giocare insieme, però questo è il punto di vista di un giornalista che non ha fatto i
0: conti
1: e non ha tirato il rigore decisivo della vittoria del mondiale, quindi cioè, mi devo rimettere un po' a quelli che sono i miei gusti. Io quello che ho capito è che lui vuole un centrocampo composto da uno che sì, abbia grande qualità nel palleggio, e due giocatori
0: due muscolari,
1: Bressanini perché non c'era Mandragora, altrimenti avrebbe giocato Mandragora, se arriverà a Torzett giocherà a Torzett. Per me il centrocampo titolare della Fiorentina 2026-2027 è Ulahi a fare il play basso, un Dur perché non lo smuovi, perché con la forma attuale non lo smuovi, e Torzett. Poi se Fagioli resta si troverà il posto. Io non ho tutte queste certezze, il mio dubbio è che non ci sia nessuno che si muoverà per le cifre che chiede la Fiorentina, ma se la Fiorentina a un certo punto si deve mettere al tavolo un Fagioli e Fagioli gli chiede di partire perché non vuole restare a fare l'alternativa, ci sta anche si mettono d'accordo per fare una formula stravagante che porti poi tutti ad essere contenti. Cioè mi sembra che ancora il mercato anche in uscita sia decisamente in evoluzione, e quel trittico di giocatori che sono Dodò, Ken e Fagioli sono tre giocatori su cui tenere alta l'attenzione, certo. Dodò per motivi chiari, Fagioli e Ken per motivi meno chiari, però questa è la situazione. Sul quarto che sarebbe Gudmundsson, io continuo a dire che le mie good vibes di quest'estate continuano a vibrare, spero che alla fine si trovi la soluzione migliore anche per lui, nel senso che se poi dovesse partire mi dispiacerebbe, ma per come si è messa a disposizione, per come gioca la Fiorentina, Io Goodmanson.
0: È come se tu dovessi vendere quel vespino che non, se non c'hai più tempo per fare i giri in vespa, piove, le cose di su e di giù, però poi lo guardi, è il vespino, come fa a vendere il vespino? È una roba.
1: No, ma poi sai cos'è? Cioè, io ho l'impressione che grosso, che giustamente, che per alcuni viene giustamente ritirato per un gioco un po' non eccelso, se vogliamo dire così, però c'ha una qualità che non tutti gli allenatori hanno, ed è una qualità che fa rima a un Gilardino, cioè il fatto che ai giocatori di estro non gli imponga per forza determinate situazioni. Poi ci sono degli schemi, vanno rispettati, vanno rispettato la chiusura, va rispettato il ripiegamento, eccetera eccetera, però mi sembra uno anche ieri, appunto potendolo vedere da vicino, che ai suoi giochi, ai suoi giocatori di estro, cioè non è che gli diceva dai rientra, non è
0: certo,
1: italiano,
0: vai
1: non
0: è e italiano. Sentiti libero di rifinire,
1: sentiti libero di saltare l'uomo, di puntare l'avversario, di buttarti in area, l'ha fatto Mastantuono nel suo tempo, l'ha fatto Goodmanson, l'ho fatta, cioè io trovo che questo sia un passaggio che, se dovesse rimanere Goodmanson, è fondamentale, perché Goodmanson non lo ingabbi, è quello, un giocatore di veramente anarchico, che ti può fare una partita strepitosa e tre partite di merda, però certo. È un giocatore, no, è la verità, però è un giocatore che se si accende, ragazzi, fa la differenza, e siccome comunque ancora c'è un grande punto interrogativo sull'esterno offensivo, la Fiorentina dovrà acquistare sia destro, sinistro, ambidestro, Marziano o dalla Luna, io Goodmanson è un giocatore che ad oggi ha 15 giorni alla fine del mercato, a meno che non mi dicano guarda arriva uno più forte non lo vendo, perché te pensa questo, se la Fiorentina deve comprare un esterno a prescindere, poi prende l'esterno, vende Goodmanson e prende Cancellieri, ma di che si sta ragionando?
0: Sì, sì, sì, sì. Poi vabbè, ci sono le valutazioni del bilancio, ma lì diventa appunto tutto ancora più complesso. Vedremo, certo. Tanto no, da qui al primo settembre ce n'è e ci sono anche due partite in mezzo, Roma e Frosinone, quindi ci faremo idee più chiare. Grazie Ciccio. Mi raccomando.
1: Niente. Nulla. No. Mi raccomando di cosa?
0: Da qui a stasera, insomma, Baldoria, Movida. No.
1: Sì, niente. Movida. La Movida è finita da un pezzo.
0: Chill out, sì, festoni, sì. Fuori d'ufficio, parmigiane, i melanzane, no, indianate,
1: il mio paradiso,
0: borracce di Negroni, niente.
1: No, il mio paradiso fantastico è per grigliare con la birra a mano, quello per me è, mi metto lì, in pantaloncini e mi diverto come un pazzo.
0: Grazie Pietro, auguri ancora.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao.
0: Ovviamente dal lunedì lo ritroviamo nelle nostre dirette, in una settimana importante, perché sarà la settimana d'avvicinamento all'esordio in campionato, anche se poi si gioca il lunedì, quindi sarà una settimana lunga con il weekend di mezzo, però ecco, è la settimana che ci porta poi proprio al via ufficiale anche alla stagione di Serie A, ed è una settimana nella quale capire anche eventualmente novità dal mercato. Magari poi più tardi torniamo a sentire Goretti ieri, perché quelle poi tutto sommato sono indicazioni importanti proprio di mercato. Marco: personalmente ritengo che Fagioli abbia giocato già sapendo di essere venduto, bastava vedere la faccia per tutta la partita, ha giocato troppo semplice per il livello del match, ci si aspetta qualcosa di più. E noi stiamo cercando un po' di raccontarvelo il fatto che lui non è il primo entusiasta della piega che sta prendendo la linea mediana. Questo non significa che Fagioli abbia detto io voglio andare via in tutti i modi, né che la Fiorentina gli abbia detto ti vendiamo. Ci vuole di mezzo, fra le altre cose, una pretendente e anche un'offerta all'altezza. Però, come diceva Pietro, da lui a Ken fino ad altri, non è che a noi ci piace dirvi che li vendono perché vogliamo il male della Fiorentina. Vi diciamo che, almeno dal nostro punto di vista, bisogna stare vigili sul loro futuro e su quello che può essere il loro sviluppo di mercato. Detto questo, mi sembra giusta la riflessione di Luca, il tifoso è un sognatore e subentra anche un po' la saggezza degli addetti ai lavori, per non dire ai giornalisti, e deve riportare tutti con i piedi per terra, ma questo insomma stiamo cercando di fare in questa giornata, tenendo sempre la tara su questo 4-1, che sia il valore degli avversari, che sia ovviamente ancora, come dire, la percentuale di lavoro di Grosso e di sviluppo della Fiorentina, che non può essere più del 60-70%, ma secondo me possiamo essere soddisfatti per essere un bel pezzo avanti. Ascoltatore con noi, 055 771 1171, ciao, chi sei?
2: Pronto?
0: Eccolo, ciao, chi sei?
2: Parlo con Tommaso?
0: Sì. Sì, abbassa la radio, perché sennò ci si sente un po' male.
2: Va bene.
0: Vai. Abbassando la radio.
2: Sì. Ecco.
0: Vai, come ti chiami?
2: Senti Tommaso, io mi chiamo Giovanni.
0: Dimmi Giovanni, grazie.
2: Sì. Ero un grande amico. Ti assomigli tanto al tuo babbo, va bene?
0: Sì, assolutamente, un bacio al babbo, dimmi.
2: Senti, sì, volevo dire una cosa, ma il possesso falla. Noi nelle partite lo fanno sempre gli altri, noi si gioca dietro, non si fa mai la partita per ora. Posso fare questa critica?
0: Già, certo che sì, anche perché la poni nel migliore dei modi, e quindi ti ringrazio per la telefonata e ti auguro ancora un gran bel Ferragosto. Ciao Giovanni, grazie. Fra l'altro, che critica, e inserisci un altro punto di vista in un dibattito che è aperto e che non vede solo te Giovanni sotto questo piano. Fra le altre cose, guarda, mi fai un grande assist per andare al volo su una pagina che raccogliamo dalla Nazione, quindi tornando anche alla rassegna di mattinata, perché per esempio, guarda, la chiave tattica firmata Giampaolo Marchini sulla Nazione è proprio meno possesso palla e maggiore profondità. E peraltro, e mi rivolgo ancora a Giovanni, non sei il solo, ecco, è già arrivato anche qualche messaggio che diceva, come poi alla fine sembra Walter da Roma lo diceva, poi alla fine è stato più il Benevento e non la Fiorentina a muoversi o ad agire da squadra, e è così, almeno le primissime sensazioni che abbiamo è che Grosso dia meno importanza, meno valore al possesso palla e più alla profondità, alla ripartenza. Quindi può darsi che sia anche una caratteristica di questo allenatore, ed è più che lecito o legittimo che a qualcuno non piaccia, perché magari piace un altro stile di gioco, una squadra più propositiva, e è sicuramente un tema di spunto da analizzare. E detto questo, a me non è dispiaciuta, ecco, questa verticalità. Poi capisco chi dice che magari si poteva aspettarsi un possesso palla maggiore, una manovra anche più ad accerchiare il Benevento per la qualità, però è anche vero che la squadra è nuova, l'assemblaggio va avanti più o meno da quanto, un mese, quindi ancora non si può essere troppo avanti, e quindi quando dicevamo a Grosso diamogli tempo, ci vuole pazienza, ci riferiamo anche a questo. Quindi poi da un lato è anche giusto tirare un po' il freno su eventuali remore, perché ancora la Fiorentina fa meno possesso palla e maggiore profondità, proprio come scrive Giampaolo sulla Nazione. Tra le note della partita, la soddisfazione di Grosso, il debutto record di Croci, anche quello è un aspetto positivo, 16 anni con i grandi, e poi notavo le pagelle che vedono molti sette come João Mario, Dragusin. C'era un messaggio di un amico che diceva Dragusin a ben figurato, sono d'accordo, ha fatto anche la spizzata per il gol di Ranieri, da grande sicurezza mi pare Radu lì al centro della difesa, a prescindere dal compagno. Ieri Ranieri è andato bene, ma secondo me lui è già leader difensivo. Altri sette per João Mario, per Ranieri, per Valdepeñas e per Ndur, una spanna sopra Ken, Gudmundsson e Attà, 7,5 per tutti e tre, qualcosina in meno per Fagioli, 6,5 per lui, 6,5 della già detto De Gea, e poi Brescianini sul 6, 7 a Grosso, tra i subentranti 6 e mezzo Ulahi, Mastantuono e Croci, 6 e basta in effetti per Dodò, che insomma qualche pasticcino dei suoi lo ha fatto rivedere. Ulahi sarà l'MVP della stagione, con Ndura Tà sarà un centrocampo forte, molto molto forte. Matteo D'Assigna, digli a quelli che piace il possesso palla e per segnare bisogna andare in verticale e tirare in porta. Vedi Giovanni, diventa poi una questione semplicemente di gusti, e lo capisco, perché Matteo D'Assigna giustamente tira in ballo anche questo aspetto, meno possesso palla e più attacco in profondità. Vedendo la partita dal vivo si capisce che ci manca un recuperatore di pallone in mezzo al campo. Sì, lo si può pensare di chiedere a Brescianini, a Mandragora, forse un po' meno Andur, non lo so. È indubbiamente anche la spiegazione al perché la Fiorentina pensa o ha pensato a Torsved. Secondo me Croci rimane in prima squadra e non va in primavera, non lo so, ma di sicuro anche lui ieri buone sensazioni le ha regalate. Prima del break anche un altro ascoltatore che ha telefonato, eccolo qua, sì, ciao, chi sei? Pronto?
3: Sì.
0: Ciao, chi sei?
3: Io volevo dire, quest'anno chi arriva avanti alla Fiorentina si piazza bene.
0: Perché anche la Fiorentina quindi si piazza bene?
3: Perché io sono tifosissimo.
0: Dove arriviamo? Tra le prime cinque?
3: Come?
0: Dove arriviamo secondo te?
3: Luciano, la Pistoia.
0: Luciano, dove arriviamo nelle prime cinque?
3: Nelle prime cinque, dal primo al quinto posto.
0: Grande fiducia. Grazie Luciano, vai. Salutaci anche.
3: Sempre forza viola.
0: Sempre, assolutamente.
3: Accidenti agli Juventini.
0: Bene così, fermiamoci, perché poi non vorrei la deriva fosse ulteriormente traumatica, però grande soprattutto da Pistoia, è importante avere lì delle presenze viola, caro Carlesi, perché Pistoia è viola, capito, non lo sapevo. Ora non mi viene in mente, c'è questo palazzetto dove comunque a Pistoia non si può vincere, no? Ah, addirittura mi ha chiuso il microfono, capito? Va bene, tempo di affrontarsi vis-à-vis break e quel che resta di me tra pochissimo, ancora un'ora con voi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Ciao ragazzi, buon Ferragosto. Bene, bene, bene ieri sera, però calma, perché secondo me come avversario più forti bisogna stare attenti ai terzini, che non sono proprio gente o buoni, ma non cattivi da fermare gli attaccanti forti, se lì c'era un problema. Poi manca la sinistra assolutamente, se cominciamo a centrare il gioco quasi incontro le forti non ti fanno passare, pertanto il centrocampo va bene, soltanto Ouali e Fagioli secondo me nessuno dei due possono giocare davanti alla difesa perché perdono troppi palloni. Comunque Ouali è meglio, è più veloce e rapido di Fagioli, pertanto lì secondo me hanno ragione di ancificare un mediano e dare via anche di un altro, perché sennò è un pelino carente il centrocampo. Atta invece è grande, grande Atta, e anche Sant'Antonio lì da Padova, buonissimo, ma è un altro che c'è un giocatore su centra, si chiama a finire, poi fanno il blocco centrale e non passa più dopo i difesi forti. Vabbè, ci penseranno Paratici e Grossi, che sono bravissimi. Ciao ciao.
7: Buongiorno, io non capisco per quale motivo voi state scrivendo che Fagioli è scontento e che non è convinto di rimanere, ma per quale motivo, scusate? Avete delle fonti certe che dicono questo? Perché un conto se si parla di Dodò, che ha il contratto in scadenza, che effettivamente non vede l'ora di andarsene. Ma non mi sembra il caso di Fagioli, che oltretutto è uno dei pochi giocatori della scorsa stagione che si salvano, anzi forse è quello che ha permesso alla Fiorentina di salvarsi l'anno scorso. È un giocatore fondamentale a centrocampo, se si vende a 30 milioni devi ricomprare un altro di valore equivalente, quindi io non capisco perché ci sia tutta questa spinta a volerlo far partire, onestamente, anche attribuendogli degli stati emotivi che sinceramente non hanno riscontro nella realtà. Io farei attenzione, grazie.
0: Beh, perché ci siamo alzati una mattina, ci siamo messi tutti d'accordo, si dice che Fagioli va andare via, vai, ok, facciamo così. Ci sono quelli che pensano che spesso e volentieri certe argomentazioni siano tirate fuori dalla stampa perché se non sa di cosa parlare, e quindi tu hai facoltà di non crederci, noi abbiamo il dovere di riferire, certo che sì, quello che raccogliamo evidentemente qualcuno o altre fonti ci portano i colleghi che fanno mercato a segnalare che su Ken, su Fagioli bisogna restare vigili da qui alla fine della trattativa. Il discorso è sempre molto semplice, uno ascolta chi racconta soprattutto sul mercato, ma potrei parlare di questo a 360 gradi sull'informazione, e se si fida l'ascolta, se non si fida non l'ascolta, poi può anche passare il tempo a dire ma a voi ve l'ha detto, secondo me non è vero. E poco fa è arrivato un messaggio, mi sembra anche di averlo letto, diceva bastava vederlo in faccia ieri per capire che vuole andare via, quindi poi come vedi c'è anche chi dà letture diverse perché magari allo stadio ieri aveva avuto altri feedback. È sempre molto semplice, io sono uno che se non impazzisce per certe valutazioni è difficile che lo peschiate ad ascoltarle, però per carità raccogliamo tutti i vari punti di vista. C'era poi un'analisi super approfondita su ogni singolo e anche su ogni grosso, su ogni aspetto di grosso, che poi si concludeva ci penseranno Paratici e l'allenatore, e credo che insomma si possa essere ottimisti, almeno le sensazioni, pur tenendo i piedi per terra, restano buone, che sia il direttore sportivo o l'allenatore, che comunque un gruppo a me ieri mi è parso di cominciare a vederlo, quindi poi c'è anche quel discorso, lui è nuovo, ci sono tanti calciatori nuovi, quindi per questo diciamo fin da ora a più riprese che a grosso dovrà essere dato un po' di tempo. E splendido il punto di vista sintetico molto di Bruno, che dice il gioco di grosso mi ricorda un vecchio modo di dire che era TTTT e Bordan punta al sodo, ecco, fantastico Bruno, però è vero. E come avete sentito c'è anche chi scrive di avvisare gli amanti del possesso palla che in questo giochino bisogna fare gol, e quindi prima si va a attaccare la porta meglio è, quindi poi può anche essere solo una questione di gusti, l'ho già detto, sul blocco basso e la ripartenza molto molto rapida. La nuova curva a me sembra che verrà veramente un muro interamente viola, è ancora inevitabilmente quella copertura, a me ieri sera ha colpito a livello visivo, ma perché non essendoci la copertura in maratona in ferrovia dà la sensazione di essere, come dire, un blocco dove vai a infilare dentro i tifosi, dicevo sensazione un po' claustrofobica, ma semplicemente perché la copertura non si allarga poi anche alla maratona e alla ferrovia, e quindi quei settori sono più aperti, no, verso il cielo, detto che poi è molto più ripida la vecchia Fiesole, secondo me verrà veramente un catino infernale nel quale per gli avversari giocare sarà un gran problema, tanto più attaccare sotto la Fiesole perché sarà un muro viola contro il quale amo pensare che tanti avversari avranno anche qualche brividino di paura. Bischerata di Ferragosto, no Luca, un punto di vista buttato lì, se riuscissi a far saldo zero l'uscita ai Fagioli per l'entrata di Frendrup ci penserei sul serio, forse meno classe ma tutta la legna che ci serve. Ecco Luca, determinate valutazioni che raccogliamo e che ci portano a dire che Fagioli può partire probabilmente sono legate anche a questi aspetti, perché questa cosa la stiamo capendo, e la diceva anche Pietro Lazzarini e io sono totalmente d'accordo, mi sembra che Grosso nel suo centrocampo voglia l'uomo davanti alla regia, alla difesa, che sia Ulahi o Fagioli, gli altri due li vuole muscolari, li vuole insomma fisicamente imponenti e di un certo peso, e allora tu hai Brescianini, tu hai Mandragora, tu hai Mandur. Atta per esempio l'ha spostato qualche passo più avanti, e comunque sappiamo che uno dei suoi fedelissimi è Torsved, quindi questo riferimento a un altro, un'ulteriore pedina che possa essere da recuperatore di pallone in mezzo al campo insieme a Ndur, per intenderci, secondo me è quello che può essere in testa alla Fiorentina. Comunque sia, non c'è nessuna nube sui sogni di mezza estate, lo scrive nel suo corsivo Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino, per il poker d'apertura, che è chiaramente anche il resoconto di, del Corriere Fiorentino su quello che è stato l'ampio successo dei Viola nei confronti del Benevento ieri. Un poker che ha visto tutto facile per la Fiorentina contro i campani in Coppa Italia, segno Good, Ken, Ranieri e Ndur, operazione poi del Franchi anche per il debutto di Mastantuono. L'altra toscana, Arezzo fuori e rigore con il VAR, ma Cagliari convince. Questo è un altro dei tanti risultati di Coppa Italia a tenere d'occhio. A noi interessa soprattutto quello che succederà lunedì, visto che si affronteranno Pisa ed Empoli, e la vincente poi se la vedrà con la Fiorentina. Tanti ci avete scritto a settembre, nel senso che io non ho guardato quando è il prossimo turno di Coppa Italia, ma par di capire possa essere invece a settembre, ecco, detto che poi dovessimo passare anche quel turno, da dicembre la strada è abbastanza in salita, perché affronteremo il Napoli e, se non ho capito male, anche in trasferta, insomma non sarà banale il percorso. Nicola dal Casentino ci ha chiamato, 055 77 11 171. Ciao.
8: Ciao, ascolta, prima una rapida questione tecnica. Io ho una radio DAB in Casentino, ma non riesco a prendere Radio Firenze Viola. A parte questo, ho telefonato per farti i complimenti, perché non ho avuto modo prima, volevo dirti a te per come hai trattato la questione Antonioni. Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto, l'hai trattata molto bene, nel senso hai avuto il coraggio di dire, secondo me Commisso ha fatto un buon passo, anche quello di cercare di ritirare la maglia solo per un anno era un buon gesto, secondo me, anche perché Antonioni è stato un mio idolo, ma oltre Antonioni ci sono stati anche Baggio e Rui Costa, soprattutto perché quello è una questione anche di età e di sensazioni, per cui era un segnale anche quello di ritirarlo, secondo me, un anno per dare importanza a Giancarlo. Ti sei stato corretto, senza criticare Giancarlo, avere il coraggio di dire come la pensavo, e questo ti devo dare atto, sei stato veramente
0: grazie mille, sono molto apprezzati, perché l'argomento è delicato, quindi io per primo, come dire, cerco di essere più delicato possibile, perché poi comunque vada a finire, qualunque siano i punti di vista vanno rispettati, di mezzo c'è l'emozionalità, c'è il personale, quindi sono vicende, punto, ecco. Sì, io un po' questo difetto di dire cosa penso ce l'ho, e inizialmente non impazzivo per il modo in cui la Fiorentina si era rivolta ad Antonioni, e di contro invece ho apprezzato molto come si è posto Joseph Commisso, che fra le altre cose ieri, e ve lo dico proprio per diretta testimonianza perché ero lì, l'ho visto veramente abbracciato, ecco, da questi 15.000 ieri al Franchi, si è fermato, ha fatto una valanga di selfie con un sacco di tifosi, poi abbiamo visto anche questo video che abbiamo realizzato. Dobbiamo lavorare con grande forza, con grande cuore per la Fiorentina, ce l'ha detto, e l'ho visto bene, ecco, la sua presenza in tribuna ha un aspetto più che positivo, quindi avanti così anche in avvicinamento a questa festa del centenario, per concludere sperando che poi questa vicenda possa comunque avere un esito positivo, perché io voglio continuare a essere ottimista e positivo e immaginare si possa trovare una sintesi. Detto ciò, in questo Ferragosto non ci facciamo mancare niente, perché andiamo, come dire, ad allestire un collegamento di enorme pregio e prestigio, e soprattutto vi dimostriamo la nostra potenza mediatica, perché siamo ovunque, abbiamo tentacoli ovunque, e persino su quello che è sostanzialmente il giornale più importante, autorevole e prestigioso della nostra amata Italia, ovvero il Corriere della Sera, laddove ha vergato righe imperdibili. Francesco, benvenuti.
9: quasi commosso, da commisso a commosso. Buon pomeriggio, caro direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: Insomma, una pagina di quelle da incorniciare della storia del giornalismo per questo poker d'apertura, tutto bello, grande festa, grande serata. Ieri facile, fare la partita, mio mio.
9: Sai, quando la partita poi si sblocca dopo 67
0: secondi. L'attacco del pezzo. Buona la prima, appunto, a che ora l'hai scritta?
9: Dopo 69 secondi.
0: Bene, bene.
9: Però diciamo che è buona la prima. Poi io ho anche memoria di il mio primo pezzo per il Corriere Fiorentino di partite fu il ritorno con la Puskas Academia di Conference.
0: Quindi,
9: il cerchio non si è chiuso, perché non si chiude niente, però ecco,
0: no,
9: come palestra, come battesimo, ben in testa quel momento con i supplementari, l'espulsione, i rigori, cambio di fronte, di risultato, di un psicodramma che diventa qualificazione, quindi mi tengo ben stretto l'andamento della partita di ieri sotto questo punto di vista.
0: Senti, tanto conosci a memoria il bipolarismo e, se vogliamo, l'equilibrio smarrito della piazza e di ogni appassionato delle vicende viola. Io ti sintetizzerei questi primi 70 minuti di diretta a Ferragosto. Da un lato siamo tutti convinti che abbiamo i futuri palloni d'oro, a cominciare da Attà e Mastantuono, che sono fortissimi, ma a me è piaciuto anche, per esempio, João Mario, Valdepeñas, niente male, e avanti così. Good Munson che si sta rilanciando, Ken che segna alla Ibra, quindi da un lato individualità mostre che ci porteranno a lottare per lo scudetto, dall'altro insomma sto grosso è il nuovo Palladino, un sa possesso palla, siamo lenti, il centrocampo devono giocare i tre più qualitativi, quindi ci siamo capiti, eccetera eccetera. Ti torna, è quel che respiri anche te?
9: Assolutamente, aggiungo anche purtroppo, perché io continuo a portare avanti questa convinzione che vale nella vita, ma mi viene da dire vale anche nel calcio, soprattutto in una piazza così umorale come Firenze. Si dovrebbe dare un po' più di valore alla memoria e ad allenare la memoria anche rispetto a quelli che sono non solo i punti di partenza, ma in generale i contesti entro cui si muove una società, un gruppo di lavoro, un allenatore. Io ho la sensazione che invece ci sia sempre la convinzione che ogni estate porti con sé la capacità di resettare, di ripartire tutto e tutti da un punto comune, cosa che non può essere, altrimenti si partirebbe tutti gli anni ad armi pari. Un anno potrebbe vincere lo scudetto l'Inter, l'anno dopo la Cremonese, un anno qualificarsi il Como in Champions e l'anno dopo retrocedere serenamente in Serie B. Non è così e non vale per la Fiorentina, quindi io penso che siano dannose entrambe le posizioni, cioè da un lato affidare i primi 90 minuti ha un punto di vista troppo entusiasta, ma allo stesso modo trasformare questi primi 90 minuti come un il Benevento ha messo sotto la Fiorentina, il predominio territoriale, il possesso palla, grosso gioca troppo basso, manca coraggio, non gioca Olai e Fagioli, tutti elementi già visti e rivisti, ma che a me però suggeriscono quanto non si stia ancora imparando dal passato, ed è un passato anche molto recente. Io sinceramente credo che, come in ogni partita del 13-14 agosto, sia corretto portarsi dietro un po' di aspetti positivi, un po' di aspetti negativi, il passaggio del turno. Però sinceramente domando anche ai tifosi che vivono una di queste due fazioni opposte: seriamente qualcuno si aspettava di vedere il massimo potenziale possibile della Fiorentina contro il Benevento nella prima gara ufficiale a metà agosto?
10: Era dura.
9: Era dura, e soprattutto il rischio era quello poi di ritrovarsi per forza di cose con una frustrazione di un certo tipo, perché non va bene Mastantuono e Olai che entrano all'ora di gioco, non va bene essersi affidati a 7/11 della rosa dell'anno scorso. E se però ci pensi, Tommaso, lo stesso Grosso l'aveva già detto in conferenza stampa, ha estremizzato il concetto, quando lui dice voglio dare fiducia ai ragazzi che hanno lavorato da più tempo qui, lui secondo me in modo anche molto diligente si è affidato almeno dal primo minuto a quei giocatori che oltretutto si conoscevano anche da più tempo. Sì. E poi non è un caso se quattro marcatori sono stati quattro giocatori dell'anno scorso, ma io credo che sotto questo punto di vista ci sia ben poco da dire di negativo. Ci sono dei margini di miglioramento? Vorrei anche chiedere dove non ci sono margini di miglioramento per una squadra che non ha iniziato la stagione.
10: Certo.
9: Questo vale per tutti, però ecco, mi sembra la ricerca della perfezione a metà agosto, soprattutto se andiamo già a individuare il Fabio Grosso, l'anello debole del contesto, e iniziamo subito a mettergli addosso la lente di ingrandimento, mi sembra un esercizio molto molto pericoloso.
0: Senti, però delle note positive ce n'è qualcuna che ti è rimasta impressa più delle altre?
9: Guarda, io devo dirti la verità, Di Grosso giustamente si sottolinea gli aspetti del 4-3-3, gli esterni, non facciamo altro che parlare di esterni. Io ho già visto una squadra particolarmente organizzata, una squadra che nelle due fasi ho visto molto organizzata, mi sembra abbia già recepito molto bene quelli che sono i codici dell'allenatore. Piaccia o non piaccia, i codici dell'allenatore sono anche utilizzare un blocco basso e un baricentro basso,
0: certo,
9: quando si
0: sì.
9: difende, ma questo lo sapevamo anche dai tempi del Sassuolo e non c'era bisogno della gara col Benevento per scoprirlo. Però credo sia molto incoraggiante il fatto che con così tanti volti nuovi che dovevano conoscere l'allenatore e conoscersi reciprocamente, già nella prima partita si sia arrivati come collettivo a una buona organizzazione. Poi in fase di possesso la Fiorentina può migliorare, non c'è dubbio, soprattutto quando c'era la difesa del Benevento schierata. Infatti la Fiorentina le azioni migliori le ha fatte tutte in verticale, non potrà essere sempre così, non troverà sempre squadre che amano avere il possesso, rischiare, e troverà anche squadre con un blocco ancora più basso di sé, e quindi lì saranno costrette a fare la partita, certo. E lì ci sono margini di miglioramento. Ma a me l'organizzazione collettiva per essere il 15 agosto, sinceramente il 14 agosto è sembrato più che discreta e molto incoraggiante.
0: Sì, sì, qualche trama si è vista, penso a quella mega occasione di Gudmundsson che la spara alta a fine primo tempo, insomma lì hai dimostrato che sul fondo ci arrivi, ma gli stessi due gol, no? Il cross di Attà da sinistra e quello, certo, di Giovanni Mario da destra, quindi poi è chiaro, con tutte le premesse, le cautele del caso. Va bene, caro mio, quindi oggi fai un corso, anno oggi giustamente le penne come te sono a riposo.
9: Sono a riposo, però come ben sai, visto che João Mário è stato uno dei protagonisti.
0: Hai parlato portoghese?
9: Ho parlato portoghese, quindi domattina su firenzeviola.it ci sarà un approfondimento su João Mário, grazie a chi lo ha conosciuto in età, potrei quasi dire, puerile ai tempi del Porto, perché è un giocatore che sicuramente ha pagato un primo anno in Italia molto complesso. Però ecco, secondo me è interessante anche capire attraverso la conoscenza di chi lo ha visto crescere e poi esplodere al Porto, che cosa è andato tra virgolette storto nel suo primo anno e quale può essere il valore aggiunto che questo giocatore può portare in una squadra come la Fiorentina, che avrà bisogno molto del lavoro degli esterni bassi, lo abbiamo intravisto anche ieri. Però ecco, mi vengo a pensare, chiudo su questo Tommaso, anche lì la ricerca ossessiva di un giudizio definitivo alla prima partita su Grosso, quando, e lo sai meglio di me, stiamo ancora a parlare di tantissime operazioni che la Fiorentina deve fare in entrata e in uscita. Quindi
0: sì,
9: noi stiamo giudicando un cantiere tutt'altro che finito, tutt'altro che ultimato,
0: da come
9: va
0: appare.
9: Bene avere tutti gli umarelle intorno a giudicare l'avanzamento dei lavori, ma il lavoro non è finito, quindi giudichiamo lo sviluppo, il percorso, ma non è finita, non è finita qui la Fiorentina, e quindi mi diventa più difficile trovare delle valutazioni definitive sul lavoro di un allenatore che avrà bisogno lui stesso di un po' di tempo, e lo dice Grosso stesso, per trasformare questo gruppo in una squadra.
0: D'accordissimo con te. Va bene, allora speciale Bacalau in compagnia di Francesco Benvenuti a partire da domani. Grazie, Benve, buon Ferragosto.
9: A te un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Grazie, grazie all'altra faccia di chi si compra. Abbiamo avuto Pietro Lanzerini, abbiamo avuto Francesco Benvenuti, Fabio Ferri è irreperibile, ma insomma di sicuro, battute a parte, lo trovate anche lui da lunedì, quando ripartiremo anche col chi si compra, le due consuete ore dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola. Break per noi, poi rientriamo. Volevo buttar lì queste parole Igoretti che ci permettono di restare sull'attualità del mercato, poi un altro collegamento ancora, poi arriverà Luca Calamai, insomma il menù è ancora parecchio ampio, quindi nessuno ha detto che vi potete alzare da tavola, anzi svuotate il bicchiere, apri un'altra boccia, porta due o tre salsicce, avanti avanti, e ancora non siamo a nulla.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
10: Ciao direttore, volevo fare una considerazione su Mastantonio. Io l'ho visto ieri allo stadio, l'ho visto da lontano ovviamente, i movimenti eccetera, ma mi sembra che tutti lo paragonano a Nico Pazze, ma non dico tecnicamente che sarà fortissimo di sicuro, ma fisicamente è almeno due anni indietro a Nico Pazze, e questo secondo me sarà un problema nel campionato italiano, e non so se possa essere titolare. Che ne pensi, Piero?
0: Caro Piero, sono sincero, io invece ho avuto percezione di una... Ora, nel parallelo con Nico Paz, so quanto anche solo d'altezza c'è tra i due, però non mi pare leggerissimo. Ti arrivo a dire, mi ha dato quasi l'idea di una percezione opposta, cioè che una certa presenza fisica c'è, se c'è da fare spallate, se il marcatore prova ad andare a rubargli palla entrando di spalla, per intendersi, non lo so se lo sposta, perché mi ha dato la sensazione della gambona, anche per intendersi, e c'è quell'azione dove lui recupera palla davanti alla nostra area di rigore e praticamente inverte, no, la marcia e riparte, palla al piede per poi appoggiare a Croci e poi appoggia a Ken che non riesce ad arrivare al tiro. Ci ho visto anche una certa preponderanza fisica, ecco, però mi riprometto di riguardarlo, magari anche prendendo proprio in considerazione il parallelo con Nico Paz. Detto questo, è chiaro, e lo abbiamo ribadito a più riprese, che noi commentiamo una partita nella quale la Fiorentina ha giocato sostanzialmente sul 4-3-2-1, quindi con due uomini che non sono nemmeno esterni puri dietro a Ken, quando l'idea originaria dell'allenatore è quella di un 4-3-3 nel quale gli esterni invece sono quasi sulla linea bianca dell'out del campo, per intendersi, e sono esterni di ruolo, ed è da lì che chiaramente riparte anche tutto il mercato della Fiorentina, un mercato nel quale il fronte degli esterni è rimasto ad oggi molto molto sospeso. Là ci serve un esperto per capire magari dove andare a reperirli, quegli esterni forti in grado di saltare l'uomo, magari di metterci gol e assist. Chi meglio di Giulio Dini può darci una mano in questa opera? Giulio, ciao, buon Ferragosto.
11: Buon Ferragosto, non esageriamo, però qualche esterno a giro c'è, insomma.
0: Buono, ma anche te hai già ricevuto 800 messaggi di buon Ferragosto e non ne puoi più?
11: Sì, allora, sì. Io rispondo per cortesia, però non lo auguro, ecco, diciamo.
0: A te.
11: Non è una prassi, non è un. Una cosa che sono uso fare, ecco, non lo sento e non lo partecipo.
0: Guarda, è la prima cosa che ci siamo detti io e Stefano Carlesi quando ci siamo trovati qui in redazione, ma buon Ferragosto di che? Eppure va bene, voglio dire, va benissimo, anzi qui in radio non ci fa che piacere.
11: No, vabbè, insomma, se si è affettuosi, perché no? Dai,
0: assolutamente sì. Oh,
11: a proposito degli esterni. A proposito degli esterni che non prenderemo, ma che con Anna abbiamo seguito e caldeggiato in home scouting, e invito i nostri ascoltatori e diciamo, tifosi come noi a seguire le gesta di Tsolis, il greco Tsolis, che è andato niente po' di meno che all'Arsenal, fresco campione di Premier League, un esterno sinistro di piede destro che aveva fatto molto bene nella Bundesliga B, nella seconda divisione, quindi tedesca, due stagioni fa, e molto bene quest'anno al Club Brugge. Sono giocatori che comunque hanno un bel prezzo. Parlavi di esterni, sì, sono d'accordo, ma direi che si sono manifestati dopo settimane che dicevamo ma che sarà questo il gioco di grosso, a noi non pare. Poi alla fine l'hanno detto tutti, insomma, devono arrivare gli esterni, perché giocare con due tra le linee, che uno dei quali, ripeto, io sono un estimatore delle qualità di Good, non ha mostrato di grande capacità di movimento tra le linee, ha grandi colpi, ma insomma deve trovare la giornata giusta per poterli esprimere. E un altro attacco comunque destinato a fare il mezzo sinistro, è chiaro che dobbiamo avere almeno due
0: taglialegna.
11: No, dico per gli esterni, almeno due puri nel ruolo, poi gli altri ce li adatto mi a seconda della partita, poi e gioco anche con Mastantuono, ovviamente, che mi può fare quel gioco lì, anche se uno che poi mi entra dentro parecchio, però due che hanno come obiettivo di ricevere palla sulla corsa possibilmente, ma anche da fermo ancora meglio, saltare l'uomo, cioè è proprio un principio che scarica di responsabilità alla squadra, no? Pensa quanto è difficile invece andare a cercare, costruire dal basso e cercare l'imbucata nel mezzo, per quello che poi
0: è più difficile,
11: serve la punta, e invece no, noi vogliamo giustamente
0: profondità
11: e gente che salta l'uomo, dai, vediamo se si trova.
0: Sì, come diceva proprio un amico in un messaggio, e poi Borda in rete, ecco, per poterlo dire fuori dalla fascia protetta. Detto questo, identikit dell'esterno puro, siccome poi qualcuno l'ha chiesto in tante note audio, c'è questa voce del Milan che mette sul mercato Leao, la rottura con Leao, al di là dell'aspetto caratteriale, può essere un identikit, lo so che no, io a quel punto valuto veramente di non commentare più nessuna partita, perché se devo fare le pagelle su Leao sono finito, non so se riesco a essere obiettivo in termini, ma
11: fatte,
0: non lo posso vedere, Giulio,
11: l'hai fatto sul sottile iconè,
0: ma cioè, qui siamo addirittura oltre
11: Leao è il tuo nuovo iconè.
0: No, Leao è anche oltre Cerci, che è un altro che fatica. Con Cerci ho faticato tantissimo nelle pagelle, perché veramente con lui dopo un po' partivo da uno mezzo voto in meno. Con Leao rischio di partire da meno due per il suo modo di essere, stare in campo, c'ha sempre il sorrisino, eccetera. Però come identikit e comunque come calciatore non è scarso,
11: No, allora oggettivamente è una idea che ha del fascino, e facciamo fatica tutti a dire no, Leao non lo voglio, perché quando, e sottolineiamo quando, fa Leao è di una bellezza straordinaria, perché è un giocatore, è proprio bello da vedere, la corsa, lo slalom, è fantastico. C'è da chiedersi se a San Siro e col Milan ovviamente non abbia subito un po' troppo un contesto, una pressione, forse lo si è trattato da leader, e quando lui ha bisogno di sentirsi un gregario, cioè uno trascinato da quegli altri. Sai, io ho sempre creduto tantissimo
9: all'aspetto psicologico. Poi è chiaro che ci sono gli incurabili, ovviamente non è che sì, basta sempre avere quello bravo che tocca il tasto giusto. Però allora è un'operazione, se la società e la proprietà dicono che andranno su un profilo di altissimo livello, lui è uno di questi, risponde a quell'identikit, all'identikit lì. C'è un altro giocatore che ha fatto bene, ma non credo che possa essere in trattativa per la Fiorentina, che è un altro del Feyenoord che si chiama Musa e non Musa.
0: Okay.
9: È un 2002 che ha tra le sue caratteristiche questo invece gioca dall'altra parte, perché io penso che bisogna farne una a sinistra e una a destra, no? Sempre con questo benedetto piede opposto di cui fino a qualche tempo fa non si parlava mai, che uno restringe molto, che calcia anche verso la porta, è uno che fa anche tanti, diciamo, un numero sufficiente di gol, ecco, perché ovviamente all'esterno che stiamo andando a cercare chiediamo non solo di creare la superiorità, ma anche
0: gol,
9: una certo, capacità, no qualche
0: abbiamo,
9: chiediamo gol, ecco.
0: Certo.

0: mi chiami per maledirmi.
1: No, perché
0: magari sono.
1: Io ti chiamo perché ho piacere di parlare calcio con te.
0: Sono in posti dove magari vorresti essere te in questo momento. Però oggi, francamente,
1: ecco,
0: sono per Loreto,
1: sì.
0: Lavoro.
1: Okay.
0: Oggi sono a lavorare.
1: Va bene, allora ti immaginavo magari su qualche passo dolomitico o un qualche.
0: Ma sì, visto che mi conosci bene.
1: Qualche isola spagnola al tramonto.
0: Ma visto che mi conosci bene, sai bene, non ci sarei a Ferragosto.
1: Sì, assolutamente. Ed è giusto così. Giulio, un abbraccio, grazie.
0: Un saluto a tutti, buona serata, ciao.
1: Grazie a Giulio Dini, che poi tornerà ovviamente nel corso della nuova stagione come sempre con Scanner, e che comunque ha giustamente anche tirato in ballo Home Scouting, visto che insieme a Nadini hanno parlato in anticipo di tanti talenti, uno dei quali questo Zolis finito addirittura all'Arsenal. C'era anche Maurizio in attesa di intervenire. 055 771 171. Ciao Maurizio.
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Io vi seguo da Torino.
1: Grazie, caro. Temperatura?
2: 37 gradi.
1: Mamma mia.
2: Si muore, penso, come a Firenze, credo.
1: Sì, siamo lì.
2: Sì, è veramente terribile. Sentite, no, io volevo farvi questa osservazione. Ieri sera ho visto la partita, mm-hmm. e non mi è piaciuto quando è entrato Mastantuono. E Gudmundsson, anziché andargli incontro, abbracciarlo, è uscito facendo il giro del campo, quasi, insomma, io l'ho interpretato come un gesto polemico, poi magari non è così, però a me non è piaciuto, peraltro Gudmundsson non è che ha brillato fino ad oggi qua a Firenze, quindi potrebbe anche, insomma, avere altri atteggiamenti, probabilmente però è una mia, come dire, errata sensazione.
1: No, l'hai notata. Io devo dirti che in presa diretta non l'ho notata, è anche ogni tanto una consuetudine, ma capisco assolutamente anche il tuo punto di vista.
2: Era l'esordio di questo ragazzo, insomma, potrebbe portargli via al posto.
1: Questo è in dubbio. Va bene, Maurizio, la registriamo, segnalazione, poi se qualcuno vorrà riprendere
2: questo, infatti.
1: Grazie, salutaci Torino.
2: Agosto, grazie, complimenti. Salve.
1: Grazie ancora a Maurizio dalla splendida Torino, perché insomma è una delle città più belle d'Italia, al di là di quelle varie valutazioni che si potessero fare. Guarda che Vichingo Empolese mi segnala un qualcosa che forse mi è sfuggito, cioè il nuovo regolamento per evitare perdite di tempo. Lo sai che questa mi è sfuggita, e ti ringrazio in anticipo se è assolutamente così. Maurizio, se sei all'ascolto, colpevole io che non ci ho pensato, ma potrebbe essere semplicemente il nuovo regolamento su una metodologia che a quel punto permette di evitare perdite di tempo, e a quel punto Good, lasciando spazio all'ingresso di Mastantuono, ecco, evita quella camminata lenta che negli anni invece era l'esempio di grande malizia di moltissimi calciatori, e a quel punto consentivano alla squadra, e l'allenatore lo sa e lo fa magari anche apposta, di guadagnare qualche secondo. Ringrazio ancora tutti coloro che a loro volta ci ringraziano per tenere compagnia anche in questo Ferragosto. Leao e Ken sarebbero da attenti a quei due, una serie un po' datata, meravigliosa, pericolosissimi, è in effetti sotto il profilo, io dico caratteriale, però di gestione, un'accoppiata Ken Leao forse può diventare anche abbastanza impegnativa. Nico Williams e basta. Andrea da Fusecchio ha le idee chiare, bisogna vedere se è fattibile. Temo che non lo sia, Nico Williams, impazziremmo a quel punto, altro che qualche centinaio come per Mastantuono. A quel punto secondo me viene giù direttamente Peretola. Mastantuono, me lo scrive Gianni da Firenze, a me ricorda il primissimo Jovetic per velocità e controllo palla, ci farà veramente sognare. È un parallelo che guarda, mi verrebbe quasi da dire, perché almeno su questo mi vorrete mia dire Jovetic era abbastanza leggerino. Poi non guardate che a livello fisico i suoi problemi l'ha avuti, però insomma era una presenza fisica, non un fuscello, ecco, Jovetic, quindi

0: anche starci, forse mi permetto di aggiungere, e poi mi fermo a Gianni, dico forse un po' più tecnico, un po' più forte tecnicamente, non che Jovetic non lo fosse, attenzione, però vado proprio su una valutazione mia, che quindi vale nulla, però come tocco di palla forse un po' più grezzo Jovetic rispetto a Mastantuono, che mi sembra invece sia proprio controllo di palla. Anche ieri il tiro finisce alto, ma so se avete visto come va a tagliare il pallone, a schiaffeggiarlo, il modo in cui riesce a dargli il giro, almeno a me fa pensare che il piede sia particolarmente buono, ecco, vediamo un po', non sarebbe male, perché insomma i primi anni Jovetic ci ha fatto stare sicuramente bene. Sulle della Roma, che ne penso? Così rispondo anche all'ultimo messaggio, quello di Paolo da Montespettoli, che lo prendo subito, e va capito lì i margini di un affare che probabilmente era stato anche abbozzato con la Roma, lo ricorderete, qualche settimana fa, ancora mi pare a luglio, ma che poi è rimasto sospeso, e che grandi strascichi, almeno in termini di cessione della Roma da parte di Sulè, non ne ha avute. Va bene, io mi fermo qui ringraziandovi, perché siete stati davvero in tanti a scrivere, e invitandovi a continuare a farlo, perché come detto adesso arriva in cabina di regia davanti alla difesa in versione regista di centrocampo, sempre con Stefano Carlesi, ma ci avvicendiamo con Luca Calamari. Quindi continuate a scriverci, se volete continuate a telefonarci, lo 055 7711 171 a vostra disposizione, le note audio e messaggi al 348 7513 933, ancora due ore da trascorrere insieme, e poi ovviamente domani il programma consueto della domenica, e dal lunedì saremo in diretta con le consuete dirette. Io chiuderei anche con un piccolo recap dalla serata di ieri, così io sento quali e quante bagianate mi sono partite sui gol, ma le ripartenze, con le buone abitudini di tornare a raccontarvi la partita. Ieri è ripartita anche la nuova stagione di Se fosse sempre domenica, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che avevamo anche in collegamento, e quindi ripartiamo dall'abitudine del giorno dopo. Ovviamente Se fosse sempre domenica ripartirà versione campionato già dal lunedì per Roma Fiorentina, ve lo Andrea Giannattasio, ma c'è tempo da qui all'esordio in Serie A. Per il momento ci teniamo stretto quello ottimo in Coppa Italia con il poker servito al Benevento. Grazie a Stefano Carlesi, grazie a voi che avete scritto in tantissimi, ci ritroviamo presto col sottoscritto, e intanto la diretta su Radio Firenze Viola va avanti. Ciao.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
3: Padre al Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra, Castetto, il gol di Albert Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra girata da parte di Canna, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2 Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Totò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere, tra l'altro ovviamente siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente e di Ranieri. Fatta buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker Viola, Cher Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol. Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area di rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
4: Allora, quattro pere per goderci un bel Ferragosto. Parte così la Fiorentina con una vittoria che è facile solo quando l'hai fatta. Queste sono partite, credetemi, che sembrano facili, poi basta una piccola complicazione e tutto diventa diverso. Tutto facile invece per la squadra viola. Un perfetto inizio del calcio vero. Buon Ferragosto da Luca Calamai, buon Ferragosto da questa fantastica struttura che è Radio Firenze Viola. Fatemi fare un grandissimo abbraccio a Stefano Carlesi che mi accompagnerà in queste due ore. Poi lui ha atteso una serata impegnativa, quindi queste due ore lo metteranno in allenamento per quello che lo aspetta dopo. Buon Ferragosto a tutti voi, siete tanti, ci fa piacere. Perché? Perché la scelta di essere insieme a voi, insieme a questa straordinaria famiglia che è Radio Firenze Viola, in ogni angolo di Firenze, di Toscana, d'Italia, del mondo, arriva perché ci piaceva vivere qualche ora di questo giorno anche questo giorno insieme a voi. E vorrei proprio partire da un messaggio che ha scritto Claudia: Joseph come Vittorione, Attà come Rui, Pellegrino come Bati, Olai come Torreira, Mastantuono come Yo-Yo, Dragusin come Virkwood. Quanti flashback, scrive Claudia. Beh, tutto bello, tutto anche discutibile questi paragoni, ma ragazzi, pensate a cosa siamo arrivati, pensate cosa ci siamo lasciati alle spalle. È veramente una grande storia nuova che, ripeto, è parte nel migliore dei modi. Allora vi chiedo cosa vi è rimasto negli occhi di ieri, se c'è qualcosa che non vi ha convinto, perché insomma, diciamolo, nessuna polemica perché sennò saremmo dei pazzi furiosi da ricoverare, ma insomma qualche piccolo dubbio ce l'ha lasciato, per esempio questo ballottaggio ormai di fatto tra Fagioli e Ulai, un progetto tattico che ancora non convince al 100%. Insomma, è chiaro che gli occhi sono molto puntati su Fabio Grosso, che secondo me merita fiducia e attesa, ma insomma tutto quello che vi ha lasciato la gara col Benevento, cosa vi aspettate da domani, l'ultimo colpo dell'estate, di questa straordinaria estate viola, chi vorreste che fosse. Quindi tutto questo ve lo consegno al 348 7513 933. Aspetto con piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171, perché ripeto, ci prepariamo alla scena chiacchierando insieme di pallone, di calcio, e noi ci siamo, voi ci siete, ed è bellissimo parlare di Fiorentina ed è bellissimo farlo con una bravissima collega, una cara amica. Quindi saluto e ringrazio per il tempo che ci regala Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
5: Ciao Luca e buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti, ci avviamo verso la cena, come dici,
4: esatto.
5: Buon pomeriggio pieno.
4: Allora
5: pieno,
4: Luciana,
5: come la parola che ama usare Grosso, dobbiamo riempire la partita, quindi
4: sì.
5: E penso ieri ci siano riusciti, dai.
4: Allora, hai fatto le pagelle, vi dico, io le ho fatte, sono il più vecchio di tutti in questa fantastica famiglia, le pagelle fatte di sera non sono mai semplici, ti lasciano poi sempre il giorno dopo qualche dubbio, qualche perplessità, qualche voto che vorresti cambiare. Allora ti chiedo, Luciana, il voto del giorno dopo, quale ti convince di più tra quelle che hai dato e detto sì, questo sì, mi piace, quale potendo cambieresti?
5: Ma guardi, io sono abbastanza sicura di quello che ho scritto, perché era il mio pensiero, sì, a caldo, quindi diciamo che non ho avuto poi modo di cambiarli, insomma, questi voti, per cui sono proprio espressione di un giudizio a caldo. E forse quello di Valdepeñas, sono stata molto severa con lui, ma spiego anche, gli ho messo 6 perché secondo me nel primo tempo siamo andati molto in difficoltà su quella fascia, o comunque i pericoli maggiori sono arrivati sulla sua fascia, non solo per colpa sua, ma secondo me anche per un atteggiamento che gli è stato chiesto, cioè di rimanere molto attaccato agli altri compagni di reparto, era quasi un terzo centrale, per cui soprattutto la Mesta, che era, ha avuto anche un cliente scomodo che è stato poi quello che ha anche segnato, lì aveva così lo spazio per salire, dopo era difficile perché ovviamente gli rubavano il tempo, quindi lo ha messo molto in difficoltà, e mentre l'ho visto molto bene, ecco, e lì è anche anche colpa, non solo magari dell'atteggiamento che gli è stato chiesto di avere magari anche dallo stesso allenatore, ma anche da chi non lo raddoppiava bene. Ecco, lì magari c'era Brescianini, poteva fare qualcosa di più per aiutarlo. A un certo punto ad esempio lo ha fatto anche Fagioli, no? Si è sacrificato, certo, certo, è andato a bloccare gli uomini lì sulla fascia. E dicevo, però mi ha lasciato una buona impressione per quanto riguarda quando sale ad esempio con la palla al piede, dimostra quindi talento, io ci credo in questo giocatore. Nella ripresa l'ho vista anche meglio, però ecco, quel 6 è proprio perché mi aveva lasciato questi dubbi nel primo tempo per quanto riguardava il modo di difendere, ecco.
4: Allora, Elisabetta ci ringrazia perché siamo insieme a lei, ma noi ringraziamo te Elisabetta, ringraziamo tutti quelli che già stanno scrivendo, tantissimi, al 348 7513 933, continuate a farlo. Daniele, l'autista viola, dice: Valdepeña secondo me tra 2 o 3 mesi farà vedere quello che vale. Ragazzi, ma questo è un ragazzo di talento straordinario, ma vorrei ricordarvi che ha fatto credo una partita nella Liga Spagnola, nel Real Madrid. Cioè, credo che abbia tutto il diritto, no, di avere pazienza. Poi c'è invece Ale dal Casentino. Ale dal Casentino è sempre pungente, lo dico sempre, che dice che magistrato, ma lo sai che tutti i brevi linei entrano in forma prima, e questo va bene, e questo cioè, ne siamo contenti.
5: Riferito a chi?
4: Probabilmente a qualche giocatore a cui ha dato voti.
5: Si è riferito a me, quindi
4: No, immagino a qualche giocatore. Senti, Andrea, invece al dibattito, perché qualche dibattito c'è, insomma, io oggi ho avuto amici a mangiare a me, e il dibattito è perché o Fagioli o Ulai, Luciana, perché?
5: Ma guarda, perché sono due giocatori di qualità, entrambi, uno molto giovane. Ieri la scelta è caduta su Fagioli, ovviamente, anche perché lo ha detto anche Grosso, insomma, aveva bisogno e voleva certezze, voleva chi aveva giocato di più insieme, quindi una squadra il più rodata possibile, quindi la scelta è caduta su Fagioli per quello. Insieme è difficile perché sono giocatori di qualità, c'è bisogno anche poi di equilibrio. Io ho sentito tanti allenatori che puntano sulla parola equilibrio, no? E questo è uno di questi fatti, la squadra non è ancora finita, quindi lui non ha escluso che un domani, sempre che Fagioli resti ovviamente, che un domani li possa mettere insieme, dipenderà poi dalle avversarie, dal momento, da tante cose, però io non,
4: però Luciana, c'è un
5: non
4: dato.
5: Lo vedo come un problema,
4: no,
5: ecco,
4: non è un problema, però è un dato, no? Cioè, rischiamo di, certo, vedere in panchina, in un anno in cui noi non abbiamo le coppe, perché le coppe, ragazzi, sono un gigantesco fastidio quando le fai, perché dici sì, ma sono un grande aiuto per tenere
5: per
4: in condizione
5: rosa,
4: i giocatori,
5: certo.
4: Il giocatore che comunque magari non gioca in campionato e gioca in coppa, c'è una vetrina internazionale, anche la Conference, comunque questo lo rasserena perché gli dà visibilità. E cioè, noi questo scenario può portare a immaginare in panchina un giocatore a 30 milioni, perché o Ulai o Fagioli sono giocatori a 30 milioni, già immaginiamo di tenere in panchina altri 25 milioni, 35, quanti sono quelli di, non mi ricordo nemmeno, di Pellegrino. Cioè, ecco, non ci può essere. Ieri ho chiesto coraggio a fine partita a Grosso. Allora, per Grosso chiedo innanzitutto tempo, in modo che non ci siano dubbi, che vuoi tutto subito. Io ero troppo sereno l'anno scorso con Pioli, quindi non ripeterò mai più l'errore di fare sentenze su, anche su amici o persone che erano col quale ho una simpatia naturale. Grosso merita tempo, bene? Dopodiché, quando una società fa un certo tipo di investimenti, ecco, io da coraggiosi, importanti, ecco, io credo che non sia offensivo o mettere pressione chiedendo ad un allenatore di verificare se questo talento può trovare una comune cittadinanza, Luciano.
5: Ma io invece non sono così, non mi sento così obbligata a chiedere che li faccia giocare insieme o che ci faccia vedere per forza Ulahi. Ulahi l'abbiamo visto, è molto talentuoso, no? Anche ad esempio l'allenatore del Benevento, Floro Flores, gli è stato detto quale giocatore gli piacerebbe allenare, a parte che li allenerebbe tutti, ha detto, ma ha citato proprio Ulahi perché insomma si vede che ha talento, che è bravo, però lo vedo ancora un po' acerbo nel nostro campionato. Ora, ieri era Coppa Italia, per carità, però ad esempio quando ha fatto quell'entrataccia, che era un'entrataccia, quindi ci stava anche l'ammonizione, quasi voleva picchiare l'arbitro, cioè ha anche bisogno di tempo poi per calarsi nel calcio italiano, a mio avviso, insomma, per trovare una sua dimensione. Sono sicura che la troverà il più presto perché è molto bravo, però ecco, porta anche molto palla, forse anche troppo, deve imparare quindi a dialogare meglio con gli altri, ci vuole tempo, lo ha detto l'allenatore, quindi preferisce probabilmente in questo momento non rischiare facendo esperimenti a furor di popolo, mettendoli insieme, ora li alterna, poi un domani vedremo. Probabilmente qualche esperimento già lo sta facendo in allenamento, però poi nelle partite io trovo giusto che non rischi, perché io quest'anno non voglio rischiare.
4: Ma lunedì prossimo a Roma, fermo restando che ti faccio una domanda che è scorretta, perché noi c'è una settimana di lavoro, ci sono gli allenamenti, noi non vediamo gli allenamenti, sicché hai voglia te. Ma in questo momento, lunedì a Roma, ti aspetti Fagioli o Ulahi?
5: Bella domanda.
4: Ma te sei brava, te lo faccio apposta.
5: Bella domanda. Guarda, è difficile rispondere. Io risponderei Fagioli, però so che sono tra le poche a volerlo, no? Io non voglio mettere fretta a Ulahi, ecco, bene, questo lo dico molto. Però è anche cioè, con i cambi, ragazzi, cioè tutti hanno la loro importanza, tutti si devono sentire importanti, questa è una cosa che anche tanti allenatori, ma anche io mi sento di sottolinearla, cioè con i cambi c'è posto per tutti e tutti possono essere determinanti, perché poi magari ci sono tanti giocatori che fanno di più quando entrano in corsa, no? E allora quelli non sono meno importanti dei titolari. Io spero che ci siano anche nella Fiorentina quelli che magari entrano dopo e sono ancora più determinanti.
4: Non c'è dubbio. Questo
5: l'importante è che chi gioca, insomma, capisca quali concetti vuole l'allenatore in campo e quindi siano interscambiabili. Ecco, questo sarebbe molto importante.
4: Allora, Moreno ci manda buon Ferragosto da Marbella. C'è di peggio nella vita. Moreno, anzi, se volete dirci da dove ce li mandate, 348 7513 933, mandateci gli auguri da dove siete in vacanza. Ti ha colpito la partenza e il gol iniziale di Gudmundsson, che sembra quasi voler chiudere un'estate dal mio punto di vista sorprendente, perché devo dire la verità, finito il campionato, nella mia testa uno dei primi che avrei proprio detto arrivederci è Gudmundsson, perché, ma non per il suo rendimento, perché poi se vai a guardare anche una stagione complicata ha fatto i suoi gol, dice ma segna sul rigore, ma i rigori vanno fatti, ragazzi, non potrei raccontarvi di grandi campioni che magari potessero tornare.
5: Li abbiamo sbagliati tanto. Bravo.
4: E anche delicati. Però poi io ho sentito la conferenza stampa di Grosso, e Grosso non si è limitato a dire ha fatto una buona estate, ha speso dei buoni aggettivi, molto buoni, ecco, nei confronti di Gudmundsson. A questo punto ti immagini un Gudmundsson dentro il progetto Viola, o se ancora oggi arrivasse un'offerta decente, nemmeno indecente, decente, secondo te partirebbe?
5: Innanzitutto facciamo arrivare il suo sostituto, ecco, perché comunque a sinistra manca proprio l'esterno sinistro, no? Quindi se arriverà poi anche Gudmundsson magari capirà che quel posto che ha oggi magari gli verrà tolto, no? Quindi anche lui farà delle considerazioni, e se dovesse arrivare un'offerta magari va via. Però io sono contenta che innanzitutto abbia segnato subito, così è stato stata anche un'iniezione di fiducia, come l'ho definita nelle pagelle, perché ha avuto quest'estate sì in cui si è messa a disposizione, però non è mai riuscito ad essere efficace, e sì, nel calcio, insomma, per gli attaccanti in generale, segnare significa essere efficaci e importanti per la squadra, ecco.
4: Certo. Senti, te che sai tutto, io mi sono un po' preoccupato perché a te tutto mezzo fasciato, e ci sono tutto bene, no? Poi ho letto, allora, c'era un problema fisico di João Mario, ma anche lì mi sembra tutto bene.
5: Ieri sera ci hanno già rassicurato, ieri sera, sia l'allenatore ma anche, insomma, l'ufficio stampa, dicendo che li hanno tolti subito per evitare che si complicassero le cose. João Mario ha finito il tempo, la prima frazione di gioco, quindi significa che non si era fatto malissimo, ecco, però per precauzione, perché poi tra 10 giorni veramente inizia la stagione, o meglio inizia il campionato, quindi non si può rischiare. E lo stesso è successo per Attà, cioè nel momento in cui si è fatto male è stato subito tolto. So che oggi hanno fatto terapie, così come gli altri due che non avevano preso parte.
4: Quindi
5: alla
4: Jimenez e Mandragora, giusto?
5: E Mandragora, sì. Oggi hanno fatto tutti e quattro terapie, ovviamente gli altri, quelli che hanno giocato ieri hanno fatto lavoro di scarico, e gli altri ancora una partitella con una squadra giovanile.
4: Allora, l'incluso Viola, Luciana, magistrato, mette sul banco un tema curioso, magari io non ho letto tutto oggi. Cioè, alla fine dice, hanno segnato tutti i vecchi su tutti assist dei nuovi.
5: Dei nuovi, è vero.
4: Che lettura gli date? Che lettura gli dai?
5: Ma guarda, io credo che l'esperienza sia sempre importante, e il fatto che gli assist siano però stati fatti da quelli nuovi significa che inizia a esserci già feeling, poi chi segna, insomma, però João Mario mi è piaciuto molto, si è proposto molto, dopo il 20° è proprio entrato in partita, ha rischiato anche lui di segnare, poi ha fatto quest'assist, lo stesso Dragusin si è trovato proprio sulla traiettoria dell'angolo, per cui è stato bravissimo a fare da torre per Ranieri. Significa che c'è un gioco di squadra che funziona tra vecchi e nuovi, quindi io non farei più questa distinzione. Certo, il fatto che abbia segnato Ranieri fa quasi sorridere, no? Perché poi gira lui il suo gol, magari lo fa sempre, e è stato anche bravo, però ha diretto la difesa con personalità, con bravura, come ha sempre fatto, insomma. Ndur lo stesso, io ho ritrovato il solito Ndur, no? Che per una gran parte della partita,
4: ragazzi,
5: non riesci neanche a capire il tipo, se è utile, non è utile, perché lo vedi poco, poi invece capisci che fa un grande lavoro di sostanza, come ha detto anche Grosso in fondo, e poi fa come al solito, con un inserimento ha fatto il gol, e quindi ecco, è stato importante.
4: Vengo nella tua terra, Viola Forever da Perugia, dice: non cominciate a mettere zizzania, almeno voi fate i buoni. Ma noi facciamo i buoni, noi parliamo di calcio, cioè oggi è evidente che vi sarà rimasto anche a voi negli occhi il fatto che tutti, almeno tutti quelli che il mio circolo di amici aspettava Ulai con curiosità, e lo vedi in panchina. Avevamo fatto la vigilia pensando non giocasse Fagioli, gioca Fagioli, perché non lo due insieme? Luciana Magistrato vi ha spiegato le sue motivazioni, che sono analisi correttissime. Io ribadisco, vorrei un pochino più di coraggio da Grosso. Vi posso anche dire che nel dibattito, noi siamo fiorentini, ragazzi, non è che di colpo in bianco diventiamo buonissimi. Che questa Fiorentina che per ora ha giocato solo in ripartenza e contropiede, molto palladiniana, Grosso si vorrebbe un calcio più piacevole, più spettacolare. Ma questo, ragazzi, questo ancora c'ha dei giocatori che hanno fatto 5 allenamenti. Ma che cosa dobbiamo chiedere? Nessuna zizzania, però sono riflessioni che condividiamo insieme a voi, e sono
5: io credo che Grosso si sia arrabbiato solo per il gol subito, è vero che era il risultato era ampiamente nelle mani della Fiorentina, però ecco, quel gol sta a significare che tu abbassi la guardia, e credo che sia l'unica cosa che lo abbia fatto arrabbiare. Poi è ovvio che ci sono delle cose da migliorare anche nel gioco, ma io di una squadra che già ad agosto fa faville un po' dubiterei, ecco, anche della insomma la stagione è lunga, quindi non si può pretendere già subito. È una squadra in costruzione, c'erano, ora ieri ce n'erano meno in campo di nuovi, però con un allenatore nuovo che ci fa giocare in maniera diversa, quindi è ovvio che serva tempo, dai, anche
4: non
5: per la brillantezza e per lo spettacolo.
4: Ma non c'è, e ripeto, ieri abbiamo fatto sparire dal campo una squadra di Serie B che aveva una partita in più nelle gambe. Non è tutto scontato questo, non è tutto banale, ecco, lo dico. Allora, il vichingo empolese è straordinario, dice: il coraggio del temerario fa vincere la battaglia, ma ma fa perdere la guerra. Equilibrio è la parola chiave. Dopodiché lui, per esempio, dopo averci questa battuta bellissima, però lui dice: per me Ulai è più forte di Fagioli perché ha più grinta, più determinazione, cioè lui vorrebbe far giocare Ulai. E come vedi, vichingo embolese, noi non è che vogliamo accendere, ma è un dibattito, è un oggetto di dibattito tutto questo, e noi proviamo insieme a voi in questo Ferragosto, dove, lo ripeto, con orgoglio di appartenenza a questa bellissima famiglia che è Firenze Viola, mi fa piacere che anche a Ferragosto siamo insieme a voi per cercare di mettere sul piatto alcuni elementi. Vado a rubare gli ultimi minuti a Luciana Magistrato. Ci eravamo lasciati l'anno scorso con grandi dubbi sulle condizioni fisiche di Ken, una partita sì, una no, una così così, una male, un mese fermo, un mese protagonista. Io ti dico, fermo restando che ovviamente nessuno dei giocatori della Fiorentina può essere in condizioni fisiche ottimali, se no sarebbe una follia, però andando a guardare Ken, io ti devo dire che ho tirato un sospiro di sollievo. Io ci ho visto anche dal punto di vista fisico, gol molto bello, ma gol li ha sempre fatti, non è che ci dobbiamo. Però io ho visto dei segnali di atletici interessanti. Però te eri allo stadio, quindi, come dico sempre, si vedono due partite, una in televisione ha un valore, chi vede la partita dal vivo allo stadio ha la reale percezione delle cose.
5: Ma io vedo un Ken di nuovo felice di stare in campo, non dimentichiamoci che insomma era ad aprile che non faceva una partita ufficiale,
4: 90, non ha giocato 90 minuti, ma insomma una partita vera dove
5: tutta la partita, per cui insomma
4: dove si tira alle botte, dove c'è, non è che l'avversario si, come in allenamento, cerca di non colpirti sul piede sbagliato,
5: comunque essendo il giocatore il centravanti, il giocatore più importante della Fiorentina, è ovvio che veniva comunque controllato dagli avversari. Lui si è anche sacrificato per i compagni, ho visto anche un buon dialogo con i compagni, poi questo gol bello che io credo per lui sia sempre importante segnare, perché poi quando esce dal campo ma non segna e tutti rimaniamo col dubbio, no? Che lui li sbaglia anche, no? Sotto porta spesso sbaglia, per cui ci rimarrebbe l'errore negli occhi. Invece con questo gol secondo me si può sbloccare e può essere quindi l'anteprima di una stagione, dubbio. Spero che ce lo restituisca come 2 anni fa, ecco.
4: Gol porta gol, sai, il vecchio barone Lido diceva, tra l'altro, attaccante che segna non lo cambi mai, perché è quando segna magari segna per 7 volte di fila, è quando non segna che lo devi proteggere, perché è lì la difficoltà. Allora grazie davvero a Luciana Magistrato per il tempo che ci ha regalato, un grande piacere. Allora chiudo questa prima parte con Lino che dice: Calamai, ma basta con questa pressione su Grosso, se non li fa giocare insieme, riferita a Fagioli e Ulai, un motivo ci sarà. E Lino, se hai il tuo parere, io non credo di mettere nessuna pressione, perché è una riflessione, e le riflessioni le facciamo, poi se te la pensi in maniera diversa va benissimo. Se io ho il diritto, se mi permetti Lino, di sperare che due formidabili talenti come Fagioli e Ulai possano trovare uno spazio insieme, esattamente come lo trovarono Pizarro, Borca Valero e Aquilani ai tempi della Fiorentina di Montella. E questo non è impressione, ragazzi, se no questo è parlare parlare di calcio. Noi stiamo qui insieme a voi a parlare di calcio. Allora, una brevissima pausa, continuate a scriverci al 348 7513933, alla ripresa anche alcuni dei vostri audio. Aspetto con grande piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171. Pochissimo e torniamo.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
6: Ciao Luca, Matteo 74 da Firenze. Senti, ma l'indiscrezione su Leao, che c'è l'ipotetico interessamento della Fiorentina, è una cosa vera o è una fake news? Perché secondo me sarebbe un bel giocatore se metti il capo a posto. Magari a comprarlo come costo la Fiorentina secondo me ci si potrebbe arrivare su 40 milioni, diciamo, tra bonus, happer e mazzi, anche abbassando un pochino e tutto quanto. Ma come ingaggio penso sarebbe troppo elevato, bisognerebbe che lui si riducesse parecchio lo stipendio. Cosa ne pensi? Ciao e forza Viola, come sempre.
7: Buon pomeriggio e buon Ferragosto a tutti. Luca D'Affuscecchio, chiedo un giudizio di Calamai della partita di ieri, riportandola sulla Roma. Cosa voglio dire? Ieri Floro Forest ci ha fatto soffrire perché ha messo due brevilinei che sono già in forma rispetto a Lungagnoni, come può essere il ragazzino madrileno, lasciando perdere l'esperienza, o Brescianini. Quindi chiedo, sarà riproposto Brescianini sulla fascia sinistra in aiuto di Valdepeñas? Chiedo anche, Frendrup secondo Calamai ci starebbe così tanto male in questo centrocampo? E poi ovviamente la domanda delle domande, ma Santuono parte subito o lo ripropone a partita in corso?
8: Che Grosso ieri sera si è dimostrato intelligente e umile, capendo che la condizione rispetto a Benevento, che aveva già una partita sulle gambe, era precaria, ha semplicemente evitato di andare a fare il pressing alto, di stancare troppo i ragazzi, che infatti sono arrivati a fine partita abbastanza in difficoltà.
9: Buon pomeriggio, grazie di esserci anche a Ferragosto. Ma Luca Calamai, ieri parlavi di mettere Fagioli nella posizione dove ha fatto il fenomeno. Io non ricordo nessuna posizione, né nessuna squadra abbia fatto il fenomeno. Ecco, Fagioli è tutto da dimostrare e purtroppo te vorresti togliere un Endur a questo punto, se vuoi Ulai e Fagioli. Come si fa? È il migliore che abbiamo, è un giocatore completo, un giocatore europeo. Purtroppo ci vuole l'equilibrio.
4: Bene, grazie ragazzi, sta arrivando una montagna di messaggi, quindi io sono, grazie, vi ringrazio, sono emozionato, mi fa piacere, è bellissimo passare queste due ore insieme a voi. Provo a rispondere a alcune delle vostre riflessioni che trovo molto molto interessanti. In realtà sono trasmissione le cose che state dicendo. Parto da Leao. Io avrei dei dubbi a prendere Leao, anche se l'operazione fosse economicamente molto più semplice di quella che è, se il giocatore si abbassasse il 50% l'ingaggio, perché io spero che resti Ken. Io ho la grandissima desiderio, la grandissima speranza che resti Ken, perché se Ken è all'80%, quello che abbiamo visto due anni fa, questa squadra è una bomba. E quindi io spero che resti. E perché io devo mettere all'interno di uno spogliatoio dove già Ken dovrà cambiare atteggiamento rispetto all'anno scorso, e lo farà. Lo farà perché c'è Paratici, lo farà perché c'è un allenatore che conosce, lo farà perché i compagni non accetteranno niente di diverso dal quel sano professionismo che non ti fa mai sbagliare. Leao è un compagno di merenda, è un amico, suonano insieme, sarebbe una distrazione. No, mi dispiace, io spero che arrivi un giocatore fortissimo a sinistra, no, forte, fortissimo, ma non Leao. Poi Luca D'Affuscecchio pone tanti interrogativi legati alla partita di Roma. Per me Mastantuono a Roma gioca, perché ragazzi è entrato e gioca, quando c'ha la palla lui giocano tutti. A me hanno insegnato grandi esperti di calcio, mi hanno insegnato che quando in campo un giocatore, quando vedi un giocatore con la palla, ha la sensazione che qualsiasi dei suoi compagni in un momento può entrare nella partita, lui è quello bravo. E a me Mastantuono mi piace da morire, quindi lo aspetto in campo. Frendrup, o lui o Tosved, ma ho la sensazione che cerchino i giocatori, magari un giocatore di fisicità. E lo ripeto all'amico che mi dice: ma chi facciamo fuori in Dur? Non è un problema di chi fa fuori. Allora, ci sono dei giocatori che fanno un reparto, sono punti di riferimento di un reparto. C'è un'idea di calcio che è un punto di riferimento di reparto. Lo ribadisco per l'ennesima volta: l'idea di calcio di Montella con Pizarro, Borcavallera, Aquinani andava contro tutte quelle che erano le teorie sull'equilibrio, quello che diceva l'amico che ha chiamato. Noi per primi, noi giornalisti, dicevamo: ma Vincenzo, ma sei convinto che la Fiorentina regga un modulo così? Lui era convinto, ha portato quell'idea di calcio e poi è stata un'idea di calcio che ci ha divertito tutti. Allora, senza voler mettere pressione a Grosso, ma immagino cercheremo di capire strada facendo la sua idea di calcio. Se nella sua idea di calcio o Fagioli o Ulai sono alternativi, e io credo che Fagioli potrebbe anche andare via, ecco, lo dico francamente. Primo, perché abbiamo bisogno di titolari anche in altri ruoli. Secondo, perché siamo tanti a centrocampo. Terzo, perché non facendo le coppe non serve questa, secondo me, questa rosa faraonica. E poi c'è chi mi ironizza sul fatto, ho detto Fagioli nel finale della passata stagione, il girone di ritorno ha fatto il fenomeno. Per me Fagioli, Parisi, ma pochi altri sono stati Ranieri sono stati basilari per la salvezza. Quindi per me ha fatto il fenomeno, sì, ha fatto il fenomeno. Rispetto a tanti giocatori irriconoscibili, tanti giocatori impresentabili, tanti giocatori irritanti, per me ha fatto il fenomeno, ma non per me. Fagioli è stato rimmaginato subito il giro nazionale e la valutazione che dà la Fiorentina di Fagioli è di 45 milioni e non mi risulta ci siano tanti giocatori della Fiorentina che vengono valutati 45 milioni. Però tuo parere, se te ritieni Fagioli un giocatore normale, è assolutamente legittimo. Allora, ringrazio di cuore Walter da Roma che si è prenotato allo 055 77 11 171. Buon Ferragosto, Walter.
10: Buon Ferragosto a te, Luca, che io, guarda, ti ascolto spesso perché sei un giornalista con la G maiuscola, veramente. Perché
4: no, grazie, grazie. Ma è questa radio, mi permetto di dire, che è da radio maiuscola, ecco, perché in questa settimana, sì, e non è casuale, ci siamo stati solo noi a raccontare la Fiorentina. È uno sforzo non elementare, ve lo dico.
10: Certo, tu sai, Luca, che io sono un po' in controtendenza rispetto, sì, alla massa, diciamo, no? Allora, io per quanto riguarda la partita di ieri, volevo dirti, e lo ripeto per l'ennesima volta, anche se mi arriveranno poi delle cose poco carine, diciamo, no, che diranno, ma a me non mi importa, io sono sempre della mia idea. Allora, e qui si parla di grandi portieri, ieri ho visto l'ennesima goffo tuzzo di De Gea, purtroppo, in quel tiro, se c'era Terracciano, caro Luca, sì, a quest'ora facevamo una puntata intera su Terracciano di qua e Terracciano di là. Ma comunque, lasciamo per me i grandi portieri non esistono, esiste la squadra, sono gli altri 10 giocatori che in pratica determinano una partita. Comunque, questa è una cosa,
4: certo, no,
10: per carità,
4: guarda, ti devo dire che tra i messaggi che sono arrivati, vi ringrazio ancora, ve lo ripeto, sono talmente tanti, è incredibile, ci sono un paio che dicono: ma non è il caso di immaginare un portiere di riserva più forte di Christensen, perché dice se c'è un piccolo problema De Gea, avere un secondo portiere. Lo dico perché il problema, il valore del portiere, come dicevi te, è importante, no, nel calcio italiano, nel calcio in generale. Vai.
10: che deve sostituire Christensen, e non c'è nessuno nemmeno che deve sostituire De Gea.
4: Certo.
10: De Gea è il nostro portiere, il mio portiere, io sono contento di De Gea, non sto dicendo che per me De Gea deve andare via, sto dicendo solamente
4: che
10: i portieri per me sono tutti allo stesso livello, fanno delle grandi parate come fanno delle grandi sciocchezze. Io in vita mia ho pochi anni meno di te, proprio pochi, e in pratica ho visto tanti portieri e non ho visto portieri che hanno sempre fatto parate miracolose, anzi ho visto portieri che non hanno il nome, purtroppo non hanno il procuratore, io dico sempre,
4: certo,
10: di quelli grandi, tipo un Leali, facciamo un Leali un esempio, ho visto fargli delle parate, perché io guardo tutte le partite, e ho visto fargli delle parate incredibili, solo che si chiama Leali e non ha un procuratore alla Mendes, comunque vabbè.
4: È così.
10: Luca, fammi dire un'ultima cosa, ti prego.
4: Vai tranquillo.
10: Un'ultima cosa.
4: Tranquillo.
10: Su Giancarlo Antonioni, che io ho amato da ragazzo e lo amerò sempre, sia dal punto di vista calcistico sia come uomo, perché è un grande uomo. Io mi rifaccio alle parole, di Antonio Caliendo.
4: Sì.
10: Uno come Antonioni dovevano farlo minimo vicepresidente della Fiorentina, una figura così importante che ha dato tutto per questa maglia, ancora sento dire è orgoglioso, è ora che la smetta, è ora di qua, fate come vi pare, io rispondo a queste persone, dite quello che volete voi, io mi ritengo un vero tifoso della Fiorentina perché sono tifoso di Giancarlo Antonioni, l'esempio del calcio a Firenze è stato Giancarlo Antonioni, scusami lo spiego.
4: No, tranquillo.
10: Ma io non vedo perché lo hanno dovuto definire, è meglio che non lo ripeto che mi sono, adesso non è presente lì, però abbiamo già parlato con un tuo collega,
4: sì,
10: ci siamo interiti educatamente, ci mancherebbe altro, però io non seguirò, gliel'ho detto già a lui durante la trasmissione, non seguirò più la sua trasmissione perché ha detto che Antonio è stato maleducato. A me questa cosa mi ha fatto male.
4: Va bene.
10: Mi dispiace perché questo tuo collega io l'ho apprezzato sempre.
4: Io spero che poi vi chiamate, tanto questa è roba da tifosi, ci si riparla e si ritorna.
10: Comunque, roba da tifosi.
4: Raccorgo, grazie, è bello scontrarsi, ma poi tanto si ritorna sempre tutti a fare lo stesso ragionamento. Io sono Antonioni, l'ho detto ieri, l'ho scritto. Io mi auguro che in questi giorni.
10: Luca.
4: Grazie a te. Prima della,
10: grazie
4: ancora. Prima del centenario si arrivi ad un colloquio sereno, franco, tra due persone sole, il presidente commisso e Giancarlo Antonioni, magari preparato da paratici che mi sembra abbia la capacità di toccare e trasformare in positività tutto quello che affronta. Fatemi salutare e ringraziare, perché rubo qualche minuto anche a lui in questo Ferragosto, un grande, un amico, Costantino Nicoletti. Ciao Costantino.
11: Grazie Luca, ciao, buon Ferragosto anche a te e ovviamente a tutti gli amici a cui facciamo compagnia di Radio Firenze Viola.
4: Allora, prima rispondo rapidamente, Urbano mi dice sei troppo ottimista a pensare al quinto posto. Ho detto quinto posto se abbiamo il Candy due anni fa, ma io credo ragazzi, ma se non sogniamo un po' con questa squadra, non ho detto vinciamo lo scudetto, quinto posto, insomma. Io credo sia possibile. Costantino, grandi ovazione per Paratici. Allora, te sei uno che non regala niente a nessuno, perché sei un analista sereno, critico, ma da quando è arrivato Paratici, te qui in redazione, fin dal primo giorno ci hai detto fidatevi di Paratici. Ti devo dire che Paratici sta facendo un qualcosa di estremamente positivo. Allora, ieri ha ricevuto anche l'applauso dei tifosi. Mi tiri un po' le somme di Paratici, del Paratici fiorentino, e ti chiedo cosa ti aspetti ancora da lui. Non parlo solo di acquisti, di acquisti naturalmente, ma anche perché lui mi pare che sia entrato un po' in tutte le anime della Fiorentina.
11: Bravo, e questo è l'ultimo passaggio fondamentale. Bravo Luca. Sì, io mi aspetto, allora Paratici intanto conosce strabene le dinamiche del mercato, ha saputo rinfiammare, resettare una popolo, una tifoseria che non ci dimentichiamo solo due mesi veniva da una depressione pazzesca, sai, quando ci furono le depressioni economiche, le crisi, le famose crisi, ecco, noi trovavamo delle ceneri, una situazione difficile, venivamo da un triennio, un quadriennio molto complicato, al netto del sesto posto, come lamentavi prima te, di 2 anni fa di Palladino, sì, e quant'altro, però ha saputo di animare, ecco, di, io l'ho chiamato un nuovo rinascimento viola. Stai attento però, caro Luca, c'è sempre da fare una precisazione. Il direttore sportivo, quando subentra, e la storia ce la racconta anche a Firenze, anche se si sono alternati 2 direttori solo per 20 anni, nel momento in cui subentrano, ti ricordi il primo Pradè, veniva da un Corvino di 2 anni drammatici, ha resettato tutto, ha rifondato tutto anche all'interno della società. Il Corvino bis, che venne a fare un determinato lavoro, quindi resettò parzialmente o quasi tutto il lavoro fatto da Pradè prima, è un po' nel modus operandi dei dirigenti. Nel momento in cui entro, non entro come, non entro a gamba tesa, ma per gradi inserisco e strutturo la società a mia immagine e somiglianza.
4: Non c'è dubbio.
11: Ma benissimo, benissimo. Cioè, cosa ho notato di differenza? A parte le oltre 15.000 persone ieri allo stadio, che già quelle sono.
4: La vigilia di Ferragosto, ragazzi, guardate, che è una roba.
11: Agosto, 21 e 15.
4: E ti dico una cosa: con lo stadio in quelle condizioni, cioè,
11: tra l'altro,
4: perché sono rimasti dei biglietti, quelli un po' più cari. Se tu avessi avuto la possibilità di avere più posti popolari, forse ci potrei anche essere una persona in più.
11: Ma guarda che la maratona l'hanno aperta 48 ore prima della partita, ed era piena, se ci fai caso.
4: Esatto.
11: Quindi grosso merito per questo ritrovato entusiasmo. Poi noi tifosi viola ci infamiamo con poco. Detto questo, io ora non si può che non sostenere.
4: Allora, chiedo a Stefano Carlesi se ci si ricollega. Intanto leggo un paio di messaggi. C'è chi diciamo che trova fondamentale il fatto che si è ricompattato in maniera totale dirigenza, allenatore, presidente. Questo è il segreto per andare avanti. E anche Gianni da Firenze è anche convinto che Fagioli e Gudmundsson sia totalmente dentro il progetto. Abbiamo recuperato Costantino Niculetti, finisci il tuo ragionamento, vai tranquillo.
11: Sì, un ragionamento abbastanza particolare, cioè la differenza sostanziale è che fino all'altro ieri avevamo una proprietà particolarmente ingombrante, oggi c'è un atteggiamento totalmente diverso. La signora Catrin ha sempre partecipato alla vita del club, ricordiamo gli amici a casa, faceva colloqui di lavoro e quant'altro, però ha avuto sempre quello stile, stava a fianco a Rocco, ti ricordi?
4: Sì.
11: Joseph è quello che esalta le folle ed è straordinario in questo suo ruolo, bisogna riconoscerglielo, però c'è più equilibrio oggi, c'è una proprietà meno invasiva, meno ingombrante di come era prima, e quindi questo è il cambiamento secondo me epocale dopo 7 anni della famiglia Commisso, che potrà portare sicuramente dei benefici, li sta già portando, perché stiamo vedendo un po' i tanti cambiamenti, anche l'atteggiamento di alcuni dirigenti storici che erano qui all'interno della Fiorentina, oggi stanno cambiando perché si sono resi conto che bisogna interagire tutti insieme e
4: fare come siamo usciti dal cerchio magico e ristretto che poi magico era per modo di dire.
11: Sì, infatti.
4: Ti devo dire che dico, facendo un paragone, per carità, è inutile stare a guardarsi indietro, perdiamo solo tempo, però questa mi sembra
11: costruire il futuro,
4: mi
11: passato,
4: sembra una società più americana del passato,
11: vero,
4: manageriale, si cercano figure di alto livello in tutti i ruoli, no, che tutti che ci sono 2 o 3 che fanno tutto, no, si va a cercare figure adeguate in tutti i ruoli e le competenze. Senti, hai già accennato a Joseph e ti volevo chiedere, perché lui buca, piace alla gente, e lui non ha paura di darsi alla gente, ecco, questo mi piace.
11: Come faceva il padre, dobbiamo riconoscere che il padre era anche molto comunicativo, socievole, gli piacevano i bagni di folla, questo è il loro ruolo, capito? Si affidano le competenze, hai detto una cosa importantissima, le competenze oggi emergono e portano i risultati. Io oggi mi vedo al sesto posto come fu 2 anni fa, Luca, ti dico la sincera verità. Se viene qualcosa di più, non disdegno niente, però oggi cerco di essere sognatori, ma pragmatico.
4: No, ma il sesto posto va benissimo.
11: Ottimo sarebbe, certo.
4: Ragazzi, il sesto posto, dribleremmo questa boa della Conference, che onestamente l'ho sempre vista come un marchio e mi ha fatto profondamente piacere. Perché sai, capita, te vieni qua, Costantino, no?
11: Certo.
4: Questo scenario della Fiorentina aveva disabituato all'ambizione e al sogno, no?
11: Sì,
4: e quando dicevamo ma che ce ne frega la Conference, diciamo ma che volete, ma cosa volete?
11: Sì,
4: è arrivato Paratici, ci ha detto io non accetterei di fare 3 anni di fila la Conference, e l'ha detto lui, così almeno la siamo tutti convinti.
11: Ma noi Luca, perdonare se tenta Gabatesa, sono 4 anni che non ci facciamo andare bene tutto, se ci fai caso, perché noi siamo sempre stati critici costruttivi. Oggi, a dispetto di, ripeto, di quelli che gli andava bene tutto, ma è giusto, ognuno sa, è libero,
4: ma certo,
11: di fare come vuole. A me non ci andava bene, perché a noi, cioè, le ambizioni oggi Paratici le sta dimostrando coi fatti, coi nomi che vengono accostati alla Fiorentina. Signori, sono arrivati dei giovani fenomenali, Olani, giocatori importanti.
4: Ma Mastantuono c'ha laurea di qualcosa di speciale, io te lo dico. Ma non basta questo, Costantino. Fra pochi giorni chi andrà a vedere al Franchi la partita del centenario,
11: certo,
4: e vedrà che campione ha avuto la Fiorentina, perché forse se non si hanno dimenticati che campione ha avuto la Fiorentina. Allora noi non chiediamo la Fiorentina da scudetto, siamo mica scemi.
11: Non chiediamo nemmeno
4: che oggi sia già pronta per la Champions.
11: Certo,
4: siamo
11: realisti.
4: L'Europa League è quel purgatorio,
11: è una squadra
4: di
11: che
4: livello.
11: Può essere protagonista.
4: Esatto.
11: Non è una squadra che ci farà soffrire come ci ha fatto soffrire in passato più recente. È una squadra che ha qualità, e quella è la cosa bella. Ieri quei 15.000, sai cosa ti hanno dimostrato? La voglia di tornare a vedere un buon calcio, vedere le giocate. Cioè, Olani in quarto d'ora, 20 minuti, ha fatto 2 o 3 giocate che io mi sono esaltato. Gio Mario, che è arrivato in sordina, come basso profilo, è un giocatore che si dimostrerà importantissimo, perché ti fa tutta la fascia. Con Galassi ne abbiamo parlato,
4: certo.
11: È un giocatore che arriva in fondo, hai visto la traversa che ha preso. Cioè, sia le prime linee che le seconde linee sono di altissimo livello, pensando che dobbiamo competere solo sul campionato, la Coppa Italia. E io, come ho sempre detto, e Paratici ha sposato la mia teoria, la squadra deve essere forte per essere protagonista in campionato,
4: e subito, e fammi dire prima possibile, perché entusiasmo porta entusiasmo. Se avete domande per Costantino Nicoletti, 348 7513 933, anche messaggi scritti, audio, se arrivano audio poi Stefano Carlesi ce lo girerà al volo. Continuiamo a aspettare le vostre telefonate allo 055 7711 171. Costantino, c'è un grande dibattito sulla IE Fagioli, ti dico anche che Marco il Moviolista dice che insomma bisogna Marco il Moviolista fa un altro ragionamento, cioè lui dice ha qualche dubbio su Grosso e vuole una difesa forte da parte della società. Io non vedo Grosso sotto processo, ma sicuramente avrà Paratici accanto passo per passo, no? Cioè l'ha voluto lui.
11: Uno staff di primo ordine, se ci fa caso, come abbiamo anticipato noi tante volte le notizie, avevamo detto che lui si sarebbe portato quei 2 o 3 fedelissimi, e poi Fabio Paratici con Goretti ovviamente avrebbe integrato il suo staff con profili internazionali, e questo è avvenuto. Sono arrivati 3 o 4 figure dello staff di Grosso importanti. È ovvio che io ho notato una cosa ieri sera: la rosa, la squadra che è stata allestita, è una squadra che ha fame. Cioè, ho visto un cambiamento di atteggiamento ieri sera. Una squadra affamata, vale a dire che ci sono sono arrivati giocatori che vogliono o affermarsi o consacrarsi, altri giocatori che si devono rilanciare. Io ho visto un grande leader in difesa, per esempio, ieri, Dragusin, che è mancato per anni.
4: Guarda, bisogna tornare
11: indietro. Savic è stato forse l'ultimo. Che andò all'Atletico a malincuori in quell'estate, anche lì americana, partì e quant'altro. Quindi di conseguenza io vedo un giusto mix. È normale che Fabio Grosso ha portato, sai cosa ha portato di diverso? Ha portato entusiasmo, ha portato tranquillità, anche un po' di leggerezza. Quindi questo è un elemento che mancava nelle ultime fiorentine. Anche l'ambiente oggi, anche all'interno di Villa Park, si respira,
4: sì, me lo raccontano, più
11: diverso,
4: completamente diverso,
11: sì, più leggero, sì, sì. Più professionalità, sì, sì. Atteggiamenti più consoni alla società di calcio, rispetto degli orari. È chiaro che anche Fabio Grosso è quel tecnico. Fiorentina di Fabio Paratici,
4: esatto, lo dobbiamo anche accompagnare in questo. Allora vado a salutare
11: questo progetto a tutti i costi.
4: Allora resta con me perché abbiamo una telefonata. Prima fammi rispondere a Stefano Taxi. Dice: ma nessuno ha dato noia che il Benevento abbia avuto più possesso palla di noi? A me no, sinceramente.
11: No, perché 4-1 poi risultato. Se tieni più palla,
4: non
11: vinci
4: è
11: la
4: che
11: partita.
4: Non gli hanno dato un gol. Fermo restando che capisco il senso dell'intervento di Stefano,
11: certo,
4: e capisco il fatto che l'autorevolezza, la personalità di una squadra poi la dovremo vedere strada facendo. Allo 0557711171 abbiamo Sergio da Prato. Grazie, buon Ferragosto Sergio.
12: Ciao, buon Ferragosto anche a te Luca. Ciao Costa, buon Ferragosto.
11: Ciao Sergino, ciao grande Sergio.
12: Ciao. Senti, effettivamente io ho visto la partita ieri in TV e effettivamente insomma anch'io mi sarei aspettato, come dire, un po' più di possesso palla. Devo anche dirti che quando ho visto la formazione iniziale con praticamente l'attacco e il centrocampo che erano gli stessi dell'anno scorso, eccetto a ta, mi ero un po' calato l'entusiasmo, però insomma vabbè, capisco, vediamo un po' quello che succede. Però io volevo spendere due parole su Attà, che secondo me è un grande giocatore, perché Attà è veramente forte,
4: sì,
12: però giocando in quel ruolo lì, come lo mette lui dietro la punta, spero che sia una soluzione temporanea, secondo me si leva molto al centrocampo, mm-hmm, perché infatti secondo me le cose migliori che ha fatto vedere Attà l'ha fatto vedere quando è partito più da dietro, per cui secondo me il centrocampo ideale sarebbe composto da Ulai, che sinceramente per quel poco che ho visto ieri quando è entrato mi sembra di un'altra categoria rispetto, sì, a Fagioli, e anch'io mi sembra di vederla come Grosso e occupa più o meno la solita zolla di campo, e Ulai mi sembra veramente di un'altra categoria, ovviamente Attà, e poi sì, forse c'è bisogno di un centrocampista più di rottura, Fendrup mi sembra un po' leggerino, e poi mi sembra più uno che recupera palloni, Fendrup è più uno che intercetta le linee.

0: di un livello nettamente superiore, se si inserisce, come ci ha fatto vedere, nel calcio italiano, a qualità, a visione di gioco, ai piedi, ai colpi, cioè quei colpi che ieri, quando ha saltato tre giocatori con lo scavino, ha esaltato uno stadio intero, per farti capire. E sul centrocampo, ecco, sai cosa c'è di bello quest'anno? L'abbondanza, sì, ma abbondanza di qualità. Sì. Ecco, non è un'abbondanza dettata solo dal numero, come l'anno scorso, con i Somni, con Lussi Caviglia, che onestamente facevano numero. Quest'anno, ecco, lì è di essere bravo Fabio Grosso.
1: Bravo, perché l'abbondanza
0: sfruttarla al meglio,
1: bravo,
0: meglio,
1: è fondamentale, gestirla bravo bene. Rispondimi.
0: Luca, perdonami, ha fatto giocare diverse seconde linee, sì, perché l'aveva detto anche come premio. Se fottete le punte, cioè avete delle seconde linee che si fanno, perché Brescianini vince la stima della Fiorentina, sappiatelo, cioè anche Brescianini potrebbe partire solo in caso di un'offerta
1: irrinunciabile
0: di un giocatore di andare via, che non mi risulta.
1: Allora, rispondimi a quest'ultima domanda, sì, no, non lo so,
0: forse
1: li spenderesti 40 milioni per Leao?
0: Ma certo che sì.
1: Sì, te li spenderesti. Certo, ecco, io
0: è un giocatore che se lo metti in un contesto giusto, un giocatore insieme, aspetto scintille per Firenze.
1: Vengono da te tutte le sere. Va bene, ciao Costantino, grazie.
0: Ci rimettiamo a Firenze. Sarebbe figo ritornare ai tempi degli anni 90-2000, dove godevano anche della città e delle attrazioni, insomma, che la città può offrire.
1: Grazie a Costantino Nicoletti.
0: Luca,
1: buon Ferragosto. 348-7513-933. 055-7711-171 per parlare in questo caso con me, ma poi arriveranno anche altri ospiti. Un'altra breve pausa, prima ora volata via, grazie a voi, grazie di essere insieme a noi in questo Ferragosto. Torniamo subito.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Aperti tutto agosto. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Sei via

0: Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Allora, ancora un'ora insieme su Radio Firenze Viola, parlando di Fiorentina, parlando di mercato, preparando anche la scena di questo Ferragosto, che è un, per i tifosi della Fiorentina, un bel Ferragosto perché arriva dopo una bella vittoria. Continuate a scrivere, a mandare messaggi 348-7513-933 e ringrazio perché allo 055-7711-171 si è prenotato Paolo da New York. Ciao Paolo.
4: Ciao Luca, buon Ferragosto a te, buon Ferragosto a tutti. Non sai che bellezza è la vostra compagnia oggi, un giorno di festa, e avervi, insomma, siamo in tutto il mondo. E
3: tutto il mondo, e questo è bellissimo, grazie sì. A te Paolo.
4: Ho guardato anche la partita ieri, insomma, io sono abbastanza soddisfatto ed ottimista. Il buongiorno si vede dal mattino e poi io sono di natura ottimista e tutta la stagione scorsa avevo sempre avuto nel cuore il fatto che ci saremmo salvati e così un po' è stato. Niente, il mio intervento era per rispondere un pochino a Walter da Roma, perché penso ci stia ancora ascoltando, e anch'io non sono un tifoso di primo pelo. Le prime figurine che mi sono scambiato erano di Superchi e Mattolini alle scuole elementari, quindi più o meno siamo della stessa età, quasi la tua, ma non troppo.
3: Mi state inseguendo,
4: dai. Di non essere così talebano con il buon Andrea. In America diciamo bisogna agree to disagree, essere in armonia anche nella diversità di opinioni praticamente.
3: Ma certo, ma è così, ma è la bellezza di essere tifosi viola dentro Radio Firenze Viola, dai.
4: Esatto, perché poi Andrea ci è rimasto molto male quando glielo disse, perché io ascoltai, erano le 2 di notte in America e non riuscivo a dormire, e allora accesi, c'era Buongiorno Firenze alle 2 del mattino, ho ascoltato questa conversazione, disse no, Walter sbagli, perché poi sai, non tutti sanno tutto. Io da qui so che comunque da quando Antonioni Giancarlo declinò la prima volta sono stati fatti dei tentativi anche dall'America di contattarlo e di riallacciare il rapporto in quel senso lì, e comunque so che Giancarlo è stato molto, molto freddo a quel tempo, e penso che ci saranno ancora, non so se fosse stata la signora Catherine addirittura.
3: Guarda Paolo, non ti voglio interrompere, ma
4: no certo, dimmi.
3: Cioè, no, io continuo a sperare che da qui al 29 ci sia un incontro tra il presidente Giuseppe Commisso e Antonioni. Antonioni ha chiarito alla Versiniana che non ha assolutamente niente né con Giuseppe Commisso né con la signora Catherine, ma ha detto addirittura nemmeno col vecchio presidente, quello che purtroppo non c'è più. E allora io mi auguro che paratici, non altri, paratici, anche lui nuovo, paratici, li metta insieme e poi decideranno quello che vogliono fare. Però mi fai parlare insieme a te, voglio il tuo parere, perché Ale ha lanciato una cosa bellissima, perché in questo Ferragosto c'è un'altra grande storia, la possiamo dire, un ragazzino che si chiama Croci, che ha debuttato nel calcio che conta, talento straordinario, qualità straordinaria. Ale si domanda, che facciamo con un talento così? Lo mandiamo a giocare oppure lo lasciamo dentro il gruppo? E ci chiede il nostro parere. Io dico che nessuno meglio di Grosso lo può decidere, ma non è perché non voglio intervenire. Io credo che Croci debba giocare con continuità in primavera, perché lui è già sott'età lì, e poi si debba allenare con la prima squadra. Questa è la mia idea. Però te che ne pensi? Che faresti con Croci?
4: Io penso questo. Quello è un ottimo step per Croci, e penso che probabilmente a 17 anni l'anno prossimo, se fa tutti gli step giusti quest'anno, debba essere mandato a giocare in una buona Serie B. saltando addirittura la Serie C.
3: Sì, la Serie C non c'entra niente. Lui con la Serie C non c'entra niente, non c'entra già niente. Cioè, no, devi alzargli, no, esatto, il livello. Sì. Vi ricordo che, ora vado a memoria, che lo stesso passaggio sono stato fatto per altri grandi giocatori. I giocatori sono diventati grandi giocatori. Quindi, io però ancora ti devo dire, almeno fino a gennaio, Paolo, io lo lascerei a lavorare, sì, con Grosso, perché hai visto mai, cioè, hai visto mai che l'asse
4: esatto,
3: di denari ce l'abbiamo
4: mentalità.
3: Noi e l'abbiamo trovato noi. Grazie, un abbraccio a tutti gli americani tifosi viola che ci seguono.
4: Ce ne sono tanti.
3: E un grande abbraccio.
4: Sono tanti a New York, in Texas, a Washington, a Toronto, in California, a Los Angeles, anche a Hawaii c'è uno.
3: Allora, buon Ferragosto a tutti voi. Grazie, grazie davvero. Allora,
4: un abbraccione a tutti e vado a non fare il talebano.
3: Tre qua, ma li faremo far pace. 348 7513 933, aspettiamo ancora vostre telefonate allo 0557711171. Ignoto mi chiede, ma non è che Grosso vuole mettere Ken esterno sinistro e mettere Pellegrino in mezzo? A quel punto mancherebbe solo un esterno destro. È un'opzione Stefano da Pistoia, è un'opzione, ma io non, sinceramente non la vedo come un'opzione primaria, però è un'opzione e ce ne sono tante delle opzioni. È un'opzione. Va bene, allora proviamo ad analizzare un po' di mercato. Partiamo da chi si compra Flash. Arriva,
5: chi si compra
6: Flash. Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni, la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderla almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Grazie a Niccolò Santi. Chi si compra Flash, lo sapete, io lo adoro, ma adoro soprattutto avere la possibilità di parlare, di confrontarmi, di attingere alle sue notizie, e quindi saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, ma anche uno dei capisaldi di Radio Firenze Viola. Ciao Niccolò.
7: Ciao Luca. Ben
3: allora, grazie, per ti rubiamo qualche minuto, tanto Ferragosto è per chi fa mercato è un giorno come gli altri, quindi non c'è pace. Allora, vorrei sgombrare subito il campo da un nome che sta, ci stanno arrivando tanti messaggi. Tra l'altro, se avete domande anche audio per Niccolò Ceccarini, 348 7513 933, poi gliele girerà direttamente Stefano Carlesi dalla regia. Leao, il Milan lo sta scaricando, ma direi sempre troppo tardi. 40 milioni, un ingaggio mi sembra un po' fuori dalle nostre, ma insomma te lo chiedo a te, Leao, che si fa con Leao?
7: Ma allora, io penso che la Fiorentina, che Fabio Paratici col suo procuratore abbia degli ottimi rapporti, però Leao ha un rischio enorme, considerato che non dà continuità di prestazione. La Fiorentina non si può permettere, secondo me, di andare a prendere un giocatore che in questo momento ha tutte queste difficoltà nel Milan, che sta dimostrando di avere grandi difficoltà nel Milan, almeno tre anni a questa parte. Poi che loro lo possano dar via a 40 milioni di euro ci sta, perché erano partiti da 50-60 e hanno abbassato, diciamo, la cresta, l'hanno portato praticamente a 40 milioni, ma io non credo che questo sia al momento. Poi nel mercato tutto può succedere, ma non mi sembra che questo sia il profilo sul quale Fabio Paratici ci voglia andare. Credo che cerchino anche un giocatore con un ingaggio un po' più basso e che abbia probabilmente anche delle caratteristiche diverse. La Fiorentina vuole prendere un giocatore che faccia la differenza e non in questo momento, cioè vuol dire, uno potrebbe provare a rilanciarlo se te lo danno in prestito, cioè è normale, dice, guarda,
3: ah, beh, poi se te lo danno in prestito, ha voglia.
7: Allora magari in prestito uno può anche fare una giocata, però secondo me non è proprio in questo momento l'ideale per la Fiorentina. Però stiamo sempre attenti, perché mai dire mai, ecco.
3: No, guarda, sono le cose impossibili, te lo dico da chi l'ha fatto una vita fa, e ovviamente io come tutti ho commesso degli errori, e gli errori li ho fatti su cose che mi sembravano impossibili, ma nel mercato non c'è niente di sicuro e niente di impossibile. Dice, no, questo non è possibile.
7: No, no, ma non si può, esatto, perché quello che può sembrare
3: arrivava alla fine,
7: è vero.
3: Sì, poi. No, ti chiedo invece, allora, la vicenda del centrocampo, perché il centro, sì. Allora, noi sappiamo che tanto arriverà un attaccante esterno, questo lo sappiamo. Te lo aspetti prima di Roma, Niccolò?
7: Ma credo che questo sia l'augurio di Rosso e di tutta la Fiorentina. Poi che riesca a arrivare prima di Roma dipende da tante altre situazioni. Certo. Io non credo però che se anche arrivasse dopo non succederebbe assolutamente nulla. Tanto il messaggio che mi ha mandato, secondo me, perché io credo che negli ultimi giorni siano state dette tante cose e invece bisogna dirne una sola: la Fiorentina di Grosso la vedremo ad ottobre. Quindi messaggio ai naviganti: la Fiorentina di Grosso si vedrà a non ora né a settembre, ma si vedrà e si potrà giudicare ad ottobre. Servono almeno 10 partite ufficiali con la squadra al completo per avere, diciamo, proprio il quadro totale del lavoro di Grosso. Quindi anche ieri la Fiorentina ha vinto, qualcuno ha detto però comunque non si è visto granché, tutto quanto eccetera. Ci vogliono 10 partite ufficiali, dopodiché iniziamo a giudicare il lavoro,
3: esatto,
7: di Rosso.
3: In queste 10 partite, ve lo diciamo prima, ci saranno gli inevitabili alti e bassi, perché questo sarà, e qui conterà, lo dico sempre, anche quel pizzico di fortuna. Vedremo se Grosso è un allenatore fortunato oppure un pizzico di fortuna aiuta gli allenatori che iniziano un nuovo percorso. Allora ti chiedo invece del centrocampo, perché lì io non ci ho ancora capito nulla, infatti non ci ho capito nulla io, vuol dire niente. Però allora, ieri c'era la sensazione che restasse fuori Fagioli. Se resta fuori Fagioli, dicevamo, allora è evidente che c'è una volontà per poi trovare altre opzioni, ma non si prescinde da Ulai. Poi invece gioca titolare Fagioli e Ulai va in panchina. Non va in panchina perché sta male, come ci hanno detto successe in occasione della gara col Deportivo La Corugna. Va in panchina perché gioca Fagioli. E quindi la sensazione che per Grosso questi due giocatori siano alternativi è forte. Ma possono essere alternativi due giocatori a 40 milioni?
7: Possono essere alternativi se non ci sono offerte. D'altra parte questa è la realtà dei fatti. La Fiorentina non potrà mai svendere Fagioli a cifre basse, perché se non c'è qualcuno che arriva con tanti milioni di euro, il ballottaggio tra i due resterà. Io credo che tra l'altro questo ballottaggio poi possa anche essere, per certi versi, almeno fino al mercato di gennaio, giusto e interessante, perché dà lo stimolo ad entrambi, dà la possibilità anche ad Ulai di inserirsi piano piano in un contesto come quello della Fiorentina, e poi noi diamo tutto per scontato, però ci sono dei giocatori che hanno anche bisogno un attimo di adattamento, di capire bene le caratteristiche del campionato e poi cominciare a rendere al 100%. Io credo che in questo momento, se ci fosse stata una possibilità di un'offerta di un certo tipo, la Fiorentina per Fagioli l'avrebbe già presa in considerazione. Questa offerta non è mai arrivata e non è ancora arrivata, non significa che non arrivi, però è evidente che questi due giocatori si alterneranno, almeno vedendo un po' ma quello che sono le scelte di Grosso.
3: Ma ecco, io su questo c'ho qualche interrogativo, te lo dico francamente, perché non si alterna un portiere, già il portiere è un complicato, se sei. Ho fatto un esempio sbagliato, non si alterna un terzino destro, un terzino sinistro, il regista caratterizza la squadra, perché la sua personalità nell'interpretare il ruolo diventa poi una scelta tattica di una squadra.
7: Sì.
3: E Fagioli è diverso da Ulaia o Ulaia è diverso da Fagioli? Non è che li puoi alternare, perché sarebbe come se tu giocassi con centravanti rapido e l'uomo sta sempre in area di rigore, e non funziona, perché poi la squadra deve adeguarsi ad un progetto e a un tipo di giocatore. Io lì vedo un qualcosa che probabilmente dovrà ancora trovare una sua definizione, immagino.
7: Ah, ma perché, però ci vuole del tempo, io credo.
3: Io faccio fatica a immaginare questa squadra senza un giocatore aggressivo come Ulaí, ma può essere un mio parere, mentre invece non avrei nessun problema a rivedere Fagioli a fare la mezzala, ma boh, lo so, è una questione dentro la quale ci sta poi l'ipotesi di un altro acquisto ancora, Niccolò, a centrocampo.
7: Sì, sì, sentivo quello che diceva Niccolò Santi nel che si compra Flash, e in effetti la Fiorentina è un altro centrocampista, ma l'ha detto anche Grosso alla vigilia della partita contro il Benevento. Che la Fiorentina è incompleta un po' in tutti i reparti, quindi lui si aspetta sicuramente un esterno d'attacco. Io credo che se devono fare una rinuncia la fanno sull'esterno basso a sinistra, se proprio devono naturalmente fare una scelta di avere due possibilità di acquisto anziché tre, quello che va penalizzato è sicuramente l'esterno basso a sinistra, perché poi comunque torna a Parisi a gennaio e possono nell'emergenza adattare qualcuno sulla sinistra, magari può giocare Vieri, può giocare, che ne so, Ranieri, se all'occorrenza.
3: Anche João Mario mi hanno detto che può giocare a sinistra.
7: João Mario può girare appunto da una fascia all'altra, quindi secondo me il discorso dell'esterno basso a sinistra potrebbe essere la priorità minore in questo momento, mentre il centrocampo e l'esterno d'attacco sono sicuramente due cose sulle quali stanno lavorando anche in maniera forte. Ecco, il centrocampista, lo diceva giustamente anche Niccolò, Torsved non hanno fatto un'offerta ufficiale perché comunque hanno capito che per ora non ci può essere una minima base di trattativa con il Sassuolo, che chiede dei soldi più una contropartita tecnica. La Fiorentina oggi i soldi non li vuole mettere, e la contropartita tecnica la può anche mettere dentro, ma comunque alla fine non basta, e quindi vediamo un po', perché questo tira e molla col Sassuolo prima o poi si risolve, perché dopo il 20 di agosto cominciano a venire fuori i nodi al pettine, cioè qualcuno dovrà fare un passo indietro oppure qualcuno non lo farà mai, e quindi il giocatore resta lì a scadenza di contratto. Però stanno cercando anche un profilo un po' diverso, potrebbe essere quello di un mediano di copertura, e allora se questo dovesse essere, ci sta che possono imporre anche un altro nome, visto lo stand-by della trattativa per Torsved.
3: Ma io credo che alla fine Torsved arriverà, e come diceva Niccolò Cecchettini, aspettate il 20 agosto, il 20 agosto usciranno allo scoperto anche per Dodò e Fortini, ragazzi, tanto succede sempre così, usciranno allo scoperto, ti metteranno sul piatto le loro offerte. Io vedo un grande legame tra Fortini e il Torino, Niccolò.
7: Prima o poi si bloccherà questa cosa.
3: E se Fortini è già d'accordo con il Torino verrà a pochi giorni alla fine del mercato e ti dirà: li vuoi 3-4 milioni e si tratta sulla rivendita oppure no? Se non lo vuoi, non, nessun problema, noi Fortini contratto glielo facciamo a febbraio, fra 6 mesi, fra 9 mesi, fra 10 mesi lo prendiamo a costo zero. Su Dodò forse qualche margine di trattativa in più ci può essere, perché comunque un giocatore bloccato un anno è un po' più complicato. Allora, Epico Viola, che ci segue sul 92 Digitale Terrestre, mi raccomando, Pistoia, Prato, Firenze, Valdarno, seguiteci anche lì, 24 ore al giorno di Fiorentina. Sottolinea e trova molto grave il fatto che i tifosi Viola di Firenze non potranno seguire la squadra a Roma. Questa purtroppo è collegato a problemi della passata stagione, incidenti della passata stagione. Anche su questo fronte credo bisognerà trovare prima o poi un punto di incontro, perché insomma i tifosi sempre penalizzati, anche se in quel caso bisogna ricordarlo, ci sono stati incidenti provocati dalle due tifoserie, quella viola e quella giallorossa. Mentre Claudia ti fa dei nomi: Udoge, Leao, Bakayoko, Williams, che ne dici?
7: Ma allora, di tutti questi, quello che mi piace più di tutti ce ne sono due: Bakayoko e Nico Williams. Quindi Nico Williams è chiaramente un sogno, è un esterno della nazionale spagnola, giocatore formidabile, però qui siamo su cifre altissime per quanto riguarda il suo valore. Certamente la Fiorentina di fronte a queste situazioni non è che possa fare grandissime cose, perché non è che questi club danno via questi giocatori a delle cifre a sconto.
3: Certo.
7: Bakayoko può giocare su tutte e due le fasce, può giocare a destra, a sinistra, là di qua, a destra c'è Mastantuono, però Bakayoko forse è uno forte e ha un prezzo ancora abbordabile vicino a 20 milioni di euro. Secondo me Lipsia potrebbe anche essere scattato. E poi ci sarebbe secondo me un nome che non è stato inserito, ma che per noi è perfetto tatticamente, che è Noah Lang del Napoli, proprio perfetto per giocare a sinistra. Io
3: però mi avevi detto che lì avevi trovato un po' freddezza nel Napoli.
7: No, io l'ho anche scritto nell'editoriale su tutto il mercato web e me l'ha confermato il Napoli. C'è il Galatasaray, c'è l'Ajax e l'Atalanta, però loro lo vogliono dare a titolo definitivo, e anche l'Atalanta sta facendo fatica perché comunque loro vogliono almeno 20 più bonus, più verso i 25 piuttosto che i 20, e quindi se non lo prende a titolo definitivo diventa abbastanza difficile poter. Però in questo momento, se c'è un club che si è avvicinato in Italia più di tutti a Noah Lang, questo sicuramente è l'Atalanta.
3: Senti Niccolò, abbiamo parlato per giorni e giorni dei Ken, del Como, poi ieri è spuntato un nome del Como, ma io non sono convinto al 100%. Certo è che siamo a Ferragosto, e quindi sì, ci stiamo avvicinando forse al momento, non ti dico di non ritorno, ma quasi. Come la vedi la vicenda? Le ultime tue sensazioni di questo sprint finale su Ken? Io Ken lo vedo dentro il progetto, lo vedo, cioè non vedo un giocatore che con la testa altrove.
7: No, no, poi il fatto che gli abbia fatto fare 90 minuti ieri mi sembra abbastanza significativo, no? Non l'ha proprio minimamente risparmiato, anzi l'ha tenuto in campo fino all'ultimo, forse con la speranza anche di potergli far fare un altro gol. Quindi che lui naturalmente non sia fuori è evidente, anche perché non gli avrebbero dato di comune accordo la maglia numero 9, lui l'ha chiesta e gliel'hanno data tutti e volentieri. Quindi se tu hai in testa di fare qualcosa di diverso con un giocatore, la maglia numero 9 probabilmente non gliela consegni, o quantomeno la tieni lì per qualcun altro. Poi che il Como si faccia avanti o meno, io continuo a sentir dire che al di là dei nomi che vengono messi, ne parlavamo ieri con Massimo Marianella allo stadio, e gli ho anche chiesto un giudizio su Delap che starebbe trattando il Como, e lui mi diceva Nick, però non c'è partita, cioè nel senso che Ken è molto più forte, quindi io non so se loro rinunciano a fare un tentativo. Io credo di no, per me sanno bene che non possono fare un'offerta inferiore ai 40 milioni di euro, non andranno oltre, però io ci starei, continuerei a starci attento ancora per qualche giorno al Como, ci starei attento, poi dipenderà dalla Fiorentina eventualmente iniziare una trattativa o meno.
3: Sì, fermo restando che poi se loro non prendono un attaccante, non prendono Ken, gli resta il problema dell'italiano al Como. Direte, noi del Como non ce ne frega niente, il Como poi può fare qualsiasi cosa, paga le multe.
7: Certo, poi Sebastiano Esposito non è la stessa cosa.
3: Esatto, no, andrebbe probabilmente a coprire anche un altro ruolo, ma allora dovrebbero liberare uno straniero dalla lista. Insomma, vanno incontro ai loro problemi. Però ecco, io ti chiedo, perché è la domanda, nessuno almeno ha la sensazione di dire sicuramente che non lo danno, c'è la preoccupazione che arrivi questa offerta. Ecco, secondo te nella testa di Paratici c'è un limite oltre il quale non si va, cioè
7: sì,
3: oppure
7: dai,
3: se arriva il 27 d'agosto si fa lo stesso?
7: Ma io non credo lui non credo sia minimamente preoccupato di questa vicenda, perché è preparato, sa sicuramente come fanno le dinamiche del mercato, per cui nel caso potrà avere individuo, cioè, perché poi bisognerebbe anche capire questo, che se dovessero accettare l'offerta per Ken, facciamo finta che questa cosa avvenga, magari loro questi soldi li buttano dentro su un grande esterno d'attacco che oggi magari non si possono permettere, che invece con i soldi di Ken possono andare a prendere, e mettono alle spalle, voglio dire, di Pellegrino magari un giocatore che possa essere una buona spalla o una buona alternativa. Tanto dicono, nel momento in cui io prendo un esterno d'attacco e fa tanti gol, io una buona parte dei problemi li risolvo, perché poi ho anche Pellegrino e poi ne prendo un altro ancora. Quindi secondo me loro hanno sia il piano A che il piano B.
3: Certo,
7: non li vedo per nulla preoccupati. Ecco,
3: e quindi
7: non
3: sono preoccupati loro. L'ultima domanda al volo riguarda Gudmundsson, che comunque bene o male anche lui mi sembra che non faccia niente per dar l'idea di essere uno che se ne vuole andare.
7: No, al di là del fatto che non sono arrivati nemmeno questi almeno 12-13 milioni di euro di offerta sotto i quali la Fiorentina non va nemmeno a trattare la cessione di Gudmundsson, però io ieri, per quello che ho visto, soprattutto nel primo tempo, rincorreva, io non li avevo mai visto in tutto questo periodo in cui alla Fiorentina tornare indietro a rincorrere gli avversari, e invece ha fatto, diciamo, un lavoro anche di pressione sul portatore di palla davanti alla difesa nel momento in cui ripartiva l'azione del Benevento, quasi anche più di Ken, cioè Ken stava lì più che altro a gironzolare, aspettava la palla con la sua potenza fisica. Invece Gudmundsson andava a fare rompiscatole sull'inizio del Benevento, poi tornava un po' anche indietro quando ripartivano loro. Questi sono segnali di un giocatore che vuole convincere
3: l'allenatore.
7: Oppure che vuole dimostrare che comunque sia il figlio è quello giusto. Poi se il mercato offre altre opportunità, valuteranno. Ecco, tanto ripeto, mi sembra si sia totalmente in controllo della situazione.
3: Grande Cecca, dice il Vichingo Empolese. Con il grande Cecca del Vichingo Empolese, ancora buon Ferragosto a Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò.
7: Ciao Luca, grazie a te, buona a tutti.
3: Maurizio ci porta il buon Ferragosto da Houston, Texas. Siamo dovunque, ragazzi. E Leao non buca, ragazzi, Leao non buca, almeno per quelli che sono i messaggi. Marco 59, no? Ce ne sono tanti, ma insomma. Allora, ci stiamo avviando all'ultima parte di queste due ore che sono volate via, e sono volate via soprattutto grazie a voi che ci state scrivendo, che state partecipando con messaggi, con telefonate. Ancora l'ultima parte insieme, aspettiamo ancora gli ultimi vostri messaggi al 348 7513933. Aspetto anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Palla Carlesi e poi torniamo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, ultima parte di queste due ore dedicate al post Benevento, ma dedicate al mercato, dedicato a questo momento felice in questo Ferragosto, dove sognare è possibile, dove sognare vorrei dire quasi doveroso. Io ho accennato su un editoriale di Firenze Viola che secondo me con il vero Ken la Fiorentina può aggredire il quinto posto, quindi non lontanissima poi da quel sesto posto di due anni fa, ragazzi. E quel quinto posto non tutti sono così ottimisti come lo sono io. Aspettiamo la fine del mercato, sono giochini da fare sotto l'ombrellone, chi al mare o passeggiando in montagna, dovunque uno è, però finalmente si guarda con ottimismo, con speranza, con ambizione. Dipenderà molto anche da come finirà il mercato della Fiorentina. E allora vi proponiamo le parole del direttore sportivo Goretti dopo la gara col Benevento, e lo stesso Goretti riconosce e ammette che qualcosa ancora arriverà, ma noi siamo convinti che non arriverà solo qualcosa, arriverà qualcosa di molto importante. Sentiamo.
3: Devo trasferire la grande emozione di questa sera, perché siamo tutti curiosi di questa nuova Fiorentina. Avete fatto degli acquisti pazzeschi e soprattutto qualcuno ne vedremo tra poco in campo.
4: Ma sì, è stata un'estate di grandi di cambiamenti, no? È cambiata tanto la Fiorentina, è cambiato un po' il modo di lavorare, è cambiata la strategia, sono cambiate molte figure in società, sono cambiati negli staff, è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti calciatori, quindi...
3: È cambiata la mentalità?
4: Allora, per la mentalità bisogna acquisire le abitudini. Se acquisiamo le giuste abitudini cambierà la mentalità, che è l'obiettivo, uno degli obiettivi fondamentali che chiaramente ci poniamo. Ci poniamo l'obiettivo proprio assoluto di riuscire a far iniziare a lavorare, coesistere, a far trovare alchimia tra tutte queste nuove persone. Quindi già questo sarà un grande lavoro, un grande obiettivo. Quello supremo chiaramente è la mentalità, e poi col tempo anche i risultati chiaramente.
3: Io adesso la lascio allo studio perché ovviamente ci sono domande di mercato.
5: E non solo. Innanzitutto la prima, doverosamente, la devo far fare da una grandissimo ex viola come Borja Valero.
6: Ciao direttore, buonasera. Che stiamo parlando di mercato, volevo chiedere se ancora c'è qualche sorpresa da dare alla tifoseria della Fiorentina per la ultima parte del mercato.
4: Ma guarda, sicuramente continuiamo a lavorare in uscita, in entrata, e rispettando quelle che sono un po' le caratteristiche degli interpreti, dei calciatori di Mister Grosso, sicuramente la società starà molto attenta in questi ultimi 15 giorni a continuare a lavorare bene. C'è grande sintonia tra Mister Grosso e Paratici, quindi credo che insomma qualcosa possa ancora esserci.
5: E secondo me qui c'è qualcuno che di quel qualcosa non si accontenta, Daniele Miceli.
7: Devo fare il cattivo, no? Sono il direttore, complimenti perché avete riportato entusiasmo a Firenze, 9 acquisti, 9 colpi importanti, però le chiedo, togliamoci subito il dente, ma Moise Ken resta a Firenze 100%, blindato, non si muove Ken?
4: No, ma guarda, non sono io intanto quello che ti può dire che resta al 100%, cioè sicuramente Moise è un giocatore veramente importante nel nostro panorama calcistico e siamo strafelicissimi di averlo con noi. È un ragazzo con il quale abbiamo vissuto alti e bassi, no? nella quotidianità sua e del nostro club, quindi gli vogliamo molto bene, siamo con lui insomma, ecco. Ma credo che la Fiorentina debba essere più che concentrata sul calciomercato, che so che a voi capisco che a voi vi possa interessare, deve essere concentrata in quello che è l'obiettivo, no? Lavorare sulla costruzione di un modello, di un modello di un club che possa essere, come ripete sempre Fabio, competitivo e duraturo. Questo penso che è l'obiettivo. Poi se tutti i calciatori che possono servire arrivano in questa sessione di mercato o nella prossima o tra due, questo lo vedremo insomma, ma l'importante, ecco, è una costruzione nel tempo, e che nel tempo possa anche durare.
2: Allora, bene, bene Goretti, molto bravo. Ragazzi, Goretti diventerà un fattore perché ha alle spalle un grande direttore e quindi io credo che si possa riproporre col tempo a Firenze l'accoppiata Marotta-Paratici. Qui potrebbe essere Paratici-Goretti. Va bene, stiamo a vedere. Allora, ho letto un bellissimo messaggio di Fede da Scandicci, però prima di leggerlo, se Fede può darci un colpo di telefono e raccontare che cosa ha fatto lui ieri, gli ricordo il nostro contatto 055 7711 171, se vuole lo racconta lui. Intanto a questo numero si è prenotato Gianluca. Ciao Gianluca.
0: Ciao Luca, buonasera.
2: Dimmi tutto. Intanto buon Ferragosto a te.
0: Grazie di esserci, a voi, perché io 3 mesi sono a casa con 5 costole rotte.
2: Mi dispiace.
0: E sinceramente voi mi avete un po' riempito le giornate.
2: Ma come te le sei rotte queste costole?
0: Meglio te lo dica, saltare un viaggio in Norvegia, lasciamo perdere.
2: Va bene, speriamo tu guarisca.
0: Un mese e mezzo, lasciamo fare.
2: Speriamo tu guarisca velocemente.
0: Speriamo anche perché ho da ricominciare a allenare i bambini. E questo è il calcio, diciamo, è un po'.
2: Bambini dove?
0: Sono al Galluzzo.
2: Al Galluzzo, quindi
0: bambini, 10 anni.
2: Certo, ragazzi.
0: Calcio a 7, giochi il pallone, non si parla di calcio.
2: Bravo.
0: I bambini giocano a pallone. Poi perdere non può perdere nessuno, perché sennò siamo degli ipocriti. Allora,
2: bravissimo.
0: Venendo al calcio, io ho l'abbonamento dall'82, va bene?
2: Sì.
0: Era 10 anni che non venivo, perché c'era l'ultima partita, c'era Barella che giocava nel Cagliari,
2: sì.
0: Va bene? E se scelgo Veresù e poi Barella, quindi un pezzetto non veniva ai Franchi. Ieri sera ero incuriosito. Allora, per me, ti dico, io sono col mister grosso, perché tanta gente si sarebbe aspettata i nuovi acquisti, però giustamente per una questione di spogliatoio ha dovuto far giocare chi si è allenato di più, e mi sembra una cosa normale.
2: Certo.
0: E poi penso che nel calcio ci sono due fasi, anzi, e due sottofasi. Ho la palla, non ho la palla, perdo la palla, recupero la palla. Quindi, oltre a avere la qualità, che è Fagioli, se ci può due mezzali, come Indurri, Brescianini, potrebbero essere Mandragora, Tolbert ancora a Sassuolo, perché se per me non è un giocatore di Sassuolo, e quindi vedere Ulai e Fagioli insieme la vedo dura.
2: Sta prendendo corpo questo, però capisci bene, stiamo parlando due giocatori da 40 milioni. La Fiorentina non è il Manchester City, non è il Paris Saint Germain. Quando fa un'operazione importante.
0: Penso però, Luca, scusa se ti interrompo, in certe partite tu li puoi fare anche
2: Allora, ribadisco, poi staremo a vedere, per carità di Dio, ma la speranza è che la Fiorentina nel tempo diventi così solida, magari giochi la Champions, da poter avere queste opzioni. Ecco, questo tipo di opzioni. Oggi la vedo non semplice. E al volo, da maestro di calcio... Allora rispondi a Stefano da Campo di Marte, che dice: Leao, Ken, Mastantuono, bene bene. Ma te
0: lo per fare che Leao?
2: Bravo, io la penso.
0: Ma per fare che? Per spacciare lo spogliatoio, ragazzi.
2: La penso
0: dai
2: come
0: boni.
2: Te. La penso
0: dai
2: come
0: boni.
2: Te.
0: Dai boni, dai boni. Dai boni, dai boni. Ci vuole gente. Allora, poi ti dico l'ultima, poi attacco. Il centrocampo delle meraviglie, Pizzarro, Aquilani, Borca Valero, va bene? Giocava con un certo Migliaccio, perché se no ci si ricorda le cose. Giocava tante partite con un certo Migliaccio.
2: Certo.
0: Perché ci vuole sempre l'equilibrio, capito?
2: Grazie.
0: Per me. Io ti dico, poi io ero un difensore, e vedo. E pensa, incito, i bambini giocano a 7, il portiere a 7 che fa Luca? E gli sta fermo. Il portiere mio e va a centrocampo.
2: Bello, questo.
0: E poi l'appoggia a due difensori.
2: Questo è insegnare.
0: Quindi pensa come vede il calcio io. Però calcio, Questo nei giochi, pallone dei bambini, il calcio in 11 è un'altra cosa. Quando sento Ceccarini e dice ma Gudmus deve andare a ricorrere l'avversario, è una cosa normale, ragazzi. Quando perdo la palla nel calcio di ora e bisogna superare e recuperarla, perché se no è un problema.
2: Grazie, grazie, e soprattutto ti auguro una rapidissima guarigione, anche se sono arrivati dei messaggi. Sono arrivati dei messaggi e dicono sono dolorose le cose. Lo so che sono dolorose. Ciao, grazie.
0: Ciao,
2: allora,
0: ciao, ciao.
2: Ancora pochi minuti e sono felice di passarli insieme a Luis La Serpe. Ciao Luis.
8: Ciao carissimo Luca e buon Ferragosto a tutti.
2: Grazie, grazie di chiudere con me queste due ore che credimi sono state divertentissime. Fede da Scandicci, io ho chiesto se poteva intervenire ma non può, ma ci ha scritto e mi ha scritto che lui è stato lui a chiedere al presidente commisso di Cristiano Ronaldo. Dice sono io che ho suggerito CR7 a Joseph, mi ha riso, era socievole con tutti, e questo credo Luis sia un dato bellissimo, cioè abbiamo ritrovato un presidente che stava in mezzo alla gente, che sta in mezzo alla gente.
9: Beh, io partirei proprio da questo. Perché onestamente un ambiente come quello che abbiamo trovato adesso non era assolutamente semplice. L'abbiamo trovato e adesso teniamocelo stretto, perché dopo quello che era successo l'anno scorso tutto era possibile fuori che ritrovare una situazione di questo tipo. Invece così è andata. E quindi al di là di quelli che saranno i risultati di questa stagione, e così a occhio mi sembra che potrebbero essere risultati molto interessanti, perché ieri abbiamo visto soltanto una bozza di quello che è la vera Fiorentina, immaginiamoci la viaggi a una velocità più alta, con una tecnica più raffinata, perché sicuramente una volta che si sono conosciuti i giocatori ci sarà anche questo. Io mi immagino invece ci sarà davvero divertirsi, però aspetta, straordinario qui, cioè 16.000 persone il 14 di agosto, il caldo che faceva ieri. E insomma ci vuole, e dopo la stagione dell'anno scorso, cioè sai, l'anno scorso sono arrivato a Champions League, allora no, l'anno scorso è rischiato di andare in Serie B con una squadra che sulla carta, passeggiando un ciabatte, poteva arrivare tranquillamente decima. E quindi ecco, io credo che questo sia l'aspetto più bello. Poi se arriva il presidente andiamo a Serie.
2: No, ma chiaramente era una battuta, non mi interessa CR7, te lo dico con grande franchezza, non mi interessa nemmeno Leao, perché credo che non dobbiamo andarci a cercare problemi, lasciamola agli altri problemi, perché ce li dobbiamo andare a prendere noi. Mi aspetto un grande attaccante esterno, questo sì. E dopo la gara di ieri, Luis, ma poi andiamo a parlare di altre cose, lo voglio toccare per l'ultima volta a te. Questo fatto di la Fiorentina non può permettersi di avere due grandi giocatori in alternativa, in questo caso mi riferisco a Ulai e Fagioli, cioè o trovi una maniera per farli giocare insieme oppure ti devi porre qualche domanda.
9: Guarda, ieri sera si è parlato con Renato Muto nel post partita per Buzzo Bondo, anche lui dice ma siamo sicuri che sono giocatori uguali, ma siamo sicuri che uno non si integri nell'altro. Certo, non è che mettano tappe tutte e due vanno come si fossero conosciuti da 100 anni, che ci sia un lavoro da fare, sì, ma vedo Ulai un giocatore molto più utile rispetto a un geometrico e metodico Fagioli. Questo è un giocatore che da ieri vedeva la palla di prima mentre andava, non so se ce la fanno, ma sicuramente quando va a fare il contratto,
2: sì,
9: va a fare il contratto per prendere il pallone e poi giocare, no, va a fare il contratto e nel momento che fa il contratto il pallone lo manda dove vuole mandare lui, cioè i compagni di squadra, e questo non è una cosa banale. È un giocatore che rincorre gli avversari, gliela fatta se ne fa, gli ha fatto la cosa, la squadra sta ammonito, quindi è un giocatore che secondo me ci ha lavorato, ma lo può integrare insieme a Fagioli magari non in tutte le partite. Però sono due giocatori che secondo me vanno bene insieme, poi mi dirà, stavo con due giocatori che hanno tutte le a 40 milioni più o meno. Però è anche vero che la Fiorentina ha bisogno di fare un passo di qualità, quest'anno, e lui un passo di qualità che puoi fare, a parte quello in attacco probabilmente già fatto, perché arrivando passo a buono, rimanendo probabilmente Pellegrino, rimane Goldmundson o chi ha liberato posto. a un certo campo mi pare che fa più. Se già avessi un attacco, ma io la lo vedo quasi più come sì, un certo campo stava più come non mi metto a punta, quindi lo metterei in un 4-4-2. Sì, davanti ci stanno Goodmundson e Kenner, ci potrebbe stare tranquillamente anche Atta e Ken o Atta e Matabuono e lì dalla perspettiva. Non è questa cosa di far giocare insieme sia Fagioli e Uraini, intriga, ecco perché.
2: No, io non ti dico, io la vedo, lo vedo quasi un passaggio quasi obbligato, nel senso che boh, insomma, stiamo a vedere, ragazzi, tanto la bellezza del calcio d'agosto è anche questa, no? Cioè che poi ma è un cioè, è un bel problema, nel senso che averne tutti così, cioè vuol dire facciamo due squadre, amen, è bellissimo, no? È un bellissimo problema, ma andiamo alle cose belle, dai, perché vorrei chiudere con le cose belle. Allora, una delle cose belle sicuramente è Mastantuono, perché ragazzi, quando è entrato lui c'è stato un momento, c'è stato un'accoglienza straordinaria, eh?
9: Sì, c'è la voglia a Firenze, la voglia a Firenze di vedere un giocatore con la funzione, e se fa quel gol con quel tiro a girare che ha tirato il corso dei pali, io penso che venisse giù parte dello stadio, così doveva di rifarlo per lasciare il corso. Però ecco, il giocatore si vede, diciamo, delle capacità, delle caratteristiche veramente molto molto importante, e io me lo tengo spesso, perché il giocatore non sono obbligato a farlo giocare sempre, però se quando lo metti dentro un crack che non sai cosa può fare, e sicuramente può fare anche male, perché ieri ha fatto anche dei recuperi interessanti, fase intensiva, ora sto occhiere, mi ricordo bene, ho preso una stecca, e su questo ci vuole fare un inciso, Luca, ha preso una stecca da Cognamiglio, mi pare.
2: Sì.
9: Una volta dietro, cioè, era da munizione piena, non mi ricordo se stava munizione a pure. E un giocatore come questo, tuteliamolo, nel senso, non è che mi arrivano a vagonate in Italia di giocatori di questo alto. Quindi, cerchiamo anche di tutelarlo, io posso fare quello che vuole, però forse c'è, ma neanche che tu possa essere schiaffo come da in terra. Quindi ieri in diverse occasioni visto che parlano con tutto, perché comunque da ovviamente a campo oggi lui era confermato che tra l'altro sarà l'albero, perché lui andava via e non si ritirava nemmeno. Quindi questo
2: no, ma guarda, c'è avverti ricchezza. Guardi, la Fiorentina avverti ricchezza, perché ora stiamo ragionando così, non c'era Jimenez, che secondo me sarà un altro titolare, non ha giocato, cioè è stato utilizzato poco Vieri, che è un altro titolare, non avevi Mandragora che è rimasto a casa perché c'aveva questo problema fisico, cioè insomma avverti, lo ribadisco, ricchezza, e questo è importante. Però ecco, chiarezza è importante. Vedo Simone per esempio mi scrive: Fagioli va ceduto perché il centrocampo con lui non sostiene un attacco con due esterni e una punta centrale, ci vuole un vero mediano con Oulahi e in regia è Atta mezzala, perché poi ragazzi Atta si abbasserà a fare la mezzala, perché quando arriverà l'attaccante esterno lì avrai Mastantuono, se non vede gioca sempre, ma ricordatevi Mastantuono ha scelto Firenze perché siamo bellini, siamo simpatici, siamo tutto, ma anche perché ha avuto dalla società la garanzia di un certo impiego, no? Se no non, ovviamente non ci veniva. Ma poi come fai a non far giocare un fenomeno come questo? Quando prende la palla lui giocano tutti, e poi arriverà l'attaccante esterno, poi c'è Goodmundson, quindi Atta poi riprenderà il suo ruolo da mezzala. Se poi compri un altro centrocampista ancora, io credo che bene o male dovranno essere fatte delle scelte, ma questo non è far polemica, questo è analizzare una situazione che in questo momento ci provoca solo soddisfazione, perché la qualità non è mai un problema. E vorrei tornare con te su un messaggio di un'altra storia invece bellissima, che è quella di Croci, il giovane viola che ha debuttato nel calcio professionistico prima di tutti, Che faresti te con Croce? Perché i messaggi ci dicono va tenuto stabilmente nel gruppo grosso, va mandato a giocare. Che si fa con... E anche questo, se mi permette, è un bel problema, no? Cioè, abbiamo un gioiello di cui ci chiediamo se è a 16-17 anni è già pronto per il grande calcio.
10: Allora, intanto va fatto tanto di cappello a Chiotti, l'ha fatto giocare, perché comunque si è stato fiducia.
2: Certo.
10: Lui è già ovvio, cioè ho detto un ragazzo che non parlo di giocare titolare nella primavera, ma non avrebbe.
2: Non è in età, no. È sotto età, sopra, cioè è più giovane, ecco.
10: E quindi già questo si dice che c'ha un passo in più. Il fatto che ieri si è stato fatto esordire. Vuol dire che veramente qui ci vedono un giocatore che l'aveva visto Manoli, l'aveva visto anche Grosso, evidentemente qui ci sono dei presupposti importanti di questo ragazzo, no? Non va bruciato,
2: certo.
10: Credo che lo valuteranno ora cosa fare, perché secondo me Viale fanno giocare il più possibile per fargli degli scuoli talenti, no? Abbiamo voglia di ragionare sui discorsi della nazionale, ma sì ragazzi, giovani non giovani, facciamo di giocare, ma se fanno giocare
2: e poi quando arriveranno tutti, ecco, ci vuole coraggio. Io mi sono permesso di dire, e lo ribadisco, io Croci lo terrei con Grosso, a lavorare con Grosso almeno fino a dicembre. E perché almeno se lo vede per bene, ci lavora non più un mese o due mesi, ma cinque mesi. E poi a dicembre prenderanno una decisione. Poi può andare a giocare. Può andare a giocare in primavera, poi, per carità. Ma io lo terrei aggregato alla prima squadra. Perché se abbiamo trovato il fenomeno, con tutte le cautele del caso. Vediamolo, guardiamo, ecco, sarebbe anche l'ora che trovassimo finalmente un qualcuno che riaccende da italiano anche la storia di tanti campioni italiani che ha vestito la maglia della Fiorentina.
10: Noi ci siamo per i bianchi e noi ci siamo visti i titolari a 17 anni.
2: Esatto. Ma
10: tra l'altro questo peso va, mi già sedere due volte, non c'è sempre ricordando questo, mi già sedere due volte Joff, è vero, ha vinto due a uno, perché sono sempre cose belle da ricordare, perché insomma fanno parte della nostra storia, e mi auguro che Croce possa fare questo percorso. Ecco, vedi, mentre abbiamo parlato io e te non abbiamo mai dell'anno scorso c'è rimasto nulla,
2: no, non ce ne frega niente proprio, ma no, poco
10: bellissimo,
2: niente.
10: Ma però, io guarda, non ci avrei scommesso 2 euro che ci potesse ripartire così. Mi immaginavo che ci fosse voglia di ripartire, che ci fosse voglia di fare un campionato diverso, più tranquillo, più sereno, ma non con questo entusiasmo, perché poi l'entusiasmo è contagiante. Ragazzi, a volte sai, anche bene,
2: No, ma si può dire che ce lo meritiamo, Luis.
10: Noi
2: ci meritiamo questa estate, dai, abbiamo passato un inverno, ragazzi. Allora, ancora buon Ferragosto e grazie a Luis La Serpe,
10: con il quale
2: chiudiamo queste 2 ore. Fatemi ringraziare veramente di cuore Stefano Carlesi in regia, che è veramente compagno di viaggio come sempre formidabile. Vi ringrazio tutti, anche coloro per i quali non ho potuto leggere i loro messaggi. Grazie di aver condiviso con me questo Ferragosto viola. E l'ultimo saluto Silvio Dal Ponte che ha scritto ora, ma non c'è più tempo, ma da domani ricomincerà, poi ancora avrete le solite programmazione domenicale, e poi ci avviciniamo a una settimana che ci porta al debutto del campionato, e qui di tutto e di più, con, ve lo ribadisco, secondo me almeno 2-3 grandi acquisti che ancora arriveranno, almeno un paio. Grazie anche Ale del Casentino, grazie a tutti, e ancora buon Ferragosto di cuore.
1: Radio Firenze Viola. Antico
11: Forno Giglio, in Via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a Pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, Via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
12: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola. E buon Ferragosto a tutti, ben ritrovati in rigorosa diretta 5 minuti dopo le 15 del 15/08/2026. Rinnovo i miei auguri anche di buon Ferragosto all'ottimo Stefano Carlesi, che insieme a me di là dal vetro ci guiderà in queste 4 ore insieme per festeggiare, anche se poi né io né Stefano lo posso dire pubblicamente, abbiamo ben chiaro il motivo per il quale tanti gruppi di chat in questo momento ribollono di auguri. Auguri di che? È Ferragosto, si fa festa, ma non è Natale, non è Pasqua, non è un altro tipo di festività per il quale si manda la fotina col gattino che griglia il pesce. Questo giusto per darvi anche il via con un bel po' di serenità e allegria, ma in realtà è un Ferragosto allegro e direi anche un po' su di giri. Questo non solo perché immagino siate lì appunto a grigliare, ma soprattutto a brindare già da qualche ora sul mare, in campagna, dove volete, o magari anche in città con l'aria condizionata sparata a tutto fuoco. Però ecco, è una giornata allegra, direi, anche per quello che abbiamo visto ieri sera, ed è una giornata di analisi e di commenti. Al di là della festività, noi ci siamo, ci vogliamo essere, e d'altronde è comunque, come dire, nel calendario del pallone è come se fosse di fatto una giornata non nemmeno normale, importante. La prima giornata di commento dopo il debutto della Fiorentina, ed è stato un ottimo debutto sotto il profilo del risultato, ve lo dico, lo sentite, tendo a mettere già le mani avanti perché ci sono una valanga di premesse secondo me ai commenti che faremo oggi, e ne faremo tanti perché poi io sono in vostra compagnia fino alle 17, ma poi arriva un altro calibro pesante come Luca Calamai che vi terrà compagnia fino alle 19, quindi una valanga di opinioni, magari risentiamo anche qualche voce e ovviamente anche tutti i vostri interventi 348 7503 933 055 771 171. Dicevo, metto le mani avanti nei commenti perché credete che non vi conosca, come si diceva un tempo, nel senso che tra grosso che non ha ancora dato un gioco spumeggiante, quello che non ha troppo brillato, chi invece dice stiamo calmi, piedi per terra, tutto sommato giocavamo soltanto contro il Benevento, l'avevo promossa in Serie B, ecco, c'è già la discreta e consueta divisione totale nei giudizi e nelle valutazioni. Per quello partivo ovviamente soprattutto dal risultato, un 4-1 che ha teso la partita a non essere mai in discussione, anche perché siamo passati in vantaggio subito sul primo pallone dopo un minuto e 10 secondi con attacco con Gudmundsson, però bene Ken che poi è andato a segnare un altro gran bel gol, bene João Mario che è stato l'altro assist man che poi non ha giocato il secondo tempo. Ho visto qua e là che è piaciuto la I e sono d'accordo, un buon impatto sulla partita. Qui c'è l'asterisco, immagino ne parleremo, dell'alternatività tra i due, con Grosso che va a sostituire Fagioli che è partito sì titolare, ma quando poi è entrato la I è uscito, come a dire tutti e due insieme no, e questo so che già può far discutere. Poi è stata bellissima questa tesa incontenibile per Mastantuono, è bastato che si togliesse la casacchina e tutto lo stadio ha cominciato a brulicare di curiosità. Poi è entrato in campo e praticamente ogni respiro era meritevole di applausi. Secondo me qualcosina si è intravisto, ovviamente bisogna stare calmi, la voglia però di dire questo è fortissimo, io non so voi, ma ce l'ho già detto che anche a Ta, anche ieri sera secondo me un po' ci ha rubato lo sguardo, fosse solo per quell'assi.

0: altro appunto con l'ipoteca sul passaggio alla qualificazione, è arrivata subito sulla prima occasione e successivamente sì, la Fiorentina ha preso un gol, ma insomma mai in discussione la qualificazione. E anche De Gea, qualcuno dice giustamente, è forse un po' in ritardo sul gol del Benevento, però poi vai a vedere due parate che sono comunque importanti, quindi anche De Gea fosse solo come condizione, come stato di forma, ha risposto presente. Va bene, di tutto questo e molto altro parleremo come sempre al 348 7513 933, altrimenti ripeto potete chiamare 055 7711 171, se non avete ovviamente i telefoni intasati dagli auguri di Ferragosto. E vedo già Romolo, Alessandro da Diano Marina, Nick da Scandici, Fabri dalle Cure, Marco, Samuele, Fra, siete già tantissimi, Alberto da Ponsacco, Dido, Stefano dall'Isolotto e così via. Auguri ovviamente anche a voi. Ecco, questa chat la potete assolutamente ingolfare di auguri, e poi in realtà siamo noi a ringraziare voi di esserci, di seguirci. Ieri sera poi allo stadio notavo che anche Niccolò Ceccarini era uno dei più ricercati, oltre chiaramente a Joseph Commisso, quindi raccogliamo sempre grande affetto da parte vostra e per questo vi ringraziamo, so che siete numerosissimi anche quest'oggi. Bene, ampia introduzione alla quale puoi dare subito libero spazio alle abitudini, quelle buone, relative al mercato, relative ai nostri occhi sulle trattative estive e anche su quello che dobbiamo attenderci, perché poi Grosso qualcosina ha detto ieri sera, ma un altro concetto evidente è che per esempio la Fiorentina gioca con due trequartisti dietro a Ken perché non ha un esterno di ruolo, e gli esterni sono già diventati evidentemente la priorità del mercato viola, oltre a qualche punto interrogativo che pesa forse al momento più su Fagioli che non su Ken. Questo per introdurre il mercato, non si può far mercato senza il chi si compra Flash, che è in arrivo, tra pochissimo, giusto il tempo di sistemare il macchinario. Arriva, andà.
1: Chi si compra Flash?
2: Nuovo appuntamento con il nostro chi si compra Flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni, la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderlo almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie a Niccolò Santi, che è più che altro uno stile di vita e che non un semplice ringraziamento. E battute a parte, ecco, è un po' questa la situazione in questo Ferragosto, con, come avete sentito, più che una vera e propria retromarcia, ma ecco, questo stand by su Torsved sembra anticipare come la Fiorentina possa essere su qualche altro obiettivo. Lì bisognerà capire, secondo me, anche la situazione, anche e soprattutto la situazione in uscita per ciò che riguarda il centrocampo, perché poi va da sé che al momento siano molti, restano Fabian e Brescianini assolutamente in bilico, poi ne abbiamo parlato tanto nelle ultime 48 ore, ieri Fagioli è partito titolare, però è stato sostituito con Ulai come a conferma di una visione di Grosso che vede i due alternativi, e quindi bisognerà capire quale sarà il futuro di Fagioli. Ecco, evidentemente attualmente sono in corso valutazioni sul

0: campo, in particolare sulla figura di Thorsved, sappiamo essere obiettivo ormai da tempo, con una sorta di accordo con il calciatore praticamente già preso da tempo, e però non si va a chiudere. È chiaro che lì pesa anche la questione contrattuale, vedremo un po' che sviluppi ci saranno più a ridosso del fine, del finale delle trattative, che poi intendiamoci è quello che ci attende anche evidentemente sul fronte Dodò o Fortini. Manuel Lazzari, terzino destro, nome buttato lì a caso, a noi serve un terzino sinistro che dia il cambio a Valdepeñas, è il primo dei messaggi che vado a leggere. Arriva da Luca dai Castelli Romani, o Pierpaolo, che poi sintetizza tutti gli auguri che raccogliamo e che ricambiamo, e che poi faremo anche al buon Pietro Lazzarini, che oggi fra le altre cose festeggia anche il compleanno. E guarda caso Manuel Lazzari è un altro nome che ritrovo, è quello di Ale dal Casentino, quindi partiamo evidentemente concentrati anche su quello che è il fronte terzino. Non lo so, è chiaro che insomma secondo me in questo momento la priorità sono gli esterni, ragazzi, sui terzini più o meno ci siamo, già che ci siamo ditemi la vostra su Valdepeñas, che a me tutto sommato è dispiaciuto, e vedevo poi nelle varie valutazioni più o meno la sufficienza l'ha presa ovunque, detto che ieri nel corso del primo tempo secondo me si è vista una buonissima crescita costante da parte di Joao Mario, che poi ha dovuto lasciare per qualche problemino, per qualche sensazione magari che l'ha portato a non forzare, ma è stata assolutamente una buona prova. Tra pochissimo sentiamo anche qualche parere con i primi collegamenti, però ne approfitto, visto che poi entriamo in diretta soltanto ora, in mattinata non c'è stato modo di farvi vedere anche qualche commento direttamente dai quotidiani quest'oggi in edicola, quindi salutando anche chi ci segue via TV sul canale 92 del digitale terrestre. Qui abbiamo già il resoconto della Gazzetta dello Sport sui 32esimi di finale di Coppa Italia. Fiorentina già super, Ken subito a segno, Mastantuono ok, Benevento travolto, Grosso può sorridere, nella ripresa l'argentino debutta tra gli applausi. Io so quanti di voi eravate allo stadio, ma è stata meravigliosa come cosa. Io parlo personalmente, non so se erano veramente decenni che non si viveva l'ingresso in campo di un ragazzo con la maglia viola in questo modo, e lo capisco perché ci fa sognare indubbiamente Mastantuono, se vogliamo anche nell'atteggiamento. Io dicevo ieri mi ha colpito il fianco, la gamba bella ticcia, perché dà l'idea anche di essere massiccio, difficile da spostare, quindi poi petto in fuori, testa in alto, è uno che secondo me mostra anche con il linguaggio del corpo, ecco, tutta la personalità che ha, e quindi poi ogni volta che aveva palla c'era il brusio del pubblico. C'è stato fra l'altro un angolo sul quale Ranieri per poco non segna, gli aveva messo il pallone sulla testa, e poi quel tiro dal limite dell'area di rigore a giro finito alto. Ma ecco, se ieri sera entra quel tiro a giro, oggi siamo già tutti assolutamente più pazzi di quanto non lo siamo già oggi. E l'analisi della partita di Fabiana Della Valle e i gol di Ken, che diventano 35 dal luglio 2024 ad oggi. In poco più di due stagioni Ken ha realizzato complessivamente 35 gol in 78 partite con la maglia viola. Anche qui dibattito apertissimo, scatenatevi nei confronti di uno che, lo sapete, sul fronte eventuale cessione partenza di Ken è più che possibilista. Ieri sera però me ne siete testimoni, chi mi ha seguito, ho tirato in ballo persino Ray Zlatan, perché quella deviazione sembra quasi un colpo di taekwondo alla Ibrahimovic. Grande gol, mi sembra che facendo gli scongiuri del caso fisicamente stia bene, quindi poi se Ken sta bene alla fine ce lo teniamo. La valutazione per l'attacco viola, dove è arrivato anche Pellegrino, come sappiamo, resta assolutamente importante, anche con Ken confermato. I viola scatenati sul mercato, la visione della Gazzetta invece è legata non solo a Thorsved ma anche ad altri due colpi. Il norvegese è vicino, ma il lavoro prosegue. Ieri intanto viazione al Franchi per il DS Paratici e per la famiglia commisso, l'abbiamo anche intercettato il presidente. In uscita restano Fabian, mentre Grosso non sta rinunciando a Brescianini, che ieri effettivamente era titolare. Occhio al profilo di Belgali del Verona per il ruolo di terzino sinistro, e poi la questione esterna. governi, rimangono sul tavolo i nomi di Baccaio Co dell'Ipsia o una soluzione più a basso costo, cioè cancellieri della Lazio. E ci sono le parole di Goretti, che ha parlato anche ai microfoni prima del fischio d'inizio: non sono io a poter dire che resterà al 100% Moise Kean, per noi è importante, siamo contenti di averlo qui. È chiaro che sotto questo profilo il discorso è molto semplice ed è più o meno lo stesso che riguarda anche Nicolò Fagioli, ieri sì titolare ma sul cui futuro dovremo sicuramente restare molto molto attenti. Mini rassegna stampa, poi andando avanti vediamo di seguire anche altre pagine nei quotidiani oggi in edicola. Concordo su Mastantuono e il Cico tiene huevos, ce lo dice Pierpaolo, suppongo che intrighi tutti e quindi bene così. Già aperta ovviamente la corsa alla maglia da titolare, o meglio l'iscrizione al partito per la maglia da titolare da dare al buon Mastantuono già lunedì prossimo, quando la Fiorentina esordirà all'Olimpico contro la Roma. Me lo chiedete già in tanti, siete maliziosi, a cominciare da Leonora ma anche altri, perché poi ragazzi quello che si dice in diretta durante le radiocronache poi nelle quali uno è trascinato è una cosa e resta tra di noi. È chiaro che scherzavo quando dicevo se trovo qualcosa d'aperto porto le paste, tanto più a Di Benedetto, figurarsi. Quindi posto che poi comunque stranamente nel mio tragitto non ho trovato nessuna pasticceria di livello aperta, ma poi c'è nessuno, cioè voglio dire, Carlesi giustamente potrebbe eccepire, le potevi portare a me, però confermo, lungo il mio tragitto non c'era niente di aperto, altrimenti l'avrei portata, e di sicuro un caffè e una sigaretta a Sauro Fattori la offrirei comunque a occhi chiusi. Sauro, ciao.
1: Ciao, ciao Tommaso, ciao.
0: Buon Ferragosto.
1: Anche a tutti voi.
0: Di riposo, di festa, enogastronomico.
1: Di riposo.
0: Di riposo, giusto di così, riposo. Giusto, assolutamente così. E quindi Sauro, anche di commento, ieri poker di gol, squadra fortissima, giochiamo benissimo, terzo scudetto, no, è cucito. Io partirei calcio. Così
1: io direi che è calcio d'estate, dai, su,
0: bisogna staccarlo.
1: Era naturale che insomma ci fosse differenza tra noi e loro, l'abbiamo dimostrato, non ci mancherebbe altro, però siamo una partita che secondo me non dà neanche tante indicazioni, insomma, però che sia proprio di a rischio, no? Cioè nel senso, loro inizialmente erano molto brillanti, come è normale che sia, anche perché erano dei normotivi fisicamente, schivavano in forma un po' prima.
0: Sì.
1: Però quando ho visto che poi alla fine per esempio vincevamo 2-0 ti dimostra la differenza, insomma, proprio di qualità nel momento, no? Perché non è che abbiamo fatto una grande partita, ma io non me l'aspettavo una grande partita, bene, se chiari. Insomma, è normale che sia così, la differenza è questa. È sempre un risultato positivo ed è entusiasmo, insomma, e ti fa stare un po' più tranquillo, dai, insomma.
0: Poi ti porto sulle individualità, ma dallo sguardo dell'allenatore sulla prima di Grosso che ti fa dire?
1: Ma mi fa dire, sai, lui giustamente dice sempre che ancora c'è da lavorare, ma cioè, io mi aspettavo una Fiorentina scintillante, poi è andata in vantaggio subito, che tendi un po' anche a mantenere certe situazioni, no? Fai gol dopo un minuto. E allora tutto questo si apre, perché dopo fai la fatica agli altri, no? Perché la fatica di ritiro c'è. E poi c'è una settimana dalla gara che conta, insomma, dove cominci a contare veramente. E allora un po' ti risparmi,
0: certo.
1: Lavori magari a livello tattico e lavori meno sotto certi aspetti, dai.
0: Io però devo dirti che un po'. Dal mio punto di vista, un po' anche dai commenti che ho sentito anche qua là tra colleghi eccetera, forse cercando proprio primissimo marchio di Grosso, blocco abbastanza basso mi verrebbe da dire, però si riparte in verticalità appena si può.
1: Ce l'ha
0: tanto che ieri qualche ascoltatore, i nostri lo sai sono terribili, è arrivato un messaggio diabolico che diceva siamo pronti per il nuovo Palladino, una roba del genere.
1: Ma sai, io lo sempre, io tu lo sai, io non l'ho mai creata apertamente quella linea, perché io sono sempre dell'idea che ogni
0: allenatore
1: deve riuscire a far giocare la propria squadra nella maniera migliore. Cioè, se, se Ken rende perché si riparte, se certi giocatori è meglio che difenda in basso perché sono più protetti, cioè fai bene della squadra, lui deve pensare alla squadra, non può pensare
0: sì.
1: giustamente a, e poi dopo i risultati sicuramente ti danno una mano anche a esprimerti meglio. Adesso è un po' presto, è difficile capire bene, perché ho notato insomma che quando difendevamo 4-4-2 e poi dopo sì. poi ci spremevamo e andavamo su un 4-3-2-1 via,
0: sì, mettiamo sì,
1: così
0: sì.
1: tanto che dà due numeri, dai, sono perché poi numeri conto. Un po', va bene, però insomma una squadra che
0: sta lì, mi sembra ci sta bene, anche
1: sì,
0: se
1: sta facendo tutti beh, però sarebbe un esterno.
0: Due tre quarti, cioè non proprio gli esterni larghi, non quelli sulla linea bianca.
1: La parte difensiva lo faceva largo, però è normale, altre volte c'è da attaccare e da difendere come tutti, no? Cioè, ci mancherebbe altro. Cioè, non è che si può soltanto magari si potesse solo attaccare senza dover difendere, capito? Però va bene, però ieri sinceramente non ho visto nessuno al di sopra, diciamo, che ha strabiliato via, ma per me era la normalità, cioè non mi aspettavo niente di trascendentale, via, mettiamola così.
0: La giusta moderazione, il giusto equilibrio dell'addetto ai lavori, dell'uomo di sì. calcio. Però Mastantuono mi sembra da pallone d'oro, Sauro.
1: Ora siamo calmi. Ora.
0: Niente, il cervello, sai, come è.
1: Dai,
0: se sta a provare.
1: Allora ti spiego.
0: Forte, io ero Sauro, l'hai visto? Me l'è petto fuori, non lo so, a un certo punto ha preso palla davanti all'area di rigore, ha fatto il giro, è ripartito, poi ha scaricato su Croci. A me sembra anche fisicamente difficile da spostare.
1: No, io me lo auguro, cioè ti ho detto ieri, io
0: vabbè,
1: prendo poco un esame, però ieri ho sentito in televisione, insomma, ne guardavo. Ho sentito, allora Atta è come Zidane,
0: però c'ha dei cioè c'è un bel modo di toccare il pallone.
1: Sì, però ora Zidane, insomma,
0: no,
1: a quello si dice, okay. Va bene, Mastantuono come Messi, e poi sentivo dire che mi ricordo il terzino sinistro e mi
0: allora Valdepeñas mi ricorda Maicon, direi, mentre sì. abbiamo trovato il nuovo Roberto Carlos in Joao Mario, direi.
1: Ecco, andiamo, per questo si dico, andiamoci piano e guardiamo sempre il positivo, io lo guardo sempre, perché diventa proprio che in questo momento l'allenatore deve guardare il positivo, cioè è un momento diverso, no? Questo momento deve esaltare la positività, poi dopo poi vai a guardare giustamente gli anelli deboli, su questo ci sono dubbi, però in questo momento è bene dare, anche perché hai bisogno di conoscere i giocatori, che è bene si esprimere al massimo e che tiri fuori tutto quello che hanno, poi dopo andranno un attimino lavorati, è normale, perché poi dopo c'è la squadra, c'è i risultati, c'è gli avversari, non ce lo dimentichiamo.
0: Certo, Roma sarà un'altra storia.
1: A Roma sarà un'altra storia, però d'altra parte lo sappiamo e vediamo, insomma, sarà una partita complicata anche per loro, cioè non è che noi, però no, ho visto insomma una squadra, diciamo, giovane, che poi giovane insomma nell'età giusta,
0: sì.
1: che adesso forse in questo momento con delle aspettative un po' più alte di quello che può dare, secondo il mio punto di vista, in questo momento poi ci
0: stiamo un po' sopravvalutando, dici.
1: Bisogna stare attenti,
0: sì,
1: no?
0: Perché giusto,
1: io sempre
0: giusto,
1: le squadre con tanti giocatori nuovi, meno le esalti, è più facile certo. Che magari trovino dei momenti belli e che magari poi. Cioè, ieri quando è entrato Mastantuono si è sentito l'entusiasmo, no? Proprio devastante.
0: Sì, una roba pazzesca.
1: Che è una cosa bella, da una parte, perché tanto non ci fossi fiorentini, siamo così. Però sul ragazzo arriva questo peso. Cioè, invece, come sono ragazzi giovani, secondo me ci vorrebbe da parte di tutti noi un po' più di leggerezza, un po' più di diciamo positività, no? Cioè di guardare un po' le cose buone, poi naturalmente delle problematiche verranno fuori anche durante l'anno, ma questo rientra un po' nel lavoro di Grosso, lo dice anche Grosso. Grosso dice la verità, a livello mediatico Grosso sa parlare, sa quello che dice. Io
0: ti piace?
1: Sono quasi sempre, sì, sono quasi sempre d'accordo con lui, perché fa l'allenatore e non si fa prendere. Cioè, questo secondo me è molto importante.
0: Senti, però una valutazione, giusto una, tattica, bisogna te la chieda, perché ad oggi Ualì e Fasoli non possono giocare insieme, o meglio, Grosso non li vede insieme, e poi ieri sera non a caso toglie uno e inserisce l'altro. Giusto, sbagliato, vedremo, no, non facciamocene un problema.
1: No, è complicato, te ne ho la verità. Cioè, secondo me nessuno dei due sono diciamo esagerati in quel ruolo. E questo li deve alternare, perché già uno bisogna la partita smetta in una certa maniera. Ulai quando è entrata ha fatto buone cose, no?
0: Sì.
1: Però tutte cose individuali. Invece quel ruolo lì fa cose di squadra, non individuali. Cioè, capito? Cioè, sì. Io la vedo in una certa maniera, no? Non è che lui faccia un bel dribbling che non mi interessa.
0: Sì.
1: A me mi interessa molto di più se fa girare la squadra, perché quello fa girare la squadra. E tutte e due hanno. Ma ragazzi, qui si parla di specialmente Ulai, un ragazzo giovane, insomma, che non viene dal Manchester United, cioè viene da una squadra, una buona squadra turca. Ha fatto un buon campionato mondiale, ma diamogli tempo, cioè non gli mettiamo troppa pressione sopra. Poi io lo vedo molto più come centrocampista, ma è una mia idea. Perché? Perché a questo punto è bravo, in quel ruolo lì secondo me tiene un po' troppo palla e poi dopo rischia di darti dei problemi se la perde, il concetto è quello, però dovrà maturare con il tempo.
0: Sì, ma non mai risposto, Sauro, mamma mia, sei diplomatico. Allora te la rigiro.
1: O gioca l'uno o gioca l'altro.
0: Ma invece, visto che hai appena detto Ulai comunque può fare anche altro, Fasoli vertice basso, Ulai e Attà, non è ipotizzabile?
1: Secondo me è un po' forzata come cosa.
0: Ah, ok. Quando molto dovessimo forzata. Avere anche l'esterno forte, no? Ulai davanti alla difesa, no scusa, Fasoli davanti alla difesa, Ulai, Attà davanti e poi Zniaschi, Mastantuono e Ken.
1: Io sono convinto che in questo momento Attà non può fare il centrocampista.
0: Ok, a posto, perfetto, così mi hai risposto.
1: Anche perché lui deve dare un po' di solidità, cioè ragazzi, in un 4-3-3 i giocatori, i tre centrocampisti devono lavorare, specialmente quelli esterni, cioè devono lavorare vero, perché c'è da coprire una bella parte di campo, Insomma,
0: mai risposto, penso, sì, mai risposto.
1: In questo momento, cioè, secondo me, gioca Attà o Gudmundsson, Attà
0: Mastantuono
1: e l'attaccante. Secondo me, così.
0: Okay.
1: E poi tre centrocampisti dietro che può giocare chiunque, insomma, non certamente. Cioè, Fasoli a lui è difficile.
0: Okay.
1: Perché dà un po' di struttura con il Dur, con lo stesso Bresciolini ieri, cioè gli dà un po' di forza.
0: Mandragora
1: non so, ieri ho visto non ha giocato,
0: problemini fisici, non era al meglio, ce l'aveva detto.
1: Me lo sono immaginato, perché insomma.
0: Se no lo metteva, giocava lui in ombre Scianini, secondo me.
1: Sì,
0: se stava
1: poi può darsi di no, ma insomma io penso che Mandragora, insomma, nei tre si fa un centrocampo un pochino più, ci deve stare, insomma, ecco. Però perché dà anche sostegno a Fasoli, Ulai o chi per esso, perché poi c'è anche il caso possa giocare basso Mandragora, non è che
0: certo.
1: Come lui intende un po' il centrocampista basso, non lo vuole troppo giocare, cioè nel senso giocoliere, ma lo vuole di struttura, insomma, che vediamo, insomma, queste cose sono cose di Grosso che lui dovrà mettere a posto con il tempo, non ci sono dubbi.
0: Giusto. Sauro, grazie mille, bella chiacchierata, buon proseguimento, grazie. E auguri ancora di Ferragosto a te e tutta la famiglia.
1: Vai, buona giornata, ci vediamo lunedì, vai.
0: Aspettiamo.
1: Ciao Tommaso, ciao.
0: Grazie a Sauro Fattori, il saggio, direi, ci ha riportato su una strada secondo me di grande saggezza calcistica, sia per ciò che riguarda le valutazioni, sia per ciò che riguarda i giudizi, dai singoli al risultato, al gioco, al modulo, che sarà ovviamente il tutto poi al netto di come e quanto ancora il mercato si farà sentire su questa rosa da qui al 1 settembre, chiusura delle trattative estive. Primo break per noi, al rientro prima valanga anche di note audio da parte vostra.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: A che facendo le valigie in questa happa infernale, sai che c'è? Ragazzi, quest'anno ci si diverte, vi ascolto Viola un weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, buon Ferragosto, la la oh.
3: Buongiorno direttore, innanzitutto grazie per tenerci compagnia anche a Ferragosto. Non sei l'unico a lavorare, anch'io ho appena finito il turno, quindi sappi che ti capisco. E volevo chiedere, e spero che mi si dia conferma, le voci sulle AO. Leao spero che non sia assolutamente una voce concreta, ma solamente un rumor, anche perché reputo Paratici una persona troppo intelligente per mettersi in casa un problema come Leao, che oltre a essere costosissimo è un giocatore molto molto sopravvalutato. E invece chiedevo se ci sia qualcosa su Tell del Tottenham, che al contrario lo reputo un giocatore interessantissimo, tecnicamente dotato, con un fiuto del gol incredibile, che fa anche gol molto molto belli. Comunque un abbraccio ancora per la compagnia.
4: Buonasera Tolo. Allora, io dico che non mi invento niente se ti dico che l'unica squadra che ha fatto un gioco di squadra, scusa la parola, è stato il Benevento, e si è visto. È l'unica cosa che c'era una differenza, e si è vista anche questa, di categorie, e i nostri singoli erano superiori a quelli loro. È quello che ha fatto molto la differenza. Io ho visto una partita così, è ovvio, ma con l'allenatore nuovo e i giocatori nuovi non mi aspettavo niente di più. E anzi, io spero che più avanti si veda un gioco di squadra. Walter Darun.
5: Ciao Tolo, sono Guido. Senti, ieri sera di Benedetto non mi ha passato il messaggio, ma a fronte di tanti messaggi che dicevano quello di Grosso e non gioco, ha detto è Firenze così, io non l'accetto in modo remissivo di Benedetto di ieri sera, perché non è vero che Firenze è così. Ce ne sono tante altre persone che non criticano perché si ricordano di 7-8 mesi passati in B tecnicamente l'anno scorso, alla prima partita in cui c'era qualcosa in palio, e che la Fiorentina ha dominato attraverso gol e gli avvenimenti della partita, gli episodi della partita, dire però non c'è gioco. La gente di memoria corta si è già dimenticata dove eravamo l'anno scorso. Basta ragazzi, se non si riesce mai.
6: Buonasera e buon Ferragosto. E dicevo, e dice fattori, e noi fiorentini siamo così. Oh, quando gli entra a essere il che, e non ci si esaltava. I giocatori siedano, che se sono buoni. Poi potranno fare o non fare, ma quello ci si esalta perché gli è buono e gli è giusto esaltarsi. Ecco, essere il che, o con qualcuno che si è preso ultimamente, o con Jovic, e ci si esaltava. C'era poco da esaltarsi, c'era da mettersi le mani a pelle.
7: Ragazzi, ora si può giudicare poco, ne manca giocatore. E la condizione di quella è che vuoi giudicare? Va giudicata fino a ottobre la situazione, come se hanno fatto un bel lavoro o meno, si deve considerare a ottobre. Ma volevi dire una cosa, ma che c'è di vero sulle
8: Ma ragazzi, torniamo in diretta e queste sono le note audio al 348-7593-933 sulle AO. Francamente siamo veramente a livello di voci per le quali mi sento di dire non raccogliamo conferme, fosse solo anche per le cifre dell'operazione, che sono al momento fuori dai canoni che immaginiamo per un esterno. Dopodiché è un momento nel quale tante situazioni magari sono destinate a prendere corpo nei prossimi 10-15 giorni, e quindi se da Milano arriva la voce che Leao è in uscita dal Milan, ci sta che come idea si possa arrivare a pensare che la Fiorentina valuti Leao, ma è un pensiero che abbiamo noi nelle nostre chiacchiere, nelle nostre tante ore dirette insieme, in questo mondo virtuale che è Radio Firenze Viola, dove si parla, si pensa, si vive di Fiorentina 24 su 24, ma francamente francamente conferme a valutazioni della Fiorentina nei confronti di Leao non ce ne sono per il momento. È chiaro che la questione esterni resta molto aperta, così come è aperto e resterà sempre aperto il dibattito sulle valutazioni tra loro diverse, in questo caso del gioco di Grosso e del momento della Fiorentina dopo la prima gara ufficiale, e non solo, anche del valore dei calciatori che abbiamo visto per la prima volta solo per pochi minuti, ma quello fa parte secondo me di come si vive il punto di vista altrui. Quindi io cercherei di viverlo meglio se non lo si condivide fine. Quindi da un lato ha ragione Sauro Fattori a dire calma, calcio d'agosto, avversari di un certo tipo eccetera eccetera, dall'altro dal mio punto di vista capisco chi dice che tratta Mastantuono, si vede che comunque c'è un modo di trattar palla che è diverso, sembrerebbe, dalla media. Ma detto ciò, non so quanto è riuscito a seguire questo profondo concetto e questa profonda riflessione che ho orora nucleato il nostro Pietro Lazzarini, e non so quale tasso alcolemico ha per la terribile coincidenza tra il Ferragosto e il compleanno. Ciao Pietro, auguri in alto i calici.
0: Grazie. Totalmente assente il grado alcolemico.
8: Male. No, perché no. A Ferragosto bisogna cominciare all'11 a
0: fare. A parte tutto col caldo non sopravviverei poi al resto della giornata, e quindi preferisco iniziare un orario aperitivo e godermi la serata.
8: Giusto anche quello, se la passo.
0: Ma sì, anche perché poi con la famiglia bene godersi la giornata e poi godersi la serata in modo più mangereccio, insomma, preferisco l'ora della grigliata. Questo caldo si è spostato all'ora aperitivo, non si può più grigliare a pranzo a meno che non sia a 4.000 metri.
8: Posto che si griglia anche all'aperitivo, cioè anche te ieri sera allo stadio, io non so se è dentro il Franchi che poi in qualche modo salza l'umidità, io ieri sera non respiravo il primo tempo,
0: no,
8: 40 gradi, non si risparava, si respirava.
0: Era molto caldo anche nella zona dove stavo io, e non era quella dedicata ai giornalisti, ero nel parterre di tribuna ed era veramente pieno, non entrava uno spillo, e quindi non essendoci circolo d'aria faceva un caldo, si abbaiava, però è stato un piacevole caldo visto quello che abbiamo intravisto in campo, nel senso che poi alla fine queste partite sono sempre un po' una trappola, e quindi vedere la Fiorentina dopo 64 secondi sblocca la partita ci ha dato anche, almeno personalmente mi ha permesso di guardare la partita con un occhio diverso, cioè certo, non quello di un'angoscia del risultato, ma con quella degli spunti di riflessione sui nuovi, sulle idee di Grosso. Poi ho dedicato una grosso cam, diciamo, perché ero veramente a 5 metri da lui, e stanotte nell'editoriale che uscirà su Firenze.it ho dedicato molto spazio a questo aspetto. Un Grosso che tra l'altro era veramente incazzato come le iene, cioè per tutta la partita non è riuscito a fare un sorriso nemmeno sul 4-0, quindi è una cosa che mi ha fatto più piacere quello che il risultato, nel senso che sono contento di vedere un allenatore che non si dea su un risultato di metà agosto contro una squadra di Serie B, ma che anzi cerca di trovare ogni aspetto negativo per migliorarlo e crescere, perché poi è vero che il risultato è un risultato molto netto, ma d'altro canto è una squadra che è evidentemente in costruzione per tanti momenti della partita dove non c'è stato gioco, per aver concesso delle volte anche il pallino del gioco a un avversario sicuramente più inferiore. Quindi, insomma, c'è tanti aspetti da palesare, da far crescere, e soprattutto mi è piaciuto, visto che tutti dicono che Grosso è uno yes man, che è un burattino nelle mani di Parafici, che è malleabile eccetera, insomma a me nel post partita mi è sembrato comunque non con toni acidi o infastiditi, ma comunque molto chiaro nel dire che per fare quello che vuole fare lui manca ancora diversa roba, quindi a me è piaciuto, perché
8: leggi esterni,
0: la rovina Ponti.
8: Leggi esterni indubbiamente, e però tanto un po' lo avrai sentito, no, questo sottofondo sul, per esempio, perché non Ulahi e Fagioli insieme, chi glielo dice a Grosso che devono giocare insieme, oppure a Motta in un centrocampo di tutta qualità, lo senti un po' di sottofondo che già aleggia su Grosso?
0: Vabbè, ma quello è il sottofondo.
8: Quello è quando appunto si dice se a noi fatti così.
0: No, ma quello è il tifo, cioè siamo noi fatti così in primis perché i fiorentini sono fatti così, i fiorentini intesi come tifosi della Fiorentina, ma in generale penso che sia una questione proprio di... quando ci siamo cresciuti con l'assunto che in Italia ogni tifoso si sente allenatore, quindi Grosso fa questo passaggio nella sua carriera sapendo consapevolmente di essere infilato in una... cioè, in una gabbia piena di leoni, cioè non è che lui deve fare il domatore, nemmeno Sassuolo che faceva che ne so le freccette, cioè qui siamo a un altro livello, è normale, lui lo sa, penso anche che tra l'altro sia un allenatore che le pressioni le ha vissute in modo rapidissimo sulla sua pelle di calciatore, le ha subite da allenatore in quella tragedia sportiva che sta a Lione, quindi io credo che non ci sia problemi da questo punto di vista. Poi è chiaro che tutti noi abbiamo delle idee che probabilmente non collimano con quelle dell'allenatore,
8: ma però perché... aspettiamo a vedere quali sono le sue, mi viene da
0: ma
8: dire.
0: Certo, ma poi io guarda, cioè, credo che una domanda da porre magari la prossima occasione utile sia perché per esempio la I ancora non è riuscito ad imporsi in questa squadra, nel senso che io me l'aspettavo di giocare ieri al di là di Fagioli o meno, e invece è entrato dopo, è entrato benino per dimostrare che ha grandi qualità tecniche anche di rottura del gioco avversario, male per quanto riguarda per esempio personalmente il temperamento, cioè vedo un ragazzo del 2006, quindi sicuramente deve smussare qualche angolo, però insomma c'è tanto da lavorare. Io sulla questione che Ulai e Fagioli possano o non possano giocare insieme non lo posso sapere perché non li ho visti mai, quindi non lo posso sapere. Secondo me sono molto diversi, quindi partendo dal presupposto che sono molto diversi, dal mio punto di vista di un gioco del calcio dove più qualità c'è meglio è, possono anche giocare insieme, però questo è il punto di vista di un giornalista che non ha fatto
8: il rigore
0: decisivo della vittoria del mondiale, quindi cioè, mi devo rimettere un po' a quelli che sono i miei gusti. Io quello che ho capito è che lui vuole un centrocampo composto da uno che sì, abbia grande qualità nel palleggio, e due giocatori
8: e
0: che
8: due ticci, dai, due,
0: dai, ragazzi,
8: muscolari.
0: Pressionini perché non c'era Mandragora,
8: esatto.
0: Avrebbe giocato Mandragora, se arriverà Torzett giocherà Torzett. Per me il centrocampo titolare della Fiorentina 2026-2027 è Ulai a fare il play basso, un Dur perché non lo smuovi, perché con la forma attuale non lo smuovi, e Torzett. Poi se Fagioli resta si troverà il posto. Io non ho tutte queste certezze, il mio dubbio è che non ci sia nessuno che si muoverà per le cifre che chiede la Fiorentina, ma se la Fiorentina a un certo punto si deve mettere al tavolo con Fagioli e Fagioli gli chiede di partire perché non vuole restare a fare l'alternativa, ci sta anche che si mettano d'accordo per fare una formula stravagante che porti poi tutti ad essere contenti. Cioè mi sembra che ancora il mercato anche in uscita sia decisamente in evoluzione, e quel trittico di giocatori che sono Dodò, Ken e Fagioli sono tre giocatori su cui tenere alta l'attenzione. Dodò per motivi chiari, Fagioli e Ken per motivi meno chiari, però questa è la situazione. Sul quarto che sarebbe Gudmundsson, io continuo a dire che le mie good vibes di quest'estate continuano a vibrare, spero che alla fine si trovi la soluzione migliore anche per lui, nel senso che se poi dovesse partire mi dispiacerebbe, ma per come si è messa a disposizione, per come gioca la Fiorentina, io Gudmundsson.
8: È come se tu dovessi vendere quel Vespino che non c'hai più tempo per fare i giri in Vespa, piove, le cose di su e di giù, però poi lo guardi, è il Vespino, come fa a vendere il Vespino? È una roba.
0: No, ma poi sai cos'è? Cioè, io ho l'impressione che Grosso, che giustamente, che per alcuni viene giustamente ritirato per un gioco un po' non eccelso, se vogliamo dire così, però c'ha una qualità che non tutti gli allenatori hanno, ed è una qualità che fa rima a un Girardino, cioè il fatto che ai giocatori di estro non gli imponga per forza determinate situazioni. Poi ci sono degli schemi, vanno rispettati, vanno rispettato la chiusura, va rispettato il ripiegamento, eccetera eccetera, però mi sembra uno anche ieri, appunto potendolo vedere da vicino, che ai suoi giocatori di estro non è che gli diceva dai, rientra, non è
8: certo, italiano, vai e sentiti libero di rifinire,
0: sentiti libero di saltare l'uomo, di puntare l'avversario, di buttarti in aria. L'ha fatto Mastantuono nel suo tempo, l'ha fatto Gudmundsson, l'ho fatta, cioè io trovo che questo sia un passaggio che, se dovesse rimanere Gudmundsson, è fondamentale, perché Gudmundsson non lo ingabbi, è quello un giocatore di veramente anarchico, che ti può fare una partita strepitosa e tre partite di merda, però certo. È un giocatore, no, è la verità, però è un giocatore che se si accende, ragazzi, fa la differenza, e siccome comunque ancora c'è un grande punto interrogativo sull'esterno offensivo, la Fiorentina dovrà acquistare sia destro, sinistro, ambidestro, marziano o dalla luna, io Gudmundsson è un giocatore che ad oggi ha 15 giorni alla fine del mercato, a meno che non mi dicano guarda arriva uno più forte non lo vendo, perché te pensa questo, se la Fiorentina deve comprare un esterno a prescindere, poi prende l'esterno, vende Gudmundsson e prende Cancellieri, ma di chi si sta ragionando?
8: Sì, sì, sì. Poi vabbè, ci sono le valutazioni del bilancio, ma lì diventa appunto tutto ancora più complesso. Vedremo. Certo. Tanto no, da qui al primo settembre ce n'è, e ci sono anche due partite in mezzo, Roma e Frosinone, quindi ci faremo idee più chiare. Grazie, Ciccio. Mi raccomando.
0: Niente. Nulla. No. Mi raccomando, di cosa?
8: Da qui a stasera, insomma, Baldoria, Movida. No.
0: Sì, yeah. Movida. La Movida è finita da un pezzo.
8: Chill out, sì, festoni, sì. Fuori d'artificio, parmigiane, i melanzane, no, indianate,
0: il mio paradiso,
8: borracce di Negroni, niente.
0: No, il mio paradiso fantastico è grigliare con la birra a mano, quello per me è. Mi metto lì, sei in pantaloncini e mi diverto come un pazzo.
8: Grazie Pietro, auguri ancora.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao.
8: Ovviamente dal lunedì lo ritroviamo nelle nostre dirette, in una settimana importante, perché sarà la settimana d'avvicinamento all'esordio in campionato, anche se poi si gioca il lunedì, quindi sarà una settimana lunga con il weekend di mezzo, però ecco, è la settimana che ci porta poi proprio al via ufficiale anche alla stagione di Serie A, ed è una settimana nella quale capire anche eventualmente novità dal mercato. Magari poi più tardi torniamo a sentire Goretti ieri, perché quelle poi tutto sommato sono indicazioni importanti proprio di mercato. Marco: personalmente ritengo che Fagioli abbia giocato già sapendo di essere venduto, bastava vedere la faccia per tutta la partita, ha giocato troppo semplice per il livello del match, ci si aspetta qualcosa di più. E noi stiamo cercando un po' di raccontarvelo il fatto che lui non è il primo entusiasta della piega che sta prendendo la linea mediana. Questo non significa che Fagioli abbia detto io voglio andare via in tutti i modi, né che la Fiorentina gli abbia detto ti vendiamo. Ci vuole di mezzo, fra le altre cose, una pretendente e anche un'offerta all'altezza. Però, come diceva Pietro, da lui a Ken fino ad altri, non è che a noi ci piace dirvi che li vendono perché vogliamo il male della Fiorentina. Vi diciamo che, almeno dal nostro punto di vista, bisogna stare vigili sul loro futuro e su quello che può essere il loro sviluppo di mercato. Detto questo, mi sembra giusta la riflessione di Luca: il tifoso è un sognatore, e subentra anche un po' la saggezza degli addetti ai lavori, per non dire ai giornalisti, e deve riportare tutti con i piedi per terra. Ma questo, insomma, stiamo cercando di fare in questa giornata, tenendo sempre la tara su questo 4-1, che sia il valore degli avversari, che sia ovviamente ancora, come dire, la percentuale di lavoro di Grosso e di sviluppo della Fiorentina, che non può essere più del 60-70%, ma secondo me possiamo essere soddisfatti per essere un bel pezzo avanti. Ascoltatore con noi, 055 771 1171, c'è, cioè, chi sei?
9: Pronto?
8: Eccolo, ciao, chi sei?
9: Parlo con Tommaso?
8: Sì.
9: Sì,
8: abbassa la radio, perché sennò ci si sente un po' male.
9: Va bene.
8: Vai. Abbassando la radio.
9: Sì. Ecco.
8: Vai, come ti chiami?
9: Senti Tommaso, io mi chiamo Giovanni.
8: Dimmi Giovanni, grande.
9: Sì. Ero un grande amico te assomigli tanto al tuo babbo, va bene?
8: Sì, assolutamente, un bacio al babbo, dimmi.
9: Senti, sì, volevo dire una cosa, ma il possesso falla. Noi nelle partite lo fanno sempre gli altri, noi si gioca dietro. Non si fa male la partita per ora. Posso fare questa critica?
8: Già certo che sì, anche perché la poni nel migliore dei modi. E quindi ti ringrazio per la telefonata e ti auguro ancora un gran bel Ferragosto. Ciao Giovanni, grazie. Fra l'altro, che critica? E inserisci un altro punto di vista in un dibattito che è aperto e che non vede solo te, Giovanni, sotto questo piano. Fra le altre cose, guarda, mi fai un grande assist per andare al volo su una pagina che raccogliamo dalla Nazione, quindi tornando anche alla rassegna di mattinata, perché per esempio, guarda, la chiave tattica firmata da Giampaolo Marchini sulla Nazione è proprio meno possesso palla e maggiore profondità. E peraltro, e mi rivolgo ancora a Giovanni, non sei il solo, ecco, già è arrivato anche qualche messaggio che diceva come poi alla fine, sembrava Walter da Roma, lo diceva, poi alla fine è stato più il Benevento che non la Fiorentina a muoversi o ad agire da squadra, e è così, almeno le primissime sensazioni che abbiamo è che Grosso dia meno importanza, meno valore al possesso palla e più alla profondità, alla ripartenza. Quindi può darsi che sia anche una caratteristica di questo allenatore, ed è più che lecito o legittimo che a qualcuno non piaccia, perché magari piace un altro stile di gioco, una squadra più propositiva, e è sicuramente un tema di spunto da analizzare. E detto questo, a me non è dispiaciuta, ecco, questa verticalità. Poi capisco chi dice che magari si poteva aspettarsi un possesso palla maggiore, una manovra anche più ad accerchiare il Benevento per la qualità, però è anche vero che la squadra è nuova, l'assemblaggio va avanti più o meno da quanto, un mese, quindi ancora non si può essere troppo avanti, e quindi quando dicevamo a Grosso diamogli tempo, ci vuole pazienza, ci riferiamo anche a questo. Quindi poi da un lato è anche giusto tirare un po' il freno su eventuali remore, perché ancora la Fiorentina fa meno possesso palla e maggiore profondità, proprio come scrive Giampaolo sulla Nazione. Tra le note della partita, la soddisfazione di Grosso, il debutto record di Croci, anche quello è un aspetto positivo, 16 anni con i grandi, e poi notavo le pagelle che vedono molti sette come João Mario, Dragusin. C'era un messaggio di un amico che diceva Dragusin a ben figurato, sono d'accordo, ha fatto anche la spizzata per il gol di Ranieri, da grande sicurezza mi pare Radu lì al centro della difesa, a prescindere dal compagno. Ieri Ranieri è andato bene, ma secondo me lui è già leader difensivo. Altri sette per João Mario, per Ranieri, per Valdepeñas e per Ndur, una spanna sopra Ken, Gudmundsson e Attà, 7.5 per tutti e tre, qualcosina in meno per Fagioli, 6.5 per lui, 6.5 della, avevo già detto, De Gea, e poi Brescianini sul 6, 7 a Grosso, tra i subentranti 6.5 Ulahi, Mastantuono e Croci, 6 e basta in effetti per Dodò, che insomma qualche pasticcino dei suoi lo ha fatto rivedere. Ulahi sarà l'MVP della stagione, con Ndura Attà sarà un centrocampo forte, molto molto forte. Matteo D'Assigna, digli a quelli che piace il possesso palla e per segnare bisogna andare in verticale e tirare in porta. Vedi Giovanni, diventa poi una questione semplicemente di gusti, e lo capisco, perché Matteo D'Assigna giustamente tira in ballo anche questo aspetto, meno possesso palla e più attacco in profondità. Vedendo la partita dal vivo si capisce che ci manca un recuperatore di palloni in mezzo al campo. Sì, lo si può pensare di chiedere a Brescianini, a Mandragora, forse un po' meno a Ndur, non lo so. È indubbiamente anche la spiegazione al perché la Fiorentina pensa o ha pensato a Torsved. Secondo me Croci rimane in prima squadra e non va in primavera, non lo so, ma di sicuro anche lui ieri buone sensazioni le ha regalate. Prima del break anche un altro ascoltatore che ha telefonato, eccolo qua, sì, ciao, chi sei? Pronto?
10: Sì.
8: Ciao, chi sei?
10: Io volevo dire, quest'anno chi arriva avanti alla Fiorentina si piazza bene.
8: Perché anche la Fiorentina quindi si piazza bene?
10: Perché io sono tifosissimo.
8: Dove arriviamo? Tra le prime cinque?
10: Come?
8: Dove arriviamo secondo te?
10: Luciano, la Pistoia.
8: Luciano, dove arriviamo nelle prime cinque?
10: Nelle prime cinque, dal primo al quinto posto.
8: Grande fiducia. Grazie Luciano, vai. Salutaci
10: e
8: anche.
10: Sempre forza viola.
8: Sempre, assolutamente.
10: Accidenti agli Juventini.
8: Bene così, fermiamoci perché poi non vorrei la deriva fosse ulteriormente traumatica, però grande soprattutto da Pistoia, è importante avere lì delle presenze viola, caro Carlesi, perché Pistoia è viola, capito, non lo sapevo, ora non mi viene in mente, c'è questo palazzetto dove comunque a Pistoia non si può vincere, no? Ah, addirittura mi ha chiuso il microfono, capito? Va bene, tempo di affrontarsi vis-à-vis break e quel che resta di me tra pochissimo, ancora un'ora con voi.

0: Guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao ragazzi, buon Ferragosto. Bene, bene, bene ieri sera, però calma, perché se lo mettono a pensare per forse bisogna stare attenti ai terzini che non sono proprio gente proprio di buoni, ma non cattivi da fermare gli attaccanti forti, se lì c'era un problema, poi manca la sinistra assolutamente, e se cominciamo a centrare il gioco quasi contro le forti non ti fanno passare. Pertanto il Trump va bene, soltanto Oali e Fagioli, secondo me nessuno e due possono giocare davanti alla difesa perché perdono troppi palloni. Comunque Oali è meglio, è più veloce e rapido di Fagioli, pertanto lì secondo me hanno ragione di ancilicare un mediano e dare via anche di un altro, perché no, se no è un pelino carente il Trump. Atta invece è grande, grande Atta, e anche Sant'Antonio lì da Padova, buonissimo, vale un altro che c'era un giocatore su centra, si chiama, a finire poi fanno il blocco centrale e non passa più dopo i difesi forti. Vabbè, ci penseranno Paratici Grossi che sono bravissimi. Ciao, ciao.
3: Buongiorno, io non capisco per quale motivo voi state scrivendo che Fagioli è scontento e che non è convinto di rimanere. Ma per quale motivo, scusate? Avete delle fonti certe che dicono questo? Perché un conto se si parla di Dodò, che ha il contratto in scadenza, che effettivamente non vede l'ora di andarsene, ma non mi sembra il caso di Fagioli, che oltretutto è uno dei pochi giocatori della scorsa stagione che si salvano, anzi forse è quello che ha permesso alla Fiorentina di salvarsi l'anno scorso. È un giocatore fondamentale a centrocampo, se si vende a 30 milioni devi ricomprare un altro di valore equivalente, quindi io non capisco perché ci sia tutta questa spinta a volerlo far partire, onestamente, anche attribuendogli degli stati emotivi che sinceramente non hanno riscontro nella realtà. Io farei attenzione, grazie.
4: Beh, perché ci siamo alzati una mattina, ci siamo messi tutti d'accordo, si dice che Fagioli va andare via, vai, ok, facciamo così. Ci sono quelli che pensano che spesso e volentieri certe argomentazioni siano tirate fuori dalla stampa perché se non sa di cosa parlare, e quindi tu hai facoltà di non crederci, noi abbiamo il dovere di riferire. Certo che sì, quello che raccogliamo evidentemente qualcuno o altre fonti ci portano i colleghi che fanno mercato a segnalare che su Ken, su Fagioli bisogna restare vigili da qui alla fine della trattativa. Il discorso è sempre molto semplice, uno ascolta chi racconta soprattutto sul mercato, ma potrei parlare di questo a 360 gradi sull'informazione, e se si fida l'ascolta, se non si fida non l'ascolta. Poi può anche passare il tempo a dire ma a voi ve l'ha detto, secondo me non è vero. E poco fa è arrivato un messaggio, mi sembra anche di averlo letto, di chi diceva bastava vederlo in faccia ieri per capire che vuole andare via. Quindi poi, come vedi, c'è anche chi dà letture diverse, perché magari allo stadio ieri ha avuto altri feedback. È sempre molto semplice, io sono uno che se non impazzisce per certe valutazioni è difficile lo peschiate ad ascoltarle, però per carità raccogliamo tutti i vari punti di vista. C'era poi un'analisi super approfondita su ogni singolo e anche su ogni grosso, su ogni aspetto di grosso, che poi si concludeva ci penseranno Paratici e l'allenatore, e credo che insomma si possa essere ottimisti, almeno le sensazioni, pur tenendo i piedi per terra, restano buone, che sia il direttore sportivo o l'allenatore, che comunque un gruppo a me ieri mi è parso di cominciare a vederlo. Quindi poi c'è anche quel discorso, lui è nuovo, ci sono tanti calciatori nuovi, quindi per questo diciamo fin da ora a più riprese che a grosso dovrà essere dato un po' di tempo. E splendido il punto di vista sintetico molto di Bruno, che dice il gioco di grosso mi ricorda un vecchio modo di dire, che era TTTT e Bordan. punta al sodo. Ecco, fantastico Bruno, però è vero. E come avete sentito, c'è anche chi scrive di avvisare gli amanti del possesso palla che in questo giochino bisogna fare gol, e quindi prima si va a attaccare la porta meglio è. Quindi poi può anche essere solo una questione di gusti, l'ho già detto, sul blocco basso e la ripartenza molto molto rapida. La nuova curva a me sembra che verrà veramente un muro interamente viola, è ancora inevitabilmente quella copertura, a me ieri sera ha colpito a livello visivo, ma perché non essendoci la copertura in maratona e in ferrovia dà la sensazione di essere, come dire, un blocco dove vai a infilare dentro i tifosi, dicevo sensazione un po' claustrofobica, ma semplicemente perché la copertura non si allarga poi anche alla maratona e alla ferrovia, e quindi quei settori sono più aperti, no, verso il cielo. Detto che poi è molto più ripida la vecchia Fiesole, secondo me verrà veramente un catino infernale nel quale per gli avversari giocare sarà un gran problema, tanto più attaccare sotto la Fiesole, perché sarà un muro viola contro il quale amo pensare che tanti avversari avranno anche qualche brividino di paura. Bischerata di Ferragosto, no Luca, un punto di vista buttato lì, se riuscissi a far saldo zero l'uscita ai Fagioli per l'entrata di Frendrup ci penserei sul serio, forse meno classe ma tutta la legna che ci serve. Ecco Luca, determinate valutazioni che raccogliamo e che ci portano a dire che Fagioli può partire probabilmente sono legate anche a questi aspetti, perché questa cosa la stiamo capendo e la diceva anche Pietro Lazzarini e io sono totalmente d'accordo, mi sembra che Grosso nel suo centrocampo voglia l'uomo davanti alla regia, alla difesa, che sia Aulaí o Fagioli, gli altri due li vuole muscolari, li vuole insomma fisicamente imponenti e di un certo peso, e allora ora tu hai Brescianini, tu hai Mandragora, tu hai Mandur, Attà per esempio l'ha spostato qualche passo più avanti, e comunque sappiamo che uno dei suoi fedelissimi è Torsved, quindi questo riferimento a un altro, un'ulteriore pedina che possa essere dal recuperatore di pallone in mezzo al campo insieme a Mandur, per intenderci, secondo me è quello che può essere in testa alla Fiorentina. Comunque sia, non c'è nessuna nube sui sogni di mezz'estate, lo scrive nel suo corsivo Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino, per il poker d'apertura, che è chiaramente anche il resoconto di, del Corriere Fiorentino su quello che è stato l'ampio successo dei Viola nei confronti del Benevento ieri. Un poker che ha visto tutto facile per la Fiorentina contro i campani in Coppa Italia, segno Good, Ken, Ranieri e Ndur, ovviazione poi del Franchi anche per il debutto di Mastantuono. L'altra toscana, Arezzo fuori e rigore con il VAR, ma Cagliari convince. Questo è un altro dei tanti risultati di Coppa Italia a tenere d'occhio. A noi interessa soprattutto quello che succederà lunedì, visto che si affronteranno Pisa ed Empoli, e la vincente poi se la vedrà con la Fiorentina. Tanti ci avete scritto a settembre, nel senso che io non ho guardato quando è il prossimo turno di Coppa Italia, ma a par di capire possa essere invece.

0: secondo me il commisso ha fatto un buon passo, anche quello di cercare di ritirare la maglia solo per un anno era un buon gesto secondo me, anche perché Antonioni è stato un mio idolo, ma oltre Antonioni ci sono stati anche Baggio e Rui Costa soprattutto, perché quello è una questione anche di età e di sensazioni, per cui era un segnale anche quello di ritirarlo secondo me un anno per dare importanza a Giancarlo. Ti sei stato corretto senza criticare Giancarlo, avere il coraggio di dire come, come la pensavo, e questo ti devo dare atto, sei stato veramente
1: grazie mille, sono molto apprezzati perché l'argomento è delicato, quindi io per primo, come dire, cerco di essere più delicato possibile, perché poi comunque vada a finire, qualunque siano i punti di vista vanno rispettati, di mezzo c'è l'emozionalità, c'è il personale, quindi sono vicende, punto, ecco. Sì, io un po' questo difetto di dire cosa penso ce l'ho, e inizialmente non impazzivo per il modo in cui la Fiorentina si era rivolta ad Antonioni, e di contro invece ho apprezzato molto come si è posto Joseph Commisso, che fra le altre cose ieri, e ve lo dico proprio per diretta testimonianza perché ero lì, l'ho visto veramente abbracciato, ecco, da questi 15.000 ieri al Franchi, si è fermato, ha fatto una valanga di selfie con un sacco di tifosi, poi abbiamo visto anche questo video che abbiamo realizzato, dobbiamo lavorare con grande forza, con grande cuore per la Fiorentina, ce l'ha detto e l'ho visto bene, ecco, la sua presenza in tribuna ha un aspetto più che positivo, quindi avanti così anche in avvicinamento a questa festa del centenario, per concludere sperando che poi questa vicenda possa comunque avere un esito positivo, perché io voglio continuare a essere ottimista e positivo e immaginare si possa trovare una sintesi. Detto ciò, in questo Ferragosto non ci facciamo mancare niente, perché andiamo, come dire, ad allestire un collegamento di enorme pregio e prestigio, e soprattutto vi dimostriamo la nostra potenza mediatica, perché siamo ovunque, abbiamo tentacoli ovunque e persino su quello che è sostanzialmente il giornale più importante, autorevole e prestigioso della nostra amata Italia, ovvero il Corriere della Sera, laddove ha vergato righe imperdibili. Francesco, benvenuti.
2: Quasi commosso, da commisso a commosso. Buon pomeriggio, caro direttore, buon pomeriggio a tutti.
1: Insomma, una pagina di quelle da incorniciare della storia del giornalismo, per questo poker d'apertura, tutto bello, grande festa, grande serata. Ieri facile, fare la partita, amico mio.
2: Sai, quando una partita poi si sblocca dopo 67
1: secondi. L'attacco del pezzo. Buona la prima, appunto, a che ora l'hai scritta?
2: Dopo 69 secondi.
1: Ah, ecco, bene, bene.
2: Però diciamo che è buona la prima, poi io ho anche memoria di il mio primo pezzo per il Corriere Fiorentino di partite fu il ritorno con la Puskas Academia di Conference. Il cerchio non si è chiuso, perché non si chiude niente, però ecco, no, come palestra, come battesimo, ben in testa quel momento con i supplementari, l'espulsione, i rigori, cambio di fronte, di risultato, di un psicodramma che diventa qualificazione, quindi mi tengo ben stretto l'andamento della partita di ieri sotto questo punto di vista.
1: Senti, tanto conosci a memoria il bipolarismo e, se vogliamo, l'equilibrio smarrito della piazza e di ogni appassionato delle vicende viola. Io ti sintetizzerei questi primi 70 minuti di diretta a Ferragosto. Da un lato siamo tutti convinti che abbiamo i futuri palloni d'oro, a cominciare da Attà e Mastantuono, che sono fortissimi, ma a me è piaciuto anche, per esempio, João Mario, Valdepeñas, niente male, e avanti così, Goodman che si sta rilanciando, Ken che segna alla Ibra, quindi da un lato individualità mostre che ci porteranno a lottare per lo scudetto, dall'altro insomma sto grosso è il nuovo palladino, un sa possesso palla, siamo lenti, il centrocampo devono giocare i tre più qualitativi, quindi ci siamo capiti, eccetera eccetera. Ti torna, è quel che respiri anche te?
2: Assolutamente, aggiungo anche purtroppo, perché io continuo a portare avanti questa convinzione che vale nella vita.

0: questa, ma mi viene da dire vale anche nel calcio, soprattutto in una piazza così umorale come Firenze. Si dovrebbe dare un po' più di valore alla memoria e ad allenare la memoria anche rispetto a quelli che sono non solo i punti di partenza, ma in generale i contesti entro cui si muove una società, un gruppo di lavoro, un allenatore. Io ho la sensazione che invece ci sia sempre la convinzione che ogni estate porti con sé la capacità di resettare,
1: sì,
0: di ripartire tutto e tutti da un punto comune, cosa che non può essere, altrimenti si partirebbe tutti gli anni ad armi pari. Un anno potrebbe vincere lo scudetto l'Inter, l'anno dopo la Cremonese, un anno qualificarsi il Como in Champions e l'anno dopo retrocedere serenamente in Serie B. Non è così e non vale per la Fiorentina, quindi io penso che siano dannose entrambe le posizioni, cioè da un lato affidare i primi 90 minuti a un punto di vista troppo entusiasta, ma allo stesso modo trasformare questi primi 90 minuti come un il Benevento ha messo sotto la Fiorentina, il predominio territoriale, il possesso palla, Grosso gioca troppo basso,
1: sì,
0: manca
1: sì,
0: coraggio,
1: sì.
0: Non gioca Ulai e Fagioli, tutti elementi già visti e rivisti, ma che a me però suggeriscono quanto non si stia ancora imparando dal passato, ed è un passato anche molto recente. Io sinceramente credo che, come in ogni partita del 13-14 agosto, sia corretto portarsi dietro un po' di aspetti positivi, un po' di aspetti negativi, il passaggio del turno. Però sinceramente domando anche ai tifosi che vivono una di queste due fazioni opposte: seriamente qualcuno si aspettava di vedere il massimo potenziale possibile della Fiorentina contro il Benevento nella prima gara ufficiale a metà agosto?
1: Era dura.
0: Era dura, e soprattutto il rischio era quello poi di ritrovarsi per forza di cose con una frustrazione di un certo tipo, perché non va bene Mastantuono e Olai che entrano all'ora di gioco, non va bene essersi affidati a 7/11 della rosa dell'anno scorso. E se però ci pensi, Tommaso, lo stesso Grosso l'aveva già detto in conferenza stampa, ha estremizzato,
1: sì,
0: il concetto,
1: sì, sì,
0: quando lui dice voglio dare fiducia ai ragazzi che hanno lavorato da più tempo qui. Lui, secondo me, in modo anche molto diligente, si è affidato, almeno dal primo minuto, a quei giocatori che oltretutto si conoscevano anche da più tempo,
1: sì.
0: E poi non è un caso se quattro marcatori sono stati quattro giocatori dell'anno scorso, ma io credo che sotto questo punto di vista ci sia ben poco da dire di negativo. Ci sono dei margini di miglioramento? Vorrei anche chiedere dove non ci sono margini di miglioramento per una squadra che non ha iniziato la stagione.
1: Certo.
0: Questo vale per tutti, però ecco, mi sembra la ricerca della perfezione a metà agosto, soprattutto se andiamo già a individuare il Fabio Grosso, l'anello debole del contesto, e iniziamo subito a mettergli addosso la lente di ingrandimento, mi sembra un esercizio molto molto pericoloso.
1: Senti, però delle note positive ce n'è qualcuna che ti è rimasta impressa più delle altre?
0: Guarda, io devo dirti la verità, Di Grosso giustamente si sottolinea gli aspetti del 4-3-3, gli esterni, non facciamo altro che parlare di esterni. Io ho già visto una squadra particolarmente organizzata, una squadra che nelle due fasi ho visto molto organizzata, mi sembra abbia già recepito molto bene quelli che sono i codici dell'allenatore. Piaccia o non piaccia, i codici dell'allenatore sono anche utilizzare un blocco basso e un baricentro basso,
1: certo,
0: quando
1: si
0: difende, ma questo lo sapevamo anche dai tempi del Sassuolo e non c'era bisogno della gara col Benevento per scoprirlo. Però credo sia molto incoraggiante il fatto che con così tanti volti nuovi, che dovevano conoscere l'allenatore, conoscersi reciprocamente, già nella prima partita si sia arrivati come collettivo a una buona organizzazione. Poi in fase di possesso la Fiorentina può migliorare, non c'è dubbio, soprattutto quando c'era la difesa del Benevento schierata. Infatti la Fiorentina le azioni migliori le ha fatte tutte in verticale, non potrà essere sempre così, non troverà sempre squadre che amano avere il possesso, rischiare, e troverà anche squadre con un blocco ancora più basso di sé, e quindi lì saranno costrette a fare la partita, certo. E lì ci sono margini di miglioramento. Ma a me l'organizzazione collettiva per essere il 15 agosto, sinceramente il 14 agosto è sembrato più che discreta e molto incoraggiante.
1: Sì, sì, qualche trama si è vista, penso a quella mega occasione di Gudmundsson che la spara alta a fine primo tempo, insomma lì hai dimostrato che sul fondo ci arrivi, ma gli stessi due gol, no? Il cross di Attà da sinistra e quello, certo, di Suomario da destra, quindi poi è chiaro, con tutte le premesse, le cautele del caso. Va bene, caro mio, quindi oggi fai un corsiano, oggi giustamente le penne come te sono a riposo.
0: Sono a riposo, però come ben sai, visto che João Mário è stato uno dei protagonisti.
1: Hai parlato portoghese?
0: Ho parlato portoghese, quindi domattina su firenzeviola.it ci sarà un approfondimento su João Mário, grazie a chi lo ha conosciuto in età, potrei quasi dire, puerile ai tempi del Porto, perché è un giocatore che sicuramente ha pagato un primo anno in Italia molto complesso. Però ecco, secondo me è interessante anche capire, attraverso la conoscenza di chi lo ha visto crescere e poi esplodere al Porto, che cosa è andato tra virgolette storto nel suo primo anno e quale può essere il valore aggiunto che questo giocatore può portare in una squadra come la Fiorentina, che avrà bisogno molto del lavoro degli esterni bassi. Lo abbiamo intravisto anche ieri, però ecco, mi viene da pensare, chiudo su questo Tommaso, anche la ricerca ossessiva di un giudizio definitivo alla prima partita su Grosso, quando, e lo sai meglio di me, stiamo ancora a parlare di tantissime operazioni che la Fiorentina deve fare in entrata e in uscita. Quindi
1: sì,
0: noi stiamo giudicando
1: sì,
0: un cantiere tutt'altro che finito, tutt'altro che ultimato,
1: da come
0: va
1: appare.
0: Bene avere tutti gli umarelli intorno a giudicare l'avanzamento dei lavori, ma il lavoro non è finito, quindi giudichiamo lo sviluppo, il percorso, ma non è finita, non è finita qui la Fiorentina, e quindi mi diventa più difficile trovare delle valutazioni definitive sul lavoro di un allenatore che avrà bisogno lui stesso di un po' di tempo, e lo dice Grosso stesso, per trasformare questo gruppo in una squadra.
1: D'accordissimo con te. Va bene, allora speciale Bacalau in compagnia di Francesco Benvenuti a partire da domani. Grazie Benve, buon Ferragosto.
0: A te un abbraccio a tutti, ciao.
1: Grazie, grazie all'altra faccia di chi si compra. Abbiamo avuto Pietro Lanzerini, abbiamo avuto Francesco Benvenuti, Fabio Ferri è irreperibile, ma insomma di sicuro, battute a parte, lo trovate anche lui da lunedì, quando ripartiremo anche col chi si compra, le due consuete ore dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola. Break per noi, poi rientriamo, volevo buttar lì queste parole Igoretti che ci permettono di restare sull'attualità del mercato, poi un altro collegamento ancora, poi arriverà Luca Calamai, insomma il menù è ancora parecchio ampio, quindi nessuno ha detto che vi potete alzare da tavola, anzi svuotate i bicchieri, apri un'altra boccia, porta due o tre salsicce, avanti avanti, e ancora non siamo a nulla.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Ciao direttore, volevo fare una considerazione su Mastantonio. Io l'ho visto ieri allo stadio, l'ho visto da lontano ovviamente, i movimenti eccetera, ma mi sembra che tutti lo paragonano a Nico Pazze, ma non dico tecnicamente che sarà fortissimo di sicuro, ma fisicamente è almeno due anni indietro a Nico Pazze, e questo secondo me sarà un problema nel campionato italiano, e non so se possa essere titolare. Che ne pensi, Piero?
1: Caro Piero, sono sincero, io invece ho avuto percezione di una... Ora, nel parallelo con Nico Paz, so quanto anche solo d'altezza c'è tra i due, però non mi pare leggerissimo. Ti arrivo a dire, mi ha dato quasi l'idea di una percezione opposta, cioè che una certa presenza fisica c'è, se c'è da fare spallate, se il marcatore prova ad andare a rubargli palla entrando di spalla, per intendersi, non lo so se lo sposta, perché mi ha dato la sensazione della gambona, anche per intendersi, e c'è quell'azione dove lui recupera palla davanti alla nostra area di rigore e praticamente inverte, no, la marcia e riparte, palla al piede per poi appoggiare a Croci e poi appoggia a Ken che non riesce ad arrivare al tiro. So visto anche una certa preponderanza fisica, ecco, però mi riprometto di riguardarlo, magari anche prendendo proprio in considerazione il parallelo con Nico Paz. Detto questo, è chiaro, e lo abbiamo ribadito a più riprese, che noi commentiamo una partita nella quale la Fiorentina ha giocato sostanzialmente sul 4-3-2-1, quindi con due uomini che non sono nemmeno esterni puri dietro a Ken, quando l'idea originaria dell'allenatore è quella di un 4-3-3 nel quale gli esterni invece sono quasi sulla linea bianca dell'out del campo, per intendersi, e sono esterni di ruolo, ed è da lì che chiaramente riparte anche tutto il mercato della Fiorentina, un mercato nel quale il fronte degli esterni è rimasto ad oggi molto molto sospeso. Allora ci serve un esperto per capire magari dove andare a reperirli quegli esterni forti in grado di saltare l'uomo, magari di metterci gol e assist. Chi meglio di Giulio Dini può darci una mano in questa opera? Giulio, ciao, buon Ferragosto.
5: Buon Ferragosto, non esageriamo, però qualche esterno a giro c'è, insomma.
1: Ma anche te hai già ricevuto 800 messaggi di buon Ferragosto e non ne puoi più?
5: Sì, allora sì. Io rispondo per cortesia, però non lo auguro, ecco, diciamo.
1: A te
5: non è una prassi, non è una cosa che sono uso fare, ecco, non lo sento e non lo partecipo.
1: Guarda, è la prima cosa che ci siamo detti io e Stefano Carlesi quando ci siamo trovati qui in redazione: buon Ferragosto di che? Eppure va bene, voglio dire, va benissimo, anzi qui in radio non ci fa che piacere.
5: No, vabbè, insomma, se si è affettuosi, perché no? Dai,
1: assolutamente sì. Oh,
5: a proposito
1: degli
5: esterni, a proposito degli esterni che non prenderemo, ma che con Anna abbiamo seguito e caldeggiato in home scouting, e invito i nostri ascoltatori e tifosi come noi a seguire le gesta di Tsolis, il greco Tsolis, che è andato niente po' di meno che all'Arsenal, fresco campione Premier League, un esterno sinistro di piede destro che aveva fatto molto bene nella Bundesliga B, nella seconda divisione, quindi tedesca, due stagioni fa, e molto bene quest'anno al Club Brugge. Sono giocatori che comunque hanno un bel prezzo. Parlavi di esterni, sì, sono d'accordo, ma direi che si sono manifestati dopo settimane che dicevamo ma che sarà questo il gioco di grosso, a noi non pare. Poi alla fine l'hanno detto tutti, insomma, devono arrivare gli esterni, perché giocare con due tra le linee, che uno dei quali, ripeto, io sono un estimatore delle qualità di Good, non ha mostrato di grande capacità di movimento tra le linee, ha grandi colpi, ma insomma deve trovare la giornata giusta per poterli esprimere, e un altro attacchi comunque destinato a fare il mezzo sinistro, è chiaro che dobbiamo avere almeno due
1: taglialegna.
5: No, dico per gli esterni, almeno due puri nel ruolo, poi gli altri ce li adattomi a seconda della partita, poi e gioco anche con Mastantuono, ovviamente, che mi può fare quel gioco lì, anche se uno che poi mi entra dentro parecchio, però due che hanno come obiettivo di ricevere palla sulla corsa, possibilmente, ma anche da fermo ancora meglio, saltare l'uomo. Cioè è proprio un principio che scarica di responsabilità alla squadra, no? Pensa quanto è difficile invece andare a cercare, costruire dal basso e cercare l'imbucata nel mezzo per quello che poi
1: è più difficile.
5: Serve la punta. E invece no, noi vogliamo giustamente
1: profondità,
5: profondità e gente che salta l'uomo, dai, vediamo se si trova.
1: Sì, sì, come diceva proprio un amico in un messaggio, e poi Borda in rete, ecco, per poterlo dire fuori dalla fascia protetta. Detto questo, identikit dell'esterno puro, siccome poi qualcuno l'ha chiesto in tante note audio, c'è questa voce del Milan che mette sul mercato Leao, la rottura con Leao, al di là dell'aspetto caratteriale, può essere un identikit, lo so che no, io a quel punto valuto veramente di non commentare più nessuna partita, perché se devo fare le pagelle su Leao sono finito, non so se riesco a essere obiettivo interno.
5: Ma fatte,
1: non lo posso vedere, Giulio,
5: l'hai fatto su Sottile Iconè,
1: ma cioè, qui siamo addirittura oltre
5: Leao è il tuo nuovo Iconè.
1: No, Leao è anche oltre Cerci, che è un altro che fatica. Con Cerci ho faticato tantissimo nelle pagelle, perché veramente con lui dopo un po' partivo da uno mezzo voto in meno. Con Leao rischio di partire da meno due per il suo modo di essere, stare in campo, c'ha sempre il sorrisino, eccetera. Però come identikit e comunque come calciatore non è scarso,
5: No, allora oggettivamente è una idea che ha del fascino, e facciamo fatica tutti a dire no, Leao non lo voglio, perché quando, e sottolineiamo quando fa Leao, è di una bellezza straordinaria, perché è un giocatore, è proprio bello da vedere la corsa, lo slalom, è fantastico. C'è da chiedersi se a San Siro no, e col Milan ovviamente non abbia subito un po' troppo un contesto, una pressione, forse lo si è trattato da leader, e quando lui ha bisogno di sentirsi un gregario, cioè uno trascinato da quegli altri. Sai, io ho sempre creduto tantissimo all'aspetto psicologico. Poi è chiaro, ci sono gli incurabili, ovviamente non è che basta sempre avere quello bravo che tocca il tasto giusto, però allora è un'operazione, se la società e la proprietà dicono che andranno su un profilo di altissimo livello, lui è uno di questi, risponde a all'identikit lì. C'è un altro giocatore che ha fatto bene, ma non credo che possa essere in trattativa per la Fiorentina, che è un altro del Feyenoord, che si chiama Musa e non Musa.
1: Okay.
5: È un 2002 che ha tra le sue caratteristiche questo invece gioca dall'altra parte, perché io penso che bisogna farne una a sinistra e una a destra, no? Sempre con questo benedetto piede opposto, di cui fino a qualche tempo fa non si parlava mai, che uno stringe molto, che calcia anche verso la porta, è uno che fa anche tanti, diciamo, un numero sufficiente di gol, ecco, perché ovviamente all'esterno che stiamo andando a cercare chiediamo non solo di creare la superiorità, ma anche
1: gol,
5: una capacità, chiediamo gol, ecco.
1: Cioè. Vedo Transfermarkt 23 milioni la valutazione, Anis Aiji Moussa del Feyenoord, classe 2002.
5: È un franco algerino, l'ennesimo franco algerino, però è un ragazzo che sta facendo bene da diverso tempo.
1: Me lo tengo lì. Senti, come lo chiudi questo Ferragosto oggi? Sei di lavoro, di relax?
5: No, sono di lavoro con Cristina.
1: Ok. Cioè, non c'è più il Ferragosto d'un tempo, grigliate, aperitivi, tuffi in mare, meccini.
5: No, io lo so
1: spiaggia.
5: Che te mi chiami per maledirmi.
1: No, perché
5: magari sono.
1: Io ti chiamo perché ho piacere di parlare calcio con te.
5: Sono in posti dove magari vorresti essere te in questo momento. Però oggi, francamente,
1: ecco,
5: sono
1: per
5: Loreto,
1: sì.
5: Lavoro.
1: Okay.
5: Oggi sono a lavorare.
1: Va bene, allora ti immaginavo magari su qualche passo dolomitico o in qualche.
5: Visto che mi conosci bene.
1: Che isola spagnola al tramonto.
5: Ma visto che mi conosci bene, sai bene, non ci sarei a Ferragosto.
1: Sì, assolutamente. Ed è giusto così. Giulio, un abbraccio, grazie.
5: Un saluto a tutti, buona serata. Ciao.
1: Grazie a Giulio Dini, che poi tornerà ovviamente nel corso della nuova stagione, come sempre, con Scanner, e che comunque ha giustamente anche tirato in ballo Home Scouting, visto che insieme a Nadini hanno parlato in anticipo di tanti talenti, uno dei quali, questo Zolis, finito addirittura all'Arsenal. C'era anche Maurizio in attesa di intervenire. 055 77 11 171. Ciao Maurizio.
6: Buongiorno e buon pomeriggio.
1: Ciao.
6: Ciao, io vi seguo da Torino.
1: Grazie, caro. Temperatura?
6: 37 gradi.
1: Mamma mia.
6: Si muore, penso, come a Firenze, credo.
1: Sì, siamo lì.
6: Sì, è veramente terribile. Sentite, no, io volevo farvi questa osservazione. Ieri sera ho visto la partita, mm-hmm. E non mi è piaciuto quando è entrato Mastantuono e Gudmundsson, anziché andargli incontro, abbracciarlo, è uscito facendo il giro del campo, quasi, insomma, io l'ho interpretato come un gesto polemico, poi magari non è così, però a me non è piaciuto. Peraltro Gudmundsson non è che ha brillato fino ad oggi qua a Firenze, quindi potrebbe anche, insomma, avere altri atteggiamenti. Probabilmente però è una mia, come dire, errata sensazione.
1: No, l'hai notata. Io devo dirti che in presa diretta non l'ho notata. È anche ogni tanto una consuetudine, ma capisco assolutamente anche il tuo punto di vista.
6: Era l'esordio di questo ragazzo, insomma, potrebbe portargli via il posto.
1: Questo è indubbio. Va bene, Maurizio, la registriamo, segnalazione, poi se qualcuno vorrà riprendere. Grazie, salutaci Torino.
6: Ferragosto, grazie, complimenti. Ciao.
1: Grazie ancora a Maurizio dalla splendida Torino, perché insomma è una delle città più belle d'Italia, al di là di quelle varie valutazioni che si potessero fare. Guarda che Vichingo Empolese mi segnala un qualcosa che forse mi è sfuggito, cioè il nuovo regolamento per evitare perdite di tempo. Lo sai che questa mi è sfuggita e ti ringrazio in anticipo se è assolutamente così. Maurizio, se sei all'ascolto, colpevole io che non ci ho pensato, ma potrebbe essere semplicemente il nuovo regolamento su una metodologia che a quel punto permette di evitare perdite di tempo e a quel punto Good, lasciando spazio all'ingresso di Mastantuono, ecco, evita quella camminata lenta che negli anni invece era l'esempio di grande malizia di moltissimi calciatori, e a quel punto consentivano alla squadra, e l'allenatore lo sa e lo fa magari anche apposta, di guadagnare qualche secondo. Ringrazio ancora tutti coloro che a loro volta ci ringraziano per tenere compagnia anche in questo Ferragosto. Leao e Ken sarebbero da attenti a quei due, una serie un po' datata, meravigliosa, pericolosissimi, è in effetti sotto il profilo, io dico caratteriale, però di gestione, un'accoppiata Ken Leao forse può diventare anche abbastanza impegnativa. Nico Williams e basta. Andrea da Fusecchio ha le idee chiare, bisogna vedere se è fattibile. Temo che non lo sia. Nico Williams, impazziremmo a quel punto, altro che qualche centinaio come per Mastantuono. A quel punto, secondo me, viene giù direttamente Peretola. Mastantuono me lo scrive Gianni da Firenze, a me ricorda il primissimo Jovetic per velocità e controllo palla, ci farà veramente sognare. È un parallelo che guarda, guarda, mi verrebbe quasi da dire, perché almeno su questo mi vorrete mia dire Jovetic era abbastanza leggerino. Poi non guardate che a livello fisico i suoi problemi l'ha avuti, però insomma era una presenza fisica, non un fuscello, ecco, Jovetic. Quindi può anche starci, forse, mi permetto di aggiungere, e poi mi fermo a Gianni, dico forse un po' più tecnico, un po' più forte tecnicamente, non che Jovetic non lo fosse, attenzione, però vado proprio su una valutazione mia, che quindi vale nulla, però come tocco di palla forse un po' più grezzo Jovetic rispetto a Mastantuono, che mi sembra invece sia proprio controllo di palla. Anche ieri il tiro finisce alto, ma non so se avete visto come va a tagliare il pallone, a schiaffeggiarlo, il modo in cui riesce a dargli il giro, almeno a me fa pensare che il piede sia particolarmente buono, ecco, vediamo un po', non sarebbe male, perché insomma i primi anni Jovetic ci ha fatto stare sicuramente bene. Sulle della Roma, che ne penso, così rispondo anche all'ultimo messaggio, quello di Paolo da Montespettoli, che lo prendo subito, e va capito lì i margini di un affare che probabilmente era stato anche abbozzato con la Roma, lo ricorderete, qualche settimana fa, ancora mi pare a luglio, ma che poi è rimasto sospeso, e che grandi strascichi, almeno in termini di cessione della Roma da parte di Sulè, non ne ha avute. Va bene, io mi fermo qui ringraziandovi, perché siete stati davvero in tanti a scrivere, e invitandovi a continuare a farlo, perché come detto adesso arriva in cabina di regia davanti alla difesa in versione regista di centrocampo, sempre con Stefano Carlesi, ma ci avvicendiamo con Luca Calamari. Quindi continuate a scriverci, se volete continuate a telefonarci, lo 055 771 171, a vostra disposizione, le note audio e messaggi al 348 7513 933. Ancora 2 ore da trascorrere insieme, e poi ovviamente domani il programma consueto della domenica, e dal lunedì saremo in diretta con le consuete dirette. Io chiuderei anche con un piccolo recap dalla serata di ieri, così io sento quali e quante bagianate mi sono partite sui gol, ma le ripartenze, con le buone abitudini di tornare a raccontarvi la partita. Ieri è ripartita anche la nuova stagione di Se fosse sempre domenica, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che avevamo anche in collegamento, e quindi ripartiamo dall'abitudine del giorno dopo. Ovviamente Se fosse sempre domenica ripartirà versione campionato già dal lunedì per Roma Fiorentina, avevo Andrea Giannattasio, ma c'è tempo da qui all'esordio in Serie A. Per il momento ci teniamo stretto quello ottimo in Coppa Italia con il poker servito al Benevento. Grazie a Stefano Carlesi, grazie a voi che avete scritto in tantissimi, ci ritroviamo presto col sottoscritto, e intanto la diretta su Radio Firenze Viola va avanti. Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
7: Palla al Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al corteggio, il gol di Oliver Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra girata da parte di Ken, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2 Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Totò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere, tra l'altro ovviamente siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente e di Ranieri. Fatta buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker Viola, Cher Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
8: Allora, quattro pere per goderci un bel Ferragosto. Parte così la Fiorentina con una vittoria che è facile solo quando l'hai fatta. Queste sono partite, credetemi, che sembrano facili, poi basta una piccola complicazione e tutto diventa diverso. Tutto facile invece per la squadra viola. Un perfetto inizio del calcio vero. Buon Ferragosto da Luca Calamai, buon Ferragosto da questa fantastica struttura che è Radio Firenze Viola. Fatemi fare un grandissimo abbraccio a Stefano Carlesi che mi accompagnerà in queste due ore, poi lui ha atteso una serata impegnativa, quindi queste due ore lo metteranno in allenamento per quello che lo aspetta dopo. Buon Ferragosto a tutti voi, siete tanti, ci fa piacere. Perché? Perché la scelta di essere insieme a voi, insieme a questa straordinaria famiglia che è Radio Firenze Viola, in ogni angolo di Firenze, di Toscana, d'Italia, del mondo, arriva perché ci piaceva vivere qualche ora di questo giorno anche questo giorno insieme a voi. E vorrei proprio partire da un messaggio che ha scritto Claudia: Joseph come Vittorione, Attà come Rui, Pellegrino come Bati, Olai come Torreira, Mastantuono come Yo-Yo, Dragusin come Virkwood. Quanti flashback, scrive Claudia. Beh, tutto bello, tutto anche discutibile questi paragoni, ma ragazzi, pensate a cosa siamo arrivati, pensate a cosa ci siamo lasciati alle spalle. È veramente una grande storia nuova che, ripeto, è parte nel migliore dei modi. Allora vi chiedo cosa vi è rimasto negli occhi di ieri, se c'è qualcosa che non vi ha convinto, perché insomma, diciamolo, nessuna polemica perché sennò saremmo dei pazzi furiosi da ricoverare, ma insomma qualche piccolo dubbio ce l'ha lasciato, per esempio questo ballottaggio ormai di fatto tra Fagioli e Ulai, un progetto tattico che ancora non convince al 100%. Insomma, è chiaro che gli occhi sono molto puntati su Fabio Grosso, che secondo me merita fiducia e attesa, ma insomma tutto quello che vi ha lasciato la gara col Benevento, cosa vi aspettate da domani, l'ultimo colpo dell'estate, di questa straordinaria estate viola, chi vorreste che fosse. Quindi tutto questo ve lo consegno al 348 7513 933. Aspetto con piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171, perché ripeto, ci prepariamo alla scena chiacchierando insieme di pallone, di calcio, e noi ci siamo, voi ci siete, ed è bellissimo parlare di Fiorentina ed è bellissimo farlo con una bravissima collega, una cara amica. Quindi saluto e ringrazio per il tempo che ci regala Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
9: Ciao Luca e buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti, ci avviamo verso la cena, come dici,
8: esatto.
9: Buon pomeriggio pieno.
8: Allora
9: pieno,
8: Luciana,
9: come pieno, come la parola che ama usare Grosso, dobbiamo riempire la partita, quindi
8: sì.
9: E penso ieri ci siano riusciti, dai.
8: Allora, hai fatto le pagelle, vi dico, io le ho fatte, sono più vecchio di tutti in questa fantastica famiglia, le pagelle fatte di sera non sono mai semplici, ti lasciano poi sempre il giorno dopo qualche dubbio, qualche perplessità, qualche voto che vorresti cambiare. Allora ti chiedo, Luciana, il voto del giorno dopo, quale ti convince di più tra quelle che hai dato e detto sì, questo sì, mi piace, quale potendo cambieresti?
9: Ma guardi, io sono abbastanza sicura di quello che ho scritto, perché era il mio pensiero, sì, a caldo, quindi diciamo che non ho avuto poi modo di cambiarli, insomma, questi voti, per cui sono proprio espressione di un giudizio a caldo. E forse quello di Valdepeñas, sono stata molto severa con lui, ma spiego anche, gli ho messo 6 perché secondo me nel primo tempo siamo andati molto in difficoltà su quella fascia, o comunque i pericoli maggiori sono arrivati sulla sua fascia, non solo per colpa sua, ma secondo me anche per un atteggiamento che gli è stato chiesto, cioè di rimanere molto attaccato agli altri compagni di reparto, era quasi un terzo centrale, per cui soprattutto la Mesta, che era avuto anche un cliente scomodo, che è stato poi quello che ha anche segnato, lì aveva così lo spazio spazio per salire, dopo era difficile perché ovviamente gli rubavano il tempo, quindi lo ha messo molto in difficoltà, e mentre l'ho visto molto bene, ecco, e lì è anche colpa non solo magari dell'atteggiamento che gli è stato chiesto di avere magari anche dallo stesso allenatore, ma anche da chi non lo raddoppiava bene, ecco, lì magari c'era Brescianini, poteva fare qualcosa di più per aiutarlo. A un certo punto ad esempio lo ha fatto anche Fagioli, no? Si è sacrificato, certo, certo, è andato a bloccare gli uomini lì sulla fascia, e dicevo, però mi ha lasciato una buona impressione per quanto riguarda quando sale ad esempio con la palla al piede, dimostra quindi talento, io ci credo in questo giocatore. Nella ripresa l'ho vista anche meglio, però ecco, quel 6 è proprio perché mi aveva lasciato questi dubbi nel primo tempo per quanto riguardava il modo di difendere, ecco.
8: Allora, Elisabetta ci ringrazia perché siamo insieme a lei, ma noi ringraziamo te Elisabetta, ringraziamo tutti quelli che già stanno scrivendo, tantissimi, al 348 7513 933, continuate a farlo. Daniele, l'autista viola, dice: Valdepeña secondo me tra 2 o 3 mesi farà vedere quello che vale. Ragazzi, ma questo è un ragazzo di talento straordinario, ma vorrei ricordarvi che ha fatto credo una partita nella Liga Spagnola, nel Real Madrid, cioè credo che abbia tutto il diritto, no, di avere pazienza. Poi c'è invece Ale dal Casentino. Ale dal Casentino è sempre pungente, lo dico sempre, che dice che magistrato, ma lo sai che tutti i brevi linei entrano in forma prima, e questo va bene, e questo c'è, ne siamo contenti.
9: Riferito a chi? Però,
8: probabilmente a qualche giocatore a cui ha dato voti.
9: Si è riferito a me, quindi
8: no, immagino a qualche giocatore. Senti, Andrea, invece al dibattito, perché qualche dibattito c'è, insomma, io oggi ho avuto amici a mangiare a me, e il dibattito è perché o Fagioli o Ulai, Luciana, perché?
9: Ma guarda, perché sono due giocatori di qualità, entrambi, uno molto giovane. Ieri la scelta è caduta su Fagioli, ovviamente, anche perché lo ha detto anche Grosso, insomma, aveva bisogno e voleva certezze, voleva chi aveva giocato di più insieme, quindi una squadra il più rodata possibile, quindi la scelta è caduta su Fagioli per quello. Insieme è difficile perché sono giocatori di qualità, c'è bisogno anche poi di equilibrio. Io ho sentito tanti allenatori che puntano sulla parola equilibrio, no? E questo è uno di questi fatti, la squadra non è ancora finita, quindi lui non ha escluso che un domani, sempre che Fagioli resti ovviamente, che un domani li possa mettere insieme, dipenderà poi dalle avversarie, dal momento, da tante cose, però io non,
8: però Luciana, c'è un
9: non
8: dato.
9: Lo vedo come un problema,
8: no,
9: ecco,
8: non è un problema, però insieme. È un dato, no? Cioè rischiamo di, certo, vedere in panchina, in un anno in cui noi non abbiamo le coppe, perché le coppe, ragazzi, sono un gigantesco fastidio quando le fai, perché dici sì, ma sono un grande aiuto per tenere in condizione i giocatori, certo. Il giocatore che comunque magari non gioca in campionato e gioca in coppa, c'è una vetrina internazionale, anche la Conference, comunque questo lo rasserena perché gli dà visibilità, e cioè noi questo scenario può portare a immaginare in panchina un giocatore a 30 milioni, perché o Ulai o Fagioli sono giocatori a 30 milioni, già immaginiamo di tenere in panchina altri 25 milioni, 35, quanti sono quelli di, non mi ricordo nemmeno, di Pellegrino, cioè, ecco, non ci può essere. Ieri ho chiesto coraggio a fine partita a Grosso. Allora, per Grosso chiedo innanzitutto tempo, in modo che non ci siano dubbi, che vuoi tutto subito. Io ero troppo sereno l'anno scorso con Pioli, quindi non ripeterò mai più l'errore di fare sentenze anche su amici o persone che erano col quale ho una simpatia naturale. Grosso merita tempo, bene? Dopodiché, quando una società fa un certo tipo di investimenti, ecco, io da coraggiosi, importanti, ecco, io credo che non sia offensivo o mettere pressione chiedendo ad un allenatore di verificare se questo talento può trovare una comune cittadinanza, Luciano.
9: Ma io invece non sono così, non mi sento così obbligata a chiedere che li faccia giocare insieme o che ci faccia vedere per forza Ulahi. Ulahi l'abbiamo visto, è molto talentuoso, no? Anche ad esempio l'allenatore del Benevento, Floro Flores, gli è stato detto quale giocatore gli piacerebbe allenare, a parte che li allenerebbe tutti, ha detto, ma ha citato proprio Ulahi perché insomma si vede che ha talento, che è bravo, però lo vedo ancora un po' acerbo nel nostro campionato. Ora ieri era Coppa Italia, per carità, però ad esempio quando ha fatto quell'entrataccia, che era un'entrataccia, quindi ci stava anche l'ammonizione, quasi voleva picchiare l'arbitro, cioè ha anche bisogno di tempo poi per calarsi nel calcio italiano, a mio avviso, insomma, per trovare una sua dimensione. Sono sicura che la troverà il più presto perché è molto bravo, però ecco, porta anche molto palla, forse anche troppo, deve imparare quindi a dialogare meglio con gli altri, ci vuole tempo, lo ha detto l'allenatore, quindi preferisce probabilmente in questo momento non rischiare facendo esperimenti a furor di popolo, mettendoli insieme, ora li alterna, poi un domani vedremo. Probabilmente qualche esperimento già lo sta facendo in allenamento, però poi nelle partite io trovo giusto che non rischi, perché io quest'anno non voglio rischiare.
8: Ma lunedì prossimo a Roma, fermo restando che ti faccio una domanda che è scorretta, perché noi c'è una settimana di lavoro, ci sono gli allenamenti, noi non vediamo gli allenamenti, sicché hai voglia te. Ma in questo momento, lunedì a Roma, ti aspetti Fagioli o Ulahi?
9: Bella domanda.
8: Ma te sei brava, te lo faccio apposta.
9: Bella domanda. Guarda, è difficile rispondere. Io risponderei Fagioli, però so che sono tra le poche a volerlo, no? Io non voglio mettere fretta a Ulahi, ecco, questo lo dico molto. Però è anche cioè, con i cambi, ragazzi, cioè tutti hanno la loro importanza, tutti si devono sentire importanti. Questa è una cosa che anche tanti allenatori, ma anche io mi sento di sottolinearla, cioè con i cambi c'è posto per tutti e tutti possono essere determinanti, perché poi magari ci sono tanti giocatori che fanno di più quando entrano in corsa, no? E allora quelli non sono meno importanti dei titolari. Io spero che ci siano anche nella Fiorentina quelli che magari entrano dopo e sono ancora più determinanti.
8: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
9: Questo l'importante è che chi gioca insomma capisca quali concetti vuole l'allenatore in campo e quindi siano interscambiabili, ecco, questo sarebbe molto importante.
8: Allora Moreno ci manda buon Ferragosto da Marbella, c'è di peggio nella vita. Moreno, anzi, se volete dirci da dove ce li mandate, 348 7513 933, mandateci gli auguri da dove siete in vacanza. Ti ha colpito la partenza e il gol iniziale di Gudmundsson, che sembra quasi voler chiudere un'estate dal mio punto di vista sorprendente, perché devo dire la verità, finito il campionato, nella mia testa uno dei primi che avrei proprio detto arrivederci è Gudmundsson, perché, ma non per il suo rendimento, perché poi se vai a guardare anche una stagione complicata ha fatto i suoi gol, dice ma segna sul rigore, ma i rigori vanno fatti, ragazzi, non potrei raccontarvi di grandi campioni che magari potessero tornare,
9: ne abbiamo sbagliati tanti.
8: Bravo. E anche delicati, però poi io ho sentito la conferenza stampa di Grosso, e Grosso non si è limitato a dire ha fatto una buona estate, ha speso dei buoni aggettivi, molto buoni, ecco, nei confronti di Gudmundsson. A questo punto ti immagini un Gudmundsson dentro il progetto Viola, o se ancora oggi arrivasse un'offerta decente, nemmeno indecente, decente, secondo te partirebbe?
9: Innanzitutto facciamo arrivare il suo sostituto, ecco, perché comunque a sinistra manca proprio l'esterno sinistro, no? Quindi se arriverà poi anche Gudmundsson magari capirà che quel posto che ha oggi magari gli verrà tolto, no? Quindi anche lui farà delle considerazioni, e se dovesse arrivare un'offerta magari va via. Però io sono contenta che innanzitutto abbia segnato subito, così è stato anche anche un'iniezione di fiducia, come l'ho definita nelle pagelle, perché ha avuto quest'estate sì in cui si è messa a disposizione, però non è mai riuscito ad essere efficace, e sì, nel calcio, insomma, per gli attaccanti in generale segnare significa essere efficaci e importanti per la squadra, ecco.
8: Certo. Senti, te che sai tutto, io mi sono un po' preoccupato, vedere a Tà tutto mezzo fasciato, e ci sono tutto bene, no? Poi ho letto, allora, c'era un problema fisico di João Mario, ma anche lì mi sembra tutto
9: ieri
8: bene.
9: Ieri sera ci hanno già rassicurato, ieri sera, sia l'allenatore ma anche, insomma, l'ufficio stampa, dicendo che li hanno tolti subito per evitare che si complicassero le cose. João Mario ha finito il tempo, la prima frazione di gioco, quindi significa che non si era fatto malissimo, ecco, però per precauzione, perché poi tra 10 giorni veramente inizia la stagione, o meglio inizia il campionato, quindi non si può rischiare, e lo stesso è successo per Attà, cioè nel momento in cui si è fatto male è stato subito tolto. So che oggi hanno fatto terapie, così come gli altri due che non avevano preso parte,
8: quindi Jimenez e Mandragora, giusto?
9: E Mandragora, sì, oggi hanno fatto tutti e quattro terapie, ovviamente gli altri, quelli che hanno giocato ieri hanno fatto lavoro di scarico, e gli altri ancora una partitella con una squadra giovanile.
8: Allora, l'intruso Viola, Luciana, magistrato, mette sul banco un tema curioso, magari io non ho letto tutto oggi, cioè alla fine dice hanno segnato tutti i vecchi su tutti assist dei nuovi.
9: Dei nuovi, è vero.
8: Che lettura gli date? Che lettura gli dai?
9: Ma guarda, io credo che l'esperienza sia sempre importante, e il fatto che gli assist siano però stati fatti da quelli nuovi significa che inizia a esserci già feeling, poi chi segna segna, insomma, però João Mario mi è piaciuto molto, si è proposto molto, dopo il 20° è proprio entrato in partita, ha rischiato anche lui di segnare, poi ha fatto quest'assist, lo stesso Dragusin si è trovato proprio sulla traiettoria dell'angolo, per cui è stato bravissimo a fare da torre per Ranieri. Significa che c'è un gioco di squadra che funziona tra vecchi e nuovi, quindi io non farei più questa distinzione. Certo, il fatto che abbia segnato Ranieri fa quasi sorridere, no? Perché poi gira lui il suo gol, magari lo fa sempre, e è stato anche bravo, però ha diretto la difesa con personalità, con bravura, come ha sempre fatto, insomma. Ndur lo stesso, io ho ritrovato il solito Ndur, no? Che per una gran parte della partita,
8: ragazzi,
9: riesci neanche a capire il tipo, se è utile, non è utile, perché lo vedi poco, poi invece capisci che fa un grande lavoro di sostanza, come ha detto anche Grosso in fondo, e poi fa come al solito, con un inserimento ha fatto il gol, e quindi ecco, è stato importante.
8: Vengo nella tua terra, Viola Forever da Perugia. Dice: non cominciate a mettere zizzania, almeno voi fate i buoni, ma noi facciamo i buoni, noi parliamo di calcio. Cioè, oggi è evidente che vi sarà rimasto anche a voi negli occhi il fatto che tutti, almeno tutti quelli che il mio circolo di amici aspettava Ulai con curiosità, e lo vedi in panchina. Avevamo fatto la vigilia pensando che non giocasse Fagioli, gioca Fagioli, perché non lo due insieme? Luciana Magistrato vi ha spiegato le sue motivazioni, che sono analisi correttissime. Io ribadisco, vorrei un pochino più di coraggio da Grosso. Vi posso anche dire che nel dibattito, noi siamo fiorentini, ragazzi, non è che di colpo in bianco diventiamo buonissimi, che questa Fiorentina che per ora ha giocato solo in ripartenza e contropiede, molto palladiniana, Grosso si vorrebbe un calcio più piacevole, più spettacolare, ma questo, ragazzi, questo ancora c'ha dei giocatori che hanno fatto 5 allenamenti, ma che cosa dobbiamo chiedere? Nessuna zizzania, però sono riflessioni che condividiamo insieme a voi, e sono
9: io credo che Grosso si sia arrabbiato solo per il gol subito, è vero che era il risultato era ampiamente nelle mani della Fiorentina, però ecco, quel gol sta a significare che tu abbassi la guardia, e credo che sia l'unica cosa che lo abbia fatto arrabbiare. Poi è ovvio che ci sono delle cose da migliorare anche nel gioco, ma io di una squadra che già ad agosto fa faville un po' dubiterei, ecco, anche della insomma la stagione è lunga, quindi non si può pretendere già subito. È una squadra in costruzione, c'erano, ora ieri ce n'erano meno in campo di nuovi, però con un allenatore nuovo che ci fa giocare in maniera diversa, quindi è ovvio che serva tempo, dai, anche
8: non
9: per
8: c'è
9: la
8: dubbio,
9: brillantezza, no, e per non, lo spettacolo,
8: ma non c'è, e ripeto, ieri abbiamo fatto sparire dal campo una squadra di Serie B che aveva una partita in più nelle gambe. Non è tutto scontato questo, non è tutto banale, ecco, lo dico. Allora, il vichingo in polese è straordinario, dice: il coraggio del temerario fa vincere la battaglia, ma la fa perdere la guerra. Equilibrio è la parola chiave. Dopodiché lui, per esempio, dopo averci questa battuta bellissima, però lui dice: per me Ulai è più forte di Fagioli perché ha più grinta, più determinazione, cioè lui vorrebbe far giocare Ulai. E come vedi, vichingo embolese, noi non è che vogliamo accendere, ma è un dibattito, è un oggetto di dibattito tutto questo, e noi proviamo insieme a voi in questo Ferragosto, dove, lo ripeto, con orgoglio di appartenenza a questa bellissima famiglia che è Firenze Viola, mi fa piacere che anche a Ferragosto siamo insieme a voi per cercare di mettere sul piatto alcuni elementi. Vado a rubare gli ultimi minuti a Luciana Magistrato. Ci eravamo lasciati l'anno scorso con grandi dubbi sulle condizioni fisiche di Ken, una partita sì, una no, una così così, una male, un mese fermo, un mese protagonista. Io ti dico, fermo restando che ovviamente nessuno dei giocatori della Fiorentina può essere in condizioni fisiche ottimali, se no sarebbe una follia, però andando a guardare Ken, io ti devo dire che ho tirato un sospiro di sollievo. Io ci ho visto anche dal punto di vista fisico, gol molto bello, ma gol ha sempre fatti, non è che ci dobbiamo, però io ho visto dei segnali di atletici interessanti. Però te eri allo stadio, quindi, come dico sempre, si vedono due partite, una in televisione ha un valore, chi vede la partita dal vivo allo stadio ha la reale percezione delle cose.
9: Ma io vedo un Ken di nuovo felice di stare in campo, non dimentichiamoci che insomma era ad aprile che non faceva una partita ufficiale,
8: 90, cioè 90, non ha giocato 90 minuti, ma insomma una partita vera dove
9: tutta la partita, per cui insomma
8: dove si tira alle botte, dove c'è, insomma, non è che l'avversario si, come in allenamento, cerca di non colpirti sul piede sbagliato,
9: comunque essendo il giocatore il centravanti, il giocatore più importante della Fiorentina, è ovvio che veniva comunque controllato dagli avversari. Lui si è anche sacrificato per i compagni, ho visto anche un buon dialogo con i compagni, poi questo gol bello che io credo per lui sia sempre importante segnare, perché poi quando esce dal campo ma non segna e tutti rimaniamo col dubbio, no? Che
8: certo,
9: lui li sbaglia anche, no? Sotto porta spesso sbaglia, per cui ci rimarrebbe l'errore negli occhi. Invece con questo gol secondo me si può sbloccare e può essere quindi l'anteprima di una stagione, dubbio. Spero che ce lo restituisca come 2 anni fa, ecco.
8: Gol porta gol. Sai che il vecchio barone Lidon diceva, tra l'altro, attaccante che segna non lo cambi mai, perché quando segna magari segna per 7 volte di fila, è quando non segna che lo devi proteggere, perché è lì la difficoltà. Allora grazie davvero a Luciana Magistrato per il tempo che vi ha regalato, che ci ha regalato, un grande piacere. Allora chiudo questa prima parte con Lino che dice: Calamai, ma basta con questa pressione su Grosso, se non li fa giocare insieme, riferita a Fagioli e Ulai, un motivo ci sarà. E un motivo ci sarà, e Lino, se hai il tuo parere, io non credo di mettere nessuna pressione, perché è una riflessione, e le riflessioni le facciamo, poi se te la pensi in maniera diversa va benissimo. Se io ho il diritto, se mi permette Lino, di sperare che due formidabili talenti come Fagioli e Ulai possano trovare uno spazio insieme, esattamente come lo trovarono Pizzarro, Borca Valero e Aquilani ai tempi della Fiorentina di Montella. E questo non è impressione, ragazzi, se no questo è parlare di calcio. Noi stiamo insieme a voi a parlare di calcio. Allora, una brevissima pausa, continuate a scriverci al 348 7513 933, alla ripresa anche alcuni dei vostri audio. Aspetto con grande piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171. Pochissimo e torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: può offrire questo a tutti, Luca da Fucecchio. Chiedo un giudizio di Calamai della partita di ieri, riportandola sulla Roma. Cosa voglio dire? Ieri Floro Forest ci ha fatto soffrire perché ha messo due brevilini che sono già in forma rispetto a Lungagnoni, come può essere il ragazzino madrileno, lasciando perdere l'esperienza, o Brescianini. Quindi chiedo, sarà riproposto Brescianini sulla fascia sinistra in aiuto di Valdipeñas? Chiedo anche, Frendrup secondo Calamai ci starebbe così tanto male in questo centrocampo? E poi ovviamente la domanda delle domande, ma Santuono parte subito o lo ripropone a partita in corso?
1: Che Grosso ieri sera si è dimostrato intelligente e umile, capendo che la condizione rispetto a Benevento, che aveva già una partita sulle gambe, era precaria, ha semplicemente evitato di andare a fare pressing alto, di stancare troppo i ragazzi, che infatti sono arrivati a fine partita abbastanza in difficoltà.
2: Buon pomeriggio, grazie di esserci anche a Ferragosto. Ma Luca Calamai, ieri parlavi di mettere Fagioli nella posizione dove ha fatto il fenomeno. Io non ricordo nessuna posizione, né nessuna squadra abbia fatto il fenomeno. Ecco, Fagioli è tutto da dimostrare, e purtroppo te vorresti togliere un Endur a questo punto, se vuoi Ulai e Fagioli. E come si fa? È il migliore che abbiamo, è un giocatore completo, un giocatore europeo. Purtroppo ci vuole l'equilibrio.
3: Bene, grazie ragazzi, sta arrivando una montagna di messaggi, quindi io sono, grazie, vi ringrazio, sono emozionato, mi fa piacere, è bellissimo passare queste due ore insieme a voi. Provo a rispondere a alcune delle vostre riflessioni che trovo molto molto interessanti. In realtà sono trasmissione le cose che state dicendo. Parto da Leao. Io avrei dei dubbi a prendere Leao, anche se l'operazione fosse economicamente molto più semplice di quella che è, se il giocatore si abbassasse il 50% l'ingaggio, perché io spero che resti Ken. Io ho la grandissima desiderio, la grandissima speranza che resti Ken, perché se Ken è all'80%, quello che abbiamo visto 2 anni fa, questa squadra è una bomba. E quindi io spero che resti. E perché io devo mettere all'interno di uno spogliatoio dove già Ken dovrà cambiare atteggiamento rispetto all'anno scorso, e lo farà perché c'è Paratici, lo farà perché c'è un allenatore che conosce, lo farà perché i compagni non accetteranno niente di diverso dal quel sano professionismo che non ti fa mai sbagliare. Leao è un compagno di merenda, è un amico, suonano insieme, sarebbe una distrazione. No, mi dispiace, io spero che arrivi un giocatore fortissimo a sinistra, no, forte, fortissimo, ma non Leao. Poi Luca da Fucecchio pone tanti interrogativi legati alla partita di Roma. Per me Mastantuono a Roma gioca, perché ragazzi è entrato e gioca, quando c'ha la palla lui giocano tutti. A me hanno insegnato grandi gente, grandi esperti di calcio, mi hanno insegnato che quando in campo un giocatore, quando vedi un giocatore con la palla, ha la sensazione che qualsiasi dei suoi compagni in un momento può entrare nella partita, lui è quello bravo. E a me Mastantuono mi piace da morire, quindi lo aspetto in campo. Frendrup, o lui o Tosved, ma ho la sensazione che cerchino i giocatori, magari un giocatore di fisicità. E lo ripeto all'amico che mi dice: ma chi facciamo fuori in Dur? Non è un problema di chi fa fuori. Allora, ci sono dei giocatori che fanno un reparto, sono punti di riferimento di un reparto. C'è un'idea di calcio che è un punto di riferimento del reparto. Lo ribadisco per l'ennesima volta: l'idea di calcio di Montella con Pizarro, Borcavallera, Aquilani andava contro tutte quelle che erano le teorie sull'equilibrio, quello che diceva l'amico che ha chiamato. Noi per primi, noi giornalisti, dicevamo: ma Vincenzo, ma sei convinto che la Fiorentina regga un modulo così? Lui era convinto, ha portato quell'idea di calcio, e poi è stata un'idea di calcio che ci ha divertito tutti. Allora, senza voler mettere pressione a Grosso, ma immagino cercheremo di capire strada facendo la sua idea di calcio. Se nella sua idea di calcio o Fagioli o Ulai sono alternativi, io credo che Fagioli potrebbe anche andare via. Ecco, lo dico francamente. Primo, perché

0: abbiamo bisogno di titolari anche in altri ruoli, secondo perché siamo tanti a centrocampo, terzo perché non facendo le coppe non serve questa, secondo me, questa rosa faraonica. E poi c'è chi mi ironizza sul fatto, ho detto Fagioli nel finale della passata stagione, il girone di ritorno ha fatto il fenomeno. Per me Fagioli, Parisi, pochi altri, sono stati Ranieri, sono stati basilari per la salvezza, quindi per me ha fatto il fenomeno, sì, ha fatto il fenomeno, rispetto a tanti giocatori irriconoscibili, tanti giocatori impresentabili, tanti giocatori irritanti, per me ha fatto il fenomeno, ma non per me. Fagioli è stato rimmaginato subito il giro nazionale e la valutazione che dà la Fiorentina di Fagioli è di 45 milioni e non mi risulta che ci siano tanti giocatori della Fiorentina che vengono valutati 45 milioni. Però tuo parere, se te ritieni Fagioli un giocatore normale, è assolutamente legittimo. Allora ringrazio di cuore Walter da Roma che si è prenotato allo 055 771 171. Buon Ferragosto Walter.
1: Buon Ferragosto a te Luca, che io, guarda, ti ascolto spesso perché sei un giornalista con la G maiuscola, veramente. Perché
0: no, grazie, grazie. Grande. Ma è questa radio, mi permetto di dire, che è da radio maiuscola, ecco, perché in questa settimana, e non è casuale, ci siamo stati solo noi a raccontare la Fiorentina, è uno sforzo non elementare, ve lo dico.
1: Certo, tu sai Luca che io sono un po' in controtendenza rispetto alla massa, diciamo, no? Allora, io per quanto riguarda la partita di ieri, volevo dirti, e lo ripeto per l'ennesima volta, anche se mi arriveranno poi delle cose poco carine, diciamo, no, che diranno, ma a me non mi importa, io sono sempre della mia idea. Allora, e qui si parla di grandi portieri, ieri ho visto l'ennesima goffo puzzo di De Gea, purtroppo, in quel tiro, se c'era Terracciano, caro Luca, sì, a quest'ora facevamo una puntata intera su Terracciano di qua e Terracciano di là, ma comunque lasciamo per me i grandi portieri non esistono, esiste la squadra, sono gli altri 10 giocatori che in pratica determinano una partita. Comunque, questa è una cosa,
0: certo.
1: Però, per carità,
0: guarda, ti devo dire che tra i messaggi che sono arrivati, vi ringrazio ancora, ve lo ripeto, sono talmente tanti, è incredibile, ci sono un paio che dicono: ma non è il caso di immaginare un portiere di riserva più forte di Christensen, perché dice se c'è un piccolo problema De Gea, avere un secondo portiere, lo dico perché il problema, il valore del portiere, come dicevi te, è importante, no, nel calcio italiano, nel calcio in generale. Vai.
1: Oh, che deve sostituire Christensen, e non c'è nessuno nemmeno che deve sostituire De Gea.
0: Certo.
1: De Gea è il nostro portiere, il mio portiere, io sono contento di De Gea, non sto dicendo che per me De Gea deve andare via, sto dicendo solamente
0: che
1: i portieri per me sono tutti allo stesso livello, fanno delle grandi parate come fanno delle grandi sciocchezze. Io in vita mia ho pochi anni meno di te, proprio pochi, e in pratica ho visto tanti portieri e non ho visto portieri che hanno sempre fatto parate miracolose, anzi ho visto portieri che non hanno il nome, purtroppo non hanno il procuratore, io dico sempre,
0: certo,
1: di quelli grandi, tipo un Leali, facciamo un Leali un esempio, ho visto fargli delle parate, perché io guardo tutte le partite, e ho visto fargli delle parate incredibili, solo che si chiama Leali e non ha un procuratore alla Mendes, comunque vabbè.
0: È così.
1: Fammi dire un'ultima cosa, ti prego.
0: Vai tranquillo.
1: Un'ultima cosa.
0: Tranquillo.
1: Su Giancarlo Antonioni, che io ho amato da ragazzo e lo amerò sempre, sia dal punto di vista calcistico sia come uomo, perché è un grande uomo. Io mi rifaccio alle parole di Antonio Caliendo.
0: Sì.
1: Uno come Antonioni, dovevano farlo minimo vicepresidente della Fiorentina, una figura così importante che ha dato tutto per questa maglia, ancora sento dire è orgoglioso, è ora che la smetta, è ora di qua. Fate come vi pare, io rispondo a queste persone, dite quello che volete, dite quello che volete voi. Io mi ritengo un vero tifoso della Fiorentina perché sono tifoso di Giancarlo Antonioni, l'esempio del calcio, l'esempio del calcio a Firenze è stato Giancarlo Antonioni. Scusami lo spiego.
2: No, tranquillo.
1: Ma io non vedo perché lo hanno dovuto definire, è meglio che non lo ripeto che mi sono, adesso non è presente lì, però abbiamo già parlato con un tuo collega, abbiamo già parlato, sì. Ci siamo chiariti educatamente, ci mancherebbe altro, però io non seguirò, gliel'ho detto già a lui durante la trasmissione, non seguirò più la sua trasmissione perché ha detto che Antonio è stato maleducato. A me questa cosa mi ha fatto male.
2: Va bene.
1: Mi dispiace perché questo tuo collega io l'ho apprezzato sempre.
2: Io spero che poi vi chiamate, vi fai. Tanto questa è roba da tifosi, ci si riparla e si ritorna.
1: Comunque, roba da tifosi.
2: Raccolgo, grazie, è bello scontrarsi, ma poi tanto si ritorna sempre tutti a fare lo stesso ragionamento. Io sono Antonioni, l'ho detto ieri, l'ho scritto. Io mi auguro che in questi
1: grazie
2: giorni.
1: Luca.
2: Grazie a te.
1: Grazie
2: ancora. Prima del centenario si arrivi ad un colloquio sereno, franco, tra due persone sole, il presidente commisso e Giancarlo Antonioni, magari preparato da Paratici, che mi sembra abbia la capacità di toccare e trasformare in positività tutto quello che affronta. Fatemi salutare e ringraziare, perché rubo qualche minuto anche a lui in questo Ferragosto, un grande, un amico, Costantino Nicoletti. Ciao Costantino.
3: Grazie Luca, ciao, buon Ferragosto anche a te e ovviamente a tutti gli amici a cui facciamo compagnia di Radio Firenze Viola.
2: Allora, prima rispondo rapidamente, Urbano mi dice sei troppo ottimista a pensare al quinto posto. Ho detto quinto posto se abbiamo il Candy 2 anni fa, ma io credo ragazzi, ma se non sogniamo un po' con questa squadra, non ho detto vinciamo lo scudetto, ci è il quinto posto. Insomma, io credo sia possibile. Costantino, grandi ovazione per Paratici. Allora, te sei uno che non regala niente a nessuno, perché sei un analista sereno, critico, ma da quando è arrivato Paratici, te qui in redazione, fin dal primo giorno ci hai detto fidatevi di Paratici. Ti devo dire che Paratici sta facendo un qualcosa di estremamente positivo. Allora, ieri ha ricevuto anche l'applauso dei tifosi. Mi tiri un po' le somme di Paratici, del Paratici fiorentino, e ti chiedo cosa ti aspetti ancora da lui. Non parlo solo di acquisti, di acquisti naturalmente, ma anche perché lui mi pare che sia entrato un po' in tutte le anime della Fiorentina.
3: Bravo, e questo è l'ultimo passaggio fondamentale. Bravo Luca. Sì, io mi aspetto. Allora, Paratici intanto conosce benissimo, conosce strabene le dinamiche del mercato. Ha saputo rinfiammare, resettare una popolo, una tifoseria che, non ci dimentichiamo, solo 2 mesi veniva da una depressione pazzesca, sai, quando ci furono le depressioni economiche, le crisi, le famose crisi. Ecco, noi trovavamo delle ceneri, una situazione difficile, venivamo da un triennio, un quadriennio molto complicato, al netto del sesto posto, come lamentavi prima te, di 2 anni fa di Palladino, sì, e quant'altro, però ha saputo rianimare, ecco, io l'ho chiamato un nuovo rinascimento Viola. Stai attento però, caro Luca, c'è sempre da fare una precisazione. Il direttore sportivo quando subentra, e la storia ce la racconta anche a Firenze, anche se si sono alternati 2 direttori solo per 20 anni, nei momenti in cui subentrano, ti ricordi il primo Pradè, veniva, sì, da un Corvino di 2 anni drammatici, ha resettato tutto, ha rifondato tutto anche all'interno della società, il Corvino bis che venne a fare un determinato lavoro, quindi resettò parzialmente o quasi tutto il lavoro fatto da Pradè prima, è un po' nel modus operandi dei dirigenti. Nel momento in cui non entro a gamba tesa, ma per gradi inserisco e strutturo la società a mia immagine e somiglianza.
2: Non c'è dubbio.
3: Ma benissimo, benissimo. Cioè, sai cosa ho notato di differenza? A parte le oltre 15.000 persone ieri allo stadio, che già quelle sono.
2: La vigilia di Ferragosto, ragazzi, guardate che è una roba.
3: Agosto, 21 e 15.
2: E ti dico una cosa: con lo stadio in quelle condizioni,
0: perché sono rimasti dei biglietti, quelli un po' più cari. Se tu avessi avuto la possibilità di avere più posti popolari, forse ci potrei anche essere una persona in più.
3: Ma guarda che la maratona l'hanno aperta 48 ore prima della partita, ed era piena, se ci fai caso. Quindi grosso merito per questo ritrovato entusiasmo. Poi noi tifosi viola ci infamiamo con poco. Detto questo, io ora non si può che non sostenere.
0: Allora chiedo a Stefano Carlesi se ci si ricollega. Intanto leggo un paio di messaggi. C'è chi diciamo che trova fondamentale il fatto che si è ricompattato in maniera totale dirigenza, allenatore, presidente, questo è il segreto per andare avanti. E anche Gianni da Firenze è anche convinto che Fagioli e Gudmundsson sia totalmente dentro il progetto. Abbiamo recuperato Costantino Niculetti, finisci il tuo ragionamento, vai tranquillo.
3: Sì, un ragionamento abbastanza particolare, cioè la differenza sostanziale è che fino all'altro ieri avevamo una proprietà particolarmente ingombrante, oggi c'è un atteggiamento totalmente diverso. La signora Catrin ha sempre partecipato alla vita del club, ricordiamo gli amici a casa, faceva colloqui di lavoro e quant'altro, però ha avuto sempre quello stile, stava a fianco a Rocco, ti ricordi?
0: Sì.
3: Joseph è quello che esalta le folle ed è straordinario in questo suo ruolo, bisogna riconoscerglielo, però c'è più equilibrio oggi, c'è una proprietà meno invasiva, meno ingombrante di come era prima, e quindi questo è il cambiamento secondo me epocale dopo 7 anni della famiglia Commisso, che potrà portare sicuramente dei benefici, li sta già portando, perché stiamo vedendo un po' i tanti cambiamenti, anche l'atteggiamento di alcuni dirigenti storici che erano qui all'interno della Fiorentina, oggi stanno cambiando perché si sono resi conto che bisogna interagire tutti insieme e
0: fare come siamo usciti dal cerchio magico e ristretto che poi magico era per modo di dire.
3: Sì, infatti.
0: Ti devo dire che dico, facendo un paragone, per carità, è inutile stare a guardarsi indietro, perdiamo solo tempo. Però questa mi sembra
3: costruire il futuro,
0: mi sembra una società più americana del passato.
3: Vero,
0: manageriale, si cercano figure di alto livello in tutti i ruoli, no che tutti che ci sono 2 o 3 che fanno tutto.
3: Certo.
0: No, si va a cercare figure adeguate in tutti i ruoli e le competenze. Senti, hai già accennato a Joseph e ti volevo chiedere, perché lui buca, piace alla gente, e lui non ha paura di darsi alla gente, ecco, questo mi piace.
3: Come faceva il padre, dobbiamo riconoscere che il padre era anche molto comunicativo, socievole, gli piacevano i bagni di folla, questo è il loro ruolo, capito? Ma si affinano le competenze, ha detto una cosa importantissima, le competenze oggi emergono e portano i risultati. Io oggi mi vedo al 6° posto come fu 2 anni fa, Luca, ti dico la sincera verità. Se ne è qualcosa di più, non disdegno niente, però oggi cerco di essere sognatore ma pragmatico.
0: No, ma il sesto posto va benissimo.
3: Ottimo sarebbe,
0: ragazzi, il sesto posto, dribleremmo questa boa della Conference, che onestamente l'ho sempre vista come un marchio e mi ha fatto profondamente piacere, perché sai, capita, te vieni qua Costantino, no? Questo scenario della Fiorentina aveva disabituato all'ambizione e al sogno, no? E quando dicevamo ma che ce ne frega la Conference, diciamo ma che volete, ma cosa volete, arrivato Paratici ci ha detto io non accetterei di fare 3 anni di fila la Conference, e l'ha detto lui, così almeno la siamo tutti convinti.
3: Ma noi Luca, perdonare se tenta gabatesa, sono 4 anni che non ci facciamo andare bene tutto, se ci fai caso, perché noi siamo sempre stati critici costruttivi. Oggi, a dispetto di quelli che gli andava bene tutto, ma è giusto, ognuno sa, è libero di fare come vuole, a me non ci andava bene, perché noi le ambizioni oggi Paratici le sta dimostrando coi fatti, coi nomi che vengono accostati alla Fiorentina. Signori, sono arrivati dei giovani fenomenali, Olani, Atta, giocatori importanti.
0: Ma Mastantuono c'ha laurea di qualcosa di speciale, io te lo dico. Ma non basta questo, Costantino. Fra pochi giorni chi andrà a vedere al Franchi la partita del centenario e vedrà che campione ha avuto la Fiorentina, perché forse se non si sono dimenticati che campione ha avuto la Fiorentina. Allora noi non chiediamo la Fiorentina da scudetto, siamo scemi, non chiediamo nemmeno che oggi sia
2: sia già pronta per la Champions.
3: Certo, siamo realisti.
2: L'Europa League è quel purgatorio
3: è una squadra
2: di
3: che
2: livello.
3: Protagonista. Esatto. Oh, non è una squadra che ci farà soffrire come ci ha fatto soffrire in passato più recente. È una squadra che ha qualità e quella è la cosa bella. Cioè, ieri quei 15.000, sai cosa ti hanno dimostrato? La voglia di tornare a vedere un buon calcio, vedere le giocate. Cioè, Olani in cui in quarto d'ora 20 minuti ha fatto due o tre giocate e io mi sono esaltato. João Mario, che è arrivato in sordina come basso profilo, è un giocatore che si dimostrerà importantissimo perché ti fa tutta la fascia. Con Galassi ne abbiamo parlato in martedì,
2: certo.
3: È un giocatore che arriva in fondo, hai visto la traversa che ha preso. Cioè, sia le prime linee che le seconde linee sono di altissimo livello, pensando che dobbiamo competere solo sul campionato, la Coppa Italia. E io, come ho sempre detto, e Paratici ha sposato la mia teoria, la squadra deve essere forte per essere protagonista in campionato
2: e subito, e fammi dire prima possibile, perché entusiasmo porta entusiasmo. Se avete domande per Costantino Nicoletti, 348-7513-933, anche messaggi scritti, audio, se arrivano audio poi Stefano Carlesi ce lo girerà al volo. Continuiamo a aspettare le vostre telefonate allo 055-7711-171. Costantino, c'è un grande dibattito sulla IE Fagioli, ti dico anche che Marco il Moviolista dice che insomma bisogna Ulaili, no, Marco Moviolista fa un altro ragionamento, cioè lui dice ha qualche dubbio su Grosso e vuole una difesa forte da parte della società. Io non vedo Grosso sotto processo, ma sicuramente avrà Paratici accanto passo per passo, no? Cioè l'ha voluto lui.
3: Uno staff di primo ordine, se ci fa caso, come abbiamo anticipato noi tante volte le notizie, avevamo detto che lui si sarebbe portato quei due o tre fedelissimi e poi Fabio Paratici con Goretti ovviamente avrebbe integrato il suo staff con profili internazionali, e questo è avvenuto. Sono arrivate tre o quattro figure dello staff di Grosso importanti. È ovvio che io ho notato una cosa ieri sera: la squadra che è stata allestita è una squadra che ha fame. Cioè, ho visto un cambiamento di atteggiamento ieri sera, una squadra affamata, vale a dire che ci sono sono arrivati giocatori che vogliono o affermarsi o consacrarsi, altri giocatori che si devono rilanciare. Io ho visto un grande leader in difesa, per esempio ieri Dragusin, che ci è mancato per anni, Savic è stato l'ultimo. Che andò all'Atletico a malincuore in quell'estate, anche lì americana, partì e quant'altro. Quindi di conseguenza io vedo un giusto mix. È normale che Fabio Grosso ha portato, sai cosa ha portato di diverso? Ha portato entusiasmo, ha portato tranquillità, anche un po' di leggerezza. Quindi questo è un elemento che mancava nelle ultime fiorentine. Anche l'ambiente oggi, anche all'interno di Villa Park, si respira
2: completamente diverso, più leggero, più professionalità.
3: Atteggiamenti più consoni alla società di calcio, rispetto degli orari. È chiaro che anche Fabio Grosso è quel tecnico con la Fiorentina di Fabio Paratici,
2: esatto, lo dobbiamo anche accompagnare in questo. Allora vado a salutare
3: progetto a tutti i costi.
2: Allora resta con me perché abbiamo una telefonata. Prima fammi rispondere a Stefano Taxi, dice: ma nessuno ha dato noia che il Benevento abbia avuto più possesso palla di noi? A me no, sinceramente
3: no, perché 4-1 poi risultato se tiene più palla
2: non è
3: la
2: che
3: partita.
2: Non gli hanno dato un gol, fermo restando che capisco il senso dell'intervento di Stefano, e capisco il fatto che l'autorevolezza, la personalità di una squadra poi la dovremo vedere strada facendo. Allo 055 7711 171 abbiamo Sergio da Prato. Grazie, buon Ferragosto Sergio.
4: Ciao, buon Ferragosto anche a te Luca. Ciao Costa, buon Ferragosto.
3: Ciao Sergino, ciao grande Sergio.
4: Ciao. Senti, effettivamente io ho visto la partita ieri in TV e effettivamente insomma anch'io mi sarei aspettato, come dire, un po' più di possesso palla. Devo anche dirti che quando ho visto la formazione iniziale con praticamente l'attacco e il centrocampo che erano gli stessi dell'anno scorso, eccetto a ta, mi ero un po' calato l'entusiasmo, però insomma vabbè, capisco, vediamo un po' quello che succede. Però io volevo spendere due parole su Atta. che secondo me è un grande giocatore, perché Bravo. A te è veramente forte,
0: sì.
4: Però giocando in quel ruolo lì, come lo mette lui dietro la punta, spero che sia una soluzione temporanea, secondo me si leva molto al centrocampo, mm-hmm. perché infatti secondo me le cose migliori che ha fatto vedere a te, ha fatto vedere quando è partito più da dietro, per cui secondo me il centrocampo ideale sarebbe composto da Ulai, che sinceramente per quel poco che ho visto ieri quando è entrato mi sembra di un'altra categoria rispetto sì. a Fagioli, e anch'io mi sembra di vederla come grosso e occupa più o meno la solita zona di campo, e Ulai mi sembra veramente di un'altra categoria, ovviamente a ta, e poi sì, forse c'è bisogno di un centrocampista più di rottura, Fendrup mi sembra un po' leggerino, e poi mi sembra più uno che recupera palloni, Fendrup è più uno che intercetta le linee, diciamo così,
5: certo.
4: E poi io non sono ancora completamente convinto di Brescianini e Mandragora, li considero buoni giocatori, ma
0: riserve.
4: Non per tira di alto livello.
0: Riserve, dai, sono riserve.
5: Bravo, sono le seconde linee.
0: Seconde linee.
4: E Dur non mi convince ancora del tutto.
5: Oddio.
4: La vostra
5: Oddio.
4: Risposta vi
0: Vai, grazie, ancora grazie, buon Ferragosto. Vai, buon Costantino, Ferragosto. Salutaci rispondendo.
5: Vicenda perfetta. Bravo Sergio. Sergio fa sempre interventi molto equilibrati ed è molto preparato tatticamente, lo devo riconoscere. Non so se lavori nel calcio, ma di sicuro lo potrebbe fare serenamente. E sì, su un Dur magari, con Dur può tornare utile, poi è uno dei pochi giocatori, ci sei Luca?
0: Sì, sì, ti sento benissimo.
5: Dur può fare tutte e tre i ruoli del centrocampo innanzitutto,
0: sì.
5: Olani è di un livello nettamente superiore, se si inserisce come ci ha fatto vedere nel calcio italiano, ha qualità, ha visione di gioco, ai piedi, ai colpi, cioè quei colpi che ieri quando ha saltato tre giocatori con lo scavino ha saltato uno stadio intero, per farti capire. E sul centrocampo, ecco, sai cosa c'è di bello quest'anno? L'abbondanza, sì. ma abbondanza di qualità.
0: Sì.
5: Ecco, non è un'abbondanza dettata solo dal numero, come l'anno scorso, con i Sommi, con Lussicaviglia, che onestamente facevano numero. Quest'anno, ecco, lì è di essere bravo Fabio Grosso.
0: Bravo, perché l'abbondanza
5: sfruttarla al meglio,
0: bravo, è fondamentale, gestirla bene. Rispondimi.
5: Luca, perdonami, ha fatto giocare diverse seconde linee,
0: sì.
5: perché l'aveva detto anche come premio. Sono fatte tornare pronte, cioè avere delle seconde linee che si fanno, perché Brescianini mentre la stima della Fiorentina, sappiatelo, cioè anche Brescianini potrebbe partire solo in caso di un'offerta
0: irrinunciabile
5: o di volontà del giocatore di andare via che non mi risulta.
0: Allora rispondimi a quest'ultima domanda, sì, no, non lo so,
5: forse
0: li spenderesti 40 milioni per Leao?
5: Ma certo che sì.
0: Sì, te li spenderesti.
5: Certo,
0: sì. Ecco, io
5: è un giocatore che se lo metti in un contesto giusto, oddio, le Alcan insieme, aspetto scintille per Firenze.
0: Vengono da te tutte le sere. Va bene, ciao Costantino, grazie.
5: Ci rivediamo a Firenze. Sarebbe figo ritornare ai tempi degli anni 90-2000, dove godevano anche della città e delle attrazioni, insomma,
0: Vabbè.
5: Che la città può offrire.
0: Grazie a Costantino Nicoletti.
5: Luca,
0: buon Ferragosto. 348-7513-933. 055-7711-171 per parlare in questo caso con me, ma poi arriveranno anche altri ospiti. Un'altra breve pausa, prima ora volata via, grazie a voi, grazie di essere insieme a noi in questo Ferragosto, torniamo subito.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, ancora un'ora insieme su Radio Firenze Viola, parlando di Fiorentina, parlando di mercato, preparando anche la scena di questo Ferragosto, che è un, per i tifosi della Fiorentina, un bel Ferragosto perché arriva dopo una bella vittoria. Continuate a scrivere, a mandare messaggi 348-7513-933 e ringrazio perché allo 055-7711-171 si è prenotato Paolo da New York. Ciao Paolo.
3: Ciao Luca, buon Ferragosto a te, buon Ferragosto a tutti. Non sai che bellezza è la vostra compagnia oggi, un giorno di festa, e avervi, insomma, siamo in tutto il mondo.
2: Tutto il mondo, e questo è bellissimo, grazie a te Paolo.
3: Guarda, ho guardato anche la partita ieri, insomma, io sono abbastanza soddisfatto ed ottimista. Il buongiorno si vede dal mattino e poi io sono di natura ottimista e tutta la stagione scorsa avevo sempre avuto nel cuore il fatto che ci saremmo salvati e così un po' è stato. Niente, il mio intervento era per rispondere un pochino a Walter da Roma, perché penso ci stia ancora ascoltando, e anch'io non sono un tifoso di primo pelo. Le prime figurine che mi sono scambiato erano di Superchi e Mattolini alle scuole elementari, quindi più o meno siamo della stessa età, quasi la tua, ma non troppo.
2: Mi state inseguendo,
3: di non essere così talebano con il buon Andrea. In America diciamo bisogna agree to disagree, essere in armonia anche nella diversità di opinioni, praticamente.
2: Ma certo, ma è così, bella. È la bellezza di essere tifosi viola dentro Radio Firenze Viola, dai.
3: Esatto, perché poi Andrea ci è rimasto molto male quando glielo disse, perché io ascoltai, erano le 2 di notte in America e non riuscivo a dormire, e allora accesi, c'era Buongiorno Firenze alle 2 del mattino, ho ascoltato questa conversazione, disse no, batte, sbagli, perché poi sai, non tutti sanno tutto. Io da qui so che comunque da quando Antonioni Giancarlo declinò la prima volta sono stati fatti dei tentativi anche dall'America di contattarlo e di riallacciare il rapporto in quel senso lì, e comunque so che Giancarlo è stato molto, molto freddo a quel tempo, e penso che ci saranno ancora, non so se fosse stata la signora Catherine addirittura.
2: Guarda Paolo, non ti voglio interrompere, ma
3: no certo, dimmi,
2: cioè, no, io continuo a sperare che da qui al 29 ci sia un incontro tra il presidente Giuseppe Commisso e Antonioni ha chiarito alla Versiliana che non ha assolutamente niente né con Giuseppe Commisso né con la signora Catherine, ma ha detto addirittura nemmeno col vecchio presidente, quello che purtroppo non c'è più. E allora auguro che paratici, non altri paratici, anche lui nuovo, paratici, li metta insieme e poi decideranno quello che vogliono fare. Però mi fai parlare insieme a te, voglio il tuo parere, perché Ale ha lanciato una cosa bellissima, perché in questo Ferragosto c'è un'altra grande storia, la possiamo dire, un ragazzino che si chiama Croci, che ha debuttato nel calcio che conta, talento straordinario, qualità straordinaria. Ale si domanda: che facciamo con un talento così? Lo mandiamo a giocare oppure lo lasciamo dentro il gruppo? E ci chiede il nostro parere. Io dico che nessuno meglio di Grosso lo può decidere, ma non è perché non voglio intervenire. Io credo che Croci debba giocare con continuità in primavera, perché lui è già sott'età lì, e poi si debba allenare con la prima squadra. Questa è la mia idea. Però te che ne pensi? Che faresti con Croci?
3: Io penso questo. Quello è un ottimo step per Croci, e penso che probabilmente a 17 anni l'anno prossimo, se fa tutti gli step giusti quest'anno, debba essere mandato a giocare in una buona Serie B, saltando addirittura la Serie C.
2: Sì, la Serie C non c'entra niente. Lui con la Serie C non c'entra già niente. Cioè devi alzargli il livello. Vi ricordo che, ora vado a memoria, che lo stesso passaggio sono stato fatto per altri grandi giocatori. I giocatori sono diventati grandi giocatori. Quindi io però ancora ti devo dire, almeno fino a gennaio, Paolo, io lo lascerei a lavorare con Grosso. Perché hai visto mai? Cioè, hai visto mai che
3: l'asso, la mente,
2: l'asso
3: esatto,
2: di denari ce l'abbiamo noi e l'abbiamo trovato noi. Grazie, un abbraccio a tutti gli americani tifosi viola che ci seguono.
3: Ce ne sono tanti.
2: E un grande abbraccio.
3: Sono tanti a New York, in Texas, a Washington, a Toronto, in California, a Los Angeles, anche a Hawaii c'è uno.
2: Allora, che buon Ferragosto a tutti voi. Grazie, grazie davvero. Allora,
3: un abbraccione a tutti e vado a non fare il talebano.
2: Tre qua, ma li faremo far pace. 348-7513-933, aspettiamo ancora vostre telefonate allo 055-77-11-171. Ignoto mi chiede, ma non è che Grosso vuole mettere Ken esterno sinistro e mettere Pellegrino in mezzo? A quel punto mancherebbe solo un esterno destro. È un'opzione, Stefano, Stefano da Pistoia, è un'opzione, ma io non, sinceramente non la vedo come, come un'opzione primaria, però è un'opzione e ce ne sono tante, tante delle opzioni, è un'opzione, è un'opzione. Va bene, allora proviamo ad analizzare un po' di mercato, partiamo da chi si compra Flash. Arriva,
4: Chi si compra Flash?
5: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà tre nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché? Perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni, la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderla almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe una, un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Grazie, grazie a Niccolò Santi. Chi si compra Flash, lo sapete, io lo adoro, ma adoro soprattutto avere la possibilità di parlare, di confrontarmi, di attingere alle sue notizie, e quindi saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, ma anche uno dei capisaldi di Radio Firenze Viola. Ciao Niccolò.
6: Ciao Luca.
2: Ben allora, grazie, per ti rubiamo qualche minuto, intanto Ferragosto è per chi fa mercato, è un giorno come gli altri, quindi non c'è pace. Allora, vorrei sgombrare subito il campo da un nome che sta, ci stanno arrivando tanti messaggi. Tra l'altro, se avete domande, anche audio per Niccolò Ceccarini, 348-7513-933, poi gliele girerà direttamente Stefano Carlesi dalla regia. Leao, il Milan lo sta scaricando, ma direi sempre troppo tardi. 40 milioni, un ingaggio mi sembra un po' fuori dalle nostre, ma insomma te lo chiedo a te, Leao, che si fa con Leao?
6: Ma allora, io penso che la Fiorentina, che Fabio Paratici col suo procuratore abbia degli ottimi rapporti, però Leao ha un rischio enorme, considerato che non dà continuità di prestazione. La Fiorentina non si può permettere, secondo me, di andare a prendere un giocatore che in questo momento ha tutte queste difficoltà nel Milan, che sta dimostrando di avere grandi difficoltà nel Milan da almeno 3 anni a questa parte. Poi che loro lo possano dar via a 40 milioni di euro ci sta, perché erano partiti da 50-60 e hanno abbassato, diciamo, la cresta e l'hanno portato praticamente a 40 milioni, ma io non credo che questo sia al momento, poi nel mercato tutto può succedere, ma non mi sembra che questo sia il profilo sul quale Fabio Paratici voglia andare. Credo che cerchino anche un giocatore con un ingaggio un po' più basso e che abbia probabilmente anche delle caratteristiche diverse. La Fiorentina vuole prendere un giocatore che faccia la differenza, e non in questo momento, cioè vuol dire, uno potrebbe provare a rilanciarlo se te lo danno in prestito, cioè è normale, dice, guai,
2: ah, beh, poi se te lo danno in prestito voglia.
6: Allora magari in prestito uno può anche fare una giocata, però secondo me non è proprio in questo momento l'ideale per la Fiorentina, però stiamo sempre attenti, perché mai dire mai, ecco.
2: No, guarda, sono le cose impossibili, te lo dico da chi l'ha fatto una vita fa, e ovviamente io come tutti ho commesso degli errori, e gli errori li ho fatti su cose che mi sembravano impossibili, ma nel mercato non c'è niente di sicuro e niente di impossibile, dice no, questo non è possibile,
6: no no, ma non si può, esatto, perché sì, quello che può sembrare
2: arrivava alla fine
6: è vero.
2: Sì, poi no, ti chiedo invece, allora, la vicenda del centrocampo, perché il centro, sì, allora, noi sappiamo che tanto arriverà un attaccante esterno, questo lo sappiamo. Te lo aspetti prima di Roma, Niccolò?
6: Ma credo che questo sia l'augurio di Rosso e di tutta la Fiorentina, poi che riesca a arrivare prima di Roma dipende da tante altre situazioni. Certo. Io non credo però che se anche arrivasse dopo non succederebbe assolutamente nulla. Tanto il messaggio che mi ha mandato, secondo me, perché io credo che negli ultimi giorni siano state dette tante cose e invece bisogna dirne una sola: la Fiorentina di Grosso la vedremo ad ottobre, quindi messaggio ai naviganti, la Fiorentina di Grosso si vedrà non ora né a settembre, ma si vedrà e si potrà giudicare ad ottobre. Servono almeno 10 partite ufficiali con la squadra al completo per avere, diciamo, proprio il quadro totale del lavoro di Grosso. Quindi anche ieri la Fiorentina ha vinto, qualcuno ha detto però comunque non si è visto granché, tutto quanto, eccetera. Ci vogliono 10 partite ufficiali, dopodiché iniziamo a giudicare il lavoro di Rosso.
2: E in queste 10 partite, ve lo diciamo prima, ci saranno gli inevitabili alti e bassi, perché questo sarà, e qui conterà, lo dico sempre, anche quel pizzico di fortuna. Vedremo se Grosso è un allenatore fortunato, oppure un pizzico di fortuna aiuta gli allenatori che iniziano un nuovo percorso. Allora, ti chiedo invece del centrocampo, perché lì, lì io non ci ho ancora capito nulla, infatti non ci ho capito nulla io, non vuol dire niente, però allora, ieri c'era la sensazione che restasse fuori Fagioli, se resta fuori Fagioli dicevamo, allora è evidente che c'è una volontà per poi trovare altre opzioni, ma non si prescinde da Ulai. Poi invece gioca titolare Fagioli e Ulai va in panchina. Non va in panchina perché sta male, come ci hanno detto successe in occasione della gara col Deportivo La Corugna. Va in panchina perché gioca Fagioli. E quindi la sensazione che per Grosso questi due giocatori siano alternativi è forte. Ma possono essere alternativi due giocatori a 40 milioni?
6: Possono essere alternativi se non ci sono offerte. D'altra parte questa è la realtà dei fatti, la Fiorentina non potrà mai svendere Fagioli a cifre basse, perché se non c'è qualcuno che arriva con tanti milioni di euro, il ballottaggio tra i due resterà. Io credo che tra l'altro questo ballottaggio poi possa anche essere per certi versi, almeno fino al mercato di gennaio, giusto e interessante, perché dà lo stimolo ad entrambi, dà la possibilità anche ad Ulai di inserirsi piano piano in un contesto come quello della Fiorentina, e poi noi diamo tutto per scontato. Però ci sono dei giocatori che hanno anche bisogno un attimo di adattamento, di capire bene le caratteristiche del campionato e poi cominciare a rendere al 100%. Io credo che in questo momento, se ci fosse stata una possibilità di un'offerta di un certo tipo, la Fiorentina per Fagioli l'avrebbe già presa in considerazione. Questa offerta non è mai arrivata e non è ancora arrivata, non significa che non arrivi, però è evidente che questi due giocatori si alterneranno, almeno vedendo un po' ma quello se, che sono le scelte di Grosso.
2: Ma ecco, io su questo c'ho qualche interrogativo, te lo dico francamente, perché non si alterna un portiere, già il portiere, guarda, già il portiere è un complicato, se serve. Ho fatto un esempio sbagliato. Non si alterna un terzino destro, un terzino sinistro. Il regista caratterizza la squadra, perché la sua personalità nell'interpretare il ruolo diventa poi una scelta tattica di una squadra.
6: Sì.
2: E Fagioli è diverso da Ulai o Ulai è diverso da Fagioli? Non è che li puoi alternare, perché sarebbe come se tu giocassi con centravanti rapido e l'uomo è sta sempre in area di rigore, e non funziona, perché poi la squadra deve adeguarsi ad un progetto, a un tipo di giocatore. Io lì vedo un qualcosa che probabilmente dovrà ancora trovare una sua definizione, immagino.
6: Ah, ma perché, ci sta, però ci vuole del tempo, io credo.
2: Io faccio fatica a immaginare questa squadra senza un giocatore aggressivo come Ulai, ma può essere un mio parere, mentre invece non avrei nessun problema a rivedere Fagioli a fare la mezzala. Ma boh, lo so, è una questione dentro la quale ci sta poi l'ipotesi di un altro acquisto ancora, Niccolò, a centrocampo.
6: Sì, sì, sentivo quello che diceva Niccolò Santi nel che si compra Flash, e in effetti la Fiorentina è un altro centrocampista, ma l'ha detto anche Grosso la vigilia della partita contro il Benevento, che la Fiorentina è incompleta un po' in tutti i reparti, quindi lui si aspetta sicuramente un esterno d'attacco. Io credo che se devono fare una rinuncia la fanno sull'esterno basso a sinistra, se proprio devono naturalmente fare una scelta di avere due possibilità di acquisto anziché tre, quello che va penalizzato è sicuramente l'esterno basso a sinistra, perché poi comunque torna Parisi a gennaio e possono nell'emergenza adattare qualcuno sulla sinistra, magari può giocare Vieri, può giocare, che ne so, Ranieri, se all'occorrenza.
2: Anche Joao Mario mi hanno detto che può giocare a sinistra.
6: Joao Mario può girare appunto da una fascia all'altra, quindi secondo me il discorso dell'esterno basso a sinistra potrebbe essere la priorità minore in questo momento, mentre il centrocampo e l'esterno d'attacco sono sicuramente due cose sulle quali stanno lavorando anche in maniera forte. Ecco, il centrocampista, lo diceva giustamente anche Niccolò, Torsved non hanno fatto un'offerta ufficiale perché comunque hanno capito che per ora non ci può essere una minima base di trattativa con il Sassuolo che chiede dei soldi più una contropartita tecnica. La Trentina oggi i soldi non li vuole mettere, e la contropartita tecnica la può anche mettere dentro, ma comunque alla fine non basta, quindi vediamo un po', perché questo tira e molla col Sassuolo prima o poi si risolve, perché dopo il 20 di agosto cominciano a venire fuori i nodi al pettine, cioè qualcuno dovrà fare un passo indietro oppure qualcuno non lo farà mai e quindi il giocatore resta lì a scadenza di contratto. Però stanno cercando anche un profilo un po' diverso, potrebbe essere quello di un mediano di copertura, e allora se questo dovesse essere ci sta che possano imporre anche un altro nome visto lo stand-by della trattativa per Torsved.
2: Ma io credo che alla fine Torsved arriverà, e come diceva Niccolò Ciccherini, aspettate il 20 agosto, il 20 agosto usciranno allo scoperto anche per Dodò e Fortini, ragazzi, tanto succede sempre così, usciranno allo scoperto, ti metteranno sul piatto le loro offerte. Io vedo un grande legame tra Fortini e il Torino, Niccolò.
6: Prima o poi si sbloccherà questa cosa.
2: E
6: sì,
2: se Fortini è già d'accordo con il Torino verrà a pochi giorni a fine del mercato e ti dirà: li vuoi 3-4 milioni e si tratta sulla rivendita oppure no? Se non lo vuoi, non, nessun problema, noi Fortini contratto lo facciamo a febbraio, fra 6 mesi, fra 9 mesi, fra 10 mesi lo prendiamo a costo zero. Su Dodò, forse qualche margine di trattativa in più ci può essere, perché comunque un giocatore bloccato un anno è un po' più complicato. Allora, Epico Viola, che ci segue sul 92 Digitale Terrestre, mi raccomando, Pistoia, Prato, Firenze, Valdarno, seguiteci anche lì, 24 ore al giorno di Fiorentina. Sottolinea e trova molto grave il fatto che i tifosi Viola di Firenze non potranno seguire la squadra a Roma. Questa purtroppo è collegato a problemi della passata stagione, a incidenti della passata stagione. Anche su questo fronte credo bisognerà trovare prima o poi un punto di incontro, perché insomma i tifosi sempre penalizzati, anche se in quel caso bisogna ricordarlo, ci sono stati incidenti provocati dalle due tifoserie, quella viola e quella giallorossa. Mentre Claudia ti fa dei nomi: Udoge, Leao, Bakayoko, Williams, che ne dici?
6: Ma allora, di tutti questi, quello che mi piace più di tutti ce ne sono due: Bakayoko e Nico Williams. Quindi Nico Williams è chiaramente un sogno, è un esterno della nazionale spagnola, giocatore formidabile. Però qui siamo su cifre altissime per quanto riguarda il suo valore. Certamente la Trentina di fronte a queste situazioni non è che possa fare grandissime cose, perché non è che questi club danno via questi giocatori a delle cifre a sconto.
2: Certo.
6: Bakayoko può giocare su tutte e due le fasce, può giocare a destra, a sinistra, ora di qua a destra c'è Mastantuono, però Bakayoko forse quello è uno forte e ha un prezzo ancora abbordabile vicino a 20 milioni di euro. Secondo me il Lipsia potrebbe anche essere scattato. E poi ci sarebbe secondo me un nome che non è stato inserito, ma che per noi è perfetto tatticamente, che è Noah Lang del Napoli, proprio perfetto per giocare a sinistra. Io
2: ho visto, però mi avevi detto che lì avevi trovato un po' freddezza nel Napoli.
6: No, io l'ho anche scritto nell'editoriale su tutto il mercato web, mi ha confermato il Napoli, c'è il Galatasaray, c'è l'Ajax e l'Atalanta, però loro lo vogliono dare a titolo definitivo, e anche l'Atalanta sta facendo fatica perché comunque loro vogliono almeno 20 più bonus. più verso i 25 piuttosto che i 20, e quindi se non lo prende a titolo definitivo diventa abbastanza difficile poter, però in questo momento se c'è un club che si è avvicinato in Italia più di tutti a Noah Lang, questo sicuramente è l'Atalanta.
2: Senti Niccolò, abbiamo parlato per giorni e giorni dei Ken, del Como, poi ieri è spuntato un nome del Como, ma io non sono convinto al 100%. Certo è che siamo a Ferragosto, e quindi sì, ci stiamo avvicinando forse al momento, non ti dico di non ritorno, ma quasi. Come la vedi la vicenda? Le ultime tue sensazioni di questo sprint finale su Ken? Io Ken lo vedo dentro il progetto, lo vedo, cioè non vedo un giocatore che con la testa altrove.
6: No, no, poi il fatto che gli abbia fatto fare 90 minuti ieri mi sembra abbastanza significativo, no? Non ha proprio minimamente risparmiato, anzi l'ha tenuto in campo fino all'ultimo, forse con la speranza anche di potergli far fare un altro gol. Quindi che lui naturalmente non sia fuori è evidente, anche perché non gli avrebbero dato di comune accordo la maglia numero 9, lui l'ha chiesta e gliel'hanno data tutti e volentieri, quindi se tu hai in testa di fare qualcosa di diverso con un giocatore, la maglia numero 9 probabilmente non gliela consegni, o quantomeno la tieni lì per qualcun altro. Poi che il Como si faccia avanti o meno, io continuo a sentir dire che al di là dei nomi che vengono messi, ne parlavamo ieri con Massimo Marianella allo stadio, e gli ho anche chiesto un giudizio su Delap che starebbe trattando il Como, sì, e lui mi diceva Nick, però non c'è partita, cioè nel senso che Ken è molto più forte, quindi io non so se loro rinunciano a fare un tentativo, io credo di no. Per me sanno bene che non possono fare un'offerta inferiore ai 40 milioni di euro, non andranno oltre, però io ci starei, continuerei a starci attento ancora per qualche giorno al Como, ci starei attento, poi dipenderà dalla Fiorentina eventualmente iniziare una trattativa o meno.
2: Sì, fermo restando che poi se loro non prendono un attaccante, non prendono Ken, gli resta il problema dell'italiano al Como. Direte a noi sì, del Como sì, non ce ne frega niente, il Como poi può fare qualsiasi cosa, paga le multe.
6: Certo, poi Sebastiano quello... Esposito non è la stessa cosa.
2: Esatto, no, andrebbe probabilmente a coprire anche un altro ruolo, ma allora dovrebbero liberare uno straniero dalla lista, insomma, vanno incontro ai loro problemi. Però ecco, io ti chiedo, perché è la domanda, nessuno almeno ha la sensazione di dire sicuramente che non lo danno, c'è la preoccupazione che arrivi questa offerta. Ecco, secondo te nella testa di Paratici c'è un limite oltre il quale non si va, cioè
6: sì,
2: oppure
6: dai,
2: se arriva il 27 d'agosto si fa lo stesso?
6: Ma io non credo lui non credo sia minimamente preoccupato di questa vicenda, perché è preparato, sa sicuramente come fanno le dinamiche del mercato, per cui nel caso potrà avere individuo, cioè, perché poi bisognerebbe anche capire questo, che se dovessero accettare l'offerta per Ken, facciamo finta che questa cosa avvenga, magari loro questi soldi li buttano dentro su un grande esterno d'attacco che oggi magari non si possono permettere, che invece con i soldi di Ken possono andare a prendere, e mettono alle spalle, voglio dire, di Pellegrino magari un giocatore che possa essere una buona spalla o una buona alternativa. Adesso dicono, nel momento in cui io prendo un esterno d'attacco e fa tanti gol, io una buona parte dei problemi li risolvo, perché poi ho anche Pellegrino e poi ne prendo un'altra ancora. Quindi secondo me loro hanno sia il piano A che il piano B.
2: Certo, certo.
6: Non li vedo per nulla preoccupati. Ecco,
2: e quindi se non sono preoccupati loro. L'ultima domanda al volo riguarda Gudmundsson, che comunque bene o male anche lui mi sembra che non faccia niente per dar l'idea di essere uno che se ne vuole andare.
6: No, al di là del fatto che non sono arrivati nemmeno questi almeno 12-13 milioni di euro di offerta sotto i quali la Fiorentina non va nemmeno a trattare la cessione di Gudmundsson, però io ieri, per quello che ho visto, soprattutto nel primo tempo, rincorreva, io non li avevo mai visto in tutto questo periodo in cui alla Fiorentina tornare indietro a rincorrere gli avversari, e invece ha fatto, diciamo, un lavoro anche di pressione sul portatore di palla davanti alla difesa nel momento in cui ripartiva l'azione del Benevento, quasi anche più di Ken. Cioè Ken stava lì più che altro a gironzolare, aspettava la palla con la sua potenza fisica, invece Gudmundsson andava a fare le rompiscatole sull'inizio del Benevento, poi tornava un po' anche indietro quando ripartivano loro. Questi sono segnali di un giocatore che vuole convincere
2: l'allenatore,
6: oppure che vuole dimostrare che comunque sia il piglio è quello giusto. Poi se il mercato offre altre opportunità, valuteranno, ecco, tanto ripeto, mi sembra si sia totalmente in controllo della situazione.
2: Grande Cecca, dice il Vichingo Empolese, con il grande Cecca del Vichingo Empolese, ancora buon Ferragosto a Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò.
6: Ciao Luca, grazie a te, buona serata a tutti. Ciao,
2: Maurizio, ciao. Ci porta il buon Ferragosto da Houston, Texas, siamo dovunque ragazzi. E Leao non buca, ragazzi, Leao non buca, almeno per quelli che sono i messaggi, Marco 59, no? Ce ne sono tanti, ma insomma. Allora, ci stiamo avviando a stanno l'ultima mezz'ora, l'ultima parte di queste due ore che sono volate via, e sono volate via soprattutto grazie a voi che ci state scrivendo, che state partecipando con messaggi, con telefonate. Ancora l'ultima parte insieme, aspetto ancora gli ultimi vostri messaggi al 348 7513 933. Aspetto anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Palla Carlesi e poi torniamo.

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Allora, ultima parte di queste due ore dedicate al post Benevento, ma dedicate al mercato, dedicato a questo momento felice in questo Ferragosto, dove sognare è possibile, dove sognare vorrei dire quasi doveroso. Io ho accennato su un editoriale di Firenze Viola che secondo me con il vero Ken la Fiorentina può aggredire il quinto posto, quindi non lontanissima poi da quel sesto posto di due anni fa, ragazzi. E quel quinto posto non tutti sono così ottimisti come lo sono io. Aspettiamo la fine del mercato, sono giochini da fare sotto l'ombrellone, chi al mare o passeggiando in montagna, dovunque uno è, però finalmente si guarda con ottimismo, con speranza, con ambizione. Dipenderà molto anche da come finirà il mercato della Fiorentina. E allora vi proponiamo le parole del direttore sportivo Goretti dopo la gara col Benevento, e lo stesso Goretti riconosce e ammette che qualcosa ancora arriverà, ma noi siamo convinti che non arriverà solo qualcosa, arriverà qualcosa di molto importante. Sentiamo.
4: Devo trasferire la grande emozione di questa sera, perché siamo tutti curiosi di questa nuova Fiorentina. Avete fatto degli acquisti pazzeschi e soprattutto qualcuno ne vedremo tra poco in campo.
5: Ma sì, è stata un'estate di grandi di cambiamenti, no? È cambiata tanto la Fiorentina, è cambiato un po' il modo di lavorare, è cambiata la strategia, sono cambiate molte figure in società, sono cambiati negli staff, è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti calciatori, quindi...
4: È cambiata la mentalità?
5: Allora, per la mentalità bisogna acquisire le abitudini. Se acquisiamo le giuste abitudini cambierà la mentalità, che è l'obiettivo, uno degli obiettivi fondamentali che chiaramente ci poniamo. Ci poniamo l'obiettivo proprio assoluto di riuscire a far iniziare a lavorare, coesistere, a far trovare alchimia tra tutte queste nuove persone. Quindi già questo sarà un grande lavoro, un grande obiettivo. Quello supremo chiaramente è la mentalità, e poi col tempo anche i risultati chiaramente.
4: Io adesso la lascio allo studio perché ovviamente ci sono domande di mercato.
6: Sì, e non solo. Innanzitutto la prima, doverosamente, la devo far fare da un grandissimo ex viola come Borja Valero.
7: Ciao direttore, buonasera. Che stiamo parlando di mercato, volevo chiedere se ancora c'è qualche sorpresa da dare alla tifoseria della Fiorentina per la ultima parte del mercato.
5: Ma guarda, sicuramente continuiamo a lavorare in uscita, in entrata, e rispettando quelle che sono un po' le caratteristiche degli interpreti, dei calciatori di Mister Grosso, sicuramente la società starà molto attenta in questi ultimi 15 giorni a continuare a lavorare bene. C'è grande sintonia tra Mister Grosso e Paratici, quindi credo che insomma qualcosa possa ancora esserci.
6: E secondo me qui c'è qualcuno che di quel qualcosa non si accontenta, Daniele Misceli.
8: Devo fare il cattivo, no? Sono il direttore, complimenti perché avete riportato entusiasmo a Firenze, 9 acquisti, 9 colpi importanti, però le chiedo, togliamoci subito il dente, ma Moise Ken resta a Firenze 100%, blindato, non si muove Ken?
5: No, ma guarda, non sono io intanto quello che ti può dire che resta al 100%, cioè... Sicuramente Moise è un giocatore veramente importante nel nostro panorama calcistico e siamo strafelicissimi di averlo con noi. È un ragazzo su cui con il quale abbiamo vissuto alti e bassi, no? nella quotidianità sua e nel nostro club, quindi gli vogliamo molto bene, siamo con lui, insomma, ecco. Ma credo che la Fiorentina debba essere più che concentrata sul calciomercato, che so che a voi capisco che a voi vi possa interessare, deve essere concentrata nel in quello che è il suo l'obiettivo, no? Lavorare sulla costruzione di un modello, di un modello di un club che possa essere, come ripete sempre Fabio, competitivo e duraturo. Questo penso che è l'obiettivo. Poi se tutti i calciatori che possono servire arrivano in questa sessione di mercato o nella prossima o in quella o tra due, questo lo vedremo, insomma, ma l'importante, ecco, è una costruzione nel tempo e che nel tempo possa anche durare.
3: Allora, bene, Goretti, molto bravo. Ragazzi, Goretti diventerà un fattore perché alle spalle è un grande direttore, e quindi io credo che si possa riproporre col tempo a Firenze l'accoppiata Marotta-Paratici. Qui potrebbe essere Paratici-Goretti. Va bene, stiamo a vedere. Allora, ho letto un bellissimo messaggio di Fede da Scandicci, però prima di leggerlo, se Fede può darci un colpo di telefono e raccontare che cosa ha fatto lui ieri. Gli ricordo il nostro contatto 055 7711 171, se vuole lo racconta lui. Intanto a questo numero si è prenotato Gianluca. Ciao Gianluca.
9: Ciao Luca, buonasera.
3: Dimmi tutto. Tanto buon Ferragosto a te.
9: Grazie di esserci, a voi, perché io tre mesi sono a casa con 5 costole rotte,
3: mi dispiace.
9: E sinceramente voi mi avete un po' riempito le giornate.
3: Ma come te le sei rotte queste costole?
9: Meglio te lo dico, saltato un viaggio in Norvegia, lasciamo perdere.
3: Va bene, speriamo tu guarisca.
9: Un mese e mezzo, lasciamo fare.
3: Speriamo tu guarisca velocemente.
9: Speriamo anche perché ho da ricominciare a allenare i bambini e questo è il calcio.

0: tanta gente si sarebbe aspettata i nuovi acquisti, però giustamente per una questione di spogliatoio ha dovuto far giocare chi si è allenato di più, e mi sembra una cosa normale.
1: Certo.
0: E poi penso che nel calcio ci sono due fasi, anzi e due sottofasi: ho la palla, non ho la palla, perdo la palla, recupero la palla. Quindi oltre a quella qualità che è Fagioli, se ci può Dumezzali come Indurri, Brescianini, potrebbero essere Mandragora, Tolbert ancora a Sassuolo, perché se per me non è un giocatore di Sassuolo, e quindi vedere Ulai e Fagioli insieme la vedo dura.
1: Questo guarda,
0: è un pensiero mio.
1: No,
0: eh.
1: No, ma guarda, questo
0: è un pensiero mio.
1: No,
0: poi
1: sta prendendo corpo questo, però capisci bene, stiamo parlando due giocatori da 40 milioni. La Fiorentina non è il Manchester City, non è il Paris Saint-Germain. Quando fa un'operazione importante.
0: Penso però, Luca, scusa se ti interrompo,
1: no,
0: in certe partite tu li puoi fare.
1: Allora, ribadisco, poi staremo a vedere, per carità di Dio, ma la speranza è che la Fiorentina nel tempo diventi così solida, magari giochi la Champions, da poter avere queste opzioni. Ecco, queste
0: certo.
1: Tipo di opzioni. Oggi la vedo non semplice. E al volo, da maestro di calcio...
0: No.
1: Allora rispondi a Stefano da Campo di Marte, che dice: Leao, Ken, Mastantuono, bene bene. Ma te
0: ma per fare che Leao?
1: Bravo. Oh, io la penso.
0: Ma per fare che? Per spacciare lo spogliatoio, ragazzi.
1: La penso
0: dai
1: come te. La penso
0: dai
1: come te.
0: Dai buoni. Ci vuole gente. Allora, poi ti dico l'ultima, poi attacco. Il centrocampo delle meraviglie, Pizzarro, Aquilani, Borca Valero, va bene? Giocava con un certo Migliaccio, perché se no ci si ricorda le cose.
1: Sì.
0: Giocava tante partite con un certo Migliaccio,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Ci vuole sempre l'equilibrio, capito?
1: Grazie.
0: Per me, io ti dico, poi io ero un difensore, sicché e vedo... E pensa, i bambini giocano a 7,
1: sì.
0: Il portiere a 7 che fa Luca? E gli sta fermo.
1: Sì.
0: Il portiere mio e va a centrocampo.
1: Bello, questo.
0: L'appoggia ai difensori.
1: Questo è insegnare.
0: Quindi pensa come vedo il calcio io. Però calcio, questo è il gioco, il pallone dei bambini. Il calcio in 11 è un'altra cosa. Quando sento Ceccarini e dice: ma Gudmus deve andare a ricorrere l'avversario, e lei è una cosa normale, ragazzi. Quando perdo la palla nel calcio di ora, e bisogna superare e recuperarla, perché se no è un problema.
1: Grazie e soprattutto ti auguro una rapidissima guarigione, anche se sono arrivati dei messaggi e dicono sono dolorose le cose, lo so che sono dolorose.
0: Sì,
1: eh.
0: A me.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao,
1: ancora pochi minuti e sono felice di passarli insieme a Luis La Serpe. Ciao Luis.
2: Ciao carissimo Luca e buon Ferragosto a tutti.
1: Grazie di chiudere con me queste due ore che credo mi sono state divertentissime. E Fede da Scandicci, io ho chiesto se poteva intervenire ma non può, ma ci ha scritto e mi ha scritto che lui è stato lui a chiedere al presidente commisso di Cristiano Ronaldo. Dice: sono io che ho suggerito CR7 a Joseph, mi ha riso, era socievole con tutti, e questo credo Luis sia un dato bellissimo, cioè abbiamo ritrovato un presidente che stava in mezzo alla gente, che sta in mezzo alla gente.
3: Beh, io partirei proprio da questo. Perché onestamente un ambiente come quello che abbiamo trovato adesso non era assolutamente semplice. L'abbiamo trovato e adesso teniamocelo stretto, perché dopo quello che era successo l'anno scorso tutto era possibile fuori che ritrovare una situazione di questo tipo. Invece così è andata, e quindi al di là di quelli che saranno i risultati di questa stagione, che così a occhio mi sembra che potrebbero essere risultati molto interessanti, perché ieri abbiamo visto soltanto una bozza di quello che è la vera
1: certo.
3: Fiorentina, immaginiamoci dei viaggi a una velocità più alta, con una tecnica più raffinata, perché sicuramente una volta che si sono conosciuti i giocatori ci sarà anche questo, Io mi immagino che ci sarà davvero divertirsi presto, aspetta, stavo dire qui c'è 16.000 persone il 14 di agosto, il caldo che faceva ieri.

0: Ma ci vuole, e dopo la stagione dell'anno scorso, cioè l'anno scorso sono arrivato a Champions League, allora no, l'anno scorso è rischiato di andare in Serie B con la squadra che sulla carta passeggiando un ciabatte poteva arrivare tranquillamente decima, e quindi ecco, io credo che questo sia l'aspetto più bello. Poi se arriva a Cina Presidente andiamo a Cina,
1: no no, ma chiaramente era una battuta, non mi interessa CR7, te lo dico con grande franchezza, non mi interessa nemmeno Leao, perché credo che non dobbiamo andarci a cercare problemi, lasciamola agli altri problemi, perché ce li dobbiamo andare a prendere noi. Mi aspetto un grande attaccante esterno, questo sì. E dopo la gara di ieri, Luis, ma poi andiamo a parlare di altre cose, lo voglio toccare per l'ultima volta a te. Questo fatto di la Fiorentina non può permettersi di avere due grandi giocatori in alternativa, in questo caso mi riferisco a Ulahi e Fagioli, cioè o trovi una maniera per farli giocare insieme oppure ti devi porre qualche domanda.
0: Guarda, ieri sera se ne parlava con Renato Muto nel post partita per un mondo, anche lui dice ma siamo sicuri che sono i giocatori uguali, ma siamo sicuri che uno non si integri nell'altro. Certo, non è che entrano tante tutte e due vanno come se fossero conosciuti da 100 anni, che ci sia un lavoro da fare, sì, ma vedo un Lai un giocatore molto più utile rispetto a un geometrico e metodico Fagioli. Questo è un giocatore che da ieri vedeva la palla di prima mentre andava, non so se c'era la palla sicuramente, quando va a fare il contratto,
1: sì,
0: va a fare il contratto per prendere il pallone e poi giocare, no, va a fare il contratto e nel momento in cui fai il contratto il pallone lo manda dove vuole mandare lui, cioè i compagni di squadra, e questo non è una cosa banale. È un giocatore che rincorre gli avversari, che era fatta che ne fare abbastanza cosa, la squadra sta ammonito, quindi è un giocatore che secondo me ci ha lavorato, ma lo può integrare insieme a Fagioli magari non in tutte le partite. Però sono due giocatori che secondo me stanno bene insieme, poi dirà, cavolo, due giocatori che taglia tutte, perché lo taglia a 40 milioni più o meno. Però è anche vero che la Fiorentina ha bisogno di fare un passo di qualità, quest'anno, e lui un passo di qualità che puoi fare, a parte quello di un attacco probabilmente già fatto, perché arrivando Passafuono, rimanendo probabilmente Henrique Pellegrino, rimane Goodmundson o chi ha liberato posto. Certo, ma poi mi pare che fa più, se già avessi un attacco, ma io attacco lo vedo quasi più come, sì, con certo una pista, ma più come un mezzo punto, quindi lo metterei in un 4-4-2, in davanti ci stanno Goodmundson e Ken, ci potrebbe stare tranquillamente anche Atta e Ken, o Atta e Matagono, e mi dà la perspettiva. E non è che questa cosa di far giocare insieme sia Fagioli e Ulahi,
1: no, io non ti dico, io la vedo, lo vedo quasi un passaggio quasi obbligato, nel senso che boh, insomma, stiamo a vedere ragazzi, tanto la bellezza del calcio d'agosto è anche questa, no? Cioè che poi ma è un bel problema, nel senso che averne tutti così, cioè vuol dire facciamo due squadre, amen, è bellissimo, no? È un bellissimo problema, ma andiamo alle cose belle, dai, perché vorrei chiudere con le cose belle. Allora, una delle cose belle sicuramente è Mastantuono, perché ragazzi, quando è entrato lui c'è stato un momento, c'è stato un'accoglienza straordinaria, eh?
0: Ah, sì, c'è la voglia a Firenze, la voglia a Firenze di vedere un giocatore con un paracolo, e se fa quel gol con quel filo a girare che ha tirato il corso dei pali, io penso che venisse giù parte dello stadio, così doveva di farlo per alzare il corso. Però ecco, il giocatore si vede che ha delle capacità, delle caratteristiche veramente molto molto importante, e io me lo sento spesso, perché io giocatore non sono obbligato a farlo giocare sempre, però se quando lo metti dentro un crack che non sai che cosa può fare, e sicuramente può fare anche male, perché ieri ha fatto anche dei recuperi interessanti, fase intensiva, ora sto occhierete, mi ricordo bene, ho preso una stecca, e su questo ci vuole fare un inciso Luca, ha preso una stessa da Pognamiglio, mi pare.
1: Sì.
0: Una botta dietro, cioè, era da munizione piena, non mi ricordo se era munizione, Dobbiamo avere questo, che chiamiamolo, nel senso, non è che mi arrivano a paragonate in Italia, diciamo, di questo alto. Quindi cerchiamo anche di superare, io non dico che mi posso fare vedere fuori, come scuole di niente, però molto insieme, ma neanche che tu possa essere schiavo come dare in terra, perché magari in diverse occasioni visto che parlano voluto, e comunque da ovvio a questo campo, perché oggi lui ha confermato che tra l'altro sarà all'albero, perché lui andava via e non si ritirava nemmeno. Quindi questo
1: no, ma guarda, c'è, avverti ricchezza. Guardi, la Fiorentina avverti ricchezza, perché ora stiamo ragionando così. Non c'era Gimenez, che secondo me sarà un altro titolare, non ha giocato, cioè è stato utilizzato poco Vieri, che è un altro titolare, non avevi Mandragora che è rimasto a casa perché c'aveva questo problema fisico, cioè insomma avverti, lo ribadisco, ricchezza, e questo è importante. Però ecco, chiarezza è importante. Vedo Simone per esempio, mi scrive: Fagioli va ceduto perché il centrocampo con lui non sostiene un attacco con due esterni e una punta centrale, ci vuole un vero mediano con Oulahi e in regia è Atta mezzala, perché poi ragazzi Atta si abbasserà a fare la mezzala, perché quando arriverà l'attaccante esterno lì avrai Mastantuono, se non vede già sempre, ma ricordatevi che Mastantuono ha scelto Firenze perché siamo bellini, siamo simpatici, siamo tutto, ma anche perché ha avuto dalla società la garanzia di un certo impiego, no? Se no non, ovviamente non ci veniva. Ma poi come fai a non far giocare un fenomeno come questo? Quando prende la palla lui giocano tutti, e poi arriverà l'attaccante esterno, poi c'è Gudmundsson, quindi Atta poi riprenderà il suo ruolo da mezzala. Se poi compri un altro centrocampista ancora, io credo che bene o male dovranno essere fatte delle scelte, ma questo non è far polemica, questo è analizzare una situazione che in questo momento ci provoca solo soddisfazione, perché la qualità non è mai un problema. E vorrei tornare con te su un messaggio di un'altra storia invece bellissima, che è quella di Croci, il giovane viola che ha debuttato nel calcio professionistico prima di tutti. Che faresti te con Croci? Perché i messaggi ci dicono va tenuto stabilmente nel gruppo grosso, va mandato a giocare, che si fa con e anche questo, se mi permette, è un bel problema, no? Cioè, abbiamo un gioiello di cui ci chiediamo se è a 16-17 anni è già pronto per il grande calcio.
0: Allora, intanto va fatto tanto di cappello a diciamo, se l'ha fatto giocare, perché comunque si è fatto fiducia.
1: Certo.
0: Lui è già ovvio, cioè ho detto un ragazzo che se non sbaglio gioca titolare nella primavera, ma non avrebbe.
1: Non è in età, no. È sotto età, sopra, cioè è più giovane, ecco.
0: E quindi già questo si dice che c'ha un passo in più. Il fatto che ieri si è stato fatto esordire vuol dire che veramente qui ci vedono un giocatore che l'aveva visto Manoli, l'aveva visto anche Grosso, quindi evidentemente qui ci sono dei presupposti importanti di questo ragazzo, no? Non va bruciato,
1: certo.
0: Credo che lo valuteranno ora cosa fare, perché secondo me viare farlo giocare il più possibile per fargli degli spostamenti, no? Abbiamo voglia di ragionare il discorso della nazionale, ma sì ragazzi, giovani non giovani, facciamoli giocare, ma se fanno giocare
1: poi quando arriveranno tutti, ecco, ci vuole coraggio, io mi sono permesso di dire, e lo ribadisco, io Croci lo terrei con Grosso, a lavorare con Grosso almeno fino a dicembre. E perché almeno se lo vede per bene, ci lavora non più un mese o due mesi, ma cinque mesi, e poi a dicembre prenderanno una decisione, poi può andare a giocare può andare a giocare in primavera, poi, per carità, ma io lo terrei aggregato alla prima squadra, perché se abbiamo trovato il fenomeno con tutte le cautele del caso, Vediamolo, guardiamo, ecco, sarebbe anche l'ora che trovassimo finalmente un qualcuno che riaccende da italiano anche la storia di tanti campioni italiani che ha vestito la maglia della Fiorentina.
0: Noi ci siamo felicati, noi ci siamo titolati,
1: esatto.
0: Ma questo che trovato mi fa sedere due volte, non c'è sempre ricordando questo, mi fa sedere due volte Joff, e vedere la Fiorentina 2-1, perché sono sempre cose belle da ricordare, perché insomma fa parte della nostra storia, e mi auguro che tu ci possa fare questo percorso. Ecco, vedi, noi ti abbiamo parlato, io e te non abbiamo mai dell'anno scorso, c'è rimasto nulla,
1: no, non ce ne frega niente proprio, ma no, poco,
0: bellissimo,
1: niente.
0: Ma però, io guarda, non ci avrei scommesso 2 euro che si potesse ripartire così. Mi immaginavo che ci fosse voglia di ripartire, che ci fosse voglia di fare un campionato diverso, più tranquillo, più sereno, ma non con questo entusiasmo, perché poi l'entusiasmo è contagiante. Ragazzi, a volte sai, fa anche bene.
1: No, ma si può dire che ce lo meritiamo, Luis.
0: Noi ci
1: meritiamo questa estate, dai, abbiamo passato un inverno, ragazzi. Allora, ancora buon Ferragosto e grazie a Luis La Serpe,
0: con il quale
1: chiudiamo queste 2 ore. Fatemi ringraziare veramente di cuore Stefano Carlesi in regia, che è veramente compagno di viaggio come sempre formidabile. Vi ringrazio tutti, anche coloro per i quali non ho potuto leggere i loro messaggi. Grazie di aver condiviso con me questo Ferragosto viola. E l'ultimo saluto Silvio Dal Ponte, che ha scritto ora, ma non c'è più tempo, ma da domani ricomincerà, poi ancora avrete le solite programmazione domenicale, e poi ci avviciniamo a una settimana che ci porta al debutto del campionato, e qui di tutto e di più, con, ve lo ribadisco, secondo me almeno 2-3 grandi acquisti che ancora arriveranno, almeno un paio. Grazie anche a Ale del Casentino, grazie a tutti, e ancora buon Ferragosto di cuore.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: E buon Ferragosto a tutti, ben ritrovati in rigorosa diretta 5 minuti dopo le 15 del 15/08/2026. Rinnovo i miei auguri anche di buon Ferragosto all'ottimo Stefano Carlesi, che insieme a me dirà dal vetro ci guiderà in queste 4 ore insieme per festeggiare, anche se poi né io né Stefano lo posso dire pubblicamente, abbiamo ben chiaro il motivo per il quale tanti gruppi di chat in questo momento ribollono di auguri. Auguri di che? È Ferragosto, si fa festa, ma non è Natale, non è Pasqua, non è un altro tipo di festività per il quale si manda la fotina col gattino che griglia il pesce. Questo giusto per darvi anche il via con un bel po' di serenità e allegria, ma in realtà è un Ferragosto allegro e direi anche un po' su di giri. Questo non solo perché immagino siate lì appunto a grigliare, ma soprattutto a brindare già da qualche ora sul mare, in campagna, dove volete, o magari anche in città con l'aria condizionata sparata a tutto fuoco. Però ecco, è una giornata allegra, direi, anche per quello che abbiamo visto ieri sera, ed è una giornata di analisi e di commenti. Al di là della festività, noi ci siamo, ci vogliamo essere, e d'altronde è comunque, come dire, nel calendario del pallone è come se fosse di fatto una giornata non nemmeno normale, importante, la prima giornata di commento dopo il debutto della Fiorentina, ed è stato un ottimo debutto sotto il profilo del risultato. Ve lo dico, lo sentite, tendo a mettere già le mani avanti perché ci sono una valanga di premesse secondo me ai commenti che faremo oggi, e ne faremo tanti perché poi io sono in vostra compagnia fino alle 17, ma poi arriva un altro calibro pesante come Luca Calamai, che vi terrà compagnia fino alle 19. quindi una valanga di opinioni, magari risentiamo anche qualche voce e ovviamente anche tutti i vostri interventi 348-7513-933 o 055-7711-171. Dicevo, metto le mani avanti nei commenti perché credete che non vi conosca, come si diceva un tempo, nel senso che tra grosso che non ha ancora dato un gioco spumeggiante, quello che non ha troppo brillato, chi invece dice stiamo calmi, piedi per terra, tutto sommato giocavamo soltanto contro il Benevento, l'avevo promossa in Serie B, ecco, c'è già la discreta e consueta divisione totale nei giudizi e nelle valutazioni. Per quello partivo ovviamente soprattutto dal risultato, un 4-1 che ha teso la partita a non essere mai in discussione, anche perché siamo passati in vantaggio subito sul primo pallone dopo un minuto e 10 secondi con attacco con Gudmundsson, però bene Ken che poi è andato a segnare un altro gran bel gol, bene João Mario che è stato l'altro assist man che poi non ha giocato il secondo tempo. Ho visto qua e là che è piaciuto la I e sono d'accordo, un buon impatto sulla partita. Qui c'è l'asterisco, immagino ne parleremo, dell'alternatività tra i due, con Grosso che va a sostituire Fagioli che è partito sì titolare ma quando poi è entrato Ulai è uscito, come a dire tutti e due insieme no, e questo so che già può far discutere. Poi è stata bellissima questa tesa incontenibile per Mastantuono, è bastato che si togliesse la casacchina e tutto lo stadio ha cominciato a brulicare di curiosità. Poi è entrato in campo e praticamente ogni respiro era meritevole di applausi. Secondo me qualcosina si è intravisto, ovviamente bisogna stare calmi, la voglia però di dire questo è fortissimo, io non so voi ma ce l'ho già, detto che anche a Ta anche ieri sera secondo me un po' ci ha rubato lo sguardo, fosse solo per quell'assist che è valso l'1-0 di Gudmundsson, che nel frattempo rappresenta un'altra nota da considerare in questo agosto 2026, ovvero un calciatore che fino a poco tempo fa sembrava totalmente fuori dal progetto e che invece aveva già lanciato segnali positivi nel precampionato e ieri li ha certificati con questo gol, ne aveva segnato un altro, poi è stato annullato per il fuorigioco di Attà, ma insomma Gudmundsson tutto sommato ieri sera è andato benino, anzi bene, ovviamente c'è la tara dell'avversario, del tipo di partita, la cautela, il fatto che ancora la Fiorentina possa cambiare, quindi tutta la valanga di premesse da considerare, però se no ragazzi non siamo mai contenti, pronti via 4-1, direi che va benissimo così, peraltro appunto con l'ipoteca sul passaggio alla qualificazione arrivata subito sulla prima occasione e successivamente sì la Fiorentina ha preso un gol, ma insomma mai in discussione la qualificazione. E anche De Gea, qualcuno dice giustamente, è forse un po' in ritardo sul gol del Benevento, però poi vai a vedere due parate che sono comunque importanti, quindi anche De Gea fosse solo come condizione, come stato di forma, ha risposto presente. Va bene, di tutto questo e molto altro parleremo come sempre al 348-7513-933, altrimenti ripeto potete chiamare 055-7711-171 se non avete ovviamente i telefoni intasati dagli auguri di Ferragosto. E vedo già Romolo, Alessandro da Diano Marina, Nick da Scandicci, Fabri dalle Cure, Marco, Samuele, Fra, siete già tantissimi, Alberto da Ponzacco, Dido, Stefano dall'Isolotto e così via, auguri ovviamente anche a voi. Ecco, questa chat la potete assolutamente ingolfare di auguri e poi in realtà siamo noi a ringraziare voi di esserci, di seguirci. Ieri sera poi allo stadio notavo che anche Niccolò Ceccarini era uno dei più ricercati, oltre chiaramente a Joseph Commisso, quindi raccogliamo sempre grande affetto da parte vostra e per questo vi ringraziamo, so che siete numerosissimi anche quest'oggi. Bene, ampia introduzione alla quale poi dare subito libero spazio alle abitudini, quelle buone, relative al mercato, relative ai nostri occhi sulle trattative estive e anche su quello che dobbiamo attenderci, perché poi Grosso qualcosina ha detto ieri sera, ma un altro concetto evidente è che per esempio la Fiorentina gioca con due trequartisti dietro a Ken perché non ha un esterno di ruolo e gli esterni sono già diventati evidentemente la priorità del mercato viola, oltre a qualche punto interrogativo che pesa forse al momento più su Fagioli che non su Ken. Questo per introdurre il mercato, non si può far mercato senza il chi si compra flash. che è in arrivo, tra pochissimo, giusto il tempo di sistemare il macchinario. Arriva, anda.
5: Chi si compra?
6: Flash. Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni, la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderla almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
4: Grazie a Niccolò Santi, che è più che altro uno stile di vita e che non un semplice ringraziamento. E battute a parte, ecco, è un po' questa la situazione in questo Ferragosto, con, come avete sentito, più che una vera e propria retromarcia, ma ecco, questo stand by su Torsved sembra anticipare come la Fiorentina possa essere su qualche altro obiettivo. Lì bisognerà capire, secondo me, anche la situazione, anche e soprattutto la situazione in uscita per ciò che riguarda il centrocampo, perché poi va da sé che al momento siano molti, restano Fabiano e Brescianini assolutamente in bilico, poi ne abbiamo parlato tanto nelle ultime 48 ore. Ieri Fagioli è partito titolare, però è stato sostituito con Ulai, come a conferma di una visione di Grosso che vede i due alternativi, e quindi bisognerà capire quale sarà il futuro di Fagioli. Ecco, evidentemente sono in corso valutazioni sul centrocampo e in particolare sulla figura di Torsved, sappiamo essere obiettivo ormai da tempo, con una sorta di accordo con il calciatore praticamente già preso da tempo, e però non si va a chiudere. È chiaro che lì pesa anche la questione contrattuale, vedremo un po' che sviluppi ci saranno più a ridosso del finale delle trattative, che poi intendiamoci è quello che ci attende anche evidentemente sul fronte Dodò o Fortini. Manuel Lazzari, terzino destro, nome buttato lì a caso, a noi serve un terzino sinistro che dia il cambio a Valdepeñas, è il primo dei messaggi che vado a leggere. Arriva da Luca dai Castelli Romani o Pierpaolo, che poi sintetizza tutti gli auguri che raccogliamo e che ricambiamo, e che poi faremo anche al buon Pietro Lazzarini, che oggi fra le altre cose festeggia anche il compleanno. E guarda caso Manuel Lazzari è un altro nome che ritrovo, è quello di Ale dal Casentino, quindi partiamo evidentemente concentrati anche su quello che è il fronte terzino. Non lo so, è chiaro che, insomma, secondo me in questo momento la priorità sono gli esterni, ragazzi, sui terzini più o meno ci siamo, già che ci siamo ditemi la vostra su Valdepeñas, che a me tutto sommato non è dispiaciuto, e vedevo poi nelle varie valutazioni più o meno la sufficienza l'ha presa ovunque, detto che ieri nel corso del primo tempo secondo me si è vista una buonissima crescita costante da parte di João Mario, che poi ha dovuto lasciare per qualche problemino, per qualche sensazione magari che l'ha portato a non forzare, ma è stata assolutamente una buona prova. Tra pochissimo sentiamo anche qualche parere con i primi collegamenti, però ne approfitto, visto che poi entriamo in diretta soltanto ora e mattinata non c'è stato modo di farvi vedere anche qualche commento direttamente direttamente dai quotidiani quest'oggi in edicola, quindi salutando anche chi ci segue via TV sul canale 92 del digitale terrestre. Qui abbiamo già il resoconto della Gazzetta dello Sport sui 32esimi di finale di Coppa Italia. Fiorentina già super, Ken subito a segno, Mastantuono ok, Benevento travolto, Grosso può sorridere, nella ripresa l'argentino debutta tra gli applausi. Io so quanti di voi eravate allo stadio, ma è stata meravigliosa come cosa. Io parlo personalmente, non so se erano veramente decenni che non si viveva l'ingresso in campo di un ragazzo con la maglia viola in questo modo, e lo capisco perché ci fa sognare indubbiamente Mastantuono, se vogliamo anche nell'atteggiamento. Io dicevo ieri, mi ha colpito il fianco, la gamba bella ticcia, perché dà l'idea anche di essere massiccio, difficile da spostare, quindi poi petto in fuori, testa in alto, è uno che secondo me mostra anche con il linguaggio del corpo, ecco, tutta la personalità che ha, e quindi poi ogni volta che aveva palla c'era il brusio del pubblico. C'è stato fra l'altro un angolo sul quale Ranieri per poco non segna, gli aveva messo il pallone sulla testa, e poi quel tiro dal limite dell'area di rigore a giro finito alto, ma ecco, se ieri sera entra quel tiro a giro, oggi siamo già tutti assolutamente più pazzi di quanto non lo siamo già oggi. E l'analisi della partita di Fabiana Della Valle e i gol di Ken, che diventano 35 dal luglio 2024 ad oggi. In poco più di due stagioni Ken ha realizzato complessivamente 35 gol in 78 partite con la maglia viola. Anche qui dibattito apertissimo, scatenatevi nei confronti di uno che, lo sapete, sul fronte eventuale cessione partenza di Ken è più che possibilista. Ieri sera però, me ne siete testimoni chi mi ha seguito, ho tirato in ballo persino Re Zlatan, perché quella deviazione sembra quasi un colpo di taekwondo alla Ibrahimovic. Grande gol, mi sembra che facendo gli scongiuri del caso fisicamente stia bene, quindi poi se Ken sta bene alla fine ce lo teniamo. La valutazione per l'attacco viola, dove è arrivato anche Pellegrino, come sappiamo, resta assolutamente importante, anche con Ken confermato. I viola scatenati sul mercato, la visione della Gazzetta invece è legata non solo a Thorsved ma anche ad altri due colpi. Il norvegese è vicino, ma il lavoro prosegue. Ieri intanto viazione al Franchi per EDS Paratici e per la famiglia commisso, l'abbiamo anche intercettato il presidente. In uscita restano Fabian, mentre Grosso non sta rinunciando a Brescianini, che ieri effettivamente era titolare. Occhio al profilo di Belgali del Verona per il ruolo di terzino sinistro, e poi la questione esterni. Rimangono sul tavolo i nomi di Bakayoko dell'Ipsia o una soluzione più a basso costo, cioè cancellieri della Lazio. E ci sono le parole di Goretti, che ha parlato anche ai microfoni prima del fischio d'inizio. Non sono io a poter dire che resterà al 100% Moise Ken, per noi è importante, siamo contenti di averlo qui. È chiaro che sotto questo profilo il discorso è molto semplice ed è più o meno lo stesso che riguarda anche Nicolò Fagioli, ieri sì titolare ma sul cui futuro dovremo sicuramente restare molto molto attenti. Mini rassegna stampa, poi andando avanti vediamo di seguire anche altre pagine nei quotidiani oggi in edicola. Concordo su Mastantuono e il Chico tiene huevos, ce lo dice Pierpaolo. Suppongo che intrighi tutti, e quindi bene così. Già aperta ovviamente la corsa alla maglia titolare, o meglio l'iscrizione al partito per la maglia da titolare da dare al buon Mastantuono già lunedì prossimo, quando la Fiorentina esordirà all'Olimpico contro la Roma. Me lo chiedete già in tanti, siete maliziosi, a cominciare da Leonora, ma anche altri, perché poi ragazzi, quello che si dice in diretta durante le radiocronache, poi nelle quali uno è trascinato, è una cosa che resta tra di noi. È chiaro che scherzavo quando dicevo se trovo qualcosa d'aperto porto le paste, tanto più di Benedetto, figurarsi. Quindi posto che poi comunque stranamente nel mio tragitto non ho trovato nessuna pasticceria categoria di livello aperta, ma poi non c'è nessuno, cioè voglio dire, Carlesi giustamente potrebbe eccepire, le potevi portare a me, però ste confermo, lungo il mio tragitto non c'era niente di aperto, altrimenti l'avrei portata, e di sicuro un caffè e una sigaretta a Sauro Fattori la offrirei comunque a occhi chiusi. Sauro, ciao.
5: Ciao Tommaso, ciao.
4: Buon Ferragosto.
5: Anche a tutti voi.
4: Di riposo, di festa, enogastronomico.
5: Di riposo,
4: giusto così. Riposo. Giusto, assolutamente così. E quindi Sauro, anche di commento, ieri poker di gol, squadra fortissima, giochiamo benissimo, terzo scudetto è cucito. Io partirei calcio. Così.
5: Io direi che è calcio d'estate, dai, su.
4: Bisogna star caldo.
5: Era naturale che insomma ci fosse differenza tra noi e loro, l'abbiamo dimostrato, non ci mancherebbe altro, però siamo una partita che secondo me non dà neanche tante indicazioni, insomma, però che se è proprio di rischio, no? Cioè nel senso, loro inizialmente erano molto brillanti, come è normale che sia, anche perché erano dei normotivi fisicamente, schivavano in forma un po' prima.
4: Sì.
5: Però quando ho visto che poi a fine primo tempo vincevamo 2-0 ti dimostra la differenza, insomma, proprio di qualità nel momento, no? Perché non è che abbiamo fatto una grande partita, ma io non me l'aspettavo una grande partita, bene, se chiari. Insomma, è normale che sia così, la differenza è questa. È sempre un risultato positivo ed entusiasmo, insomma, e ti fa stare un po' più tranquillo, dai, insomma.
4: Poi ti porto sulle individualità, ma dallo sguardo dell'allenatore sulla prima di Grosso che ti fa dire?
5: Ma mi fa dire, sai, lui giustamente dice sempre che ancora c'è da lavorare, ma cioè, io mi aspettavo una Fiorentina scintillante, poi è andata in vantaggio subito, che tendi un po' anche a mantenere certe situazioni, no? Fai gol dopo un minuto. E allora tutto questo si apre, perché dopo fai la fatica agli altri, no? Perché la fatica di ritiro c'è. E poi c'è una settimana dalla gara che conta, insomma, ecco, dove cominci a contare veramente. E allora un po' ti risparmi,
4: certo.
5: Lavori magari a livello tattico e lavori meno sotto certi aspetti, dai.
4: Io però devo dirti che un po'. Dal mio punto di vista, un po' anche dai commenti che ho sentito anche qua là tra colleghi eccetera, forse cercando proprio un primissimo marchio di Grosso, blocco abbastanza basso mi verrebbe a dire, però si riparte in verticalità appena si può.
5: Tu ce l'ha
4: tanto che ieri qualche ascoltatore nostri, lo sai, sono terribili, è arrivato un messaggio diabolico che diceva: siamo pronti per il nuovo Palladino, una roba del genere.
5: Ma sai, tu lo sai, io non l'ho mai criticato apertamente Palladino, perché io sono sempre dell'idea che
4: certo.
5: Deve riuscire a far giocare la propria squadra nella maniera migliore. Cioè, se Ken rende perché si riparte, se certi giocatori è meglio che difendano basso perché sono più protetti. Cioè, fai bene della squadra, deve pensare alla squadra, non può pensare giustamente, e poi dopo i risultati sicuramente ti danno una mano anche a esprimerti meglio. Adesso è un po' presto, è difficile capire bene, perché ho notato insomma che quando difendevamo 4-4-2, poi dopo poi ci esprimevamo, andavamo su un 4-3-2-1 via, mettiamo così, tanto che da due numeri, dai, perché poi i numeri conta un po', va bene, però insomma una squadra che
4: sta lì, mi sembra, ci sta bene, anche se
5: sta facendo
4: tutti in mezzo.
5: Però sarebbe un esterno.
4: Due tre quarti più, cioè non proprio gli esterni larghi, non quelli sulla linea bianca.
5: La fase difensiva lo faceva largo, però è normale, altre volte c'è da attaccare, da difendere come tutti, no? Cioè, ci mancherebbe altro, cioè, non è che si può soltanto magari si potesse solo attaccare senza dover difendere, capito? Però va bene, però ieri sinceramente non ho visto nessuno al di sopra, diciamo, che ha strabiliato via, ma per me era la normalità, cioè non mi aspettavo niente di trascendentale, via, mettiamola così.
4: infatti la giusta moderazione, il giusto equilibrio dell'addetto ai lavori, dell'uomo di calcio. Però Mastantuono mi sembra da pallone d'oro, Sauro.
5: Ora siamo calmi, ora.
4: Beh, niente, un cervello, sai, oh, come è.
5: Dai, se sta a provare. Allora ti spiego.
4: Io ieri Sauro, l'hai visto? Me l'è petton fuori, non lo so, a un certo punto ha preso palla davanti all'area di rigore, ha fatto il giro, è ripartito, poi ha scaricato su Croci. A me sembra anche fisicamente difficile da spostare.
5: No, io me lo auguro, cioè ti ho detto ieri, io
4: vabbè,
5: prendo poco un esame, però ieri ho sentito in televisione, insomma, ne guardavo. Ho sentito, allora, Attà è come Zidane,
4: però c'ha dei ben, cioè c'è un bel modo di toccare il pallone.
5: Sì, però ora Zidane, insomma,
4: no, chiaro,
5: a quello si dice, okay. Va bene, Mastantuono come Messi, e poi sentivo dire che mi ricordi il terzino sinistro e mi
4: ricordo. Allora Valdepeñas mi ricorda Maicon, direi, mentre sì, abbiamo trovato il nuovo Roberto Carlos in Joao, ecco, Mario, direi.
5: Ecco, andiamo, per questo ti dico, andiamoci piano e guardiamo sempre il positivo, io lo guardo sempre, perché diventa proprio che in questo momento l'allenatore deve guardare il positivo, cioè è un momento diverso, no? Questo momento deve esaltare la positività, poi dopo poi vai a guardare giustamente gli anelli deboli, su sì, questo ci sono dubbi, però in questo momento è bene dare, anche perché hai bisogno di conoscere i giocatori, che è bene si esprimere al massimo e che tiri fuori tutto quello che hanno, poi dopo andranno un attimino lavorati, è normale, perché poi dopo c'è la squadra, c'è i risultati, c'è gli avversari, non ce lo dimentichiamo.
4: Certo, Roma sarà perché un'altra storia.
5: A Roma sarà un'altra storia, però d'altra parte lo sappiamo e vediamo, insomma, sarà una partita complicata anche per loro, cioè non è che noi, però ho visto, insomma, una squadra, diciamo, giovane, che poi giovane, insomma, nell'età giusta,
4: sì,
5: che adesso forse in questo momento con delle aspettative un po' più alte di quello che può dare, secondo il mio punto di vista, in questo momento, poi ci siamo
4: un po' sopravvalutando, dici.
5: Bisogna stare attenti,
4: sì,
5: no?
4: Giusto,
5: io dico sempre,
4: giusto,
5: le squadre con tanti giocatori nuovi, meno le esalti, è più facile, certo, che magari trovino dei momenti belli e che magari poi, cioè ieri quando è entrato Mastantuono si è sentito l'entusiasmo, no? Proprio devastante.
4: Sì, una roba pazzesca.
5: Che è una cosa bella, da una parte, perché tra l'altro non ci fossi fiorentini, siamo così, però sui ragazzo arriva questo peso. Cioè, invece, come sono ragazzi giovani, secondo me ci vorrebbe da parte di tutti noi un po' più di leggerezza, un po' più di,
4: sì, sì,
5: diciamo, positività, no? Cioè di guardare un po' le cose buone, poi naturalmente delle problematiche verranno fuori anche durante l'anno, ma questo rientra un po' nel lavoro di Grosso, lo dice anche Grosso. Grosso dice la verità, a livello mediatico Grosso sa parlare, sa quello che dice. Io
4: ti piace?
5: Sono quasi sempre d'accordo con lui, perché fa l'allenatore e non si fa prendere. Mm-hmm. Cioè, e questo secondo me è molto importante.
4: Senti, però una valutazione, giusto una, tattica, bisogna te la chieda, perché ad oggi Ualì e Fasoli non possono giocare insieme, o meglio, Grosso non li vede insieme e poi ieri sera non a caso toglie uno e inserisce l'altro. Giusto, sbagliato, vedremo,
5: no,
4: non facciamocene un problema.
5: No, è complicato, ti dico la verità. Cioè, secondo me nessuno dei due sono, diciamo, esagerati in quel ruolo. E per questo li deve alternare, perché già uno bisogna che la partita smetta in una certa maniera. Ulai quando è entrata ha fatto buone cose, no?
4: Sì.
5: Però tutte cose individuali. Invece quel ruolo lì fa cose di squadra, non individuali, cioè, capito? Cioè,
4: sì.
5: io la vedo in una certa maniera, no? Non è che lui faccia un bel dribbling che non mi interessa.
4: Sì.
5: A me mi interessa molto di più se fa girare la squadra, perché quello
4: la palla, certo,
5: fa girare la squadra. E tutte e due hanno Ma ragazzi, qui si parla di specialmente lui, un ragazzo giovane, insomma, che non viene da dal Manchester United, cioè viene da una squadra, una buona squadra turca, ha fatto un buon campionato mondiale, ma diamogli tempo, cioè non gli mettiamo troppa pressione sopra. Poi io lo vedo molto più come centrocampista, come, ma è una mia idea. Perché? Perché a questo punto è bravo in quel ruolo lì. Secondo me tiene un po' troppo palla e poi dopo rischia di darti dei problemi se la perde, che concetto è quello, però dovrà maturare con il tempo.
4: Sì, ma non mai risposto, Sauro, mamma mia, sei diplomatico. Allora te la rigiro.
5: O gioca l'uno o gioca l'altro.
4: Ma invece, visto che hai appena detto la I comunque può fare anche altro, Fagioli vertice basso, la I è a ta, non è ipotizzabile?
5: Secondo me è un po' forzata come cosa.
4: Ah, ok. Quando molto dovessimo forzata avere anche l'esterno forte, no? Ulai davanti alla difesa, no scusa, Fagioli davanti alla difesa, Ulai, Atta davanti e poi Sniaschi, Mastantuono e Ken.
5: Io sono convinto che in questo momento Atta non può fare il centrocampista.
4: Ok, a posto, perfetto, così mi hai risposto.
5: Anche perché lui deve dare un po' di solidità, cioè ragazzi, in un 4-3-3 i giocatori, i tre centrocampisti devono lavorare, specialmente quelli esterni, cioè devono lavorare vero, perché c'è da coprire una bella parte di campo, insomma.
4: Mai risposto, penso, sì, mai risposto.
5: In questo momento, cioè, secondo me gioca Atta o Gudmundsson, Atta
4: Mastantuono
5: e l'attaccante, secondo me, sì, così. Okay. E poi tre centrocampisti dietro che può giocare chiunque, insomma, non certamente, cioè, Fagioli a lui è difficile.
4: Okay.
5: Perché dà un po' di struttura con Endur, con lo stesso Bresciolini ieri, cioè gli dà un po' di forza.
4: Mandragora
5: non so, ieri ho visto non ha giocato,
4: problemini fisici, non era al meglio, ce l'aveva detto.
5: Me lo sono immaginato, perché insomma.
4: Se no lo metteva, giocava lui non Bresciolini, secondo me.
5: Sì,
4: se stava
5: poi può darsi di no, può darsi di no, ma insomma io penso che Mandragora, insomma, nei tre si fa un centrocampo un pochino più, ci deve stare, insomma, ecco. Però perché dà anche sostegno a Fagioli, Ulai o chi per esso, perché poi c'è chi caso possa giocare basso Mandragora, non è che,
4: certo,
5: dipendendo come lui intende un po' il centrocampista basso, non lo vuole troppo giocare, cioè nel senso giocoliere, ma lo vuole di struttura, insomma, che vediamo, insomma, queste cose sono cose di grosso che lui dovrà mettere a posto con il tempo, non ci sono dubbi.
4: Giusto. Sauro, grazie mille, bella chiacchierata, buon proseguimento e auguri ancora di Ferragosto a te e tutta la famiglia.
5: Vai, buona giornata, ci vediamo lunedì, vai.
4: Ti aspettiamo.
5: Ciao Tommaso, ciao.
4: Grazie a Sauro Fattori, il saggio, direi, ci ha riportato su una strada, secondo me, di grande saggezza calcistica, sia per ciò che riguarda le valutazioni, sia per ciò che riguarda i giudizi, dai singoli al risultato, al gioco, al modo, che sarà ovviamente il tutto poi al netto di come e quanto ancora il mercato si farà sentire su questa rosa da qui al primo settembre, chiusura delle trattative estive, primo break per noi, al rientro prima valanga anche di note audio da parte vostra.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore, è Radio Firenze Viola.
7: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze, il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria, delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
8: A che facendo le valigie in questa happa infernale, sai che c'è? Ragazzi, quest'anno ci si diverte. Vi ascolto Viola un weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, buon Ferragosto. La la oh.
9: Buongiorno direttore, innanzitutto grazie per tenerci compagnia anche a Ferragosto. Non sei l'unico a lavorare, anch'io ho appena finito il turno, quindi sappi che ti capisco. E volevo chiedere, e spero che mi si dia conferma, le voci sulle AO. Leao spero che non sia assolutamente una voce concreta, ma solamente un rumor, anche perché reputo Paratici una persona troppo intelligente per mettersi in casa un problema come Leao, che oltre a essere costosissimo è un giocatore molto molto sopravvalutato. E invece chiedevo se ci sia qualcosa su Tell del Tottenham, che al contrario lo reputo un giocatore interessantissimo, tecnicamente dotato, con un fiuto del gol incredibile, che fa anche gol molto molto belli. Comunque un abbraccio ancora per la compagnia.
10: Buonasera Tolo. Allora, io dico che non mi invento niente se ti dico che l'unica squadra che ha fatto un gioco di squadra, scusa la parola, è stato il Benevento, e si è visto. È l'unica cosa che c'era una differenza, e si è vista anche questa, di categorie, e i nostri singoli erano superiori a quelli loro. È quello che ha fatto molto la differenza. Io ho visto una partita così, è ovvio, ma con l'allenatore nuovo e i giocatori nuovi non mi aspettavo niente di più, e anzi io spero che più avanti si veda un gioco di squadra. Walter Darun.
11: Ciao Tolo, sono Guido. Senti, ieri sera Di Benedetto non mi ha passato un messaggio, ma a fronte di tanti messaggi che dicevano quello di Grosso e non gioco, ha detto Firenze così. Io non l'accetto in modo remissivo di Benedetto di ieri sera, perché non è vero che Firenze è così. Ce ne sono tante altre persone che non criticano perché si ricordano dei 7-8 mesi passati in B tecnicamente l'anno scorso, alla prima partita in cui c'era qualcosa in palio, perché la Fiorentina ha dominato attraverso gol e gli avvenimenti della partita, gli episodi della partita, dire però non c'è gioco. La gente di memoria corta si è già dimenticata dove eravamo l'anno scorso. Basta ragazzi, se no si cresce mai.
12: Buonasera e buon Ferragosto. E dicevo, e dice fattori, e noi fiorentini siamo così. Oh, quando gli entra Essenic e non ci si esaltava. I giocatori siedano, che se son buoni. Poi potranno fare o non fare, ma quello ci si esalta perché gli è buono e gli è giusto esaltarsi. Ecco Essenic o con qualcheduno che si è preso ultimamente, o con Jovic, e ci si esaltava. Boh, c'era poco da esaltarsi, c'era a mettersi le mani nella pelle.
13: Ragazzi, ora si può giudicare a poco, ne manca giocatori. E la condizione di quella è che vuoi giudicare? Va giudicata fino a ottobre la situazione, come deve essere, se hanno fatto un bel lavoro o meno si deve considerare a ottobre. Ma volevo dire una cosa, Tommaso, ma che c'è di vero sulle auto?
4: Ma ragazzi, torniamo in diretta e queste sono le note audio al 348-7513-933 sulle AO. Francamente siamo veramente a livello di voci per le quali mi sento di dire non raccogliamo conferme, fosse solo anche per le cifre dell'operazione, che sono al momento fuori dai canoni che immaginiamo per un esterno. Dopodiché è un momento nel quale tante situazioni magari sono destinate a prendere corpo nei prossimi 10-15 giorni, e quindi se da Milano arriva la voce che Leao è in uscita dal Milan, ci sta che come idea si possa arrivare a pensare che la Fiorentina valuti Leao, ma è un pensiero che abbiamo noi nelle nostre chiacchiere, nelle nostre tante ore dirette insieme, in questo mondo virtuale che è Radio Firenze Viola, dove si parla, si pensa, si vive di Fiorentina 24/24, ma francamente conferme a valutazioni della Fiorentina nei confronti di Leao non ce ne sono per il momento. È chiaro che la questione esterni resta molto aperta, così come è aperto e resterà sempre aperto il dibattito sulle valutazioni tra loro diverse, in questo caso del gioco di Grosso e del momento della Fiorentina dopo la prima gara ufficiale, e non solo, anche del valore dei calciatori che abbiamo visto per la prima volta solo per pochi minuti, ma quello fa parte importante secondo me di come si vive il punto di vista altrui. Quindi io cercherei di viverlo meglio se non lo si condivide fine. Quindi da un lato ha ragione Sauro Fattori a dire calma, calcio d'agosto, avversari di un certo tipo eccetera eccetera, dall'altro dal mio punto di vista capisco chi dice che tratta Mastantuono, si vede che comunque c'è un modo di trattare palla che è diverso, sembrerebbe, dalla media. Ma detto ciò, non so quanto è riuscito a seguire questo profondo concetto e questa profonda riflessione che ho orora enucleato il nostro Pietro Lazzarini, e non so quale tasso alcolemico ha per la terribile coincidenza tra il Ferragosto e il compleanno. Ciao Pietro, auguri in alto il calice.
14: Grazie, grazie. Totalmente assente il grado alcolemico.
4: Male, male, no, perché no. A Ferragosto bisogna cominciare all'11.
14: A parte tutto col caldo non sopravviverei poi al resto della giornata, e quindi preferisco iniziare un orario aperitivo e godermi la serata.
4: Giusto anche quello, te la passo.
14: Ma sì, anche perché poi con la famiglia deve godersi la giornata e poi godersi la serata in modo più mangereccio, insomma. Preferisco l'ora della grigliata, questo caldo si è spostato all'ora aperitivo, non si può più grigliare a pranzo a meno che non sia a 4.000 metri.
4: Posto che si griglia anche all'aperitivo, cioè anche te ieri sera allo stadio, io non so se è dentro il Franchi e poi in qualche modo salza l'umidità, io ieri sera non respiravo il primo tempo,
14: no,
4: 40 gradi, non si risparava, si respirava.
14: Era molto caldo anche nella zona dove stavo io, e non era quella dedicata ai giornalisti, ero nel parterre di tribuna ed era veramente pieno, c'era, non entrava uno spillo, e quindi non essendoci circolo d'aria faceva un caldo, si abbaiava, però è stato un piacevole caldo visto quello che abbiamo intravisto in campo, nel senso che poi alla fine queste partite sono sempre un po' una trappola, e quindi vedere la Fiorentina dopo 64 secondi sblocca la partita ci ha dato anche, almeno personalmente mi ha permesso di guardare la partita con un occhio diverso, cioè certo, non quello di un'angoscia del risultato, ma con quella degli spunti di riflessione sui nuovi, sulle idee di Grosso. Poi ho dedicato una grosso cam, diciamo, perché ero veramente a 5 metri da lui, e stanotte nell'editoriale che uscirà su Firenze.it ho dedicato molto spazio a questo aspetto. Un Grosso che tra l'altro era veramente incazzato come le Iene, cioè per tutta la partita non è riuscito a fare un sorriso nemmeno sul 4-0, quindi è una cosa che mi... come si può dire,
4: ti piace?
14: Mi ha fatto più piacere quello che il risultato, nel senso che sono contento di vedere un allenatore che non si dea su un risultato di metà agosto contro una squadra di Serie B, ma che anzi cerca di trovare ogni aspetto negativo per migliorarlo e crescere, perché poi è vero che il risultato è un risultato molto netto, ma d'altro canto è una squadra che è evidentemente in costruzione per tanti momenti della partita dove non c'è stato gioco, per aver concesso delle volte anche il pallino del gioco a un avversario sicuramente più inferiore. Quindi, insomma, c'è tanti aspetti da palesare, da far crescere, e soprattutto mi è piaciuto, visto che tutti dicono che Grosso è uno yes man, che è un burattino nelle mani di Parafici, che è malleabile eccetera, insomma a me nel post partita mi è sembrato comunque non con toni acidi o infastiditi, ma comunque molto chiaro nel dire che per fare quello che vuole fare lui manca ancora diversa roba, quindi a me è piaciuto, perché
4: leggi esterni,
14: l'acqua che rovina ponti,
4: leggi esterni indubbiamente. E però tanto un po' lo avrai sentito, no, questo sottofondo sul, per esempio, perché non Ulahi e Fagioli insieme, chi glielo dice a Grosso che devono giocare insieme, oppure a in un centrocampo di tutta qualità, lo senti un po' di sottofondo che già aleggia su Grosso?
14: Vabbè, ma quello è il sottofondo.
4: Quello è quando appunto si dice se a noi fatti così.
14: No, ma quello è il tifo, cioè siamo noi fatti così in primis perché i fiorentini sono fatti così, i fiorentini intesi come tifosi della Fiorentina, ma in generale penso che sia una questione proprio di, cioè, quando ci siamo cresciuti con l'assunto che in Italia ogni tifoso si sente allenatore, quindi Grosso fa questo passaggio nella sua carriera sapendo consapevolmente di essere infilato in una, cioè, in una gabbia piena di leoni, cioè non è che lui deve fare il domatore, nel mio Sassuolo che faceva che ne so le freccette, cioè qui siamo a un altro livello, è normale, e lui lo sa, penso anche tra l'altro sia un allenatore che le pressioni le ha vissute in modo rapidissimo sulla sua pelle di calciatore, le ha subite da allenatore in quella tragedia sportiva del Tafalione, quindi io credo che non ci sia problema da questo punto di vista. Poi è chiaro che tutti noi abbiamo delle idee che probabilmente non collimano con quelle dell'allenatore,
4: ma però aspettiamo a vedere quali sono le sue, mi viene da
14: ma
4: dire.
14: Certo, ma poi io guarda, cioè, credo che una domanda da porre magari la prossima occasione utile sia perché per esempio la I ancora non è riuscito ad imporsi in questa squadra, nel senso io me l'aspettavo titolare ieri al di là di Fagioli o meno, e invece è entrato dopo, è entrato benino per dimostrare che ha grandi qualità tecniche anche di rottura del gioco avversario, male per quanto riguarda personalmente il temperamento, cioè vedo un ragazzo del 2006, quindi sicuramente deve smussare qualche angolo, però insomma c'è tanto da lavorare. Io sulla questione che Ulahi e Fagioli possano o non possono giocare insieme non lo posso sapere perché non li ho visti mai, quindi non lo posso sapere.

0: dove l'hai posto? Io non ho tutte queste certezze, il mio dubbio è che non ci sia nessuno che si muoverà per le cifre che chiede la Fiorentina, ma se la Fiorentina a un certo punto si deve mettere al tavolo un Fagioli e Fagioli gli chiede di partire perché non vuole restare a fare l'alternativa, ci sta anche che si mettano d'accordo per fare una formula stravagante che porti poi tutti ad essere contenti. Cioè, mi sembra che ancora il mercato anche in uscita sia decisamente in evoluzione e quel trittico di giocatori che sono Dodò, Ken e Fagioli sono tre giocatori su cui tenere alta l'attenzione. Certo. Dodò per motivi chiari, Fagioli e Ken per motivi meno chiari, però questa è la situazione. Sul quarto, che sarebbe Gudmundsson, io continuo a dire che le mie good vibes di quest'estate continuano a vibrare, spero che alla fine si trovi la soluzione migliore anche per lui, nel senso che se poi dovesse partire mi dispiacerebbe, ma per come si è messa a disposizione, per come gioca la Fiorentina, io Gudmundsson.
1: È come se tu dovessi vendere quel Vespino che non c'hai più tempo per fare i giri in Vespa, piove, le cose di su e di giù, però poi lo guardi, è il Vespino, come fa a vendere il Vespino? È una roba,
0: no, ma poi sai cos'è? Cioè, io ho l'impressione che Grosso, che giustamente, che per alcuni viene giustamente ritirato per un gioco un po' non eccelso, se vogliamo dire così, però c'ha una qualità che non tutti gli allenatori hanno, ed è una qualità che fa rima a un Girardino, cioè il fatto che ai giocatori di estro non gli imponga per forza determinate situazioni. Poi ci sono degli schemi, vanno rispettati, vanno rispettato la chiusura, va rispettato il ripiegamento, eccetera eccetera, però mi sembra uno anche ieri, appunto potendolo vedere da vicino, che ai suoi giocatori di estro, cioè non è che gli diceva dai rientra, non è
1: certo,
0: italiano,
1: vai
0: non
1: è e italiano. Sentiti libero di rifinire,
0: sentiti
1: il
0: libero di saltare l'uomo, di puntare l'avversario, di buttarti in area, l'ha fatto Mastantuono nel suo tempo, l'ha fatto Gudmundsson, l'ho fatta, cioè io trovo che questo sia un passaggio che, se dovesse rimanere Gudmundsson, è fondamentale, perché Gudmundsson non lo ingabbi, è quello un giocatore di veramente anarchico che ti può fare una partita strepitosa e tre partite di merda, però certo. È un giocatore, no, è la verità, però è un giocatore che se si accende, ragazzi, fa la differenza, e siccome comunque ancora c'è un grande punto interrogativo sull'esterno offensivo e la Fiorentina dovrà acquistare sia destro, sinistro, ambidestro, Marziano o Dalla Luna, io Gudmundsson è un giocatore che ad oggi ha 15 giorni alla fine del mercato, a meno che non mi dicano guarda arriva uno più forte non lo vendo, perché te pensa questo, se la Fiorentina deve comprare un esterno a prescindere, poi prende l'esterno, vende Gudmundsson e prende Cancellieri, ma di che si sta ragionando?
1: Sì, cioè. Poi vabbè, ci sono le valutazioni del bilancio, ma lì diventa appunto tutto ancora più complesso. Vedremo, tanto no, da qui al primo settembre ce n'è e ci sono anche due partite in mezzo, Roma e Frosinone, quindi ci faremo idee più chiare. Grazie Ciccio. Mi raccomando.
0: Nulla. No. Mi raccomando di cosa?
1: Da qui a stasera, insomma, Baccoria, Movida. No.
0: Sì, Movida. La Movida è finita da un pezzo.
1: Chill out, sì, festoni, sì. Fuori d'ufficio, parmigiane, i melanzane, no, indianate,
0: il mio paradiso,
1: borracce di negroni, niente.
0: No, il mio paradiso fantastico è per grigliare con la birra a mano, quello per me è. Mi metto lì, sei in pantaloncini e mi diverto come un pazzo.
1: Grazie Pietro, auguri ancora.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao.
1: Ovviamente dal lunedì lo ritroviamo nelle nostre dirette, in una settimana importante perché sarà la settimana d'avvicinamento all'esordio in campionato, anche se poi si gioca il lunedì, quindi sarà una settimana lunga con il weekend di mezzo, però ecco, è la settimana che ci porta poi proprio al via ufficiale anche alla stagione di Serie A, ed è una settimana nella quale capire anche eventualmente novità dal mercato. Magari poi più tardi torniamo a sentire Goretti ieri, perché quelle poi tutto sommato sono indicazioni importanti proprio di mercato. Marco: personalmente ritengo che Fagioli abbia giocato già sapendo di essere venduto, bastava vedere la faccia per tutta la partita, ha giocato troppo semplice per il livello del match, ci si aspetta qualcosa di più. E noi stiamo cercando un po' di raccontarvelo il fatto

0: certo che lui non è il primo entusiasta della piega che sta prendendo la linea mediana. Questo non significa che Fagioli abbia detto io voglio andare via in tutti i modi, né che la Fiorentina gli abbia detto ti vendiamo. Ci vuole di mezzo, fra le altre cose, una pretendente e anche un'offerta all'altezza. Però, come diceva Pietro, da lui a Ken fino ad altri, non è che a noi ci piace dirvi che li vendono perché vogliamo il male della Fiorentina. Vi diciamo che, almeno dal nostro punto di vista, bisogna stare vigili sul loro futuro e su quello che può essere il loro sviluppo di mercato. Detto questo, mi sembra giusta la riflessione di Luca. Il tifoso è un sognatore e subentra anche un po' la saggezza degli addetti ai lavori, per non dire ai giornalisti, e deve riportare tutti con i piedi per terra, ma questo insomma stiamo cercando di fare in questa giornata, tenendo sempre la tara su questo 4-1, che sia il valore degli avversari, che sia ovviamente ancora, come dire, la percentuale di lavoro di Grosso e di sviluppo della Fiorentina, che non può essere più del 60-70%, ma secondo me possiamo essere soddisfatti per essere un bel pezzo avanti. Ascoltatore con noi, 055 771 1171, ciao, chi sei?
1: Pronto?
0: Eccolo, ciao, chi sei?
1: Parlo con Tommaso?
0: Sì. Sì, abbassa la radio perché sennò ci si sente un po' male.
1: Va bene.
0: Vai. Abbassando la radio.
1: Ecco.
0: Vai, come ti chiami?
1: Senti Tommaso, io mi chiamo Giovanni.
0: Dimmi Giovanni, grande.
1: Sì. Ero un grande amico. Te assomigli tanto al tuo babbo, va bene?
0: Sì, assolutamente. Un bacio al babbo, dimmi.
1: Senti, sì, volevo dire una cosa. Ma il possesso falla. Noi nelle partite lo fanno sempre gli altri. Noi si gioca dietro. Non si fa male la partita per ora. Posso fare questa critica?
0: Già, certo che sì, anche perché la poni nel migliore dei modi. E quindi ti ringrazio per la telefonata e ti auguro ancora un gran bel Ferragosto. Ciao Giovanni, grazie. Fra l'altro, che critica? E inserisci un altro punto di vista in un dibattito che è aperto e che non vede solo te, Giovanni, sotto questo piano. Fra le altre cose, guarda, mi fai un grande assist per andare al volo su una pagina che raccogliamo dalla Nazione, quindi tornando anche alla rassegna di mattinata, perché per esempio, guarda, la chiave tattica firmata Giampaolo Marchini sulla Nazione è proprio meno possesso palla e maggiore profondità. E peraltro, e mi rivolgo ancora a Giovanni, non sei il solo, ecco, già arrivato anche qualche messaggio che diceva come poi alla fine, sembra Walter da Roma lo diceva, poi alla fine è stato più il Benevento e non la Fiorentina a muoversi o ad agire da squadra, e è così, almeno le primissime sensazioni che abbiamo è che Grosso dia meno importanza, meno valore al possesso palla e più alla profondità, alla ripartenza. Quindi può darsi che sia anche una caratteristica di questo allenatore, ed è più che lecito o legittimo che a qualcuno non piaccia, perché magari piace un altro stile di gioco, una squadra più propositiva, e è sicuramente un tema di spunto da analizzare. E detto questo, a me non è dispiaciuta, ecco, questa verticalità. Poi capisco chi dice che magari si poteva aspettarsi un possesso palla maggiore, una manovra anche più ad accerchiare il Benevento per la qualità, però è anche vero che la squadra è nuova, l'assemblaggio va avanti più o meno da quanto, un mese, quindi ancora non si può essere troppo avanti, e quindi quando dicevamo a Grosso diamogli tempo, ci vuole pazienza, ci riferiamo anche a questo. Quindi poi da un lato è anche giusto tirare un po' il freno su eventuali remore, perché ancora la Fiorentina fa meno possesso palla e maggiore profondità, proprio come scrive Giampaolo sulla Nazione. Tra le note della partita, la soddisfazione di Grosso, il debutto record di Croci, anche quello è un aspetto positivo, 16 anni con i grandi, e poi notavo le pagelle che vedono molti sette come João Mario, Dragusin. C'era un messaggio di un amico che diceva Dragusin ha ben figurato figurato, sono d'accordo, ha fatto anche la spizzata per il gol di Ranieri, da grande sicurezza mi pare Radu lì al centro della difesa, a prescindere dal compagno. Ieri Ranieri è andato bene, ma secondo me lui è già leader difensivo. Altri 7 per João Mario, per Ranieri, per Valdepeñas e per Ndur. Una spanna sopra Ken, Gudmundsson e Attà, 7,5 per tutti e 3, qualcosina in meno per Fagioli, 6,5 per lui, 6,5 ve l'avevo già detto De Gea, e poi Brescianini sul 6, 7 a grosso tra i subentranti, 6,5 Ulahi, Mastantuono e Croci, 6 e basta in effetti per Dodò, che insomma qualche pasticcino dei suoi lo ha fatto rivedere. Ulahi sarà l'MVP della stagione, con Ndur, Attà sarà un centrocampo forte, molto molto forte. Matteo D'Assigna, digli a quelli che piace il possesso palla e per segnare bisogna andare in verticale e tirare in porta. Vedi Giovanni, diventa poi una questione semplicemente di gusti, e lo capisco, perché Matteo D'Assigna giustamente tira in ballo anche questo aspetto, meno possesso palla e più attacco in profondità. Vedendo la partita dal vivo si capisce che ci manca un recuperatore di pallone in mezzo al campo. Sì, lo si può pensare di chiedere a Brescianini, a Mandragora, forse un po' meno a Ndur, non lo so. È indubbiamente anche la spiegazione al perché la Fiorentina pensa o ha pensato a Torsved. Secondo me Croci rimane in prima squadra e non va in primavera, non lo so, ma di sicuro anche lui ieri buone sensazioni le ha regalate. Prima del break anche un altro ascoltatore che ha telefonato, eccolo qua, sì, ciao, chi sei? Pronto?
2: Sì.
0: Ciao, chi sei?
2: Io volevo dire, quest'anno chi arriva avanti alla Fiorentina si piazza bene.
0: Perché anche la Fiorentina quindi si piazza bene?
2: Perché io sono tifosissimo.
0: Dove arriviamo? Tra le prime 5?
2: Come?
0: Dove arriviamo secondo te?
2: Luciano, da Pistoia.
0: Luciano, dove arriviamo nelle prime 5?
2: Nelle prime 5... dal primo al quinto posto.
0: Grande fiducia. Grazie Luciano, salutaci anche.
2: Sempre forza Viola.
0: Sempre, assolutamente.
2: Accidenti agli Juventini.
0: Bene così, fermiamoci, perché poi non vorrei la deriva fosse ulteriormente traumatica, però grande, soprattutto da Pistoia, è importante avere lì delle presenze Viola, caro Carlesi, perché Pistoia è Viola, capito, non lo sapevo. Come, ora non mi viene in mente, c'è questo palazzetto dove comunque a Pistoia non si può vincere, no? Addirittura mi ha chiuso il microfono, capito? Va bene, tempo di affrontarsi vis-à-vis break e quel che resta di me tra pochissimo, ancora un'ora con voi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao ragazzi, buon Ferragosto. Bene, bene, bene ieri sera, però calma, perché secondo me come avversario più forse bisogna stare attenti ai terzini, che non sono proprio gente o più buoni, ma non cattivi da fermare gli attaccanti forti, se lì c'era un problema. Poi manca la sinistra assolutamente, per se cominciamo a centrare il gioco quasi incontro le forti non ti fanno passare. Pertanto il centrocampo va bene, soltanto Ouali e Fagioli, secondo me nessuno dei due possono giocare davanti alla difesa perché perdono troppi palloni. Comunque Ouali è meglio, è più veloce e rapido di Fagioli, pertanto lì secondo me hanno ragione di anticipare un mediano e dare via anche di un altro, perché no, se no è un pochino carente il centrocampo. Atta invece grande, grande Atta, e anche Asta in canale. Sant'Antonio lì da Padova, buonissimo, ma era un altro che c'era un giocatore su centra, si chiama a fine, poi fanno il blocco centrale e non passa più dopo i difesi forti. Vabbè, ci penseranno Parate dei Grossi, che sono bravissimi. Ciao.
6: Buongiorno, io non capisco per quale motivo voi state scrivendo che Fagioli è scontento e che non è convinto di rimanere. Ma per quale motivo, scusate? Avete delle fonti certe che dicono questo? Perché un conto se si parla di Dodò, che ha il contratto in scadenza, che effettivamente non vede l'ora di andarsene, ma non mi sembra il caso di Fagioli, che oltretutto è uno dei pochi giocatori della scorsa stagione che si salvano, anzi forse è quello che ha permesso alla Fiorentina di salvarsi l'anno scorso. È un giocatore fondamentale a centrocampo, se si vende a 30 milioni devi ricomprare un altro di valore equivalente, quindi non capisco perché ci sia tutta questa spinta a volerlo far partire, onestamente, anche attribuendogli degli stati emotivi che sinceramente non hanno riscontro nella realtà. Io farei attenzione, grazie.
0: Beh, perché ci siamo alzati una mattina e ci siamo messi tutti d'accordo, si dice che Fagioli va andare via, vai, ok, facciamo così. Ci sono quelli che pensano che spesso e volentieri certe argomentazioni siano tirate fuori dalla stampa perché se no non sa di cosa parlare, e quindi tu hai facoltà di non crederci, noi abbiamo il dovere di riferire. Certo che sì, quello che raccogliamo evidentemente qualcuno o altre fonti ci portano i colleghi che fanno mercato a segnalare che su Ken, su Fagioli bisogna restare vigili da qui alla fine della trattativa. Il discorso è sempre molto semplice, uno ascolta chi racconta soprattutto sul mercato, ma potrei parlare di questo a 360 gradi sull'informazione. Se si fida l'ascolta, se non si fida non l'ascolta. Poi può anche passare il tempo a dire ma a voi ve l'ha detto, secondo me non è vero. E poco fa è arrivato un messaggio, mi sembra anche di averlo letto, di chi diceva bastava vederlo in faccia ieri per capire che vuole andare via. Quindi poi, come vedi, c'è anche chi dà letture diverse, perché magari allo stadio ieri aveva avuto altri feedback. È sempre molto semplice, io sono uno che se non impazzisce per certe valutazioni è difficile lo peschiate ad ascoltarle, però per carità raccogliamo tutti i vari punti di vista. C'era poi un'analisi super approfondita su ogni singolo e anche su ogni grosso, su ogni aspetto di grosso, che poi si concludeva ci penseranno Paratici e l'allenatore, e credo che insomma si possa essere ottimisti, almeno le sensazioni, pur tenendo i piedi per terra, restano buone, che sia il direttore sportivo o l'allenatore, che comunque un gruppo a me ieri mi è parso di cominciare a vederlo. Quindi poi c'è anche quel discorso, lui è nuovo, ci sono tanti calciatori nuovi, quindi per questo diciamo fin da ora a più riprese che a grosso dovrà essere dato un po' di tempo. E splendido il punto di vista sintetico molto di Bruno, che dice il gioco di grosso mi ricorda un vecchio modo di dire che era TTTT e Bordan punta al sodo. Ecco, fantastico Bruno, però è vero. E come avete sentito c'è anche chi scrive di avvisare gli amanti del possesso palla che in questo giochino bisogna fare gol, e quindi prima si va a attaccare la porta meglio è. Quindi poi può anche essere solo una questione di gusti, l'ho già detto, sul blocco basso e la ripartenza molto molto rapida. La nuova curva a me sembra che verrà veramente un muro interamente viola, è ancora inevitabilmente quella copertura, a me ieri sera ha colpito a livello visivo, ma perché non essendoci la copertura in maratona in ferrovia dà la sensazione di essere, come dire, un blocco dove vai a infilare dentro i tifosi, dicevo sensazione un po' claustrofobica, ma semplicemente perché la copertura non si allarga poi anche alla maratona e alla ferrovia, e quindi quei settori sono più aperti, no, verso il cielo. Detto che poi è molto più ripida la vecchia Fiesole, secondo me me verrà veramente un catino infernale nel quale per gli avversari giocare sarà un gran problema, tanto più attaccare sotto la Fiesole, perché sarà un muro viola contro il quale amo pensare che tanti avversari avranno anche qualche brividino di paura. Bischerata di Ferragosto, no Luca, un punto di vista buttato lì, se riuscissi a far saldo zero l'uscita ai Fagioli per l'entrata di Frentrup ci penserei sul serio, forse meno classe ma tutta la legna che ci serve. Ecco Luca, determinate valutazioni che raccogliamo e che ci portano a dire che Fagioli può partire probabilmente sono legate anche a questi aspetti, perché questa cosa la stiamo capendo e la diceva anche Pietro Lazzarini e io sono totalmente d'accordo, mi sembra che Grosso nel suo centrocampo voglia l'uomo davanti alla regia, alla difesa, che sia Aulaí o Fagioli, gli altri due li vuole muscolari, li vuole insomma fisicamente imponenti e di un certo peso, e allora tu hai Brescianini, tu hai Mandragora, tu hai Mandur, Attà per esempio l'ha spostato qualche passo più avanti e comunque sappiamo che uno dei suoi fedelissimi è Torsved, quindi questo riferimento a un altro, un'ulteriore pedina che possa essere dal recuperatore di pallone in mezzo al campo insieme a Andur, per intenderci, secondo me è quello che può essere in testa alla Fiorentina. Comunque sia, non c'è nessuna nube sui sogni di mezza estate, lo scrive nel suo corsivo Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino, per il poker d'apertura che è chiaramente anche il resoconto di del Corriere Fiorentino su quello che è stato l'ampio successo dei Viola nei confronti del Benevento ieri. Un poker che ha visto tutto facile per la Fiorentina contro i campani in Coppa Italia, segno Good, Ken, Ranieri e Ndur, ovviazione poi del Franchi anche per il debutto di Mastantuono. L'altra toscana, Arezzo fuori e rigore con il VAR, ma Cagliari convince. Questo è un altro dei tanti risultati di Coppa Italia a tenere d'occhio. A noi interessa soprattutto quello che succederà lunedì, visto che si affronteranno Pisa ed Empoli e la vincente poi se la vedrà con la Fiorentina. Tanti ci avete scritto a settembre, nel senso che io non ho guardato quando è il prossimo turno di Coppa Italia, ma par di capire possa essere invece a settembre. Ecco, detto che poi dovessimo passare anche quel turno, da dicembre la strada è abbastanza in salita perché affronteremo il Napoli e, se non ho capito male, anche in trasferta, insomma non sarà banale il percorso. Nicola dal Casentino ci ha chiamato, 055 77 11 171. Ciao.
7: Ciao, ascolta, prima una rapida questione tecnica. Io ho una radio DAB in Casentino ma non riesco a prendere Radio Firenze Viola. A parte questo, ho telefonato per farti i complimenti perché non ho avuto modo prima, volevo dirti a te per come hai trattato la questione Antonioni. Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto, l'hai trattata molto bene, nel senso hai avuto il coraggio di dire che secondo me il commisso ha fatto un buon passo, anche quello di cercare di ritirare la maglia solo per un anno era un buon gesto secondo me, anche perché Antonioni è stato un mio idolo, ma oltre Antonioni lo sono stati anche Baggio e Rui Costa soprattutto, perché quello è una questione anche di età e di sensazioni, per cui era un segnale anche quello di ritirarlo secondo me un anno per dare importanza a Giancarlo. Ti sei stato corretto senza criticare Giancarlo, avere il coraggio di dire come la pensavo, e questo te ne devo dare atto, sei stato veramente
0: grazie mille, sono molto apprezzati perché l'argomento è delicato, quindi io per primo, come dire, cerco di essere più delicato possibile, perché poi comunque vada a finire, qualunque siano i punti di vista vanno rispettati, di mezzo c'è l'emozionalità, c'è il personale, quindi sono vicende, punto. Ecco, sì, io un po' questo difetto di dire cosa penso ce l'ho e inizialmente non impazzivo per il modo in cui la Fiorentina si era rivolta ad Antonioni, e di contro invece ho apprezzato molto posto come si è posto Joseph Commisso, che fra le altre cose ieri, e ve lo dico proprio per diretta testimonianza perché ero lì, l'ho visto veramente abbracciato, ecco, da questi 15.000 ieri al Franchi, si è fermato, ha fatto una valanga di selfie con un sacco di tifosi, poi abbiamo visto anche questo video che abbiamo realizzato. Dobbiamo lavorare con grande forza, con grande cuore per la Fiorentina, ce l'ha detto e l'ho visto bene, ecco, la sua presenza in tribuna ha un aspetto più che positivo, quindi avanti così anche in avvicinamento a questa festa del centenario, per concludere sperando che poi questa vicenda possa comunque avere un esito positivo, perché io voglio continuare a essere ottimista e positivo e immaginare si possa trovare una sintesi. Detto ciò, in questo Ferragosto non ci facciamo mancare niente, perché andiamo, come dire, ad allestire un collegamento di enorme pregio e prestigio, e soprattutto vi dimostriamo la nostra potenza mediatica, perché siamo ovunque, abbiamo tentacoli ovunque e persino su quello che è sostanzialmente il giornale più importante, autorevole e prestigioso della nostra amata Italia, ovvero il Corriere della Sera, laddove ha vergato righe imperdibili. Francesco, benvenuti.
8: Quasi commosso, da Commisso a commosso. Buon pomeriggio, caro direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: Insomma, una pagina di quelle da incorniciare della storia del giornalismo, per questo poker d'apertura, tutto bello, grande festa, grande serata. Ieri facile, fare la partita, mio mio.
8: Sai, quando una partita poi si sblocca dopo 67
0: secondi. L'attacco del pezzo. Buona la prima, appunto, a che ora l'hai scritta?
8: Dopo 69 secondi.
0: Ah, ecco, bene, bene.
8: Però diciamo che è buona la prima, poi io ho anche memoria di il mio primo pezzo per il Corriere Fiorentino di partite fu il ritorno con la Puskas Accademia di Conference. Il cerchio non si è chiuso, perché non si chiude niente, però ecco, palestra, come battesimo, ben in testa quel momento con i supplementari, l'espulsione, i rigori, cambio di fronte, di risultato, di un psicodramma che diventa qualificazione, quindi mi tengo ben stretto l'andamento della partita di ieri sotto questo punto di vista.
0: Senti, tanto conosci a memoria il bipolarismo e, se vogliamo, l'equilibrio smarrito della piazza e di ogni appassionato delle vicende viola. Io ti sintetizzerei questi primi 70 minuti di diretta a Ferragosto. Da un lato siamo tutti convinti che abbiamo i futuri palloni d'oro, a cominciare da Attà e Mastantuono, che sono fortissimi, ma a me è piaciuto anche, per esempio, João Mario, Valdepeñas, niente male, e avanti così, Good Munson che si sta rilanciando, Ken che segna alla Ibra, quindi da un lato individualità mostre che ci porteranno a lottare per lo scudetto, dall'altro insomma sto grosso è il nuovo palladino, un sappo sesso palla, siamo lenti, il centrocampo devono giocare i tre più qualitativi, quindi ci siamo capiti, eccetera eccetera. Ti torna, è quel che respiri anche te?
8: Assolutamente, aggiungo anche purtroppo, perché io continuo a portare avanti questa convinzione che vale nella vita, ma mi viene da dire vale anche nel calcio, soprattutto in una piazza così umorale come Firenze. Si dovrebbe dare un po' più di valore alla memoria e ad allenare la memoria anche rispetto a quelli che sono non solo i punti di partenza, ma in generale i contesti entro cui si muove una società, un gruppo di lavoro, un allenatore. Io ho la sensazione che invece ci sia sempre la convinzione che ogni estate porti con sé la capacità di resettare, di ripartire tutto e tutti da un punto comune, cosa che non può essere, altrimenti si partirebbe tutti gli anni ad armi pari. Un anno potrebbe vincere lo scudetto l'Inter, l'anno dopo la Cremonese, un anno qualificarsi il Como in Champions e l'anno dopo retrocedere serenamente in Serie B. Non è così e non vale per la Fiorentina, quindi io penso che siano dannose entrambe le posizioni, cioè da un lato affidare i primi 90 minuti ha un punto di vista troppo entusiasta, ma allo stesso modo trasformare questi primi 90 minuti come un il Benevento ha messo sotto la Fiorentina, il predominio territoriale, il possesso palla, Grosso gioca troppo basso,
0: sì,
8: manca
0: sì,
8: coraggio,
0: sì.
8: Non gioca Olai e Fagioli, tutti elementi già visti e rivisti, ma che a me però suggeriscono quanto non si stia ancora imparando dal passato, ed è un passato anche molto recente. Io sinceramente credo che, come in ogni partita del 13-14 agosto, sia corretto portarsi dietro un po' di aspetti positivi, un po' di aspetti negativi, il passaggio del turno. Però sinceramente domando anche ai tifosi che vivono una di queste due fazioni opposte: seriamente qualcuno si aspettava di vedere il massimo potenziale possibile della Fiorentina contro il Benevento nella prima gara ufficiale a metà agosto?
0: Era dura.
8: Era dura, e soprattutto il rischio era quello poi di ritrovarsi per forza di cose con una frustrazione di un certo tipo, perché non va bene Mastantuono e Olai che entrano all'ora di gioco, non va bene essersi affidati a 7/11 della rosa dell'anno scorso. E se però ci pensi, Tommaso, lo stesso Grosso l'aveva già detto in conferenza stampa, ha estremizzato, sì, il concetto, sì, sì, quando lui dice voglio dare fiducia ai ragazzi che hanno lavorato da più tempo qui. Lui, secondo me, in modo anche molto diligente, si è affidato, almeno dal primo minuto, a quei giocatori che oltretutto si conoscevano anche da più tempo, sì. E poi non è un caso se quattro marcatori sono stati quattro giocatori dell'anno scorso, ma io credo che sotto questo punto di vista ci sia ben poco da dire di negativo. Ci sono dei margini di miglioramento? Vorrei anche chiedere dove non ci sono margini di miglioramento per una squadra che non ha iniziato la stagione.
0: Certo.
8: Questo vale per tutti, però ecco, mi sembra la ricerca della perfezione a metà agosto, soprattutto se andiamo già a individuare il Fabio Grosso, l'anello debole del contesto, e iniziamo subito a mettergli addosso la lente di ingrandimento, mi sembra un esercizio molto molto pericoloso.
0: Senti, però delle note positive ce n'è qualcuna che ti è rimasta impressa più delle altre?
8: Guarda, io devo dirti la verità, Di Grosso giustamente si sottolinea gli aspetti del 4-3-3, gli esterni, non facciamo altro che parlare di esterni. Io ho già visto una squadra particolarmente organizzata, una squadra che nelle due fasi ho visto molto organizzata, mi sembra abbia già recepito molto bene quelli che sono i codici dell'allenatore. Piaccia o non piaccia, i codici dell'allenatore sono anche utilizzare un blocco basso e un baricentro basso,
0: certo,
8: quando si
0: sì,
8: difende, ma questo lo sapevamo anche dai tempi del Sassuolo e non c'era bisogno di della gara col Benevento per scoprirlo. Però credo sia molto incoraggiante il fatto che con così tanti volti nuovi che dovevano conoscere l'allenatore e conoscersi reciprocamente, già nella prima partita si sia arrivati come collettivo a una buona organizzazione. Poi in fase di possesso la Fiorentina può migliorare, non c'è dubbio, soprattutto quando c'era la difesa del Benevento schierata. Infatti la Fiorentina le azioni migliori le ha fatte tutte in verticale, non potrà essere sempre così, non troverà sempre squadre che amano avere il possesso, rischiare, e troverà anche squadre con un blocco ancora più basso di sé, e quindi lì saranno costrette a fare la partita, certo, e lì ci sono margini di miglioramento. Ma a me l'organizzazione collettiva per essere il 15 agosto, sinceramente il 14 agosto è sembrato più che discreta e molto incoraggiante.
0: Sì, sì, qualche trama si è vista, penso a quella mega occasione di Gudmundsson che la spara alta a fine primo tempo, insomma lì hai dimostrato che sul fondo ci arrivi, ma gli stessi due gol, no? Il cross di Attà da sinistra e quello, certo, di Giovanario da destra, quindi poi è chiaro, con tutte le premesse, le cautele del caso. Va bene, caro mio, quindi oggi fai un corsiano, oggi giustamente le penne come te sono a riposo.
8: Sono a riposo, però come ben sai, visto che João Mário è stato uno dei protagonisti.
0: Hai parlato portoghese?
8: Ho parlato portoghese, quindi domattina su firenzeviola.it ci sarà un approfondimento su João Mário, grazie a chi lo ha conosciuto in età, potrei quasi dire, puerile ai tempi del Porto, perché è un giocatore che sicuramente ha pagato un primo anno in Italia molto complesso. Però ecco, secondo me è interessante anche capire, attraverso la conoscenza di chi lo ha visto crescere e poi esplodere al Porto, che cosa è andato tra virgolette storto nel suo primo anno e quale può essere il valore aggiunto che questo giocatore può portare in una squadra come la Fiorentina, che avrà bisogno molto del lavoro degli esterni bassi, lo abbiamo intravisto anche ieri. Però ecco, mi viene da pensare, chiudo su questo Tommaso, anche lì, la ricerca ossessiva di un giudizio definitivo alla prima partita su Grosso, quando, e lo sai meglio di me, stiamo ancora a parlare di tantissime operazioni che la Fiorentina deve fare in entrata e in uscita. Quindi noi stiamo giudicando un cantiere tutt'altro che finito, tutt'altro che ultimato,
0: da come
8: va
0: appare.
8: Bene avere tutti gli umarelli intorno a giudicare l'avanzamento dei lavori, ma il lavoro non è finito, quindi giudichiamo lo sviluppo, il percorso, ma non è finita, non è finita qui la Fiorentina, e quindi mi diventa più difficile trovare delle valutazioni definitive sul lavoro di un allenatore che avrà bisogno lui stesso di un po' di tempo, e lo dice Grosso stesso, per trasformare questo gruppo in una squadra.
0: D'accordissimo con te. Va bene, allora speciale Bacalau in compagnia di Francesco Benvenuti a partire da domani. Grazie, Benve, buon Ferragosto.
8: A te un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Grazie, grazie all'altra faccia di chi si compra. Abbiamo avuto Pietro Lanzerini, abbiamo avuto Francesco Benvenuti, Fabio Ferri è irreperibile, ma insomma di sicuro, battute a parte, lo trovate anche lui da lunedì, quando ripartiremo anche col chi si compra, le due consuete ore dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola. Break per noi, poi rientriamo. Volevo buttar lì queste parole Igoretti che ci permettono di restare sull'attualità del mercato, poi un altro collegamento ancora, poi arriverà Luca Calamai, insomma il menù è ancora parecchio ampio, quindi nessuno ha detto che vi potete alzare da tavola, anzi svuotate il bicchiere, apri un'altra boccia, porta due o tre salsicce, avanti avanti, e ancora non siamo a nulla.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
9: Ciao direttore, volevo fare una considerazione su Mastantonio. Io l'ho visto ieri allo stadio, l'ho visto da lontano ovviamente, i movimenti eccetera, ma mi sembra che tutti lo paragonano a Nico Pazze, ma non dico tecnicamente che sarà fortissimo di sicuro, ma fisicamente è almeno due anni indietro a Nico Pazze, e questo secondo me sarà un problema nel campionato italiano, e non so se possa essere titolare. Che ne pensi, Piero?
0: Caro Piero, sono sincero, io invece ho avuto percezione di una, ora nel parallelo con Nico Paz, so quanto anche solo d'altezza c'è tra i due, però non mi pare leggerissimo. Ti arrivo a dire, mi ha dato quasi l'idea di una percezione opposta, cioè che una certa presenza fisica c'è, se c'è da fare spallate, se il marcatore prova ad andare a rubargli palla entrando di spalla, per intendersi, non lo so se lo sposta, perché mi ha dato la sensazione della gambona, anche per intendersi, e c'è quell'azione dove lui recupera palla davanti alla nostra area di rigore e praticamente inverte, no, la marcia e riparte, palla al piede per poi appoggiare a Croci e poi appoggia a Ken che non riesce ad arrivare al tiro. Ci ho visto anche una certa preponderanza fisica, ecco, però mi riprometto di riguardarlo, magari anche prendendo proprio in considerazione il parallelo con Nico Paz. Detto questo, è chiaro, e lo abbiamo ribadito a più riprese, che noi commentiamo una partita nella quale la Fiorentina ha giocato sostanzialmente sul 4-3-2-1, quindi con due uomini che non sono nemmeno esterni puri dietro a Ken, quando l'idea originaria dell'allenatore è quella di un 4-3-3 nel quale gli esterni invece sono quasi sulla linea bianca dell'out del campo, per intendersi, e sono esterni di ruolo, ed è da lì che chiaramente riparte anche tutto il mercato della Fiorentina, un mercato nel quale il fronte degli esterni è rimasto ad oggi molto molto sospeso. Allora ci serve un esperto per capire magari dove andare a reperirli quegli esterni forti in grado di saltare l'uomo, magari di metterci gol e assist. Chi meglio di Giulio Dini può darci una mano in questa opera? Giulio, ciao, buon Ferragosto.
10: Buon Ferragosto, non esageriamo, però qualche esterno a giro c'è, insomma.
0: Buono, ma anche te hai già ricevuto 800 messaggi di buon Ferragosto e non ne puoi più?
10: Sì, allora io rispondo per cortesia, però non lo auguro, ecco, diciamo, non è una prassi, non è un una cosa che sono uso fare, ecco, non lo sento e non lo partecipo.
0: Guarda, è la prima cosa che ci siamo detti io e Stefano Carlesi quando ci siamo trovati qui in redazione, ma buon Ferragosto di che? Eppure va bene, voglio dire, va benissimo, anzi qui in radio non ci fa che piacere.
10: No, vabbè, insomma, se si è affettuosi, perché no? Dai,
0: assolutamente sì. Oh,
10: a proposito di esterni, a proposito di esterni che non prenderemo, ma che con Anna abbiamo seguito e caldeggiato in home scouting, invito i nostri ascoltatori e tifosi come noi a seguire le gesta di Tsolis, il greco Tsolis, che è andato niente po' di meno che all'Arsenal, fresco campione di Premier League, un esterno sinistro di piede destro che aveva fatto molto bene nella Bundesliga B, nella seconda divisione, quindi tedesca, due stagioni fa, e molto bene quest'anno al Club Brugge. Sono giocatori che comunque hanno un bel prezzo. Parlavi di esterni, sì, sono d'accordo, ma direi che si sono manifestati dopo settimane che dicevamo ma che sarà questo gioco di grosso, a noi non pare. Poi alla fine l'hanno detto tutti, insomma, devono arrivare gli esterni, perché giocare con due tra le linee, che uno dei quali, ripeto, io sono un estimatore delle qualità di Good, non ha mostrato di grande capacità di movimento tra le linee, ha grandi colpi, ma insomma deve trovare la giornata giusta per poterli esprimere, e un altro attacchi comunque destinato a fare il mezzo sinistro, è chiaro che dobbiamo avere almeno due
0: taglialegna.
10: No, dico per gli esterni, almeno due puri nel ruolo, poi gli altri ce li adatto mi a seconda della partita, poi e gioco anche con Mastantuono, ovviamente, che mi può fare quel gioco lì, anche se uno che poi mi entra dentro parecchio, però due che hanno come obiettivo di ricevere palla sulla corsa possibilmente, ma anche da fermo ancora meglio, saltare l'uomo, cioè è proprio un principio che scarica di responsabilità alla squadra, no? Pensa a quanto è difficile invece andare a cercare, costruire dal basso e cercare l'imbucata nel mezzo per quello che poi
0: è più difficile,
10: serve la punta, e invece no, noi vogliamo giustamente
0: profondità
10: e gente che salta l'uomo, dai, vediamo se si trova.
0: Sì, come diceva proprio un amico in un messaggio, e poi Borda in rete, ecco, per poterlo dire fuori dalla fascia protetta. Detto questo, identikit dell'esterno puro, siccome poi qualcuno l'ha chiesto in tante note audio, c'è questa voce del Milan che mette sul mercato Leao, la rottura con Leao, al di là dell'aspetto caratteriale, può essere un identikit, lo so che no, io a quel punto valuto veramente di non commentare più nessuna partita, perché se devo fare le pagelle su Leao sono finito, non so se riesco a essere obiettivo in termini, ma fatte, non lo posso vedere, Giulio,
10: l'hai fatto su Sottile Iconè,
0: ma cioè, qui siamo addirittura oltre
10: Leao è il tuo nuovo Iconè.
0: No, Leao è anche oltre Cerci, che è un altro che fatica. Con Cerci ho faticato tantissimo nelle pagelle, perché veramente con lui dopo un po' partivo da uno mezzo voto in meno. Con Leao rischio di partire da meno due per il suo modo di essere, stare in campo, c'ha sempre il sorrisino, eccetera. Però come identikit e comunque come calciatore non è scarso.
10: No, allora oggettivamente
11: è una idea che ha del fascino e facciamo fatica tutti a dire no, Leao non lo voglio, perché perché quando, e sottolineiamo quando fa Leao, è di una bellezza straordinaria, perché è un giocatore, è proprio bello da vedere la corsa, lo slalom, è fantastico. C'è da chiedersi se a San Siro no, e col Milan ovviamente non abbia subito un po' troppo un contesto, una pressione, forse lo si è trattato da leader, e quando lui ha bisogno di sentirsi un gregario, cioè uno trascinato da quegli altri. Sai, io ho sempre creduto tantissimo all'aspetto psicologico. Poi è chiaro, ci sono gli incurabili, ovviamente non è che basta sempre avere quello bravo che tocca il tasto giusto, però allora è un'operazione, se la società e la proprietà dicono che andranno su un profilo di altissimo livello, lui è uno di questi, risponde a all'identikit lì. C'è un altro giocatore che ha fatto bene, ma non credo che possa essere in trattativa per la Fiorentina, che è un altro del Feyenoord, che si chiama Musa e non Musa.
0: Okay.
11: È un 2002 che ha tra le sue caratteristiche questo invece gioca dall'altra parte, perché io penso che bisogna farne una a sinistra e una a destra, no? Sempre con questo benedetto piede opposto di cui fino a qualche tempo fa non si parlava mai, che uno stringe molto, che calcia anche verso la porta, è uno che fa anche tanti, diciamo, un numero sufficiente di gol, ecco, perché ovviamente all'esterno che stiamo andando a cercare chiediamo non solo di creare la superiorità, ma anche
0: gol,
11: una capacità, chiediamo gol, ecco.
0: Vedo Transfermarkt 23 milioni la valutazione, Anis Aji Moussa del Feyenoord, classe 2002.
11: È un franco algerino, l'ennesimo franco algerino, però è un ragazzo che sta facendo bene da diverso tempo.
0: Me lo tengo lì. Senti, come lo chiudi questo Ferragosto oggi? Sei di lavoro, di relax?
11: No, sono di lavoro con Cristina.
0: Cioè, non c'è più il Ferragosto d'un tempo, grigliate, aperitivi, tuffi in mare, Meccino.
11: No, io lo so
0: spiaggia.
11: Che te mi chiami per maledirmi.
0: No,
11: perché magari sono per piacere di parlare calcio con te. Sono in posti dove magari vorresti essere te in questo momento. Però oggi, francamente, sono Loreto, lavoro.
0: Okay.
11: Oggi sono a lavorare.
0: Va bene, allora ti immaginavo magari su qualche passo dolomitico o un qualche.
11: Visto che mi conosci bene.
0: Qualche isola spagnola al tramonto.
11: Ma visto che mi conosci bene, sai bene, non ci sarei a Ferragosto.
0: Sì, assolutamente. Ed è giusto così. Giulio, un abbraccio, grazie.
11: Un saluto a tutti, buona serata, ciao.
0: Grazie a Giulio Dini, che poi tornerà ovviamente nel corso della nuova stagione come sempre con Scanner, e che comunque ha giustamente anche tirato in ballo Home Scouting, visto che insieme a Nadini hanno parlato in anticipo di tanti talenti, uno dei quali questo Zolis finito addirittura all'Arsenal. C'era anche Maurizio in attesa di intervenire. 0557711171, ciao Maurizio.
12: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Ciao.
12: Io vi seguo da Torino.
0: Grazie, caro. Temperatura?
12: 37 gradi.
0: Mamma mia.
12: Si muore, penso, come a Firenze, credo.
0: Sì, siamo lì.
12: Sì, è veramente terribile. Sentite, no, io volevo fare questa osservazione. Ieri sera ho visto la partita, mm-hmm. e non mi è piaciuto quando è entrato Mastantuono, e Gudmundsson, anziché andare all'incontro, abbracciarlo, è uscito facendo il giro del campo, quasi, insomma, io l'ho interpretato come un gesto polemico, poi magari non è così, però a me non è piaciuto, peraltro Gudmundsson non è che ha brillato fino ad oggi qua a Firenze, quindi potrebbe anche, insomma, avere altri atteggiamenti, probabilmente però è una mia, come dire, errata sensazione.
0: No, no, l'hai notata, io devo dirti che in presa diretta non l'ho notata, è anche ogni tanto una consuetudine, ma capisco assolutamente anche il tuo punto di vista.
12: Era l'esordio di questo ragazzo, insomma, certo. Potrebbe portargli via il posto.
0: Questo è indubbio. Va bene, Maurizio, la registriamo, segnalazione, poi se qualcuno
12: volevo,
0: vorrà riprendere
12: questo, infatti.
0: Grazie, complimenti, salutaci Torino.
12: Agosto, grazie, complimenti, salve.
0: Grazie ancora a Maurizio dalla splendida Torino, perché insomma è una delle città più belle d'Italia, al di là di quelle varie valutazioni che si potessero fare. Guarda che Vichingo Empolese mi segnala un qualcosa che forse mi è sfuggito, cioè il nuovo regolamento per evitare perdite di tempo. Lo sai che questa mi è sfuggita e ti ringrazio in anticipo se è assolutamente così. Maurizio, se sei all'ascolto, colpevole io che non ci ho pensato, ma potrebbe essere semplicemente il nuovo regolamento su una metodologia che a quel punto permette di evitare perdite di tempo e a quel punto good, lasciando spazio all'ingresso di Mastantuono, ecco, evita quella camminata lenta che negli anni invece era l'esempio di grande malizia di moltissimi calciatori e a quel punto consentivano alla squadra e l'allenatore lo sa e lo fa magari anche apposta di guadagnare qualche secondo. Ringrazio ancora tutti coloro che a loro volta ci ringraziano per tenere compagnia anche in questo Ferragosto. Leao e Ken sarebbero da attenti a quei due, una serie un po' datata, meravigliosa, pericolosissimi, è in effetti sotto il profilo, boh, io dico caratteriale, però di gestione, un'accoppiata Ken Leao forse può diventare anche abbastanza impegnativa. Nico Williams e basta. Andrea da Fusecchio ha le idee chiare, bisogna vedere se è fattibile, temo che non lo sia. Nico Williams, impazziremmo a quel punto, altro che qualche centinaio come per Mastantuono, a quel punto secondo me viene giù direttamente Peretola. Mastantuono, me lo scrive Gianni da Firenze, a me ricorda il primissimo Jovetic per velocità e controllo palla, ci farà veramente sognare. È un parallelo che guarda, mi verrebbe quasi da dire, perché almeno su questo mi vorrete mia dire Jovetic era abbastanza leggerino. Poi non guardate che a livello fisico i suoi problemi l'ha avuti, però insomma era una presenza fisica, non un fuscello, ecco, Jovetic, quindi può anche starci, forse, mi permetto di aggiungere e poi mi fermo a Gianni, dico forse un po' più tecnico, un po' più forte tecnicamente, non che Jovetic non lo fosse, attenzione, però vado proprio su una valutazione mia, che quindi vale nulla, però come tocco di palla forse un po' più grezzo Jovetic rispetto a Mastantuono, che mi sembra invece sia proprio controllo di palla. Anche ieri il tiro finisce alto, ma so se avete visto come va a tagliare il pallone, a schiaffeggiarlo, il modo in cui riesce a dargli il giro, almeno a me fa pensare che il piede sia particolarmente buono, ecco, vediamo un po', non sarebbe male, perché insomma i primi anni Jovetic ci ha fatto stare sicuramente bene. Sulle della Roma, che ne penso? Così rispondo anche all'ultimo messaggio, quello di Paolo da Montespettoli, che lo prendo subito, e va capito lì i margini di un affare che probabilmente era stato anche abbozzato con la Roma, lo ricorderete, qualche settimana fa, ancora mi pare a luglio, ma che poi è rimasto sospeso e che grandi strascichi, almeno in termini di cessione della Roma da parte di Sulè, non ne ha avute. Va bene, io mi fermo qui ringraziandovi, perché siete stati davvero in tanti a scrivere, e invitandovi a continuare a farlo, perché come detto adesso arriva in cabina di regia davanti alla difesa in versione regista di centrocampo, sempre con Stefano Carlesi, ma ci avvicendiamo con Luca Calamari. mai, quindi continuate a scriverci, se volete continuate a telefonarci, lo 055 7711 171 a vostra disposizione, le note audio e messaggi al 348 7513 933, ancora 2 ore da trascorrere insieme, e poi ovviamente domani il programma consueto della domenica, e dal lunedì saremo in diretta con le consuete dirette. Io chiuderei anche con un piccolo recap dalla serata di ieri, così io sento quali e quanti baggianate mi sono partite sui gol, ma le ripartenze, con le buone abitudini di tornare a raccontarvi la partita. Ieri è ripartita anche la nuova stagione di Se fosse sempre domenica, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che avevamo anche in collegamento, e quindi ripartiamo dall'abitudine del giorno dopo. Ovviamente Se fosse sempre domenica ripartirà versione campionato già dal lunedì per Roma-Fiorentina, avevo Andrea Giannattasio, ma c'è tempo da qui all'esordio in Serie A. Per il momento ci teniamo stretto quello ottimo in Coppa Italia con il poker servito al Benevento. Grazie a Stefano Carlesi, grazie a voi che avete scritto in tantissimi, ci ritroviamo presto col sottoscritto, e intanto la diretta su Radio Firenze Viola va avanti. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti, scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: In primo piano gli esteri, con i pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver abbattuto 822 droni ucraini nel più massiccio attacco dall'inizio dell'anno, con circa 600 velivoli diretti verso la capitale. Raid russi hanno invece colpito Kiev e Kryvyi Rih. Secondo Zelensky il bilancio è di almeno 3 morti e 20 feriti. Tensione anche nello spazio NATO. Un caccia spagnolo ha abbattuto in Romania un drone che, secondo l'Alleanza Atlantica, sembrerebbe russo.
13: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone inoltre ha condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
14: La cronaca: furto d'arte al Museo Regionale di Messina. Nella serata di Ferragosto alcuni ladri sono riusciti a illudere i sistemi di sicurezza e a sottrarre 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. 3 delle 5 tavole superstiti del celebre politico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte prelevata da una teca blindata. 2 opere sarebbero state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo è stato chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia e della scientifica.
13: Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella notte davanti all'ospedale di Trevisacce nel Cosentino. Secondo la prima ricostruzione sarebbe stata brutalmente picchiata e successivamente lasciata davanti alla struttura sanitaria, dove i soccorsi si sono rivelati inutili. Il compagno 42enne, inizialmente reperibile, è stato rintracciato nel porto di Bari mentre stava per partire. Sarà ascoltato dagli investigatori. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto e non escludono l'ipotesi del femminicidio.
14: Domenica di Ferragosto da Bolino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature, destinato poi a estendersi al resto della penisola.
13: Lo sport: ancora medaglie per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 50 rana davanti al compagno di squadra Simone Cerasuolo, che si aggiudica l'argento. Sul podio anche Sara Curtis, bronzo nei 100 stile libero, mentre Anita Castaldi conquista l'argento nei 200 misti. In serata attesa anche per la finale della 4x200 stile libero mista. Medaglie anche per Pietro Riva, che chiude in seconda posizione la maratona maschile dei campionati europei di atleti di Birmingham.
14: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
16: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
17: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
18: Aspetta, aspetta.
19: Che si compra? Flash.
18: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
19: Bravo, bravo.
18: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
19: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, voglia te.
18: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
16: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra?

0: Le cifre arriveremo. A proposito dei numeri, diamo anche i numeri 348-7513-933-055-77-111-71. Li diamo in quanto coordinate per far parte della nostra trasmissione, ma li diamo anche in senso metaforico, perché comunque in queste due ore ci sarà tempo anche per qualche guizzo originale lungo tutto il fronte d'attacco. Ovviamente sapete, quando c'è il sottoscritto in studio c'è anche tempo e modo di parlare delle mappe di calore, delle statistiche avanzate, quindi sbizzarritevi oggi più che mai per tornare su Fiorentina Benevento 4-1, perché in queste 24 ore abbondantissime devo dire che ne ho lette e sentite veramente di ogni, e ve lo dico subito, sono anche rimasto particolarmente deluso da alcune considerazioni che sono state fatte, quindi sarebbe interessante magari nelle prossime copertine estrapolare uno dei passaggi della conferenza stampa di Grosso pre-Coppa Italia, quando dice: equilibrio è una parola che mi piace tantissimo. Ecco, questa piazza continua a non avere grande dimestichezza con l'equilibrio, e quindi spero che oggi, magari con un po' di distacco orario rispetto alla partita, ci possa essere tempo e modo di tornare sulla stessa con un po' più di serenità, un po' più di lucidità, tanto nel bene quanto nel meno bene, perché ci sono stati aspetti positivi, aspetti negativi, come in ogni squadra e come in ogni sport a, in questo caso, 8 giorni dall'inizio del campionato. Però devo dire che in tutto questo c'è una conferma, devo dire, per come intendo io il calcio, anche abbastanza deludente. Saluto Paolo, saluto Ale, tra poco leggo anche i vostri messaggi, però faremo anche un po' di ping pong tra calcio giocato e calcio mercato, anche perché c'è una domanda che resta in sospeso. Io so la risposta, ma voglio che condivida anche lui stesso la risposta con tutti gli ascoltatori. Aveva promesso la sua presenza allo Stadio Franchi per Fiorentina Benevento, e quindi il re della trattativa beffa Niccolò Ceccarini: quanti minuti è rimasto all'interno del Franchi dal fischio d'inizio della gara di Coppa Italia? Ciao direttore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche agli ascoltatori, buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Eh no, direttore, aspetti un attimo, c'è qualcosa che... Aspetta, ripristiniamo il collegamento, questo per ricordare i tempi di un collegamento con Gianluca Nani, visto che eravamo tutti e tre presenti, ovvero io, Benvenuti e Tonelli, con Tonelli che ha sempre negato l'impossibilità di aver creato una situazione, uno spazio-tempo, secondo me era una sorta di buco nero temporale in cui Gianluca Nani è apparso due volte, salutando due volte mentre lo stavamo intervistando. Queste sono cose che sono successe a stadio aperto e che probabilmente Benvenuto succederanno mai più, perché lì si è creato probabilmente un precedente che anche gli astronomi non sono riusciti a svelare. Detto questo, sono rimasto per tutto il primo tempo e ti devo segnalare che la cosa più interessante del primo tempo è il tuo ventilatorino, che devo dirti la verità, eri stato preso in giro per l'acquisizione del ventilatorino, soprattutto da Niccolò Righi che aveva la tua sinistra, e poi alla fine Niccolò Righi bagno di sudore e Francesco Benvenuti sembrava di essere, diciamo, quando tirava la tramontana o la bora a Trieste, quindi
0: nulla da
1: sopravviveva, Righi crollato invece mestamente a terra.
0: Questa è la prima esclusiva.
1: 45 minuti Benve di qualità accanto a te, tra l'altro.
0: Sì,
1: poi,
0: sì, una mezz'oretta accanto a me, è vero, qualcosa meno, sì. Forse un ventello fatto bene, con Cecca, che poi ovviamente questo lo posso dire anche agli ascoltatori, io ero lì a prendere appunti, a segnarmi i movimenti, e invece Nick... avevi questa tendenza, diciamo, a notare altro, cioè la tua capacità di rimanere connesso e collegato al calcio giocato, devo dire che ho ritestato con mano e anche con gli occhi, evidentemente si conferma molto bassa, caro direttore. Cioè,
1: allora, se c'ho da fare una radiocronaca diventa altissima.
0: Beh, certo,
1: se devo venire lì eccetera, è tutto un nero verdi, siamo forti, siamo grandi e tutto così. Poi, però una cosa l'ho notata, che mi è piaciuta molto della Fiorentina. Mi piace questo ventaglio in 35-40 metri di tutta la squadra, che nessuno, secondo me, mi dispiace dirlo, ma nessuno lo ha evidenziato nella cronaca, a parte forse pochissimi isolati cronisti. Cioè che la Fiorentina, rispetto al passato, tra il centravanti e l'ultimo dei difensori, di solito c'erano dai 15 ai 20 chilometri, cioè c'era praticamente una Fiorentina di lunghezza siderale, che invece, siccome tutti vanno a dire ma non si è visto il gioco, non so, io però ho visto qualcosa di diverso, cioè una grossa quadratura dal punto di vista tattico.

0: nel senso che ordine, squadra molto corta fra i reparti, cosa che secondo me è fondamentale nel calcio di oggi, una intensità discreta nel momento in cui c'era da contrastare il portatore di palla avversario, soprattutto sull'azione di ripartenza del Benevento. Poi se mi dici ho visto grandi trame di gioco, ti rispondo di no, però io questo, visto che io naturalmente, come dicevi giustamente te, non stavo molto concentrato sulle azioni, però guardavo i movimenti e ho notato questo, cioè a un certo punto c'era difesa, centrocampo e attacco molto vicine tra di loro, quindi anche fare una densità così poi per gli altri diventa difficile anche ripartire o trovare delle verticalizzazioni. E poi mi è piaciuto molto questa linea Dragusin, Ranieri, che si vede proprio che è proprio una bella linea, cioè secondo me sono due giocatori che si completano in maniera ottima, e quindi queste due cose, ecco, ho notato. E ti devo dire, ho notato anche le corse di Gudmundsson, credo ci fossero due anni che non corresse come ha corso col Benevento.
1: Allora guarda, io poi ovviamente ho tante domande personali ma anche degli ascoltatori di mercato da inoltrarti. Approfitto di questo incipit sul calcio giocato per leggere il messaggio di Paolo D'Arezzo, che ripensando alla partita di Coppa Italia dice: giocatori ottimi, impegnati, tecnicamente bravi, dice lui, ma anche la mancanza di una tattica di gioco adeguata al loro livello e a livello internazionale. Secondo lui la partita ricalca quella di Palladino e dei suoi successori, è un allenatore che costa poco, ma speriamo che oltre a preparare bene ciascun ragazzo sappia con l'aiuto di Paratici e delle sue conoscenze modernizzare il gioco di squadra. Ora io cercherò di dirlo col massimo del rispetto per il parere di Paolo, ma io sono sempre molto scettico nel leggere questi messaggi, perché verrebbe anche da chiedermi: ma questa vostra convinzione, queste similitudini presunte che voi vedete tra il gioco di Palladino e il gioco di Grosso, da cosa arrivano? Cioè, avete studiato qualcosa in particolare del gioco di Palladino e del gioco di Grosso al punto da dire e da scrivere un editoriale come quello che ha fatto Paolo per la prima partita dell'anno, che arriva il 14 agosto contro una squadra di Serie B, non dell'eccellenza piemontese, quindi una squadra di tutto rispetto, con un allenatore che ha già dimostrato, Floro Flores, di essere particolarmente intrigante, quindi un pacchetto completo, perché poi c'è un dirigente esperto come Carli, una proprietà solidissima come quella di Oreste Vigorito, quindi una gara assolutamente probante, che arriva il 14 agosto, finita 4-1, e non riusciamo ad avere una mentalità che sia una via di mezzo tra l'esaltarsi e pensare che questa squadra con 9, 10 o magari addirittura arriveremo anche a 11 e 12 nuovi volti dal mercato, da un lato possa essere da Champions League, e dall'altro lato iniziare a dire questa squadra gioca come, se non addirittura peggio della Fiorentina di Palladino, ha delle trame di gioco prevedibili, ha avuto meno del 40% del possesso palla col Benevento, Grosso è l'anello debole. Io, perdonatemi, in questi due estremi non voglio abitarci, non voglio prendere diritto di cittadinanza né dall'uno né dall'altra parte. Proviamo a occupare i grigi, proviamo a infilarci un attimo nelle vie di mezzo, perché secondo me chi inizia a metà agosto a fare un tipo di pensiero così opposto non fa bene alla discussione quotidiana, e che deve esserci, sulla Fiorentina, perché vive solo per assunti, per prese di posizioni. Tutto questo, ripeto, dopo 90 minuti. Si accusa Grosso di non essere coraggioso perché non fa giocare insieme Fagioli e Ulai, si continua a citare questa Fiorentina di Montella come un mantra, come fosse il riferimento, quando chi lo fa secondo me non si rende neanche conto delle differenze che ci sono tra quella Fiorentina, quel momento storico, e questa Fiorentina. E chiudo dicendo che non vi rendete conto di quanto sia difficile per un allenatore nuovo trasformare un gruppo in una squadra, e siccome non ve ne rendete, non ce ne rendiamo conto, non possiamo mettere sul piatto giudizi universali come cantava Samuele Bersani. In questo caso il 16 agosto ci si può confrontare, se ne discute, se ne parla, anche a me ci sono stati tanti aspetti che non mi sono piaciuti, ma prima di dire siamo alle solite, questa squadra gioca da Serie B, da Serie C, non sta al passo coi tempi, ha un atteggiamento rinunciatario, perdonatemi, io faccio fatica a fare un discorso del genere a novembre, figuriamoci ad agosto quando partite di campionato giocate, leggo zero. Detto questo, torniamo al mercato, Nick. Pippotto del Benve, questo ci stava bene in onore dei, sì, dei vecchi tempi di cui tu
0: hai... Nero Verdi.
1: Sì, ecco, anche se in realtà non era proprio quei tempi, dai.
0: No? All'epoca non c'erano i Nero
1: Verdi.
0: No,
1: è vero.
0: Siamo grandi.
1: Allora, guarda, ti leggo la domanda di... che poi in realtà credo siano due, perché è un messaggio lungo. Sì, allora la domanda, anzi le domande di Riccardo dal Lungarno.
0: Ai, Ferruccio da Verrazzano, importante.
1: Occhio, perché poi dal Lungarno si fanno domande interessanti di mercato.
0: Sarebbe importante però spiegare quale tipo di Lungarno.
1: Però era rimasto generico, magari ci risponderà con
0: non è
1: ulteriori
0: dettagli. Non è un bel gesto questo, non è una bella cosa.
1: Allora, le due domande sono, domanda numero uno. Cecca, ma secondo te cercano davvero un terzino sinistro, considerando che c'è già Valdepeñas e a novembre rientra Parisi? Non rischia di essere un acquisto inutile?
0: Allora, se lo cercano, lo cercano, come ho detto tante altre volte, una soluzione, diciamo, di un giocatore che può dare una mano, ma che non sia una spesa importante, sia semplicemente un giocatore che può dare un aiuto in quel settore. Io credo che le priorità oggi siano nuovamente cambiati, cioè se prima erano l'esterno d'attacco, il centrocampista e l'esterno sinistro, secondo me adesso se possono fare qualcosa, se devono fare qualcosa necessariamente all'esterno d'attacco, perché la Fiorentina non ha in realtà in rosa un esterno d'attacco forte in grado di fare la differenza e questa è oggi la priorità. Poi c'è il centrocampista e se poi magari dovesse avanzare lo spazio, il tempo, gli ultimi giorni di mercato per un giocatore che può inserire in ogni momento, che non ha pretese, che poi possa tranquillamente scivolare piano piano dietro le gerarchie di Valdepeñas e Parisi, possono anche prendere, ma non credo ci spenderanno un euro almeno in questo momento, anche perché hanno bisogno di fare altro e l'esterno d'attacco è una priorità. Io ho provato in tutte le salse, in tutti i modi a convincere Manna a chiamare Paratici per Noah Lang, ma non c'è verso.
1: No, disastro. La tua missione.
0: Esatto. Allora loro lo danno via definitivo. Giuntolone mio lo vorrebbe prendere anche lui il prestito con diritto di riscatto, e secondo me su queste basi diventa difficile, perché a meno che il Napoli non apra all'ultimo istante a un prestito con diritto di riscatto, però oggi in Italia la squadra più vicina, tra virgolette, che poi è quella più lontana, perché il Galatasaray e l'Ajax possono fare delle offerte anche a titolo definitivo, è l'Atalanta, che sta valutando questa opzione. Ecco, come sta valutando l'opzione Romagnoli, per esempio, no? Che è un altro giocatore che poi è saltato il suo trasferimento in Arabia, dove a chi doveva andare, e che quindi magari può diventare un'occasione all'ultimo tuffo da mettere dentro la rosa. Ecco, però fondamentalmente su Lang la posizione del Napoli mi sembra questa.
1: E poi la seconda domanda, sempre di Riccardo dal Lungarno, è: ma se domani è tempo brutto, quando viene recuperata la motorinata per Sassuolo?
0: Ma il problema è che io ero qui, guarda, si stava parlando con questi ragazzi con lo striscione, scritto Grassina presente, Nero Verdi forever, quindi ci sa anche tutti questi striscioni a portare, quindi insomma, sai, si sono fatti un po' così, pitturate alla buona. Ecco, noi non siamo dei professionisti, noi voglio dire così.
1: Ma se piove, Nick, dovete portarveli dietro in motorino, diventa un disastro.
0: Sì, esatto, diventa un disastro.
1: Che si fa? Si rimanda?
0: Ora vediamo, perché comunque, sai, in questo derby ci si sentiva.
1: Voglio dire, la prima in campionato bisogna aspettare addirittura il 29 agosto, ce la fai a resistere 12 giorni?
0: Perché poi si gioca in trasferta la prima, quindi ha ragione, è dura. Però
1: per te sarà un derby, tra l'altro, perché 23 agosto ti segnalo Giuntolone contro i Neroverdi, quindi siamo già al primo derby dell'anno.
0: Capito, sicché era una partita molto sentita per il Cecca e ora andare fino ad Atalanta è un po' lunga con lo scooter.
1: Atalanta Bergamasca City, ricordiamo.
0: Sì, esatto, per andare fino ad Atalanta era un po' complicato con lo scooter, invece la partita interna ci stava e quindi ci piaceva la prima farla via. Però vediamo, dai, magari se non c'è, voglio dire, una tromba d'aria oppure non arriva il tifone, quello lì che c'è negli Stati Uniti, si potrebbe anche tentare di provare. Tanto la partenza è le 14:30, perché come ho stabilito anche con gli altri, Dimitri Conti prenderà parte, Niccolò Santi, naturalmente vengono tutti, no? Certo. Questo è un appuntamento con la storia, quindi a parte quelli tipo Pietro che non ci vuol venire.
1: Io voglio esserci, Nick, guarda.
0: No,
1: che...
0: lo so, infatti c'è qualcuno che viene anche volentieri.
1: Io sono silente, ma sono a fianco del Sassuolo da quando c'era Fariolone mio a fare il vice di De Zerbi,
0: Sì, poi tra l'altro bisogna farti alle 2:30, perché bisogna arrivare a Sasso Marconi prima delle 4, perché poi c'è da fare Nick e Nick.
1: Giusto.
0: E allora lì ho guardato, ho chiamato l'area di servizio, dice: ma c'è posto, c'è segnale per poter fare, dice la team funziona, allora io ho la team, quindi si deve fare Nick e Nick lì e poi si va verso, si arriverà, cioè il rischio è arrivare alle 6:30 precise,
1: Però questo potrebbe essere un bel rischio però da correre, Nick.
0: Però Benve, tu, come tu ben sai, parcheggiare davanti al Mapei non sarà mai un problema.
1: Vero, vero. Ma,
0: e poi ci sono tutti questi lucchetti da sistemare, quindi c'ho da lucchettare 28.400 motorini, quindi si potrà perdere tempo su quello. Però la motorinata, nel caso, la rifaremo. Ora vediamo, cioè, se a settembre c'è ancora, se dovessimo rimandarla, se a settembre il tempo è ancora buono, si rifà, però, e se no si fa l'ultima di campionato a maggio senza problemi, ecco.
1: Allora rispondo a un paio di domande io, poi ce ne sono altre di mercato. Allora, Pier da Bologna dice che Noalang è extracomunitario. Sono due errori in questa considerazione, Pier. Numero uno, fino a prova contraria Noalang, essendo olandese, non credo che l'Olanda abbia lasciato né l'Unione Europea né l'Europa in senso lato, a sorpresa. E numero due, essendo tesserato per una squadra attualmente italiana, in Serie A italiana, fino a prova contraria il Napoli è in Serie A, non la regola che limita due acquisti di extracomunitari è riferita solo e soltanto all'estero, quindi Noalang ha due condizioni su due per poter arrivare serenamente alla Fiorentina, come è successo per Matteo Pellegrino. Torniamo ai messaggi. Luca dice: per me sarebbe intelligente cedere Fagioli e con quei soldi prendere Frendrup. Lui in mezzo con Ulai a destra e Atta a sinistra sarebbe notevolmente più produttivo di quello di venerdì e comunque equilibrato. Con Dur, ottima alternativa visti i 5 cambi. Ora, Frendrup, sai benissimo, Nick, che è nella scuderia Benve da almeno 2 anni, forse anche 3, quindi posso iniziare a considerarlo veramente, visto che tanti ascoltatori ne parlano, un obiettivo della Fiorentina, o è più una suggestione in questo momento?
0: Ma io ho capito che loro, tutto sommato, ancora Torsved va tenuto presente, non è che si può prendere e mollare Torsved come se non avesse più nessuna possibilità di arrivare alla Fiorentina. Torsved è ancora un giocatore che sta lì in stand-by, ma visto il grande stand-by stanno facendo delle valutazioni anche su un mediano di copertura con caratteristiche un po' diverse, e quindi io non lo so se è Frendrup o qualcun altro. Mi hanno detto che c'è in valutazione anche un altro paio di giocatori, quindi stiamo anche a vedere e a capire quello che può succedere. Mi sembra che comunque un centrocampista lo voglia grosso, l'ha già fatto chiaramente intendere nella conferenza stampa pre-Benevento, e ora bisognerà capire. Io sono molto più affascinato dal discorso dell'esterno d'attacco, perché sono curioso di vedere.
1: Siamo proprio diversi, Nick. Io invece sono tutto un fremito sulla vicenda centrocampo, vedi?
0: No, perché l'esterno d'attacco è determinante. Cioè, secondo me il centrocampo della Fiorentina io non lo vedo in completo, da dire ora come si fa, perché c'ha talmente tante soluzioni, 5-6 giocatori tranquillamente validi, quindi non la vedo la problematica vera. Magari posso provare a pensare a uno specifico ruolo all'interno del centrocampo da coprire con più diciamo attenzione, ma per quanto riguarda l'attacco lì non si può proprio sbagliare il colpo davanti, perché la Fiorentina un esterno forte lo deve talmente prendere, e lo deve prendere anche parecchio bravo, perché lì davanti secondo me c'è una necessità assoluta. Non si può prescindere, ecco, da un giocatore forte là davanti, perché sarebbe come un po' sciupare tutto quello che di buono è stato fatto finora, ecco.
1: Allora, se Tonelli è d'accordo, io ascolterei, facciamo 3 WhatsApp audio, Tonellino, proprio andiamoci giù belli pesanti, dai, 3.
2: L'allenatore della Fiorentina gli avrei detto: loro hanno una partita in più sulle gambe, voi preoccupatevi di rimanere compatti, ordinati, che tanto prima o poi il gol arriva, non c'è bisogno di andare a prendere gli altri, non c'è bisogno di nulla, perché tanto prima o poi il gol lo facciamo. Io gli avrei detto così. Poi non lo so perché gli ha detto grosso, ma credo che non sia andato tanto lontano.
3: Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Nero Verdi Motorinata appunto Sassuolo.
1: bella, un ottimo Flavione dalla Svezia. Fabius da Via dell'Oriuolo dice: con questi neroverdi ci ha bello e divertito, Nick. Ora appena arbitro la tua figliola la prossima stagione le do subito un cartellino giallo, così impari. E si scherza, dice.
0: Però io naturalmente, come voi sapete, ho un altro obiettivo. Dopo far vincere lo scudetto a Sassuolo femminile, dopo quello primavera, c'è anche il Sassuolo volley che porterò in Serie A1 maschile e maschile femminile, ecco. Cioè, quindi il nostro obiettivo è molto ampio, è una sorta di polisportiva, questa del Sassuolo sta diventando una cosa allargata, ci manca solo il pattinaggio, l'hockey e poi abbiamo tutto.
1: Allora, bella chiamata di Luca dai Castelli Romani, perché dice: questo è un giocatore che mi piace tantissimo, Joao Paligna dice, è saltato dal Bayern Monaco all'Aston Villa. Piace molto a Paratici che l'ha avuto al Tottenham. Controlla Nick, ti risulta? Sarebbe il mediano perfetto per giocare davanti alla difesa. Portoghese, classe 95 e via discorrendo.
0: Bisognerebbe vedere Super Bembe quanto ci chiedono, è tutto lì, perché bisogna vedere anche il budget, in quanto l'operazione era stata definita, io non l'ho seguito, per cui non so quanti soldi era finita questa operazione, cioè come era andata a finire, perché se ci sono tanti milioni di euro in ballo non se ne parla. Se poi può diventare un vecchio prestito oneroso con diritto di riscatto, può essere sicuramente una buona soluzione.
1: Ora ti guardo anche la valutazione delle parti. Allora, leggo dal sito che dirige lo stesso Niccolò Ceccarini, cioè Tutto Mercato Web.
0: Io non conosco, ovviamente.
1: Che non conosci, Sava Sandir. 30 milioni di euro è la valutazione che fa il Bayern di Paligna, che ripeto è un classe 95, quindi vorrebbe dire spendere tanti milioni quanti anni del giocatore, ecco, non
0: sì, direi che non è il caso,
1: ecco,
0: forse,
1: ecco sì, giocatore certo. Che mi piace tantissimo, però 30 milioni parliamone. Allora Alex scrive, mi aspettavo e aspetto che con i tanti piedi buoni si velocizzi maggiormente il gioco a uno o due tocchi, magari accadrà, però ragazzi io voglio insistere su questo fino a risultare ancora più antipatico. Mi spiegate con quali aspettative siete andati o allo stadio o a vedere la partita in televisione o a seguirla su Radio Firenze Viola il 14 agosto con un numero così significativo di nuovi volti? Peraltro io ho trovato una scelta molto intelligente, quella di Grosso, nel schierare un 11 con 7 giocatori dell'anno scorso. Poi il caso ha voluto che 4 gol su 4 siano arrivati da giocatori che c'erano anche l'anno scorso, ma l'ho trovato una scelta molto logica, e non logica nel senso di prudente, non coraggiosa, tutti questi aggettivi fastidiosissimi che sento a più riprese e che invitano lo stesso Grosso a essere coraggioso, ma coraggioso di cosa? Cioè qui, ripeto, Grosso sta cercando di trasformare un gruppo di nuovi giocatori in una squadra, un processo che richiede tanto tempo. Se dall'alto dell'entusiasmo che giustamente vivete in questo momento per i Mastantuono, gli Attà, gli Ulai, voi vi aspettate che un processo chimico tra virgolette applicato al calcio non porti con sé un po' di tempo, rimarrete frustrati con la Roma, col Frosinone, poi non mi ricordo chi c'è, il Torino, poi alla quinta credo ci sia il Napoli, quella prima il Venezia. Serve non tanto l'attenzione in questo momento alla qualità e all'estetica del gioco, quanto a capire quanto tempo sarà necessario per Grosso per trasformare il gruppo in squadre, quindi per i giocatori per conoscersi reciprocamente, perché è stata una scelta prudente, secondo me intelligente, quella di dire riparto da un blocco molto significativo di giocatori dell'anno scorso, ma poi sappiamo benissimo che nella nuova Fiorentina potrebbero esserci 8, magari anche 9 undicesimi della formazione tipo titolare figli del mercato estivo.
0: Guarda Benve, aggiungo solo una piccola cosa su quello che hai detto te, che io sai che condivido quasi sempre al 100%, e sono perfettamente d'accordo e non a metà, come avrebbe detto qualcun altro, su questo tuo ragionamento. Ci aggiungo un elemento: il gioco e soprattutto la Fiorentina di Grosso, amici all'ascolto, va giudicato dopo la 10ª partita ufficiale. 10ª partita ufficiale vuol dire 10ª partita no con le amichevoli, 10ª certo. Partita ufficiale, ovvero ora c'è stata la prima, ce ne saranno forse un'altra di Coppa Italia e altre 8 di campionato. Dopodiché si fa il primo giudizio su Grosso. Prima si parla del nothing.
1: Aggiungo Ale dal Casentino che dice: ciao Benve, interessante il bello il tuo pezzo su João Mario. Tra l'altro siamo a fare anche un po' di autopromozione, lo trovate in 2 versioni. Su firenzeviola.it trovate l'intervista a João Pereira, che è stato tra le altre cose allenatore nelle giovanili del Porto di João Mario, mentre su Tutto Mercato Web, sito diretto dallo stesso Niccolò Ceccarini, trovate una versione estesa in cui l'ex allenatore del Casapia parla della sua carriera e la sua storia al Porto, della sua, tra l'altro un allenatore giovanissimo, perché è un mio coetaneo, quindi per essere allenatore è un classe 92, giovanissimo ma ha già tanti anni di carriera alle spalle, e racconta un po' anche di quello che è il calcio portoghese. Risposte molto molto interessanti, quindi la trovate su Tutto Mercato Web o appunto su Firenze Viola.
0: Io, se ben mi posso permettere, ottima intervista, però quella al CT della Groenlandia è inarrivabile.
1: Lo so.
0: Ricordiamocelo, che poi voglio dire, qui si parla, ciao Mario, tutta questa cosa qui, sì, va bene, ma il CT della Groenlandia, un po' come andare a intervistare il primo allenatore del Cecca, vuol dire, nelle giovanili dell'Alborgrassia, questa è tanta roba. Ecco.
1: Morten Rutkier, ricordiamocelo, CT della Groenlandia da ormai più di 6 anni. Quindi
0: ora bisognerà far partire anche la nuova bambola. Ora, quando si esaurirà nero verdi, siamo grandi, siamo forti, si fa partire quella, la Groenlandia deve entrare nelle qualificazioni mondiali.
1: Sono d'accordo, Nick, questa è una battaglia che mi vede già in pole position.
0: Esatto, col Grassina, cioè Grassina e Groenlandia non possono non prendere parte alle qualificazioni mondiali.
1: Allora, altre domande per Nick. Ce ne sono tante sul campo, quindi intanto leggo queste. Frendrup è più utile di Torsved, copre di più, la sua presenza obbligherebbe il conservativo grosso a far giocare Ulai e Attan nei loro ruoli. Certo, comunque ora
0: ma lo potrà decidere l'allenatore centrocampista che gli serve, oppure si deve stabilire noi il centrocampista no, perché è curioso questo fatto, cioè, fatemelo dire all'allenatore, ma se lui volesse Torsved invece che, ne so, di Pirlo, poi uno può anche discutere sulla scelta, ma se lui vuole quello, voglio dire, sarà un problema dell'allenatore, cioè non è che dobbiamo sceglierlo noi, no?
1: L'allenatore per lui. Guarda, Nick, mi sembra veramente, cioè, lo dico a Luca, ma lo dico a tutti, mi sembra veramente bizzarro, e guarda, su questo mi prendo anche un po', diciamo, la responsabilità, nel senso che secondo me anche molti tra i nostri colleghi hanno generato queste aspettative errate, considerando fin da subito idoneo una squadra con Fagioli, Ulai, Attà, Mastantuono, Ken e Gudmundsson o un altro esterno, tutti insieme contemporaneamente e appassionatamente. E siccome Grosso legittimamente non vede Ulai e Fagioli insieme, ma li considera l'uno l'alternativa dell'altro, allora diventa per Luca conservativo, per l'altro prudente, poco coraggioso. Tutto questo quando non c'è una partita di campionato in archivio. Quindi non abbiamo nessun elemento per dire sì è stato prudente, no è stato coraggioso. Io lo dico a Luca, che poi aggiunge, poi l'esterno serve e come, ma se risolvo il problema a centrocampo a costo zero, posso investire di più tipo su Bakayoko? Nick?
0: Ma sì, io non so come ci possa investire a costo zero sul centrocampo, anche perché Torsved, che poteva essere l'occasione, Sassuolo continua a volere soldi, vuole ancora dei soldi, cioè ci sono 2-3 giocatori che ballano in questa operazione, che però non è mai decollata, perché comunque Sassuolo ha sempre detto mettiamo i soldi, mettete anche sul piatto la bilancia dei soldi, la Fiorentina questa cosa non l'ha mai voluta fare, per cui cioè è una trattativa più potenzialmente fatta da noi che dai club, perché un club si avvicina a un altro nel momento in cui fa l'offerta, nel momento in cui sa che si può avvicinare a quel giocatore in base a determinati soldi o investimenti che si possono fare. Ma se naturalmente io sono il Sassuolo e ti dico voglio tot milioni più Fortini, tot milioni più Brescianini, tot milioni più Fabian, e io la vedo in maniera diversa, la trattativa non parte. Che poi Torsved voglia venire a giocare nella Fiorentina è un altro discorso, ma comunque sia la Fiorentina secondo me un po' di investimento sul centrocampista, cioè bisognerebbe avere fortuna a prendere un centrocampista di livello col prezzo del diritto di riscatto, oltre che bravura, perché c'è la bravura di andare a trovarlo, ma ci vorrà anche un po' di fortuna a pescarlo con determinate condizioni, che peraltro non sono da escludere, visto che ora comincia il periodo più pericoloso per il Cecca, ovvero quello del calcio giocato. Abbiamo due ragioni: il calcio giocato porta insoddisfazioni, porta nervosismi, uno che pensa di essere titolare comincia a stare in panchina, non ci può più stare, e cominciano ad arrivare anche le occasioni di mercato.
1: E poi, come ben sa anche Nick, perché ne stavamo parlando insieme allo stesso Cecca e altri colleghi a margine della conferenza stampa di Grosso pre-Benevento, io consiglio anche di tenere d'occhio l'ultimo turno playoff delle coppe europee, soprattutto Champions e Europa League, perché squadre che magari pensano di ritrovarsi in Champions o in Europa League e si ritrovano rispettivamente in Europa League e in Conference, questo lo si saprà tra il 20 e il 27 d'agosto, possono portare al loro interno ad avere chiaramente degli scossoni oppure delle opportunità che ad oggi non sono considerabili, ma magari appunto il 27 di agosto una squadra come può essere il Fenerbahce, che cerca disperatamente di andare e rientrare in Champions da 18 anni, viene nuovamente eliminata al playoff, stavolta dal Lione, si ritrova in Europa League e potrebbe avere l'esigenza o al proprio interno magari la richiesta di qualche giocatore di andare via. Ora
0: ho citato una squadra a caso, io il caso Fenerbahce l'ho studiato abbastanza bene, perché mi sono voluto un attimo informare. E guarda, aspetta, vado a recuperare un messaggio che mi è arrivato proprio da un collega che mi diceva che
1: va tenuta d'occhio,
0: che va tenuta d'occhio, perché la federazione turca quest'anno ti consente 10 stranieri over più 4 under, quindi e il Fenerbahce ne deve cedere almeno 9 di stranieri, ecco.
1: Quindi uno, ora l'esempio Fenerbahce infatti aveva un senso per quello, una storia simile con altre sfumature, altre regole anche a quella del Chelsea, però una squadra come il Fenerbahce, che già di per sé è obbligata a cedere un tot di giocatori, se esce anche e non partecipa neanche quest'anno alla Champions, potrebbe essere ancora più acuita questa situazione in uscita, ma ci possono essere altre situazioni, quindi su questo io insomma manterrei un po' cercherei di gestire, ecco, queste ultime due settimane spiccioli di mercato, considerando anche quelle che possono essere le dinamiche ad oggi imprevedibili del calcio giocato. Nick, le ultime domande a cui ti faccio rispondere sono: forse le prestazioni di Brescianini stanno facendo dubitare la Fiorentina su Torsvet? Luciano da Empoli.
0: Ma io penso che Grosso non abbia dubbi da questo punto di vista, cioè Torsved lo considererebbe un giocatore ideale, e poi è chiaro che naturalmente lui dà delle indicazioni, ma non decide solo l'allenatore, decide poi anche la società, altrimenti su Torsved, cioè loro lo vorrebbero accontentare su Torsved, però alle condizioni giuste della Fiorentina, e se le condizioni giuste della Fiorentina non sono quelle del Sassuolo, per ora siamo fermi, però io sono molto tranquillo, perché mi sembra che Paratici abbia proprio voglia di far vedere qualcosa di interessante queste ultime due settimane di campionato di calciomercato, e far vedere che questa Fiorentina può ancora arricchirsi di un paio di giocatori di livello, e io quindi credo che io me li aspetto, ti dico la verità, me li aspetto tutti e due di livello.
1: Chiudiamo, Nick, con una domanda su Fagioli, perché lo abbiamo visto in campo.
0: Sì.
1: Personalmente devo dirti, non l'ho visto benissimo, ma questo è un parere soggettivo, poi magari nella seconda parte della trasmissione lo arricchiamo anche con qualche numero. Aggiornamenti, novità, tutto tace?
0: Per ora tutto tace, come tutto tace anche su Ken, che francamente è una situazione comunque ancora da monitorare, perché il Como resta lì e per ora non è che ha abbandonato la pista, rimane solamente in questa fase. Io ti dico, tra gli addetti ai lavori, facendo anche un po' di telefonate, poi naturalmente sembra che io voglia vendere o Ken o Fagioli, no, questo è diventato, io lo vedo anche sui social, i giornalisti fiorentini vogliono vendere Fagioli e Ken, no?
1: Lo so, questo, Nick, però questo riguarda, questo è più un fattore su il quoziente intellettivo umano,
0: no,
1: che
0: voglio dire, mercato, io sinceramente Benve, ti dico la verità, avrei un interesse a vendere Kent e mi portassi a casa 1 milione di euro di commissioni. Allora quel putrice, sai, cerca.
1: Sì, ma non diamo, voglio dire, Nick, questo lo dico a te, ma lo direi.
0: No, potrei avere un interesse se facessi questo lavoro.
1: Lo dico a te, anche a Niccolò Santi. Non diamo soddisfazione a certi a certi umani che portano avanti un mal di vivere, come avrebbe detto il poeta. Cioè, non diamo soddisfazione, perché ribadire e specificare tutte le volte che i giornalisti non hanno interesse nel vendere X o nel vedere la squadra di cui parlano andare male
0: è una cosa logica,
1: è la palissiano, dai.
0: Ma se te pensi a questa squadra e pensi al valore di quelli, no, che sono arrivati, perché quelli sono arrivati non li puoi rivendere, altrimenti diventa un gioco inutile, ma quelli che ci sono oggi, che possono portare milioni di euro, sono Fagioli e Ken. Non è che se vai a pescare altri giocatori della rosa, io parlo al netto degli arrivi, che ti possono portare tanti soldi,
1: certo.
0: Che possono portare tanti soldi sono questi due giocatori, quindi è ovvio che naturalmente si parla di questo, perché il mercato può portare, quindi anche Ken, ti stavo dicendo, molti addetti ai lavori mi continuano a dire di stare attento al Como, perché il Como sotto sotto quest'idea ce l'ha sempre, e che naturalmente non ha ancora fatto nessun passo avanti, perché secondo me la Fiorentina ne ha fatto capire che meno di 40 milioni è inutile nemmeno che vadano a fare un corso, voglio dire così, diciamo di fiducia e di autostima, perché a 40 milioni di euro non aprono minimamente la porta. Quindi ecco perché secondo me il Como per ora sta nicchiando su questa cosa, perché ti posso garantire che il primo obiettivo per l'attacco è lui, poi ne prenderanno un altro certamente, però ecco, Fagioli e Ken sono due giocatori sui quali secondo me ancora non si può chiudere la porta, almeno per l'esperienza che vedo quando faccio il calciomercato, perché sono sicuramente i due giocatori che possono avere più possibilità economiche in caso di cessione. E è evidente che quella di Fagioli rispetto a quella di Ken è una situazione meno problematica, perché come dicevi te c'è già Ulai e la Fiorentina non è che si strappa i capelli se anche, voglio dire, negli ultimi 3-4 giorni di mercato ci può essere l'uscita di Fagioli. Nel caso di Ken sarebbe un problema, certo, perché non è facile poi comunque andare a prendere un attaccante negli ultimi una settimana di mercato.
1: E anche per oggi è davvero tutto.
0: Bene, io vado a spalare questi altri 15 centimetri di neve. Bembe, un'estate clamorosa veramente. Tra l'altro, guarda, l'altro giorno, Bembe, sì, io immagino che tutti abbiano guardato le eclissi, no? Certo. Di sole, perché c'era questa possibilità. Noi abbiamo avuto la possibilità, come ho detto anche l'altro giorno, spero che un giorno tu possa venire te con Kiwi a far vedere anche a Kiwi lo spettacolo dei 4.400 metri di ghiacciaio di Grassina. Si vedeva tutto Lima.
1: Ma
0: si vedeva il Perù, si vedeva dall'inizio.
1: Senti come se la ride anche Piccari di fronte a questa.
0: Esatto, e poi Bembe a un certo punto, se si va sulla punta di destra,
1: sì,
0: guarda in diagonale, siamo riusciti a vedere i pinguini a Ushuaia.
1: No, addirittura fino alla Patagonia.
0: Fino alla Patagonia, Bembe, ma ci c'era Marco, perché si vedeva della roba che si spostava. Io ho fatto un telescopio, secondo me vai un po' in quella, perché chiaramente a occhio nudo, ora fino a che si arriva a Lima a occhio nudo si può vedere, andare in Patagonia a occhio nudo comincia a essere più complicato. Allora siamo andati con il binocolo, si è dovuto prendere un telescopio, insomma, diciamo rudimentale. C'erano pinguini, si vedevano dalle 4.400 di Grassina anche pinguini allo Ushuaia.
1: Sono commosso di fronte a questa esclusiva.
0: Sì, da non confondersi con Ushuaia e Ibiza, perché lì si vedeva gente ballare, ma quella è un'altra cosa, non c'entrava niente.
1: Alla prossima, direttore!
0: Ciao Bembe, buona domenica a tutti.
1: Ciao Nick. Allora, tanti messaggi. Il Pecora dice: caro Bembe, mettere insieme 9 undicesimi non è per niente semplice. Purtroppo la maggior parte di chi commenta non mastica calcio. Io sono convinto che vedremo una buona squadra dal girone di ritorno, bisogna avere pazienza. Ma guarda, caro Marco, caro Pecora, ti dico in modo provocatorio, ma fino a un certo punto, consentitemelo, visto che a ogni piè sospinto mi prendo di gobbo e di rosicone, che sono analisi molto più gobbe quelle dei tifosi o presunti tali della Fiorentina, che alla prima partita di Coppa Italia di metà agosto iniziano a puntualizzare, mettere la lente d'ingrandimento, sottolineare, iniziare a fare riferimenti a cose del passato che non sono andate, a anelli deboli della catena, di quanto non abbia mai detto io in mille altri contesti, quando magari sarà anche già in autunno o in inverno. Quindi io vi invito, forse senza successo, o mi piacerebbe invitarvi a rivedere la partita con occhi diversi, forse anche con un po' meno di pregiudizio nei confronti di Grosso, perché io non dimentico quando nel mese di giugno, condividendo con voi le mie sensazioni positive per l'arrivo di Grosso alla Fiorentina, io non dimentico i commenti di tanti prima ancora che la Fiorentina facesse il mercato che poi ha fatto e che sta facendo. Ecco, se arriva Grosso la fotografia dell'ambizione è un po' sfocata, un po' sbiadita, ci risiamo, siamo alle solite. Quindi ora, 2 mesi dopo, tanti che avevano ignorato l'argomento Grosso, perché c'era da parlare e da esaltarsi per il mercato, ora stanno ritornando a galla. E quindi io non sono molto interessato neanche a parlare delle cose estremamente positive che si sono già viste. L'ideale sarebbe quello di muoversi sul fronte dell'equilibrio. E se non volete vedere l'equilibrio della Fiorentina, vi consiglio di vedere l'equilibrio delle altre squadre impegnate in queste settimane, perché noi abbiamo già dato per appurato che la Fiorentina, dopo il 15° posto dell'anno scorso, o lotta subito per l'Europa League o è un disastro, sempre per rimarcare questo tema dell'equilibrio. Quindi sarebbe quasi offensivo vedere a che punto è l'Udinese, a che punto è il Venezia, a che punto è che so, tornando anche alla giornata di venerdì, il Parma, il Cagliari, il Monza, cioè le squadre che hanno disputato la loro partita di Coppa Italia. Io penso che tanti si siano innervositi perché dopo il gol la Fiorentina si è abbassata, lasciata campo al Benevento, è andata in difficoltà per le giocate di alcuni singoli estremamente interessanti da parte del Benevento, ma mi viene anche da dire non è una notizia, perché è una squadra, penso soprattutto alla Mesta che ha fatto il gol della bandiera del Benevento, un giocatore che l'anno scorso ha chiuso con 10 reti il campionato di Serie C dominato dal Benevento, quindi si è assolutamente confermato a certi livelli. È una squadra che ha un centrocampo, a me piace tantissimo, con Maita e Prisco, ha tanta qualità anche in panchina, è una squadra che può permettersi dalla panchina giocatori come Verdi e Okereke. Quindi tutto questo per dire semplicemente che però per qualcuno il 14 agosto è il giorno giusto, alla prima partita ufficiale vinta 4-1, per un giudizio universale definitivo sull'allenatore, neanche sui giocatori, sull'allenatore. E allora, perdonatemi, non sono analisi, non sono secondo me molto lucide, ma anche molto oneste. E io su questo farei una riflessione, fossi in voi. Perché poi si può criticare, ma è anche la qualità delle critiche che dovrebbe fare la differenza a volte. Simo Bex dice: ho visto un Dragusin di alto livello che migliora molto la difesa, le idee di Grosso di riempire gli spazi mi piacciono molto, la partita non era di alta difficoltà, ma era una competizione ufficiale. Mastrantuono, che Simo Bex ha ribattezzato Mastrantuono, io ragazzi vi supplico di scriverli bene i nomi dei giocatori e soprattutto su Mastrantuono, perché tra audio e scritti, tra colleghi, tifosi è tutto un ribattezzarlo questo povero ragazzo. 5 tocchi, 0 errori, Gudmundsson ha sbagliato 2 stop su 4, ecco le differenze. Ottimista per la stagione, ma vorrei alzare ancora il livello a centrocampo. Poi il Mega dice che noia questo Sassuolo, non è una cosa simpatica. Allo stesso modo un altro amico chiedeva invece a Cecca se era vera l'indiscrezione sulla trasmissione Nick e Neck a proposito di Sassuolo, quindi insomma pareri diversi. Romolo: ciao Francesco, complimenti per il tuo articolo sul Corriere, buona la prima, anche se presto diventerai una firma troppo prestigiosa per fare anche la radio, io comunque te lo auguro. Ora Romolo, fin troppo buono, ma penso ci sia margine. Anche diventando la firma più prestigiosa dell'universo, penso ci sia margine per continuare a far tutto, ecco. Comunque grazie per i complimenti, non scontati e sempre ben accetti. Poi abbiamo Claudio da Pistoia: contrariamente agli ultimi anni abbiamo dei giocatori con i piedi buoni che parlano la stessa lingua e si capiscono, si vede chiaramente, sono fiducioso per il futuro, diamo a Grosso il tempo per costruire una squadra basandosi su questi. Poi altra domanda che vi faccio, e poi Tonellino ascoltiamo due WhatsApp audio, altra domanda che vi faccio, domanda da $1 miliardo, me ne rendo conto, ma quando voi dite, non Claudio da Pistoia ma altri tifosi, anche altri colleghi, sarebbe interessante coinvolgerli, quando dite la Fiorentina non ha giocato bene, la Fiorentina deve giocare bene, mi spiegate cosa intendete? Cioè che tipo di gioco vi aspettate? Che cosa intendete con giocare bene? Perché detto che è un termine abbastanza fastidioso, perché io sono dell'idea che un po' come in cucina c'è buono e buono, e alla fine diventa un po' difficile paragonare una buona carbonara con una buona pizza, con una buona ombrina, con un buon tris di primi. Sono buone tutte, ma sono tutte cose diverse. Quindi diventa anche un po' difficile, ecco, tradurre questo termine. Io sento ovunque giocar bene. Secondo me la Fiorentina nell'attacco alla profondità e nelle azioni verticali ha giocato bene contro il Benevento. Non ha giocato bene, sempre secondo me, a difesa schierata, e ha difeso abbastanza bene col blocco basso, che è quello che fa Grosso, quindi non è una notizia, lo sapevamo da anni e lo sappiamo anche adesso. Però ecco, siccome per tanti il giudizio è stato netto, la Fiorentina non ha giocato bene, ditemi che cosa intendete secondo la vostra sensibilità. Due WhatsApp audio, Tonellino.
4: Salve ragazzi, ma dicevo, ma a noi ci servirebbe uno come Berardi, perché non ci porta Berardi e sarebbe risolto il problema?
5: Buon pomeriggio, grande Lobenve, grande Nick. Io invece sono molto soddisfatto di Grosso, di come è posta la squadra, del centrocampo che sta mettendo. Per me è normale, una volta acquistato Ulai, che Fagioli uscisse un po' dai titolari. E ti dico, Benve, visto che parli spesso del Sassuolo, ma in Dur potrebbe diventare il Matic che aveva Grosso?
1: No, secondo me no. Secondo me l'unico ad oggi maticizzabile per la rosa della Fiorentina, per la rosa che ha adesso la Fiorentina, è Mandragora, che è un giocatore che non mi fa impazzire, però al di là della valutazione personale, io posso dirvi che nella testa di Grosso, nel lavoro settimanale che si è protratto in questo mese abbondante, Mandragora è un giocatore apprezzato e che potrebbe avere una sua utilità con quelle caratteristiche. Poi possono anche essere caratteristiche mobili, nel senso, uno sul campetto potrebbe anche mettere Ulai a fare il regista basso e Mandragora a fare la mezzala, ma siccome Ulai è un giocatore, se vogliamo, anche anarchico, a volte per troppa generosità, per troppo istinto, allora potrebbe in certe situazioni anche nel corso della partita trasformarsi Mandragora nel Matic della situazione, anche per gestire un po' l'esuberanza tattica del compagno di squadra appena arrivato dal Trabzonspor. Quindi ad oggi ti direi più Mandragora. In futuro io però continuo a pensare la Fiorentina lì abbia margini di miglioramento e ascolto con interesse quello che dice Nick da qualche giorno a questa parte, cioè se su Torsvet dovesse andar male la Fiorentina potrebbe muoversi su un giocatore da piazzare davanti alla difesa. Però questo non vuol dire, allora io non mi sto augurando in un flop dell'operazione Frendrup, pardon, vedete, lapsus freudiano, in un flop per l'operazione Torsvet. Però se dovesse arrivare un giocatore, qualcuno cita Frendrup, l'amico che citava Palindia secondo me ha centrato l'obiettivo, cioè a me piacerebbe un giocatore. Del resto, per chi ha ascoltato la conferenza stampa pre-Benevento sa che ho anche chiesto direttamente a Fabio Grosso di Mazzitelli e Matic in riferimento a quello che è il centrocampo di oggi della Fiorentina. Quindi Palinha risponderebbe più alle caratteristiche del recente passato di Grosso rispetto a Frendrup. Un amico dice che il 14 agosto è tardi perché Grosso non andava proprio preso. Va bene, caro amico senza firma, questo è il tuo punto di vista. Ti chiedo però di legittimarlo almeno da un punto di vista in più, perché se deve essere così lapidario è un messaggio che lascia un po' il tempo che trova. Poi Ale dal Casentino aggiunge che ha tirato 3 calci a una pala, dovrebbe sapere che i brevilinei vanno in forma prima. Giuliano e Lamesta vanno già a 1000, a novembre non toccherebbero un pallone, se no con quel fisico lì giocherebbero a Roma o a Milano. Questa è una giusta considerazione, Ale. Infatti tanti giocatori del Benevento, brevilinei, hanno messo in difficoltà la Fiorentina. Per esempio, vi dico, in fase non possesso ho visto Valdepeñas estremamente in difficoltà contro l'esterno d'attacco di destra del Benevento, che poi ha fatto il gol del 4-1. Probabilmente tra 2 mesi, 3 mesi non ci sarebbe partita in favore di Valdepeñas. E poi aggiunge: quanti ascoltatori in percentuale credi siano in grado di parlare tatticamente di calcio? Io non credo si arrivi al 25%. Può darsi, Ale. Io aggiungo che però l'aspetto preoccupante è che il 75% accusa chi prova a parlare di tattica dicendo no, non è così, Grosso non è adatto, gioca come Palladino, anche peggio, ma la Fiorentina è la squadra più forte. Cioè sono talmente esagitati quelli che non sanno di tattica ma parlano di tattica, purtroppo da limitare anche l'essenza, la bellezza di confrontarsi con quel 25% che magari esprime pareri in modo anche molto più costruttivo, in modo anche molto più ragionato, ecco. Poi si può essere assolutamente in disaccordo e trovare delle carenze nel gioco di Grosso. Io vi dico solo: non giudicate oggi il gioco della Fiorentina, non giudicate oggi il lavoro di Fabio Grosso. Non c'è neanche una partita di campionato per parlare di Grosso. C'è una partita di Coppa Italia contro una squadra di Serie B che aveva alle spalle già una gara ufficiale contro il Ravenna, e ci stiamo perdendo dopo una vittoria 4-1 in mille considerazioni, punti di vista, giudizi definitivi che lasciano veramente interdetti. Poi abbiamo altri due WhatsApp audio, caro Tunelenda, ascoltare, dai, avanti tutta.
6: È chiaro che quest'anno le prospettive sono valide perché i giocatori sono stati presi validi a mio modo di vedere, però ci vuole il tempo per amalgamare il tutto, ci vogliono 7, 8, 10 partite, è vero.
7: Buongiorno Benve, da buon gustaio di giocatori quali sei. Volevo chiederti cosa ne pensi eventualmente per l'esterno sinistro di Svedberg del Celta Vigo, o se pensi che invece ci voglia un centrocampista con ancora più gamba, ancora più esplosivo. Dimmi tu la tua.
1: Sì, io allora su Svedberg è un giocatore giovanissimo, perché è un 2004 che ha già un'esperienza più che significativa alle spalle. Secondo me ha una storia tattica ancora un po' da definirsi, nel senso che ha avuto anche nel passaggio dalla Svezia alla Liga un percorso non così lineare. Mi sembra che abbia trovato un po' la sua posizione negli ultimi due anni, sostanzialmente. Non so fino a che punto però possa essere per caratteristiche un giocatore idoneo alla Fiorentina di adesso, cioè per quelle che sono le carenze della Fiorentina di adesso. Per quanto sia un giocatore bravo anche a spaccare le partite, perché io ricordo alcune prestazioni nella parte finale dello scorso anno, quando il Celta Vigo era ancora impegnato in Europa League, del giocatore molto positive anche entrando a gara in corso. Però ecco, non lo so, l'anno scorso il Celta Vigo giocava con il tridente, se non ricordo male giocava 3-4-3. Lui effettivamente giocava a sinistra, l'attacco aveva anche, c'era Borja Iglesias, c'era Jutkla. Non lo so, è un buon giocatore, ma non mi fa impazzire. Ecco, se penso alla Fiorentina di oggi, io andrei altrove. Si parla in lungo e in largo di tanti profili. Io andrei su un giocatore con un po' più di esperienza ad alto livello. Cioè, la Fiorentina ha già tanti diamanti da sgrezzare all'interno della propria rosa. E io in questa definizione ci metto anche Mastantuono. Io sinceramente penso che la Fiorentina abbia bisogno di un giocatore un po' più pronto, un po' più, diciamo, già avviato al calcio di un certo livello, ecco. Poi un amico che non si firma cita Pedro, esterno sinistro dello Zenit. Che ne pensi, Benve? Allora, se parliamo di Pedro dello Zenit, classe 2006, ha il problema di essere brasiliano, quindi extracomunitario, e quindi non lo puoi prendere, a meno che, ma non credo, abbia passaporto italiano, spagnolo, quello che è. Gli extracomunitari dall'estero non sono più prendibili, ecco, in questo momento. Poi c'è chi ci riparla di Jaden Philogin, franco da Firenze, altro giocatore che è da un po' di tempo a questa parte nell'orbita della Fiorentina, o comunque seguito dalla Fiorentina. Allora, è un giocatore che tra l'altro abbiamo rivisto anche all'opera recentemente nell'ultima amichevole dell'Ipswich, vinta 4-2 contro l'Union Berlino. Partita si è giocata ieri con il giocatore che è entrato all'intervallo, giocatore che non avrebbe dovuto essere, considerando il percorso appena uscito dal settore giovanile dell'Aston Villa, a giocare all'Ipswich Town, perché è un giocatore che aveva del potenziale molto più alto. È un ragazzo del 2002, quindi comunque giovane, ma ha già tanti anni di carriera alle spalle. È tornato ad alti livelli lo scorso anno nella Serie B inglese, dove è andato anche in doppia cifra. Io l'unico aspetto che ci tengo a considerare è che l'Aston Villa un anno e mezzo fa lo paga 23 milioni di euro. Cioè, è un giocatore su cui bisogna andare a colpo sicuro. Quindi a me non dispiace, credo che abbia delle potenzialità veramente intriganti, veramente interessanti, ma bisogna essere convinti di andare a completare l'attacco con un giocatore che ha tre scampoli di partita in Champions League in carriera ai tempi dell'Aston Villa, e che però in Premier League ha un numero bassissimo di partite, cioè è un giocatore che ha fatto tantissima Serie B inglese. Poi si può fare un lavoro straordinario anche andando a pescare dalla Serie B inglese, chiedere allo Sporting Club de Portugal con Gyökeres espreso dal Coventry. Però io continuo a pensare che la Fiorentina a sinistra abbia bisogno di un giocatore fatto e finito, che può essere ovviamente anche un 2002, però non un 2002 preso dopo una grande stagione nel Championship inglese. Leipzig ha fatto una stagione super, lui è andato in doppia cifra, però secondo me sarebbe un altro diamante da dover sgrezzare. Allora, quanto lavoro vogliamo dare a Fabio Grosso? Secondo me un po' troppo, però se ne riparlerà ovviamente più avanti. Walter, Benve, come si fa a contestare Grosso dopo un mese? Contro il Benevento si è visto chiaramente il gioco di squadra già consolidato del Benevento contro un gioco ancora individuale della Fiorentina che ha prevalso esclusivamente per una superiorità manifesta dei singoli. Guarda, Walter, dono della sintesi, impeccabile, impeccabile, nel senso, si vede che il Benevento ha tanti interpreti reduci dalla cavalcata dell'anno scorso, una squadra fatta da giocatori anche brevilinei, molto interessante, secondo me è una squadra che ha tutto il potenziale per farsi un bel campionato e magari anche puntare ai playoff di Serie B, per quanto sia un campionato complesso. La Fiorentina è una squadra di giocatori di grande fisicità, molti nuovi, tra l'altro soprattutto nella ripresa, quando poi ci sono stati i cambi, e giustamente Grosso si lamenta dicendo abbiamo un po' abbassato la concentrazione. Io non so quanti giocatori nuovi ci fossero a un certo punto, ma se vado a vedere anche i cambi, insomma, nel secondo tempo entrano Mastantuono, nuovo arrivato, Ulai, nuovo arrivato, Croci, che è sostanzialmente un nuovo arrivato. Mi sembra che anzi la Fiorentina dei due volti, perché poi la Fiorentina rientra in campo con Dodò al posto di João Mario, e rispetto all'anno scorso c'era quasi tutta la squadra, c'era De Gea, Dodò, c'era Ranieri, c'era Brescianini, Fagioli, Ndur, Gudmundsson, Ken, c'erano 8 undicesimi in campo dell'anno scorso. Quindi vuol dire che siamo all'interno di un clamoroso percorso di costruzione di una squadra. Io sinceramente i vostri commenti, non di tutti, ma molti di voi, mi lasciano, l'ho detto anche in apertura di trasmissione, veramente interdetto. Per cui Walter, sono d'accordissimo nella differenziazione anche dei momenti tra Fiorentina e Benevento. Chiudo questa prima ora con un amico che dice: ah, un amico che si firma Fabio P, quindi paratici, dicendo: lasciatemi fare il weekend di Ferragosto, poi appena mi sveglio vi compro Ndoi, che è un giocatore richiesto da tanti, devo dire che vi è rimasto impresso il percorso dello svizzero ai tempi del Bologna. A Nottingham c'è un nuovo straordinario allenatore che è Oliver Glasner, che dopo aver vinto 3 trofei con il Crystal Palace si è preso questa nuova avventura in carico di allenatore del Nottingham, squadra molto disfunzionale l'anno scorso ma piena, ricchissima di talento. C'è da capire le intenzioni del Tottenham rispetto a Ndoi, giocatore pagato tantissimo un anno fa. Si narra che dopo la partita col Benevento Fagioli a microfoni spenti abbia detto: io vorrei rimanere ma alcuni giornalisti, tra cui Cech e Benve, hanno usato la plusvalenza, quindi stiamo facendo pressioni su Paratici per la cessione. Foppe divvelo, l'esclusiva è andata a segno di Dido. Secondo me Paratici ci proverà veramente per Leao, perché esalterebbe la piazza. Francesco da Calcinaia. Ah, Calcinaia, posto a me molto caro, vicino a Pisa, colpo di scena. Ripensandoci a 2 mesi di distanza, i 18 milioni che il Besiktas ha speso per Trossard mi sembra davvero un'operazione intelligente. Non sarebbe stato male, non sarebbe stato male, però caro Luca, c'è da andare a vedere un dettaglio non indifferente, ovvero sia l'ingaggio di Leandro Trossard per accettare il Besiktas, ed è un ingaggio che si attesta su cifre belle significative, perché all'ordo siamo superiori agli 8 milioni di euro, con i bonus credo si vada a 8 milioni e mezzo. Forse la risposta è tutta qui. 15 e 2 minuti, ci fermiamo, tra poco in diretta Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con il Medio Oriente. L'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele. Ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran, respingendo le rivendicazioni di Donald Trump.

0: fresca.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con il Medio Oriente. L'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele. Ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran, respingendo le rivendicazioni di Donald Trump. Intanto Israele intensifica i raid nel sud del Libano, almeno 11 morti e 19 feriti. L'esercito israeliano afferma di aver ucciso anche altri comandanti di Hezbollah. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus e Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
4: E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Grave aggressione a Barcellona ad un italiano di 21 anni, Nicola Maggiotto, originario del Trevigiano, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico con lesioni cerebrali. Il giovane, in vacanza con alcuni amici, sarebbe stato aggredito fuori da un locale da una dozzina di ragazzi. Colpito violentemente alla nuca, ha perso conoscenza. Ferito anche un amico intervenuto per difenderlo. Il momento è ancora da chiarire, mentre la polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori.
3: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Legali di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, presenteranno nei prossimi giorni una nuova richiesta di riesame delle misure cautelari e valutano un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni passaggi giudicati fumosi dai magistrati. La difesa sostiene inoltre che dagli atti risulterebbe che lo stesso Ranucci avesse chiesto un rafforzamento della scorta.
2: Ultimi giorni di caldo intenso sull'Italia, oggi l'anticiclone mantiene temperature elevate con punte di 36-38 gradi soprattutto al centro-sud. Da queste ore però una perturbazione atlantica comincerà a interessare il nord portando temporali e un primo calo termico. Tra lunedì e martedì l'aria più fresca si estenderà progressivamente al resto della penisola mettendo fine alla lunga fase di caldo africano.
3: E il caldo record cambia le abitudini dei vacanzieri e premia la montagna. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, nel weekend di Ferragosto le località montane italiane registrano circa 1,6 milioni di presenze. Per l'intero mese di agosto sono previsti 11,7 milioni di pernottamenti, in crescita del 2,3% rispetto allo scorso anno. Agosto diventa così il mese più importante per il turismo montano, superando ormai anche i picchi della tradizionale stagione invernale.
2: Vediamo lo sport. L'Italia difende dalla Gran Bretagna il primato del medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Questa mattina Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona, mentre l'Italia femminile ha centrato il secondo posto nella classifica squadre. Nell'ultima giornata di gare le speranze azzurre di arricchire ulteriormente il bottino sono affidate soprattutto alla rissa Iapichino, impegnata nella finale del salto in lungo. Medaglia d'argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di ginnastica ritmica di Sofia.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
1: Ciao Bebe.
6: Per me, insieme a Pietro, siete i migliori, top, per la vostra coerenza. E come dite le cose sempre in modo naturale e giusto, e però ti vorrei dire una cosa, per me è un'opinione personale, di uno che si intende di calcio, che ha giocato e compagnia bella, perdendo Fagioli,

0: vediamo il 35% del nostro potenziale a centrocampo, perché non vedo nessuno che possa lanciare la punta, non vedo nessuno. E in più Olawi, per conto mio, in campionato, se continua così, ne gioca pochi, quindi per me non va venduto Fagioli. Ciao e buona trasmissione.
1: Ciao.
2: Ciao, sono Mirko, tifoso viola da Melegnano. Per quanto riguarda l'esterno, io lascio la fiducia al direttore Paratici, e anche per quanto riguarda il centrocampo. Volevo soffermarmi sulla partita di Coppa Italia e dire nota positiva davvero Dragusin, gran difensore, e soprattutto Ulahi quando è entrato. Non so se avete notato, si ha fatto un fallo da ammonizione abbastanza irruento e da inesperto. Ma poi ha fatto delle giocate che, se le avesse fatte Jamal, c'erano su tutti i titoli dei giornali. Ha fatto delle giocate a metà campo, passando in mezzo a due in dribbling, è stato steso sulla fascia sinistra, l'arbitro non ha dato fallo, ha fatto dei passaggi, un tocco di palla incredibile per un ragazzo di 18 anni e una grande personalità. A me Olaia ha colpito moltissimo e la squadra va bene, bisogna avere pazienza e fiducia in grosso. Ciao a tutti da Mirko.
1: Ragazzi, io faccio i complimenti a questi due ascoltatori, perché nessuno vi toglierà mai la possibilità di non essere d'accordo, criticare noi, criticare l'allenatore, la Fiorentina, la dirigenza. Qui è solo una differenza, che però per me è sacra, tra critica costruttiva e critica distruttiva. Quindi, lo dico al primo amico, non ricordo il nome, sei assolutamente legittimato a pensare che la Fiorentina rischi di perdere, credo, il 35%, sai, che avevi detto su del valore tecnico della propria rosa cedendo Fagioli. Io ti faccio solo una ricostruzione su quello che ad oggi mi risulta essere il pensiero di Grosso su Fagioli. Considerando l'arrivo di Ulahi, in questo momento per l'allenatore c'è grande difficoltà, per usare un eufemismo, per considerarli non alternativi l'uno all'altro, e quindi nella composizione del reparto la valutazione di Grosso si sposta verso altre caratteristiche, ma è assolutamente legittimo non essere d'accordo con l'allenatore, con me, e pensare che la Fiorentina invece debba ripartire da Fagioli. Però insomma la questione è intrigante, perché c'è grande abbondanza a centrocampo e ancora probabilmente neanche lo stesso Grosso ha tra le mani tutte le fish in ordine, quindi sta cercando con il lavoro di fare un lavoro che accorci il più possibile i tempi per trasformare il gruppo in squadra, anche perché siamo distanti una settimana dall'inizio del campionato. Per la Fiorentina la distanza è di una settimana e un giorno, quando ci sarà l'impegno all'Olimpico contro la Roma, un campo che conosce benissimo il nostro prossimo ospite, che è Luigi Garzia. Mister, buon pomeriggio e bentrovato a Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
1: Allora, caro mister, intanto siamo distanti, appunto, una settimana dall'inizio della stagione. Anche Roma ha vissuto e sta vivendo un'estate diciamo anomala, perché dal punto di vista della Fiorentina ovviamente l'anomalia è legata a un mercato che è tornato a essere così ambizioso, così futuribile, creando anche così tanto entusiasmo. L'estate della Roma invece è un'estate che, da un lato, è di accompagnamento per il ritorno tanto atteso in Champions League, ma anche, mi viene da dire, insomma, paradossalmente alle difficoltà per un mercato che anche numericamente non ha fin qui portato tante soluzioni in più a Gasperini. Quindi ti chiedo innanzitutto che sensazioni hai per questa stagione della Roma, che appunto vivrà, bontà loro, l'anomalia di tornare e di rivivere la Champions League, ma anche un'estate che, insomma, porta ancora tanto lavoro da fare per il DS d'Amico per completare la rosa.
3: Allora, chiaramente quest'anno, come oramai negli ultimi anni, è diventato quasi un mercato povero, e poi sono dell'idea che gli ultimi colpi si faranno, e li faranno, ma alla fine ormai la prassi è quella. Chiaramente la cosa anomala è stata il mercato della Fiorentina, che non dimentichiamo, l'anno scorso ha lottato per non retrocedere, no? E sinceramente io ero uno di quegli scettici che non pensava che facesse un mercato del genere, e insieme al Como io credo che sia la squadra che ha operato meglio assolutamente proprio sul mercato. La Roma sicuramente i giocatori arriveranno, perché poi, come giustamente hai detto te, quest'anno ci sarà anche la Champions, quindi avrà bisogno di una rosa di un certo livello, anche perché non credo che voglia fare una, come posso dire, una squadra di passaggio, no?
1: Certo.
3: Credo che voglia essere anche una squadra che vuole andare avanti da protagonista, ecco perché io sotto certi aspetti sono fiducioso, poi conoscendo l'ambiente, quindi so che alla fine i giocatori arriveranno, perché è inutile nasconderlo, ha fatto dei buoni acquisti, però ancora la rosa non è competitiva per affrontare soprattutto la Champions, ecco.
1: Invece mister, ti chiedo da osservatore, che impressione ti sta facendo il mercato di Paratici alla Fiorentina, perché sicuramente l'entusiasmo che ha riportato il direttore a Firenze è un elemento che farà molto comodo. Poi, come in tutte le piazze passionali, può anche esserci il rovescio della medaglia, dover gestire tutto questo entusiasmo, però ecco, in una semplice tra virgolette sessione di mercato ha trasformato l'umore di un ambiente.
3: Beh, fossi un tifoso della Fiorentina sarei veramente orgoglioso e contentissimo di quello che del mercato, perché ha preso veramente degli ottimi giocatori, e soprattutto mi auguro che non dia via un giocatore come Kane, perché quest'anno se torna ad essere il Kane, non quello dell'anno scorso, che bene o male, no? Che tutta la squadra è girato male, non è stata all'altezza, ha rischiato anche dei momenti in cui di retrocedere pure. E io credo che sarà la sorpresa, una delle sorprese del campionato. E la rosa veramente ha preso dei giocatori anche futuribili, ma giocatori giovani e di una certa consistenza, cioè, insieme al Como, ripeto, è stata la regina del mercato.
1: Allargo un attimo la riflessione, mister, anche a una Serie A che di per sé ha delle particolarità quest'anno, perché avere Milan e Juventus in Europa League e Roma e Como in Champions, ma anche l'Atalanta in Conference, sono tutte situazioni strane rispetto al recente passato. Ti chiedo se questo partecipare a coppe europee così diverse rispetto alla storia recente dei vari club che ho citato, dal tuo punto di vista, porterà anche delle conseguenze in campionato, cioè se ti aspetti anche davvero delle, sull'onda anche dell'anno scorso paradossalmente, una stagione ancora più confusa paradossalmente persino di quella del 25-26.
3: Beh, chiaramente è strano, no? Vedere di solito le squadre che di solito hanno fatto sempre la Champions affrontare un campionato come quello della Conference, no? Sembra strano, e chiaramente sicuramente partiranno avvantaggiate rispetto alle altre, perché sono squadre, il Milan e la Juve, che possono andare molto avanti in Conference. Il calcio sta cambiando fino a un certo punto, cioè nel senso che il Como in Champions meritatamente, perché è una squadra che ha operato non bene di più sul mercato l'anno scorso, ha dimostrato di essere una delle squadre più forti di questo campionato, e questo è grazie a una programmazione, grazie anche a una forza economica, perché non dimentichiamo che oramai sotto quell'aspetto l'Italia è precipitata, no? Nel senso che eravamo il campionato più bello del mondo, più forte, e invece adesso siamo al quarto o al quinto, no? E, come importanza, e mi auguro che in futuro si possa ritornare ad essere, cioè, il campione italiano uno tra i più belli, e più che la gente ritorni ad amare il nostro campionato come è stato in passato, ecco. Però ci vuole del tempo.
1: Mister, a proposito invece di Fiorentina, prima parlavi di Moise Kean, ti chiedo anche di Fagioli, perché la Fiorentina ha preso un ragazzo che ad oggi Grosso vede come protagonista di una staffetta con Fagioli. O gioca Ulai o gioca Fagioli. E nelle amichevoli c'è stato comunque un dibattito sempre acceso, perché insieme non li abbiamo praticamente mai visti. In Coppa Italia è partito Fagioli, ma Ulai aveva saltato l'ultima amichevole per uno stato febbrile. La Fiorentina a centrocampo ha fatto tante altre operazioni, ha preso Attà. Ti chiedo se dal tuo punto di vista, e pensando anche alla scorsa stagione, immagini o ritieni comunque Fagioli un giocatore indispensabile per la Fiorentina, o se allo stesso modo, insomma, un sacrificio anche economico sul giocatore potrebbe avere un senso, considerando quanto sta cambiando la Fiorentina rispetto all'anno scorso.
3: Allora, io sono sempre dell'idea che avere grossi giocatori, bravi giocatori in squadra è sempre un vantaggio, e io credo che lo sappia bene anche Grosso, e sono dell'idea che passano gli anni e più mi rendo conto che devi avere una rosa se vuoi stare all'altezza delle altre, devi avere una rosa di 22-25 titolari. Quindi oramai il fatto che tanti anni fa c'erano i titolari classici 11, il calcio è cambiato, e quindi hai bisogno, al di là del fatto che le partite sono aumentate, ma te comunque hai bisogno di avere i titolari doppi, e io credo che alla fine lo spazio lo troveranno, perché comunque il campionato è lungo, ci stanno squalifiche, infortuni, quindi e lì deve essere la forza di una squadra, trovarsi, non farsi mai trovare in una condizione deficitaria, quindi farsi trovare pronti avendo i sostituti all'altezza, e quindi non vivendo di rammarico, dice Madonna, si è fatto male il titolare però non c'è il sostituto. No, assolutamente, secondo me possono, non dico coesistere insieme, però avranno il loro spazio sicuramente, non c'è due.
1: E poi, mister, in chiusura un tuo pensiero anche su Fabio Grosso, che comunque è un allenatore che secondo me erroneamente viene considerato giovane, perché comunque ha un'esperienza,
3: ce ne ha fatta di gavetta,
1: ecco, cioè, infatti mi viene da pensare che forse sia stata paradossalmente perfino troppa la gavetta di Grosso, che comunque ha iniziato a allenare da capo allenatore addirittura nel 2017 a Bari. Sono passati quasi 10 anni.
3: La gente queste cose non se le dimentica troppo facilmente, però io sono contento che un allenatore faccia la gavetta, no?
1: Certo,
3: perché
1: certo.
3: Poi se alla fine è arrivato dove è arrivato comunque negli ultimi anni, e perché comunque ha avuto l'umiltà anche di partire dal basso e di aspettare il suo momento. Io sono contento perché Grosso, al di là del fatto tecnico come allenatore, mi è sempre piaciuto, poi lui è uno che riesce a tenere lo spogliatoio, no? È uno molto empatico, e è un campione del mondo tra virgolette, che non guasta mai, perché e quindi io credo che lui sappia gestire lo spogliatoio. Io credo che sia stata sempre anche quella la sua forza.
1: Caro mister, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
3: Alla prossima, un abbraccio a tutti.
1: Grazie davvero a Luigi Garzia. 15:22, ci sono tanti messaggi. Il Como vuole Ken e noi chi si piglia? Se lo chiede Damiano. Serve qualcuno che allunghi rapidamente la squadra. Mancano proprio quelle caratteristiche, aggiunge Gabriele su Ndoi. Maurizio, caro Benver, ritengo Attà un giocatore sublime ma non di facilissima collocazione tattica. Un 4-3-3 con lui mezzala lo vedo molto sbilanciato. Infatti, caro Maurizio, questa è una bellissima considerazione, bellissima, perché siccome Attà è inamovibile, è inutile girarci intorno, allora su Attà bisognerà fare una riflessione, perché il centrocampo tanto sbandierato anche da noi media, Attà, Ulai, Fagioli, centrocampo a tre, quindi più i due esterni più la prima punta, nell'arco di una stagione, se i giocatori restano chiaramente tutti al loro posto e non ci sono novità di mercato, lo vedremo secondo me con enorme rarità, proprio per quello che dici, perché Attà con le sue caratteristiche ti impone, tra virgolette, proprio per sfruttare al massimo le caratteristiche di Attà, di dover avere almeno uno dei centrocampisti con altre caratteristiche rispetto a Ulai e a Fagioli. Quindi benissimo giocare con Ulai o Fagioli, ma il terzo deve avere altre caratteristiche se Attà fa la mezzala. Sono perfettamente d'accordo con te, Maurizio, e anche il pensiero dell'allenatore della Fiorentina. Salvatore dal Viola Club Lussemburgo. Io mi tengo Gudmundsson, che secondo me Grosso rilancerà alla grande facendolo giocare nella sua posizione. Io lo vedo diverso, con la volontà di spaccare, sarebbe un errore darlo via. Un pensierino a Zegrova lo farei, che se sta bene salta gli avversari come Birilli. Quindi qui parliamo dell'esterno della Juventus, che vi dico molto sinceramente mi aveva fatto innamorare di sé ai tempi del Lille, così come Jonathan David. Poi entrambi alla Juventus sono stati un disastro l'anno scorso. Giocatore mi piace tantissimo, però c'è un però, caro Salvatore. Piede mancino e Zegrova gioca a destra, quindi la Fiorentina in questo momento cerca un piede destro che giochi a sinistra. E quindi come si risolve questo problema? Male. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Tonellino? Dai, avanti tutta.
4: Buonasera a tutti. E ci sta di Giacchenne, Giuseppe. Leao, anche no, voglio dire no, perché uno, ma due messi insieme e le due la può leggere.
1: Anche questo è vero. Leao no, vero, ragazzi, la Fiorentina su questo smentisce, poi prendete la smentita come volete. Ulai è un grande incontrista. Io cambierei il verbo, io direi all'amico che non si è firmato, Ulai sarà o potrebbe essere un grande incontrista. Io ad oggi vedo Ulai con potenzialità enormi da box to box, giocatore che potrebbe in fase di non possesso diventare un Kanté e in fase di possesso avere tutte le carte in regola per aumentare anche il numero di gol. Però è un grande incontrista ad oggi? No, se diamo lo stesso significato alla parola incontrista. Poi probabilmente sull'accezione che diamo a questo termine, cioè giocatore il cui compito principale è quello di fermare l'avversario, interrompere le azioni degli altri, secondo me ha ancora un po' di margine di miglioramento, perché ha delle si fa ancora troppo guidare dall'istinto, secondo me, e a volte rischia di perdere un po' la posizione. Quindi è anche per questo che impiegarlo dal regista è una buona idea in fase di possesso, ma in fase di non possesso serve grande lavoro da parte di Grosso e serve un giocatore con un po' più di precisione tattica per sopperire anche a certe carenze del giocatore ivoriano, che ricordiamo è un classe 2006. Perché io questo è un aspetto che temo molto di Firenze, perché a scrivere sui social o ai messaggi siamo tutti bravi a volere i giovani, i giocatori futuribili, poi a concedere loro tempo, a concedere loro la loro essenza di under 21, qualche dubbio che Firenze, ecco, possa essere pronta anche a concedere tempo a fenomeni potenziali come Ulai e Mastantuono. Non mi strapperei le vesti per un'eventuale partenza di Ken, sono molto guardioliano, contano gli spazi e la qualità dei giocatori, chiunque potrebbe occupare quando serve lo spazio del centravanti. Con il Benevento Ondur l'ha fatto pur sbagliando il gol, medesimo ragionamento vale anche per lo spazio relativo agli esterni, opinione mia ovviamente. Poi aiuto, Alessio Lascandici dice al posto di Ken Tom Van Bergen del Groningen. Poi esterni due addirittura, Dal del Rapid Vienna e Zoma del Norimberga. E poi ne ha scritto un altro che però è un brasiliano, quindi si torna al punto di partenza, caro Alessio. Breno de Souza Bidon del Corinthians, che è un centrocampista. La domanda è sempre la solita, però ha il passaporto comunitario? Sì, no, boh. La Fiorentina non ha più slot per gli extracomunitari, quindi un brasiliano senza passaporto italiano, quello che è, non può essere acquistato. Poi un altro amico che non si firma, ma perché se il 14 agosto gioca con la difesa bassa e i terzini bloccati, con l'abbassarsi delle temperature cambierà? Un allenatore con queste caratteristiche ad allenare la squadra per la quale tifo non l'avrei voluto. Ragionamento in più con l'innesto di giocatori di qualità come è avvenuto quest'anno. Ma allora, l'amico non si firma, lui dice terzino bloccato. Allora, intanto abbiamo visto evidentemente un'altra partita, perché João Mario è stato tutto fuorché bloccato. Guarda, Ignoriamo anche il cross che è dello stesso João Mario che va sul fondo per il gol di Ken. Lasciamo da parte quello. Si è detto la Fiorentina ha avuto troppo poco possesso palla. Ecco, allora io dico all'ascoltatore che João Mario ha fatto 14 passaggi con il 100% di accuratezza. 11 di questi 14 passaggi li ha fatti nella metà campo offensiva. Allora, se la Fiorentina non ha fatto grande possesso palla e non ha avuto grande occupazione territoriale della metà campo del Benevento perché ha agito per lo più in verticale, vuol dire che João Mario è stato evidentemente con grande continuità nella metà campo offensiva, altrimenti non avrebbe 11 passaggi su 14 nella metà campo offensiva. Questo è logica. Valdepeñas si dice è stato troppo bloccato. Allora io consiglio agli ascoltatori che credono che Valdepeñas sia stato bloccato di ricordarsi che la Fiorentina ha giocato con un 4-3-2-1 con Attà che si adatta molto bene a fare anche l'esterno sinistro e c'è l'heatmap della partita di Attà che lo testimonia, mentre Gudmundsson è un giocatore che entra molto dentro il campo e lì infatti secondo me è stato molto bravo João Mario, che nasce come esterno d'attacco ai tempi delle giovanili del Porto, per attaccare lo spazio, e lo ha attaccato con grande continuità, ha preso anche una traversa, un giocatore secondo me la cui prestazione è stata molto sottovalutata, ma molto sottovalutata pensando anche al contesto tattico dei suoi compagni di squadra. Quindi caro amico, non sono d'accordo. Paolo, che ne pensi di Leao, che è un giocatore, caro Paolo, troppo in su come livello per la Fiorentina, ma è un giocatore che allo stesso modo non ha confermato il livello che ci si sarebbe dovuti attendere da un giocatore così, cioè Leao a 27 anni non avrebbe dovuto essere ancora questo punto interrogativo. Questa è la risposta a Paolo da Concordia Sagittaria, comune vicino a Venezia. Ovviamente Leao alla Fiorentina non sarebbe in discussione da un punto di vista tecnico, ma mi sembra un giocatore di un livello superiore rispetto alla Fiorentina. Poi abbiamo: se manca l'amalgama compriamo anche quella, Mauro da Greve. Questa è una vecchia citazione che fa sempre, che è sempre giusto ribadire. Poi abbiamo: che ne pensi di Martinelli dell'Arsenal? Questo me lo chiede Marco. Allora, intanto ovviamente c'è sempre da vedere il discorso del passaporto, questo chiaro. Voglio dire, un gran giocatore, l'anno scorso ha fatto 6 gol in Champions League, ha fatto molta più fatica in Premier, però è un giocatore negli ultimi 4 anni è andato 3 volte in doppia cifra di gol, quindi un giocatore indiscutibile per me. Ha fatto anche gol al Mondiale, è un giocatore che mi piace, si torna lì. Secondo me l'Arsenal in quella zona del campo ha margini di miglioramento, però se la discussione è Martinelli per la Fiorentina, detto che vi ripeto la Fiorentina non ha più posto per gli extracomunitari, allora non si discute Martinelli, cioè non si può discutere un giocatore come Martinelli. Poi Attà dietro la punta è sprecato, lui più campo ha da coprire meglio è, anche a Udine spesso e volentieri veniva a prendersi palla da Solé. Completiamo la squadra sugli esterni e cerchiamo di farla noi la partita e non come l'altra sera. Mirko da Firenze. Leggo tra le righe, caro Mirko, una critica alla partita del Benevento? Non so, però anche lì è stato chiesto pre-Benevento a Grosso di Attà, mi sembra abbia dato una risposta molto chiara anche su questo argomento. Simona, ciao Benve, sono una grande tifosa di Fagioli, spero resti, anche se mi pare Grosso li preferisco là. Vedremo come andrà a finire. Complimenti per la trasmissione, sei molto bravo e mi stai simpatico anche per la tua passione per i Lakers. Forza Viola, Simona. Ora a questo punto, Simona, anche tu automaticamente mi stai simpaticissima e sono molto curioso di sapere la storia che ti ha portato a simpatizzare allo stesso modo, immagino, per i Lakers. Quindi fammi sapere assolutamente, perché hai tutta la mia attenzione. Fai bene a essere una grande tifosa di Fagioli. Vedremo come andrà a finire. Partiamo dal presupposto che guarda, per quanto io sia grande tifoso di Fagioli, sono anche calcisticamente parlando molto arrabbiato con Fagioli, perché io penso che un giocatore con le sue qualità a 25 anni non avrebbe dovuto vivere un presente come quello che sta vivendo Fagioli. Avrebbe dovuto giocarsi molto meglio le sue carte alla Juventus. Spero che alla Fiorentina o altrove possa anche ritrovare la nazionale, però dipende molto da lui, perché è un giocatore che deve fare secondo me un salto da un punto di vista anche di personalità. È un giocatore che vedo molto bene quando ha le spalle coperte, un po' meno bene quando è lui che deve assumersi certe responsabilità, e quindi resto un po' ancora perplesso. Poi Walter vuole un punto di vista su Matthijs Stell del Tottenham. È un giocatore di cui si è parlato tanto, molto giovane, perché è un classe 2005, giocatore che ha avuto una stagione disgraziata insieme ovviamente al suo Tottenham, una carriera che lo ha un po' lasciato anche lì, tra virgolette, nella terra di nessuno, nel senso che per quello che avrebbe dovuto essere, per quello che si era intravisto ai tempi del Rennes, quando poi il Bayern decide di acquistarlo per una cifra, ora non me la ricordo, ma altissima per l'epoca, considerando era un giocatore neanche maggiorenne, ecco, l'impatto col Bayern è stato discretamente positivo. In Inghilterra ha avuto un po' di problemi fisici, però è una bella chiamata, cioè è un giocatore sfizioso, intrigante, piede destro, gioca a sinistra, l'anno scorso ha giocato infatti sempre o gran parte delle sue partite a sinistra, non era un titolare del Tottenham. L'anno scorso ha fatto in Premier League 13 partite da titolare su un totale di 31 presenze. Ha sicuramente margini di crescita da un punto di vista di gol e assist. L'anno scorso 4 gol e un assist. Secondo me è un giocatore che ha ancora margini di miglioramento. È una bella chiamata per la Fiorentina. Però appunto si porta dietro delle valutazioni pesanti. Quindi è tutto da dimostrare. Ecco, il Bayern lo paga 28 milioni e mezzo nel luglio del 2022. E Tell è un 2005. Dopodiché il Tottenham, nella valutazione successiva del febbraio 2025, c'era un diritto di riscatto fissato a più di 35 milioni di sterline. Quindi insomma ci sono dei numeri anche economici, ecco, che parlano per Tell. È un'operazione che potrebbe avere un senso verso la parte conclusiva del mercato. Però ci fermiamo. Tra pochissimo avremo anche un punto su come si sta avvicinando la Serie A all'inizio del campionato con Gaetano Mocciaro di Tutto Mercato Web, quindi restate con noi.
5: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord sole al mattino, instabilità in aumento dal pomeriggio sulle Alpi con temporali in estensione serale alle pianure a nord del Po. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro condizioni stabili e in prevalenza soleggiate al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di temporali anche diffusi in Appennino. Temperature in calo con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino. Nel pomeriggio qualche rovescio temporale in formazione lungo l'Appennino, temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
8: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna avete un domatore.
9: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
10: Apri dibattito.
11: Uno.
12: Contro tutti.
13: Quello che è accanto a lei è matto.
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15:40, rientriamo in diretta Radio Firenze Viola in questo 16 agosto 2026. C'è anche Marco Tonelli in regia che sta giustamente approfittando del break per mangiare. Poi siamo tornati in diretta e non ha ancora finito, quindi questa la dice lunga sull'ingordigia di Tonelli. Detto Tonali, è il momento di aprire anche uno spazio relativo ovviamente a quello che fa la Fiorentina, ma considerandolo come pretesto per analizzare quello che sta accadendo attorno alla Fiorentina, perché siccome si parla in lungo e in largo di Fiorentina d'Europa, ecco, domandiamoci anche come si stanno muovendo fin qui le squadre che l'anno scorso l'Europa l'hanno conquistata davvero, e come dicevo anche prima, con l'anomalia, eccezion fatta per Inter e Napoli, di avere un po' confuso le carte, perché Atalanta in Conference, Milan e Juventus in Europa League e Roma e Como in Champions non sono proprio le qualificazioni che ci attendevamo pochi mesi fa. L'Atalanta deve ovviamente, come ben sanno gli amici di Radio Firenze Viola, superare il playoff di Conference contro l'Hapoel Tel Aviv, e quindi ci affidiamo all'esperienza, alla saggezza, alla lungimiranza di Gaetano Mocciaro. Tutto Mercato Web, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, Benve, troppo gentile.
2: E allora a questo punto farò domande complicatissime per creare un bilancio, un bilanciamento anche tra questo estremo con cui ti ho introdotto. È una domanda, mi rendo conto, può anche essere molto, molto generica, però partendo dalla classifica dell'anno scorso, quindi appunto con queste qualificazioni europee così particolari, anomale, controverse anche se vogliamo, e quindi usiamo la classifica dell'anno scorso come riferimento, c'è fin qui una squadra che secondo te dal mercato o in positivo o in negativo parte non valendo la posizione dell'anno scorso tra le prime sette? C'è una squadra che credi si sia tanto rinforzata o tanto indebolita fin qui?
3: No, penso che sia abbastanza congelata la parte dal primo al settimo posto. Credo che Inter, Napoli, Juve, Milan, Roma, Como e Atalanta siano nettamente superiori al resto alle altre 13. In realtà questo mercato non è che si sia mosso molto, quindi non c'è stato un particolare indebolimento e non ci sono stati particolari rafforzamenti. Il Como ha fatto delle belle manovre di mercato, devo dire. Non credo però che il Como possa ancora andare oltre il quarto posto dell'anno scorso. Non credo che possa puntare ancora per il titolo. Si sta rinforzando, ma l'anno scorso non c'erano pressioni, non c'erano coppe, quindi sono molto curioso di vederli all'opera in Champions League.
2: Ecco, ma ti chiedo su questo, credi che pur avendo fin qui appunto lasciato tanto lavoro da fare ai rispettivi direttori sportivi, perché io penso a D'Amico, penso a Giuntoli, penso a Massara Carnevali, cioè ci sono tante big penso allo stesso Milan che ha fatto un mercato con dei puntini di sospensione, mi sembra ci siano ancora tantissime situazioni in divenire. Ecco, il partecipare a coppe europee così diverse rispetto all'abitudinario, credi che possa scompaginare un po' le carte in Italia? Cioè la Roma che fa la Champions e il Milan che fa l'Europa League o la Juventus stessa può avere delle ripercussioni in campionato?
3: Secondo me sì.
2: Più in positivo o più in negativo?
3: No, in negativo per Roma e Como. La Roma sono molto curioso, Gasperini l'Atalanta ce l'ha portata diverse volte, però la Roma non è più abituata da una vita a giocare la Champions League, ha fatto una vita in Europa League, quindi sono molto curioso, penso che toglierà molte energie la Champions. Però la Roma si è anche rinforzata, perché Castro come alternativa a Malin è un bel giocatore, solo che la Roma è ancora incompleta, quindi al momento la Roma non ha ancora una rosa adeguata per le due competizioni internazionali. Poi vediamo se riusciranno a chiudere per l'esterno sinistro a piede invertito e anche per l'esterno sinistro di centrocampo, perché poi stanno facendo collezioni di esterni destri, non capisco il senso di cercare Luis Enrique dall'Inter per esempio. E il Como stesso non ha mai fatto le coppe europee, ha una squadra molto giovane, estremamente giovane, stanno iniziando a mettere qualcuno di esperienza tipo Chalobah, però secondo me ancora non basta. E quindi il Como secondo me inizierà a sentire un po' le difficoltà della Champions. Per quello che riguarda il Milan e la Juve, L'unica controindicazione è il fatto che giocano di giovedì, ma penso che alla fine poi faranno come ha fatto la Fiorentina in questi anni, cioè iniziano a prendersi l'abbonamento annuale a lunedì sera e lì credo che sia un po' risolta la cosa. Per quello che riguarda l'Atalanta, è talmente infimo il livello della Conference League che non credo saranno particolarmente danneggiati, anzi credo che l'Atalanta possa andare avanti sui due binari molto, molto spedita. Sono, ecco, più che altro sull'Atalanta sono curioso del fatto che dopo 10 anni, 9 di Gasperini e uno con Juric e Palladino, passino a una filosofia di gioco diversa. Ecco lì forse la Fiorentina potrebbe, secondo me, ecco, giocarsela con l'Atalanta per il settimo posto, perché l'Atalanta appunto sta cambiando pelle. Lo stesso Sarri sta iniziando a mettere le mani avanti dicendo che non, sostanzialmente non sarà come prima, e da capire come risponde la squadra Sarri, come risponde la squadra passando a un altro assetto difensivo diverso. Però insomma è una squadra comunque collaudata, con giocatori che sono lì da anni, e quindi è lì, è da vedere. Per il resto il Napoli, la squadra è identica, l'anno scorso non si è mosso di una virgola, l'Inter è la stessa, più due inglesi acquistati
2: e resta la più forte, la favorita.
3: Resta la favorita, sì.
2: All'ottimo Gaetano Mocciaro, siccome da qualche ora, da qualche giorno è un po' ripartita anche una suggestione che poi è stata subito smentita anche dalla stessa Fiorentina su Rafa Leao, come Moc conosce benissimo anche le dinamiche del Milan, non ti chiedo di commentare questo presunto interessamento, questa bussata alla porta dell'entourage di Leao da parte di Paratici. Io ti chiedo più che altro di commentare Rafa Leao. Io dicevo prima semplicemente che se penso a Leao che a 27 anni si ritrova a questo punto della carriera, io resto estremamente deluso, perché un giocatore alle sue potenzialità non avrebbe dovuto essere ancora non al punto di partenza, però in un loop di vorrei ma non posso, grandi potenzialità, però manca la continuità, però l'aspetto tattico, tecnico, il reparto, i compagni, il sistema di gioco. Mi sembra un giocatore circondato da punti interrogativi e non avrebbe dovuto essere così.
3: Leao è questo, il carattere è quello e non lo cambi. Puoi smussare qualche spigolo, ma di fatto non ti trasformi completamente. Cioè, c'è una fase dell'età in cui puoi magari fare il salto. Leao l'ha abbondantemente superata, quindi Leao è questo, ha fatto il meglio, l'ha dato con Pioli quando era coccolato da Pioli ed era stimolato nello spogliatoio da Ibrahimovic. Tra l'altro lo stesso Ibrahimovic aveva scritto nella sua autobiografia che aveva praticamente perso le speranze su di lui, perché usavi il bastone, usavi la carota, non cambiava nulla. In realtà una reazione c'è stata nell'anno dello scudetto, poi per il resto Leao è rimasto a quel livello lì, anzi non è cresciuto, anzi è regredito. Allegri ha provato un po' a coccolarselo, ma è stata la scelta sbagliata in principio prendere un allenatore come Allegri in una squadra come quel Milan con Leao, nel senso che Allegri si è trasformato negli anni in un fermo e convinto sostenitore del 3-5-2 e ha praticamente cambiato, ha snaturato le qualità di Leao. È un giocatore che ama partire dalla fascia, centrarsi, avere una certa libertà, e quindi ha giocato fuori ruolo tutto l'anno, facendo bene benino per 6 mesi e facendo male i restanti 6 mesi. E con Amorim secondo me c'entra poco, perché Amorim vuole dei trequartisti sostanzialmente alle spalle di Ramos. Leao non è un trequartista.
2: Ma te lo aspetti, dovessi lanciare la moneta e prima del tocco della moneta sul pavimento decidere tu se resta al Milan o se te lo aspetti più facilmente in Turchia, perché ad oggi mi sembra l'unico scenario, o altrove magari, più Milan o più cessione?
3: Dipende chi è che paga, ma secondo me è cessione, perché anche Amorim ha fatto capire che poi si deve guadagnare il posto. Nelle dichiarazioni di ieri ha fatto capire addirittura che glielo può soffiare al Fadio Sissé. È un giocatore
2: giovane, direi.
3: È un chiaro messaggio, un giocatore che è più giovane, ha più fame, ovviamente non ha la qualità di Leao, ma di fatto implicitamente lo ha invitato a cambiare squadra. Del resto lui stesso ha esplicitamente detto di voler andare al Milan. La Fiorentina è uno scenario, è fantacalcio puro, assolutamente non è
0: percorribile,
3: non è commentabile neanche come voce.
2: Caro Moch, ti ringrazio per questi 10 minuti di qualità e grazie all'ausilio chiaramente straordinario della parte tecnica. Ci ascoltiamo due WhatsApp audio, così anche aiutiamo il buon Moch a lusciare con eleganza allo studio.
4: Io credo ben che un giocatore della Serie B inglese nel campionato italiano facesse di molto bene. Mi sbaglierò, ma è così, perché il calcio italiano è veramente a un livello basso in questo momento.
5: Allora vorrei ricordare a tutti i tifosi viola che non è importante la quantità di palloni che giochi, ma come li giochi. Io alla quantità preferisco la qualità, mi Giusto. Piace di più perché si verticalizza maggiormente, e anche se il prezzo stesso della palla magari è inferiore, però c'è maggiore qualità nei passaggi, e quando si perfezioneranno meglio alcuni schemi e la condizione salirà, molto probabilmente ci divertiremo. Claudia da Castellabate.
2: Ottimo Claudia, ottimo anche il messaggio bis di Simona, che dice: la mia passione per i Lakers nasce da Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson, giocatori memorabili come l'indimenticabile Kobe, e poi la squadra ha il viola come la Fiorentina. Grande Benve Simona. E io di fronte a un messaggio del genere faccio fare a Simona un salto nella top 3 delle ascoltatrici e degli ascoltatori di questa radio, e quindi forza Lakers, cosa devo dirti Simona, evviva. Poi Luca ci saluta perché va a vedersi Arsenal City, questo è un ottimo modo per diciamo inaugurare il proprio pomeriggio, Community Shield, però si può anche guardare la partita in muto e continuare ad ascoltare Radio Firenze Viola, visto che tra poco arriva la nostra Chiara Bevilacqua. Poi Fede dice: sai l'identikit di questa ala sinistra? Hai qualche indizio? Elmas, ragazzi, siamo alle solite. Elmas è un giocatore macedone di proprietà dell'Ipsia. C'è stato qualche giorno fa un attimo un misunderstanding anche regolamentare, poi è stata la stessa Fiorentina a ribadire di aver fatto tutti gli approfondimenti del caso e che il giocatore è ritenuto extracomunitario, anche se ha fatto il prestito l'anno scorso in Serie A, perché è un giocatore di proprietà dell'Ipsia. Poi un amico Piero: che ne pensi di Panicelli? Gran giocatore, 22 anni, se va via Ken si fa il trio argentino. Però ragazzi, Panicelli si è rotto il crociato, e ve l'ho detto anche come si dice Panicelli, crociato, quindi che si fa? Cioè diventa un problema. Grandissimo giocatore, avrebbe dovuto fare anche il mondiale, si è fatto male a marzo, quindi che si fa? Cioè giocatore che starà fuori presumibilmente 6 mesi, 8 mesi, 6 mesi. Ora non ho seguito diciamo alla perfezione il suo percorso di recupero, però un giocatore si fa male a fine marzo, per forza di cose non torna prima di ottobre a rimanere bassi, quindi non è un acquisto percorribile in questo momento. Come vedresti Fofana copertura di Fagioli e Attà, dice Gabriele? Non lo vedrei per niente bene, ti dico la verità. Se proprio devo prendere un giocatore diverso come struttura rispetto a Mazzitelli e Matic, allora mi prendo Frendrup tutta la vita. La penso come te Benve, scrive Roberto da Bagnaripoli sul centrocampo, ma allora mi chiedo: Ulai è un acquisto perché Paratici crede che in futuro possa diventare un crack per una grande plusvalenza? O forse era più utile un forte esterno con esperienza in Europa? Allora Roberto, cioè, io non condannerei la Fiorentina a non poter prendere un forte esterno con esperienza in Europa perché ha preso Ulai. Poi ve lo dice Cecca dal punto di vista del mercato, ve lo dico io dal punto di vista della logica. Possiamo ovviamente sbagliarci, ma continuiamo a dirvi: teniamo d'occhio il mercato in uscita. Non diamo per scontato a nessuna permanenza, soprattutto mi viene da dire di Dodò, di Fagioli e di Ken. Gudmundsson secondo me alla fine, anche per mancanza di possibilità sul mercato, anche in entrata sarà destinato a rimanere, ma comunque anche sull'islandese non diamo per scontato nulla. Poi il 2 settembre ci ritroviamo e commentiamo con lucidità tutto quello che è stato fatto e che non è stato fatto. Ulai è un grande acquisto, hai anticipato molte big, ci sono due rischi. Da un lato, quello di aver forse, ma ripeto, qualche margine di rischio bisogna pur prendercelo, sovrastimato il rendimento nell'ultimo anno di Ulai, che chiaramente deve confermarsi, e quindi dovrà essere bravo lui a confermare tutta la crescita clamorosa. A me piacque tantissimo perché in conferenza stampa disse, mi piacque la risposta che diede alla domanda che gli avevo fatto su questi 12 mesi pazzeschi che ha vissuto sulla sua pelle. Lui ha detto: è vero, in 12 mesi mi è cambiata la vita. Cioè, il giocatore un anno fa, credo proprio un anno fa, fosse ancora del Bastia. Cioè, un anno fa Ulai giocava nella Serie B francese. Un anno dopo si ritrova ad aver fatto un campionato turco di alto livello con il terzo posto, ha vinto col Trabzonspor la Coppa di Turchia, ha fatto la Coppa d'Africa e un mondiale. Però, e arrivo alla tua considerazione, c'è margine per una plusvalenza, si conferma e va a corroborare quello che ha fatto vedere in questa annata, enorme, quindi non c'è nulla da dire. Poi Moreno dice: la pausa di idratazione, che è la traduzione italiana di come si diceva durante la il mondiale, è diventata una regola o si spera sparisca? No, non è una regola fissa, cioè non ci sarà anche a dicembre. Si spera sparisca. Io, guarda, temo, Moreno, che si andrà invece nella direzione opposta, ovvero da quasi considerarla appunto regolamentare per la gioia dei pubblicitari, perché così sarebbe effettivamente. Se va via Fagioli, prendere Keita del Parma, chiede Andrea. Non chiedo il Parma abbia intenzione di vendere anche Mandela Keita o Mandela Keita, che dir si voglia. E poi non so se abbiamo un ultimo WhatsApp audio, tempo per un ultimo WhatsApp audio, forse sì, parrebbe di sì, tra poco forse. Intanto rispondo agli ultimi messaggi. Abbiamo, vediamo se lo recupero. Ce n'era uno interessantissimo su la partita con il Benevento. Ah, eccola qui, Giovanni, che dice: sul Benevento è stata la miglior partita possibile per testare lo stato di salute della squadra. Sono d'accordo, nel senso che anche per caratteristiche dell'avversario ha messo in luce il cantiere per quello che è di positivo e di negativo. Poi si può discutere aspetti da migliorare, margini di miglioramento, criticità, però per caratteristiche fisiche, atletiche, per il livello del Benevento, infatti io sono, quando il Benevento rimonta in Ravenna e vince poi 5-3, dentro di me ho detto: meglio, perché una squadra di Serie B così ambiziosa e con così tanti giocatori di talento può offrire molte più difficoltà alla Fiorentina. In questo momento è bene essere messi in difficoltà, anche se si vince 4-1, perché la Fiorentina è stata messa in difficoltà. E quindi ben venga il Benevento, e secondo me infatti la partita è andata in quella direzione, perché ha esposto la Fiorentina anche a mostrare i propri punti deboli. E però mi viene anche da dire: se si cambia 7, 8, 9 undicesimi, l'allenatore, è la prima estate in cui il direttore sportivo può lavorare, si è reduci da un quindicesimo posto, sfido chiunque a non avere punti deboli, crepe e criticità nel proprio progetto. 15:58, è il momento di lasciare lo studio alla nostra Chiara Bevilacqua. Grazie a Marco Tonelli, detto Tonali. Con il sottoscritto ci ritroviamo domattina alle 10 in Chi si compra, ma adesso è il momento di rimanere, come sempre, su Radio Firenze Viola, altre due ore di diretta. Buon proseguimento, ciao!
1: Radio Firenze Viola
0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. L'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele. Ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran, respingendo le rivendicazioni di Donald Trump. Intanto Israele intensifica i raid nel sud del Libano, almeno 11 morti e 19 feriti. L'esercito israeliano afferma di aver ucciso anche altri comandanti di Hezbollah. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus e Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
7: E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
8: Grave aggressione a Barcellona, dove un italiano di 21 anni, Nicola Maggiotto, originario del Trevigiano, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico con lesioni cerebrali. Il giovane, in vacanza con alcuni amici, sarebbe stato aggredito fuori da un locale da una dozzina di ragazzi. Colpito violentemente alla nuca, ha perso conoscenza. Ferito anche un amico intervenuto per difenderlo. Il movente è ancora da chiarire, mentre la polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori.
6: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I legali di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, presenteranno nei prossimi giorni una nuova richiesta di riesame delle misure cautelari e valutano un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni passaggi giudicati fumosi dai magistrati. La difesa sostiene inoltre che dagli atti risulterebbe che lo stesso Ranucci avesse chiesto un rafforzamento della scorta.
8: Ultimi giorni di caldo intenso sull'Italia. Oggi l'anticiclone mantiene temperature elevate con punte di 36-38 gradi soprattutto al centro-sud. Da queste ore però una perturbazione atlantica comincerà a interessare il nord, portando temporali e un primo calo termico. Tra lunedì e martedì l'aria più fresca si estenderà progressivamente al resto della penisola, mettendo fine alla lunga fase di caldo africano.
6: E il caldo record cambia le abitudini dei vacanzieri e premia la montagna. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, nel weekend di Ferragosto le località montane italiane registrano circa 1,6 milioni di presenze. Per l'intero mese di agosto sono previsti 11,7 milioni di pernottamenti, in crescita del 2,3% rispetto allo scorso anno. Agosto diventa così il mese più importante per il turismo montano, superando ormai anche i picchi della tradizionale stagione invernale.
8: Vediamo lo sport. L'Italia difende dalla Gran Bretagna il primato del medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Questa mattina Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona, mentre l'Italia femminile ha centrato il secondo posto nella classifica squadre. Nell'ultima giornata di gare le speranze azzurre di arricchire ulteriormente il bottino sono affidate soprattutto alla rissa Iapichino, impegnata nella finale del salto in lungo. Medaglia d'argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di ginnastica ritmica di Sofia.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

Le 16.04, domenica 16 agosto 2026, riprendono le dirette di Radio Firenze Viola dopo due ore in ottima compagnia di Francesco Benvenuti. Saluto e ringrazio anche Marco Tonelli in regia. Vi ricordo i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, lo 055-77-111-71 per intervenire in diretta in queste due ore, dove avremo tanti temi da analizzare con il mercato ancora nel vivo.

0: e Tommaso Loreto, Gudmundsson, Ken, Ranieri, Indur, qualcuno l'ha ribattezzata la banda del quindicesimo posto su un bel pezzo uscito su Firenze Viola che vi invito a leggere. Io ovviamente l'ho coinvolto per analizzare insieme non solo il mercato, la partita, ma anche questo dato curioso. Dimitri Conti, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio Chiara, un saluto a te e ai radioascoltatori.
0: Banda del quindicesimo posto, nel senso che poi l'anno scorso alcuni ci hanno fatto dannare, poi curiosamente sono diventati protagonisti della prima notte ufficiale della Fiorentina.
1: Sì, affettuosamente.
0: Assolutamente sì.
1: C'è scritto anche che l'anno prima ancora sono stati comunque tutti a loro volta presenti anche nella squadra che, sì, numeri alla mano, è stata quella che in campionato ha fatto il miglior piazzamento dell'era commisso. Questo secondo me si può analizzare in vari modi. Io ho cercato di dare banalmente una chiave di lettura, incastrando il tutto in chiave calcio mercato, considerando che mancano un paio di settimane abbondanti alla fine, e che insomma ci sono alcuni di questi protagonisti, non dico in bilico, ma quantomeno che sono stati oggetto di voci, sono stati chiacchierati, accostati, mandati in vacanza sul lago, no, insomma, dai, faccio una battuta, però insomma il riferimento è chiaro. Direi che anche oggi ho letto altre mormorie, chiamiamoli come volete, che poi non sono mai breaking news, aggiornamenti fin qui decisivi, importanti o mosse concrete alla luce del sole, però c'è quella sensazione che insomma anche per esempio su Ken e gli accostamenti al Como non sia tutto finito. Intanto insomma ha fatto gol, accogliamo piacevolmente il ritorno alla rete, così come lo stesso per Walter, ma vale anche per Gudmundsson. Ranieri, l'ho detto in diretta durante la partita con Lorenzo, io non sono molto stupito perché ogni anno parte venendo bersagliato, oggetto di questo, quello, quell'altro ancora, ma insomma lo stesso Ranieri addirittura non solo era parte della Fiorentina del sesto posto, ma è stato parte anche della Fiorentina che alcuni ancora oggi rimpiangono, in un certo senso quella delle tre finali di italiano e degli ottavi posti. Quindi insomma io non credo che abbia mai dimostrato sotto l'anno scorso di essere un giocatore, come qualcuno dice, da serie B. Ultimo ma non ultimo, un Dur, profilo al quale io sono legato da un certo affetto tra virgolette, perché l'ho difeso a spada tratta quando aveva tutti contro. Ora si è preso tutto, facendo una specie di metafora camorristica o gomorristica, si è ripreso tutto e non me lo vedo io tanto panchinare Hondur, per essere molto onesto. Non sarebbe neanche molto giusto, è stato uno di quelli che anche l'anno scorso ha dimostrato una crescita, una continuità, un livello che giustifica il pensiero che anche lui debba ritagliarsi un posto. Non so se sono io che sono sempre troppo critico, e qui finisco, lo giuro, ma mi sembra che a centrocampo far quadrare i conti sarà molto.
0: Infatti, ascoltando anche le tue riflessioni su Hondur e la possibile titolarità, mi chiedevo, alla luce poi dei movimenti in entrata del mercato, di quelli in uscita che ci attendiamo, quanto sarà arduo per Grosso trovare un po' il bandolo della matassa, perché c'è quasi l'imbarazzo della scelta e c'è la possibilità di cambiare faccia alla Fiorentina, perché poi non sono necessariamente interscambiabili in termini di qualità e caratteristiche.
1: Ma infatti Grosso già sta cambiando faccia, sì, rispetto alle sue idee, almeno così direi, visto che l'inizio non ci faceva vedere una Fiorentina al 4-3-2-1, dice solo stesso modulo, sbaglia, perché poi le pedine nello scacchiere immaginario che uno vede, no, dice sono abbastanza decine, che cambierà, beh, cambia l'interpretazione dei due singoli trequartisti, dove tendenzialmente nella media, non ogni volta, ma tendenzialmente nella media, dove cominciano a ricevere il pallone, la zona che vanno a occupare quando vanno in proposizione. Per cui credere che giocare con un'esperienza

0: Perno sulla linea, per tornare anche qui a concetti alla italiano, con i piedi sulla linea o giocare con una mezza punta, come può essere magari un attacco, e poi è capace di allargare. Per carità, non è che sono dei robot monodirezionali e fanno una cosa soltanto, ma cambia, non è assolutamente la stessa cosa. Io mi immagino che Grosso sia arrivato qui pensando di fare un 4-3-3 più puro, al momento si deve adattare, ma se la rosa rimane così, e io ti dico, non mi immagino due esterni di alto livello, è molto difficile. Se poi Paracci ce la farà, bravissimo, ma ho la sensazione che ci sia da adattare probabilmente l'idea iniziale di Grosso, la stia già dovendo in parte rettificare causa tempistiche del mercato e costi della rosa, ma l'idea che lo possa fare a lungo termine secondo me non è neanche così peregrina. Perché? Perché non è una divinità Paratici, non so se riuscirà a fare tutto quello che la gente si aspetta a casa, la gente a casa si aspetta che lo possa fare.
1: Forse ti abbiamo perso, Dimitri. Nel frattempo aspetto un cenno da parte di Marco in regia, che ringrazio anche per la tempestività. Dimitri citava Paratici e come poi avrete visto anche su Firenze Viola, il direttore sportivo è stato accolto da applausi, bagni di folla e anche cori in suo onore, questo a testimonianza dell'entusiasmo che è stato in grado di ricreare in questa parte di mercato. Dimitri, ti ho ritrovato e ti ritrovo con un messaggio di Claudio da Pistoia, che proprio ascoltandoti ci scrive: Ulai a Tandur, a regime giocheremo così, forti e ben assortiti. Aggiunge che a suo avviso Ulai sarà MVP della stagione.
0: Io ci spero, ma già qui mi balzano all'occhio un paio di assenti forti, che sono Mandragora e sono Fagioli, intanto per dirne due. Quindi, considerando che c'è solo il campionato, non è facilissimo. Considerando che ci sono ancora conferme che Grosso abbia voglia di aggiungere anche Torres a questa batteria, il dubbio di finire come dire, con tanti troppi interni mi viene, ecco, questo dico io. Poi avere una buona riserva secondo me è anche utile, ma avere tre buone riserve sulle mezzali non so quanto possa servire, devo dire la verità.
1: Tra l'altro hai citato giustamente il campionato, ribadiamo, domani alle ore 18 scendono in campo per quanto riguarda la Coppa Italia Pisa e Empoli, e quindi la Fiorentina poi conoscerà il suo avversario dopo il 4-1 di venerdì in base al risultato della gara di domani. Per quanto riguarda il mercato, è intervenuto il direttore di Tutto Mercato Web Nicolò Ceccarini con Francesco Benvenuti nelle due ore precedenti a questa nostra diretta sul fronte Torsved. La sensazione è che la trattativa sia in stand by, proprio perché la Fiorentina ora valuta più che altro un mediano di copertura, e questo ci sta che emerga anche alla luce di quello che questo precampionato ha raccontato. Devo dire che su Fagioli sono curiosa, Dimitri, di conoscere un po' la tua sensazione. Ci siamo a lungo interrogati anche sul perché delle scelte di Grosso, soprattutto negli incontri amichevoli. Qualcuno l'ha visto partire titolare venerdì, ma l'ha visto un po' indietro rispetto agli altri, non solo dal punto di vista della condizione fisica, ma anche dell'apporto che poi riesce a dare al tipo di gioco che il tecnico ha in testa.
0: La mia sensazione sul futuro, intendi?
1: In generale, sì. E anche se questo Fagioli dia a noi poi la sensazione di non essere al 100% dentro al gruppo.
0: È la mia sensazione personalissima è che Fagioli verrà venduto, a maggior ragione se dovesse rimanere invece Ken. E considerando che insomma una parte di questo esborso imponente che è stato fatto dovrà essere recuperata da qualche parte, ecco il gioco forza. Quindi la mia personalissima sensazione è che se a maggior ragione si parla ancora comunque di un centrocampista centrale, che sia un mediano, che sia una mezzala, che sia un recupero pallone, che sia un box to box, una che si inserisce, quello che volete, ma vuol dire insomma i conti si stanno facendo con qualche pezzo in meno, ma per forza è perché già sta che arrivava come mezzala, lo stiamo trasferendo già tutti mentalmente altrove e siamo comunque tanti, sì, pur con Atta altrove. È per questo che io dico, e qui provo a fare una chiosa con una mia personalissima, ulteriore, ma personalissima valutazione, mi viene da pensare che una tra Atta e Ulay, forse la seconda, anche per come è stata maneggiata mediaticamente, dovesse nelle idee della società essere tirata un pelino più lunga. Si è forse arrivati a chiudere di fretta e furia rispetto a quelli che erano i programmi interni per una serie di circostanze. Non a caso ricorderai che c'è stato un gran chiacchiericcio sulla India, sì, i rapimenti, sì, le cose, questo. Quindi per questo, ma è una mia sensazione da uno che lavora sul tema e niente più, è che probabilmente Ulay dovesse essere preso un pelo più tardi, e nel mentre probabilmente nelle idee c'era anche di liberarsi di Fagioli o comunque di inserire in cassa delle risorse in più per potersi muovere con un po' più d'anticipo. Ecco, se ci abbiamo fatto caso, l'inizio ha visto la Fiorentina muoversi con enorme anticipo, sì, anche riempiendo i terzini, le mezzali, come ancora adesso c'è un reparto molto affollato. Poi tutto questo inevitabilmente si è fermato e ci sono dei ruoli ancora scoperti. Questo mi fa credere che probabilmente nel frattempo si siano un attimo incagliati alcuni discorsi in uscita, che siano Ken, che siano Fagioli, che siano altri, ma tendo do, ci sono giocatori che ancora devono, possono o devono, i casi sono diversi, andarsene, perché alla fine vediamo come finirà. Ecco, io per un giudizio sia su Fagioli che sul mercato e sulla posizione della squadra debbo per forza arrivare alla fine dell'assine.
1: Hai citato tu anche questi 15 giorni di mercato che restano in occasione della partita di venerdì tra Fiorentina e Benevento. Ai microfoni di Mediaset ha parlato anche Roberto Goretti. Sicuramente è stata un'estate di cambiamenti, ha detto, è cambiato il modo di lavorare, tante figure e lo staff, con allenatori e tanti calciatori, la mentalità deve essere seguita da buone abitudini. Ci poniamo l'obiettivo assoluto di far iniziare a trovare alchimia tra i giocatori, con il tempo vorremmo raccogliere i risultati, continuiamo a lavorare in uscita e in entrata, rispettando le richieste degli interpreti. La società sarà molto attenta in questi ultimi 15 giorni, c'è sintonia tra Grosso e Paratici, qualcosa può ancora esserci. Gli hanno chiesto poi in ultimo anche se Moise Kean resterà a Firenze. Non sono io a dire che resti al 100%, per noi è importante e siamo contenti di averlo con noi, è un ragazzo con cui abbiamo vissuto alti e bassi, gli vogliamo molto bene. La Fiorentina deve essere concentrata nei propri obiettivi, se i giocatori possono arrivare ora o tra uno o due sessioni di mercato poi lo vedremo. E Goretti ci porta anche sull'attacco. Ieri primo allenamento coi compagni che non avevano disputato la gara con il Benevento al Viola Park, anche per Matteo Pellegrino, e quindi ti chiedo, Dimitri, se hai la sensazione che poi l'attacco, in un certo senso anche per quello che ci hai già detto, potrà riservare delle sorprese. Poi cosa ne pensi tu di Pellegrino, che ha fatto un po' discutere come nome?
0: Personalmente per me Pellegrino è un discreto attaccante, non ha dei bruttissimi numeri, perché poi non bisogna solo guardare il quantitativo assoluto, bisogna anche contestualizzare, capire che tipo di lavoro uno fa, capire quanti gol faceva il Parma in generale, sì, quanti gol faceva lui, per cui secondo me è un buon giocatore. Ecco, diciamo che o sono io che ho perso le proporzioni o l'affare non sembra proprio da riserva, quindi questa è una valutazione che sono sicuro in tanti hanno già, sì, evidenziato. Vediamo, ecco, da qui a fine sessione anche Goretti, per quanto poi no ci sia questa assoluta necessità di battere entrambe le campane, di democristianizzare qualsiasi cosa, per cui guarda, meno male non mi chiedi un commento sulle parole di Goretti.
1: Un po' ti conosco, Dimitri.
0: Ma perché se uno ascolta quello non capisce niente, ma cosa parlate a fare, via, con tutto l'affetto lo dico, ma o questi imparano a parlare e a trasmettere un minimo più efficacemente ai tifosi, mica a noi. Sai, noi più o meno sulle piste, i nomi, le situazioni, cosa succede, non succede. Per fortuna, questo tanti a casa magari non lo sanno, considerando le recriminazioni che ci fanno, chi gode, godicchia, goducchia, non c'è assolutamente solo la comunicazione ufficiale per arrivare su certe cose, quindi. Ma io dico davvero con affetto, o imparate a parlare o non parlate, perché queste robe qui non servono a niente, il tifoso che le ascolta, per fortuna non le ascoltano mai più di tanto, devo dire, in generale, non sono proprio queste interviste a margine del match, non sono mai prese troppo in esame, però siamo sull'inutilità, siamo a perdere tempo di qualcuno. Quindi vediamo che faranno, dai, perché se uno ascolta le parole tra paratici e Goretti verrebbe da dire, ma che state dicendo?
1: Fabio ci fa sapere che è d'accordo con te sulla suggestione tre soldi e quindi vediamo se da qui alla fine del mercato il direttore sportivo della Fiorentina riuscirà ad accontentarvi. È sempre al 348-7513-933 in merito anche alle riflessioni sulla I, ci scrive Claudio, mi ricorda molto Kanté, con più classe e anche più giovane, ci farà godere. Prima di salutarti, Dimitri, vado invece sul messaggio di Claudia. Quanto mi piacerebbe iniziare forte contro la Roma, lo so, bisogna avere pazienza, ma quest'anno ci divertiamo. E volevo capire da te se sei preoccupato per quanto riguarda le aspettative e anche la pressione che una piazza totalmente disorientata un paio di mesi fa oggi rischia di addossare a questo gruppo, che l'abbiamo detto è stato in grado di risollevare l'entusiasmo, ma che poi dovrà fare i conti con il campo e con le tempistiche che a volte il campo implica.
0: Un pochino sì, un pochino lo sono, e ti devo dire che se i fiorentinucci continueranno così mi faranno diventare più realista del re con Grosso, perché io non sono mai stato un fan di Grosso. Quando è arrivato Grosso ho detto per carità, con 2 C e 0 R, meglio altri, ho fatto qualche nome per, posso anche ridirlo, ma ora non serve a niente. Però poi, una volta che la scelta di Paratici è Grosso, si osserva quel che succede, non si comincia come sempre a sperare che succeda quel che si dice, perché se si dicono castronerie tanto non succederanno. Quindi, siccome ora mi viene da ridere, si vince 4-1 col Benevento e viene giù tutto sull'allenatore, allora io lo ridico, l'ho già detto 1 o 2 volte, lo dico confidenzialmente, anche insomma siamo il 16 d'agosto, è domenica, perché volete, abbozzatela, cari fiorentinucci, abbozzatela, fatemi sta cortesia, altrimenti divento più grossista del Grosso.
1: Io ho ascoltato la partita venerdì proprio su Radio Firenze Viola e ho percepito grande sfiducia, come poi se al di là del lavoro fatto dalla dirigenza in estate nell'ottica di allestire una rosa il più competitiva possibile per diminuire anche il gap con le altre che purtroppo l'ultima stagione ha provocato, ecco, come se Grosso poi non fosse all'altezza della rosa e degli obiettivi. Forse dobbiamo imparare a fidarci della scelta di Paratici, un po' come è stato fatto prima dell'apertura del mercato, e accompagnare il tecnico, consapevoli che la sinergia col direttore sportivo può solo essere di grande aiuto per la squadra, ma anche per la sua crescita in un contesto dove magari le pressioni sono diverse. Dimitri, io ti saluto, ti ringrazio, tanto gli ascoltatori ti ritrovano nei prossimi giorni.
0: Sì, mi ritrovano già domani. Un saluto a tutti, buona domenica.
1: Buona domenica a te, Dimitri. Come detto, già domani poi lo ritroverete. Io, prima della piccola pausa che dobbiamo prenderci tra qualche istante, ne approfitto per rispondere ad Andrea da Milano, che al 348-7513-933 ci scrive: ragazzi, continua a uscire il nome di Leao, io spero sia una bufala di Ferragosto. E come detto anche da Francesco Benvenuti prima, la Fiorentina fa sapere che le voci su Leao sono completamente prive di fondamento e quindi noi riportiamo quella che è la posizione del club. Come detto, se Marco Tonelli è pronto, magari ce la prendiamo subito la piccola pausa, così poi torniamo con altri commenti, ospiti e anche i contributi dalla partita.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord sole al mattino, instabilità in aumento dal pomeriggio sulle Alpi, con temporali in estensione serale alle pianure a nord del Po. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro condizioni stabili e in prevalenza soleggiate al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di temporali anche diffusi in Appennino. Temperature in calo con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino. Nel pomeriggio qualche rovescio temporale in formazione lungo l'Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
11: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
12: Fabio Ferri.
11: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
11: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
11: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze.
1: Di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola fino alle 18 in questa domenica 16 agosto 2026. Come detto, il 348-7513-933 a vostra disposizione, messaggi audio, messaggi di testo, 055-77-111171 invece per intervenire in diretta su Firenze Viola. Trovate anche tutti gli aggiornamenti, ad esempio Luciana Magistrato ci fa sapere che la ripresa degli allenamenti per il gruppo è fissata per martedì, ma già nella giornata di domani, lunedì 17, gli infortunati sono stati convocati al Viola Park per essere valutati. Mandragora alle prese con il mal di schiena, lo ha bloccato nei giorni precedenti alla Coppa, ma si è sottoposto subito a cure specifiche. C'è anche Jimenez che non è stato convocato a scopo precauzionale, visto che è un po' indietro con la condizione. Per quanto riguarda invece João Mario e Attà, sono stati fatti uscire dal campo durante la gara di venerdì. I problemi fisici non hanno destato particolare preoccupazione, ma proprio in ottica precauzionale non si è voluto correre dei rischi e quindi anche loro saranno poi valutati. E anche per questo, come detto, non solo per il mercato, Firenze Viola deve essere sempre a vostra disposizione. C'è anche un'interessante copertina di Lorenzo Marucci che ripercorre un po' la storia degli argentini in maglia viola. Con l'arrivo di Matteo Pellegrino siamo arrivati a quota 37, ognuno con un apporto diverso e un percorso diverso, ma sicuramente c'è un filo che lega Firenze con l'Argentina e quindi questo è un qualcosa che fa parte della nostra storia. Abbiamo chiuso, prima di prenderci la prima piccola pausa di queste due ore insieme, con la smentita che arriva da parte della Fiorentina per quanto riguarda le voci che accostano Leao alla maglia viola. Riprendiamo subito con Marco da Imola che ci scrive: no dai, io spero che Leao sia una bufala, con quei costi meglio Sancho, o il mio sogno non segreto Zirkzee. Come detto, la Fiorentina smentisce l'interesse per il giocatore rossonero e quindi noi ci facciamo riferimento a quella che è la posizione ufficiale del club. Devo dire che molti sono preoccupati anche per quanto riguarda l'extracampo, che in un certo senso ha fatto parlare quasi più delle prestazioni in campo del giocatore. Chiedo a Marco Tonelli in regia se ci fa ascoltare anche un messaggio audio che è arrivato al 348-7513-933 e poi, se vuole perfezionare il collegamento, coinvolgiamo il nostro prossimo ospite.
4: Buonasera, caro Dimitri Conti. È vero che noi fiorentini siamo pallosi, polemici e non ci va mai bene niente. Questo è vero, non posso dire di no. D'altra parte però bisogna capire una cosa, che non se ne può più di aspettare. È vero che per ogni pelo è colpa di allenatore, è colpa di Paratici, e allora commisso poteva. Sono cose uggiose, veramente, sono d'accordo.
1: Io sono d'accordo con l'ascoltatore che riconosce la vena polemica intrinseca nella fiorentinità, ma che sottolinea anche l'impazienza che ci stiamo trascinando da diversi anni. Io vedo un pollice alzato in regia, quindi l'ospite c'è, sono particolarmente contenta di accoglierlo oggi e lo ringrazio. L'abbiamo rubato a C'è Polemica, che si è preso un mese di pausa, poi lo ritroverete a partire da settembre sempre in compagnia di Dario Baldi, Federico Castiglioni, Sportellate. Buon pomeriggio, buona domenica e grazie.
12: Buon pomeriggio Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
1: Siamo impazienti oltre che polemici, riprendiamo dall'ultimo audio che abbiamo ascoltato.
12: Beh, assolutamente sì, ma è chiaro, ma c'è tanta curiosità intorno, sì, no, a questa squadra, quindi siamo tutti curiosi di vedere cosa può fare, dove può arrivare, però per ora abbiamo tra virgolette poco in mano su cui basarsi, no? Abbiamo visto una partita, è andata bene, era una partita facile, non c'è problemi, ma gli spunti tra virgolette sono pochi e vediamo dove possiamo arrivare, ecco.
1: Per quanto riguarda il centrocampo, che poi è stato un po' il tema della prima mezz'ora quando in mia compagnia c'era anche Dimitri Conti, fermo restando che anche Goretti ha ribadito come negli ultimi 15 giorni di mercato non sono da escludersi delle cessioni, tu ti sei fatto un'idea di quella che potrà essere la Fiorentina titolare in quel reparto?
12: Ma guarda, sinceramente no, o meglio, io ho una mia preferenza, che però non so se è quella che può avere grosso, e ovviamente poi è legata anche a eventuali uscite di mercato. È chiaro che comunque il centrocampo della Fiorentina è un reparto in questo momento particolarmente affollato, ci sono dei giocatori che sono ai margini del progetto e va bene, ma ci sono anche dei giocatori che potrebbero avere un mercato importante perché sono profili importanti, e un'eventuale uscita di uno di questi potrebbe cambiare anche le scelte di grosso, gli equilibri, gli obiettivi, i principi, ecco, su cui orientare la squadra. Alla fine però, al di là del mercato, la variabile secondo me è come grosso pensa di impostare non solo il centrocampo ma tutta la squadra. Cioè, se vuole fare una squadra, un 11 molto orientato al controllo del gioco, al possesso, una squadra che mette le tende nella metà campo avversaria e domina il pallone, e allora c'è una soluzione, oppure vuole fare un qualcosa di, per semplificare, di più simile a quello che metteva in atto col Sassuolo l'anno scorso, e allora ci sono altre soluzioni. Ovviamente nel primo caso il trio dei sogni Fagioli, Ulai, Atta è quello prediletto, perché sono tre profili molto molto bravi tecnicamente, con grande qualità nel controllo del pallone, nel giocare di prima intenzione a due tocchi, e quello ti porta su una determinata strada. Oppure c'è l'altra opzione, allora è chiaro che profili come quelli che poi abbiamo visto contro il Benevento, Ndur è sicuramente il primo nelle opzioni di scelta, Brescianini è un altro che può tornare utile in questo senso, e allora lì imposti una squadra un pochino diversa, magari più verticale, un po' più attendeista, però ci sono tante cose da limare, sono due soluzioni che non è che una è più valida dell'altra, bisogna vedere quella che ha in mente il mister e come pensa di armonizzare il tutto, perché poi la grande variabile è quella, è una squadra con tanti giocatori nuovi, è chiaro che va trovato un'amalgama, una sintesi, va definiti quali sono i principi di gioco e vanno poi definiti i meccanismi, le intese tra i vari giocatori, vanno provate un po' di cosine. Non penso che l'11 titolare visto col Benevento sia quello che vedremo per esempio alla prima di campionato con la Roma, non penso sia l'11 titolare su cui si baserà la stagione, ecco, già solo per il fatto molto banale che Mastantuono non partiva titolare, che ci sta, è una cosa normale, è appena arrivato, però immagino che Mastantuono avrà una grande centralità nel sistema di gioco della Fiorentina già nelle prossime settimane, ecco.
1: Hai citato tu la qualità del centrocampo, e allora grazie anche al lavoro di Marco Tonelli in regia ci ascoltiamo due risposte di Fabio Grosso in conferenza venerdì, perché sostanzialmente dice cose che poi hai detto anche tu a noi, e poi parla di Moise Kean, quindi ti porterò su quel tema.
13: Kean per me è un attaccante molto forte, molto molto forte, e quindi io ai giocatori forti della squadra chiedo grandissima responsabilità, perché comunque sono quelli che devono dare l'esempio, sono quelli che devono tirare in avanti tutto il gruppo, perché siamo un gruppo di ragazzi nuovi, stiamo cercando di diventare squadra, ci vorrà tempo, dobbiamo passare attraverso questo campionato che sta arrivando, che ci si metterà davanti con tantissime difficoltà, però c'è intenzione di costruire qualcosa di bello. E ovviamente da Kean mi aspetto tanto, così come ha fatto oggi, perché è stato bravo a fare gol, è stato bravo a crearsi altre occasioni, è stato bravo a partecipare alla fase difensiva, che una squadra come la nostra deve sapere che tutti quanti sono necessari per poi rimanere aggrappati a quelle che sono le partite, quindi complimenti a lui per oggi. Beh, questa non è che perché voglio essere vago, però se no dico quello che penso, nel senso che siamo all'inizio, quindi devo scoprirne ancora tante cose che dobbiamo fare, passiamo attraverso le partite, in dei momenti comunque la sensazione che siamo una squadra che si deve conoscere, perché ovviamente tante cose possono essere fatte meglio, in altri invece sembriamo una squadra che già si conosce da tanto. E a me piacciono i giocatori di qualità, l'ho già detto, poi ovviamente le partite vanno riempite, la partecipazione di tutti i giocatori è determinante, quindi dipende anche dalle caratteristiche di altri interpreti che girano intorno. Come dico anche a loro, no? Per me la solidità non te la dà un giocatore, la solidità te la danno tutti i giocatori che insieme fanno una fase e tutti i giocatori che insieme propongono l'altra, quindi nella mia testa ovviamente mi piacciono i giocatori bravi che giocano insieme, poi ovviamente mi devo confrontare con quelle che sono le i momenti, da quanto tempo siamo insieme, quanto ci conosciamo, e quindi cercare di mettere in campo una squadra equilibrata, una squadra che sappia anche resistere a quelle che sono le doti dell'avversario, perché comunque affronteremo anche avversari molto molto forti a partire dal prossimo. C'è una strada da fare, noi sappiamo che abbiamo preso tanti ragazzi bravi per cercare di costruire una Fiorentina che sarà forte e anche bella, ovviamente dobbiamo lavorare tanto e cercare di strutturarla attraverso il lavoro, sperando di impiegarci il meno tempo possibile.
1: Queste le parole del tecnico Viola al termine della gara di venerdì, vinta dalla Fiorentina per 4-1 contro il Benevento. Il secondo estratto che abbiamo ascoltato era in risposta proprio a una domanda su un centrocampo esclusivamente qualitativo, e sostanzialmente è molto d'accordo con le tue riflessioni, Federico, il tecnico Viola. All'inizio invece abbiamo sentito una risposta relativa a Moise Kean, al ruolo che poi i giocatori con le sue caratteristiche e anche il suo potenziale hanno, e ti chiedo, tu hai la sensazione che Moise Kean possa vestire ancora la maglia della Fiorentina, o credi che sia l'attenzionato speciale per questi ultimi 15 giorni di mercato in uscita?
12: Allora, premesso che io Kean non lo cederei, come ha detto anche il mister, è un giocatore forte, i giocatori forti cerchiamo di tenerli perché è su quelli che poi si costruisce una squadra di livello che può ambire a determinati obiettivi. È chiaro che Kean ha mercato, c'è un forte interessamento del Como, che però per ora siamo così un po' al flirt, no? Non si sa se il Como vuole affondare il colpo, siamo comunque a metà agosto, anche la Fiorentina qualche calcolo ora se lo deve fare sul è il caso di cederlo ora. Poi sinceramente a me non risulta, poi vabbè, non mi occupo principalmente di queste cose, però non mi risulta che il ragazzo si stia agitando per una cessione, quindi se c'è volontà da parte di entrambe le parti di continuare questo rapporto, perché no? Poi alla fine un concetto che è espresso grosso, e secondo me è poi il problema, quello che è stato magari anche l'anno scorso un pochino il limite di Kean, è il suo mettersi a disposizione della squadra, quindi avere un giusto approccio di tipo mentale, perché non è che siamo a discutere delle qualità del giocatore, discutendo anche con colleghi si ragionava se il profilo di Kean per le caratteristiche tecniche è adatto o meno a una determinata impostazione, cioè una squadra molto di possesso che sta molto corta in avanti può sfavorire in qualche maniera Kean, che è un attaccante che tende molto ad attaccare la profondità, a essere molto verticale, a chiamare molto il pallone diretto. Sì, può essere un problemino, ma siccome è un giocatore forte si possono limare queste cose, però dipende da che attitudine ha lui. Se ha l'attitudine del primo anno, che era indiscutibile, siamo tranquilli. Se ha l'attitudine dell'anno scorso, ora non voglio dire cattiveria, però è chiaro che l'anno scorso, soprattutto nell'ultima parte di stagione, dove ha avuto dei problemi fisici, non, per carità, però non è stato poi un giocatore che ha dato tutto il contributo che ci si aspettava. Se lui torna ed è convinto di questa situazione, di questo contesto, e torna con la giusta mentalità a mettersi a disposizione, si può fare tutto con Kean.
1: L'anno scorso, quando poi Kean non è stato a disposizione della Fiorentina, i Viola avevano Roberto Piccoli da mandare in campo al suo posto. Quest'anno la sensazione è che poi possa essere Matteo Pellegrino a sostituire Kean qualora assente. E tu per primo su X, anche dove spesso ti esprimi, hai sottolineato anche il perché non si possa considerare un downgrade, come invece tanti hanno azzardato, la sostituzione di Piccoli Napoli con Pellegrino. Ti chiedo se hai voglia di spiegarlo anche ai nostri ascoltatori.
12: No, certo, ma molto banalmente non è un downgrade, perché Piccoli, al di là di quelli che sono le sue qualità, i suoi valori, è chiaro che è un giocatore che l'anno scorso è arrivato con un costo di cartellino pesante, con tante aspettative, in un contesto dove non funzionava niente. È chiaro che è un giocatore che è andato, diciamo, in depressione, si è intristito, ha lavorato anche tanto, si è messo a disposizione per la squadra, ma ha faticato tantissimo. Poi gli attaccanti sono sempre, io dico che sono una categoria di calciatori un po' particolari, no? Quando iniziano a segnare poco, poi si intristiscono particolarmente e allora perdono efficacia, perdono la capacità di fare le cose, perdono la fiducia in loro stessi. Quindi è chiaro che Piccoli era in quella situazione lì. Cambiare aria gli può solo far bene. Lo sostituiamo con Pellegrino, che invece è un giocatore che arriva nel pieno della fiducia. Già solo quello ti permette a Grosso di avere a disposizione un giocatore che sta bene. Ti faccio un altro nome, che è un altro ruolo, però rende bene l'idea di quanto pesa poi la fiducia che i giocatori hanno in loro stessi. Pensiamo alla stagione scorsa di Ndur, che per sei mesi praticamente ti chiedi che razza di giocatore sia, quali siano davvero le sue capacità, se abbia un potenziale per migliorare. Poi pensi agli ultimi 3-4 mesi, dove il ragazzo entra in fiducia perché mette dentro minutaggio, fa qualche gol, eccetera eccetera, e lì allora ti ritrovi un giocatore che sì, magari c'ha tutta una serie di suoi limiti che deve limare, però ti fa dire ok, su questi limiti si possono superare, su questo aspetto dove è un po' più carente si può migliorare, e lui ha lo spirito per migliorare. Perché? Perché è tranquillo, si sente bene, si sente forte e va bene così. Piccoli in questo momento non credo ci fosse un margine per lavorare in questo senso, soprattutto con l'ipotesi che appunto continuasse a fare da alternativa a Ken. Pellegrino non ha questo tipo di problemi. Pellegrino arriva, si mette a disposizione. Se Ken va via, cosa che io spero non accada, può essere già un'opzione valida come prima scelta. Comporta di giocare magari in maniera un po' diversa, perché le caratteristiche di Pellegrino e di Ken sono abbastanza diverse, ma in questo appunto può essere anche una variabile. Altrimenti è un'alternativa pronta da buttare dentro a gara in corso, quando Ken non c'è. È comunque un giocatore che l'anno scorso si è dimostrato affidabile. Poi non ci aspettiamo, non facciamo come al solito che Eman non ha fatto 20 gol. Pellegrino non le fa 20 gol, fa altre cose al servizio della squadra, in funzione della squadra. Non è un attaccante da 20 gol. L'attaccante da 20 gol ce l'abbiamo, e Moise Ken, va bene così.
1: Assolutamente d'accordo con te. Ti leggo anche il messaggio che l'intruso Viola ci manda al 348-7513-933. Sicuramente dirò un'eresia, ma i movimenti di Gudmundsson con i giocatori nuovi mi sembrano davvero positivi. Lo scorso anno correva da solo. Il suo messaggio non è l'unico, che fermo restando le qualità di Gudmundsson, che difficilmente abbiamo messo in discussione anche quando sembrava avere la testa da tutt'altra parte rispetto alla Fiorentina, punta il dito sull'atteggiamento di Gudmundsson, come se in un certo senso fosse un giocatore ritrovato, alla luce anche delle poche offerte di mercato e della duttilità che può avere dal punto di vista tattico. Ti chiedo se tu hai la sensazione che questo possa essere l'anno buono di Gudmundsson, o se invece sei del partito di chi sottolinea come tre allenatori non siano riusciti in un certo senso a darci il giocatore che tanti speravano di accogliere a Firenze.
12: Ma guarda, io lo spero sia l'anno buono, non ho tantissima fiducia in questo, proprio per il motivo che hai detto. Cioè in tutta la carriera di Woodmans sono stati pochissimi gli allenatori e i contesti dove lui è riuscito a rendere al 100% di quelle che sono le sue grosse qualità tecniche, perché ha grosse qualità tecniche. Però è anche un giocatore molto complicato da inquadrare, da mettere nelle condizioni giuste, come dire, che, da fargli avere il giusto umore per rendere al meglio. Si torna sempre un po', no, al discorso dello stato mentale, sì, dei giocatori, che è un aspetto importante. Gudmundsson è particolarmente delicato, ce lo dice, ripeto, ce lo dice la sua carriera, ce lo dice il suo storico. Per come è impostata ora la squadra e per come è impostata ora soprattutto la rosa, è chiaro che è un nome spendibile, perché è un'opzione per il tridente, è un'opzione per questa sorta di albero di Natale con cui abbiamo esordito. Può giocare sia a destra che a sinistra, comunque tanto tenderà poi a centrarsi, andare nelle zone centrali perché è la sua zona preferita. Anche lui è questione di come Grosso pensa di inquadrare l'attacco, che incarichi e compiti pensa di dare, che tipo di intesa si crea con determinati giocatori. È chiaro che sulla carta, anche solo se facciamo finta che non arriva nessun altro in attacco, un tridente Gudmundsson, Mastantuono, Ken, sono magari tre giocatori non semplicissimi da far collimare, però sono tre giocatori tecnicamente molto forti. Se riesci a creare un determinato tipo di relazioni anche in campo, non fuori campo, relazioni in campo, se si intendono in campo con un determinato centrocampo dietro, c'è margine per divertirsi, perché ripeto, qui le qualità tecniche ci sono e non si discutono. Vanno limati un pochino gli equilibri, perché poi si parla di tre giocatori che in fase di non possesso alla fine il reattivo e il più voglioso in genere è stato proprio Mastantuono, anche l'anno scorso al Real, che però non so quanto abbia voglia di un ruolo di sacrificio qua, perché ovviamente non è al Real, è venuto qua per avere una centralità e per mettersi in mostra. Però si possono equilibrare le cose, qui sta al mister costruire i giusti rapporti di fiducia e trovare le giuste soluzioni, ma è tutto fattibile, cioè, c'è margine per fare grosse cose.
1: Infatti c'è anche grande curiosità non solo nei confronti della squadra, del potenziale, l'abbiamo detto, alcuni colpi hanno riacceso l'entusiasmo anche in maniera incredibile, se pensiamo a come abbiamo chiuso la stagione, ma anche quello che sarà l'apporto da parte del tecnico, che non è stato accolto con lo stesso entusiasmo di alcuni giocatori, ma che pian piano impareremo a conoscere. In chiusura, so che hai una sensazione, non so se definirla piacevole, per quanto riguarda la maglia numero 7 della Fiorentina, perché qualche giorno fa sono usciti i numeri di maglia scelti dai giocatori, manca il 7, quindi temi il fantasma dei mercati passati, Federico?
12: No, come dicevo l'altro giorno su Twitter, la maglia numero 7 è libera, c'è un giocatore che al momento è in rosa, però di fatto è ai margini, che è rientrato da un prestito, che ha indossato la maglia numero 7 qualche stagione fa, Riccardo Sottili, per capirci. Ora, io non credo venga, sia destinato ad essere reintegrato come opzione per gli esterni, ecco, può succedere di tutto, quindi potrebbe anche accadere questa cosa, se non chiudiamo per un esterno, se la via è il 4-3-3 e va preso un altro giocatore in quella posizione, e se non si prende allora c'è anche questa possibilità. Poi non so come sia fattibile in realtà reintegrare un giocatore dopo di fatto tre mesi da fuori rosa. Fu fatto all'epoca per Luca Ranieri, sì, in realtà, quindi potrebbe accadere anche a lui, però
1: Nicola Ceccarini ci fa sapere che la priorità sul mercato è l'esterno d'attacco per la fascia sinistra, a suo avviso non è da escludere anche un nome importante, quindi le nostre speranze hanno ancora motivo di sopravvivere da qui a inizio settembre.
12: Sì, ma infatti io ormai mi aspetto ancora un intervento in entrata sul mercato proprio in quella posizione. Poi in realtà la grossa variabile nostra sono le uscite, sì, perché c'è qualcosina da sistemare, in ottica cessioni, perché abbiamo un po' troppi giocatori, alcuni sono ovviamente ai margini, e quindi tra un eccesso di mezzali e un eccesso di terzini destri qualcuno dovrà anche uscire anche per monetizzare un pochino, per far entrare un po' di risorse di liquidità
1: lo stesso in Goretti, come tu hai fatto analizzando la situazione ad oggi di Moise Kean, ha ribadito come l'intento della Fiorentina sia anche quello di rispettare le richieste degli interpreti in questi ultimi 15 giorni. Sappiamo che nel calcio di oggi la volontà dei giocatori ha un peso specifico notevole che non si può assolutamente sottovalutare quando si parla di mercato. Federico Castiglioni, io ti ringrazio, i nostri ascoltatori ti ritrovano a settembre quando appunto ripartirà l'appuntamento quotidiano anche con C'è Polemica e con Dario Baldi. Nel frattempo ti ringrazio di nuovo, ti saluto e ti auguro una buona estate.
12: Chiara, ti ringrazio io, un saluto a tutti e buon proseguimento, buona giornata e buona estate.
1: A presto. E come detto, tante riflessioni non solo per quanto riguarda la prima gara ufficiale della stagione 26-27 della Fiorentina, ma anche sul mercato. Ad esempio ci scrive in presa diretta Marcello da Como al 348-7513-933. Buongiorno Chiara, ma un attacco con Kean e Pellegrino imitando la coppia Retegui-Kean sarebbe brutta, ed è proprio quello che ci stiamo chiedendo, non solo alla luce anche della tipologia di operazione che ha portato Matteo Pellegrino a vestire la maglia viola, ma anche considerando quelle che sono le pedine a disposizione del tecnico, fermo restando che lui ha il suo modulo preferito. Stiamo cercando di capire come la Fiorentina possa mettere in campo anche in contemporanea più giocatori a seconda sempre della veste che poi voglia dare alla squadra. Io, se Marco Tonelli è pronto, gli chiederei di farci riascoltare anche le parole di Radu Dragosin al termine della gara di venerdì e poi torniamo.
14: Siamo qui con Radu Dragosin. Radu, per prima cosa ti chiedo, quant'era importante oggi iniziare bene, perché questa era partita da dentro o fuori?
15: Sicuramente molto importante per il nostro percorso nella Coppa, vogliamo arrivare fino in fondo, è un nostro obiettivo, però sì, era importante iniziare poi la stagione col piede giusto. L'abbiamo fatto, siamo contenti, ho visto tantissimi ragazzi con tanto entusiasmo, però dobbiamo stare con i piedi sulla terra, lavorare continuamente per raggiungere i nostri obiettivi.
14: Tra primo e secondo tempo eravate in controllo della partita, però siete rientrati dal spogliatoio con una carica diversa. Cosa vi ha chiesto mister Grosso?
15: No, di continuare, di spingere ancora, perché sapevamo che potevamo fare di più e infatti era questo nella nostra testa, volevamo portare la partita a casa prima possibile e sì, insomma, fare tanti gol perché abbiamo la qualità per fare e volevamo mostrarla.
14: Hai fatto un assist, il gol non è arrivato, me lo mettiamo nel mirino per la prossima gara magari.
15: Sì, speriamo, sono contento che abbiamo vinto, contento per l'assist e come detto dobbiamo continuare a lavorare.
14: Senti, adesso andiamo a guardare al campionato, prima partita contro la Roma, a Roma, difficile, stadio difficile, tu sei abituato a match difficili, però con questa Fiorentina forse vorremmo iniziare bene forte, che match ci aspetti a Roma?
15: No, guarda, la Serie A è un campionato tosto, quindi non saranno partite facili. Sicuramente sì, affronteremo la partita come abbiamo fatto oggi, con carica, con entusiasmo, con energia e come detto vogliamo mostrare quello che possiamo fare.
1: E con le parole del nuovo difensore centrale della Fiorentina siamo arrivati anche al termine di questa prima ora insieme, quindi un'altra piccola pausa e poi torniamo per la seconda ora.

0: cuore è Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Missili balistici russi hanno colpito Kiev, Kryvyi Rih e Kremenchuk. Secondo Zelensky si registrano vittime e numerosi feriti. Kiev ha risposto con un maxi attacco di droni contro Mosca, dove sono stati colpiti anche alcuni hub logistici. Tensione anche in Romania, dove un F-18 spagnolo della NATO ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo del paese ritenuto di probabile origine russa.
1: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone ha inoltre condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Ornella Forastefano, la 46enne brutalmente picchiata e abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Il compagno 42enne, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania ed è ora interrogato dagli investigatori. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, non esclude al momento nessuna pista.
1: La cronaca: ricerca in corso al largo di Porto Venere nello Spezzino per un ragazzo di 21 anni disperso in mare dalla sera di Ferragosto. Il giovane era su un gommone noleggiato con quattro amici quando, durante una brusca virata, sarebbe stato sbalzato in acqua insieme a un altro ragazzo subito recuperato. Una cinquantina di soccorritori con imbarcazioni ed elicotteri stanno perlustrando il tratto di mare tra il Golfo della Spezia e le Cinque.
2: Voltiamo pagina, si avvicina la svolta dopo settimane di caldo e afa sull'Italia. Già oggi primi temporali al nord, mentre da lunedì 17 agosto una perturbazione porterà fenomeni anche intensi e un progressivo calo delle temperature. Il maltempo ha intanto fermato anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo.
1: Calcio: proseguono i 32esimi di Coppa Italia. Dopo le qualificazioni di Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia e Torino, oggi sono in programma altre quattro sfide. Alle 18 Frosinone, Juve Stabia, alle 18.30 Genoa Ascoli, mentre in serata si giocano Verona Virtus Entella alle 20.45 e Lazio Mantova alle 21.15. I 32esimi si concluderanno domani, prima dei 16esimi di settembre.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Aspetta, aspetta.
4: Che si compra? Flash.
3: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
5: Bravo, bravo.
3: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
5: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
3: Ah, già sono io, scusami.
5: Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
3: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
6: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
5: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Seconda ora insieme di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola. Allo 055 77 111 71 si è prenotato Fabio, che ringrazio anche per l'attesa durante la pubblicità. Ciao Fabio, buona domenica, buon pomeriggio, bentrovato.
10: Ciao Chiara, buon pomeriggio anche a te, ben ritrovata e complimenti. Dunque, cosa dirti? Venerdì sono rimasto soddisfatto da questa squadra e stavo pensando come noi fiorentini siamo davvero di un assurdo totale, me per primo, perché siamo stati abituati in questi 7 anni a fare interi centrocampi gli ultimi giorni di mercato, addirittura un Palladino, Bove, Adli e Casaldi arrivarono, sì, alla seconda giornata di campionato, sì, neanche la prima, tant'è vero giocò a Barabatta a Parma, eppure andava tutto bene. Adesso che ci manca praticamente solo 2 giocatori e Paratici ha fatto una suntuosa campagna acquisti, vorremmo tutto subito e già tutto apparecchiato, ma avevamo cominciato a maggio a dire sarà lunga, sarà paziente. No, adesso vogliamo tutto e subito, come se ci fossimo svegliati da 7 anni di oblio e adesso siamo ritornati quelli di una volta. Eh no.

0: lungo ci siamo chiesti, proprio avvicinandoci a quell'appuntamento, come potesse farsi trovare la Fiorentina alla luce magari dei limiti emersi nelle amichevoli di precampionato e di questo mercato che comunque dovrà finire di dare una forma alla squadra di Grosso. Io Fabio ti ringrazio, ti auguro buona domenica.
1: Grazie anche a te, ciao Chiara.
0: Come detto, lo 055 7711 171 per intervenire in diretta, ma c'è sempre il 348 7513933 per i vostri messaggi di testo e anche le note audio. Io vi ricordo che poi potete vederci anche sul canale 92 e a breve, appena Marco Tonelli avrà perfezionato il collegamento, vi consiglio caldamente di farlo, altrimenti attraverso la nostra app in modalità visual vi mostreremo in esclusiva delle immagini. Immagini che sui social hanno fatto tanto parlare di lui, ma anche di Fiorentina, in un calcio che si allontana sempre di più da quello che abbiamo conosciuto, del quale ci siamo innamorati. Io vedo un pollice, quindi intanto la ringrazio, la saluto, perché gli ho dato il tempo di atterrare, non il tempo di fare le lavatrici da rientro, però apprezzo tantissimo la sua disponibilità. Sara Meiniven, buona domenica, buon pomeriggio.
2: Ciao Chiara, per te ci sono sempre, sappio, per te Radio Firenze Viola.
0: Grazie, noi siamo molto orgogliosi di tutto ciò. Come hai detto,
2: devo correggere. Vai. Perché le lavatrici le ho fatte.
0: Ah, velocissima, la mia ci mette tantissimo. Quindi calcolavo i tempi della mia e quelli che mi hanno tratto in inganno. Come però hai scritto anche sul tuo profilo Facebook, i nostri ascoltatori ti seguono sempre, perché poi sostanzialmente le ufficialità passano da Sara Meini, ma anche le curiosità. Il tuo è stato un buon rientro, con delle immagini che riappacificano un po' col mondo del calcio.
2: Beh, direi proprio di sì, anche perché è così inusuale ormai trovare un giocatore che si presti così, soprattutto davanti a bambini, che colpisce, no? Perché sono immagini che dovrebbero essere la normalità. Io mi ricordo nel momento in cui avevo iniziato a seguire la Fiorentina, ero ragazzina anche io andavo a vedere gli allenamenti, di queste immagini se ne vedevano di più. Oggi purtroppo è una rarità vedere una roba del genere, e quindi ti riporta con la mente, con lo sguardo a un calcio che non esiste più, perché ormai ti vengono date magari delle immagini da parte della società, non soltanto della Fiorentina, sia chiaro, sì. Cioè quasi in tutta Italia, e su quelle tu ci devi costruire qualcosa, devi pensare che sia un personaggio che devi raccontare attraverso delle immagini che non hai girato tu, e questo già ti fa capire che non puoi sapere davvero se quel personaggio lo stai raccontando bene o no. E invece vedere questo, sentire la gente che ti racconta esattamente quello che ieri ha fatto Mastantuono, cosa normalissima, ripeto, su una spiaggia a giocare con i bambini, che si è prestato a tutti, ha fatto le foto con tutti coloro che l'hanno riconosciuto, autografi eccetera eccetera, ha sorriso come se fosse stato un bambino anche lui, effettivamente è talmente giovane che ha lasciato questo nome di bambino da poco. E lì te lo fa capire di più, perché è chiaro che io da oggi conoscerò un profilo, un carattere di Mastantuono che forse non avrei mai potuto sapere, perché chi me lo diceva?
0: Noi abbiamo, grazie anche a Marco Tonelli, fatto vedere il video cui facevi riferimento, le immagini esclusive del TGR Rai Toscana. Mastantuono che poi è stato accolto anche da subito con grandissimo entusiasmo, non solo l'accoglienza a Peretola, tanti ascoltatori che chiedevano a noi di Radio Firenze Viola l'orario preciso proprio per non perdersi quel momento. È stato anche accolto quando è entrato al 57esimo venerdì il nuovo numero 30 Viola dal Franchi, che non riusciva a contenere anche la gioia di essersi aggiudicata per questa stagione un gioiellino del genere. Ecco, forse la sensazione è che lui voglia anche un po' ripagare tutto questo affetto che ha ricevuto fin dall'inizio, ancora prima di scendere in campo.
2: Secondo me è talmente giovane che ovviamente ha ancora deve trovare quella malizia, no? Che sì, poi i giocatori purtroppo trovano nel momento in cui arrivano in squadre importanti, così come alla Fiorentina, che non vuol dire che lui non arrivasse e non arrivi, perché ricordiamolo che ovviamente il Real Madrid sì, è una squadra importante, ma sicuramente lì non lo consideravano come è stato considerato dal momento in cui è arrivato a Firenze. io oggi inizio il servizio di questa sera alle 19:30, banalità per banalità, dal bagno.

0: di folla al bagno a Forte dei Marmi con i bambini, no? Che questo ci fa capire che lui è arrivato veramente da poco a essere considerato un giocatore importante così come dovrebbe diventare per la Fiorentina. Ora, detto questo, l'entusiasmo c'è, tutti siamo molto ottimisti per quello che Massantuono potrà dare alla società viola in questo anno, adesso però c'è il campo. Sì. E diventa la cosa più difficile, perché questo è lo scalino più alto che adesso deve superare Massantuono, perché comunque è giovanissimo, comunque è arrivato un altro campionato, comunque chissà come si inserirà in questa Fiorentina di Fabio Grosso. Io devo dire, sono molto ottimista, perché un giocatore, quando è forte in tutte le squadre, però sono curiosa di vederlo all'opera.
1: E tra l'altro, mentre parliamo di lui, al 348-7513-933 un ascoltatore ci manda una foto che lo ritrae appunto insieme a Massantuono e anche ad altri tifosi. Questa conferma della grande disponibilità e della voglia in un certo senso di immergersi all'interno di un mondo che l'ha accolto con questo entusiasmo. Ci scrive anche Gianmarco da Varese: questo campione, se lo coccoliamo e lo rispettiamo e rispettiamo la ricompra con Real Madrid, noi riusciamo a decidere la stagione con lui. Quindi Sara, ti chiedo, alla luce anche delle tue riflessioni, come si fa a non trasformare l'entusiasmo in pressione, una pressione che da un lato può essere anche sana per un giocatore che abbia anche alte aspettative, ma che poi deve fare i conti giustamente con un campionato diverso e con un'età?
0: Non si può, perché comunque la pressione non l'ha data neanche in questo caso la Fiorentina, ma la pressione l'ha data la cifra con la quale se l'è è giudicato il Real Madrid, e questo fa capire effettivamente il valore di Franco Massantuono, per cui lui sentirà certamente questa pressione, ma è giusto, perché nel calcio i giocatori forti la devono sentire questa pressione. È una pressione sicuramente, almeno inizialmente, positiva, dopodiché a Firenze ci conosciamo benissimo, sappiamo quanto di bello possiamo dare, quanto di brutto anche possiamo dare, quindi auguriamoci che lui inizi col piede giusto, perché questo dobbiamo augurarci per lui, ma sicuramente molto di più per la Fiorentina. Poi quanto resterà la ricompra, questo purtroppo non dipenderà da noi e dipenderà soltanto forse dal Real Madrid. Intanto godiamocelo per un anno. Lui c'è e è giusto che abbia tutta la pressione del mondo addosso e che riesca a dare davvero tanto per la Fiorentina, tutto quello che i tifosi ancora si aspettano. Dopodiché mi veniva una battuta mentre hai detto ci stanno arrivando altre foto di tifosi, perché devi sapere che Massantuono l'hanno visto ieri per il primo giorno, ma ovviamente ci sono altri due giorni in cui lui resterà a Forte dei Marmi, perché ha prenotato un albergo lì, per cui tutti i tifosi della Fiorentina che sono presenti in questi giorni, sono tantissimi ovviamente, che arrivano anche da Firenze ma anche dalla Vezzia stessa, lì a Forte dei Marmi, a Viareggio, all'Isola di Camaiore, lo potranno incontrare. Auguro a tutti di incontrarlo.
1: L'abbiamo detto, la ripresa degli allenamenti sarà martedì e quindi anche invogliati da questa possibilità sono sicura che tanti lo andranno a cercare. Sono stati tanti quelli che poi dalla Versilia venerdì hanno deciso di raggiungere il Franchi per la prima gara ufficiale della stagione, l'abbiamo raccontato, bagno di folla per il presidente e grande ovazione anche per il direttore sportivo. E proprio in merito anche al lavoro del direttore sportivo, Sara, ti chiedo se in questi ultimi 15 giorni di mercato ti aspetti qualcosa di importante. Goretti ha citato le entrate e le uscite, sappiamo come possa essere quasi inevitabile dover salutare uno di quei giocatori che consideriamo dei big, ma per quanto riguarda il mercato in entrata ti chiedo se ti aspetti un altro nome importante a sigillo di un mercato che ha stupito tutti in positivo.
0: Sì, mi aspetto qualche altro ingresso e mi aspetto ovviamente anche un'uscita importante. Devo individuare quale sarà il giocatore che lascerà la Fiorentina. Devo dirti, se oggi dovessi esprimere delle percentuali, secondo me al 70% direi Fagioli, al 30% direi Ken. Ma lo avete sentito anche dalle parole del direttore sportivo Goretti, quindi non sono le nostre. Quando la gente ci dice ma se la società ha detto che Ken non si vende, perché continuate a dire che se arriva una buona offerta? Perché l'ha detto lui stesso. Goretti, al termine, anzi prima della partita del Benevento, ha detto non posso essere io la persona giusta per dirvi se Ken resterà o meno al 100% della Fiorentina, giusto?
1: Sì.
0: Questo cosa vuol dire? Cioè, se Ken davvero non fosse sul mercato, i dirigenti ce l'avrebbero detto con altre parole. Ovviamente la Fiorentina per vendere Ken vuole tanti soldi e non so quale altra società in Italia, all'estero, sia disponibile a investire tanti soldi su un giocatore che ti può dare certamente delle stagioni importanti, ma ti può dare anche delle stagioni molto difficili come quella che ha passato nella scorsa stagione a Firenze, perché noi sappiamo un centesimo di quello che è successo tra Ken e la Fiorentina, tra Ken e lo spogliatoio Viola, ma probabilmente all'interno lo sanno e come. Come lo sanno i dirigenti della Fiorentina, lo sanno anche i dirigenti delle altre squadre, e quindi tutto questo svaluta un giocatore che sul campo ha mostrato e mostra una fisicità, una potenzialità veramente mostruosa. Però poi se la gioca con delle scelte, delle cavolate, ancora è tanto giovane, che fa fuori dal campo, e quindi questo va a pesare. Detto questo, torno alla domanda: secondo me è molto più facile che sia Fagioli a lasciare la Fiorentina, ma certamente qualche giocatore importante la deve lasciare ancora questa Fiorentina, perché la Fiorentina deve rientrare di alcuni milioni, ma soprattutto la Fiorentina deve ancora comprare almeno un paio di giocatori che possano giocare sugli esterni. Per cui il calciomercato non è finito. Tutti sono liberi in questi giorni, non c'è nessuno, non c'è neanche il direttore sportivo Paratici, perché anche lui è andato via da Firenze per rilassarsi 48-72 ore, dopodiché ci sarà il rush finale. Da Roma in poi ne vedremo delle belle fino a 30.
1: Sara, prima di salutarti ti chiedo se puoi rispondere a quegli ascoltatori che già a partire da venerdì si chiedono quando potremo tracciare una linea su Fabio Grosso, sbilanciandoci un pochino non tanto nelle critiche, che poi si spera sempre siano costruttive, ma anche nel cercare di stabilire se sia all'altezza della rosa che gli hanno costruito. Venerdì, durante la diretta della partita, in studio c'era Lorenzo Di Benedetto, allo stadio il direttore Tommaso Loreto, io ero all'ascolto e sono rimasta anche sorpresa di quante perplessità e pregiudizi ci siano nei confronti del nuovo tecnico Viola scelto da Paratici.
0: Allora, io penso che dare oggi un giudizio, oggi oppure al termine della partita in Benevento, al termine delle amichevoli estive, su un allenatore che è da poco arrivato a Firenze, vuol dire non volere bene della Fiorentina, perché veramente ancora non abbiamo visto niente. Non abbiamo visto il calcio che conta, non abbiamo visto neanche una partita vera. E allora di cosa stiamo parlando? Poi vogliamo fare subito delle polemiche? Per carità, io prima che arrivasse Fabio Grosso dicevo: beh, se proprio si deve prendere Fabio Grosso, tanto vale tenerci Vanoli. Quindi io non è che nel momento in cui è arrivato ho detto: ah, oh, è arrivato un allenatore che ci svolterà. No, ma è un allenatore che nel momento in cui si è presentato ha fatto delle dichiarazioni importanti, ha fatto sentire anche tutta la sua umiltà e tutta la sua preparazione, secondo me merita un po' di fiducia. Dopodiché, ragazzi, cioè, era arrivato Pioli, sembrava fosse arrivato il Salvatore della Patria. Dopo 4 partite già l'abbiamo messo lì che doveva andare via in tutti i modi, e poi effettivamente è andata così, e meno male, perché se no la Fiorentina non si salvava. Ora è arrivato un po' più in sordina Fabio Grosso, perché non poteva mettere certamente tutti d'accordo, come magari avrebbe fatto un nome come Maurizio Sarri, ma magari faceva la stessa fine poi di Pioli, ma bisogna dargli fiducia, perché contestarlo oggi è veramente, cioè, di cosa stiamo parlando?
1: E ci si chiede davvero chi possa aiutare anche questo tipo di atteggiamento alla vigilia di una stagione, ma anche alla vigilia dei festeggiamenti del centenario. Sara Maini, io ti ringrazio per la disponibilità, per le immagini esclusive che ci hai permesso, grazie anche alla nostra regia, di far vedere agli ascoltatori ai quali ricordiamo l'appuntamento per stasera, giusto, col tuo servizio relativo a Mastantuono.
0: Assolutamente, alle 19:30 su Rete Toscana va il servizio, insomma le immagini in linea di massima sono quelle che avete visto anche ora sugli schermi guardando Radio Firenze Viola, ma c'è un'immagine in più, si vedono sempre dei palleggi sempre di fianco Mastantuono, ma la cosa più bella, ripeto, è stato vedere lui che giocasse con questi bambini, e i bambini impazziti, estasiati nel momento in cui l'hanno riconosciuto. Addirittura questo mio amico, che poi mi ha regalato questo video, questa gioia, che si chiama Francesco, mi ha detto: ma io all'inizio non l'avevo neanche riconosciuto, ma è arrivato mio figlio e mi ha detto: babbo, ma quello è Mastantuono.
1: Questo fa capire come oggi i bambini siano anche increduli di poter conoscere, incontrare il loro beniamino in spiaggia, un qualcosa che giustamente hai detto tu, noi raccontiamo come eccezione, purtroppo non è più la normalità, e fa capire anche quanto sia cambiato il calcio. Sara, grazie ancora, buona
0: grazie
1: domenica, buon lavoro e ben rientrata.
0: Grazie, ciao Chiara.
1: Come detto, Mastantuono poi ha fatto parlare di sé e anche della Fiorentina. Nell'ultima mezz'ora avremo modo di coinvolgere anche chi gestisce una pagina molto attiva sui social, che si occupa di calcio in maniera trasversale e che ha trovato degli spunti relativi alla Fiorentina nelle ultime settimane. Questo a testimonianza di come sia cambiata la percezione del mondo viola, non solo all'interno di Firenze ma anche all'esterno, dove nell'anno passato si è parlato a lungo del rischio retrocessione e anche delle possibili conseguenze, e per la prima volta a partire dall'inizio del mercato vediamo proprio la Fiorentina, la squadra di Paratici e Di Grosso, percepita in maniera differente. Ne approfitto, questi pochi minuti che ci separano dalla pausa, per rispondere a Mario da Massarosa, che come tanti altri è preoccupato dalle voci che vedono Leao accostato alla Fiorentina. Mi chiede: cosa c'è di vero su Leao in maglia viola? Si sa niente, sono solo voci? Questo è il suo messaggio al 348-7513-933. Come ribadito anche nel corso della prima ora, noi facciamo affidamento su quella che è la posizione della Fiorentina. La Fiorentina fa sapere che le voci su Leao sono completamente prive di fondamento, e quindi questo noi riportiamo con la speranza di tranquillizzare chi oggi teme che poi il mercato, che fino a questo momento sta incontrando anche la soddisfazione della piazza, possa in un certo senso riportarci anche a vivere quello che i mercati precedenti erano soliti regalarci. E Lorenzo, intanto lo ringrazio per il messaggio, vuole sapere se condivido i suoi dubbi su Grosso, che non lo convince per quanto riguarda l'incapacità o proprio la volontà di non vedere un centrocampo con Ulahi, Fagioli e Attà. Nel corso della prima ora con Federico Castiglioni abbiamo proprio analizzato il tema, parlando anche di un centrocampo qualitativo e di quelli che possono essere i rischi. Abbiamo ascoltato anche la risposta in conferenza stampa del tecnico viola Fabio Grosso, incalzato sul tema. La sensazione che poi gli ultimi 15 giorni di mercato possano cambiare un po' le carte in tavola. Io sono d'accordo nel dire che il centrocampo permette anche di immaginare una Fiorentina diversa a seconda del momento della stagione, dello stato di forma e magari anche dell'avversario. C'è l'imbarazzo della scelta, quello che poi abbiamo sperato di avere per anni, nei quali il centrocampo veniva rimesso in discussione ogni sessione di mercato, e questo ovviamente andando poi a danneggiare anche quello che era il potenziale sportivo della squadra. Però sono d'accordo anche con Sara Meini, che abbiamo sentito poco fa. Fagioli è uno di quei giocatori che non è detto possa indossare la maglia viola anche nella prossima stagione. Chi dice di esonerare Grosso già adesso è da ricovero o al massimo scusabile per le alte temperature di questi giorni, sempre che abbia subito un forte colpo di sole. Questo ce lo scrive il bomber viola, e il suo messaggio era proprio un messaggio di commento a tutte le reazioni a caldo nella gara di venerdì di Coppa Italia. A proposito di Coppa Italia, vi ricordo, domani alle 18 in campo Pisa e Empoli, e scopriremo la prossima avversaria della Fiorentina. Se Marco Tonelli è d'accordo, ci ascoltiamo anche un messaggio audio arrivato al 348-7513-933.
2: Chiara, scusa, Paolo Firenze sempre. Ho detto più forti le altre squadre, ma anche se non sono più forti alcune di loro, sono più collaudate ormai e quindi sono più compatte, e per questo diciamo fra virgolette sono più forti, non tanto come calciatori individuali, ecco, questo volevo dire, soltanto 40 secondi si fa male a esprimere tutto.
1: E ha fatto bene a specificare, Paolo, io sono molto d'accordo con lui, nel senso che poi in questi giorni, in queste settimane ci siamo divertiti ad analizzare il mercato della Fiorentina per quanto riguarda l'intenzione da parte della società di inserire all'interno dell'organico un certo tipo di caratteristiche, un certo tipo di valore, anche un certo tipo di potenziale. Poi l'abbiamo detto, la parola passa al campo, consapevoli non solo che sulla panchina si è arrivato un nuovo tecnico, ma che alcuni giocatori hanno bisogno di prendere un po' le misure col campionato italiano e con i compagni di reparto, inserendosi poi in un sistema di gioco che si spera possa far emergere loro a livelli di singoli, ma possa aiutare la Fiorentina a livello di collettivo a raggiungere degli obiettivi sportivi importanti. Sono le 17:27, quindi se Marco Tonelli è d'accordo mandiamo l'ultima pausa pubblicitaria di queste due ore insieme, poi torniamo per l'ultima mezz'ora con un nuovo collegamento e ancora i vostri messaggi al 348-7513-933.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord sole al mattino, instabilità in aumento dal pomeriggio sulle Alpi con temporali in estensione serale alle pianure a nord del Po. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro condizioni stabili e in prevalenza soleggiate al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di temporali anche diffusi in Appennino. Temperature in calo con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino. Nel pomeriggio qualche rovescio o temporale in formazione lungo l'Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ultima mezz'ora insieme in questa domenica 16 agosto 2026, sempre su Radio Firenze Viola, sempre i vostri messaggi al 348-7513-933, le vostre telefonate allo 055-771-1171. Vi anticipo che poi nei prossimi minuti ascolteremo anche l'altra parte delle dichiarazioni al termine della gara di venerdì di Fabio Grosso in conferenza stampa, proprio per iniziare a conoscere questo tecnico nei confronti del quale ci sono grandi aspettative e anche un po' di perplessità. Mentre Marco Tonelli prepara il collegamento, leggo alcune delle vostre riflessioni. Dido ci scrive: Dodò in uscita. Poi Fausto dall'Elba del Viola Club Scoglionati Viola, che saluto con affetto, mi saluta, ovviamente l'abbraccio a tutti voi in attesa poi che la stagione riparta. Ci scrive anche Alessio: il Como vuole Moise Kean, paghi la clausola valevole per luglio, lo devono prendere per forza per le liste. Noi andiamo a prenderci Zirkzee, che è un centravanti atipico di movimento che farebbe fare il salto di qualità al gioco di Grosso. I tempi di validità della clausola di Moise Kean sono scaduti, ovviamente la Fiorentina attende eventuali offerte da parte dei club interessati al centravanti viola, al centravanti della nazionale. Come abbiamo detto, gli ultimi 15 giorni di mercato porteranno tutti a tenere le antenne dritte per quanto riguarda gli innesti. Qualcosa manca, e lo dice non solo il campo ma anche le pedine a disposizione di Fabio Grosso, e al contempo la Fiorentina probabilmente dovrà cedere uno dei big per far sì che poi i conti alla fine di questa sessione estiva di mercato possano essere meno preoccupanti di come sembravano nella prima fase, in cui veramente si dava la sensazione di non guardare al costo del cartellino. Io ho avuto la suggestione di coinvolgere oggi chi gestisce una pagina social molto attiva che si occupa non solo di Fiorentina ma di calcio a 360 gradi. Vedo il pollice dalla regia, quindi ce l'abbiamo, lo saluto e lo ringrazio. Claudio Ruggeri di Calcio Totale, ciao, buon pomeriggio, buona domenica e bentrovato.
9: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
8: Io vi ho disturbati perché in realtà mi è capitato sott'occhio un vostro post relativo al nuovo presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso e al bagno di folla che poi l'ha accolto venerdì. Noi l'abbiamo detto, c'era stato modo di vederlo in occasione della messa in onore di suo padre Rocco celebrata in Duomo a Firenze, e poi è tornato negli scorsi giorni per prendere parte anche ai festeggiamenti del centenario. È stato accolto dai tifosi nel nome dell'entusiasmo per la Fiorentina che sta costruendo, e quindi vi chiedo un po' da fuori come avete percepito questa nuova figura del calcio italiano.
9: Guarda, innanzitutto ci ha fatto segno vedere soprattutto la genuinità di questo del presidente, e ti racconto anche un aneddoto quando abbiamo fatto quel post, che visse poi anche lui, hanno visto anche di cose di Fiorentina, lui non solo l'ha ripostato sulle sue storie, poi ci ha ringraziati personalmente sulla pagina, ci ha scritto in privato, ringraziandoli quello che avevamo fatto. Ora, tieni presente che raramente un personaggio, stiamo parlando del presidente di Fiorentina, non l'ultimo dei presidenti, che ti scrive in maniera molto, veramente molto gentile, molto apprezzabile, e ti parla con una semplicità unica, siamo rimasti molto sorpresi. Lo abbiamo ovviamente anche noi ringraziato per le belle parole, ma ripeto, l'occhio è balzato soprattutto sull'umanità di questo personaggio, un presidente di Serie A che sia con i tifosi, ma soprattutto anche con i social, che si comporta in questo modo, noi onestamente non l'abbiamo mai visto. Anzi, spesso ci siamo trovati con giocatori, dirigenti, anche molto scoppiosi, ecco, passami il termine, che comunque avevano risposto anche in maniera un po' piccata. Invece è stato veramente molto gentile.
8: Si è fermato appunto prima della partita insieme ai tifosi, si è anche intrattenuto per qualche battuta in un video che poi trovate su Firenze Viola, ha commentato le doti di Cristiano Ronaldo, perché poi la piazza, nel nome dell'entusiasmo, gli ha chiesto non solo Ronaldo ma anche la Champions, e lui si è prestato anche a questo, proprio a conferme, a testimonianza dell'umanità che voi stessi avete notato e avete voluto premiare. Per l'appunto, poco prima di voi abbiamo avuto in collegamento Sara Meini della RAI e abbiamo analizzato e commentato con lei le belle immagini che oggi fanno nuovamente parlare di Fiorentina, immagini relative a Mastantuono che in vacanza a Forte dei Marmi decide di giocare a pallone sul bagnasciuga insieme ad alcuni ragazzini, e voi avete parlato anche di questo, sottolineando come poi il calcio di oggi ci abbia un po' allontanato da quel calcio con cui siamo cresciuti, un calcio che sostanzialmente ci manca e che queste immagini ci fanno un po' rivivere.
9: Guarda, a noi piace mostrare questo lato del calcio, perché poi spesso si dice guarda, non ha fatto niente di eclatante, però scusate, noi parliamo di un ragazzo che ha giocato nel Real Madrid, quindi non l'ultima squadra del mondo, che è arrivato in Italia a 19 anni, con tante aspettative. Sicuramente abbiamo visto anche l'accoglienza, no, della piazza, di una piazza di Firenze, al suo arrivo, lui tranquillamente gioca in spiaggia come una persona, perché poi fondamentalmente loro sono dei ragazzi, lui ha 19 anni, quindi un ragazzo normale come tutti, però abbiamo spesso visto, no, questi giocatori che sembrano quasi delle divinità, quasi inarrivabili. Un ragazzo di 19 anni che ha giocato nel Real Madrid ci insegna un po' a dire forse dobbiamo anche un attimo stigmatizzare questo ruolo di divinità del calciatore.
8: Ed è importante anche per realtà come la vostra, che utilizzano il calcio come strumento di comunicazione social, cavalcare queste tematiche che giustamente, come voi sottolineate, stanno un po' sparendo dal calcio. Io in tal senso sono curiosa di chiedervi come è cambiata un po' la percezione della Fiorentina, visto che poi voi vi rivolgete ai tifosi di tutta la Serie A e non solo, rispetto alla passata stagione. Noi abbiamo commentato le prime settimane di mercato tra l'incredulità nostra ma anche dei tifosi delle altre piazze. Al 16 d'agosto avete la sensazione che la Fiorentina sia tornata anche solo sulla carta tra le squadre più importanti del nostro campionato?
9: Guarda, chiaro, noi la sensazione l'abbiamo avuta quando è arrivato Paradisi come dirigente, perché comunque non parliamo di un dirigente normale, parliamo di un grande dirigente. E comunque la storia parla per lui. Lì abbiamo avuto la sensazione che la famiglia Commisso, in generale Fiorentina, voleva cambiare passo. E poi abbiamo visto le prime operazioni di mercato. Già quando ha preso Dragusin abbiamo iniziato a pensare. Poi, secondo me, al di là di Mastantuono, il colpo a casa, secondo me, è un colpo fantastico, perché su questo ragazzo c'erano diversi club. La Fiorentina è stato un blitz, lo ha preso. Poi abbiamo visto anche Mastantuono, Pellegrino
8: con la cessione di Piccoli, tra l'altro, dopo l'investimento della stagione passata e anche dopo il rendimento del giocatore, non era affatto semplice.
9: No, era semplice tutta questa operazione, e secondo me il mercato delle Fiorentine ancora non è finita. Però anche l'acquisto di Joao Mario, che sono nomi molto sottovalutato, ma per le caratteristiche poi del gioco che ha Grosso, anche Grosso un allenatore, comunque un bel allenatore che viene da esperienze importanti, e tutti questi piccoli pezzi di puzzle uniti insieme ci fa pensare che comunque sarà un'altra musica, soprattutto rispetto poi quello che è successo lo scorso anno con tutti gli scongiuri del caso del tifoso di Fiorentina. Però si vede e si sente che stiamo parlando di un'altra squadra, di un altro entusiasmo.
8: Infatti a me ha impressionato non solo il numero di like sui vostri post, che comunque sono la quotidianità, ma anche a livello di interazioni, vedere proprio una forma di rispetto differente nei confronti di questa Fiorentina che grazie a Fabio Parati ci sta tornando a provare a dire la sua, perché poi noi lo ripetiamo, commentiamo quelle che sono le volontà della società attraverso le scelte di mercato in entrata e in uscita, poi c'è il campo che in un certo senso può premiare o può anche frenare questo tipo di entusiasmo. Noi siamo un po' scaramantici soprattutto quando si parla di obiettivi, ma voi che siete esterni, chiedo ovviamente al netto anche dei restanti 15 giorni di mercato e di quello che potrà succedere, soprattutto considerando Moise Kean e il peso specifico all'interno della rosa, voi vi siete già fatti un'idea di quello che è il potenziale della Fiorentina di quest'anno, avendo solo campionato e Coppa Italia?
9: Guarda, tu hai detto bene, c'è la situazione di Moise Kean da monitorare, ma ripeto, prima ho fatto il nome di Pellegrino, sì. Che ha visto lo scorso anno in un Parma che comunque aveva un gioco non offensivo. Pellegrino è stato il totem centrale, non faceva solo il centravanti per fare il gol, lui ripuliva le azioni, portava in alto la squadra. In un gioco offensivo come quello di Grosso, secondo noi Pellegrino può fare molto bene, tra l'altro ha 24 anni. E considerando anche come è stato lo scorso anno il cammino del Como, anche io credo che la Fiorentina comunque in Europa ci possa stare tranquillamente. Poi sai, Champions League deve anche accadere quello che può successo lo scorso anno con il Como, no? Loro hanno fatto bene, le cosiddette big poi hanno completamente rallentato, addirittura si sono suicidate sportivamente parlando, sì. Come il Milan all'ultima giornata. Per uno Fiorentina, ripeto, è proprio l'aria, tu hai detto bene, quando parliamo di Paratici della Fiorentina c'è proprio un'aria che si respira completamente diversa, ma arriva perché comunque ci sono stati dei colpi veramente importanti. Noi spesso giochiamo anche sulla formazione tipo della Fiorentina, e non ci dimentichiamo che c'è anche Gudmundsson, che lo scorso anno è stato sicuramente oggetto misterioso, ma a Dio Grosso su quei tipi di giocatori ha sempre fatto il suo lavoro, ha fatto bene, quindi potrebbe essere anche quello una specie di upgrade.
8: E quindi staremo a vedere, perché noi, come detto, da un lato siamo frenati. L'estate scorsa con l'arrivo di Stefano Pioli e alcune sue dichiarazioni ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo e abbiamo sbattuto poi il muso contro una realtà disarmante che ci ha portato a lottare per la salvezza per gran parte della stagione. Avevamo bisogno di ritrovare questo entusiasmo anche in virtù poi dei festeggiamenti del centenario che avverranno a partire dalla data del 29 di agosto, ma si fa fatica a tenere i piedi per terra proprio perché, come sottolineato anche da voi, si intravede un modus operandi differente e c'è la sensazione che questa Fiorentina possa comunque far divertire. Io Claudio ti ringrazio, vi saluto, ovviamente ricordo anche a tutti i nostri ascoltatori di seguirvi sui social con Calcio Totale, anche perché vi occupate di tutto e di Fiorentina e soprattutto perché siete riusciti a farvi apprezzare dal nuovo presidente che sta lentamente convincendo anche la parte più scettica della piazza a dargli una possibilità. Grazie ancora e a presto e buon lavoro.
9: Buon lavoro.
8: E come detto, appunto, di Fiorentina iniziano a parlare anche le altre, tra chi da un lato è infastidito da questo tipo di attenzione non solo per motivi scaramantici, chi invece è solito lamentare una sorta di snobismo nei confronti della Viola. Ancora un po' di messaggi, saluto Armando che mi scrive bentornata e sono contenta anch'io di ritrovarlo. Poi Marco, il moviolista, ci scrive: come il tuono che dovrebbe scaricare acqua in queste quest'estate è pazzesca, aspettiamo una vendita eccellente da parte di Paratici. Arriverà? E poi aggiunge: hai forse capito la strategia di Paratici su Moise Kean? E io ho capito sostanzialmente che la Fiorentina è disposta anche ad accontentare il calciatore indipendentemente da quelle che possano essere le sue volontà, ma la Fiorentina non è certo disposta a accettare offerte che non siano in linea con quello che reputa essere il valore del calciatore, considerando il peso specifico ma anche le difficoltà nel sostituire un giocatore come Moise Kean, a maggior ragione a 15 giorni dalla chiusura del mercato. Però, come ho detto, nel momento in cui c'è stata comunicata l'incedibilità di Moise Kean, io più che altro mi sono chiesta se potesse arrivare nella restante parte di mercato l'offerta in grado di mettere in difficoltà la dirigenza. A tal proposito, Alessio dice: è vero che è scaduta la clausola, ma se fossi nei nostri dirigenti io chiederei comunque 62 milioni. Io capisco assolutamente la valutazione di Alessio, è che non sono arrivate offerte nemmeno l'anno passato nei 15 giorni di validità della clausola, anno in cui Moise Kean ha comunque fatto la differenza non solo per la Fiorentina portandola anche al record dei 65 punti, ma ha fatto la differenza all'interno del campionato. Difficilmente dopo una stagione come questa era ipotizzabile che arrivasse. Però sono d'accordo con lui nel ribadire quanto la Fiorentina debba comunque pretendere per una cessione del genere a così pochi giorni dalla chiusura del mercato. Chiedo a Marco Tonelli di farci ascoltare anche un messaggio audio e poi ascoltiamo insieme le parole di Grosso.
10: Buongiorno Maurizio da Toronto.
8: Wow.
10: Cari amici, beh, per aver vinto 4-1 la prima partita ufficiale, dai messaggi che sento non capisco tutto questo pessimismo. Va bene, bisogna stare coi piedi per terra, tutto quello che volete, però godiamoci almeno le vittorie, cioè io questo voglio dire. Per quanto riguarda Leao, secondo me è bene che non lo prendano, perché porterebbe più guai che gol in campo, questo è il mio modesto parere. E su Grosso lasciamolo lavorare, che insomma abbiamo avuto Italiano che ha fatto benissimo, Palladino lo stesso, cioè ora perché Grosso dovrebbe fare male con questo squadrone? Poi un abbraccio, vi ascolto sempre dal Canada, ciao.
8: E ringraziamo Maurizio non solo per la fedeltà nell'ascolto di Radio Firenze Viola, ma anche per il suo messaggio. Io sono d'accordo, possiamo comunque gradire anche una prestazione e farci contagiare dall'entusiasmo senza poi necessariamente oltrepassare la linea di confine tra la capacità di in un certo senso riconoscere i segnali positivi che il campo con tutte le postille del caso ci ha dato e quell'ottimismo quasi sfrenato che porta a chiedersi se la Fiorentina possa vincere lo scudetto già nel corso di questa stagione. Per il resto mi dispiace se ha percepito pessimismo e scetticismo da parte anche dei messaggi, perché poi sappiamo bene come Firenze per tradizione abbia un po' questa tendenza. Ad esempio Pierpaolo ci scrive: giudizi troppo entusiasti o troppo negativi, aspettiamo la fine del mercato ma soprattutto 3 o 4 partite di campionato prima di giudicare. Io sono d'accordo con lui, l'equilibrio poi nelle analisi deve tener conto di tanti fattori. Questo non vuol dire che non ci si possa far contagiare dalla voglia ad esempio di andare a Peretola ad aspettare un giocatore come Mastantuono, dalla voglia comunque di festeggiare il risultato di venerdì. Come detto, ci mancano ancora alcune parole di Fabio Grosso al termine della gara di venerdì finita per 4-1 ai danni del Benevento, quindi li ascoltiamo insieme.
11: Le chiedo che valutazione dà della partita di Gudmundsson, mister, e se si augura che possa essere un giocatore che farà parte della Fiorentina 2026-2027, visto che se ne è parlato tanto anche in chiave mercato. Al volo le chiedo anche come stanno João Mario e Atta. Grazie.
12: Sulla seconda sono un po' superficiale, però penso di aver sentito, che non ho ancora approfondito, che non sia stato niente di grave, solo a scopo precauzionale. precauzionale entrambi, mi auguro, perché comunque sono due giocatori importanti nella nostra squadra. E Good, come ho detto prima della nostra squadra, ha alternato delle cose molto belle ad altre che lui può e deve voler fare meglio, perché comunque pretendo tanto dai giocatori che hanno qualità sotto tutti i punti di vista, sia sotto il punto di vista del gioco, sia sotto il punto di vista dell'organizzazione difensiva. Quindi in certi momenti non abbiamo dato la sensazione di questo grandissimo legame che ovviamente dobbiamo cercare e trovare, e lui, come tutta la squadra, ovviamente ha fatto le cose belle che cercheremo di portare avanti, ed altre che sicuramente deve poter migliorare.
13: Grazie. Ultime due, Misul e Magistrato. Vai, Nicolò.
14: Sera, mister. Le volevo fare una domanda invece su Sundur, perché è un giocatore del quale forse si è parlato anche meno in quest'estate, visti anche gli arrivi del mercato, ma è un giocatore che sembra avere non solo una continua crescita, ma essere decisivo anche in zona gol. Ecco, se lei lo vede, non le chiedo se lo vede come un titolare del suo centrocampo, ma un commento su quello che ha visto anche lavorando con lui quest'estate.
12: No, ho visto un giocatore che ha un grandissimo potenziale, perché ha un grande potenziale fisico, ma sta migliorando anche sotto il punto di vista tecnico. Oggi sia lui che Brescianini comunque hanno dato tanta sostanza alla nostra squadra, e soprattutto nei momenti di difficoltà sono stati molto generosi ad andare a raddoppiare quando gli avversari ci creavano le superiorità sugli esterni, quindi hanno fatto partita piena. Sono stato contento della partita che hanno fatto loro, perché ripeto, ci hanno dato quella solidità che a tratti abbiamo dato la sensazione di avere un po' meno rispetto a quando le cose le abbiamo fatte meglio.
13: Ultima.
4: Eh sì, il più atteso dal pubblico sicuramente era Mastantuono stasera, ha giocato una parte di partita. Che prestazione ha visto, insomma, come lo vede come l'ha visto stasera questo giocatore, che cosa si aspetta da lui?
12: Ma è entrato in un momento della partita che non era facile, perché comunque eravamo andati in vantaggio di tanti gol e quindi avevamo un po' allentato i giri, cosa che, come ho detto prima, non mi ha tanto entusiasmato. Però è un ragazzo che ha un potenziale grandissimo. Ovviamente l'anno scorso ha fatto un trasferimento importante, da giovanissimo ha fatto tante partite nel River Plate, che è una squadra sicuramente di primissimo livello in Argentina. Arriva dal Real Madrid, ha tutte le doti di un giocatore che può dimostrare di essere molto forte. È arrivato da poco e quindi cercheremo di capire bene qual è la situazione migliore in cui poterlo utilizzare. Però anche da lui, così come dagli altri, per me è determinante la grandissima umiltà che dobbiamo mettere all'interno di questo percorso, perché siamo orgogliosi dell'entusiasmo che abbiamo trovato, è bellissimo, però poi questo entusiasmo noi dobbiamo essere bravi a sapercelo meditare, a prescindere poi, penso, da come possono andare determinate partite. Però la generosità, la voglia, la determinazione di tutto il gruppo, che mi auguro presto possa riuscire a diventare una squadra, queste per me sono caratteristiche che noi dobbiamo saper portare avanti, perché sono quelle che ci permetteranno poi di tirare fuori le qualità tecniche. Questa squadra sicuramente ne ha tante, in tantissimi interpreti.
8: E queste le parole del nuovo tecnico Viola, raccolto in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia venerdì. Tecnico che sta provando a farsi conoscere non solo dal punto di vista comunicativo, da una piazza che l'ha accolto non con lo stesso entusiasmo con cui ha accolto determinati giocatori, ma che è sicuramente impaziente di poter capire se è all'altezza non solo di quelle che sono le ambizioni dei tifosi, ma anche dell'organico che gli sta mettendo a disposizione il direttore sportivo Fabio Paratici, direttore con cui comunque ha un ottimo rapporto e con il quale ha già lavorato in precedenza. Come detto su Firenze Viola, poi trovate tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il mercato, anche per quanto riguarda gli appuntamenti della squadra nei prossimi giorni. Come detto e come raccolto da Luciana Magistrato, già domani gli infortunati faranno rientro al Viola Park per essere valutati, e quindi João Mario e Attà, che sono usciti dal campo venerdì solo per scopo precauzionale, ma dando la sensazione appunto di non essere al 100%, ma anche Mandragora, che era alle prese con il mal di schiena, e Jimenez, in modo tale da capire poi come presentarsi al meglio per la gara d'esordio del campionato lunedì 24 contro la Roma, la ripresa degli allenamenti avverrà martedì, come ci ha detto anche Sara Meini. Mastantuono rimarrà in Versilia anche nella giornata di domani, qualora qualcun altro volesse provare a incrociarlo e magari scattare una foto con lui, come poi ha fatto quell'ascoltatore che al 348-7513-933 ha voluto condividere con noi lo scatto che lo immortala insieme al giovane calciatore dal grande potenziale, dalla grande prospettiva. Ne ha parlato anche il tecnico, per l'appunto, in sala stampa. Ribadiamo poi come gli ultimi 15 giorni di mercato potranno comunque raccontare altro, sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda le uscite. Io vi ricordo, visto che siamo in chiusura, che le dirette di Radio Firenze Viola per oggi terminano qui, ma riprenderanno domattina a partire dalle 8 con Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio. E quindi intanto vi ringrazio, ringrazio anche Marco Tonelli di là in regia per l'assistenza in queste due ore, e vi auguro buona serata anche in compagnia delle repliche. Da Chiara Bevilacqua è tutto, ciao.

0: classe viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Missili balistici russi hanno colpito Kiev, Kryvyi Rih e Kremenchuk. Secondo Zelensky si registrano vittime e numerosi feriti. Kiev ha risposto con un maxi attacco di droni contro Mosca, dove sono stati colpiti anche alcuni hub logistici. Tensione anche in Romania, dove un F-18 spagnolo della NATO ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo del paese ritenuto di probabile origine russa.
2: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone inoltre ha condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
3: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Ornella Forastefano, la 46enne brutalmente picchiata e abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Il compagno 42enne, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire per l'Albania ed è ora interrogato dagli investigatori. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, non esclude al momento nessuna pista.
2: La cronaca: ricerca in corso al largo di Porto Venere nello Spezzino per un ragazzo di 21 anni disperso in mare dalla sera di Ferragosto. Il giovane era su un gommone noleggiato con quattro amici quando, durante una brusca virata, sarebbe stato sbalzato in acqua insieme a un altro ragazzo subito recuperato. Una cinquantina di soccorritori con imbarcazioni ed elicotteri stanno perlustrando il tratto di mare tra il Golfo della Spezia e le Cinque.
3: Voltiamo pagina, si avvicina la svolta dopo settimane di caldo e afa sull'Italia. Già oggi primi temporali al nord, mentre da lunedì 17 agosto una perturbazione porterà fenomeni anche intensi e un progressivo calo delle temperature. Il maltempo ha intanto fermato anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, prevista oggi in Piazza del Campo, è stata rinviata a domani dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo.
2: calcio proseguono i 32esimi di Coppa Italia dopo le qualificazioni di Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia e Torino. Oggi sono in programma altre 4 sfide: alle 18 Frosinone Juve Stabia, alle 18.30 Genoa Ascoli, mentre in serata si giocano Verona Virtus Entella alle 20.45 e Lazio Mantova alle 21.15. I 32esimi si concluderanno domani, prima dei 16esimi di settembre.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
2: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
2: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
2: Buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Domenica 16 agosto, quasi le Idi di agosto, 14:04 sul cronometro. Francesco, benvenuti in studio. Marco Tonelli in regia, standing ovation da parte di tutti i presenti, gli applausi dello stesso Tonelli, contiamo uno, in due ore chissà a quale cifra arriveremo. A proposito di numeri, diamo anche i numeri 348-7513-933-055-77-111-71. Li diamo in quanto coordinate per far parte della nostra trasmissione, ma li diamo anche in senso metaforico, perché comunque in queste due ore ci sarà tempo anche per qualche guizzo originale lungo tutto il fronte d'attacco. Ovviamente sapete, quando c'è il sottoscritto in studio c'è anche tempo e modo di parlare delle mappe di calore, delle statistiche avanzate, quindi sbizzarritevi oggi più che mai per tornare su Fiorentina Benevento 4-1, perché in queste 24 ore abbondantissime devo dire che ne ho lette e sentite veramente di ogni, e ve lo dico subito, sono anche rimasto particolarmente deluso da alcune considerazioni che sono state fatte, quindi sarebbe interessante magari nelle prossime copertine estrapolare uno dei passaggi della conferenza stampa di Grosso pre-Coppa Italia, quando dice: equilibrio è una parola che mi piace tantissimo. Ecco, questa piazza continua a non avere grande dimestichezza con l'equilibrio, e quindi spero che oggi, magari con un po' di distacco orario rispetto alla partita, ci possa essere tempo e modo di tornare sulla stessa con un po' più di serenità, un po' più di lucidità, tanto nel bene quanto nel meno bene, perché ci sono stati aspetti positivi, aspetti negativi, come in ogni squadra e come in ogni sport a, in questo caso, 8 giorni dall'inizio del campionato. Però devo dire che in tutto questo c'è una conferma, devo dire, per come intendo io il calcio, anche abbastanza deludente. Saluto Paolo, saluto Ale, tra poco leggo anche i vostri messaggi, però faremo anche un po' di ping pong tra calcio giocato e calcio mercato, anche perché c'è una domanda che resta in sospeso. Io so la risposta, ma voglio che condivida anche lui stesso la risposta con tutti gli ascoltatori. Aveva promesso la sua presenza allo Stadio Franchi per Fiorentina Benevento, e quindi il re della trattativa beffa Niccolò Ceccarini: quanti minuti è rimasto all'interno del Franchi dal fischio d'inizio della gara di Coppa Italia? Ciao direttore, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche agli ascoltatori, buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Eh no, direttore, aspetti un attimo, c'è qualcosa che... ripristiniamo il collegamento, questo per ricordare i tempi di un collegamento con Gianluca Nani, visto che eravamo tutti e tre presenti, ovvero io, Benvenuti e Tonelli, con Tonelli che ha sempre negato l'impossibilità di aver creato una situazione, uno spazio-tempo, secondo me era una sorta di buco nero temporale in cui Gianluca Nani è apparso due volte, salutando due volte mentre lo stavamo intervistando. Queste sono cose che sono successe a stadio aperto e che probabilmente ben ve lo succederanno mai più, perché lì si è creato probabilmente un precedente che anche gli astronomi non sono riusciti a svelare. Detto questo, sono rimasto per tutto il primo tempo e ti devo segnalare che la cosa più interessante del primo tempo è il tuo ventilatorino, che devo dirti la verità, eri stato preso in giro per l'acquisizione del ventilatorino, soprattutto da Niccolò Righi che aveva la tua sinistra, e poi alla fine Niccolò Righi bagno di sudore e Francesco Benvenuti sembrava di essere, diciamo, quando tirava la tramontana o la bora a Trieste, quindi
2: nulla da aggiungere.
0: Sopravviveva, Righi crollato invece mestamente a te.

0: mi piaciuta molto, sì, della Fiorentina. Mi piace questo ventaglio in 35-40 metri di tutta la squadra, che nessuno, secondo me, ha, mi dispiace dirlo, ma nessuno lo ha evidenziato nella cronaca, a parte forse pochissimi isolati cronisti, cioè che la Fiorentina rispetto al passato, tra il centravanti e l'ultimo dei difensori di solito c'erano dai 15 ai 20 chilometri, cioè c'era praticamente una Fiorentina di lunghezza siderale, che invece, siccome tutti vanno a dire ma non si è visto il gioco, non si è, io però ho visto qualcosa di diverso, cioè una grossa quadratura dal punto di vista tattico, nel senso che ordine, squadra molto corta fra i reparti, cosa che secondo me è fondamentale nel calcio di oggi, una intensità discreta nel momento in cui c'era da contrastare il portatore di palla avversario, soprattutto sull'azione di ripartenza del Benevento. Poi se mi dici ho visto grandi trame di gioco, ti rispondo di no, però io questo, visto che io naturalmente, come dicevi giustamente te, non stavo molto concentrato sulle azioni, però guardavo i movimenti e ho notato questo, cioè a un certo punto c'era difesa, centrocampo e attacco molto vicine tra di loro, quindi anche fare una densità così poi per gli altri diventa difficile anche ripartire o trovare delle verticalizzazioni. E poi mi è piaciuto molto questa linea Dragusin Ranieri, che si vede proprio che è proprio una bella linea, cioè secondo me sono due giocatori che si completano in maniera ottima, e quindi queste due cose, ecco, ho notato. E ti devo dire, ho notato anche le corse di Gudmundsson, credo si fossero due anni che non corresse come ha corso col Benevento.
1: Allora guarda, io poi ovviamente ho tante domande personali ma anche degli ascoltatori di mercato da inoltrarti. Approfitto di questo incipit sul calcio giocato per leggere il messaggio di Paolo D'Arezzo, che ripensando alla partita di Coppa Italia dice: giocatori ottimi, impegnati, tecnicamente bravi, dice lui, ma anche la mancanza di una tattica di gioco adeguata al loro livello e a livello internazionale. Secondo lui la partita ricalca quella di Palladino e dei suoi successori, è un allenatore che costa poco, ma speriamo che oltre a preparare bene ciascun ragazzo sappia con l'aiuto di Paratici e delle sue conoscenze modernizzare il gioco di squadra. Ora io cercherò di dirlo col massimo del rispetto per il parere di Paolo, ma io sono sempre molto scettico nel leggere questi messaggi, perché verrebbe anche da chiedermi, ma questa vostra convinzione, queste similitudini presunte che voi vedete tra il gioco di Palladino e il gioco di Grosso, da cosa arrivano? Cioè, avete studiato qualcosa in particolare del gioco di Palladino e del gioco di Grosso al punto da dire e da scrivere un editoriale come quello che ha fatto Paolo per la prima partita dell'anno, che arriva il 14 agosto contro una squadra di Serie B, non dell'eccellenza piemontese, quindi una squadra di tutto rispetto, con un allenatore che ha già dimostrato, Floro Flores, di essere particolarmente intrigante, quindi un pacchetto completo, perché poi c'è un dirigente esperto come Carli, una proprietà solidissima come quella di Oreste Vigorito, quindi una gara assolutamente probante, che arriva il 14 agosto, finita 4-1, e non riusciamo ad avere una mentalità che sia una via di mezzo tra l'esaltarsi e pensare che questa squadra con 9, 10 o magari addirittura arriveremo anche a 11 e 12 nuovi volti dal mercato da un lato possa essere da Champions League, e dall'altro lato iniziare a dire questa squadra gioca come se non addirittura peggio della Fiorentina di Palladino, ha delle trame di gioco prevedibili, ha avuto meno del 40% del possesso palla col Benevento, Grosso è l'anello debole. Io, perdonatemi, in questi due estremi non voglio abitarci, non voglio prendere diritto di cittadinanza né dall'uno né dall'altra parte, proviamo a occupare i grigi, proviamo a infilarci un attimo nelle vie di mezzo, perché secondo me chi inizia a metà agosto a fare un tipo di pensiero così opposto non fa bene alla discussione quotidiana, e che deve esserci, sulla Fiorentina, perché vive solo per assunti, per prese di posizione. Tutto questo, ripeto, dopo 90 minuti. Si accusa Grosso di non essere coraggioso perché non fa giocare insieme Fagioli e Ulai, si continua a citare questa Fiorentina di Montella come un mantra, come fosse il riferimento, quando chi lo fa secondo me non si rende neanche conto delle differenze che ci sono tra quella Fiorentina, quel momento storico, e questa Fiorentina. E chiudo dicendo che non vi rendete conto di quanto sia difficile per un allenatore nuovo trasformare un gruppo in una squadra, e siccome non ve ne rendete, non ce ne rendiamo conto, non possiamo mettere sul piatto giudizi universali come cantava Samuele Bersani.

0: Sani, in questo caso il 16 agosto. Ci si può confrontare, se ne discute, se ne parla. Anche a me ci sono stati tanti aspetti che non mi sono piaciuti, ma prima di dire ah, siamo alle solite, questa squadra gioca da Serie B, da Serie C, non sta al passo coi tempi, ha un atteggiamento rinunciatario, perdonatemi, io faccio fatica a fare un discorso del genere a novembre, figuriamoci ad agosto quando partite di campionato giocate, leggo zero. Detto questo, torniamo al mercato, Nick. Pippotto del Benve, questo ci stava bene in onore dei, sì, dei vecchi tempi di cui
1: tu, nero verdi
0: sì, ecco, anche se in realtà non era proprio quei tempi, dai, no?
1: All'epoca non c'erano i nero verdi,
0: no, è vero,
1: siamo grandi.
0: Allora guarda, ti leggo la domanda di, che poi in realtà credo siano due perché è un messaggio lungo, sì, allora la domanda, anzi le domande di Riccardo dal Lungarno.
1: Ai, Ferruccio da Verrazzano, importante, eh?
0: Occhio, perché poi dal Lungarno si fanno domande interessanti di mercato.
1: Sarebbe importante però spiegare quale tipo di Lungarno, eh?
0: Però era rimasto generico, magari ci risponderà con
1: non è un bel gesto questo, non è una bella cosa.
0: Allora, le due domande sono: domanda numero uno, Cecca, ma secondo te cercano davvero un terzino sinistro, considerando che c'è già Valdepeñas e a novembre rientra Parisi? Non rischia di essere un acquisto inutile?
1: Allora, se lo cercano, come ho detto tante altre volte, una soluzione, diciamo, di un giocatore che può dare una mano ma che non sia una spesa importante, sia semplicemente un giocatore che può dare un aiuto in quel settore. Io credo che le priorità oggi siano nuovamente cambiati, cioè, se prima erano l'esterno d'attacco, il centrocampista e l'esterno sinistro, secondo me adesso, se possono fare qualcosa e devono fare qualcosa, necessariamente all'esterno d'attacco, perché la Fiorentina non ha in realtà in rosa un esterno d'attacco forte in grado di fare la differenza, e questa è oggi la priorità. Poi c'è il centrocampista, e se poi magari dovesse avanzare lo spazio, il tempo, gli ultimi giorni di mercato per un giocatore che può inserire in ogni momento, che non ha pretese, che poi possa tranquillamente scivolare piano piano dietro le gerarchie di Valdepeñas e Parisi, possono anche prenderlo, ma non credo ci spenderanno un euro almeno in questo momento, anche perché hanno bisogno di fare altro e l'esterno d'attacco è una priorità. Io ho provato in tutte le salse, in tutti i modi, a convincere Manna a chiamare Paratici per Noah Lang, ma non c'è verso.
0: No, disastro. La tua missione.
1: Esatto. Allora loro lo danno via definitivo, giuntolone mio, lo vorrebbe prendere anche lui il prestito con diritto di riscatto, e secondo me su queste basi diventa difficile, perché a meno che il Napoli non apra all'ultimo istante a un prestito con diritto di riscatto, però oggi in Italia la squadra più vicina, tra virgolette, che poi è quella più lontana, perché il Galatasaray e l'Ajax possono fare delle offerte anche a titolo definitivo, è l'Atalanta, che sta valutando questa opzione, ecco, come sta valutando l'opzione Romagnoli, per esempio, no? Che è un altro giocatore che poi è saltato il suo trasferimento in Arabia, dove a chi doveva andare, e che quindi magari può diventare un'occasione all'ultimo tuffo da mettere dentro la rosa, ecco. Però fondamentalmente su Lang la posizione del Napoli mi sembra questa.
0: E poi la seconda domanda, sempre di Riccardo dal Lungarno, è: ma se domani è tempo brutto, quando viene recuperata la motorinata per Sassuolo?
1: Ma il problema è che io ero qui, guarda, si stava parlando con questi ragazzi, con lo striscione, il Chitto Grassina presente, Nero Verdi, Forever, quindi ci sono anche tutti questi striscioni a portare, quindi insomma, sai, si sono fatti un po' così, pitturate alla buona, ecco. Noi non siamo dei professionisti, noi, voglio dire così,
0: ma se piove,
1: Verdi,
0: Nick, dovete portarveli dietro in motorino, diventa un disastro.
1: Sì, esatto, diventa un disastro.
0: Che si fa? Si rimanda?
1: Ora vediamo, perché comunque, sai, questo derby ci si sentiva.
0: Voglio dire, la prima in campionato bisogna aspettare addirittura il 29 agosto, ce la fai a resistere 12
1: perché,
0: giorni?
1: Perché poi si gioca in trasferta la prima, quindi ha ragione, è dura. Però
0: per te sarà un derby, tra l'altro, perché 23 agosto ti segnalo giuntolone contro i neroverdi, quindi siamo già al primo derby dell'anno.
1: Capito, si chiede una partita molto sentita per il Cecca, e ora andare fino a Atalanta è un po' lunga, con lo scooter.
0: Atalanta-Bergamasca City, ricordiamo.
1: Sì, esatto, per andare fino a Atalanta era un po' complicato, con lo scooter. Invece sta la partita interna, ci stava, e quindi ci piaceva la prima farla via. Però vediamo, dai, magari se non c'è, voglio dire, una tromba d'aria, oppure non arriva il tifone, quello lì che c'è negli Stati Uniti, si potrebbe anche tentare di provare. Tanto ascolta, la partenza è le 14:30. perché come ho stabilito anche con gli altri, Dimitri Conti prenderà parte, Nicolò Santi, naturalmente vengono tutti, no? Certo. Questo è un appuntamento con la storia, quindi a parte quelli con tipo Pietro che non ci vuol venire.
0: Io voglio esserci, Nick, guarda.
1: Non lo so, infatti c'è qualcuno che viene anche volentieri.
0: Io sono silente, ma sono a fianco del Sassuolo da quando c'era Fariolone mio a fare il vice di De Zerbi,
1: Sì, poi tra l'altro bisogna farti alle 2:30 perché bisogna arrivare a Sasso Marconi prima delle 4 perché poi c'è da fare Nick e Nick,
0: giusto.
1: E allora lì ho guardato, ho chiamato l'area di servizio, dice: ma c'è posto, c'è segnale per poter fare, dice la team funziona, allora io ho la team, quindi si deve fare Nick e Nick lì e poi si va verso, cioè il rischio è arrivare alle 6:30 precise,
0: però questo potrebbe essere un bel rischio però da correre, Nick.
1: Però come tu ben sai, parcheggiare davanti al Mapei non sarà mai un problema,
0: vero. Ma,
1: e poi ci sono tutti questi lucchetti da sistemare, quindi c'ho da lucchettare 28.400 motorini, quindi si potrà perdere tempo su quello, però la motorinata nel caso la rifaremo, ora vediamo, cioè se a settembre ancora, se dovessimo rimandarla, se a settembre il tempo è ancora buono si rifà, però, e se no si fa l'ultima di campionato a maggio senza problemi, ecco.
0: Allora rispondo a un paio di domande io, poi ce ne sono altre di mercato. Allora, Pier da Bologna dice che Noalang è extracomunitario. Sono due errori in questa considerazione, Pier. Numero uno, fino a prova contraria Noalang, essendo olandese, non credo che l'Olanda abbia lasciato né l'Unione Europea né l'Europa in senso lato, a sorpresa. E numero due, essendo tesserato per una squadra attualmente italiana, in Serie A italiana, fino a prova contraria il Napoli è in Serie A, la regola che limita due acquisti di extracomunitari è riferita solo e soltanto all'estero, quindi Noalang ha due condizioni su due per poter arrivare serenamente alla Fiorentina, come è successo per Matteo Pellegrino. Torniamo ai messaggi. Luca dice: per me sarebbe intelligente cedere Fagioli e con quei soldi prendere Frendrup, lui in mezzo con Ulai a destra e Attà a sinistra sarebbe notevolmente più produttivo di quello di venerdì e comunque equilibrato. Con Dur, ottima alternativa visti i 5 cambi. Ora, Frendrup, sai benissimo, Nick, che è nella scuderia Benve da almeno 2 anni, forse anche 3, quindi posso iniziare a considerarlo veramente, visto che tanti ascoltatori ne parlano, un obiettivo della Fiorentina, o è più una suggestione in questo momento?
1: Ma io ho capito che loro, tutto sommato, ancora Torsved va tenuto presente, non è che si può prendere e mollare Torsved come se non avesse più nessuna possibilità di arrivare alla Fiorentina. Torsved è ancora un giocatore che sta lì in stand-by, ma visto il grande stand-by stanno facendo delle valutazioni anche su un mediano di copertura con caratteristiche un po' diverse, e quindi io non lo so se è Frendrup o qualcun altro. Mi hanno detto che c'è in valutazione anche un altro paio di giocatori, quindi stiamo anche a vedere e a capire quello che può succedere. Mi sembra che comunque un centrocampista lo voglia, Grosso l'ha già fatto chiaramente intendere nella conferenza stampa pre-Benevento, e ora bisognerà capire. Io sono molto più affascinato dal discorso dell'esterno d'attacco, perché sono curioso di vedere.
0: Siamo proprio diversi, Nick. Io invece sono tutto un fremito sulla vicenda centrocampo, vedi?
1: No, perché l'esterno d'attacco è determinante. Cioè, secondo me il centrocampo della Fiorentina io non lo vedo in completo, da dire ora come si fa, perché c'ha talmente tante soluzioni, 5-6 giocatori tranquillamente validi, quindi non la vedo la problematica vera. Magari posso provare a pensare a uno specifico ruolo all'interno del centrocampo da coprire con più diciamo attenzione, ma per quanto riguarda l'attacco lì non si può proprio sbagliare il colpo davanti, perché la Fiorentina un esterno forte lo deve talmente prendere, e lo deve prendere anche parecchio bravo, perché lì davanti secondo me c'è una necessità assoluta, non si può prescindere, ecco, da un giocatore forte là davanti, perché sarebbe come un po' sciupare tutto quello che di buono è stato fatto finora, ecco.
0: Allora, se Tonelli è d'accordo, io ascolterei. Facciamo 3 WhatsApp audio, Tonellino. Proprio andiamoci giù belli pesanti. Dai, 3.
2: Allenatore della Fiorentina, gli avrei detto: loro hanno una partita in più sulle gambe. Voi preoccupatevi di rimanere compatti, ordinati, che tanto prima o poi il gol arriva. Non c'è bisogno di andare a prendere gli altri, non c'è bisogno di nulla, perché tanto prima o poi il gol lo facciamo. Io gli avrei detto così. Poi non lo so perché gli ha detto Grosso, ma credo che non sia andato tanto lontano.
3: Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Nero Verdi Motorinata punto Sassuolo.
0: bella, un ottimo Flavione dalla Svezia. Fabius da Via dell'Oriuolo dice: con questi neroverdi ci ha bello e divertito Nick, ora appena arbitro la tua figliola la prossima stagione le do subito un cartellino giallo così impari. E si scherza, dice.
1: Però io naturalmente, come voi sapete, ho un altro obiettivo: dopo per far vincere lo scudetto a Sassuolo femminile, dopo quello primavera, c'è anche Sassuolo volley che porterò in Serie A1 maschile e maschile femminile, ecco. Cioè, quindi il nostro obiettivo è molto ampio, è una sorta di polisportiva questa del Sassuolo, sta diventando una cosa allargata, ci manca solo il pattinaggio, l'hockey e poi abbiamo tutto,
0: Allora, bella chiamata di Luca dai Castelli Romani, perché dice, questo è un giocatore che mi piace tantissimo, Joao Paligna, dice, è saltato dal Bayern Monaco all'Aston Villa. Piace molto a Paratici che l'ha avuto al Tottenham. Controlla Nick, ti risulta? Sarebbe il mediano perfetto per giocare davanti alla difesa. Portoghese, classe 95 e via discorrendo.
1: Bisognerebbe vedere Super Benve quanto ci chiedono, è tutto lì, perché bisogna vedere anche il budget, in quanto l'operazione era stata definita, io non l'ho seguito, per cui non so quanti soldi era finita questa operazione, cioè come era andata a finire, perché se ci sono tanti milioni di euro in ballo non se ne parla. Se poi può diventare un vecchio prestito o oneroso con diritto di riscatto, può essere sicuramente una buona soluzione.
0: Ora ti guardo anche la valutazione delle parti, Allora, leggo dal sito che dirige lo stesso Niccolò Ceccarini, cioè Tutto Mercato Web.
1: Io non conosco, ovviamente.
0: Conosci, Sava Sandir, 30 milioni di euro è la valutazione che fa il Bayern di Paligna, che ripeto è un classe 95, quindi vorrebbe dire spendere tanti milioni quanti anni del giocatore. Ecco,
1: direi che non è il caso.
0: Ecco sì. Giocatore che mi piace tantissimo, però 30 milioni parliamone. Allora Alex scrive: mi aspettavo e aspetto che con i tanti piedi buoni si velocizzi maggiormente il gioco a uno o due tocchi, magari accadrà. Però ragazzi, io voglio insistere su questo fino a risultare ancora più antipatico. Mi spiegate con quali aspettative siete andati o allo stadio o a vedere la partita in televisione o a seguirla su Radio Firenze Viola il 14 agosto con un numero così significativo di nuovi volti? Peraltro io ho trovato una scelta molto intelligente, quella di Grosso, nel schierare un 11 con 7 giocatori dell'anno scorso. Poi il caso ha voluto che 4 gol su 4 siano arrivati da giocatori che c'erano anche l'anno scorso, ma l'ho trovato una scelta molto logica, e non logica nel senso di prudente, non coraggiosa, tutti questi aggettivi fastidiosissimi che sento a più riprese e che invitano lo stesso Grosso a essere coraggioso. Ma coraggioso di cosa? Cioè, qui, ripeto, Grosso sta cercando di trasformare un gruppo di nuovi giocatori in una squadra, un processo che richiede tanto tempo. Se dall'alto dell'entusiasmo che giustamente vivete in questo momento per i Mastantuono, gli Attà, gli Ulai, voi vi aspettate che un processo chimico tra virgolette applicato al calcio non porti con sé un po' di tempo, rimarrete frustrati con la Roma, col Frosinone, poi non mi ricordo chi c'è, il Torino, poi alla quinta credo ci sia il Napoli, quella prima il Venezia. Serve non tanto l'attenzione in questo momento alla qualità e all'estetica del gioco, quanto a capire quanto tempo sarà necessario per Grosso per trasformare il gruppo in squadre, quindi per i giocatori per conoscersi reciprocamente, perché è stata una scelta prudente, secondo me intelligente, quella di dire riparto da un blocco molto significativo di giocatori dell'anno scorso, ma poi sappiamo benissimo che nella nuova Fiorentina potrebbero esserci 8, magari anche 9 undicesimi della formazione tipo titolare, figli del mercato estivo.
1: Guarda, Benve, aggiungo solo una piccola cosa su quello che hai detto te, che io sai che condivido quasi sempre al 100%, e sono perfettamente d'accordo, e non a metà come avrebbe detto qualcun altro su questo tuo ragionamento. Ci aggiungo un elemento: il gioco e soprattutto la Fiorentina di Grosso, amici all'ascolto, va giudicato dopo la 10ª partita ufficiale. 10ª partita ufficiale vuol dire 10ª partita no con gli amichevoli, 10ª certo. Partita ufficiale, ovvero ora c'è stata la prima, ce ne saranno forse un'altra di Coppa Italia e altre 8 di campionato, dopodiché si fa il primo giudizio su Grosso. Prima si parla del nothing.
0: Aggiungo Ale dal Casentino che dice: ciao Benve, interessante il bello il tuo pezzo su João Mario. Tra l'altro siamo a fare anche un po' di autopromozione, lo trovate in due versioni su firenzeviola.it, trovate l'intervista a João Pereira, che è stato tra le altre cose allenatore nelle giovanili del Porto di João Mario, mentre su Tutto Mercato Web, sito diretto dallo stesso Niccolò Ceccarini, trovate una versione estesa in cui l'ex allenatore del Casapia parla della sua carriera e la sua storia al Porto, della sua, tra l'altro un allenatore giovanissimo, perché è un mio coetaneo, quindi per essere allenatore è un classe 92, giovanissimo, ma ha già tanti anni di carriera alle spalle, e racconta un po' anche di quello che è il calcio portoghese. Risposte molto molto interessanti, quindi la trovate su Tutto Mercato Web o appunto su Firenze Viola.
1: Vabbè, io se ben mi posso permettere, ottima intervista, però quella al CT della Groenlandia è inarrivabile,
0: lo so,
1: quindi,
0: lo so.
1: Ricordiamocelo che poi, voglio dire, qui si parla João Mario, tutta questa cosa qui, sì, va bene, ma il CT della Groenlandia un po' come andare a intervistare il primo allenatore del Cecca, voglio dire, nelle giovanili dell'Albor Grassia, questa è tanta roba, ecco.
0: Morten Rutkier, ricordiamocelo, CT della Groenlandia da ormai più di 6 anni, quindi
1: ora bisognerà far partire anche la nuova bambola. Ora, quando si esaurirà nero verdi, siamo grandi, siamo forti, si fa partire quella, la Groenlandia deve entrare nelle qualificazioni mondiali.
0: Sono d'accordo, Nick, questa è una battaglia che mi vede già in pole position.
1: Esatto, col Grassina, cioè Grassina e Groenlandia non possono non prendere parte alle qualificazioni mondiali.
0: Allora, altre domande per Nick. Ce ne sono tante sul campo, quindi intanto leggo queste. Frendrup è più utile di Torsved, copre di più, la sua presenza obbligherebbe il conservativo grosso a far giocare Ulai e Attà nei loro ruoli. Certo, comunque, ora lo dico anche,
1: ma lo potrà decidere l'allenatore centrocampista che gli serve, oppure si deve stabilire noi il centrocampista? No, perché è curioso questo fatto, dice, fateglielo dire all'allenatore, ma se lui volesse Torsved invece che, ne so, di Pirlo, poi uno può anche discutere sulla scelta, ma se lui vuole quello, voglio dire, sarà un problema dell'allenatore, cioè non è che dobbiamo sceglierlo noi, no?
0: L'allenatore, no, ma poi, per lui. Guarda Nick, mi sembra veramente, cioè, lo dico a Luca ma lo dico a tutti, mi sembra veramente bizzarro, e guarda, su questo mi prendo anche un po', diciamo, la responsabilità, nel senso che secondo me anche molti tra i nostri colleghi hanno generato queste aspettative errate, considerando fin da subito idoneo una squadra con Fagioli, Ulai, Attà, Mastantuono, Ken e Gudmundsson o un altro esterno, tutti insieme contemporaneamente e appassionatamente. E siccome Grosso legittimamente non vede Ulai e Fagioli insieme, ma li considera l'uno l'alternativa dell'altro, allora diventa per Luca conservativo, per l'altro prudente, poco coraggioso. Tutto questo quando non c'è una partita di campionato in archivio. Quindi non abbiamo nessun elemento per dire sì, è stato prudente, no, è stato coraggioso. Io lo dico a Luca, che poi aggiunge: poi l'esterno serve e come, ma se risolvo il problema a centrocampo a costo zero, posso investire di più tipo su Bakayoko? Nick?
1: Ma sì, io non so come si possa investire a costo zero su centrocampo, anche perché Torsved, che poteva essere l'occasione, Sassuolo continua a volere soldi, vuole ancora dei soldi, cioè ci sono 2-3 giocatori che ballano in questa operazione, che però non è mai decollata, perché comunque il Sassuolo ha sempre detto: mettiamo i soldi, mettete anche sul piatto la bilancia dei soldi, e la Fiorentina questa cosa non l'ha mai voluta fare, per cui cioè è una trattativa più potenzialmente fatta da noi che dai club, perché un club si avvicina a un altro nel momento in cui fa l'offerta, nel momento in cui sa che si può avvicinare a quel giocatore in base a determinati soldi o investimenti che si possono fare. Ma se naturalmente io sono il Sassuolo e ti dico: voglio tot milioni più Fortini, tot milioni più Brescianini, tot milioni più Fabian, e io la vedo in maniera diversa, la trattativa non parte. Che poi Torsved voglia venire a giocare nella Fiorentina è un altro discorso, ma comunque sia, la Fiorentina secondo me un po' di investimento sul centrocampista, cioè bisognerebbe avere fortuna a prendere un centrocampista di livello col prestito diritto di riscatto, oltre che bravura, perché c'è la bravura di andare a trovarlo, ma ci vorrà anche un po' di fortuna a pescarlo con determinate condizioni, che peraltro non sono da escludere, visto che ora comincia il periodo più pericoloso per il cecco, ovvero quello del calcio giocato. Abbiamo due ragioni: il calcio giocato porta insoddisfazioni, porta nervosismi, uno che pensa di essere titolare comincia a stare in panchina, non ci vuole più stare, e cominciano ad arrivare anche le occasioni di mercato.
0: E poi, come ben sa anche Nick, perché ne stavamo parlando insieme allo stesso Cecca e altri colleghi a margine della conferenza stampa di Grosso pre-Benevento, io consiglio anche di tenere d'occhio l'ultimo turno playoff delle coppe europee, soprattutto Champions e Europa League, perché squadre che magari pensano di ritrovarsi in Champions o in Europa League e si ritrovano rispettivamente in Europa League e in Conference, questo lo si saprà tra il 20 e il 27 d'agosto, possono portare al loro interno ad avere chiaramente degli scossoni oppure delle opportunità che ad oggi non sono considerabili. Ma magari appunto il 27 di agosto una squadra come può essere il Fenerbahce, che cerca disperatamente di andare e rientrare in Champions da 18 anni, viene nuovamente eliminata al playoff, stavolta dal Lione, si ritrova in Europa League e potrebbe avere l'esigenza o al proprio interno magari la richiesta di qualche giocatore di andare via. Ora ho citato
1: una squadra a caso, io il caso Fenerbahce l'ho studiato abbastanza bene, perché mi sono voluto un attimo informare, e guarda, aspetta, vado a recuperare un messaggio che mi è arrivato proprio da un collega che mi diceva che va tenuta d'occhio perché la federazione turca quest'anno ti consente 10 stranieri over più 4 under, quindi il Fenerbahce ne deve cedere almeno 9 di stranieri.
0: Quindi uno, ora l'esempio Fenerbahce infatti aveva un senso per quello, una storia simile con altre sfumature, altre regole anche a quella del Chelsea, però una squadra come il Fenerbahce, che già di per sé è obbligata a cedere un tot di giocatori, se esce anche e non partecipa neanche quest'anno alla Champions, potrebbe essere ancora più acuita questa situazione in uscita, ma ci possono essere altre situazioni, quindi su questo io insomma manterrei un po' cercherei di gestire, ecco, queste ultime due settimane spiccioli di mercato, considerando anche quelle che possono essere le dinamiche ad oggi imprevedibili del calcio giocato. Nick, le ultime domande a cui ti faccio rispondere sono: forse le prestazioni di Brescianini stanno facendo dubitare la Fiorentina su Torsvet? Luciano da Empoli.
1: Ma io penso che Grosso non abbia dubbi da questo punto di vista, cioè Torsved lo considererebbe un giocatore ideale, e poi è chiaro che naturalmente lui dà delle indicazioni, ma non decide solo l'allenatore, decide poi anche la società, altrimenti su Torsved, cioè loro lo vorrebbero accontentare su Torsved, però alle condizioni giuste della Fiorentina, e se le condizioni giuste della Fiorentina non sono quelle del Sassuolo, per ora siamo fermi. Però io sono molto tranquillo, perché mi sembra che Paratici abbia proprio voglia di far vedere qualcosa di interessante in queste ultime due settimane di campionato di calciomercato, e far vedere che questa Fiorentina può ancora arricchirsi di un paio di giocatori di livello. E io quindi credo che io me li aspetto, ti dico la verità, me li aspetto tutti e due di livello.
0: Chiudiamo, Nick, con una domanda su Fagioli, perché lo abbiamo visto in campo.
1: Sì.
0: Personalmente devo dirti, non l'ho visto benissimo, ma questo è un parere soggettivo, poi magari nella seconda parte della trasmissione lo arricchiamo anche con qualche numero. Aggiornamenti, novità, tutto tace?
1: Per ora tutto tace, come tutto tace anche su Ken, che francamente è una situazione comunque ancora da monitorare, perché il Como resta lì e per ora non è che ha abbandonato la pista, rimane solamente in questa fase, io ti dico, tra gli addetti ai lavori, facendo anche un po' di telefonate, poi naturalmente sembra che io voglia vendere o Ken o Fagioli, no? Questo è diventato, io lo vedo anche sui social, i giornalisti fiorentini vogliono vendere Fagioli e Ken, no?
0: Lo so, questo, Nick, però questo riguarda, questo è più un fattore su il quoziente intellettivo umano,
1: no,
0: che
1: voglio dire, mercato, io sinceramente Benve, ti dico la verità, avrei un interesse a vendere Ken se mi portasse a casa 1 milione di euro di commissioni. Allora a quel punto dice, sai, cerca,
0: sì, ma non diamo, voglio dire, Nick, questo lo dico a te, ma lo direi,
1: no, potrei avere un interesse se facessi questo lavoro,
0: ma lo dico a te, lo dico anche a Niccolò Santi, non diamo soddisfazione, sì, a certi a certi umani che portano avanti un mal di vivere, come avrebbe detto il poeta. Cioè, non diamo soddisfazione, perché ribadire e specificare tutte le volte che i giornalisti non hanno interesse nel vendere X o nel vedere la squadra di cui parlano andare male,
1: è una cosa logica.
0: È la palissiano, dai.
1: Ma se te pensi a questa squadra e pensi al valore di quelli che sono arrivati, che quelli sono arrivati non li puoi rivendere, altrimenti diventa un gioco inutile. Ma quelli che ci sono oggi, che possono portare milioni di euro, sono Fagioli e Ken. Non è che se vai a pescare altri giocatori della rosa, io parlo al netto degli arrivi, che ti possono portare tanti soldi.
0: Certo,
1: quelli
0: certo.
1: che possono portare tanti soldi sono questi due giocatori. Quindi è ovvio che naturalmente si parla di questo, perché il mercato può portare. Quindi anche Ken, ti stavo dicendo, molti addetti ai lavori mi continuano a dire di stare attento al Como, perché il Como sotto sotto quest'idea ce l'ha sempre, e che naturalmente non ha ancora fatto nessun passo avanti, perché secondo me la Fiorentina ne ha fatto capire che meno di 40 milioni è inutile, nemmeno che vadano a fare un corso, voglio dire così, diciamo di fiducia e di autostima, perché a 40 milioni di euro non aprono minimamente la porta. Quindi ecco perché secondo me il Como per ora sta nicchiando su questa cosa, perché ti posso garantire che il primo obiettivo per l'attacco è lui, poi ne prenderanno un altro certamente, però ecco, Fagioli e Ken sono due giocatori sui quali secondo me ancora non si può chiudere la porta, almeno per l'esperienza che io ho quando faccio il calciomercato, perché sono sicuramente i due giocatori che possono avere più possibilità economiche in caso di cessione. È evidente, che quella di Fagioli rispetto a quella di Ken è una situazione meno problematica, perché come dicevi te c'è già Ulai, e la Fiorentina non è che si strappa i capelli se anche, voglio dire, negli ultimi 3-4 giorni di mercato ci può essere l'uscita di Fagioli. Nel caso di Ken sarebbe un problema, certo, perché non è facile poi comunque andare a prendere un attaccante negli ultimi una settimana di mercato.
0: E anche per oggi è davvero tutto.
1: Bene, io vado a spalare questi altri 15 centimetri di neve. Bembe, un'estate clamorosa veramente. Tra l'altro, guarda, l'altro giorno, Bembe,
0: sì,
1: io immagino che tutti abbiano guardato le eclissi, no?
0: Certo.
1: Di sole, perché c'era questa possibilità. Noi abbiamo avuto la possibilità, come ho detto anche l'altro giorno, spero che un giorno tu possa venire te con Kiwi a far vedere anche a Kiwi lo spettacolo dei 4400 metri di ghiacciaio di Grassina. Si vedeva tutto Lima.
0: Ma
1: si vedeva il Perù, si vedeva dall'inizio.
0: Senti come se la ride anche Piccari di fronte a questa.
1: Esatto, e poi Bembo, a un certo punto, se si va sulla punta di destra,
0: sì,
1: guarda in diagonale, siamo riusciti a vedere i pinguini a Ushuaia.
0: No, addirittura fino alla Patagonia.
1: Fino alla Patagonia, ma ci siamo accorti, perché si vedeva della roba che si spostava. Io ho fatto il telescopio. Secondo me vai un po' in qua, perché chiaramente a occhio nudo, ora fino a che si arriva a Lima, a occhio nudo si può vedere, andare in Patagonia a occhio nudo comincia a essere più complicato. Allora siamo andati con il binocolo, si è dovuto prendere un telescopio, insomma, diciamo rudimentale. C'erano pinguini, si vedevano dalle 4.400 di Grassina anche pinguini all'Ushuaia.
0: Sono commosso di fronte a questa esclusiva.
1: Da non confondersi con Ushuaia e Ibiza, perché lì si vedeva gente ballare, ma quella è un'altra cosa, non c'entrava niente.
0: Alla prossima, direttore!
1: Ciao Bembe, buona domenica a tutti.
0: Ciao Nick. Allora, tanti messaggi. Il Pecora dice: caro Bembe, mettere insieme 9 undicesimi non è per niente semplice. Purtroppo la maggior parte di chi commenta non mastica calcio. Io sono convinto che vedremo una buona squadra dal girone di ritorno, bisogna avere pazienza. Ma guarda, caro Marco, caro Pecora, ti dico in modo provocatorio, ma fino a un certo punto, consentitemelo, visto che a ogni piesso spinto mi prendo di gobbo e di rosicone, che sono analisi molto più gobbe quelle dei tifosi o presunti tali della Fiorentina, che alla prima partita di Coppa Italia di metà agosto iniziano a puntualizzare, mettere la lente di ingrandimento, sottolineare, iniziare a fare riferimenti a cose del passato che non sono andate, a anelli deboli della catena, di quanto non abbia mai detto io in mille altri contesti, quando magari sarà anche già in autunno o in inverno. Quindi io vi invito, forse senza successo, o mi piacerebbe invitarvi a rivedere la partita con occhi diversi, forse anche con un po' meno di pregiudizio nei confronti di Grosso, perché io non dimentico quando nel mese di giugno, condividendo con voi le mie sensazioni positive per l'arrivo di Grosso alla Fiorentina, io non dimentico i commenti di tanti, prima ancora che la Fiorentina facesse il mercato che poi ha fatto e che sta facendo, ecco, se arriva grosso, la fotografia dell'ambizione è un po' sfocata, un po' sbiadita, ci risiamo, siamo alle solite. Quindi ora, due mesi dopo, tanti che avevano ignorato l'argomento grosso, perché c'era da parlare, da esaltarsi per il mercato, ora stanno ritornando a galla. E quindi io non sono molto interessato neanche a parlare delle cose estremamente positive che si sono già viste. L'ideale sarebbe quello di muoversi sul fronte dell'equilibrio, e se non volete vedere l'equilibrio della Fiorentina, vi consiglio di vedere l'equilibrio delle altre squadre impegnate in queste settimane, perché noi abbiamo già dato per appurato che la Fiorentina, dopo il quindicesimo posto dell'anno scorso, o lotta subito per l'Europa League o è un disastro, sempre per rimarcare questo tema dell'equilibrio. Quindi sarebbe quasi offensivo vedere a che punto è l'Udinese, a che punto è il Venezia, a che punto è che so, tornando anche alla giornata di venerdì, il Parma, il Cagliari, il Monza, cioè le squadre che hanno disputato la loro partita di Coppa Italia. Io penso che tanti si siano innervositi perché dopo il gol la Fiorentina si è abbassata, lasciata a campo al Benevento, è andata in difficoltà per le giocate di alcuni singoli estremamente interessanti da parte del Benevento, ma mi viene anche da dire non è una notizia, perché è una squadra, penso soprattutto alla Mesta che ha fatto il gol della bandiera del Benevento, un giocatore che l'anno scorso ha chiuso con 10 reti il campionato di Serie C dominato dal Benevento, quindi si è assolutamente confermato a certi livelli. È una squadra che ha un centrocampo, a me piace tantissimo, con Maita e Prisco, ha tanta qualità anche in panchina, è una squadra che può permettersi dalla panchina giocatori come Verdi e Okereke. Quindi tutto questo per dire semplicemente che però per qualcuno il 14 agosto è il giorno giusto, alla prima partita ufficiale vinta 4-1, per un giudizio universale definitivo sull'allenatore, neanche sui giocatori, sull'allenatore. E allora, perdonatemi, non sono analisi, non sono secondo me molto lucide, ma anche molto oneste, e io su questo farei una riflessione fossi in voi. Perché poi si può criticare, ma è anche la qualità delle critiche che dovrebbe fare la differenza a volte. Simo Bex dice: ho visto un Dragusin di alto livello che migliora molto la difesa. Le idee di Grosso di riempire gli spazi mi piacciono molto. La partita non era di alta difficoltà, ma era una competizione ufficiale. Mastrantuono, che Simo Bex ha ribattezzato Mastrantuono, io ragazzi vi supplico di scrivergli bene i nomi dei giocatori, soprattutto su Mastrantuono, perché tra audio e scritti, tra colleghi, tifosi, è tutto un ribattezzarlo questo povero ragazzo. 5 tocchi, 0 errori, Gudmundsson ha sbagliato 2 stop su 4, ecco le differenze. Ottimista per la stagione, ma vorrei alzare ancora il livello a centrocampo. Poi il Mega dice che noia questo Sassuolo, non è una cosa simpatica. Allo stesso modo un altro amico chiedeva invece a Cecca se era vera l'indiscrezione sulla trasmissione Nick e Neck a proposito di Sassuolo, quindi insomma pareri diversi. Romolo: ciao Francesco, complimenti per il tuo articolo sul Corriere, buona la prima, anche se presto diventerai una firma troppo prestigiosa per fare anche la radio, io comunque te lo auguro. Ora Romolo, fin troppo buono, ma penso ci sia margine, anche diventando la firma più prestigiosa dell'universo, penso ci sia margine per continuare a far tutto, ecco. Comunque grazie per i complimenti, non scontati e sempre ben accetti. Poi abbiamo Claudio da Pistoia: contrariamente agli ultimi anni abbiamo dei giocatori con i piedi buoni che parlano la stessa lingua e si capiscono, si vede chiaramente, sono fiducioso per il futuro, diamo a Grosso il tempo per costruire una squadra basandosi su questi. Poi altra domanda che vi faccio, e poi Tonellino ascoltiamo due WhatsApp audio, altra domanda che vi faccio, domanda da $1 miliardo, me ne rendo conto, ma quando voi dite, non Claudio da Pistoia ma altri tifosi, anche altri colleghi, sarebbe interessante coinvolgerli, quando dite la Fiorentina non ha giocato bene, la Fiorentina deve giocare bene, mi spiegate cosa intendete? Cioè che tipo di gioco vi aspettate? Che cosa intendete con giocare bene? Perché detto che è un termine abbastanza fastidioso, perché io sono dell'idea che un po' come in cucina c'è buono e buono, e alla fine diventa un po' difficile paragonare una buona carbonara con una buona pizza, con una buona ombrina, con un buon tris di primi. Sono buone tutte, ma sono tutte cose diverse. quindi diventa anche un po' difficile, ecco, tradurre questo termine. Io sento ovunque giocare bene, giocar bene. Secondo me la Fiorentina nell'attacco alla profondità e nelle azioni verticali ha giocato bene contro il Benevento. Non ha giocato bene, sempre secondo me, a difesa schierata, e ha difeso abbastanza bene col blocco basso, che è quello che fa grosso, quindi non è una notizia, lo sapevamo da anni e lo sappiamo anche adesso. Però ecco, siccome per tanti il giudizio è stato netto, la Fiorentina non ha giocato bene, ditemi che cosa intendete secondo la vostra sensibilità. Due WhatsApp audio, Tonellino.
4: Salve ragazzi, ma dicevo, ma a noi ci servirebbe uno come Berardi, perché non ci porta Berardi se avrebbe risolto il problema?
5: Buon pomeriggio, grande Lobenve, grande Nick. Io invece sono molto soddisfatto di Grosso, di come è imposta la squadra, del centrocampo che sta mettendo. Per me è normale, una volta acquistato Ulahi, che Fagioli e uscisse un po' dai titolari. E ti dico, Benve, visto che parli spesso del Sassuolo, ma Indur potrebbe diventare il Matic che aveva Grosso?
0: No, secondo me no. Secondo me l'unico ad oggi maticizzabile per la rosa della Fiorentina, per la rosa che ha adesso la Fiorentina, è Mandragora, che è un giocatore che non mi fa impazzire, però al di là della valutazione personale, io posso dirvi che nella testa di Grosso, nel lavoro settimanale che si è protratto in questo mese abbondante, Mandragora è un giocatore apprezzato e che potrebbe avere una sua utilità con quelle caratteristiche. Poi possono anche essere caratteristiche mobili, nel senso, uno sul campetto potrebbe anche mettere Ulahi a fare il regista basso e Mandragora a fare la mezzala, ma siccome Ulahi è un giocatore, se vogliamo, anche anarchico, a volte per troppa generosità, per troppo istinto, allora potrebbe in certe situazioni anche nel corso della partita trasformarsi Mandragora nel Matic della situazione, anche per gestire un po' l'esuberanza tattica del compagno di squadra appena arrivato dal Trabzonspor. Quindi ad oggi ti direi più Mandragora. In futuro io però continuo a pensare la Fiorentina lì abbia margini di miglioramento e ascolto con interesse quello che dice Nick da qualche giorno a questa parte, cioè se su Torsvet dovesse andar male la Fiorentina potrebbe muoversi su un giocatore da piazzare davanti alla difesa. Però questo non vuol dire, allora io non mi sto augurando in un flop dell'operazione Frendrup, pardon, vedete, lapsus freudiano, in un flop per l'operazione Torsvet. Però se dovesse arrivare un giocatore, qualcuno cita Frendrup, l'amico che citava Palinda secondo me ha centrato l'obiettivo, cioè a me piacerebbe un giocatore. Del resto, per chi ha ascoltato la conferenza stampa pre-Benevento, sa che ho anche chiesto direttamente a Fabio Grosso di Mazzitelli e Matic in riferimento a quello che è il centrocampo di oggi della Fiorentina. Quindi Palinha risponderebbe più alle caratteristiche del recente passato di Grosso rispetto a Frendrup. Un amico dice il 14 agosto è tardi perché Grosso non andava proprio preso. Va bene, caro amico senza firma. Questo è il tuo punto di vista. Ti chiedo però di legittimarlo almeno da un punto di vista in più, perché se deve essere così lapidare è un messaggio che lascia un po' il tempo che trova. Poi Ale dal Casentino aggiunge: chi ha tirato tre calci a una pala dovrebbe sapere che i Brevilinei vanno in forma prima. Giuliano e la Mesta vanno già a mille, a novembre non toccherebbero un pallone, se no con quel fisico lì giocherebbero a Roma o a Milano. Questa è una giusta considerazione, Ale. Infatti tanti giocatori del Benevento, Brevilinei, hanno messo in difficoltà la Fiorentina. Per esempio, vi dico, in fase non possesso ho visto Valdepeñas estremamente in difficoltà contro l'esterno d'attacco di destra del Benevento, che poi ha fatto il gol del 4-1. Probabilmente tra due mesi, tre mesi non ci sarebbe partita in favore di Valdepeñas. E poi aggiunge: quanti ascoltatori in percentuale credi siano in grado di parlare tatticamente di calcio? Io non credo si arrivi al 25%. Può darsi, Ale. Io aggiungo che però l'aspetto preoccupante è che il 75% accusa chi prova a parlare di tattica dicendo no, non è così, Grosso non è adatto, gioca come Palladino, anche peggio, ma la Fiorentina è la squadra più forte. Cioè sono talmente esagitati quelli che non sanno di tattica ma parlano di tattica, purtroppo da limitare anche l'essenza, la bellezza di confrontarsi con quel 25% che magari esprime pareri in modo anche molto più costruttivo, in modo anche molto più ragionato, ecco. Poi si può essere assolutamente in disaccordo e trovare delle carenze nel gioco di Grosso. Io vi dico solo, non giudicate oggi il gioco della Fiorentina, non giudicate oggi il lavoro di Fabio Grosso. Non c'è neanche una partita di campionato per parlare di Grosso. C'è una partita di Coppa Italia contro una squadra di Serie B che aveva alle spalle già una gara ufficiale contro il Ravenna. E ci stiamo perdendo dopo una vittoria 4-1 in mille considerazioni, punti di vista, giudizi definitivi che lasciano veramente interdetti. Poi abbiamo altri due WhatsApp audio, caro Tunelen, da ascoltare? Dai, avanti tutta.
6: È chiaro che quest'anno le prospettive sono valide perché i giocatori sono stati presi validi, a mio modo di vedere. Però ci vuole il tempo, perché amalgamare tutto ci vogliono 7, 8, 10 partite, è vero.
7: Buongiorno Benve, da buon gustaio di giocatori quali sei. Volevo chiederti cosa ne pensi, eventualmente per l'esterno sinistro, di Svedberg del Celta Vigo, o se pensi che invece ci voglia un centrocampista con ancora più gamba, ancora più esplosivo. Dimmi tu la tua.
0: Sì, io... Allora, su Svedberg è un giocatore giovanissimo, perché è un 2004 che ha già un'esperienza più che significativa alle spalle. Secondo me ha una storia tattica ancora un po' da definirsi, nel senso che ha avuto anche nel passaggio dalla Svezia alla Liga un percorso non così lineare. Mi sembra che abbia trovato un po' la sua posizione negli ultimi due anni, sostanzialmente. Non so fino a che punto però possa essere per caratteristiche un giocatore idoneo alla Fiorentina di adesso, cioè per quelle che sono le carenze della Fiorentina di adesso. Per quanto sia un giocatore bravo anche a spaccare le partite, perché io ricordo alcune prestazioni nella parte finale dello scorso anno, quando il Celta Vigo era ancora impegnato in Europa League, del giocatore molto positive anche entrando a gara in corso. Però ecco, non lo so, l'anno scorso il Celta Vigo giocava con il tridente, se non ricordo male giocava 3-4-3. Lui effettivamente giocava a sinistra, l'attacco aveva anche, c'era Borja Iglesias, c'era Jutkla. Non lo so, è un buon giocatore ma non mi fa impazzire, ecco. Se penso alla Fiorentina di oggi io andrei altrove. Si parla in lungo e in largo di tanti profili, io andrei su un giocatore con un po' più di esperienza ad alto livello. Cioè la Fiorentina ha già tanti diamanti da sgrezzare all'interno della propria rosa, e io in questa definizione ci metto anche Mastantuono. Io sinceramente penso che la Fiorentina abbia bisogno di un giocatore un po' più pronto, un po' più, diciamo, già avviato al calcio di un certo livello, ecco. Poi un amico che non si firma cita Pedro, esterno sinistro dello Zenit. Che ne pensi, Benve? Allora, se parliamo di Pedro dello Zenit, classe 2006, ha il problema di essere brasiliano, quindi extracomunitario, e quindi non lo puoi prendere, a meno che, ma non credo, abbia passaporto italiano, spagnolo, quello che è. Gli extracomunitari dall'estero non sono più prendibili, ecco, in questo momento. Poi c'è chi ci riparla di Jaden Philogene, Franco da Firenze, altro giocatore che è da un po' di tempo a questa parte nell'orbita della Fiorentina, o comunque seguito dalla Fiorentina. Allora, è un giocatore che tra l'altro abbiamo rivisto anche all'opera recentemente nell'ultima amichevole dell'Ipswich, vinta 4-2 contro l'Union Berlino. Partita si è giocata ieri, con il giocatore che è entrato all'intervallo, giocatore che non avrebbe dovuto essere, considerando il percorso appena uscito dal settore giovanile dell'Aston Villa, a giocare all'Ipswich Town, perché è un giocatore che aveva del potenziale molto più alto. È un ragazzo del 2002, Quindi comunque giovane, ma ha già tanti anni di carriera alle spalle, è tornato ad alti livelli lo scorso anno nella Serie B inglese, dove è andato anche in doppia cifra. Io l'unico aspetto che ci tengo a considerare è che l'Aston Villa un anno e mezzo fa lo paga 23 milioni di euro. Cioè è un giocatore su cui bisogna andare a colpo sicuro. Quindi a me non dispiace, credo che abbia delle potenzialità veramente intriganti, veramente interessanti, ma bisogna essere convinti di andare a completare l'attacco con un giocatore che ha tre scampoli di partita in Champions League in carriera ai tempi dell'Aston Villa, e che però in Premier League ha un numero bassissimo di partite, cioè è un giocatore che ha fatto tantissima Serie B inglese. Poi si può fare un lavoro straordinario anche andando a pescare dalla Serie B inglese, chiedere allo Sporting Club de Portugal con Gyökeres espreso dal Coventry, però io continuo a pensare che la Fiorentina a sinistra abbia bisogno di un giocatore fatto e finito, che può essere ovviamente anche un 2002, però non un 2002 preso dopo una grande stagione nel Championship inglese. Leipzig ha fatto una stagione super, lui è andato in doppia cifra, però secondo me sarebbe un altro diamante da dover sgrezzare. Allora, quanto lavoro vogliamo dare a Fabio Grosso? Secondo me un po' troppo, però se ne riparlerà ovviamente più avanti. Walter, Benve, come si fa a contestare Grosso dopo un mese? Contro il Benevento si è visto chiaramente il gioco di squadra già consolidato del Benevento contro un gioco ancora individuale della Fiorentina, che ha prevalso esclusivamente per una superiorità manifesta dei singoli. Guarda, Walter, dono della sintesi, impeccabile, nel senso, si vede che il Benevento ha tanti interpreti reduci dalla cavalcata dell'anno scorso, una squadra fatta da giocatori anche brevilinei, molto interessante, secondo me è una squadra che ha tutto il potenziale per farsi un bel campionato e magari anche puntare ai playoff di Serie B, per quanto sia un campionato complesso. La Fiorentina è una squadra di giocatori di grande fisicità, molti nuovi, tra l'altro soprattutto nella ripresa, quando poi ci sono stati cambi, e giustamente Grosso si lamenta dicendo abbiamo un po' abbassato la concentrazione. Io non so quanti giocatori nuovi ci fossero a un certo punto, ma se vado a vedere anche i cambi, insomma, nel secondo tempo entrano Mastantuono, nuovo arrivato, Ulai, nuovo arrivato, Croci, che è sostanzialmente un nuovo arrivato. Mi sembra che anzi la Fiorentina dei due volti, perché poi la Fiorentina rientra in campo con Dodò al posto di João Mario, e rispetto all'anno scorso c'era quasi tutta la squadra, c'era De Gea, Dodò, c'era Ranieri, c'era Brescianini, Fagioli, Ndur, Gudmundsson, Ken, c'erano 8 undicesimi in campo dell'anno scorso. Quindi vuol dire che siamo all'interno di un clamoroso percorso di costruzione di una squadra. E io sinceramente i vostri commenti, non di tutti, ma molti di voi, mi lasciano, l'ho detto anche in apertura di trasmissione, veramente interdetto. Per cui Walter, sono d'accordissimo nella differenziazione anche dei momenti tra Fiorentina e Benevento. Chiudo questa prima ora con un amico che dice: ah, un amico che si firma Fabio P, quindi paratici, dicendo: lasciatemi fare il weekend di Ferragosto, poi appena mi sveglio vi compro Ndoye, che è un giocatore richiesto da tanti, devo dire che vi è rimasto impresso il percorso dello svizzero ai tempi del Bologna. A Nottingham c'è un nuovo straordinario allenatore, che è Oliver Glasner, che dopo aver vinto 3 trofei con il Crystal Palace si è preso questa nuova avventura in carico di allenatore del Nottingham, squadra molto disfunzionale l'anno scorso ma piena, ricchissima di talento. C'è da capire le intenzioni del Tottenham rispetto a Ndoye, giocatore pagato tantissimo un anno fa. Si narra che dopo la partita col Benevento Fagioli a microfoni spenti abbia detto: io vorrei rimanere, ma alcuni giornalisti, tra cui Cecca e Benve, hanno usato la plusvalenza, quindi stiamo facendo pressioni su Paratici per la cessione. Foppe divvelo, l'esclusiva è andata a segno di Dido. Secondo me Paratici ci proverà veramente per Leao, perché esalterebbe la piazza. Francesco da Calcinaia. Ah, Calcinaia, posto a me molto caro, vicino a Pisa, colpo di scena. Poi, ripensandoci a 2 mesi di distanza, i 18 milioni che il Besiktas ha speso per Trossard mi sembra davvero un'operazione intelligente, non sarebbe stato male, però, caro Luca, c'è da andare a vedere un dettaglio non indifferente, ovvero sia l'ingaggio di Leandro Trossard per accettare il Beşiktaş, ed è un ingaggio che si attesta su cifre belle significative, perché all'ordo siamo superiori agli 8 milioni di euro, con i bonus credo si vada a 8 milioni e mezzo. Forse la risposta è tutta qui. 15 e 2 minuti, ci fermiamo tra poco in diretta a Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: 60. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
10: Ciao Benve, per me insieme a Pietro siete i migliori, top, per la vostra coerenza e come dite le cose sempre in modo naturale e giusto. E però ti vorrei dire una cosa, per me è un'opinione personale, di uno che si intende di calcio, che ha giocato e compagnia bella, perdendo Fagioli perdiamo il 35% del nostro potenziale a centrocampo, perché non vedo nessuno che possa lanciare la punta, non vedo nessuno. E in più Olawi, per conto mio, in campionato se continua così ne gioca pochi, quindi per me non va venduto Fagioli. Ciao e buona trasmissione.
0: Ciao.
11: Ciao, sono Mirko, tifoso Viola da Merignano. Per quanto riguarda l'esterno, io lascio la fiducia al direttore Paratici, e anche per quanto riguarda il centrocampo. Volevo soffermarmi sulla partita di Coppa Italia e dire nota positiva davvero Dragusin, gran difensore, e soprattutto Ulahi quando è entrato. Non so se avete notato, si ha fatto un fallo da ammonizione abbastanza eruento e da inesperto. Ma poi ha fatto delle giocate che se le avesse fatte Jamal c'erano su tutti i titoli dei giornali. Ha fatto delle giocate a metà campo passando in mezzo a due in dribbling, è stato steso sulla fascia sinistra, l'arbitro non ha dato fallo, ha fatto dei passaggi, un tocco di palla incredibile per un ragazzo di 18 anni e una grande personalità. A me Olai ha colpito moltissimo e la squadra va bene, bisogna avere pazienza e fiducia in grosso. Ciao a tutti da Mirko.
0: Ragazzi, io faccio i complimenti a questi due ascoltatori, perché nessuno vi toglierà mai la possibilità di non essere d'accordo, criticare noi, criticare l'allenatore, la Fiorentina, la dirigenza. Qui è solo una differenza, che però per me è sacra, tra critica costruttiva e critica distruttiva. Quindi, lo dico al primo amico, non ricordo il nome, sei assolutamente legittimato a pensare che la Fiorentina rischi di perdere, credo, il 35%, sai, che avevi detto su del valore tecnico della propria rosa cedendo Fagioli. Io ti faccio solo una ricostruzione su quello che ad oggi mi risulta essere il pensiero di grosso su Fagioli. Considerando l'arrivo di Ulahi, in questo momento per l'allenatore c'è grande difficoltà, per usare un eufemismo, per considerarli non alternativi l'uno all'altro. E quindi nella composizione del reparto la valutazione di Grosso si sposta verso altre caratteristiche, ma è assolutamente legittimo non essere d'accordo con l'allenatore, con me, e pensare che la Fiorentina invece debba ripartire da Fagioli. Però insomma la questione è intrigante, perché c'è grande abbondanza a centrocampo e ancora probabilmente neanche lo stesso Grosso ha tra le mani tutte le fish in ordine, quindi sta cercando con il lavoro di fare un lavoro che accorci il più possibile i tempi per trasformare il gruppo in squadra, anche perché siamo distanti una settimana dall'inizio del campionato. Per la Fiorentina la distanza è di una settimana e un giorno, quando ci sarà l'impegno all'Olimpico contro la Roma, un campo che conosce benissimo il nostro prossimo ospite, che è Luigi Garzia. Mister, buon pomeriggio e bentrovato a Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
0: Allora, caro mister, intanto siamo distanti appunto una settimana dall'inizio della stagione, anche Roma ha vissuto e sta vivendo un'estate diciamo anomala, perché dal punto di vista della Fiorentina ovviamente l'anomalia è legata a un mercato che è tornato a essere così ambizioso, così futuribile, creando anche così tanto entusiasmo. L'estate della Roma invece è un'estate che da un lato è di accompagnamento per il ritorno tanto atteso in Champions League, ma anche, mi viene da dire, insomma, paradossalmente alle difficoltà per un mercato che anche numericamente non ha fin qui portato tante soluzioni in più a Gasperini. Quindi ti chiedo innanzitutto, che sensazioni hai per questa stagione della Roma, che appunto vivrà, bontà loro, l'anomalia di tornare e di rivivere la Champions League, ma anche un'estate che insomma porta ancora tanto lavoro da fare per il

0: quest'anno ci sarà anche la Champions, quindi avrà bisogno di una rosa di un certo livello, e anche perché non credo che voglia fare una, come posso dire, una squadra di passaggio, no?
1: Certo.
0: Credo che voglia essere anche una squadra che vuole andare avanti da protagonista, ecco perché io sotto certi aspetti sono fiducioso, poi conoscendo l'ambiente, quindi so che alla fine i giocatori arriveranno, perché è inutile nasconderlo, ha fatto dei buoni acquisti, però ancora la rosa non è competitiva per affrontare e soprattutto la Champions, ecco.
2: Invece, mister, ti chiedo da osservatore, che impressione ti sta facendo il mercato di Paratici alla Fiorentina? Perché sicuramente l'entusiasmo che ha riportato il direttore a Firenze è un elemento che farà molto comodo. Poi, come in tutte le piazze passionali, può anche esserci il rovescio della medaglia, dover gestire tutto questo entusiasmo. Però, ecco, in una semplice, tra virgolette, sessione di mercato ha trasformato l'umore di un ambiente.
0: Beh, fossi un tifoso della Fiorentina, sarei veramente orgoglioso e contentissimo di quello che del mercato, perché ha preso veramente degli ottimi giocatori, e soprattutto mi auguro che non dia via un giocatore come Kane, perché quest'anno se torna ad essere il Kane, non quello dell'anno scorso, che bene o male, no, che tutta la squadra è girato male e non è stata all'altezza, ha rischiato anche dei momenti in cui di retrocedere pure, e io credo che sarà la sorpresa, una delle sorprese del campionato. E la rosa veramente ha preso dei giocatori anche futuribili, ma giocatori giovani e di una certa consistenza, cioè, e insieme al Como, ripeto, è stata la regina del mercato.
2: Allargo un attimo la riflessione, mister, anche a una Serie A che di per sé ha delle particolarità quest'anno, perché avere Milan e Juventus in Europa League e Roma e Como in Champions, ma anche l'Atalanta in Conference, sono tutte situazioni strane rispetto al recente passato. Ti chiedo se questo partecipare a coppe europee così diverse rispetto alla storia recente dei vari club che ho citato, dal tuo punto di vista, porterà anche delle conseguenze in campionato, cioè se ti aspetti anche davvero delle, sull'onda anche dell'anno scorso paradossalmente, una stagione ancora più confusa paradossalmente, persino di quella del 25-26.
0: Beh, chiaramente è strano, no? Vedere di solito le squadre che di solito hanno fatto sempre la Champions affrontare un campionato come quello della Conference, no? Sembra strano, e chiaramente sicuramente partiranno avvantaggiate rispetto alle altre, perché sono squadre, il Milan e la Juve, che possono andare molto avanti in Conference. Il calcio sta cambiando fino a un certo punto, cioè nel senso che il Como in Champions meritatamente, perché è una squadra che ha operato non bene di più sul mercato l'anno scorso, ha dimostrato di essere una delle squadre più forti di questo campionato, e questo è grazie a una programmazione, grazie anche a una forza economica, perché non dimentichiamo che oramai sotto quell'aspetto l'Italia è precipitata, no? Nel senso che eravamo il campionato più bello del mondo, più forte, e invece adesso siamo al quarto o al quinto, no? E, come importanza, e mi auguro che in futuro si possa ritornare ad essere, cioè, il campionato italiano uno tra i più belli, e più che la gente ritorni ad amare il nostro campionato come è stato in passato, ecco. Però ci vuole del tempo.
2: Mister, a proposito invece di Fiorentina, prima parlavi di Moise Kean, ti chiedo anche di Fagioli, perché la Fiorentina ha preso un ragazzo che ad oggi Grosso vede come protagonista di una staffetta con Fagioli, o gioca Ulai o gioca Fagioli, e nelle amichevoli c'è stato comunque un dibattito sempre acceso, perché insieme non li abbiamo praticamente mai visti. In Coppa Italia è partito Fagioli, ma Ulai aveva saltato l'ultima amichevole per uno stato febbrile. La Fiorentina a centrocampo ha fatto tante altre operazioni, ha preso Attà, Ti chiedo se dal tuo punto di vista e pensi

0: anche alla scorsa stagione, immagini o ritieni comunque Fagioli un giocatore indispensabile per la Fiorentina, o se allo stesso modo, insomma, un sacrificio anche economico sul giocatore potrebbe avere un senso considerando quanto sta cambiando la Fiorentina rispetto all'anno scorso?
1: Allora, io sono sempre dell'idea che avere grossi giocatori, bravi giocatori in squadra è sempre un vantaggio, e io credo che lo sappia bene anche Grosso, e sono dell'idea che passano gli anni, più mi rendo conto che devi avere una rosa se vuoi stare all'altezza delle altre, devi avere una rosa di 22-25 titolari. Quindi oramai il fatto che tanti anni fa c'erano i titolari, i classici 11, il calcio è cambiato, e quindi hai bisogno, al di là del fatto che le partite sono aumentate, ma te comunque hai bisogno di avere i titolari doppi, e io credo che alla fine lo spazio lo troveranno, perché comunque il campionato è lungo, ci stanno squalifiche, infortuni, quindi e lì deve essere la forza di una squadra, trovarsi, non farsi mai trovare in una condizione deficitaria, quindi farsi trovare pronti avendo i sostituti all'altezza, e quindi non vivendo di rammarico, dice Madonna, si è fatto male il titolare però non c'è il sostituto. No, assolutamente, secondo me possono, non dico coesistere insieme, però avranno il loro spazio sicuramente tutti e due.
0: E poi, mister, in chiusura un tuo pensiero anche su Fabio Grosso, che comunque è un allenatore che secondo me erroneamente viene considerato giovane, perché comunque ha un'esperienza,
1: ce ne ha fatta di gavetta,
0: ecco, cioè, infatti mi viene da pensare che forse sia stata paradossalmente perfino troppa la gavetta di Grosso, che comunque ha iniziato a allenare da capo allenatore addirittura nel 2017 a Bari, sono passati quasi 10 anni.
1: La gente queste cose non se le dimentica troppo facilmente, però io sono contento che un allenatore faccia la gavetta, no?
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Poi se alla fine è arrivato dove è arrivato comunque negli ultimi anni, e perché comunque ha avuto l'umiltà anche di partire dal basso e di aspettare il suo momento. Io sono contento perché Grosso, al di là del fatto tecnico come allenatore, mi è sempre piaciuto. Poi lui è uno che riesce a tenere lo spogliatoio, no? È uno molto empatico, e è un campione del mondo tra virgolette, che non guasta mai, perché e quindi io credo che lui sappia gestire lo spogliatoio. Io credo che sia stata sempre anche quella la sua forza.
0: Caro mister, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
1: Alla prossima, un abbraccio a tutti.
0: Grazie davvero a Luigi Garzia. 15:22, ci sono tanti messaggi. Il Como vuole Ken e noi chi si piglia, se lo chiede Damiano. Poi serve qualcuno che allunghi rapidamente la squadra, mancano proprio quelle caratteristiche, aggiunge Gabriele su Ndoi. Maurizio: caro Benver, ritengo Attà un giocatore sublime ma non di facilissima collocazione tattica, un 4-3-3 con lui mezzala lo vedo molto sbilanciato. Infatti, caro Maurizio, questa è una bellissima considerazione, bellissima, perché siccome Attà è inamovibile, è inutile girarci intorno, allora su Attà bisognerà fare una riflessione, perché il centrocampo tanto sbandierato anche da noi media, Attà, Ulahi, Fagioli, centrocampo a tre, quindi più i due esterni più la prima punta, nell'arco di una stagione, se i giocatori restano chiaramente tutti al loro posto e non ci sono novità di mercato, lo vedremo secondo me con enorme rarità. Proprio per quello che dici, perché Attà, con le sue caratteristiche, ti impone, tra virgolette, proprio per sfruttare al massimo le caratteristiche di Attà, di dover avere almeno uno dei centrocampisti con altre caratteristiche rispetto a Ulahi e a Fagioli. Quindi benissimo giocare con Ulahi o Fagioli, ma il terzo deve avere altre caratteristiche se Attà fa la mezzala. Sono perfettamente d'accordo con te, Maurizio, e anche il pensiero dell'allenatore della Fiorentina. Salvatore dal Viola Club Lussemburgo: Io mi tengo Gudmundsson, che secondo me Grosso rilancerà alla grande facendolo giocare nella sua posizione. Io lo vedo diverso, con la volontà di spaccare, sarebbe un errore darlo via. Un pensierino a Zegrova lo farei, che se sta bene salta gli avversari come Birilli. Quindi qui parliamo dell'esterno della Juventus, che vi dico molto sinceramente mi aveva fatto innamorare di sé ai tempi del Lille, così come Jonathan David. Poi entrambi alla Juventus sono stati un disastro l'anno scorso. Giocatore mi piace tantissimo, però c'è un però, caro Salvatore. Piede mancino e Zegrova gioca a destra, quindi la Fiorentina in questo momento cerca un piede destro che giochi a sinistra. E quindi come si risolve questo problema? Male. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Tonellino? Dai, avanti tutta.
2: Buonasera a tutti. E ci sta di Giacchenne, Giuseppe, Leao, anche no, voglio dire no, perché uno, ma due messi insieme e le due la può leggere.
0: Anche questo è vero. Leao no, vero, ragazzi, la Fiorentina su questo smentisce, poi prendete la smentita come volete. Ulai è un grande incontrista. Io cambierei il verbo, io direi all'amico che non si è firmato: Ulai sarà o potrebbe essere un grande incontrista. Io ad oggi vedo Ulai con potenzialità enormi da box to box, giocatore che potrebbe in fase di non possesso diventare un Kanté e in fase di possesso avere tutte le carte in regola per aumentare anche il numero di gol. Però è un grande incontrista ad oggi? No, se diamo lo stesso significato alla parola incontrista. Poi probabilmente sull'accezione che diamo a questo termine, cioè giocatore il cui compito principale è quello di fermare l'avversario, interrompere le azioni degli altri, secondo me ha ancora un po' di margine di miglioramento, perché ha delle si fa ancora troppo guidare dall'istinto, secondo me, e a volte rischia di perdere un po' la posizione. Quindi è anche per questo che impiegarlo dal regista è una buona idea in fase di possesso, ma in fase di non possesso serve grande lavoro da parte di Grosso e serve un giocatore con un po' più di precisione tattica per sopperire anche a certe carenze del giocatore ivoriano, che ricordiamo è un classe 2006. Perché io questo è un aspetto che temo molto di Firenze, perché a scrivere sui social o ai messaggi siamo tutti bravi a volere i giovani, i giocatori futuribili, poi a concedere loro tempo, a concedere loro la loro essenza di under 21, qualche dubbio che Firenze, ecco, possa essere pronta anche a concedere tempo a fenomeni potenziali come Ulai e Mastantuono. Non mi strapperei le vesti per un'eventuale partenza di Ken, sono molto guardioliano, contano gli spazi e la qualità dei giocatori, chiunque potrebbe occupare quando serve lo spazio del centravanti. Con il Benevento Ondur l'ha fatto pur sbagliando il gol, medesimo ragionamento vale anche per lo spazio relativo agli esterni, opinione mia ovviamente. Poi aiuto, Alessio Ascandici dice: al posto di Ken Tom Van Bergen del Groningen. Poi esterni due addirittura, Dal del Rapid Vienna e Zoma del Norimberga. E poi ne ha scritto un altro che però è un brasiliano, quindi si torna al punto di partenza, caro Alessio. Breno de Souza Bidon del Corinthians, che è un centrocampista. La domanda è sempre la solita, però: ha il passaporto comunitario? Sì, no, boh. La Fiorentina non ha più slot per gli extracomunitari, quindi un brasiliano senza passaporto italiano, quello che è, non può essere acquistato. Poi un altro amico che non si firma: ma perché se il 14 agosto gioca con la difesa bassa e i terzini bloccati, con l'abbassarsi delle temperature cambierà? Un allenatore con queste caratteristiche ad allenare la squadra per la quale tifo non l'avrei voluto. Ragionamento in più con l'innesto di giocatori di qualità come è avvenuto quest'anno. Ma allora, l'amico non si firma, lui dice terzino bloccato. Allora, intanto abbiamo visto evidentemente un'altra partita, perché João Mario è stato tutto fuorché bloccato. Guarda, ignoriamo anche il cross che è dello stesso João Mario che va sul fondo per il gol di Ken. Lasciamo da parte quello. Si è detto la Fiorentina ha avuto troppo poco possesso palla. Ecco, allora io dico all'ascoltatore che João Mario ha fatto 14 passaggi con il 100% di accuratezza. 11 di questi 14 passaggi li ha fatti nella metà campo offensiva. Allora, se la Fiorentina non ha fatto grande possesso palla e non ha avuto grande occupazione territoriale della metà campo del Benevento perché ha agito per lo più in verticale, vuol dire che João Mario è stato evidentemente con grande continuità nella metà campo offensiva, altrimenti non avrebbe 11 passaggi su 14 nella metà campo offensiva. Questo è logica. Valdepeñas si dice è stato troppo bloccato. Allora io consiglio agli ascoltatori che credono che Valdepeñas sia stato bloccato di ricordarsi che la Fiorentina ha giocato con un 4-3-2-1 con Attà che si adatta molto bene a fare anche l'esterno sinistro, e c'è l'heatmap della partita di Attà che lo testimonia, mentre Gudmundsson è un giocatore che entra molto dentro il campo, e lì infatti secondo me è stato molto bravo João Mario, che nasce come esterno d'attacco ai tempi delle giovanili del Porto, per attaccare lo spazio, e lo ha attaccato con grande continuità, ha preso anche una traversa, un giocatore secondo me la cui prestazione è stata molto sottovalutata, ma molto sottovalutata pensando anche al contesto tattico dei suoi compagni di squadra. Quindi caro amico, non sono d'accordo. Paolo, che ne pensi di Leao, che è un giocatore, caro Paolo, troppo in su come livello per la Fiorentina, ma è un giocatore che allo stesso modo non ha confermato il livello che ci si sarebbe dovuti attendere da un giocatore così, cioè Leao a 27 anni non avrebbe dovuto essere ancora questo punto interrogativo. Questa è la risposta a Paolo da Concordia Sagittaria, comune vicino a Venezia. Ovviamente Leao alla Fiorentina non sarebbe in discussione da un punto di vista tecnico, ma mi sembra un giocatore di un livello superiore rispetto alla Fiorentina. Poi abbiamo, se manca l'amalgama compriamo anche quella, Mauro da Greve. Questa è una vecchia citazione che fa sempre, che è sempre giusto ribadire. Poi abbiamo, che ne pensi di Martinelli dell'Arsenal? Questo me lo chiede Marco. Allora, intanto ovviamente c'è sempre da vedere il discorso del passaporto, questo chiaro. Voglio dire, un gran giocatore, l'anno scorso ha fatto 6 gol in Champions League, ha fatto molta più fatica in Premier, però è un giocatore negli ultimi 4 anni è andato 3 volte in doppia cifra di gol, quindi un giocatore indiscutibile per me. Ha fatto anche gol al Mondiale, è un giocatore che mi piace, si torna lì. Secondo me l'Arsenal in quella zona del campo ha margini di miglioramento. Però se la discussione è Martinelli per la Fiorentina, detto che vi ripeto la Fiorentina non ha più posto per gli extracomunitari, allora non si discute Martinelli, cioè non si può discutere un giocatore come Martinelli. Poi Attà dietro la punta è sprecato, lui più campo ha da coprire meglio è, anche a Udine spesso e volentieri veniva a prendersi palla da Solé. Completiamo la squadra sugli esterni e cerchiamo di farla noi la partita e non come l'altra sera, Mirko da Firenze. Leggo tra le righe, caro Mirko, una critica alla partita del Benevento? Non so, però anche lì è stato chiesto pre-Benevento a Grosso di Attà, mi sembra abbia dato una risposta molto chiara anche su questo argomento. Simona, ciao Benve, sono una grande tifosa di Fagioli, spero resti, anche se mi pare Grosso gli preferisco la I, vedremo come andrà a finire. Complimenti per la trasmissione, sei molto bravo e mi stai simpatico anche per la tua passione per i Lakers, forza viola Simona. Ora a questo punto Simona, anche tu automaticamente mi stai simpaticissima e sono molto curioso di sapere la storia che ti ha portato a simpatizzare allo stesso modo, immagino, per i Lakers, quindi fammi sapere assolutamente, perché hai tutta la mia attenzione. Fai bene a essere una grande tifosa di Fagioli. Vedremo come andrà a finire. Partiamo dal presupposto Che guarda, per quanto io sia grande tifoso di Fagioli, sono anche calcisticamente parlando molto arrabbiato con Fagioli, perché io penso che un giocatore con le sue qualità a 25 anni non avrebbe dovuto vivere un presente come quello che sta vivendo Fagioli, avrebbe dovuto giocarsi molto meglio le sue carte alla Juventus. Spero che alla Fiorentina o altrove possa anche ritrovare la nazionale, però dipende molto da lui, perché è un giocatore che deve fare secondo me un salto da un punto di vista anche di personalità. È un giocatore che vedo molto bene quando ha le spalle coperte, un po' meno bene quando è lui che deve assumersi certe responsabilità, e quindi resto un po' ancora perplesso. Walter vuole un punto di vista su Matthijs Stell del Tottenham. È un giocatore di cui si è parlato tanto, molto giovane, perché è un classe 2005. Giocatore che ha avuto una stagione disgraziata insieme ovviamente al suo Tottenham, una carriera che lo ha un po' lasciato anche lì, tra virgolette, nella terra di nessuno, nel senso che per quello che avrebbe dovuto essere, per quello che si era intravisto ai tempi del Rennes, quando poi il Bayern decide di acquistarlo per una cifra, ora non me la ricordo, ma altissima per l'epoca, considerando era un giocatore neanche maggiorenne, ecco, l'impatto col Bayern è stato discretamente positivo. In Inghilterra ha avuto un po' di problemi fisici, però è una bella chiamata, cioè è un giocatore sfizioso, intrigante, piede destro, gioca a sinistra, l'anno scorso ha giocato infatti sempre o gran parte delle sue partite a sinistra, non era un titolare del Tottenham. L'anno scorso ha fatto in Premier League 13 partite da titolare su un totale di 31 presenze, ha sicuramente margini di crescita da un punto di vista di gol e assist, l'anno scorso 4 gol e un assist. Secondo me è un giocatore che ha ancora margini di miglioramento, è una bella chiamata per la Fiorentina, però appunto si porta dietro delle valutazioni pesanti, quindi è tutto da dimostrare. Ecco, il Bayern lo paga 28 milioni e mezzo nel luglio del 2022 e Tell è un 2005, dopodiché il Tottenham nella valutazione successiva del febbraio 2025 c'era un diritto di riscatto fissato a più di 35 milioni di sterline, quindi insomma ci sono dei numeri anche economici, ecco, che parlano per Tell. È un'operazione che potrebbe avere un senso verso la parte conclusiva del mercato, però ci fermiamo. Tra pochissimo avremo anche un punto su come si sta avvicinando la Serie A all'inizio del campionato con Gaetano Mocciaro di Tutto Mercato Web, quindi restate con noi.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15:40, rientriamo in diretta Radio Firenze Viola in questo 16 agosto 2026. C'è anche Marco Tonelli in regia che sta giustamente approfittando del break per mangiare. Poi siamo tornati in diretta e non ha ancora finito, quindi questa la dice lunga sull'ingordigia di Tonelli. Detto Tonali, è il momento di aprire anche uno spazio relativo ovviamente a quello che fa la Fiorentina, ma considerandolo come pretesto per analizzare quello che sta accadendo attorno alla Fiorentina, perché siccome si parla in lungo e largo di Fiorentina d'Europa, ecco, domandiamoci anche come si stanno muovendo fin qui le squadre che l'anno scorso l'Europa l'hanno conquistata davvero, e come dicevo anche prima, con l'anomalia, eccezione fatta per Inter e Napoli, di avere un po' confuso le carte, perché Atalanta in Conference, Milan e Juventus in Europa League e Roma e Como in Champions non sono proprio le qualificazioni che ci attendevamo pochi mesi fa. L'Atalanta deve ovviamente, come ben sanno gli amici di Radio Firenze Viola, superare il playoff di Conference contro l'Hapoel Tel Aviv. Quindi ci affidiamo all'esperienza, alla saggezza, alla lungimiranza di Gaetano Mocciaro, Tutto Mercato Web. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, Benve, troppo gentile.
2: Troppo gentile. E allora a questo punto farò domande complicatissime per creare un bilancio, un bilanciamento anche tra questo estremo con cui ti ho introdotto. È una domanda, e mi rendo conto, può anche essere molto molto generica, però partendo dalla classifica dell'anno scorso, quindi appunto con queste qualificazioni europee così particolari, anomale, controverse anche se vogliamo, e quindi usiamo la classifica dell'anno scorso come riferimento, c'è fin qui una squadra che secondo te dal mercato o in positivo o in negativo parte non valendo la posizione dell'anno scorso tra le prime sette? C'è una squadra che credi si sia tanto rinforzata o tanto indebolita fin qui?
3: No, penso che sia abbastanza congelata la parte dal primo al settimo posto. Credo che Inter, Napoli, Juve, Milan, Roma, Como e Atalanta siano nettamente superiori al resto alle altre 13. In realtà non questo mercato non è che si sia mosso molto, quindi non c'è stato un particolare indebolimento e non ci sono stati particolari rafforzamenti. Il Como ha fatto delle belle manovre di mercato, devo dire. Non credo però che il Como possa ancora andare oltre il quarto posto dell'anno scorso. Non credo che possa puntare ancora per il titolo. Si sta rinforzando, ma l'anno scorso non c'erano pressioni, non c'erano coppe, quindi c'è molto. Sono molto curioso di vederli all'opera in Champions League.
2: Ecco, ma ti chiedo su questo: credi che pur avendo fin qui appunto lasciato tanto lavoro da fare ai rispettivi direttori sportivi, perché io penso a D'Amico, penso a Giuntoli, penso a Massara Carnevali, cioè ci sono tante big penso allo stesso Milan che ha fatto un mercato con dei puntini di sospensione, mi sembra ci siano ancora tantissime situazioni in divenire. Ecco, il partecipare a coppe europee così diverse rispetto all'abitudinario, credi che possa scompaginare un po' le carte in Italia? Cioè la Roma che fa la Champions e il Milan che fa l'Europa League o la Juventus stessa può avere delle ripercussioni in campionato?
3: Secondo me sì.
2: Più in positivo o più in negativo?
3: No, in negativo per Roma e Como. La Roma sono molto curioso, Gasperini l'Atalanta ce l'ha portata diverse volte, però la Roma non è più abituata da una vita a giocare la Champions League, ha fatto una vita in Europa League, quindi sono molto curioso, penso che toglierà molte energie la Champions. Però la Roma si è anche rinforzata, perché Castro come alternativa a Malen è un bel giocatore, solo che la Roma è ancora incompleta, quindi al momento la Roma non ha ancora una rosa adeguata per le due competizioni internazionali. Poi vediamo se riusciranno a chiudere per l'esterno sinistro a piede invertito e anche per l'esterno sinistro di centrocampo, perché poi stanno facendo collezione di esterni destri, non capisco il senso di cercare Luis Enrique dall'Inter per esempio. E il Como stesso non ha mai fatto le coppe europee, ha una squadra molto giovane, estremamente giovane, stanno iniziando a mettere qualcuno di esperienza tipo Chalobah, però secondo me ancora non basta, e quindi il Como secondo me inizierà a sentire un po' le difficoltà della Champions. Per quello che riguarda il Milan, la Juve, l'unica controindicazione è il fatto che giocano di giovedì, ma penso che alla fine poi faranno come ha fatto la Fiorentina in questi anni, cioè iniziano a prendersi l'abbonamento annuale a lunedì sera e lì credo che sia un po' risolta la cosa. Per quello che riguarda l'Atalanta, è talmente infimo il livello della Conference League che non credo saranno particolarmente danneggiati, anzi credo che l'Atalanta possa andare avanti sui due binari molto, molto spedita. Sono, ecco, più che altro sull'Atalanta sono curioso del fatto che dopo 10 anni, 9 di Gasperini e uno con Juric e Palladino, passino a una filosofia di gioco diversa. Ecco, lì forse la Fiorentina potrebbe, secondo me, ecco, giocarsela con l'Atalanta per il settimo posto, perché l'Atalanta appunto sta cambiando pelle. Lo stesso Sarri sta iniziando a mettere le mani avanti dicendo che non, sostanzialmente non sarà come prima, e da capire come risponde la squadra Sarri, come risponde la squadra passando a un altro assetto difensivo diverso. Però insomma è una squadra comunque collaudata, con giocatori che sono lì da anni, e quindi è lì è da vedere. Per il resto il Napoli, la squadra è identica, l'anno scorso non si è mosso di una virgola, Inter è la stessa, più due inglesi acquistati,
2: e resta la più forte, la favorita.
3: Resta la favorita, sì.
2: All'ottimo Gaetano Mocciaro, siccome da qualche ora, da qualche giorno è un po' ripartita anche una suggestione che poi è stata subito smentita anche dalla stessa Fiorentina su Rafa Leao, come Bommoc conosce benissimo anche le dinamiche del Milan, non ti chiedo di commentare questo presunto interessamento, questa bussata alla porta dell'entourage di Leao da parte di Paratici. Io ti chiedo più che altro di commentare Rafa Leao. Io dicevo prima semplicemente che se penso a Leao che a 27 anni si ritrova a questo punto della carriera, io resto estremamente deluso, perché un giocatore alle sue potenzialità non avrebbe dovuto essere ancora non al punto di partenza, però in un loop di vorrei ma non posso, grandi potenzialità però manca la continuità, però l'aspetto tattico, tecnico, il reparto, i compagni, il sistema di gioco. Mi sembra un giocatore circondato da punti interrogativi e non avrebbe dovuto essere così.
3: Leao è questo, il carattere è quello e non lo cambi. Puoi smussare qualche spigolo, ma di fatto non ti trasformi completamente. Cioè, c'è una fase dell'età in cui puoi magari fare il salto. Leao l'ha abbondantemente superata, quindi Leao è questo, ha fatto il meglio, l'ha dato con Pioli quando era coccolato da Pioli ed era stimolato nello spogliatoio da Ibrahimovic. Tra l'altro lo stesso Ibrahimovic aveva detto, aveva scritto nella sua autobiografia che aveva praticamente perso le speranze su di lui, perché usavi il bastone, usavi la carota, non cambiava nulla. In realtà una reazione c'è stata nell'anno dello scudetto, poi per il resto Leao è rimasto a quel livello lì, anzi non è cresciuto, anzi è regredito. Allegri ha provato un po' a coccolarselo, ma è stata la scelta sbagliata in principio prendere un allenatore come Allegri in una squadra come quel Milan con Leao, nel senso che Allegri si è trasformato negli anni in un fermo e convinto sostenitore del 3-5-2, e ha praticamente cambiato, ha snaturato le qualità di Leao. È un giocatore che ama partire dalla fascia, centrarsi, avere una certa libertà, e quindi ha giocato fuori ruolo tutto l'anno, facendo bene, benino per 6 mesi e facendo male i restanti 6 mesi. E con Amorim secondo me c'entra poco, perché Amorim vuole dei trequartisti sostanzialmente alle spalle di Ramos. Leao non è un trequartista.
2: Ma te lo aspetti, dovessi lanciare la moneta e prima del tocco della moneta sul pavimento decidere tu se resta al Milan o se te lo aspetti più facilmente in Turchia, perché ad oggi mi sembra l'unico scenario, o altrove magari, più Milan o più cessione?
3: Dipende chi è che paga, ma secondo me cessione, perché anche Amorim ha fatto capire che poi si deve guadagnare il posto. Nelle dichiarazioni di ieri ha fatto capire addirittura che glielo può soffiare al Fadio Sissé. È un giocatore
2: giovane,
3: è un chiaro messaggio, è un giocatore che più giovane, ha più fame, ovviamente non ha la qualità di Leao, ma di fatto implicitamente lo ha invitato a cambiare squadra. Del resto lui stesso ha esplicitamente detto di voler andare al Milan. La Fiorentina è uno scenario, è fantacalcio puro, assolutamente non è
4: percorribile,
3: non è commentabile neanche come voce.
2: Caro Moch, ti ringrazio per questi 10 minuti di qualità e grazie all'ausilio veramente straordinario della parte tecnica. Ci ascoltiamo due WhatsApp audio, così anche aiutiamo il buon Moch a lusciare con eleganza lo studio.
5: Io credo ben che un giocatore della Serie B inglese nel campionato italiano facesse di molto bene. Mi sbaglierò, ma è così, perché il calcio italiano è veramente a un livello basso in questo momento.
6: Allora, vorrei ricordare a tutti i tifosi Viola che non è importante la quantità di palloni che giochi, ma come li giochi. Io alla quantità preferisco la qualità. Mi piace di più perché si verticalizza maggiormente, e anche se il prezzo stessa palla magari è inferiore, però c'è maggiore qualità nei passaggi. Quando si perfezioneranno meglio alcuni schemi e la condizione salirà, molto probabilmente ci divertiremo. Claudia da Castellabate.
2: Ottimo Claudia, ottimo anche il messaggio bis di Simona, che dice: la mia passione per i Lakers nasce da Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson, giocatori memorabili come l'indimenticabile Kobe, e poi la squadra ha il viola come la Fiorentina. Grande Benve Simona. Io di fronte a un messaggio del genere faccio fare a Simona un salto nella top 3 delle ascoltatrici e degli ascoltatori di questa radio, e quindi forza Lakers, cosa devo dirti Simona, evviva. Poi Luca ci saluta perché va a vedersi Arsenal City. Questo è un ottimo modo per diciamo inaugurare il proprio pomeriggio, Community Shield, però si può anche guardare la partita in muto e continuare ad ascoltare Radio Firenze Viola, visto che tra poco arriva la nostra Chiara Bevi l'acqua. Poi Fede dice: sai l'identikit di questa ala sinistra? Hai qualche indizio? Elmas, ragazzi, siamo alle solite. Elmas è un giocatore macedone di proprietà dell'Ipsia. C'è stato qualche giorno fa un misunderstanding anche regolamentare, poi è stata la stessa Fiorentina a ribadire di aver fatto tutti gli approfondimenti del caso e che il giocatore è ritenuto extracomunitario, anche se ha fatto il prestito l'anno scorso in Serie A, perché è un giocatore di proprietà dell'Ipsia. Poi un amico Piero: che ne pensi di Panicelli? Gran giocatore, 22 anni, se va via Ken, si fa il trio argentino. Però ragazzi, Panicelli si è rotto il crociato, e ve l'ho detto anche come si dice Panicelli, crociato. Quindi che si fa? Cioè diventa un problema. Grandissimo giocatore, avrebbe dovuto fare anche il mondiale, si è fatto male a marzo, quindi che si fa? Giocatore che starà fuori presumibilmente 6 mesi, ora non ho seguito diciamo alla perfezione il suo percorso di recupero, però un giocatore si fa male a fine marzo, per forza di cose non torna prima di ottobre a rimanere bassi, quindi non è un acquisto percorribile in questo momento. Come vedresti Fofana, copertura di Fagioli e Attà, dice Gabriele? Non lo vedrei per niente bene, ti dico la verità. Se proprio devo prendere un giocatore diverso come struttura rispetto a Mazzitelli e Matic, allora mi prendo Frendrup tutta la vita. La penso come te, Benve, scrive Roberto da Bagnaripoli sul centrocampo. Ma allora mi chiedo: Ulai è un acquisto perché Paratici crede che in futuro possa diventare un crack per una grande plusvalenza? O forse era più utile un forte esterno con esperienza in Europa? Allora Roberto, io non condannerei la Fiorentina a non poter prendere un forte esterno con esperienza in Europa perché ha preso Ulai. Poi ve lo dice Cecca dal punto di vista del mercato, ve lo dico io dal punto di vista della logica. Possiamo ovviamente sbagliarci, ma continuiamo a dirvi: teniamo d'occhio il mercato in uscita, non diamo per scontato nessuna permanenza, soprattutto mi viene da dire di Dodò, di Fagioli e di Ken. Gudmundsson secondo me alla fine, anche per mancanza di possibilità sul mercato, anche in entrata sarà destinato a rimanere, ma comunque anche sull'islandese non diamo per scontato nulla. Poi il 2 settembre ci ritroviamo e commentiamo con lucidità tutto quello che è stato fatto e che non è stato fatto. Ulai è un grande acquisto, hai anticipato molte big, ci sono due rischi. Da un lato, quello di aver forse, ma ripeto, qualche margine di rischio bisogna pur prendercelo, sovrastimato il rendimento nell'ultimo anno di Ulai, che chiaramente deve confermarsi, e quindi dovrà essere bravo lui a confermare tutta la crescita clamorosa. A me piacque tantissimo perché in conferenza stampa disse, mi piacque la risposta che diede alla domanda che gli avevo fatto su questi 12 mesi pazzeschi che ha vissuto sulla sua pelle. Lui ha detto: è vero, in 12 mesi mi è cambiata la vita. Cioè, il giocatore un anno fa, credo proprio un anno fa, fosse ancora del Bastia. Cioè, un anno fa Ulai giocava nella Serie B francese. Un anno dopo si ritrova ad aver fatto un campionato turco di alto livello con il terzo posto. Ha vinto col Trabzonspor la Coppa di Turchia, ha fatto la Coppa d'Africa e un mondiale. Però, e arrivo alla tua considerazione, c'è margine per una plusvalenza, se conferma e va a corroborare quello che ha fatto vedere in questa annata, enorme. Quindi non c'è nulla da dire. Poi Moreno dice: la pausa di idratazione, che è la traduzione italiana di come si diceva durante il mondiale, è diventata una regola o si spera sparisca? No, non è una regola fissa, cioè non ci sarà anche a dicembre. Si spera sparisca. Io, guarda, temo Moreno che si andrà invece nella direzione opposta, ovvero da quasi considerarla appunto regolamentare per la gioia dei pubblicitari, perché così sarebbe effettivamente. Se va via Fagioli, prendere Keita del Parma, chiede Andrea. Non chiedo il Parma abbia intenzione di vendere anche Mandela Keita o Mandela Keita, che dir si voglia. E poi non so se abbiamo un ultimo WhatsApp audio, tempo per un ultimo WhatsApp audio. Forse sì, parrebbe di sì, tra poco forse. Intanto rispondo agli ultimi messaggi. Vediamo se lo recupero. Ce n'era uno interessantissimo sulla partita con il Benevento. Ah, eccola qui, Giovanni, che dice: sul Benevento è stata la miglior partita possibile per testare lo stato di salute della squadra. Sono d'accordo, nel senso che anche per caratteristiche dell'avversario ha messo in luce il cantiere per quello che è di positivo e di negativo. Poi si può discutere aspetti da migliorare, margini di miglioramento, criticità, però per caratteristiche fisiche, atletiche, per il livello del Benevento, infatti quando il Benevento rimonta il Ravenna e vince poi 5-3, dentro di me ho detto: meglio, perché una squadra di Serie B così ambiziosa e con così tanti giocatori di talento può offrire molte più difficoltà alla Fiorentina. In questo momento è bene essere messi in difficoltà, anche se si vince 4-1, perché la Fiorentina è stata messa in difficoltà. E quindi ben venga il Benevento, e secondo me infatti la partita è andata in quella direzione, perché ha esposto la Fiorentina anche a mostrare i propri punti deboli. E però mi viene anche da dire: se si cambia 7, 8, 9 undicesimi, l'allenatore, è la prima estate in cui il direttore sportivo può lavorare, si è reduci da un quindicesimo posto, sfido chiunque a non avere punti deboli, crepe e criticità nel proprio progetto. 15:58, è il momento di lasciare lo studio alla nostra Chiara Bevilacqua. Grazie a Marco Tonelli, detto Tonali. Con il sottoscritto ci ritroviamo domattina alle 10 in Chi si compra, ma adesso è il momento di rimanere, come sempre, su Radio Firenze Viola, altre due ore di diretta. Buon proseguimento

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Le 16.04, domenica 16 agosto 2026, riprendono le dirette di Radio Firenze Viola dopo due ore in ottima compagnia di Francesco Benvenuti. Saluto e ringrazio anche Marco Tonelli in regia. Vi ricordo i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, lo 055-77-111-71 per intervenire in diretta in queste due ore, dove avremo tanti temi da analizzare, con il mercato ancora nel vivo, la Fiorentina che dà inizio ufficialmente alla stagione e tante curiosità relative anche ai nuovi giocatori che abbiamo accolto in maglia viola, avvicinandoci poi alla data del 29, alla celebrazione del centenario. Chiedo magari subito a Marco Tonelli se ci fa rivivere un po' quelle che sono state le emozioni di venerdì sera, così poi ci immergiamo nelle analisi.
4: Sbaglia il Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al castello, il gol di Oliver Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra girata da parte di Ken, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2, Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Totò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Tra l'altro, ovviamente, siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente e di Ranieri. Fatta buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola. Cher Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol. Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area di rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
3: I marcatori viola l'abbiamo sentita dalla viva voce del direttore Tommaso Loreto: Gudmundsson, Ken, Ranieri, Ndur. Qualcuno l'ha ribattezzata la banda del 15° posto su un bel pezzo uscito su Firenze Viola che vi invito a leggere. Io ovviamente l'ho coinvolto per analizzare insieme non solo il mercato, la partita, ma anche questo dato curioso. Dimitri Conti, buon pomeriggio, ben trovato.
5: Ciao, buon pomeriggio Chiara, un saluto a te e ai radioascoltatori.
3: Banda del 15° posto, nel senso che poi l'anno scorso alcuni ci hanno fatto dannare, poi curiosamente sono diventati i protagonisti della prima notte ufficiale della Fiorentina.
5: Sì, affettuosamente.
3: Assolutamente sì.
5: C'è scritto anche che l'anno prima ancora sono stati comunque tutti a loro volta presenti anche nella squadra che, numeri alla mano, è stata quella che in campionato ha fatto il miglior piazzamento dell'era con Misso. Questo secondo me si può analizzare in vari modi. Io ho cercato di dare banalmente una chiave di lettura incastrando il tutto in chiave calcio mercato, considerando che mancano un paio di settimane abbondanti alla fine, e insomma ci sono alcuni di questi protagonisti, non dico in bilico, ma quantomeno che sono stati oggetto di voci, sono stati chiacchierati, accostati, mandati in vacanza sul lago. No, insomma, dai, faccio una battuta, però insomma il riferimento è chiaro. Direi che anche oggi ho letto altre mormorie, chiamiamoli come volete, che poi non sono mai breaking news, aggiornamenti fin qui decisivi, importanti o mosse concrete alla luce del sole, però c'è quella sensazione che insomma anche per esempio su Ken e gli accostamenti al Como non sia tutto finito. Intanto insomma ha fatto gol, accogliamo piacevolmente il ritorno alla rete, così come lo stesso per Walter, ma vale anche per Gudmundsson. L'ho detto in diretta durante la partita con Lorenzo, io non sono molto stupito perché ogni anno parte venendo bersagliato, oggetto di questo, quello, quell'altro ancora, ma insomma lo stesso Ranieri addirittura non solo era parte della Fiorentina del sesto posto, ma è stato parte anche della Fiorentina che alcuni ancora oggi rimpiangono in un certo senso, quella delle tre finali di italiano e degli ottavi posti, quindi insomma io non credo che abbia mai dimostrato sotto l'anno scorso di essere un giocatore, come qualcuno dice, da Serie B. Ultimo ma non ultimo, un Dur, profilo al quale io sono legato da un certo affetto tra virgolette, perché l'ho difeso a spada tratta quando aveva tutti contro, ora si è preso tutto, facendo una specie di metafora camorristica o gomorristica, si è ripreso tutto e non me lo vedo io tanto panchinare Hondur, per essere molto onesto, non sarebbe neanche molto giusto, è stato uno di quelli che anche l'anno scorso ha dimostrato una crescita, una continuità, un livello che giustifica il pensiero che anche lui debba ritagliarsi un posto. Non so se sono io che sono sempre troppo critico e qui finisco, lo giuro, ma mi sembra che a centrocampo far quadrare i conti sarà molto.
3: Infatti, ascoltando anche le tue riflessioni su Hondur e la possibile titolarità, mi chiedevo, alla luce poi dei movimenti in entrata del mercato, di quelli in uscita che ci attendiamo, quanto sarà arduo per Grosso trovare un po' il bandolo della matassa, perché c'è quasi l'imbarazzo della scelta e c'è la possibilità di cambiare faccia alla Fiorentina, perché poi non sono necessariamente interscambiabili in termini di qualità e caratteristiche.
5: Ma infatti Grosso già sta cambiando faccia, sì, rispetto alle sue idee, almeno così direi, visto che l'inizio non ci faceva vedere una Fiorentina al 4-3-2-1, dice solo lo stesso modulo, sbaglia, perché poi le pedine nello scacchiere immaginario che uno vede, no, dice sono abbastanza decine che cambierà. Beh, cambia l'interpretazione dei due singoli trequartisti, dove tendenzialmente nella media, non ogni volta, ma tendenzialmente nella media, dove cominciano a ricevere il pallone, la zona che vanno a occupare quando vanno in proposizione. Per cui credere che giocare con un esterno sulla linea, per tornare anche qui a concetti alla italiano, con i piedi sulla linea, o giocare con una mezza punta, come può essere magari un attacco, e poi è capace di allargarsi, per carità, non è che sono dei robot monodirezionali e fanno una cosa soltanto, ma cambia, non è assolutamente la stessa cosa. Io mi immagino che Grosso sia arrivato qui pensando di fare un 4-3-3 più puro, al momento si deve adattare, ma se la rosa rimane così, e io ti dico non mi immagino due esterni di alto livello, è molto difficile. Se poi Paracci ce la farà, bravissimo, ma ho la sensazione che ci sia da adattare probabilmente l'idea iniziale di Grosso, la già dovendo in parte rettificare causa tempistiche del mercato e costruzione della rosa, ma l'idea che lo possa fare a lungo termine secondo me non è neanche così peregrina. Perché? Perché non è una divinità Paratici, non so se riuscirà a fare tutto quello che la gente si aspetta a casa, la gente a casa si aspetta che possa fare.
3: Forse ti abbiamo perso, Dimitri. Nel frattempo aspetto un cenno da parte di Marco in regia, che ringrazio anche per la tempestività. Dimitri citava Paratici e come poi avrete visto anche su Firenze Viola, il direttore sportivo è stato accolto da applausi, bagni di folla e anche cori in suo onore, questo a testimonianza dell'entusiasmo che è stato in grado di ricreare in questa parte di mercato. Dimitri, ti ho ritrovato e ti ritrovo con un messaggio di Claudio da Pistoia, che proprio ascoltandoti ci scrive: Ulai a Tandur, a regime giocheremo così, forti e ben assortiti. Aggiunge che a suo avviso Ulai sarà MVP della stagione.
5: Io ci spero, ma già qui mi balzano all'occhio un paio di assenti forti, che sono Mandragora e sono Fagioli, intanto per dirne due. Quindi, considerando che c'è solo il campionato, non è facilissimo, considerando che ci sono ancora conferme che Grosso abbia voglia di aggiungere anche Torres a questa batteria, il dubbio di finire, come dire, con tanti troppi interni mi viene, ecco, questo dico io. Poi avere una buona riserva secondo me è anche utile, ma avere tre buone riserve sulle mezzali non so quanto possa servire, devo dire la verità.
3: Tra l'altro hai citato giustamente il campionato, ribadiamo, domani alle ore 18 scendono in campo per quanto riguarda la Coppa Italia Pisa e Empoli, e quindi la Fiorentina poi conoscerà il suo avversario dopo il 4-1 di venerdì in base al risultato della gara di domani. Per quanto riguarda il mercato, è intervenuto il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini con Francesco Benvenuti nelle due ore precedenti a questa nostra diretta sul fronte Torsved. La sensazione è che la trattativa sia in stand by, proprio perché la Fiorentina ora valuta più che altro un mediano di copertura, e questo ci sta che emerga anche alla luce di quello che questo precampionato ha raccontato. Devo dire che su Fagioli sono curiosa, Dimitri, di conoscere un po' la tua sensazione. Ci siamo a lungo interrogati anche sul perché delle scelte di Grosso, soprattutto negli incontri amichevoli. Qualcuno l'ha visto partire titolare venerdì, ma l'ha visto un po' indietro rispetto agli altri, non solo dal punto di vista della condizione fisica, ma anche dell'apporto che poi riesce a dare al tipo di gioco che il tecnico ha in testa.
5: La mia sensazione sul futuro, intendi?
3: In generale, sì. E anche se questo Fagioli dia a noi poi la sensazione di non essere al 100% dentro al gruppo.
5: La mia sensazione personalissima è che Fagioli verrà venduto, a maggior ragione se dovesse rimanere invece Ken, e considerando che insomma una parte di questo esborso imponente che è stato fatto dovrà essere recuperato da qualche parte, ecco il gioco forza. Quindi la mia personalissima sensazione è che se a maggior ragione si parla ancora comunque di un centrocampista centrale, che sia un mediano, che sia una mezzala, che sia un recupero pallone, che sia un box to box, una che si inserisce, quello che volete, ma vuol dire insomma i conti si stanno facendo con qualche pezzo in meno, ma per forza è perché già sta che arrivava come mezzala lo stiamo trasferendo già tutti mentalmente altrove, e siamo comunque tanti pur con altrove. È per questo che io dico, e qui provo a fare una chiosa con una mia personalissima, ulteriore ma personalissima valutazione, mi viene da pensare che una tra Ta e Ulai, forse la seconda, anche per come è stata maneggiata mediaticamente, dovesse nelle idee della società essere tirata un pelino più lunga. Si è forse arrivati a chiudere di fretta e furia rispetto a quelli che erano i programmi interni per una serie di circostanze. Non a caso ricorderai che c'è stato un gran chiacchiericcio sulla i rapimenti, le cose, questo. Quindi per questo, ma è una mia sensazione da uno che lavora sul tema, niente più, è che probabilmente Ulaid dovesse essere preso un pelo più tardi, e nel mentre probabilmente nelle idee c'era anche di liberarsi di Fagioli o comunque di inserire in cassa delle risorse in più per potersi muovere con un po' più d'anticipo. Ecco, se ci abbiamo fatto caso, l'inizio ha visto la Fiorentina muoversi con enorme anticipo,
3: sì,
5: anche riempiendo i terzini, le mezzali, come ancora adesso c'è un reparto molto affollato. Poi tutto questo inevitabilmente si è fermato e ci sono dei ruoli ancora scoperti. Questo mi fa credere che probabilmente nel frattempo si siano un attimo incagliati alcuni discorsi in uscita, che siano Ken, che siano Fagioli, che siano altri, ma Bedò, ci sono giocatori che ancora devono o possono o devono, altri casi sono diversi, andarsene, perché alla fine vediamo come finirà. Ecco, io per un giudizio sia su Fagioli che sul mercato e sulla posizione della squadra debbo per forza arrivare alla fine dell'assenza.
3: Hai citato tu anche questi 15 giorni di mercato che restano in occasione della partita di venerdì tra Fiorentina e Benevento. Ai microfoni di Mediaset ha parlato anche Roberto Goretti. Sicuramente è stata un'estate di cambiamenti, ha detto, è cambiato il modo di lavorare, tante figure, lo staff con allenatori e tanti calciatori, la mentalità deve essere seguita da buone abitudini. Ci poniamo l'obiettivo assoluto di far iniziare a trovare alchimia tra i giocatori, con il tempo vorremmo raccogliere i risultati, continuiamo a lavorare in uscita e in entrata, rispettando le richieste degli interpreti. La società sarà molto attenta in questi ultimi 15 giorni, c'è sintonia tra Grosso e Paratici, qualcosa può ancora esserci. Gli hanno chiesto poi in ultimo anche se Moise Kean resterà a Firenze. Non sono io a dire che resti al 100%, per noi è importante e siamo contenti di averlo con noi, è un ragazzo con cui abbiamo vissuto alti e bassi, gli vogliamo molto bene. La Fiorentina deve essere concentrata nei propri obiettivi, se i giocatori possono arrivare ora o tra uno o due sessioni di mercato poi lo vedremo. E Goretti ci porta anche sull'attacco. Ieri primo allenamento coi compagni che non avevano disputato la gara con il Benevento al Viola Park, anche per Matteo Pellegrino, e quindi ti chiedo, Dimitri, se hai la sensazione che poi l'attacco, in un certo senso anche per quello che ci hai già detto, potrà riservare delle sorprese. E poi cosa ne pensi tu di Pellegrino, che ha fatto un po' discutere come nome?
5: Personalmente per me Pellegrino è un discreto attaccante, non ha dei bruttissimi numeri, perché poi non bisogna solo guardare il quantitativo assoluto, bisogna anche contestualizzare, capire che tipo di lavoro uno fa, capire quanti gol faceva il Parma in generale, sì, quanti gol faceva lui, per cui secondo me è un buon giocatore. Ecco, diciamo che o sono io che ho perso le proporzioni o l'affare non sembra proprio da riserva, quindi questa è una valutazione che sono sicuro in tanti hanno già, sì, evidenziato. Vediamo, ecco, da qui a fine sessione anche Goretti, per quanto poi

0: crede, per fortuna, questo tanti a casa magari no, non lo sanno, considerando le recriminazioni che ci fanno, chi gode, godicchia, goducchia, non c'è assolutamente solo la comunicazione ufficiale per arrivare su certe cose, quindi, ma io dico davvero con affetto, o imparate a parlare o non parlate, perché queste robe qui cioè, non servono a niente, non, il tifoso che le ascolta, per fortuna non le ascoltano mai più di tanto, devo dire, in generale, non sono proprio queste interviste a margine del match, non sono mai prese troppo in esame, però siamo sull'inutilità, siamo a perdere tempo di qualcuno. Quindi vediamo che faranno, dai, perché se uno ascolta le parole tra paratici e corretti verrebbe da dire, ma che state dicendo?
1: Fabio ci fa sapere che è d'accordo con te sulla suggestione tre soldi e quindi vediamo se da qui alla fine del mercato il direttore sportivo della Fiorentina riuscirà ad accontentarvi. È sempre al 348-7513-933 in merito anche alle riflessioni su Lai, ci scrive Claudio, mi ricorda molto Kanté, con più classe e anche più giovane, ci farà godere. Prima di salutarti Dimitri vado invece sul messaggio di Claudia, quanto mi piacerebbe iniziare forte contro la Roma, lo so, bisogna avere pazienza, ma quest'anno ci divertiamo. E volevo capire da te se sei preoccupato per quanto riguarda le aspettative e anche la pressione che una piazza totalmente disorientata un paio di mesi fa oggi rischia di addossare a questo gruppo che, l'abbiamo detto, è stato in grado di risollevare l'entusiasmo, ma che poi dovrà fare i conti con il campo e con le tempistiche che a volte il campo implica.
0: Un pochino sì, un pochino lo sono, e ti devo dire che se i fiorentinucci continueranno così mi faranno diventare più realista del re con Grosso, perché io non sono mai stato un fan di Grosso. Quando è arrivato Grosso ho detto per carità, con 2C e 0R, meglio altri. Ho fatto qualche nome per, posso anche ridirlo, ma ora non serve a niente. Però poi, una volta che la scelta di Paratici è Grosso, si osserva quel che succede, non si comincia come sempre a sperare che succeda quel che si dice, perché se si dicono castronerie tanto non succederanno. Quindi, siccome ora mi viene da ridere, si vince 4-1 col Benevento e viene giù tutto sull'allenatore, allora io lo ridico, l'ho già detto una o due volte, lo dico confidenzialmente, anche insomma siamo il 16 d'agosto, è domenica, perché volete, abbozzatela, cari fiorentinucci, abbozzatela, fatemi sta cortesia, altrimenti divento più grossista del Grosso.
1: Io ho ascoltato la partita venerdì proprio su Radio Firenze Viola e ho percepito grande sfiducia, come poi se al di là del lavoro fatto dalla dirigenza in estate nell'ottica di allestire una rosa il più competitiva possibile per diminuire anche il gap con le altre che purtroppo l'ultima stagione ha provocato, ecco, come se Grosso poi non fosse all'altezza della rosa e degli obiettivi. Forse dobbiamo imparare a fidarci della scelta di Paratici un po' come è stato fatto prima dell'apertura del mercato e accompagnare il tecnico, consapevoli che la sinergia col direttore sportivo può solo essere di grande aiuto per la squadra ma anche per la sua crescita in un contesto dove magari le pressioni sono diverse. Dimitri, io ti saluto, ti ringrazio, tanto gli ascoltatori ti ritrovano nei prossimi giorni.
0: Sì, mi ritrovano già domani, un saluto a tutti, buona domenica.
1: Buona domenica a te Dimitri, come detto già domani poi lo ritroverete. Io, prima della piccola pausa che dobbiamo prenderci tra qualche istante, ne approfitto per rispondere ad Andrea da Milano che al 348-7513-933 ci scrive: ragazzi, continua a uscire il nome di Leao, io spero sia una bufala di Ferragosto. E come detto anche da Francesco Benvenuti prima, la Fiorentina fa sapere che che le voci sulle AU sono completamente prive di fondamento e quindi noi riportiamo quella che è la posizione del club. Come detto, se Marco Tonelli è pronto, magari ce la prendiamo subito la piccola pausa, così poi torniamo con altri commenti, ospiti e

0: anche i contributi dalla partita.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola fino alle 18 in questa domenica 16 agosto 2026. Come detto, il 348-7513-933 a vostra disposizione, messaggi audio, messaggi di testo, 055-77-111171 invece per intervenire in diretta su Firenze Viola. Trovate anche tutti gli aggiornamenti, ad esempio Luciana Magistrato ci fa sapere che la ripresa degli allenamenti per il gruppo è fissata per martedì, ma già nella giornata di domani, lunedì 17, gli infortunati sono stati convocati al Viola Park per essere valutati. Mandragora alle prese con il mal di schiena, lo ha bloccato nei giorni precedenti alla Coppa, ma si è sottoposto subito a cure specifiche. C'è anche Jimenez, che non è stato convocato a scopo precauzionale, visto che è un po' indietro con la condizione. Per quanto riguarda invece João Mario e Attà, sono stati fatti uscire dal campo durante la gara di venerdì. I problemi fisici non hanno destato particolare preoccupazione, ma proprio in ottica precauzionale non si è voluto correre dei rischi e quindi anche loro saranno poi valutati. E anche per questo, come detto, non solo per il mercato, Firenze Viola deve essere sempre a vostra disposizione. C'è anche un'interessante copertina di Lorenzo Marucci che ripercorre un po' la storia degli argentini in maglia viola. Con l'arrivo di Matteo Pellegrino siamo arrivati a quota 37, ognuno con un apporto diverso e un percorso diverso, ma sicuramente c'è un filo che lega Firenze con l'Argentina e quindi questo è un qualcosa che fa parte della nostra storia. Abbiamo chiuso, prima di prenderci la prima piccola pausa di queste due ore insieme, con la smentita che arriva da parte della Fiorentina per quanto riguarda le voci che accostano Leao alla maglia viola. Riprendiamo subito con Marco da Imola che ci scrive: no dai, io spero che Leao sia una bufala, con quei costi meglio Sancho o il mio sogno non segreto Zirkzee. Come detto, la Fiorentina smentisce l'interesse per il giocatore rossonero e quindi noi ci facciamo riferimento a quella che è la posizione ufficiale del club. Devo dire che molti sono preoccupati anche per quanto riguarda l'extracampo, che in un certo senso ha fatto parlare quasi più delle prestazioni in campo del giocatore. Chiedo a Marco Tonelli in regia se ci fa ascoltare anche un messaggio audio che è arrivato al 348-7513-933. Poi, se vuole perfezionare il collegamento, coinvolgiamo il nostro prossimo ospite.
3: Buonasera, caro Dimitri Conti. È vero che noi fiorentini siamo pallosi, polemici e non ci va mai bene niente. Questo è vero, non posso dire di no. D'altra parte però bisogna capire una cosa, che non se ne può più di aspettare. È vero che per ogni pelo è colpa di allenatore, è colpa di paratici, e allora commisso poteva. Sono cose uggiose, veramente, sono d'accordo.
0: Io sono d'accordo con l'ascoltatore che riconosce la vena polemica intrinseca nella fiorentinità, ma che sottolinea anche l'impazienza che ci stiamo trascinando da diversi anni. Io vedo un pollice alzato in regia, quindi l'ospite c'è, sono particolarmente contenta di accoglierlo oggi e lo ringrazio. L'abbiamo rubato a C'è Polemica, che si è preso un mese di pausa, poi lo ritroverete a partire da settembre sempre in compagnia di Dario Baldi, Federico Castiglioni, Sportellate. Buon pomeriggio, buona domenica e grazie.
4: Buon pomeriggio Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Siamo impazienti oltre che polemici, riprendiamo dall'ultimo audio che abbiamo ascoltato.
4: Beh, assolutamente sì, ma è chiaro, ma c'è tanta curiosità intorno, sì, no, a questa squadra, quindi siamo tutti curiosi di vedere cosa può fare, dove può arrivare, però per ora abbiamo tra virgolette poco in mano su cui basarsi, no? Abbiamo visto una partita, è andata bene, era una partita facile, non c'è problemi, ma gli spunti tra virgolette sono pochi e vediamo dove possiamo arrivare, ecco.
0: Per quanto riguarda il centrocampo, che poi è stato un po' il tema della prima mezz'ora, quando in mia compagnia c'era anche Dimitri Conti, fermo restando che anche Goretti ha ribadito come negli ultimi 15 giorni di mercato non sono da escludersi delle cessioni, tu ti sei fatto un'idea di quella che potrà essere la Fiorentina titolare in quel reparto?
4: Ma guarda, sinceramente no, o meglio, io ho una mia preferenza, che però non so se è quella che può avere grosso, e ovviamente poi è legata anche a eventuali uscite di mercato. È chiaro che comunque il centrocampo della Fiorentina è un reparto in questo momento particolarmente affollato, ci sono dei giocatori che sono ai margini del progetto e va bene, ma ci sono anche dei giocatori che potrebbero avere un mercato importante perché sono profili importanti, e un'eventuale uscita di uno di questi potrebbe cambiare anche le scelte di grosso, gli equilibri, gli obiettivi, i principi, ecco, su cui orientare la squadra. Alla fine però, al di là del mercato, la variabile secondo me è come Grosso pensa di impostare non solo il centrocampo ma tutta la squadra. Cioè, se vuole fare una squadra, un 11 molto orientato al controllo del gioco, al possesso, una squadra che mette le tende nella metà campo avversaria e domina il pallone, e allora c'è una soluzione, oppure vuole fare un qualcosa di, per semplificare, di più simile a quello che metteva in atto col Sassuolo l'anno scorso, e allora ci sono altre soluzioni. Ovviamente nel primo caso il trio dei sogni Fagioli, Ulai, Atta è quello prediletto, perché sono tre profili molto molto bravi tecnicamente, con grande qualità nel controllo del pallone, nel giocare di prima intenzione a due tocchi, e quello ti porta su una determinata strada. Oppure c'è l'altra opzione, allora è chiaro che profili come quelli che attuali abbiamo visto contro il Benevento, Ndur è sicuramente il primo nelle opzioni di scelta, Brescianini è un altro che può tornare utile in questo senso, e allora lì imposti una squadra un pochino diversa, magari più verticale, un po' più attendeista, però ci sono tante cose da limare, sono due soluzioni che non è che una è più valida dell'altra, bisogna vedere quella che ha in mente il mister e come pensa di armonizzare il tutto, perché poi la grande variabile è quella, è una squadra con tanti giocatori nuovi, è chiaro che va trovato un'amalgama, una sintesi, va definiti quali sono i principi di gioco e vanno poi definiti i meccanismi, le intese tra i vari giocatori, vanno provate un po' di cosine. Non penso che l'11 titolare visto col Benevento sia quello che vedremo per esempio alla prima di campionato con la Roma, non penso sia l'11 titolare su cui si baserà la stagione, ecco. Già solo per il fatto molto banale che Mastantuono non partiva titolare, che ci sta, è una cosa normale, è appena arrivato, però immagino che Mastantuono avrà una grande centralità nel sistema di gioco della Fiorentina già nelle prossime settimane, ecco.
0: Hai citato tu la qualità del centrocampo, e allora grazie anche al lavoro di Marco Tonelli in regia ci ascoltiamo due risposte di Fabio Grosso in conferenza venerdì, perché sostanzialmente dice cose che poi hai detto anche tu a noi, e poi parla di Moise Kean, e quindi ti porterò su quel tema.
5: Kean per me è un attaccante molto forte, molto molto forte, e quindi io ai giocatori forti della squadra chiedo grandissima responsabilità, perché comunque sono quelli che devono dare l'esempio, sono quelli che devono tirare in avanti tutto il gruppo, perché siamo un gruppo di ragazzi nuovi, stiamo cercando di diventare squadra, ci vorrà tempo, dobbiamo passare attraverso questo campionato che sta arrivando, che ci si metterà davanti con tantissime difficoltà, però c'è intenzione di costruire qualcosa di bello. E ovviamente da Kean mi aspetto tanto, così come ha fatto oggi, perché è stato bravo a fare gol, è stato bravo a crearsi altre occasioni, è stato bravo a partecipare alla fase difensiva. Una squadra come la nostra deve sapere che tutti quanti sono necessari per poi rimanere aggrappati a quelle che sono le partite, quindi complimenti a lui per oggi. Beh, questa non è che perché voglio essere vago, però se no dico quello che penso, nel senso che siamo all'inizio, quindi devo scoprirne ancora tante cose che dobbiamo fare, passiamo attraverso le partite. In dei momenti comunque la sensazione che siamo una squadra che si deve conoscere, perché ovviamente tante cose possono essere fatte meglio, in altri invece sembriamo una squadra che già si conosce da tanto. E a me piacciono i giocatori di qualità, l'ho già detto, poi ovviamente le partite vanno riempite, la partecipazione di tutti i giocatori è determinante, quindi dipende anche dalle caratteristiche di altri interpreti che girano intorno. Come dico anche a loro, no? Per me la solidità non te la dà un giocatore, la solidità te la danno tutti i giocatori che insieme fanno una fase e tutti i giocatori che insieme propongono l'altra, quindi nella mia testa ovviamente mi piacciono i giocatori bravi che giocano insieme, poi ovviamente mi devo confrontare con quelle che sono le i momenti, da quanto tempo siamo insieme, quanto ci conosciamo, e quindi cercare di mettere in campo una squadra equilibrata, una squadra che sappia anche resistere a quelle che sono le doti dell'avversario, perché comunque affronteremo anche avversari molto molto forti a partire dal prossimo. C'è una strada da fare, noi sappiamo che abbiamo preso tanti ragazzi bravi per cercare di costruire una Fiorentina che sarà forte e anche bella, ovviamente dobbiamo lavorare tanto e cercare di strutturarla attraverso il lavoro, sperando di impiegarci il meno tempo possibile.
0: Queste le parole del tecnico Viola al termine della gara di venerdì, vinta dalla Fiorentina per 4-1 contro il Benevento. Il secondo estratto che abbiamo ascoltato era in risposta proprio a una domanda su un centrocampo esclusivamente qualitativo, e sostanzialmente è molto d'accordo con le tue riflessioni, Federico, il tecnico Viola. All'inizio invece abbiamo sentito una risposta relativa a Moise Kean, al ruolo che poi i giocatori con le sue caratteristiche, anche il suo potenziale hanno, e ti chiedo, tu hai la sensazione che Moise Kean possa vestire ancora la maglia della Fiorentina, o credi che sia l'attenzionato speciale per questi ultimi 15 giorni di mercato in uscita?
4: Allora, premesso che io Kean non lo cederei, come ha detto anche il mister, è un giocatore forte, i giocatori forti cerchiamo di tenerli, perché è su quelli che poi si costruisce una squadra di livello che può ambire a determinati obiettivi. È chiaro che Kean ha mercato, c'è un forte interessamento del Como, che però per ora siamo così un po' al flirt, no? Non si sa se il Como vuole affondare il colpo, siamo comunque a metà agosto, anche la Fiorentina qualche calcolo ora se lo deve fare sul è il caso di cederlo ora. Poi sinceramente a me non risulta, poi vabbè, non mi occupo principalmente di queste cose, però non mi risulta che il ragazzo si stia agitando per una cessione, quindi se c'è volontà da parte di entrambe le parti di continuare questo rapporto, perché no? Alla fine un concetto che è espresso grosso, e secondo me è poi il problema, quello che è stato magari anche l'anno scorso un pochino il limite di Kean, è il suo mettersi a disposizione della squadra, quindi avere un giusto approccio di tipo mentale, perché non è che siamo a discutere delle qualità del giocatore, discutendo anche con colleghi. Si ragionava se il profilo di Kean per le caratteristiche tecniche è adatto o meno a una determinata impostazione, cioè una squadra molto di possesso che sta molto corta in avanti può sfavorire in qualche maniera Kean, che è un attaccante che tende molto ad attaccare la profondità, a essere molto verticale, a chiamare molto il pallone diretto. Sì, può essere un problemino, ma siccome è un giocatore forte si possono limare queste cose, però dipende da che attitudine ha lui. Se ha l'attitudine del primo anno, che era indiscutibile, siamo tranquilli. Se ha l'attitudine dell'anno scorso, ora non voglio dire cattiveria, però è chiaro che l'anno scorso, soprattutto nell'ultima parte di stagione, dove ha avuto dei problemi fisici, per carità, però non è stato poi un giocatore che ha dato tutto il contributo che ci si aspettava. Se lui torna ed è convinto di questa situazione, di questo contesto, e torna con la giusta mentalità a mettersi a disposizione, si può fare tutto con Kean.
0: L'anno scorso, quando poi Ken non è stato a disposizione della Fiorentina, i Viola avevano Roberto Piccoli da mandare in campo al suo posto. Quest'anno la sensazione è che poi possa essere Matteo Pellegrino a sostituire Ken qualora assente. E tu per primo su X, anche dove spesso ti esprimi, hai sottolineato anche il perché non si possa considerare un downgrade, come invece tanti hanno azzardato, la sostituzione di Piccoli con Pellegrino. Ti chiedo se hai voglia di spiegarlo anche ai nostri ascoltatori.
4: Ma certo, ma molto banalmente non è un downgrade, perché Piccoli, al di là di quelle che sono le sue qualità, i suoi valori, è chiaro che è un giocatore che l'anno scorso è arrivato con un costo di cartellino pesante, con tante aspettative, in un contesto dove non funzionava niente. È chiaro che è un giocatore che è andato, diciamo, in depressione, si è intristito, ha lavorato anche tanto, si è messo a disposizione per la squadra, ma ha faticato tantissimo. Poi gli attaccanti sono sempre, io dico che sono una categoria di calciatori un po' particolari, no? Quando iniziano a segnare poco, poi si intristiscono particolarmente, e allora perdono efficacia, perdono la capacità di fare le cose, perdono la fiducia in loro stessi. Quindi è chiaro che Piccoli era in quella situazione lì. Cambiare aria gli può solo far bene. Lo sostituiamo con Pellegrino, che invece è un giocatore che arriva nel pieno della fiducia. Già solo quello ti permette a Grosso di avere a disposizione un giocatore che sta bene. Ti faccio un altro nome, che è un altro ruolo, però rende bene l'idea di quanto pesa poi la fiducia che i giocatori hanno in loro stessi. Pensiamo alla stagione scorsa di Ndur, che per sei mesi praticamente ti chiedi che razza di giocatore sia, quali siano davvero le sue capacità, se abbia un potenziale per migliorare. Poi pensi agli ultimi 3-4 mesi, dove il ragazzo entra in fiducia perché mette dentro minutaggio, fa qualche gol, eccetera eccetera, e lì allora ti ritrovi un giocatore che sì, magari c'ha tutta una serie di suoi limiti che deve limare, però ti fa dire ok, su questi limiti si possono superare, su questo aspetto dove è un po' più carente si può migliorare, e lui ha lo spirito per migliorare. Perché? Perché è tranquillo, si sente bene, si sente forte e va bene così. Piccoli in questo momento non credo ci fosse un margine per lavorare in questo senso, soprattutto con l'ipotesi che appunto continuasse a fare da alternativa a Ken. Pellegrino non ha questo tipo di problemi. Pellegrino arriva, si mette a disposizione. Se Ken va via, cosa che io spero non accada, può essere già un'opzione valida come prima scelta. Comporta di giocare magari in maniera un po' diversa, perché le caratteristiche di Pellegrino e di Ken sono abbastanza diverse, ma in questo appunto può essere anche una variabile. Altrimenti è un'alternativa pronta da buttare dentro a gara in corso, quando Ken non c'è. È comunque un giocatore che l'anno scorso si è dimostrato affidabile. Poi non ci aspettiamo, non facciamo come al solito che ma non ha fatto 20 gol. Pellegrino non le fa 20 gol, fa altre cose al servizio della squadra, in funzione della squadra. Non è un attaccante da 20 gol. L'attaccante da 20 gol ce l'abbiamo, è Moise Ken, e va bene così.
0: Assolutamente d'accordo con te. Ti leggo anche il messaggio che l'intruso Viola ci manda al 348 7513 933. Sicuramente dirò un'eresia, ma i movimenti di Gudmundsson con i giocatori nuovi mi sembrano davvero positivi. Lo scorso anno correva da solo. Il suo messaggio non è l'unico, che fermo restando le qualità di Gudmundsson, che difficilmente abbiamo messo in discussione anche quando sembrava avere la testa da tutt'altra parte rispetto alla Fiorentina, punta il dito sull'atteggiamento di Gudmundsson, come se in un certo senso fosse un giocatore ritrovato, alla luce anche delle poche offerte di mercato e della duttilità che può avere dal punto di vista tattico. Ti chiedo se tu hai la sensazione che questo possa essere l'anno buono di Gudmundsson, o se invece sei del partito di chi sottolinea come tre allenatori non siano riusciti in un certo senso a darci il giocatore che tanti speravano di accogliere a Firenze.
4: Ma guarda, io lo spero sia l'anno buono, non ho tantissima fiducia in questo, proprio per il motivo che hai detto. Cioè In tutta la carriera di Woodmans sono stati pochi, pochissimi gli allenatori e contesti dove lui è riuscito a rendere al 100% di quelle che sono le sue grosse qualità tecniche, perché ha grosse qualità tecniche, però è anche un giocatore molto complicato da inquadrare, da mettere nelle condizioni giuste, da fargli avere il giusto umore per rendere al meglio. Cioè, si torna sempre un po', no, al discorso dello stato mentale, sì, dei giocatori, che è un aspetto importante. Gudmundsson è particolarmente delicato, ce lo dice la sua carriera, ce lo dice il suo storico, per come è impostata ora la squadra e per come è impostata ora soprattutto la rosa. È chiaro che è un nome spendibile, perché è un'opzione per il tridente, è un'opzione per questa sorta di albero di Natale con cui abbiamo esordito. Può giocare sia a destra che a sinistra, comunque tanto tenderà poi a centrarsi, andare nelle zone centrali perché è la sua zona preferita. Anche lui è questione di come grosso pensa di inquadrare l'attacco, che incarichi e compiti pensa di dare, che tipo di intesa si crea con determinati giocatori. È chiaro che sulla carta, anche solo se facciamo finta che non arriva nessun altro in attacco, un tridente Gudmundsson, Mastantuono, Ken, sono magari tre giocatori non semplicissimi da far collimare, però sono tre giocatori tecnicamente molto forti. Se riesci a creare un determinato tipo di relazioni anche in campo, non fuori campo, relazioni in campo, se si intendono in campo con un determinato centrocampo dietro, c'è margine per divertirsi, perché ripeto, qui le qualità tecniche ci sono e non si discutono. Vanno limati un pochino gli equilibri, perché poi si parla di tre giocatori che in fase di non possesso, alla fine il reattivo e il più voglioso in genere è stato proprio Mastantuono, anche l'anno scorso al Real, che però non so quanto abbia voglia di un ruolo di sacrificio qua, perché ovviamente non è al Real, è venuto qua per avere una centralità e per mettersi in mostra. Però si possono equilibrare le cose, qui sta al mister costruire i giusti rapporti di fiducia e trovare le giuste soluzioni, ma è tutto fattibile, c'è margine per fare grosse cose.
0: Infatti c'è anche grande curiosità non solo nei confronti della squadra, del potenziale, l'abbiamo detto, alcuni colpi hanno riacceso l'entusiasmo anche in maniera incredibile, se pensiamo a come abbiamo chiuso la stagione, ma anche quello che sarà l'apporto da parte del tecnico, che non è stato accolto con lo stesso entusiasmo di alcuni giocatori, ma che pian piano impareremo a conoscere. In chiusura, so che hai una sensazione, non so se definirla piacevole, per quanto riguarda la maglia numero 7 della Fiorentina, perché qualche giorno fa sono usciti i numeri di maglia scelti dai giocatori, manca il 7, quindi temi il fantasma dei mercati passati, Federico?
4: No, come dicevo l'altro giorno su Twitter, la maglia numero 7 è libera, c'è un giocatore che al momento è in rosa, però di fatto è margini, che è rientrato da un prestito, che ha indossato la maglia numero 7 qualche stagione fa, Riccardo Sottili, per capirci. Ora, io non credo venga, sia destinato a essere reintegrato come opzione per gli esterni, ecco. Può succedere di tutto, quindi potrebbe anche accadere questa cosa, se non chiudiamo per un esterno, se la via è il 4-3-3 e va preso un altro giocatore in quella posizione, e se non si prende allora c'è anche questa possibilità. Poi non so come sia fattibile in realtà reintegrare un giocatore dopo di fatto 3 mesi da fuori rosa. Fu fatto all'epoca per Luca Ranieri, sì, in realtà, quindi potrebbe accadere anche a lui, però
0: Niccolò Ceccarini ci fa sapere che la priorità sul mercato è l'esterno d'attacco per la fascia sinistra. A suo avviso non è da escludere anche un nome importante, quindi le nostre speranze hanno ancora motivo di sopravvivere da qui a inizio settembre.
4: Sì, sì, ma infatti io ormai mi aspetto ancora un intervento in entrata sul mercato e proprio in quella posizione. Poi in realtà la grossa variabile nostra sono le uscite, sì, perché c'è qualcosina da sistemare. In ottica cessione, perché abbiamo un po' troppi giocatori, alcuni sono ovviamente ai margini e quindi tra un eccesso di mezzali e un eccesso di terzini destri qualcuno dovrà anche uscire, anche per monetizzare un pochino, per fare entrare un po' di risorse, sì, di liquidità.
0: Lo stesso Goretti, come tu hai fatto analizzando la situazione ad oggi di Moise Kean, ha ribadito come l'intento della Fiorentina sia anche quello di rispettare le richieste degli interpreti in questi ultimi 15 giorni. Sappiamo che nel calcio di oggi la volontà dei giocatori ha un peso specifico notevole che non si può assolutamente sottovalutare quando si parla di mercato. Federico Castiglioni, io ti ringrazio, i nostri ascoltatori ti ritrovano a settembre, quando appunto ripartirà l'appuntamento quotidiano anche con C'è Polemica e con Dario Baldi. Nel frattempo ti ringrazio di nuovo, ti saluto e ti auguro una buona estate.
4: Chiara, ti ringrazio io, un saluto a tutti e buon proseguimento, buona giornata e buona estate.
0: A presto. E come detto, tante riflessioni non solo per quanto riguarda la prima gara ufficiale della stagione 26-27 della Fiorentina, ma anche sul mercato. Ad esempio ci scrive in presa diretta Marcello da Como al 348-7513-933. Buongiorno Chiara, ma un attacco con Kean e Pellegrino imitando la coppia Retegui-Kean sarebbe brutta, ed è proprio quello che ci stiamo chiedendo, non solo alla luce anche della tipologia di operazione che ha portato Matteo Pellegrino a vestire la maglia viola, ma anche considerando quelle che sono le pedine a disposizione del tecnico, fermo restando che lui ha il suo modulo preferito. Stiamo cercando di capire come la Fiorentina possa mettere in campo anche in contemporanea più giocatori a seconda sempre della veste che poi voglia dare alla squadra. Io, se Marco Tonelli è pronto, gli chiederei di farci riascoltare anche le parole di Radu Dragosin al termine della gara di venerdì e poi torniamo.
6: Siamo qui con Radu Dragosin. Radu, per prima cosa ti chiedo quant'era importante oggi iniziare bene, perché questa è una partita da dentro o fuori?
7: Sicuramente molto importante per il nostro percorso nella Coppa, vogliamo arrivare fino in fondo, è un nostro obiettivo, però sì, era importante iniziare poi la stagione col piede giusto. L'abbiamo fatto, siamo contenti, ho visto tantissimi ragazzi con tanto entusiasmo, però dobbiamo stare con i piedi sulla terra, lavorare continuamente per raggiungere i nostri obiettivi.
6: Tra primo e secondo tempo eravate in controllo della partita, però siete rientrati dal spogliatoio con una carica diversa. Cosa vi ha chiesto mister Grosso?
7: No, di continuare, di spingere ancora, perché sapevamo che potevamo fare di più e infatti era questo nella nostra testa, volevamo portare la partita a casa prima possibile e sì, insomma, fare tanti gol perché abbiamo la qualità per fare e volevamo mostrarla.
6: Hai fatto un assist, il gol non è arrivato, ma lo mettiamo nel mirino per la prossima gara magari.
7: Sì, speriamo, sono contento che abbiamo vinto, contento per l'assist e come detto dobbiamo continuare a lavorare.
6: Senti, adesso andiamo a guardare al campionato, prima partita contro la Roma, a Roma, difficile, stadio difficile, tu sei abituato a match difficili, però con questa Fiorentina forse vorremmo iniziare bene forte. Che match ti aspetti a Roma?
7: No, guarda, la Serie A è un campionato tosto, quindi non saranno partite facili. Sicuramente sì, affronteremo la partita come abbiamo fatto oggi, con carica, con entusiasmo, con energia e come detto vogliamo mostrare quello che possiamo fare.
0: E con le parole del nuovo difensore centrale della Fiorentina siamo arrivati anche al termine di questa prima ora insieme, quindi un'altra piccola pausa e poi torniamo per la seconda ora.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Seconda ora insieme di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola. Allo 055 77 111 71 si è prenotato Fabio, che ringrazio anche per l'attesa durante la pubblicità. Ciao Fabio, buona domenica, buon pomeriggio, bentrovato.
8: Ciao Chiara, buon pomeriggio anche a te, ben ritrovata e complimenti. Dunque, cosa dirti? venerdì sono rimasto soddisfatto da questa squadra e stavo pensando come noi fiorentini siamo davvero di un assurdo totale, me per primo, perché siamo stati abituati in questi 7 anni a fare interi centrocampi gli ultimi giorni di mercato, addirittura un Palladino, Bove, Adli e Casaldi arrivarono alla seconda giornata di campionato, neanche la prima, tant'è vero giocò a Barabatta a Parma, eppure andava tutto bene. Adesso che ci manca praticamente solo 2 giocatori e Paratici ha fatto una suntuosa campagna acquisti, vorremmo tutto subito e già tutto apparecchiato, ma avevamo cominciato a maggio a dire sarà lunga, sarà paziente, no, adesso vogliamo tutto e subito, come se ci fossimo svegliati da 7 anni di oblio e adesso siamo ritornati quelli di una volta. Eh no, il calcio ha le sue regole. Il calcio c'ha.
0: Il mercato ha anche i suoi tempi, esatto. Abbiamo sottolineato come forse la Fiorentina ci abbia sorpreso nella prima fase, quando veniva definita giustamente anche scatenata, pure in zone di campo dove non c'era la sensazione che rappresentassero la priorità. E ora, con la stagione che sta per iniziare, al di là della gara di venerdì che tu stesso hai citato, c'è impazienza. Da un lato, però, se dobbiamo fidarci di Paratici, affidarsi a Paratici, allora bisogna concedergli anche queste ultime 2 settimane in cui tutto può succedere. Bene, sono contenta però di trovarti soddisfatto dopo la gara di venerdì, perché a lungo ci siamo chiesti, proprio avvicinandoci a quell'appuntamento, come potesse farsi trovare la Fiorentina alla luce magari dei limiti emersi nelle amichevoli di precampionato e di questo mercato che comunque dovrà finire di dare una forma alla squadra di Grosso. Io Fabio ti ringrazio, ti auguro buona domenica.
8: Grazie anche a te, ciao cara.
0: Come detto, lo 055 7711 171 per intervenire in diretta, ma c'è sempre il 348 7513933 per i vostri messaggi di testo e anche le note audio. Io vi ricordo che poi potete vederci anche sul canale 92 e a breve, appena Marco Tonelli avrà perfezionato il collegamento, vi consiglio caldamente di farlo, altrimenti attraverso la nostra app in modalità visual vi mostreremo in esclusiva delle immagini che sui social hanno fatto tanto parlare di lui, ma anche di Fiorentina, in un calcio che si allontana sempre di più da quello che abbiamo conosciuto, del quale ci siamo innamorati. Io vedo un pollice, quindi intanto la ringrazio, la saluto, perché gli ho dato il tempo di atterrare, non il tempo di fare le lavatrici da rientro, però apprezzo tantissimo la sua disponibilità. Sara Meiniven, buona domenica, buon pomeriggio.
9: Ciao Chiara, per te ci sono sempre, sappilo, per te Radio Firenze Viola.
0: Grazie, noi siamo molto orgogliosi di tutto ciò. Come hai detto, non potevi.
9: Devo correggere, vai. Perché le lavatrici le ho fatte.
0: Ah, velocissima, la mia ci mette tantissimo. Quindi calcolavo i tempi della mia e quelli che mi hanno tratto in inganno. Come però hai scritto anche sul tuo profilo Facebook, e i nostri ascoltatori ti seguono sempre, perché poi sostanzialmente le ufficialità passano da Sara Meini, ma anche le curiosità. Il tuo è stato un buon rientro, con delle immagini che riappacificano un po' col mondo del calcio.
9: Beh, direi proprio di sì, anche perché è così inusuale ormai trovare un giocatore che si presti così, soprattutto davanti a bambini, che colpisce, no? Perché sono immagini che dovrebbero essere la normalità. Io mi ricordo nel momento in cui avevo iniziato a seguire la Fiorentina, ero ragazzina anche io andavo a vedere gli allenamenti, di queste immagini se ne vedevano di più. Oggi purtroppo è una rarità vedere una roba del genere, e quindi ti riporta con la mente, con lo sguardo a un calcio che non esiste più, perché ormai ti vengono date magari delle immagini da parte della società, non soltanto della Fiorentina, sia chiaro, sì. Cioè quasi in tutta Italia, e su quelle tu ci devi costruire qualcosa, devi pensare che sia un personaggio che devi raccontare attraverso delle immagini che non hai girato tu, e questo già ti fa capire che non puoi sapere davvero se quel personaggio lo stai raccontando bene o no. E invece vedere questo, sentire la gente che ti racconta esattamente quello che ieri ha fatto Mastantuono, cosa normalissima, ripeto, su una spiaggia a giocare con i bambini, che si è prestato a tutti, ha fatto le foto con tutti coloro che l'hanno riconosciuto, autografi eccetera eccetera, ha sorriso, è come se fosse stato un bambino anche lui, effettivamente è talmente giovane che ha lasciato questo nome di bambino da poco. E lì te lo fa capire di più, perché è chiaro che io da oggi conoscerò un profilo, un carattere di Mastantuono che forse non avrei mai potuto sapere, perché chi me lo diceva?
0: Noi abbiamo, grazie anche a Marco Tonelli, fatto vedere il video cui facevi riferimento, le immagini esclusive del TGR Rai Toscana. Mastantuono che poi è stato accolto anche da subito con grandissimo entusiasmo, non solo l'accoglienza a Peretola, tanti ascoltatori che chiedevano a noi di Radio Firenze Viola l'orario preciso proprio per non perdersi quel momento. È stato anche accolto quando è entrato al 57esimo venerdì il nuovo numero 30 Viola dal Franchi, che non riusciva a contenere anche la gioia di essersi aggiudicata per questa stagione un gioiellino del genere. Ecco, forse la sensazione è che lui voglia anche un po' ripagare tutto questo affetto che ha ricevuto fin dall'inizio, ancora prima di scendere in campo.
9: Secondo me è talmente giovane che ovviamente ha diciamo ancora, deve trovare quella malizia, no? Che sì, poi i giocatori purtroppo trovano nel momento in cui arrivano in squadre importanti, così come alla Fiorentina, che non vuol dire che lui non arrivasse e non arrivi, perché ricordiamolo che ovviamente il Real Madrid sì, è una squadra importante, ma sicuramente lì non lo consideravano come è stato considerato dal momento in cui è arrivato a Firenze. Io oggi inizio il servizio di questa sera alle 19:30, banalità per banalità, dal bagno di folla al bagno a Forte dei Marmi con i bambini, no? E questo ci fa capire che lui è arrivato veramente da poco a essere considerato un giocatore importante, così come dovrebbe diventare per la Fiorentina. Ora, detto questo, l'entusiasmo c'è. Tutti siamo molto ottimisti per quello che Mastantuono potrà dare alla società viola in questo anno. Adesso però c'è il campo, sì, e diventa la cosa più difficile, perché questo è lo scalino più alto che adesso deve superare Mastantuono, perché comunque è giovanissimo, comunque è arrivato un altro campionato, comunque chissà come si inserirà in questa Fiorentina di Fabio Grosso. Io devo dire, sono molto ottimista, perché un giocatore quando è forte in tutte le squadre, però sono curiosa di vederlo all'opera.
0: E tra l'altro, mentre parliamo di lui, al 348-7513-933 un ascoltatore ci manda una foto che lo ritrae appunto insieme a Mastantuono e anche ad altri tifosi. Questa conferma della grande disponibilità e della voglia in un certo senso di immergersi all'interno di un mondo che l'ha accolto con questo entusiasmo. Ci scrive anche Gianmarco da Varese: questo campione, se lo coccoliamo e lo rispettiamo e rispettiamo la ricompra con Real Madrid, noi riusciamo a decidere la stagione con lui. Quindi Sara, ti chiedo, alla luce anche delle tue riflessioni, come si fa a non trasformare l'entusiasmo in pressione, una pressione che da un lato può essere anche sana per un giocatore che abbia anche alte aspettative, ma che poi deve fare i conti giustamente con un campionato diverso e con un'età?
9: Non si può, perché comunque la pressione non l'ha data neanche in questo caso la Fiorentina, ma la pressione l'ha data la cifra con la quale se l'è aggiudicato il Real Madrid, e questo fa capire effettivamente il valore di Franco Mastantuono. Per cui lui sentirà certamente questa pressione, ma è giusto, perché nel calcio i giocatori forti la devono sentire questa pressione. È una pressione sicuramente, almeno inizialmente, positiva. Dopodiché a Firenze ci conoscono benissimo, sappiamo quanto di bello possiamo dare, quanto di brutto anche possiamo dare. Quindi auguriamoci che lui inizi col piede giusto, perché questo dobbiamo augurarci per lui, ma sicuramente molto di più per la Fiorentina. Poi quanto resterà la ricompra, questo purtroppo non dipenderà da noi e dipenderà soltanto forse dal Real Madrid. Intanto godiamocelo per un anno. Lui c'è, e è giusto che abbia tutta la pressione del mondo addosso e che riesca a dare davvero tanto per la Fiorentina, tutto quello che i tifosi ancora si aspettano. Dopodiché mi veniva una battuta mentre hai detto ci stanno arrivando altre foto di tifosi, perché devi sapere che Massimo Antuono l'hanno visto ieri per il primo giorno, ma ovviamente ci sono altri due giorni in cui lui resterà a Forte dei Marmi perché ha prenotato un albergo lì, per cui tutti i tifosi della Fiorentina che sono presenti in questi giorni, sono tantissimi ovviamente, che arrivano anche da Firenze ma anche dalla Vezzia stessa, lì a Forte dei Marmi, a Viareggio, all'Isola di Camaiore, lo potranno incontrare. Auguro a tutti di incontrarlo.
0: E l'abbiamo detto, la ripresa degli allenamenti sarà martedì e quindi anche invogliati da questa possibilità sono sicura che tanti lo andranno a cercare. E sono stati tanti quelli che poi dalla Versilia venerdì hanno deciso di raggiungere il Franchi per la prima gara ufficiale della stagione, l'abbiamo raccontato, bagno di folla per il presidente e grande ovazione anche per il direttore sportivo. E proprio in merito anche al lavoro del direttore sportivo, Sara, ti chiedo se in questi ultimi 15 giorni di mercato ti aspetti qualcosa di importante. Goretti ha citato le entrate e le uscite, sappiamo come possa essere quasi inevitabile dover salutare uno di quei giocatori che consideriamo dei big, ma per quanto riguarda il mercato in entrata ti chiedo se ti aspetti un altro nome importante a sigillo di un mercato che ha stupito tutti in positivo.
9: Sì, sì, mi aspetto qualche altro ingresso e mi aspetto ovviamente anche un'uscita importante. Devo individuare quale sarà il giocatore che lascerà la Fiorentina. Devo dirti, se oggi dovessi esprimere delle percentuali, secondo me al 70% direi Fagioli, al 30% direi Ken. Ma lo avete sentito anche dalle parole del direttore sportivo Goretti, quindi non sono le nostre. Quando la gente ci dice ma se la società ha detto che Ken non si vende, perché continuate a dire che se arriva una buona offerta? Perché l'ha detto lui stesso. Goretti prima della partita del Benevento ha detto: non posso essere io la persona giusta per dirvi se Ken resterà o meno al 100% della Fiorentina, giusto?
0: Sì.
9: Questo cosa vuol dire? Cioè, se Ken davvero non fosse sul mercato, i dirigenti ce l'avrebbero detto con altre parole. Ovviamente la Fiorentina per vendere Ken vuole tanti soldi e non so quale altra società in Italia, all'estero, sia disponibile a investire tanti soldi su un giocatore che ti può dare certamente delle stagioni importanti, ma ti può dare anche delle stagioni molto difficili come quella che ha passato nella scorsa stagione a Firenze, perché noi sappiamo un centesimo di quello che è successo tra Ken e la Fiorentina, tra Ken e lo spogliatore Viola, ma probabilmente all'interno lo sanno, e come lo sanno i dirigenti della Fiorentina, lo sanno anche i dirigenti delle altre squadre, e quindi tutto questo svaluta un giocatore che sul campo ha mostrato e mostra una fisicità, una potenzialità veramente mostruosa, però poi se la gioca con delle scelte, delle cavolate, ancora è tanto giovane, che fa fuori dal campo, e quindi questo va a pesare. Detto questo, torno alla domanda: secondo me è molto più facile che sia Fagioli a lasciare la Fiorentina, ma certamente qualche giocatore importante la deve lasciare ancora questa Fiorentina, perché la Fiorentina deve rientrare di alcuni milioni, ma soprattutto la Fiorentina deve ancora comprare almeno un paio di giocatori che possano giocare sugli esterni. Per cui il calciomercato non è finito, tutti sono liberi in questi giorni, non c'è nessuno, non c'è neanche il direttore sportivo Paratici, perché anche lui è andato via da Firenze per rilassarsi 48-72 ore, dopodiché ci sarà il rush finale, da Roma in poi ne vedremo delle belle fino a 30.
0: Sara, prima di salutarti ti chiedo se puoi rispondere a quegli ascoltatori che già a partire da venerdì si chiedono quando potremo tracciare una linea su Fabio Grosso, sbilanciandoci un pochino non tanto nelle critiche, che poi si spera sempre siano costruttive, ma anche nel cercare di stabilire se sia all'altezza della rosa che gli hanno costruito. Venerdì durante la diretta della partita in studio c'era Lorenzo Di Benedetto, allo stadio il direttore Tommaso Loreto, io ero alla ascolto e sono rimasta anche sorpresa di quante perplessità e pregiudizi ci siano nei confronti del nuovo tecnico Viola scelto da Paratici.
9: Allora, io penso che dare oggi un giudizio, oggi oppure al termine della partita in Benevento, al termine delle amichevoli estive, su un allenatore che è da poco arrivato a Firenze, vuol dire non volere bene della Fiorentina. perché veramente ancora non abbiamo visto niente, non abbiamo visto il calcio che conta, non abbiamo visto neanche una partita vera. E allora di cosa stiamo parlando? Poi vogliamo fare subito delle polemiche? Per carità, io prima che arrivasse Fabio Grosso dicevo, beh, se proprio si deve prendere Fabio Grosso tanto vale tenerci Vanoli, quindi io non è che nel momento in cui è arrivato ho detto è arrivato un allenatore che ci svolterà, no, ma è un allenatore che nel momento in cui si è presentato ha fatto delle dichiarazioni importanti, ha fatto sentire anche tutta la sua umiltà e tutta la sua preparazione, secondo me merita un po' di fiducia. Dopodiché, ragazzi, cioè, era arrivato Pioli, sembrava fosse arrivato il Salvatore della Patria, dopo 4 partite già l'abbiamo messo lì che doveva andare via in tutti i modi, e poi effettivamente è andata così, e meno male, perché se no la Fiorentina non si salvava. Ora è arrivato un po' più in sordina Fabio Grosso, perché non poteva mettere certamente tutti d'accordo, come magari avrebbe fatto un nome come Maurizio Sarri, ma magari faceva la stessa fine poi di Pioli, ma bisogna dargli fiducia, perché contestarlo oggi è veramente, cioè, di cosa stiamo parlando?
0: E ci si chiede davvero chi possa aiutare anche questo tipo di atteggiamento alla vigilia di una stagione, ma anche alla vigilia dei festeggiamenti del centenario. Sara Maini, io ti ringrazio per la disponibilità, per le immagini esclusive che ci hai permesso, grazie anche alla nostra regia, di far vedere agli ascoltatori, ascoltatori ai quali ricordiamo l'appuntamento per stasera, giusto, col tuo servizio relativo a Mastantuono.
9: Assolutamente, alle 19:30 su Rete Toscana va il servizio, insomma le immagini in linea di massima sono quelle che avete visto anche ora sugli schermi guardando Radio Firenze Viola, ma c'è un'immagine in più, si vedono sempre dei palleggi, sempre di Franco Mastantuono, ma la cosa più bella, ripeto, è stato vedere lui che giocasse con questi bambini, e i bambini impazziti, estasiati nel momento in cui l'hanno riconosciuto. Addirittura questo mio amico, che poi mi ha regalato questo video, questa gioia, che si chiama Francesco, ha detto, ma io all'inizio non l'avevo neanche riconosciuto, ma è arrivato mio figlio e mi ha detto, babbo, ma quello è Mastantuono.
0: Questo fa capire come oggi i bambini siano anche increduli di poter conoscere, incontrare il loro beniamino in spiaggia, un qualcosa che giustamente hai detto tu, noi raccontiamo come eccezione, purtroppo non è più la normalità, e fa capire anche quanto sia cambiato il calcio. Sara, grazie ancora, buona
9: grazie
0: domenica, buon lavoro e ben rientrata.
9: Grazie, ciao Chiara.
0: Come detto, Mastantuono poi ha fatto parlare di sé e anche della Fiorentina. Nell'ultima mezz'ora avremo modo di coinvolgere anche chi gestisce una pagina molto attiva sui social, che si occupa di calcio in maniera trasversale e che ha trovato degli spunti relativi alla Fiorentina nelle ultime settimane. Questo a testimonianza di come sia cambiata la percezione del mondo viola, non solo all'interno di Firenze ma anche all'esterno, dove nella l'anno passato si è parlato a lungo del rischio retrocessione e anche delle possibili conseguenze, e per la prima volta a partire dall'inizio del mercato vediamo proprio la Fiorentina, la squadra di Paratici e di Grosso, percepita in maniera differente. Ne approfitto questi pochi minuti che ci separano dalla pausa per rispondere a Mario da Massarosa, che come tanti altri è preoccupato dalle voci che vedono Leao accostato alla Fiorentina. Mi chiede cosa c'è di vero su Leao in maglia viola, si sa niente, sono solo voci. Questo è il suo messaggio al 348-7513-933. Come ribadito anche nel corso della prima ora, noi facciamo affidamento su quella che è la posizione della Fiorentina. La Fiorentina fa sapere che le voci su Leao sono completamente prive di fondamento, e quindi questo noi riportiamo con la speranza di tranquillizzare chi oggi teme che poi il mercato, che fino a questo momento sta incontrando anche la soddisfazione della piazza, possa in un certo senso riportarci anche a vivere quello che i mercati precedenti erano soliti regalarci. E Lorenzo, intanto lo ringrazio per il messaggio, vuole sapere se condivido i suoi dubbi su Grosso, che non lo convince per quanto riguarda l'incapacità o proprio la volontà di non vedere un centrocampo con Ulayi, Fagioli e Attà. Nel corso della prima ora con Federico Castiglioni abbiamo proprio analizzato il tema parlando anche di un centrocampo qualitativo e di quelli che possono essere i rischi. Abbiamo ascoltato anche la risposta in conferenza stampa del tecnico Viola Fabio Grosso, incalzato sul tema, la sensazione che poi gli ultimi 15 giorni di mercato possano cambiare un po' le carte in tavola. Io sono d'accordo nel dire che il centrocampo permette anche di immaginare una Fiorentina diversa a seconda del momento della stagione, dello stato di forma e magari anche dell'avversario. C'è l'imbarazzo della scelta, quello che poi abbiamo sperato di avere per anni, nei quali il centrocampo veniva rimesso in discussione ogni sessione di mercato, e questo ovviamente andando poi a danneggiare anche quello che era il potenziale sportivo della squadra. Però sono d'accordo anche con Sara Meini, che abbiamo sentito poco fa. Fagioli è uno di quei giocatori che non è detto possa indossare la maglia viola anche nella prossima stagione. Chi dice di esonerare Grosso già adesso è da ricovero o al massimo scusabile per le alte temperature di questi giorni, sempre che abbia subito un forte colpo di sole. Questo ce lo scrive il bomber Viola, e il suo messaggio era proprio un messaggio di commento a tutte le reazioni a caldo nella gara di venerdì di Coppa Italia. A proposito di Coppa Italia, vi ricordo domani alle 18 in campo Pisa e Empoli, e scopriremo la prossima avversaria della Fiorentina. Se Marco Tonelli è d'accordo, ci ascoltiamo anche un messaggio audio arrivato al 348 7513 933.
3: Chiara, scusa, Paolo Firenze sempre, ho detto più forti le altre squadre, ma anche se non sono più forti, alcune di loro sono più collaudate ormai e quindi sono più compatte, e per questo diciamo fra virgolette sono più forti, non tanto come calciatori individuali, ecco, questo volevo dire. Soltanto 40 secondi, si fa male a esprimere tutto.
0: E ha fatto bene a specificare, Paolo. Io sono molto d'accordo con lui, nel senso che poi in questi giorni, in queste settimane ci siamo divertiti ad analizzare il mercato della Fiorentina per quanto riguarda l'intenzione da parte della società di inserire all'interno dell'organico un certo tipo di caratteristiche, un certo tipo di valore, anche un certo tipo di potenziale. Poi l'abbiamo detto, la parola passa al campo, consapevoli non solo che sulla panchina si è arrivato un nuovo tecnico, ma che alcuni giocatori hanno bisogno di prendere un po' le misure col campionato italiano e con i compagni di reparto, inserendosi poi in un sistema di gioco che si spera possa far emergere loro a livelli di singoli, ma possa aiutare la Fiorentina a livello di collettivo a raggiungere degli obiettivi sportivi importanti. Sono le 17:27, quindi se Marco Tonelli è d'accordo, mandiamo l'ultima pausa pubblicitaria di queste due ore insieme, poi torniamo per l'ultima mezz'ora con un nuovo collegamento e ancora i vostri messaggi al 348 7513 933.
1: Radio Firenze Viola
2: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
10: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
0: Ultima mezz'ora insieme in questa domenica 16 agosto 2026, sempre su Radio Firenze Viola, sempre i vostri messaggi al 348-7513-933, le vostre telefonate allo 055-771-1171. Vi anticipo che poi nei prossimi minuti ascolteremo anche l'altra parte delle dichiarazioni al termine della gara di venerdì di Fabio Grosso in conferenza stampa, proprio per iniziare a conoscere questo tecnico nei confronti del quale ci sono grandi aspettative e anche un po' di perplessità. Mentre Marco Tonelli prepara il collegamento, leggo alcune delle vostre riflessioni. Dido ci scrive: Dodò in uscita, poi Fausto dall'Elba del Viola Club Scoglionati Viola, che saluto con affetto, mi saluta, ovviamente l'abbraccio a tutti voi in attesa poi che la stagione riparta. Ci scrive anche Alessio: il Como vuole Moise Kean, paghi la clausola valevole per luglio, lo devono prendere per forza per le liste, noi andiamo a prenderci Zirkzee, che è un centravanti atipico di movimento che farebbe fare il salto di qualità al gioco di Grosso. I tempi di validità della clausola di Moise Kean sono scaduti, ovviamente la Fiorentina attende eventuali offerte.

0: chi gestisce una pagina social molto attiva che si occupa non solo di Fiorentina ma di calcio a 360 gradi. Vedo il pollice dalla regia, quindi ce l'abbiamo, lo saluto e lo ringrazio, Claudio Ruggeri di Calcio Totale. Ciao, buon pomeriggio, buona domenica e ben trovato.
1: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
0: Io vi ho disturbati perché in realtà mi è capitato sott'occhio un vostro post relativo al nuovo presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso e al bagno di folla che poi l'ha accolto venerdì. Noi l'abbiamo detto, c'era stato modo di vederlo in occasione della messa in onore di suo padre Rocco celebrata in Duomo a Firenze, e poi è tornato negli scorsi giorni per prendere parte anche ai festeggiamenti del centenario. È stato accolto dai tifosi nel nome dell'entusiasmo per la Fiorentina che sta costruendo, e quindi vi chiedo un po' da fuori come avete percepito questa nuova figura del calcio italiano.
1: Guarda, innanzitutto ci ha fatto segno vedere soprattutto la genuinità di questo del presidente, e ti racconto anche un aneddoto. Quando abbiamo fatto quel post, che hai visto poi anche lui, hanno visto anche di voce di Fiorentina, lui non solo l'ha ripostato sulle sue storie, poi ci ha ringraziati personalmente sulla pagina, ci ha scritto in privato ringraziando di quello che abbiamo fatto. Ora, tieni presente che raramente un personaggio, stiamo parlando del presidente di Fiorentina, non l'ultimo dei presidenti, che ti scrive in maniera molto, veramente molto gentile, molto apprezzabile, e ti parla con una semplicità unica, siamo rimasti molto sorpresi. Lo abbiamo ovviamente anche noi ringraziato per le belle parole, ma ripeto, l'occhio è balzato soprattutto sull'umanità di questo personaggio, un presidente di Serie A che sia con i tifosi ma soprattutto anche con i social che si comporta in questo modo, noi onestamente non l'abbiamo mai visto, anzi spesso ci siamo trovati con giocatori, dirigenti anche molto scocchiosi, questo parte di un termine, che comunque avevano risposto anche in maniera un po' piccata, invece è stato veramente molto gentile.
0: Si è fermato appunto prima della partita insieme ai tifosi, si è anche intrattenuto per qualche battuta in un video che poi trovate su Firenze Viola, ha commentato le doti di Cristiano Ronaldo, perché poi la piazza nel nome dell'entusiasmo gli ha chiesto non solo Ronaldo ma anche la Champions, e lui si è prestato anche a questo, proprio a conferme, a testimonianza dell'umanità che voi stessi avete notato e avete voluto premiare. Per l'appunto, poco prima di voi abbiamo avuto in collegamento Sara Meini della RAI e abbiamo analizzato e commentato con lei le belle immagini che oggi fanno nuovamente parlare di Fiorentina, immagini relative a Mastantuono che in vacanza a Forte dei Marmi decide di giocare a pallone sul bagnasciuga insieme ad alcuni ragazzini, e voi avete parlato anche di questo sottolineando come poi il calcio di oggi ci abbia un po' allontanato da quel calcio con cui siamo cresciuti, un calcio che sostanzialmente ci manca e che queste immagini ci fanno un po' rivivere.
1: Guarda, a noi piace mostrare questo lato del calcio, perché poi spesso si dice guarda, non ha fatto niente di importante, però scusate, noi parliamo di un ragazzo che ha giocato nel Real Madrid, quindi non l'ultima squadra del mondo, che è arrivato in Italia a 19 anni con tante aspettative. Sicuramente abbiamo visto anche l'accoglienza, no, della piazza di una piazza di Firenze al suo arrivo. Lui tranquillamente gioca in spiaggia come una persona, perché poi fondamentalmente loro sono dei ragazzi, lui ha 19 anni, quindi è un ragazzo normale come tutti, però abbiamo spesso visto, no, questi giocatori che sembrano quasi delle divinità, quasi inarrivabili. Un ragazzo di 19 anni che ha giocato nel Real Madrid ci insegna un po' a dire forse dobbiamo anche un attimo stigmatizzare questo ruolo di divinità del calciatore.
0: Ed è importante anche per realtà come la vostra, che utilizzano il calcio come strumento di comunicazione social, cavalcare queste tematiche che giustamente, come voi sottolineate, stanno un po' sparendo dal calcio. Io in tal senso sono curiosa di chiedervi come è cambiata un po' la percezione della Fiorentina, visto che poi voi vi rivolgete ai tifosi di tutta la Serie A e non solo, rispetto alla passata stagione. Noi abbiamo commentato le prime settimane di mercato tra l'incredulità nostra ma anche dei tifosi delle altre piazze. Al 16 d'agosto avete la sensazione che la Fiorentina sia tornata anche solo sulla carta tra le squadre più

0: importanti del nostro campionato.
1: Guarda, chiaro, noi la sensazione l'abbiamo avuta quando è arrivato Paradisi come dirigente, perché comunque non parliamo di un dirigente normale, parliamo di un grande dirigente, e comunque la storia parla per lui. Lì abbiamo avuto la sensazione che la famiglia Commisso, in generale Fiorentina, voleva cambiare passo, e poi abbiamo visto le prime operazioni di mercato. Già quando ha preso Dragusin abbiamo iniziato a pensare, poi secondo me al di là di Mastantuono il colpo a casa secondo me è un colpo fantastico, perché su questo ragazzo c'erano diversi club, la Fiorentina ha fatto un blitz, lo ha preso. Poi abbiamo visto anche Mastantuono, Pellegrino
0: con la cessione di Piccoli, tra l'altro, dopo l'investimento della stagione passata e anche dopo il rendimento del giocatore, non era affatto semplice.
1: Non era semplice questa operazione, e secondo me il mercato della Fiorentina ancora non è finita. Però anche l'acquisto di João Mario, che secondo noi è molto sottovalutato, ma per le caratteristiche poi del gioco che ha Grosso, anche Grosso un allenatore, comunque un bel allenatore che viene da esperienze importanti, e tutti questi piccoli pezzi di puzzle uniti insieme ci ha fatto pensare, ci fa pensare che comunque sarà un'altra musica, soprattutto rispetto poi a quello che è successo lo scorso anno con tutti gli scontri del caso del tifoso di Fiorentina. Però si vede e si sente che stiamo parlando di un'altra squadra, di un altro entusiasmo.
0: Infatti a me ha impressionato non solo il numero di like sui vostri post, che comunque sono la quotidianità, ma anche a livello di interazioni, vedere proprio una forma di rispetto differente nei confronti di questa Fiorentina che grazie a Fabio Parati ci sta tornando a provare a dire la sua, perché poi noi lo ripetiamo, commentiamo quelle che sono le volontà della società attraverso le scelte di mercato in entrata e in uscita, poi c'è il campo che in un certo senso può premiare o può anche frenare questo tipo di entusiasmo. Noi siamo un po' scaramantici, soprattutto quando si parla di obiettivi, ma voi che siete esterni, chiedo ovviamente al netto anche dei restanti 15 giorni di mercato e di quello che potrà succedere, soprattutto considerando Moise Kean, il peso specifico all'interno della rosa, voi vi siete già fatti un'idea di quello che è il potenziale della Fiorentina di quest'anno, avendo solo campionato e Coppa Italia?
1: Guarda, tu hai detto bene, c'è la situazione di Moise Kean da monitorare, ma ripeto, prima ho fatto il nome di Pellegrino, sì. Chi ha visto lo scorso anno in un Parma che comunque aveva un gioco non offensivo, Pellegrino è stato il totem centrale, non faceva solo il centravanti per fare il gol, lui ripuliva le azioni, portava in alto la squadra. In un gioco offensivo come quello di Grosso, secondo noi Pellegrino può fare molto bene, tra l'altro ha 24 anni. E considerando anche come è stato lo scorso anno il cammino del Como, anche io credo che la Fiorentina comunque in Europa ci possa stare tranquillamente. Poi sai, Champions League deve anche accadere quello che è successo lo scorso anno con il Como, no? Loro hanno fatto bene, le cosiddette big poi hanno completamente rallentato, addirittura si sono suicidate sportivamente parlando, sì. Come il Milan all'ultima giornata. Per una Fiorentina, ripeto, è proprio l'aria, tu hai detto bene, quando parliamo di Paratici della Fiorentina c'è proprio un'aria che si respira completamente diversa, ma arriva perché comunque ci sono stati dei colpi veramente importanti. Noi spesso giochiamo anche sulla formazione tipo della Fiorentina, e non ci dimentichiamo che c'è anche Gudmundsson, che lo scorso anno è stato sicuramente oggetto misterioso, ma Fabio Grosso su quei tipi di giocatori ha sempre fatto il suo lavoro, ha fatto bene, quindi potrebbe essere anche quello una specie di upgrade.
0: E quindi staremo a vedere, perché noi, come detto, da un lato siamo frenati. L'estate scorsa con l'arrivo di Stefano Pioli e alcune sue dichiarazioni ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo e abbiamo sbattuto poi il muso contro una realtà disarmante che ci ha portato a lottare per la salvezza per gran parte della stagione. Avevamo bisogno di ritrovare questo entusiasmo anche in virtù poi dei festeggiamenti del centenario che avverranno a partire dalla data del 29 di agosto, ma si fa fatica a tenere i piedi per terra proprio perché, come sottolineato anche da voi, si intravede un modus operandi differente, c'è la sensazione che questa Fiorentina possa comunque far divertire. Io, Claudio, ti ringrazio, vi saluto, ovviamente ricordo anche a tutti i nostri ascoltatori di seguirvi sui social con Calcio Totale, anche perché vi occupate di tutto e di Fiorentina, e soprattutto perché siete riusciti a farvi apprezzare dal nuovo presidente che sta lentamente convincendo anche la parte più scettica della piazza a dargli una possibilità. Grazie ancora e a presto e buon lavoro.
1: Buon lavoro.
0: E come detto, appunto, di Fiorentina iniziano a parlare anche le altre, tra chi da un lato è infastidito da questo tipo di attenzione non solo per motivi scaramantici, chi invece è solito lamentare una sorta di snobismo nei confronti della viola. Ancora un po' di messaggi. Saluto Armando che mi scrive bentornata e sono contenta anch'io di ritrovarlo. Poi Marco, il moviolista, ci scrive: come il tuono che dovrebbe scaricare acqua in quest'estate pazzesca, aspettiamo una vendita eccellente da parte di Paratici, arriverà? E poi aggiunge: hai forse capito la strategia di Paratici su Moise Kean? E io ho capito sostanzialmente che la Fiorentina è disposta anche ad accontentare il calciatore indipendentemente da quelle che possono essere le sue volontà, ma la Fiorentina non è certo disposta a accettare offerte che non siano in linea con quello che reputa essere il valore del calciatore, considerando il peso specifico ma anche le difficoltà nel sostituire un giocatore come Moise Kean, a maggior ragione a 15 giorni dalla chiusura del mercato. Però, come ho detto, nel momento in cui c'è stata comunicata l'incedibilità di Moise Kean, io più che altro mi sono chiesta se potesse arrivare nella restante parte di mercato l'offerta in grado di mettere in difficoltà la dirigenza. A tal proposito Alessio dice: è vero che è scaduta la clausola, ma se fossi nei nostri dirigenti io chiederei comunque 62 milioni. Io capisco assolutamente la valutazione di Alessio, è che non sono arrivate offerte nemmeno l'anno passato nei 15 giorni di validità della clausola, anno in cui Moise Kean ha comunque fatto la differenza non solo per la Fiorentina portandola anche al record dei 65 punti, ma ha fatto la differenza all'interno del campionato. Difficilmente dopo una stagione come questa era ipotizzabile che arrivasse, però sono d'accordo con lui nel ribadire quanto la Fiorentina debba comunque pretendere per una cessione del genere a così pochi giorni dalla chiusura del mercato. Chiedo a Marco Tonelli di farci ascoltare anche un messaggio audio e poi ascoltiamo insieme le parole di Grosso.
2: Buongiorno, Maurizio da Toronto.
0: Wow.
2: Cari amici, beh, per aver vinto 4-1 la prima partita ufficiale, dai messaggi che sento non capisco tutto questo pessimismo. Va bene, bisogna stare coi piedi per terra, tutto quello che volete, però godiamoci almeno le vittorie, cioè io questo voglio dire. Per quanto riguarda Leao, secondo me, beh, è bene che non lo prendono, perché porterebbe più guai che gol in campo, questo è il mio modesto parere. E su Grosso lasciamolo lavorare, che insomma abbiamo avuto Italiano che ha fatto benissimo, Palladino lo stesso, cioè ora perché Grosso dovrebbe fare male con questo squadrone? Poi un abbraccio, vi ascolto sempre dal Canada, ciao.
0: E ringraziamo Maurizio non solo per la fedeltà nell'ascolto di Radio Firenze Viola, ma anche per il suo messaggio. Io sono d'accordo, possiamo comunque gradire anche una prestazione e farci contagiare dall'entusiasmo senza poi necessariamente oltrepassare la linea di confine tra la capacità di, in un certo senso, riconoscere i segnali positivi che il campo, con tutte le postille del caso, ci ha dato, e quell'ottimismo quasi sfrenato che porta a chiedersi se la Fiorentina possa vincere lo scudetto già nel corso di questa stagione. Per il resto mi dispiace se ha percepito pessimismo e scetticismo da parte anche dei messaggi, perché poi sappiamo bene come Firenze per tradizione abbia un po' questa tendenza. Ad esempio Pierpaolo ci scrive: giudizi troppo entusiasti o troppo negativi, obiettivi, aspettiamo la fine del mercato, ma soprattutto 3 o 4 partite di campionato prima di giudicare. Io sono d'accordo con lui, l'equilibrio poi nelle analisi deve tener conto di tanti fattori, questo non vuol dire che non ci si possa far contagiare dalla voglia, ad esempio, di andare a Peretola ad aspettare un giocatore come Mastantuono, dalla voglia comunque di festeggiare il risultato di venerdì. Come detto, ci mancano ancora alcune parole di Fabio Grosso al termine della gara di venerdì, finita per 4-1 ai danni del Benevento, quindi li ascoltiamo insieme.
3: Le chiedo che valutazione dà della partita di Gudmundsson, mister, e se si augura che possa essere un giocatore che farà parte della Fiorentina 2026-2027, visto che se ne è parlato tanto anche in chiave mercato. Al volo le chiedo anche come stanno João Mario e Attà. Grazie.
4: Sulla seconda sono un po' superficiale, però penso di aver sentito, perché non ho ancora approfondito, che non sia stato niente di grave, solo a scopo precauzionale entrambi, mi auguro, perché comunque sono due giocatori importanti nella nostra squadra. E Good, come ho detto prima della nostra squadra, ha alternato delle cose molto belle ad altre che lui può e deve voler fare meglio, perché comunque pretendo tanto dai giocatori che hanno qualità sotto tutti i punti di vista, sia sotto il punto di vista del gioco, sia sotto il punto di vista dell'organizzazione difensiva. Quindi in certi momenti non abbiamo dato la sensazione di questo grandissimo legame che ovviamente dobbiamo cercare e trovare, e lui, come tutta la squadra, ovviamente ha fatto le cose belle che cercheremo di portare avanti, ed altre che sicuramente deve poter migliorare.
5: Ultime due, Misul e Magistrato. Vai Nicolò.
6: Sera mister, le volevo fare una domanda invece su Sundur, perché è un giocatore del quale forse si è parlato anche meno in quest'estate, visti anche gli arrivi del mercato, ma è un giocatore che sembra avere non solo una continua crescita, ma essere decisivo anche in zona gol. Ecco, se lei lo vede, non le chiedo se lo vede come un titolare del suo centrocampo, ma un commento su quello che ha visto anche lavorando con lui quest'estate.
4: Ho visto un giocatore che ha un grandissimo potenziale, perché ha un grande potenziale fisico, ma sta migliorando anche sotto il punto di vista tecnico. Oggi sia lui che Brescialini comunque hanno dato tanta sostanza alla nostra squadra, e soprattutto nei momenti di difficoltà sono stati molto generosi ad andare a raddoppiare quando gli avversari ci creavano le superiorità sugli esterni, quindi hanno fatto partita piena. Sono stato contento della partita che hanno fatto loro, perché ripeto, ci hanno dato quella solidità che a tratti abbiamo dato la sensazione di avere un po' meno rispetto a quando le cose le abbiamo fatte meglio.
5: Ultima.
7: Sì, il più atteso dal pubblico sicuramente era Mastantuono stasera, ha giocato una parte di partita. Che prestazione ha visto, insomma, come lo vede come l'ha visto stasera questo giocatore, che cosa si aspetta da lui?
4: Ma è entrato in un momento della partita che non era facile, perché comunque eravamo andati in vantaggio di tanti gol e quindi avevamo un po' allentato i giri, cosa che, come ho detto prima, non mi ha tanto entusiasmato. Però è un ragazzo che ha un potenziale grandissimo, ovviamente l'anno scorso ha fatto un trasferimento importante, da giovanissimo ha fatto tante partite nel River Plate, che è una squadra sicuramente di primissimo livello in Argentina, arriva dal Real Madrid, ha tutte le doti di un giocatore che può essere, può dimostrare di essere molto forte. È arrivato da poco e quindi cercheremo di capire bene qual è la situazione migliore in cui poterlo utilizzare. Però anche da lui, così come dagli altri, per me è determinante la grandissima umiltà che dobbiamo mettere all'interno di questo percorso, perché siamo orgogliosi dell'entusiasmo che abbiamo trovato, è bellissimo, però poi questo entusiasmo noi dobbiamo essere bravi a sapercelo meditare, a prescindere poi penso da come possono andare determinate partite. Però la generosità, la voglia, la determinazione di tutto il gruppo, che mi auguro presto possa riuscire a diventare una squadra, queste per me sono caratteristiche che noi dobbiamo saper portare avanti, perché sono quelle che ci permetteranno poi di tirare fuori le qualità tecniche. Questa squadra sicuramente ne ha tante, in tantissimi interpreti.
0: E queste le parole del nuovo tecnico Viola, raccolto in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia venerdì. Tecnico che sta provando a farsi conoscere non solo dal punto di vista comunicativo da una piazza che l'ha accolto non con lo stesso entusiasmo con cui ha accolto determinati giocatori, ma che è sicuramente impaziente di poter capire se è all'altezza non solo di quelle che sono le ambizioni dei tifosi, ma ma anche dell'organico che gli sta mettendo a disposizione il direttore sportivo Fabio Paratici, direttore con cui comunque ha un ottimo rapporto e con il quale ha già lavorato in precedenza. Come detto, su Firenze Viola poi trovate tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il mercato, anche per quanto riguarda gli appuntamenti della squadra nei prossimi giorni. Come detto e come raccolto da Luciana Magistrato, già domani gli infortunati faranno rientro al Viola Park per essere valutati, e quindi João Mario e Attà, che sono usciti dal campo venerdì solo per scopo precauzionale, ma dando la sensazione appunto di non essere al 100%, ma anche Mandragora, che era alle prese con il mal di schiena, e Jimenez, in modo tale da capire poi come presentarsi al meglio per la gara d'esordio del campionato lunedì 24 contro la Roma. La ripresa degli allenamenti avverrà martedì, come ci ha detto anche Sara Meini, ma Mastantuono rimarrà in Versilia anche nella giornata di domani, qualora qualcun altro volesse provare a incrociarlo e magari scattare una foto con lui, come poi ha fatto quell'ascoltatore che al 348-7513-933 ha voluto condividere con noi lo scatto che lo immortala insieme al giovane calciatore dal grande potenziale, dalla grande prospettiva. Ne ha parlato anche il tecnico per l'appunto in sala stampa. Ribadiamo poi come gli ultimi 15 giorni di mercato potranno comunque raccontare altro, sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda le uscite. Io vi ricordo, visto che siamo in chiusura, che le dirette di Radio Firenze Viola per oggi terminano qui, ma riprenderanno domattina a partire dalle 8 con Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio. E quindi intanto vi ringrazio, ringrazio anche Marco Tonelli di là in regia per l'assistenza in queste due ore, e vi auguro buona serata anche in compagnia delle repliche. Da Chiara Bevilacqua è tutto, ciao.
8: Radio Firenze Viola. È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Domenica 16 agosto, quasi le Idi di agosto, 14:04 sul cronometro. Francesco, benvenuti in studio. Marco Tonelli in regia, standing ovation da parte di tutti i presenti, gli applausi dello stesso Tonelli, contiamo uno, in due ore chissà a quale cifra arriveremo. A proposito dei numeri, diamo anche i numeri 348-7513-933-055-77-111-71. Li diamo in quanto coordinate per far parte della nostra trasmissione, ma li diamo anche in senso metaforico, perché comunque in queste due ore ci sarà tempo anche per qualche guizzo originale lungo tutto il fronte d'attacco. Ovviamente sapete, quando c'è il sottoscritto in studio c'è anche tempo e modo di parlare delle mappe di calore, delle statistiche avanzate, quindi sbizzarritevi oggi più che mai per tornare su Fiorentina Benevento 4-1, perché in queste 24 ore abbondantissime devo dire che ne ho lette e sentite veramente di ogni, e ve lo dico subito, sono anche rimasto particolarmente deluso da alcune considerazioni che sono state fatte, quindi sarebbe interessante magari nelle prossime copertine estrapolare uno dei passaggi della conferenza stampa di Grosso pre-Coppa Italia, quando dice: equilibrio è una parola che mi piace tantissimo. Ecco, questa piazza continua a non avere grande dimestichezza con l'equilibrio, e quindi spero che oggi, magari con un po' di distacco orario rispetto alla partita, ci possa essere tempo e modo di tornare sulla stessa con un po' più di serenità, un po' più di lucidità, tanto nel bene quanto nel meno bene, perché ci sono stati aspetti positivi, aspetti negativi, come in ogni squadra e come in ogni sport a, in questo caso, 8 giorni dall'inizio del campionato. Però devo dire che in tutto questo c'è una conferma, devo dire, per come intendo io il calcio, anche abbastanza deludente. Saluto Paolo, saluto Ale, tra poco leggo anche i vostri messaggi, però faremo anche un po' di ping pong tra calcio giocato e calcio mercato, anche perché c'è una domanda che resta in sospeso. Io so la risposta, ma voglio che condivida anche lui stesso la risposta con tutti gli ascoltatori. Aveva promesso promesso la sua presenza allo Stadio Franchi per Fiorentina Benevento, e quindi il re della trattativa beffa Niccolò Ceccarini. Quanti minuti è rimasto all'interno del Franchi dal fischio d'inizio della gara di Coppa Italia? Ciao direttore, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio anche agli ascoltatori, buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Eh no, direttore, aspetti un attimo, c'è qualcosa che... Aspetta, ripristiniamo il collegamento, questo per ricordare i tempi di un collegamento con Gianluca Nani, visto che eravamo tutti e tre presenti, ovvero vero. Io, benvenuti e Tonelli. Contrelli che ha sempre negato l'impossibilità di aver creato una situazione, uno spazio-tempo, secondo me era una sorta di buco nero temporale in cui Gianluca Nani è apparso due volte, salutando due volte mentre lo stavamo intervistando. Queste sono cose che sono successe a stadio aperto e che probabilmente ben ve lo succederanno mai più, perché lì si è creato probabilmente un precedente che anche gli astronomi non sono riusciti a svelare. Detto questo, sono rimasto per tutto il primo tempo e ti devo segnalare che la cosa più interessante del primo tempo è il tuo ventilatorino, che devo dirti la verità, eri stato preso in giro per l'acquisizione del ventilatorino, soprattutto da Niccolò Righi che aveva alla tua sinistra, e poi alla fine Niccolò Righi bagno di sudore e Francesco Benvenuti sembrava di essere, diciamo, quando tirava la tramontana o la bora a Trieste, quindi
10: Benve
11: sopravviveva, Righi crollato invece mestamente a terra.
10: Questa è la prima esclusiva.
11: 45 minuti, 45 minuti Benve di qualità accanto a te, tra l'altro.
10: Sì, sì, una mezz'oretta accanto a me, è vero, qualcosa meno, sì. Forse un ventello fatto bene, con Cecca, che poi ovviamente questo lo posso dire anche agli ascoltatori, io ero lì a prendere appunti, a segnarmi i movimenti, e invece Nick, avevi questa tendenza, diciamo, a notare altro, cioè la tua capacità di rimanere connesso e collegato al calcio giocato, devo dire che ho ritestato con mano e anche con gli occhi, evidentemente, si conferma molto bassa, caro direttore. Cioè,
11: allora, se c'ho da fare una radiocronaca diventa altissima.
10: Beh, certo,
11: se devo venire lì, eccetera, è tutto un nero verdi, siamo forti, siamo grandi e tutto così. Poi, però una cosa l'ho notata, sì, che mi è piaciuta molto, sì, della Fiorentina. Mi piace questo ventaglio in 35-40 metri di tutta la squadra, che nessuno, secondo me, ha, mi dispiace dirlo, ma nessuno lo ha evidenziato nella cronaca, a parte forse pochissimi isolati cronisti, cioè che la Fiorentina rispetto al passato, tra il centravanti e l'ultimo dei difensori, di solito c'erano dai 15 ai 20 chilometri, cioè c'era praticamente una Fiorentina di lunghezza siderale, che invece, siccome tutti vanno a dire ma non si è visto il gioco, non si è, io però ho visto qualcosa di diverso, cioè una grossa quadratura dal punto di vista tattico, nel senso che ordine, squadra molto corta fra i reparti, cosa che secondo me è fondamentale nel calcio di oggi, una intensità discreta nel momento in cui c'era da contrastare il portatore di palla avversario, soprattutto sull'azione di ripartenza del Benevento. Poi, se mi dici ho visto grandi trame di gioco, ti rispondo di no, però io queste, visto che io naturalmente, come dicevi giustamente te, non stavo molto concentrato sulle azioni, però guardavo i movimenti e ho notato questo, cioè a un certo punto c'era difesa, centrocampo e attacco molto vicine tra di loro, quindi anche fare una densità così poi per gli altri diventa difficile anche ripartire o trovare delle verticalizzazioni. E poi mi è piaciuto molto questa linea Dragusin Ranieri, che si vede proprio che è proprio una bella linea, cioè secondo me sono due giocatori che si completano in maniera ottima, e quindi queste due cose, ecco, ho notato. E ti devo dire, ho notato anche le corse di Gudmundsson, credo ci fossero due anni che non corresse come ha corso col Benevento.
10: Allora, guarda, io poi ovviamente ho tante domande personali, ma anche degli ascoltatori di mercato da inoltrarti. Approfitto di questo incipit sul calcio giocato per leggere il messaggio di Paolo D'Arezzo, che, ripensando alla partita di Coppa Italia, dice: giocatori ottimi, impegnati, tecnicamente bravi, dice lui, ma anche la mancanza di una tattica di gioco adeguata al loro livello e a livello internazionale. Secondo lui la partita ricalca quella di Palladino e dei suoi successori, è un allenatore che costa poco, ma speriamo che, oltre a preparare bene ciascun ragazzo, sappia con l'aiuto di Paratici e delle sue conoscenze modernizzare il gioco di squadra. Ora, io cercherò di dirlo col massimo del rispetto per il parere di Paolo, ma io sono sempre molto scettico nel leggere questi messaggi, perché verrebbe anche da chiedermi, ma questa vostra convinzione, queste similitudini presunte che voi vedete tra il gioco di Palladino e il gioco di Grosso, da cosa arrivano? Cioè, Avete studiato qualcosa in particolare del gioco di Palladino e del gioco di Grosso al punto da dire e da scrivere un editoriale come quello che ha fatto Paolo per la prima partita dell'anno, che arriva il 14 agosto contro una squadra di Serie B, non dell'eccellenza piemontese, quindi una squadra di tutto rispetto, con un allenatore che ha già dimostrato, Floro Flores, di essere particolarmente intrigante, quindi un pacchetto completo, perché poi c'è un dirigente esperto come Carli, una proprietà solidissima come quella di Oreste Vigorito, quindi una gara assolutamente probante, che arriva il 14 agosto, finita 4-1, e non riusciamo ad avere una mentalità che sia una via di mezzo tra l'esaltarsi e pensare che questa squadra con 9, 10 o magari addirittura arriveremo anche a 11 e 12 nuovi volti dal mercato, da un lato possa essere da Champions League, e dall'altro lato iniziare a dire questa squadra gioca come se non addirittura peggio della Fiorentina di Palladino, ha delle trame di gioco prevedibili, ha avuto meno del 40% del possesso palla col Benevento, Grosso è l'anello debole. Io, perdonatemi, in questi due estremi non voglio abitarci, non voglio prendere diritto di cittadinanza né dall'uno né dall'altra parte, proviamo a occupare i grigi, proviamo a infilarci un attimo nelle vie di mezzo, perché secondo me chi inizia a metà agosto a fare un tipo di pensiero così opposto non fa bene alla discussione quotidiana, e che deve esserci, sulla Fiorentina, perché vive solo per assunti, per prese di posizioni. Tutto questo, ripeto, dopo 90 minuti. Si accusa Grosso di non essere coraggioso perché non fa giocare insieme Fagioli e Ulahi, si continua a citare questa Fiorentina di Montella come un mantra, come fosse il riferimento, quando chi lo fa secondo me non si rende neanche conto delle differenze che ci sono tra quella Fiorentina, quel momento storico, e questa Fiorentina. E chiudo dicendo che non vi rendete conto di quanto sia difficile per un allenatore nuovo trasformare un gruppo in una squadra, e siccome non ve ne rendete, non ce ne rendiamo conto, non possiamo mettere sul piatto giudizi universali come cantava Samuele Bersani. In questo caso il 16 agosto ci si può confrontare, se ne discute, se ne parla, anche a me ci sono stati tanti aspetti che non mi sono piaciuti, ma prima di dire ah, siamo alle solite, questa squadra gioca da Serie B, da Serie C, non sta al passo coi tempi, ha un atteggiamento rinunciatario, perdonatemi, io faccio fatica a fare un discorso del genere a novembre, figuriamoci ad agosto quando partite di campionato giocate, leggo zero. Detto questo, torniamo al mercato, Nick. Pippotto del Benve, questo ci stava bene in onore dei vecchi tempi di cui
12: nero verdi
10: sì, anche se in realtà non era proprio quei tempi, dai, no?
12: All'epoca non c'erano i nero verdi,
10: è vero,
12: siamo grandi.
10: Allora guarda, ti leggo la domanda di, che poi in realtà credo siano due perché è un messaggio lungo, sì, allora la domanda, anzi le domande di Riccardo dal Lungarno.
12: Ai, Ferruccio da Verrazzano, importante,
10: occhio, perché poi dal Lungarno si fanno domande interessanti di mercato.
12: Sarebbe importante però spiegare quale tipo di Lungarno,
10: però era rimasto generico, magari ci risponderà con
12: non è un bel gesto, questo non è una bella cosa.
10: Allora, le due domande sono: domanda numero uno, Cecca, ma secondo te cercano davvero un terzino sinistro, considerando che c'è già Valdepeñas e a novembre rientra Parisi? Non rischia di essere un acquisto inutile?
12: Allora, se lo cercano, lo cercano, come ho detto tante altre volte, una soluzione, diciamo, di un giocatore che può dare una mano ma che non sia una spesa importante, sia semplicemente un giocatore che può dare un aiuto in quel settore. Io credo che le priorità oggi siano nuovamente cambiate, cioè se prima erano l'esterno d'attacco, il centrocampista e l'esterno sinistro, secondo me adesso, se possono fare qualcosa e devono fare qualcosa, necessariamente all'esterno d'attacco, perché la Fiorentina non ha in realtà in rosa un esterno d'attacco forte in grado di fare la differenza, e questa è oggi la priorità. Poi c'è il centrocampista, e se poi magari dovesse avanzare lo spazio, il tempo, gli ultimi giorni di mercato per un giocatore che può inserire in ogni momento, che non ha pretese, che poi possa tranquillamente scivolare piano piano dietro le gerarchie di Valdepeñas e Parisi, possono anche prenderlo, ma non credo ci spenderanno un euro almeno in questo momento, anche perché hanno bisogno di fare altro e l'esterno d'attacco è una priorità. Io ho provato in tutte le salse, in tutti i modi, a convincere Manna a chiamare Paratici per Noah Lang, ma non c'è verso.
10: No, disastro. La tua missione.
12: Esatto. Allora loro lo danno via definitivo, giuntolone mio, lo vorrebbe prendere anche lui in prestito con diritto di riscatto, e secondo me su queste basi diventa difficile, perché a meno che il Napoli non apra all'ultimo istante a un prestito con diritto di riscatto, però oggi in Italia la squadra più vicina, tra virgolette, che poi è quella più lontana, perché il Galatasaray e l'Ajax possono fare delle offerte anche a titolo definitivo, è l'Atalanta, che sta valutando questa opzione. Ecco, come sta valutando l'opzione Romagnoli, per esempio, no? Che è un altro giocatore che poi è saltato il suo trasferimento in Arabia, dove a chi doveva andare, e che quindi magari può diventare un'occasione all'ultimo tuffo da mettere dentro la rosa. Ecco, però fondamentalmente Tulang, la posizione del Napoli mi sembra questa.
10: E poi la seconda domanda, sempre di Riccardo da Lungarno, è: ma se domani è tempo brutto, quando viene recuperata la motorinata per Sassuolo?
12: Ma guarda, il problema è che io ero qui, guarda, si stava parlando con questi ragazzi con lo striscione, Tito Grassina presente, Nero Verdi, Forever, quindi ci sa anche tutti questi striscioni a portare, quindi insomma, sai, si sono fatti un po' così pitturate alla buona. Ecco, noi non siamo dei professionisti, noi voglio dire così.
10: Ma se piove, Nick, dovete portarveli dietro in motorino, diventa un disastro.
12: Sì, esatto, diventa un disastro.
10: Che si fa? Si rimanda?
12: Beh, ora vediamo, perché comunque, sai, questo derby ci si sentiva.
10: Voglio dire, la prima in campionato bisogna aspettare addirittura il 29 agosto, ce la fai a resistere 12 giorni?
12: Sì. Perché poi si gioca in trasferta la prima, quindi ha ragione, è dura. Però,
10: per te sarà un derby, tra l'altro, perché 23 agosto ti segnalo Giuntolone contro i Neroverdi, quindi siamo già al primo derby dell'anno.
12: Capito, si chiede una partita molto sentita per il Cecca, e ora andare fino a Atalanta è un po' lunga, con lo scooter.
10: Atalanta Bergamasca City, ricordiamo.
12: Sì, esatto, per andare fino ad Atalanta era un po' complicato, sì, con lo scooter. Invece sta la partita interna, ci stava, e quindi ci piaceva la prima farla via. Però vediamo, dai, magari se non c'è, voglio dire, una tromba d'aria, oppure non arriva il tifone, quello lì che c'è negli Stati Uniti, si potrebbe anche tentare di provare. Tanto ascolta, la partenza è le 14:30, perché come ho stabilito anche con gli altri, Dimitri Conti prenderà parte, Nicolò Santi, naturalmente vengono tutti, no? Certo. Questo è un appuntamento con la storia, quindi a parte quelli con tipo Pietro che non ci vuol venire.
10: Io voglio esserci, Nick, guarda,
12: no,
10: che
12: lo so, infatti c'è qualcuno che viene anche volentieri.
10: Io sono silente, ma sono a fianco del Sassuolo da quando c'era Fariolone mio a fare il vice di De Zerbi,
12: Sì, poi tra l'altro bisogna farti alle 2:30, perché bisogna arrivare a Sasso Marconi prima delle 4, perché poi c'è da fare Nick e Nick.
10: Giusto.
12: E allora lì ho guardato, ho chiamato l'area di servizio, dice: ma c'è posto lì, c'è segnale per poter fare, dice la team funziona. Allora io ho la team, quindi si deve fare Nick e Nick lì, e poi si va verso, si arriverà, cioè il rischio è arrivare alle 6:30 precise,
10: Però questo potrebbe essere un bel rischio, però, da correre, Nick.
12: Però come tu ben sai, parcheggiare davanti al Mapei non sarà mai un problema.
10: Vero.
12: E poi ci sono tutti questi lucchetti da sistemare, quindi c'ho da lucchettare 28.400 motorini, quindi si potrà perdere tempo su quello. Però la motorinata, nel caso, la rifaremo. Ora vediamo, cioè, se a settembre se dovessimo rimandarla, se a settembre il tempo è ancora buono, si rifà, e se no si fa l'ultima di campionato a maggio senza problemi.
10: Allora rispondo a un paio di domande io, poi ce ne sono altre di mercato. Allora, Pier da Bologna dice che Noalang è extracomunitario. Sono due errori in questa considerazione, Pier. Numero uno, fino a prova contraria Noalang, essendo olandese, non credo che l'Olanda abbia lasciato né l'Unione Europea né l'Europa in senso lato, a sorpresa. E numero due, essendo tesserato per una squadra attualmente italiana, in Serie A, italiana, fino a prova contraria il Napoli è in Serie A, la regola che limita due acquisti di extracomunitari è riferita solo e soltanto all'estero, quindi Noalang ha due condizioni su due per poter arrivare serenamente alla Fiorentina, come è successo per Matteo Pellegrino. Torniamo ai messaggi. Luca dice: per me sarebbe intelligente cedere Fagioli e con quei soldi prendere Frendrup. Lui in mezzo con Ulai a destra e Attà a sinistra sarebbe notevolmente più produttivo di quello di venerdì e comunque equilibrato. Con Dur, ottima alternativa visti i 5 cambi. Ora, Frendrup, sai benissimo, Nick, che è nella scuderia Benve da almeno 2 anni, forse anche 3, quindi posso iniziare a considerarlo veramente, visto che tanti ascoltatori ne parlano, un obiettivo della Fiorentina, o è più una suggestione in questo momento?
12: Ma io ho capito che loro, tutto sommato, ancora Torsved va tenuto presente, non è che si può prendere e mollare Torsved come se non avesse più nessuna possibilità di arrivare alla Fiorentina. Torsved è ancora un giocatore che sta lì in stand-by, ma visto il grande stand-by stanno facendo delle valutazioni anche su un mediano di copertura con caratteristiche un po' diverse, e quindi io non lo so se è Frendrup o qualcun altro. Mi hanno detto che c'è in valutazione anche un altro paio di giocatori, quindi stiamo anche a vedere e a capire quello che può succedere. Mi sembra che comunque un centrocampista lo voglia Grosso, l'ha già fatto chiaramente intendere nella conferenza stampa pre-Benevento, e ora bisognerà capire. Io sono molto più affascinato dal discorso dell'esterno d'attacco, perché sono curioso di vedere.
10: Sono proprio diversi, Nick. Io invece sono tutto un fremito sulla vicenda centrocampo, vedi?
12: No, perché l'esterno d'attacco è determinante. Cioè, secondo me il centrocampo della Fiorentina io non lo vedo in completo, da dire ora come si fa, perché c'ha talmente tante soluzioni, c'ha 5-6 giocatori tranquillamente validi, quindi non la vedo la problematica vera. Magari posso provare a pensare a uno specifico ruolo all'interno del centrocampo da coprire con più diciamo attenzione, ma per quanto riguarda l'attacco lì non si può proprio sbagliare il colpo davanti, perché la Fiorentina un esterno forte lo deve talmente prendere e lo deve prendere anche parecchio bravo, perché lì davanti secondo me c'è una necessità assoluta, non si può prescindere, ecco, da un giocatore forte là davanti, perché sarebbe come un po' sciupare tutto quello che di buono è stato fatto finora, ecco.
10: Allora, se Tonelli è d'accordo, io ascolterei. Facciamo 3 WhatsApp audio, Tonellino. Proprio andiamoci giù belli pesanti. Dai, 3.
13: Allenatore della Fiorentina, gli avrei detto: loro hanno una partita in più sulle gambe. Voi preoccupatevi di rimanere compatti, ordinati, che tanto prima o poi il gol arriva. Non c'è bisogno di andare a prendere gli altri, non c'è bisogno di nulla, perché tanto prima o poi il gol lo facciamo. Io gli avrei detto così. Poi non lo so perché gli ha detto Grosso, ma credo che non sia andato tanto lontano.
14: Niccolò Ceccarini, direttore di tutto mercato nero verdi motorinata appunto Sassuolo.
10: bella, un ottimo Flavione dalla Svezia. Fabius da Via dell'Oriuolo dice: con questi neroverdi ci ha bello e divertito, Nick. Ora appena arbitro la tua figliola la prossima stagione le do subito un cartellino giallo, così impari. E si scherza, dice.
12: Però io naturalmente, come voi sapete, ho un altro obiettivo. Dopo per far vincere lo scudetto a Sassuolo femminile, dopo quello primavera, c'è anche il Sassuolo volley che porterò ai Serie A1 maschile e maschile femminile, ecco. Cioè, quindi il nostro obiettivo è molto ampio, è una sorta di polisportiva questa del Sassuolo, sta diventando una cosa allargata, ci manca solo il pattinaggio, l'hockey e poi abbiamo tutto.
10: Allora, bella chiamata di Luca dai Castelli Romani, perché dice: questo è un giocatore che mi piace tantissimo. Joao Palinha, dice, è saltato dal Bayern Monaco all'Aston Villa. Piace molto a Paratic, che l'ha avuto al Tottenham. Controlla, Nick, ti risulta? Sarebbe il mediano perfetto per giocare davanti alla difesa. Portoghese, classe 95 e via discorrendo.
12: Bisognerebbe vedere Super Benve quanto ci chiedono, è tutto lì, perché bisogna vedere anche il budget, in quanto l'operazione era stata definita, io non l'ho seguito, per cui non so quanti soldi era finita questa operazione, cioè come era andata a finire, perché se ci sono tanti milioni di euro in ballo non se ne parla. Se poi può diventare un vecchio prestito oneroso con diritto di riscatto, può essere sicuramente una buona soluzione.
10: Ora ti guardo anche la valutazione delle parti. Allora, leggo dal sito che dirige lo stesso Niccolò Ceccarini, cioè tutto mercato web.
12: Io non conosco, ovviamente.
10: Conosci, Sava Sandir. 30 milioni di euro è la valutazione che fa il Bayern di Palinha, che ripeto è un classe 95, quindi vorrebbe dire spendere tanti milioni quanti anni del giocatore. Ecco, non
12: direi che non è il caso.
10: Ecco,
12: forse,
10: ecco, così. Giocatore che mi piace tantissimo, però 30 milioni, parliamone. Allora, Alex scrive: mi aspettavo e aspetto che con i tanti piedi buoni si velocizzi maggiormente il gioco a 1-2 tocchi, magari accadrà. Però ragazzi, io voglio insistere su questo fino a risultare ancora più antipatico. Mi spiegate con quali aspettative siete andati o allo stadio o a vedere la partita in televisione o a seguirla su Radio Firenze Viola il 14 agosto con un numero così significativo di nuovi volti? Peraltro io ho trovato una scelta molto intelligente, quella di Grosso, nel schierare un 11 con 7 giocatori dell'anno scorso. Poi il caso ha voluto che 4 gol su 4 siano arrivati da giocatori che c'erano anche l'anno scorso, ma l'ho trovato una scelta molto logica e non logica nel senso di prudente, non coraggiosa, tutti questi aggettivi fastidiosissimi che sento a più riprese e che invitano lo stesso Grosso a essere coraggioso. Ma coraggioso di cosa? Cioè, qui, ripeto, Grosso sta cercando di trasformare un gruppo di nuovi giocatori in una squadra, un processo che richiede tanto tempo. Se dall'alto dell'entusiasmo che giustamente vivete in questo momento per i Mastantuono, gli Attà, gli Ulai, voi vi aspettate che un processo chimico tra virgolette applicato al calcio non porti con sé un po' di tempo, rimarrete frustrati con la Roma, col Frosinone, poi non mi ricordo chi c'è, il Torino, poi alla quinta credo ci sia il Napoli, quella prima il Venezia. Serve non tanto l'attenzione in questo momento alla qualità e all'estetica del gioco, quanto a capire quanto tempo sarà necessario per Grosso per trasformare il gruppo in squadre, quindi per i giocatori per conoscersi reciprocamente, perché è stata una scelta prudente, secondo me intelligente, quella di dire riparto da un blocco molto significativo di giocatori dell'anno scorso, ma poi sappiamo benissimo che nella nuova Fiorentina potrebbero esserci 8, magari anche 9 undicesimi della formazione tipo titolare, figli del mercato estivo.
12: Io, guarda, Benve, aggiungo solo una piccola cosa su quello che hai detto te, che io sai che condivido quasi sempre al 100%, e sono perfettamente d'accordo, e non a metà come avrebbe detto qualcun altro su questo tuo ragionamento. Ci aggiungo un elemento: il gioco e soprattutto la Fiorentina di Grosso, amici all'ascolto, va giudicato dopo la decima partita ufficiale. Decima partita ufficiale vuol dire decima partita, no, con gli amichevoli. Certo. Decima partita ufficiale, ovvero ora c'è stata la prima, ce ne saranno forse un'altra di Coppa Italia e altre 8 di campionato. Dopodiché si fa il primo giudizio su Grosso. Prima si parla del nothing.
10: Aggiungo Ale dal Casentino che dice: ciao Benve, interessante il bello il tuo pezzo su João Mario. Tra l'altro siamo a fare anche un po' di autopromozione, lo trovate in due versioni su firenzeviola.it, trovate l'intervista a João Pereira, che è stato tra le altre cose allenatore nelle giovanili del Porto di João Mario, mentre su Tutto Mercato Web, sito diretto dallo stesso Niccolò Ceccarini, trovate una versione estesa in cui l'ex allenatore del Casapia parla della sua carriera e la sua storia al Porto, della sua, tra l'altro un allenatore giovanissimo, perché è un mio coetaneo, quindi per essere allenatore è un classe 92, giovanissimo, ma ha già tanti anni di carriera alle spalle, e racconta un po' anche di quello che è il calcio portoghese. Risposte molto molto interessanti, quindi la trovate su Tutto Mercato Web o appunto su Firenze Viola.
12: Vabbè, io se ben mi posso permettere, ottima intervista, però quella al CT della Groenlandia è inarrivabile.
10: Lo so.
12: Ricordiamocelo, che poi voglio dire, qui si parla João Mario, tutta questa cosa qui, sì, va bene, ma il CT della Groenlandia, un po' come andare a intervistare il primo allenatore del Cecca, voglio dire, nelle giovanili dell'Albor Grassia, questa è tanta roba. Ecco.
10: Morten Rutkier, ricordiamocelo, CT della Groenlandia da ormai più di 6 anni. Quindi
12: ora bisognerà far partire anche la nuova bambola. Ora, quando si esaurirà Nero Verdi, siamo grandi, siamo forti, si fa partire quella, la Groenlandia deve entrare nelle qualificazioni mondiali.
10: Sono d'accordo, Nick, questa è una battaglia che mi vede già in pole position.
12: Esatto, col Grassina, cioè Grassina e Groenlandia non possono non prendere parte alle qualificazioni mondiali.
10: Allora, altre domande per Nick. Ce ne sono tante sul campo, quindi intanto leggo queste. Frendrup è più utile di Torsved, copre di più, la sua presenza obbligherebbe il conservativo Grosso a far giocare Ulai e Attà nei loro ruoli. Certo, comunque ora
12: ma lo potrà decidere l'allenatore centrocampista che gli serve, oppure si deve stabilire noi il centrocampista? No, perché è curioso questo fatto, cioè, fatemelo dire all'allenatore, ma se lui volesse Torsted invece che, ne so, di Pirlo, poi uno può anche discutere sulla scelta, ma se lui vuole quello, voglio dire, sarà un problema dell'allenatore, cioè non è che dobbiamo sceglierlo noi, no?
10: L'allenatore, no, ma poi, per lui. Guarda Nick, mi sembra veramente, cioè, lo dico a Luca ma lo dico a tutti, mi sembra veramente bizzarro, e guarda, su questo mi prendo anche un po', diciamo, la responsabilità, nel senso che secondo me anche molti tra i nostri colleghi hanno generato queste aspettative errate considerando fin da subito idoneo una squadra con Fagioli, Ulai, Attà, Mastantuono, Ken e Gudmundsson o un altro esterno, tutti insieme contemporaneamente e appassionatamente. E siccome Grosso legittimamente non vede Ulai e Fagioli insieme, ma li considera l'uno l'alternativa dell'altro, allora diventa per Luca conservativo, per l'altro prudente, poco coraggioso. Tutto questo quando non c'è una partita di campionato in archivio, quindi non abbiamo nessun elemento per dire sì è stato prudente, no è stato coraggioso. Io lo dico a Luca, che poi aggiunge: poi l'esterno serve e come, ma se risolvo il problema a centrocampo a costo zero, posso investire di più tipo su Bakayoko? Nick.
12: Ma sì, io non so come si possa investire a costo zero sul centrocampo, anche perché Torsved, che poteva essere l'occasione, Sassuolo continua a volere soldi, vuole ancora dei soldi, cioè ci sono due o tre giocatori che ballano in questa operazione, che però non è mai decollata, perché comunque il Sassuolo ha sempre detto mettiamo i soldi, mettete anche sul piatto la bilancia dei soldi, la Fiorentina questa cosa non l'ha mai voluta fare, per cui cioè è una trattativa più potenzialmente fatta da noi che dai club, perché un club si avvicina a un altro nel momento in cui fa l'offerta, nel momento in cui sa che si può avvicinare a quel giocatore in base a determinati soldi o investimenti che si possono fare. Ma se naturalmente io sono il Sassuolo e ti dico voglio tot milioni più Fortini, tot milioni più Brescianini, tot milioni più Fabian, e io la vedo in maniera diversa, la trattativa non parte. Se poi Torsved voglia venire a giocare nella Fiorentina è un altro discorso, ma comunque sia la Fiorentina secondo me un po' di investimento sul centrocampista, cioè bisogna dare fortuna a prendere un centrocampista di livello col prezzo diritto di riscatto, oltre che bravura, perché c'è la bravura di andare a trovarlo, ma ci vorrà anche un po' di fortuna a pescarlo con determinate condizioni, che peraltro non sono da escludere, visto che ora comincia il periodo più pericoloso per il Cecco, ovvero quello del calcio giocato, e quindi abbiamo due ragioni: il calcio giocato porta insoddisfazioni, porta nervosismi, uno che pensa di essere titolare comincia a stare in panchina, non ci può più stare, e cominciano ad arrivare anche le occasioni di mercato.
10: E poi, come ben sa anche Nick, perché ne stavamo parlando insieme allo stesso Cecca e altri colleghi a margine della conferenza stampa di Grosso pre-Benevento, io consiglio anche di tenere d'occhio l'ultimo turno playoff delle coppe europee, soprattutto Champions e Europa League, perché squadre che magari pensano di ritrovarsi in Champions o in Europa League e si ritrovano rispettivamente in Europa League e in Conference, questo lo si saprà tra il 20 e il 27 d'agosto, possono portare al loro interno ad avere chiaramente degli scossoni oppure delle opportunità che ad oggi non sono considerabili. Ma magari appunto il 27 di agosto una squadra come può essere il Fenerbahce, che cerca disperatamente di andare e rientrare in Champions da 18 anni, viene nuovamente eliminata al playoff, stavolta dal Lione, si ritrova in Europa League, potrebbe avere l'esigenza o al proprio interno magari la richiesta di qualche giocatore di andare via. Ora ho citato
12: una squadra a caso. Io il caso Fenerbahce l'ho studiato abbastanza bene, perché mi sono voluto un attimo informare, e guarda, aspetta, vado a recuperare un messaggio che mi è arrivato proprio da un collega che mi diceva che va tenuta d'occhio perché la federazione turca quest'anno ti consente 10 stranieri over più 4 under, quindi e il Fenerbahce ne deve cedere almeno 9 di stranieri.
10: Ecco. Quindi uno, ora l'esempio Fenerbahce infatti aveva un senso per quello, una storia simile con altre sfumature, altre regole anche a quella del Chelsea, però una squadra come il Fenerbahce, che già di per sé è obbligata a cedere un tot di giocatori, se esce anche e non partecipa neanche quest'anno alla Champions, potrebbe essere ancora più acuita questa situazione in uscita, ma ci possono essere altre situazioni, quindi su questo io insomma manterrei un po' cercherei di gestire, ecco, queste ultime due settimane spiccioli di mercato, considerando anche quelle che possono essere le dinamiche ad oggi imprevedibili del calcio giocato. Nick, le ultime domande a cui ti faccio rispondere sono: forse le prestazioni di Brescianini stanno facendo dubitare la Fiorentina su Torsved? Luciano da Empoli.
12: Ma io penso che Grosso non abbia dubbi da questo punto di vista, cioè Torsved lo considererebbe un giocatore ideale, e poi è chiaro che naturalmente lui dà delle indicazioni, ma non decide solo l'allenatore, decide poi anche la società, altrimenti su Torsved cioè loro lo vorrebbero accontentare su Torsved, però alle condizioni giuste della Fiorentina, e se le condizioni giuste della Fiorentina non sono quelle del Sassuolo, per ora siamo fermi. Però io sono molto tranquillo, perché mi sembra che Paratici abbia proprio voglia di far vedere qualcosa di interessante queste ultime due settimane di campionato di calciomercato, e far vedere che questa Fiorentina può ancora arricchirsi di un paio di giocatori di livello. E io quindi credo che io me li aspetto, ti dico la verità, me li aspetto tutti e due di livello.
10: Chiudiamo, Nick, con una domanda su Fagioli, perché lo abbiamo visto in campo.
12: Sì.
10: Personalmente devo dirti, non l'ho visto benissimo, ma questo è un parere soggettivo, poi magari nella seconda parte della trasmissione lo arricchiamo anche con qualche numero. Aggiornamenti, novità, tutto tace?
12: Per ora tutto tace, come tutto tace anche su Ken, che francamente è una situazione comunque ancora da monitorare, perché il Como resta lì e per ora non è che ha abbandonato la pista, rimane solamente in questa fase. Io ti dico, tra gli addetti ai lavori, facendo anche un po' di telefonate, poi naturalmente sembra che io voglia vendere o Ken o Fagioli, no? Questo è diventato, io lo vedo anche sui social, i giornalisti fiorentini vogliono vendere Fagioli e Ken, no?
10: Lo so, per Nick, questo... però questo riguarda, questo è più un fattore su il quoziente intellettivo umano,
12: no,
10: che
12: voglio dire, mercato, io sinceramente Benve, ti dico la verità, avrei un interesse a vendere Ken se mi portasse a casa €1 milioni di commissioni. Allora quel putrice, sai, cerca,
10: sì, ma non diamo, voglio dire, Nick, questo lo dico a te, ma lo direi,
12: no, potrei avere un interesse se facessi questo lavoro,
10: ma io questo lo dico a te, lo dico anche a Niccolò Santi, non diamo soddisfazione, sì, a certi a certi umani che portano avanti un mal di vivere, come avrebbe detto il poeta, cioè non diamo soddisfazione, perché ribadire e specificare tutte le volte che i giornalisti non hanno interesse nel vendere X o nel vedere la squadra di cui parlano andar male,
12: è una cosa logica,
10: è la palissiano, dai.
12: Ma se te pensi a questa squadra e pensi al valore di quelli, no, che sono arrivati, perché quelli sono arrivati non li puoi rivendere, altrimenti diventa un gioco inutile, ma quelli che ci sono oggi che possono portare milioni di euro sono Fagioli e Ken. Non è che se vai a pescare altri giocatori della rosa, io parlo al netto degli arrivi, che ti possono portare tanti soldi.
10: Certo,
12: quelli
10: certo,
12: che possono portare tanti soldi sono questi due giocatori. Quindi è ovvio che naturalmente si parla di questo, perché il mercato può portare. Quindi anche Ken, ti stavo dicendo, molti addetti ai lavori mi continuano a dire di stare attento al Como, perché il Como sotto sotto quest'idea ce l'ha sempre, e che naturalmente non ha ancora fatto nessun passo avanti, perché secondo me la Fiorentina ne ha fatto capire che meno di 40 milioni è inutile, nemmeno che vadano a fare un corso, voglio dire così, diciamo di fiducia e di autostima, perché a 40 milioni di euro non aprono minimamente la porta. Quindi ecco perché secondo me il Como per ora sta nicchiando su questa cosa, perché ti posso garantire che il primo obiettivo per l'attacco è lui, poi ne prenderanno un altro certamente, però ecco, Fagioli e Ken sono due giocatori sui quali secondo me ancora non si può chiudere la porta, almeno per l'esperienza che io ho quando faccio il calciomercato, perché sono sicuramente i due giocatori che possono avere più possibilità economiche in caso di cessione. È evidente che quella di Fagioli rispetto a quella di Ken è una situazione meno problematica, perché come dicevi te, c'è già un AI e la Fiorentina non è che si strappa i capelli se anche, voglio dire, negli ultimi 3-4 giorni di mercato ci può essere l'uscita di Fagioli. Nel caso di Ken sarebbe un problema, certo, perché non è facile poi comunque andare a prendere un attaccante negli ultimi una settimana di mercato.
10: E anche per oggi è davvero tutto.
12: Bene, io vado a spalare questi altri 15 centimetri di neve, Bembe, un'estate clamorosa veramente. Tra l'altro, guarda, l'altro giorno, Bembe,
10: sì,
12: io immagino che tutti abbiano guardato le eclissi, no?
10: Certo.
12: Di sole, perché c'era questa possibilità. Noi abbiamo avuto la possibilità, come ho detto anche l'altro giorno, spero che un giorno tu possa venire te con Kiwi a far vedere anche a Kiwi lo spettacolo dei 4400 metri di ghiacciaio di Grassina. Si vedeva tutto Lima.
10: Ma
12: si vedeva il Perù, si vedeva dall'inizio.
10: Senti
12: alla fine,
10: come se la ride anche Piccari di fronte a questa.
12: Poi, esatto, e poi Bembo, a un certo punto, se si va sulla punta di destra,
10: sì,
12: guarda in diagonale, siamo riusciti a vedere i pinguini a Ushuaia.
10: No, addirittura fino alla Patagonia.
12: fino alla Patagonia, ma ci c'era Marco, perché si vedeva della roba che si spostava. Io ho fatto il telescopio, secondo me vai un po' in quella, perché chiaramente occhio nudo, ora fino a che si arriva a Lima occhio nudo si può vedere, andare in Patagonia occhio nudo comincia a essere più complicato. Allora siamo andati con il non il binocolo, si è dovuto prendere un telescopio, insomma diciamo rudimentale. C'erano pinguini, si vedevano da 4.400 di grazia anche pinguini all'ossuario.
10: Sono commosso di fronte a questa esclusiva.
12: Da non confondersi con l'ossuario a Ibiza, perché lì si vedeva gente ballare, ma quella è un'altra cosa, non c'entrava niente.
10: Alla prossima, direttore!
12: Ciao Benve, buona domenica a tutti.
10: Ciao, ciao. Nick. Allora, tanti messaggi. Il Pecora dice: caro Benve, mettere insieme 9 undicesimi non è per niente semplice. Purtroppo la maggior parte di chi commenta non mastica calcio. Io sono convinto che vedremo una buona squadra dal girone di ritorno. Bisogna avere pazienza. Ma guarda, caro Marco, caro Pecora, ti dico in modo provocatorio, ma fino a un certo punto, consentitemelo, visto che a ogni piesto spinto mi prendo di gobbo e di rosicone, che sono analisi molto più gobbe quelle dei tifosi o presunti tali della Fiorentina, che alla prima partita di Coppa Italia di metà agosto iniziano a puntualizzare, mettere la lente di ingrandimento, sottolineare, iniziare a fare riferimenti a cose del passato che non sono andate.

a dita, ci risiamo, siamo alle solite. Quindi ora, due mesi dopo, tanti che avevano ignorato l'argomento grosso, perché c'era da parlare, da esaltarsi per il mercato, ora stanno ritornando a galla. E quindi io non sono molto interessato neanche a parlare delle cose estremamente positive che si sono già viste. L'ideale sarebbe quello di muoversi sul fronte dell'equilibrio, e se non volete vedere l'equilibrio della Fiorentina, vi consiglio di vedere l'equilibrio delle altre squadre impegnate in queste settimane, perché noi abbiamo già dato per appurato che la Fiorentina, dopo il 15° posto dell'anno scorso, o lotta subito per l'Europa League o è un disastro, sempre per rimarcare questo tema dell'equilibrio. Quindi sarebbe quasi offensivo vedere a che punto è l'Udinese, a che punto è il Venezia, a che punto è tornando anche alla giornata di venerdì, il Parma, il Cagliari, il Monza, cioè le squadre che hanno disputato la loro partita di Coppa Italia. Io penso che tanti si siano innervositi perché dopo il gol la Fiorentina si è abbassata, lasciata a campo al Benevento, è andata in difficoltà per le giocate di alcuni singoli estremamente interessanti da parte del Benevento, ma mi viene anche da dire, non è una notizia, perché è una squadra, penso soprattutto alla Mesta, che ha fatto il gol della bandiera del Benevento, un giocatore che l'anno scorso ha chiuso con 10 reti il campionato di Serie C dominato dal Benevento, quindi si è assolutamente confermato a certi livelli. È una squadra che ha un centrocampo, a me piace tantissimo, con Maita e Prisco, ha tanta qualità anche in panchina, è una squadra che può permettersi dalla panchina giocatori come Verdi e Okereke. Quindi tutto questo per dire semplicemente che però per qualcuno il 14 agosto è il giorno giusto, alla prima partita ufficiale vinta 4-1, per un giudizio universale e definitivo sull'allenatore, neanche sui giocatori, sull'allenatore. E allora, perdonatemi, non sono analisi, non sono secondo me molto lucide, ma anche molto oneste, e io su questo farei una riflessione fossi in voi. Perché poi si può criticare, ma è anche la qualità delle critiche che dovrebbe fare la differenza a volte. Simo Bex dice: ho visto un Dragusin di alto livello che migliora molto la difesa, le idee di Grosso di riempire gli spazi mi piacciono molto, la partita non era di alta difficoltà ma era una competizione ufficiale. Mastrantuono, che Simo Bex ha ribattezzato Mastrantuono, io ragazzi vi supplico di scriverli bene i nomi dei giocatori, soprattutto su Mastrantuono, perché tra audio e scritti, tra colleghi, tifosi, è tutto un ribattezzarlo questo povero ragazzo. 5 tocchi, 0 errori, Gudmundsson ha sbagliato 2 stop su 4, ecco le differenze. Ottimista per la stagione, ma vorrei alzare ancora il livello a centrocampo. Poi il Mega dice che noia questo Sassuolo, non è una cosa simpatica. Allo stesso modo un altro amico chiedeva invece a Cecca se era vera l'indiscrezione sulla trasmissione Nick e Neck a proposito di Sassuolo, quindi insomma pareri diversi. Romolo: ciao Francesco, complimenti per il tuo articolo sul Corriere, buona la prima, anche se presto diventerai una firma troppo prestigiosa per fare anche la radio, io comunque te lo auguro. Ora Romolo, fin troppo buono, ma penso ci sia margine. Anche diventando la firma più prestigiosa dell'universo, penso ci sia margine per continuare a far tutto, ecco. Comunque grazie per i complimenti, non scontati e sempre ben accetti. Poi abbiamo Claudio da Pistoia: contrariamente agli ultimi anni abbiamo dei giocatori con i piedi buoni che parlano la stessa lingua e si capiscono, si vede chiaramente, sono fiducioso per il futuro, diamo a Grosso il tempo per costruire una squadra basandosi su questi. Poi, altra domanda che vi faccio, e poi Tonellino ascoltiamo due WhatsApp audio, altra domanda che vi faccio, domanda da $1 miliardo, me ne rendo conto, ma quando voi dite, non Claudio da Pistoia ma altri tifosi, anche altri colleghi, sarebbe interessante coinvolgerli, quando dite la Fiorentina non ha giocato bene, la Fiorentina deve giocare bene, mi spiegate cosa intendete? Cioè, che tipo di gioco vi aspettate? Che cosa intendete con giocare bene? Perché detto che è un termine abbastanza fastidioso, perché io sono dell'idea che, un po' come in cucina, c'è buono e buono, e alla fine diventa un po' difficile paragonare una buona carbonara con una buona pizza, con una buona ombrina, con un buon tris di primi. Sono buone tutte, ma sono tutte cose diverse, quindi diventa anche un po' difficile, ecco, tradurre questo termine. Io sento ovunque giocare bene, giocare bene. Secondo me la Fiorentina nell'attacco alla profondità e nelle azioni verticali ha giocato bene,
contro il Benevento.

0: non ha giocato bene, sempre secondo me a difesa schierata, e ha difeso abbastanza bene col blocco basso, che è quello che fa grosso, quindi non è una notizia, lo sapevamo da anni e lo sappiamo anche adesso. Però ecco, siccome per tanti il giudizio è stato netto, la Fiorentina non ha giocato bene, ditemi che cosa intendete secondo la vostra sensibilità. Due WhatsApp audio, Tonellino.
1: Salve ragazzi, ma dicevo, ma a noi ci servirebbe uno come Berardi, perché non ci porta Berardi se avrebbe risolto il problema?
2: Buon pomeriggio, grande Lobenve, grande Nick. Io invece sono molto soddisfatto di Grosso, di come è imposta la squadra, del centrocampo che sta mettendo. Per me è normale, una volta acquistato Ulahi, che Fagioli e uscisse un po' dai titolari. E ti dico, Benve, visto che parli spesso del Sassuolo, ma in Dur potrebbe diventare il Matic che aveva Grosso?
0: No, secondo me no. Secondo me l'unico ad oggi maticizzabile per la rosa della Fiorentina, per la rosa che ha adesso la Fiorentina, è Mandragora, che è un giocatore che non mi fa impazzire, però al di là della valutazione personale, io posso dirvi che nella testa di Grosso, nel lavoro settimanale che si è protratto in questo mese abbondante, Mandragora è un giocatore apprezzato e che potrebbe avere una sua utilità con quelle caratteristiche. Poi possono anche essere caratteristiche mobili, nel senso, uno sul campetto potrebbe anche mettere Ulahi a fare il regista basso e Mandragora a fare la mezzala, ma siccome Ulahi è un giocatore, se vogliamo, anche anarchico, a volte per troppa generosità, per troppo istinto, allora potrebbe in certe situazioni anche nel corso della partita trasformarsi Mandragora nel Matic della situazione, anche per gestire un po' l'esuberanza tattica del compagno di squadra appena arrivato dal Trabzonspor. Quindi ad oggi ti direi più Mandragora. In futuro io però continuo a pensare la Fiorentina lì abbia margini di miglioramento e ascolto con interesse quello che dice Nick da qualche giorno a questa parte, cioè se su Torsvet dovesse andar male, la Fiorentina potrebbe muoversi su un giocatore da piazzare davanti alla difesa. Però questo non vuol dire, allora io non mi sto augurando in un flop dell'operazione Frendrup, pardon, vedete, lapsus freudiano, in un flop per l'operazione Torsvet. Però se dovesse arrivare un giocatore, qualcuno cita Frendrup, l'amico che citava Palindia secondo me ha centrato l'obiettivo, cioè a me piacerebbe un giocatore. Del resto, per chi ha ascoltato la conferenza stampa pre-Benevento, sa che ho anche chiesto direttamente a Fabio Grosso di Mazzitelli e Matic in riferimento a quello che è il centrocampo di oggi della Fiorentina. Quindi Palinha risponderebbe più alle caratteristiche del recente passato di Grosso rispetto a Frendrup. Un amico dice il 14 agosto è tardi perché Grosso non andava proprio preso. Va bene, caro amico senza firma. Questo è il tuo punto di vista. Ti chiedo però di legittimarlo almeno da un punto di vista in più, perché se deve essere così lapidario è un messaggio che lascia un po' il tempo che trova. Poi Ale dal Casentino aggiunge che ha tirato tre calci a una pala, dovrebbe sapere che i brevilinei vanno in forma prima. Giuliano e Lamesta vanno già a mille, a novembre non toccherebbero un pallone, se no con quel fisico lì giocherebbero a Roma o a Milano. Questa è una giusta considerazione, Ale. Infatti tanti giocatori del Benevento, brevilinei, hanno messo in difficoltà la Fiorentina. Per esempio, vi dico, in fase non possesso ho visto Valdepeñas estremamente in difficoltà contro l'esterno d'attacco di destra del Benevento, che poi ha fatto il gol del 4-1. Probabilmente tra due mesi, tre mesi non ci sarebbe partita in favore di Valdepeñas. E poi aggiunge: quanti ascoltatori in percentuale credi siano in grado di parlare tatticamente di calcio? Io non credo si arrivi al 25%. Può darsi, Ale. Io aggiungo che però l'aspetto preoccupante è che il 75% accusa chi prova a parlare di tattica dicendo no, non è così, Grosso non è adatto, gioca come Palladino, anche peggio, ma la Fiorentina è la squadra più forte. Cioè sono talmente esagitati quelli che non sanno di tattica ma parlano di tattica, purtroppo, da limitare anche l'essenza, la bellezza di confrontarsi con quel 25% che magari esprime pareri in modo anche molto più costruttivo e in modo anche molto più ragionato, ecco. Poi si può essere assolutamente in disaccordo e trovare delle carenze nel gioco di Grosso. Io vi dico solo: non giudicate oggi il gioco della Fiorentina, non giudicate oggi il lavoro di Fabio Grosso. Non c'è neanche una partita di campionato per parlare di Grosso. C'è una partita di Coppa Italia contro una squadra di Serie B che aveva alle spalle già una gara ufficiale contro il Ravenna. E ci stiamo perdendo dopo una vittoria 4-1 in mille considerazioni, punti di vista, giudizi definitivi che lasciano veramente interdetti. Poi abbiamo altri due WhatsApp audio, caro Tuneland, da ascoltare? Dai, avanti tutta.
3: È chiaro che quest'anno le prospettive sono valide perché i giocatori sono stati presi validi, a mio modo di vedere. Però ci vuole il tempo, per amalgamare tutto ci vogliono 7, 8, 10 partite, è vero.
4: Buongiorno Benve, da buon gustaio di giocatori quali sei. Volevo chiederti cosa ne pensi, eventualmente per l'esterno sinistro, di Svedberg del Celta Vigo, o se pensi che invece ci voglia un centrocampista con ancora più gamba, ancora più esplosivo. Dimmi tu la tua.
0: Sì, io... Allora, su Svedberg è un giocatore giovanissimo, perché è un 2004 che ha già un'esperienza più che significativa alle spalle. Secondo me ha una storia tattica ancora un po' da definirsi, nel senso che ha avuto anche nel passaggio dalla Svezia alla Liga un percorso non così lineare. Mi sembra che abbia trovato un po' la sua posizione negli ultimi due anni, sostanzialmente. Non so fino a che punto però possa essere per caratteristiche un giocatore idoneo alla Fiorentina di adesso, cioè per quelle che sono le carenze della Fiorentina di adesso. Per quanto sia un giocatore bravo anche a spaccare le partite, perché io ricordo alcune prestazioni nella parte finale dello scorso anno, quando il Celta Vigo era ancora impegnato in Europa League, del giocatore molto positive anche entrando a gara in corso. Però ecco, non lo so, l'anno scorso il Celta Vigo giocava con il tridente, se non ricordo male giocava 3-4-3. Lui effettivamente giocava a sinistra, l'attacco aveva anche, c'era Borja Iglesias, c'era Jutkla. Non lo so, è un buon giocatore, ma non mi fa impazzire. Ecco, se penso alla Fiorentina di oggi, io andrei altrove. Si parla in lungo e in largo di tanti profili. Io andrei su un giocatore con un po' più di esperienza ad alto livello. Cioè, la Fiorentina ha già tanti diamanti da sgrezzare all'interno della propria rosa. E io in questa definizione ci metto anche Mastantuono. Io sinceramente penso che la Fiorentina abbia bisogno di un giocatore un po' più pronto, un po' più, diciamo, già avviato al calcio di un certo livello, ecco. Poi un amico che non si firma cita Pedro, esterno sinistro dello Zenit. Che ne pensi, Benve? Allora, se parliamo di Pedro dello Zenit, classe 2006, ha il problema di essere brasiliano, quindi extracomunitario, e quindi non lo puoi prendere, a meno che, ma non credo, abbia passaporto italiano, spagnolo, quello che è. Gli extracomunitari dall'estero non sono più prendibili, ecco, in questo momento. Poi c'è chi ci riparla di Jaden Philogene, franco da Firenze, altro giocatore che è da un po' di tempo a questa parte nell'orbita della Fiorentina, o comunque seguito dalla Fiorentina. Allora, è un giocatore che tra l'altro abbiamo rivisto anche all'opera recentemente nell'ultima amichevole dell'Ipswich, vinta 4-2 contro l'Union Berlino. Partita si è giocata ieri, con il giocatore che è entrato all'intervallo. Giocatore che non avrebbe dovuto essere, considerando il percorso appena uscito dal settore giovanile dell'Aston Villa, a giocare all'Ipswich Town, perché è un giocatore che aveva del potenziale molto più alto. È un ragazzo del 2002, quindi comunque giovane, ma ha già tanti anni di carriera alle spalle. È tornato ad alti livelli lo scorso anno nella Serie B inglese, dove è andato anche in doppia cifra. Io l'unico aspetto che ci tengo a considerare è che l'Aston Villa un anno e mezzo fa lo paga 23 milioni di euro. Cioè è un giocatore su cui bisogna andare a colpo sicuro. Quindi a me non dispiace, credo che abbia delle potenzialità veramente intriganti, veramente interessanti, ma bisogna essere convinti di andare a completare l'attacco con un giocatore che ha tre scampoli di partita in Champions League in carriera ai tempi dell'Aston Villa e che però in Premier League ha un numero bassissimo di partite, cioè è un giocatore che ha fatto tantissima Serie B inglese. Poi si può fare un lavoro straordinario anche andando a pescare dalla Serie B inglese, chiedere allo Sporting Club de Portugal con Gyökeres preso dal Coventry, però io continuo a pensare che la Fiorentina a sinistra abbia bisogno di un giocatore fatto e finito, che può essere ovviamente anche un 2002, però non un 2002 preso dopo una grande stagione nel Championship inglese. Leipzig ha fatto una stagione super, lui è andato in doppia cifra, però secondo me sarebbe un altro diamante da dover sgrezzare. Allora, quanto lavoro vogliamo dare a Fabio Grosso? Secondo me un po' troppo, però se ne riparlerà ovviamente più avanti. Walter, Benve, come si fa a contestare Grosso dopo un mese? Contro il Benevento si è visto chiaramente il gioco di squadra già consolidato del Benevento contro un gioco ancora individuale della Fiorentina che ha prevalso esclusivamente per una superiorità manifesta dei singoli. Guarda, Walter, dono della sintesi impeccabile, nel senso, si vede che il Benevento ha tanti interpreti reduci dalla cavalcata dell'anno scorso, una squadra fatta da giocatori anche brevilinei, molto interessante, secondo me è una squadra che ha tutto il potenziale per farsi un bel campionato e magari anche puntare ai playoff di Serie B, per quanto sia un campionato complesso. La Fiorentina è una squadra di giocatori di grande fisicità, molti nuovi, tra l'altro soprattutto nella ripresa, quando poi ci sono stati cambi, e giustamente Grosso si lamenta dicendo abbiamo un po' abbassato la concentrazione, io non so quanti giocatori nuovi ci fossero a un certo punto, ma se vado a vedere anche i cambi, insomma, nel secondo tempo entrano Mastantuono, nuovo arrivato, Ulai, nuovo arrivato, Croci, che è sostanzialmente un nuovo arrivato. Mi sembra che anzi la Fiorentina dei due volti, perché poi la Fiorentina rientra in campo con Dodò al posto di João Mario, e rispetto all'anno scorso c'era quasi tutta la squadra, c'era De Gea, Dodò, c'era Ranieri, c'era Brescianini, Fagioli, Ndur, Gudmundsson, Ken, c'erano 8 undicesimi in campo dell'anno scorso, quindi vuol dire che siamo all'interno di un clamoroso percorso di costruzione di una squadra. Io sinceramente i vostri commenti, non di tutti ma molti di voi, mi lasciano, l'ho detto anche in apertura di trasmissione, veramente interdetto. Per cui Walter, sono d'accordissimo nella differenziazione anche dei momenti tra Fiorentina e Benevento. Chiudo questa prima ora con un amico che dice: ah, un amico che si firma Fabio P, quindi paratici, dicendo: lasciatemi fare il weekend di Ferragosto, poi appena mi sveglio vi compro un Doi, che è un giocatore richiesto da tanti, devo dire che vi è rimasto impresso il percorso dello svizzero ai tempi del Bologna. A Nottingham c'è un nuovo straordinario allenatore che è Oliver Glasner, che dopo aver vinto 3 trofei con il Crystal Palace si è preso questa nuova avventura in carico di allenatore del Nottingham, squadra molto disfunzionale l'anno scorso ma piena, ricchissima di talento. C'è da capire le intenzioni del Tottenham rispetto a Ndoye, giocatore pagato tantissimo un anno fa. Si narra che dopo la partita col Benevento Fagioli a microfoni spenti abbia detto: io vorrei rimanere ma alcuni giornalisti, tra cui Cech e Benve, hanno usato la plusvalenza, quindi stiamo facendo pressioni su Paratici per la cessione. Foppe e divvelo, l'esclusiva è andata a segno di Dido. Secondo me Paratici ci proverà veramente per Leao, perché esalterebbe la piazza Francesco da Calcinaia. Ah, Calcinaia, posto a me molto caro, vicino a Pisa, colpo di scena. Poi ripensandoci a 2 mesi di distanza e 18 milioni che il Besiktas ha speso per Trossard, mi sembra davvero un'operazione intelligente, non sarebbe stato male, però caro Luca c'è da andare a vedere un dettaglio non indifferente, ovvero sia l'ingaggio di Leandro Trossard per accettare il Besiktas. ed è un ingaggio che si attesta su cifre belle significative, perché all'ordo siamo superiori agli 8 milioni di euro, con i bonus credo si vada a 8 milioni e mezzo. Forse la risposta è tutta qui. 15 e 2 minuti, ci fermiamo tra poco in diretta Radio Firenze Viola.

0: ascoltala, guardala. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Aperti tutto agosto. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ciao Beppe.
6: Per me insieme a Pietro siete i migliori, top, per la vostra coerenza e come dite le cose sempre in modo naturale e giusto. E però ti vorrei dire una cosa, per me è un'opinione personale, di uno che si intende di calcio, che ha giocato e compagnia bella, perdendo Fagioli perdiamo il 35% del nostro potenziale a centrocampo, perché non vedo nessuno che possa lanciare la punta, non vedo nessuno. E in più Olawi, per conto mio, in campionato, se continua così, ne gioca pochi. Quindi per me non va venduto Fagioli. Ciao e buona trasmissione.
7: Ciao.
8: Ciao, sono Mirko, tifoso Viola da Melegnano. Per quanto riguarda l'esterno, io lascio la fiducia al direttore Paratici, e anche per quanto riguarda il centrocampo. Volevo soffermarmi sulla partita di Coppa Italia e dire nota positiva davvero Dragusin, gran difensore, e soprattutto Ulahi quando è entrato. Non so se avete notato, si ha fatto un fallo da ammonizione abbastanza irruento e da inesperto. Ma poi ha fatto delle giocate che se le avesse fatte Jamal c'erano su tutti i titoli dei giornali. Ha fatto delle giocate a metà campo passando in mezzo a due in dribbling, è stato steso sulla fascia sinistra, l'arbitro non ha dato fallo, ha fatto dei passaggi, un tocco di palla incredibile per un ragazzo di 18 anni e una grande personalità. A me Ulahi ha colpito moltissimo e la squadra va bene, bisogna avere pazienza e fiducia in grosso. Ciao a tutti da Mirko.
7: Ragazzi, io faccio i complimenti a questi due ascoltatori, perché nessuno vi toglierà mai la possibilità di non essere d'accordo, criticare noi, criticare l'allenatore, la Fiorentina, la dirigenza. Qui è solo una differenza, che però per me è sacra, tra critica costruttiva e critica distruttiva. quindi lo dico al primo amico, non ricordo il nome, sei assolutamente legittimato a pensare che la Fiorentina rischi di perdere, credo, il 35%, sai, che avevi detto su del valore tecnico della propria rosa cedendo Fagioli. Io ti faccio solo una ricostruzione su quello che ad oggi mi risulta essere il pensiero di Grosso su Fagioli. Considerando l'arrivo di Ulai, in questo momento per l'allenatore c'è grande difficoltà, per usare un eufemismo, per considerarli non alternativi l'uno all'altro, e quindi nella composizione del reparto la valutazione di Grosso si sposta verso altre caratteristiche, ma è assolutamente legittimo non essere d'accordo con l'allenatore, con me, e pensare che la Fiorentina invece debba ripartire da Fagioli. Però insomma la questione è intrigante, perché c'è grande abbondanza a centrocampo e ancora probabilmente neanche lo stesso Grosso ha tra le mani tutte le fish in ordine, quindi sta cercando con il lavoro di fare un lavoro che accorci il più possibile i tempi per trasformare il gruppo in squadra, anche perché siamo distanti una settimana dall'inizio del campionato. Per la Fiorentina la distanza è di una settimana e un giorno, quando ci sarà l'impegno all'Olimpico contro la Roma, un campo che conosce benissimo il nostro prossimo ospite, che è Luigi Garzia. Mister, buon pomeriggio e bentrovato a Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
7: Allora, caro mister, intanto siamo distanti, appunto, una settimana dall'inizio della stagione. Anche Roma ha vissuto e sta vivendo un'estate diciamo anomala, perché dal punto di vista della Fiorentina ovviamente l'anomalia è legata a un mercato che è tornato a essere così ambizioso, così futuribile, creando anche così tanto entusiasmo. L'estate della Roma invece è un'estate che da un lato è di accompagnamento per il ritorno tanto atteso in Champions League, ma anche, mi viene da dire, insomma, paradossalmente alle difficoltà per un mercato che anche numericamente non ha fin qui portato tante soluzioni in più a Gasperini. Quindi ti chiedo innanzitutto, che sensazioni hai per questa stagione della Roma, che appunto vivrà, bontà loro, l'anomalia di tornare e di rivivere la Champions League, ma anche un'estate che insomma porta ancora tanto lavoro da fare per il DS d'Amico per completare la rosa?
9: Allora, chiaramente quest'anno, come oramai negli ultimi anni, è diventato quasi un mercato povero, e poi sono dell'idea che gli ultimi colpi si faranno e li faranno, ma alla fine ormai la prassi è quella. Chiaramente la cosa anomale è stato il mercato della Fiorentina, che non dimentichiamo l'anno scorso ha lottato per non retrocedere, no? E sinceramente io ero uno di quegli scettici che non pensava che facesse un mercato del genere, e insieme al Como io credo che sia la squadra che ha operato meglio assolutamente proprio sul mercato. La Roma sicuramente i giocatori arriveranno, perché poi, come giustamente hai detto te, quest'anno ci sarà anche la Champions, quindi avrà bisogno di una rosa di un certo livello, e anche perché non credo che voglia fare una, come posso dire, una squadra di passaggio, no?
7: Certo.
9: Credo che voglia essere anche una squadra che vuole andare avanti da protagonista, ecco perché io sotto certi aspetti sono fiducioso, poi conoscendo l'ambiente, quindi so che alla fine i giocatori arriveranno, perché è inutile nasconderlo, ha fatto dei buoni acquisti, però ancora la rosa non è competitiva per affrontare e soprattutto la Champions, ecco.
7: Invece, mister, ti chiedo da osservatore, che impressione ti sta facendo il mercato di Paratici alla Fiorentina? Perché sicuramente l'entusiasmo che ha riportato il direttore a Firenze è un elemento che farà molto comodo. Poi, come in tutte le piazze passionali, può anche esserci il rovescio della medaglia, dover gestire tutto questo entusiasmo, però ecco, in una semplice, tra virgolette, sessione di mercato ha trasformato l'umore di un ambiente.
9: Fossi un tifoso, cioè, della Fiorentina, sarei veramente orgoglioso e contentissimo di quello che del mercato, perché ha preso veramente degli ottimi giocatori, e soprattutto mi auguro che non dia via un giocatore come Kane, perché quest'anno se torna ad essere il Kane, non quello dell'anno scorso, che bene o male, no, che tutta la squadra è girato male e non è stata all'altezza, ha rischiato anche dei momenti in cui di retrocedere pure, e io credo che sarà la sorpresa, una delle sorprese del campionato, e la rosa veramente ha preso dei giocatori anche futuribili, ma giocatori giovani e di una certa consistenza, cioè, e insieme al Como, ripeto, è stata la regina del mercato.
7: Allargo un attimo la riflessione, mister, anche a una Serie A che di per sé ha delle particolarità quest'anno, perché avere Milan e Juventus in Europa League e Roma e Como in Champions, ma anche l'Atalanta in Conference, sono tutte situazioni strane rispetto al recente passato. Ti chiedo se questo partecipare a coppe europee così diverse rispetto alla storia recente dei vari club che ho citato, dal tuo punto di vista, porterà anche delle conseguenze in campionato, cioè se ti aspetti anche davvero delle, sull'onda anche dell'anno scorso paradossalmente, una stagione ancora più confusa paradossalmente, persino di quella del 25-26.
9: Beh, chiaramente è strano, no? Vedere di solito le squadre che di solito hanno fatto sempre la Champions affrontare un campionato come quello della Conference, no? Sembra strano, e chiaramente sicuramente partiranno avvantaggiate rispetto alle altre, perché sono squadre, il Milan e la Juve, che possono andare molto avanti in Conference. Il calcio sta cambiando fino a un certo punto, cioè nel senso che il Como in Champions meritatamente, perché è una squadra che ha operato non bene di più sul mercato l'anno scorso, ha dimostrato di essere una delle squadre più forti di questo campionato, e questo è grazie a una programmazione, grazie anche a una forza economica, perché non dimentichiamo che oramai sotto quell'aspetto l'Italia è precipitata, no? Nel senso che eravamo il campionato più bello del mondo, più forte, e invece adesso siamo al quarto o al quinto, no? E, come importanza, e mi auguro che in futuro si possa ritornare ad essere, cioè, il campionato italiano uno tra i più belli, e più che la gente ritorni ad amare il nostro campionato come è stato in passato, ecco. Però ci vuole del tempo.
7: Mister, a proposito invece di Fiorentina, prima parlavi di Moise Kean, ti chiedo anche di Fagioli, perché la Fiorentina ha preso un ragazzo che ad oggi Grosso vede come protagonista di una staffetta con Fagioli, o gioca Ulai o gioca Fagioli, e nelle amichevoli c'è stato comunque un dibattito sempre acceso, perché insieme non li abbiamo praticamente mai visti. In Coppa Italia è partito Fagioli, ma Ulai aveva saltato l'ultima amichevole per uno stato febbrile. La Fiorentina a centrocampo ha fatto tante altre operazioni, ha preso Attà. Ti chiedo se dal tuo punto di vista, e pensando anche alla scorsa stagione, immagini o ritieni comunque Fagioli un giocatore indispensabile per la Fiorentina, o se allo stesso modo, insomma, un sacrificio anche economico sul giocatore potrebbe avere un senso, considerando quanto sta cambiando la Fiorentina rispetto all'anno scorso?
9: Allora, io sono sempre dell'idea che avere grossi giocatori, bravi giocatori in squadra è sempre un vantaggio, e io credo che lo sappia bene anche Grosso, e sono dell'idea che passano gli anni e più mi rendo conto che devi avere una rosa se vuoi stare all'altezza delle altre, deve avere una rosa di 22-25 titolari, quindi oramai il fatto che tanti anni fa c'erano i titolari, i classici 11, il calcio è cambiato, e quindi hai bisogno, al di là del fatto che le partite sono aumentate, ma te comunque hai bisogno di avere i titolari doppi, e io credo che alla fine lo spazio lo troveranno, perché comunque il campionato è lungo, ci stanno squalifiche, infortuni, quindi è lì deve essere la forza di una squadra, trovarsi, non farsi mai trovare in una condizione deficitaria, quindi farsi trovare pronto avendo i sostituti all'altezza, e quindi non vivendo di rammarico, dice Madonna, si è fatto male il titolare però non c'è il sostituto. No, assolutamente, secondo me possono, non dico coesistere insieme, però avranno il loro spazio sicuramente tutti e due.
7: E poi mister, in chiusura un tuo pensiero anche su Fabio Grosso, che comunque è un allenatore che secondo me erroneamente viene considerato giovane, perché comunque ha un'esperienza,
9: ce ne ha fatta di gavetta,
7: ecco, cioè, infatti mi viene da pensare che forse sia stata paradossalmente perfino troppa la gavetta di Grosso, che comunque ha iniziato a allenare da capo allenatore addirittura nel 2017 a Bari. Sono passati quasi 10 anni.
9: La gente queste cose non se le dimentica troppo facilmente, però io sono contento che un allenatore faccia la gavetta, no?
7: Certo,
9: perché
7: certo.
9: Poi se alla fine è arrivato dove è arrivato comunque negli ultimi anni, e perché comunque ha avuto l'umiltà anche di partire dal basso e di aspettare il suo momento. Io sono contento perché Grosso, al di là del fatto tecnico come allenatore, mi è sempre piaciuto. Poi lui è uno che riesce a tenere lo spogliatoio, no? È uno molto empatico e è un campione del mondo tra virgolette, che non guasta mai, perché e quindi io credo che lui sappia gestire lo spogliatoio. Io credo che sia stata sempre anche quella la sua forza.
7: Caro mister, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
9: Alla prossima, un abbraccio a tutti.
7: Grazie davvero a Luigi Garzia. 15:22, ci sono tanti messaggi. Il Como vuole Ken e noi chi si piglia, se lo chiede Damiano. Poi serve qualcuno che allunghi rapidamente la squadra, mancano proprio quelle caratteristiche, aggiunge Gabriele su Ndoi. Maurizio, caro Benver, ritengo a te un giocatore sublime ma non di facilissima collocazione tattica, un 4-3-3 con lui mezzala lo vedo molto sbilanciato. Infatti, caro Maurizio, questa è una bellissima considerazione, bellissima, perché siccome Atta è inamovibile, è inutile girarci intorno, allora su Atta bisognerà fare una riflessione, perché il centrocampo tanto sbandierato anche da noi media, Atta, Ulai, Fagioli, centrocampo a tre, quindi più i due esterni più la prima punta, nell'arco di una stagione, se i giocatori restano chiaramente tutti al loro posto e non ci sono novità di mercato, lo vedremo secondo me con enorme rarità, proprio per quello che dici, perché Atta con le sue caratteristiche ti impone, tra virgolette, proprio per sfruttare al massimo le caratteristiche di Atta, di dover avere almeno uno dei centrocampisti con altre caratteristiche rispetto a Ulai e a Fagioli. Quindi benissimo giocare con Ulai o Fagioli, ma il terzo deve avere altre caratteristiche se Atta fa la mezzala. Sono perfettamente d'accordo con te, Maurizio, e anche il pensiero dell'allenatore della Fiorentina. Salvatore dal Viola Club Lussemburgo: io mi tengo Gudmundsson, che secondo me Grosso rilancerà alla grande facendolo giocare nella sua posizione. Io lo vedo diverso, con la volontà di spaccare, sarebbe un errore darlo via. Un pensierino a Zegrova lo farei, che se sta bene salta gli avversari come Birilli. Quindi qui parliamo dell'esterno della Juventus, che vi dico molto sinceramente mi aveva fatto innamorare di sé ai tempi del Lille, così come Jonathan David. Poi entrambi alla Juventus sono stati un disastro l'anno scorso. Giocatore mi piace tantissimo, però c'è un però, caro Salvatore. Piede mancino e Zegrova gioca a destra, quindi la Fiorentina in questo momento cerca un piede destro che giochi a sinistra. E quindi come si risolve questo problema? Male. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Tonellino? Dai, avanti tutta.
10: Buonasera a tutti. E ci sta di Giacchenne, Giuseppe, Leao, anche no, voglio dire, no, perché uno, ma due messi insieme e le due la può reggere.
7: Anche questo è vero. Leao no, vero, ragazzi, la Fiorentina su questo smentisce, poi prendete la smentita come volete. Ulai è un grande incontrista. Io cambierei il verbo, io direi all'amico che non si è firmato: Ulai sarà o potrebbe essere un grande incontrista. Io ad oggi vedo la I con potenzialità enormi da box to box, giocatore che potrebbe in fase di non possesso diventare un Kanté e in fase di possesso avere tutte le carte in regola per aumentare anche il numero di gol. Però è un grande incontrista ad oggi? No, se diamo lo stesso significato alla parola incontrista. Poi probabilmente sull'accezione che diamo a questo termine, cioè giocatore il cui compito principale è quello di fermare l'avversario, interrompere le azioni degli altri, secondo me ha ancora un po' di margine di miglioramento, perché ha delle si fa ancora troppo guidare dall'istinto, secondo me, e a volte rischia di perdere un po' la posizione. Quindi è anche per questo che impiegarlo dal regista è una buona idea in fase di possesso, ma in fase di non possesso serve grande lavoro da parte di Grosso e serve un giocatore con un po' più di precisione tattica per sopperire anche a certe carenze del giocatore ivoriano, che ricordiamo è un classe 2006. Perché io questo è un aspetto che temo molto di Firenze, perché a scrivere sui social o ai messaggi siamo tutti bravi a volere i giovani, i giocatori futuribili, poi a concedere loro tempo, a concedere loro la loro essenza di under 21, qualche dubbio che Firenze, ecco, possa essere pronta anche a concedere tempo a fenomeni potenziali come Olai e Mastantuono. Non mi strapperei le vesti per un'eventuale partenza di Ken, sono molto guardioliano, contano gli spazi e la qualità dei giocatori, chiunque potrebbe occupare quando serve lo spazio del centravanti. Con il Benevento Ondur l'ha fatto pur sbagliando il gol, medesimo ragionamento vale anche per lo spazio relativo agli esterni, opinione mia ovviamente. Poi aiuto, Alessio Lascandici dice al posto di Ken Tom Van Bergen del Groningen. Poi esterni due addirittura, Dal del Rapid Vienna e Zoma del Norimberga. E poi ne ha scritto un altro che però è un brasiliano, quindi si torna al punto di partenza, caro Alessio. Breno de Souza Bidon del Corinthians, che è un centrocampista. La domanda è sempre la solita, però ha il passaporto comunitario? Sì, no, boh. La Fiorentina non ha più slot per gli extracomunitari, quindi un brasiliano senza passaporto italiano, quello che è, non può essere acquistato. Poi un altro amico che non si firma, ma perché se il 14 agosto gioca con la difesa bassa e i terzini bloccati, con l'abbassarsi delle temperature cambierà? Un allenatore con queste caratteristiche ad allenare la squadra per la quale tifo non l'avrei voluto. Ragionamento in più con l'innesto di giocatori di qualità come è avvenuto quest'anno. Ma allora, l'amico non si firma, lui dice terzino bloccato. Allora, intanto abbiamo visto evidentemente un'altra partita, perché João Mario è stato tutto fuorché bloccato. Guarda, ignoriamo anche il cross che è dello stesso João Mario che va sul fondo per il gol di Ken, lasciamo da parte quello. Si è detto la Fiorentina ha avuto troppo poco possesso palla. Ecco, allora io dico all'ascoltatore che João Mario ha fatto 14 passaggi con il 100% di accuratezza, 11 di questi 14 passaggi li ha fatti nella metà campo offensiva. Allora, se la Fiorentina non ha fatto grande possesso palla e non ha avuto grande occupazione territoriale della metà campo del Benevento, perché ha agito per lo più in verticale, vuol dire che João Mario è stato evidentemente con grande continuità nella metà campo offensiva, altrimenti non avrebbe 11 passaggi su 14 nella metà campo offensiva. Questa è logica. Valdepeñas si dice è stato troppo bloccato. Allora io consiglio agli ascoltatori che credono che Valdepeñas sia stato bloccato di ricordarsi che la Fiorentina ha giocato con un 4-3-2-1 con Attà che si adatta molto bene a fare anche l'esterno sinistro, e c'è l'heatmap della partita di Attà che lo testimonia, mentre Gudmundsson è un giocatore che entra molto dentro il campo, e lì infatti secondo me è stato molto bravo João Mario, che nasce come esterno d'attacco ai tempi delle giovanili del Porto, per attaccare lo spazio, e lo ha attaccato con grande continuità. ha preso anche una traversa, un giocatore secondo me la cui prestazione è stata molto sottovalutata, ma molto sottovalutata pensando anche al contesto tattico dei suoi compagni di squadra. Quindi, caro amico, non sono d'accordo. Paolo, che ne pensi di Leao, che è un giocatore, caro Paolo, troppo in su come livello per la Fiorentina, ma è un giocatore che allo stesso modo non ha confermato il livello che ci si sarebbe dovuti attendere da un giocatore così. Cioè, Leao a 27 anni non avrebbe dovuto essere ancora questo punto interrogativo. Questa è la risposta a Paolo da Concordia Sagittaria, comune vicino a Venezia. Ovviamente Leao alla Fiorentina non sarebbe in discussione da un punto di vista tecnico, ma mi sembra un giocatore di un livello superiore rispetto alla Fiorentina. Poi abbiamo: se manca l'amalgama, compriamo anche quella. Mauro da Greve, questa è una vecchia citazione che fa sempre, che è sempre giusto ribadire. Poi abbiamo: che ne pensi di Martinelli dell'Arsenal? Questo me lo chiede Marco. Allora, intanto ovviamente c'è sempre da vedere il discorso del passaporto, questo chiaro. Voglio dire, un gran giocatore, l'anno scorso ha fatto 6 gol in Champions League, ha fatto molta più fatica in Premier, però è un giocatore negli ultimi 4 anni è andato 3 volte in doppia cifra di gol, quindi un giocatore indiscutibile per me. Ha fatto anche gol al Mondiale, è un giocatore che mi piace, si torna lì. Secondo me l'Arsenal in quella zona del campo ha margini di miglioramento, però se la discussione è Martinelli per la Fiorentina, detto che, vi ripeto, la Fiorentina non ha più posto per gli extracomunitari, allora non si discute Martinelli, cioè non si può discutere un giocatore come Martinelli. Poi Attà dietro la punta è sprecato, lui più campo ha da coprire meglio è, anche a Udine spesso e volentieri veniva a prendersi palla da Solé. Completiamo la squadra sugli esterni e cerchiamo di farla noi la partita e non come l'altra sera. Mirko da Firenze. Leggo tra le righe, caro Mirko, una critica alla partita del Benevento? Non so, però anche lì è stato chiesto pre-Benevento a Grosso di Attà, mi sembra abbia dato una risposta molto chiara anche su questo argomento. Simona, ciao Benve, sono una grande tifosa di Fagioli, spero resti, anche se mi pare Grosso gli preferisco la I, vedremo come andrà a finire. Complimenti per la trasmissione, sei molto bravo e mi stai simpatico anche per la tua passione per i Lakers, forza Viola. Simona, ora a questo punto Simona anche tu automaticamente mi stai simpaticissima e sono molto curioso di sapere la storia che ti ha portato a simpatizzare allo stesso modo, immagino, per i Lakers. Quindi fammi sapere assolutamente, perché hai tutta la mia attenzione. Fai bene a essere una grande tifosa di Fagioli. Vedremo come andrà a finire. Partiamo dal presupposto che, guarda, per quanto io sia grande tifoso di Fagioli, sono anche calcisticamente parlando molto arrabbiato con Fagioli, perché io penso che un giocatore con le sue qualità a 25 anni non avrebbe dovuto vivere un presente come quello che sta vivendo Fagioli, avrebbe dovuto giocarsi molto meglio le sue carte alla Juventus. Spero che alla Fiorentina o altrove possa anche ritrovare la nazionale, però dipende molto da lui, perché un giocatore deve fare secondo me un salto da un punto di vista anche di personalità. È un giocatore che vedo molto bene quando ha le spalle coperte, un po' meno bene quando è lui che deve assumersi certe responsabilità, e quindi resto un po' ancora perplesso. Walter vuole un punto di vista su Matthijs Stell del Tottenham. È un giocatore di cui si è parlato tanto, molto giovane, perché è un classe 2005. Giocatore che ha avuto una stagione disgraziata insieme ovviamente al suo Tottenham, una carriera che lo ha un po' lasciato anche lì, tra virgolette, nella terra di nessuno, nel senso che per quello che avrebbe dovuto essere, per quello che si era intravisto ai tempi del Rennes, quando poi il Bayern decide di acquistarlo per una cifra, ora non me la ricordo, ma altissima per l'epoca, considerando era un giocatore neanche maggiorenne, ecco, l'impatto col Bayern è stato discretamente positivo. In Inghilterra ha avuto un po' di problemi fisici, però è una bella chiamata, cioè è un giocatore sfizioso, intrigante, piede destro, gioca a sinistra, l'anno scorso ha giocato infatti sempre o gran parte delle sue partite a sinistra, non era un titolare del Tottenham. L'anno scorso ha fatto in Premier League 13 partite da titolare su un totale di 31 presenze, ha sicuramente margini di crescita da un punto di vista di gol e assist, l'anno scorso 4 gol e un assist, secondo me è un giocatore che ha ancora margini di miglioramento, è una bella chiamata per la Fiorentina, però appunto si porta dietro delle valutazioni pesanti, quindi è tutto da dimostrare. Ecco, il Bayern lo paga 28 milioni e mezzo nel luglio del 2022 e Tell è un 2005, dopodiché il Tottenham nella valutazione successiva del febbraio 2025 c'era un diritto di riscatto fissato a più di 35 milioni di sterline, quindi insomma ci sono dei numeri anche economici, ecco, che parlano per Tell. È un'operazione che potrebbe avere un senso verso la parte conclusiva del mercato, però ci fermiamo. Tra pochissimo avremo anche un punto su come si sta avvicinando la Serie A all'inizio del campionato con Gaetano Mocciaro di Tutto Mercato Web, quindi restate con noi.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15:40, rientriamo in diretta Radio Firenze Viola in questo 16 agosto 2026. C'è anche Marco Tonelli in regia che sta giustamente approfittando del break per mangiare. Poi siamo tornati in diretta e non ha ancora finito, quindi questa la dice lunga sull'ingordigia di Tonelli. Detto Tonali, è il momento di aprire anche uno spazio relativo ovviamente a quello che fa la Fiorentina, ma considerandolo come pretesto per analizzare quello che sta accadendo attorno alla Fiorentina, perché siccome si parla in lungo e in largo di Fiorentina d'Europa, ecco, domandiamoci anche come si stanno muovendo fin qui le squadre che l'anno scorso l'Europa l'hanno conquistata davvero, e come dicevo anche prima, con l'anomalia, e ci sono fatta per Inter e Napoli, di avere un po' confuso le carte, perché Atalanta in Conference, Milan e Juventus in Europa League e Roma e Como in Champions non sono proprio le qualificazioni che ci attendevamo pochi mesi fa. L'Atalanta deve ovviamente, come ben sanno gli amici di Radio Firenze Viola, superare il playoff di Conference contro l'Hapoel Tel Aviv. E quindi ci affidiamo all'esperienza, alla saggezza, alla lungimiranza di Gaetano Mocciaro, Tutto Mercato Web. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, Benve, troppo gentile.
2: Troppo gentile. E allora a questo punto farò domande complicatissime per creare un bilancio, un bilanciamento anche tra questo estremo con cui ti ho introdotto. È una domanda, mi rendo conto, può anche essere molto molto generica, però partendo dalla classifica dell'anno scorso, quindi appunto con queste qualificazioni europee così particolari, anomale, controverse anche se vogliamo, e quindi usiamo la classifica dell'anno scorso come riferimento, c'è fin qui una squadra che secondo te dal mercato o in positivo o in negativo parte non valendo la posizione dell'anno scorso tra le prime sette? C'è una squadra che credi si sia tanto rinforzata o tanto indebolita fin qui?
3: No, penso che sia abbastanza congelata la parte dal primo al settimo posto. Credo che Inter, Napoli, Juve, Milan, Roma, Como e Atalanta siano nettamente superiori al resto alle altre 13. In realtà questo mercato non è che si sia mosso molto, quindi non c'è stato un particolare indebolimento e non ci sono stati particolari rafforzamenti. Il Como ha fatto delle belle manovre di mercato, devo dire. Non credo però che il Como possa ancora andare oltre il quarto posto dell'anno scorso. Non credo che possa puntare ancora per il titolo. Si sta rinforzando, ma l'anno scorso non c'erano pressioni, non c'erano coppe, quindi sono molto curioso di vederli all'opera in Champions League.
2: Ecco, ma ti chiedo su questo, credi che pur avendo fin qui appunto lasciato tanto lavoro da fare ai rispettivi direttori sportivi, perché io penso a D'Amico, penso a Giuntoli, penso a Massara Carnevali, cioè ci sono tante big penso allo stesso Milan che ha fatto un mercato con dei puntini di sospensione, mi sembra ci siano ancora tantissime situazioni in divenire. Ecco, il partecipare a coppe europee così diverse rispetto all'abitudinario, credi che possa scompaginare un po' le carte in Italia? Cioè la Roma che fa la Champions e il Milan che fa l'Europa League o la Juventus stessa può avere delle ripercussioni in campionato?
3: Secondo me sì.
2: Positivo o più in negativo?
3: No, in negativo per Roma e Como. La Roma sono molto curioso, Gasperini l'Atalanta ce l'ha portata diverse volte, però la Roma non è più abituata da una vita a giocare la Champions League, ha fatto una vita in Europa League, quindi sono molto curioso, penso che toglierà molte energie la Champions. Però la Roma si è anche rinforzata, perché Castro come alternativa a Malin è un bel giocatore, solo che la Roma è ancora incompleta, quindi al momento la Roma non ha ancora una rosa adeguata per le due competizioni internazionali. Poi vediamo se riusciranno a chiudere per l'esterno sinistro a piede invertito e anche per l'esterno sinistro di centrocampo, perché poi stanno facendo collezione di esterni destri, non capisco il senso di cercare Luis Enrique dall'Inter per esempio. E il Como stesso non ha mai fatto le coppe europee, ha una squadra molto giovane, estremamente giovane, stanno iniziando a mettere qualcuno di esperienza tipo Chalobah, però secondo me ancora non basta, e quindi il Como secondo me inizierà a sentire un po' le difficoltà della Champions. Per quello che riguarda il Milan, la Juve L'unica controindicazione è il fatto che giocano di giovedì, ma penso che alla fine poi faranno come ha fatto la Fiorentina in questi anni, cioè iniziano a prendersi l'abbonamento annuale a lunedì sera e lì credo che sia un po' risolta la cosa. Per quello che riguarda l'Atalanta, è talmente infimo il livello della Conference League che non credo saranno particolarmente danneggiati, anzi credo che l'Atalanta possa andare avanti sui due binari molto, molto spedita. Sono, ecco, più che altro sull'Atalanta sono curioso del fatto che dopo 9 anni, anzi 10 anni, 9 di Gasperini e uno con Juric e Palladino, passino a una filosofia di gioco diversa. Ecco, lì forse la Fiorentina potrebbe, secondo me, ecco, giocarsela con l'Atalanta per il settimo posto, perché l'Atalanta appunto sta cambiando pelle. Lo stesso Sarri sta iniziando a mettere le mani avanti dicendo che non, sostanzialmente non sarà come prima, e da capire come risponde la squadra Sarri, come risponde la squadra passando a un altro assetto difensivo diverso. Però insomma è una squadra comunque collaudata, con giocatori che sono lì da anni, e quindi è lì, è da vedere. Per il resto il Napoli, la squadra è identica, l'anno scorso non si è mosso di una virgola, l'Inter è la stessa, più due inglesi acquistati,
2: e resta la più forte, la favorita.
3: Resta la favorita, sì.
2: All'ottimo Gaetano Mocciaro, siccome da qualche ora, da qualche giorno è un po' ripartita anche una suggestione che poi è stata subito smentita anche dalla stessa Fiorentina su Rafa Leao, come Bommoc conosce benissimo anche le dinamiche del Milan, non ti chiedo di commentare questo presunto interessamento, questa bussata alla porta dell'entourage di Leao da parte di Paratici. Io ti chiedo più che altro di commentare Rafa Leao. Io dicevo prima semplicemente che se penso a Leao, che a 27 anni si ritrova a questo punto della carriera, io resto estremamente deluso, perché un giocatore alle sue potenzialità non avrebbe dovuto essere ancora non al punto di partenza, però in un loop di vorrei ma non posso, grandi potenzialità però manca la continuità, però l'aspetto tattico, tecnico, il reparto, i compagni, il sistema di gioco. Mi sembra un giocatore circondato da punti interrogativi e non avrebbe dovuto essere così.
3: Leao è questo, il carattere è quello e non lo cambi. Puoi smussare qualche spigolo, ma di fatto non ti trasformi completamente. Cioè, c'è una fase dell'età in cui puoi magari fare il salto. Leao l'ha abbondantemente superata, quindi Leao è questo, ha fatto il meglio, l'ha dato con Pioli quando era coccolato da Pioli ed era stimolato nello spogliatoio da Ibrahimovic. Tra l'altro lo stesso Ibrahimovic aveva detto, aveva scritto nella sua autobiografia che aveva praticamente perso le speranze su di lui, perché usavi il bastone, usavi la carota, non cambiava nulla. In realtà una reazione c'è stata nell'anno dello scudetto, poi per il resto Leao è rimasto a quel livello lì, anzi non è cresciuto, anzi è regredito. Allegri ha provato un po' a coccolarselo.

0: Leao non è un trequartista.
1: Ma te lo aspetti, dovessi lanciare la moneta e prima del tocco della moneta sul pavimento decidere tu se resta al Milan o se te lo aspetti più facilmente in Turchia, perché ad oggi mi sembra l'unico scenario, o altrove magari, più Milan o più cessione?
0: Dipende chi è che paga, ma secondo me è cessione, perché anche Amorim ha fatto capire che poi si deve guadagnare il posto. Nelle dichiarazioni di ieri ha fatto capire addirittura che glielo può soffiare al Fadio Sissé. È un giocatore
1: un chiaro
0: giovane,
1: messaggio, direi.
0: È un chiaro messaggio, un giocatore che è più giovane, ha più fame, ovviamente non ha la qualità di Leao, ma di fatto implicitamente lo ha invitato a cambiare squadra. Del resto lui stesso ha esplicitamente detto di voler andare al Milan. La Fiorentina è uno scenario, è fantacalcio puro, assolutamente non è
1: percorribile,
0: non è commentabile neanche come voce.
1: Caro Moch, ti ringrazio per questi 10 minuti di qualità e grazie all'ausilio veramente straordinario della parte tecnica. Ci ascoltiamo due WhatsApp audio, così anche aiutiamo il buon Moch a lusciare con eleganza lo studio.
2: Io credo ben che un giocatore della Serie B inglese nel campionato italiano facesse di molto bene. Mi sbaglierò, ma è così, perché il calcio italiano è veramente a un livello basso in questo momento.
3: Allora vorrei ricordare a tutti i tifosi viola che non è importante la quantità di palloni che giochi, ma come li giochi. Io alla quantità preferisco la qualità, mi Giusto. Piace di più, perché si verticalizza maggiormente, e anche se il prezzo stessa palla magari è inferiore, però c'è maggiore qualità nei passaggi, e quando si perfezioneranno meglio alcuni schemi e la condizione salirà, molto probabilmente ci divertiremo. Claudia da Castellabate.
1: Ottimo Claudia, ottimo anche il messaggio bis di Simona, che dice: la mia passione per i Lakers nasce da Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson, giocatori memorabili come l'indimenticabile Kobe, e poi la squadra ha il viola come la Fiorentina. Grande Benve Simona. Io di fronte a un messaggio del genere faccio fare a Simona un salto nella top 3 delle ascoltatrici e degli ascoltatori di questa radio, e quindi forza Lakers, cosa devo dirti Simona, evviva. Poi Luca ci saluta perché va a vedersi Arsenal City, questo è un ottimo modo per diciamo inaugurare il proprio pomeriggio, Community Shield, però si può anche guardare la partita in muto e continuare ad ascoltare Radio Firenze Viola, visto che tra poco arriva la nostra Chiara Bevilacqua. Poi Fede dice: sai l'identikit di questa ala sinistra? Hai qualche indizio? Elmas, ragazzi, siamo alle solite. Elmas è un giocatore macedone di proprietà dell'Ipsia. C'è stato qualche giorno fa un attimo un misunderstanding anche regolamentare, poi è stata la stessa Fiorentina a ribadire di aver fatto tutti gli approfondimenti del caso e che il giocatore è ritenuto extracomunitario, anche se ha fatto il prestito l'anno scorso in Serie A, perché è un giocatore di proprietà dell'Ipsia. Poi un amico Piero: che ne pensi di Panicelli? Gran giocatore, 22 anni, se va via Ken, si fa il trio argentino. Però ragazzi, Panicelli si è rotto il crociato. E ve l'ho detto anche come si dice Panicelli, crociato. Quindi che si fa? Cioè diventa un problema. Grandissimo giocatore, avrebbe dovuto fare anche il mondiale, si è fatto male a marzo. Quindi che si fa? Giocatore che starà fuori presumibilmente 6 mesi, 8 mesi, 6 mesi. Ora non ho seguito diciamo alla perfezione il suo percorso di recupero, però un giocatore si fa male a fine marzo, per forza di cose non torna prima di ottobre a rimanere bassi, quindi non è un acquisto percorribile in questo momento. Come vedresti Fofana, copertura di Fagioli e Attà, dice Gabriele? Non lo vedrei per niente bene, ti dico la verità. Se proprio devo prendere un giocatore diverso come struttura rispetto a Mazzitelli e Matic, allora mi prendo Frendrup tutta la vita. La penso come te Benve, scrive Roberto da Bagnaripoli sul centrocampo. Ma allora mi chiedo: Ulai è un acquisto perché Paratici crede che in futuro possa diventare un crack per una grande plusvalenza? O forse era più utile un forte esterno con esperienza in Europa? Allora, Roberto.

0: Cioè, io non condannerei la Fiorentina a non poter prendere un forte esterno con esperienza in Europa perché ha preso la I. Poi ve lo dice Cecca dal punto di vista del mercato, ve lo dico io dal punto di vista della logica. Possiamo ovviamente sbagliarci, ma continuo e continuiamo a dirvi: teniamo d'occhio il mercato in uscita. Non diamo per scontato a nessuna permanenza. Soprattutto mi viene da dire di Dodò, di Fagioli e di Ken. Gudmundsson, secondo me, alla fine, anche per mancanza di possibilità sul mercato, anche in entrata sarà destinato a rimanere, ma comunque anche sull'islandese non diamo per scontato nulla. Poi il 2 settembre ci ritroviamo e commentiamo con lucidità tutto quello che è stato fatto e che non è stato fatto. Ulai è un grande acquisto, hai anticipato molte big, ci sono due rischi. Da un lato quello di aver forse, ma ripeto, qualche margine di rischio bisogna pur prendercelo, sovrastimato il rendimento nell'ultimo anno di Ulai, che chiaramente deve confermarsi, e quindi dovrà essere bravo lui a confermare tutta la crescita clamorosa. A me piacque tantissimo perché in conferenza stampa disse, mi piacque la risposta che diede alla domanda che gli avevo fatto su questi 12 mesi pazzeschi che ha vissuto sulla sua pelle. Lui ha detto: è vero, in 12 mesi mi è cambiata la vita. Cioè, il giocatore un anno fa, credo proprio un anno fa, fosse ancora del Bastia. Cioè, un anno fa Ulai giocava nella Serie B francese. Un anno dopo si ritrova ad aver fatto un campionato turco di alto livello con il terzo posto. Ha vinto col Trabzonspor la Coppa di Turchia, ha fatto la Coppa d'Africa e un mondiale. Però, e arrivo alla tua considerazione, c'è margine per una plusvalenza, se conferma e va a corroborare quello che ha fatto vedere in questa annata, enorme. Quindi non c'è nulla da dire. Poi Moreno dice: la pausa di idratazione, che è la traduzione italiana di come si diceva durante il mondiale, è diventata una regola o si spera sparisca? No, non è una regola fissa, cioè non ci sarà anche a dicembre. Si spera sparisca. Io, guarda, temo, Moreno, che si andrà invece nella direzione opposta, ovvero da quasi considerarla appunto regolamentare per la gioia dei pubblicitari, perché così sarebbe effettivamente. Se va via Fagioli, prendere Keita del Parma, chiede Andrea. Non chiedo il Parma abbia intenzione di vendere anche Mandela Keita o Mandela Keita, che dir si voglia. E poi non so se abbiamo un ultimo WhatsApp audio, tempo per un ultimo WhatsApp audio. Forse sì, parrebbe di sì, tra poco forse. Intanto rispondo agli ultimi messaggi. Abbiamo, vediamo se lo recupero. Ce n'era uno interessantissimo su la partita con il Benevento. Ah, eccola qui, Giovanni, che dice: sul Benevento è stata la miglior partita possibile per testare lo stato di salute della squadra. Sono d'accordo, nel senso che anche per caratteristiche dell'avversario ha messo in luce il cantiere per quello che è di positivo e di negativo. Poi si può discutere aspetti da migliorare, margini di miglioramento, criticità, però per caratteristiche fisiche, atletiche, per il livello del Benevento, infatti io sono, quando il Benevento rimonta il Ravenna e vince poi 5-3, dentro di me ho detto: meglio, perché una squadra di Serie B così ambiziosa e con così tanti giocatori di talento può offrire molte più difficoltà alla Fiorentina. In questo momento è bene essere messi in difficoltà, anche se si vince 4-1, perché la Fiorentina è stata messa in difficoltà. E quindi ben venga il Benevento, e secondo me infatti la partita è andata in quella direzione, perché ha esposto la Fiorentina anche a mostrare i propri punti deboli. E però mi viene anche da dire: se si cambia 7, 8, 9 undicesimi, l'allenatore, è la prima estate in cui il direttore sportivo può lavorare, si è reduci da un quindicesimo posto, sfido chiunque a non avere punti deboli, crepe e criticità nel proprio progetto. 15:58 è il momento di lasciare lo studio alla nostra Chiara Bevilacqua. Grazie a Marco Tonelli, detto Tonali. Con il sottoscritto ci ritroviamo domattina alle 10 in Chi si compra, ma adesso è il momento di rimanere come sempre su Radio Firenze Viola, altre due ore di diretta. Buon proseguimento, ciao.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Le 16.04, domenica 16 agosto 2026, riprendono le dirette di Radio Firenze Viola dopo due ore in ottima compagnia di Francesco Benvenuti. Saluto e ringrazio anche Marco Tonelli in regia. Vi ricordo i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, lo 055-77-11171 per intervenire in diretta in queste due ore, dove avremo tanti temi da analizzare con il mercato ancora nel vivo, la Fiorentina che dà inizio ufficialmente alla stagione e tante curiosità relative anche ai nuovi giocatori che abbiamo accolto in maglia viola, avvicinandoci poi alla data del 29, alla celebrazione del centenario. Chiedo magari subito a Marco Tonelli se ci fa rivivere un po' quelle che sono state le emozioni di venerdì sera, così poi ci immergiamo nelle analisi.
3: Sbaglia il Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al calcetto, il gol di Albert Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra girata da parte di Ken, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2, Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Totò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Tra l'altro, ovviamente, siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente e di Ranieri. Fatta buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola. Sher Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol. Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area di rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
2: I marcatori viola l'abbiamo sentita dalla viva voce del direttore Tommaso Loreto: Gudmundsson, Ken, Ranieri, Ndur. Qualcuno l'ha ribattezzata la banda del 15° posto su un bel pezzo uscito su Firenze Viola che vi invito a leggere. Io ovviamente l'ho coinvolto per analizzare insieme non solo il mercato, la partita, ma anche questo dato curioso. Dimitri Conti, buon pomeriggio, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio Chiara, un saluto a te e ai radioascoltatori.
2: Banda del 15° posto, nel senso che poi l'anno scorso alcuni ci hanno fatto dannare, poi curiosamente sono diventati i protagonisti della prima notte ufficiale della Fiorentina.
4: Sì, affettuosamente.
2: Assolutamente sì.
4: C'è scritto anche che l'anno prima ancora sono stati comunque tutti a loro volta presenti anche nella squadra che, numeri alla mano, è stata quella che in campionato ha fatto il miglior piazzamento dell'era commisso. Questo secondo me si può analizzare in vari modi. Io ho cercato di dare banalmente una chiave di lettura incastrando il tutto in chiave calcio mercato, considerando che mancano un paio di settimane abbondanti alla fine, e che insomma ci sono alcuni di questi protagonisti, non dico in bilico, ma quantomeno che sono stati oggetto di voci, sono stati chiacchierati, accostati, mandati in vacanza sul lago. No, insomma, dai, faccio una battuta, però insomma il riferimento è chiaro. Direi che anche oggi ho letto altre mormorii, chiamiamoli come volete, che poi non sono mai breaking news, aggiornamenti fin qui decisivi, importanti o mosse concrete alla luce del sole, però c'è quella sensazione che insomma anche per esempio su Ken e gli accostamenti al Como non sia tutto finito. Intanto insomma ha fatto gol, accogliamo piacevolmente il ritorno alla rete, così come lo stesso per Dal, per me vale anche per Gudmundsson. Ranieri, l'ho detto in diretta durante la partita con Lorenzo, io non sono molto stupito perché ogni anno parte venendo bersagliato, oggetto di questo, quello, quell'altro ancora, ma insomma lo stesso Ranieri addirittura non solo era parte della Fiorentina del sesto posto, ma è stato parte anche della Fiorentina, che alcuni ancora oggi rimpiangono in un certo senso, quella delle tre finali di italiano e degli ottavi posti. Quindi insomma, io non credo che abbia mai dimostrato sotto l'anno scorso di essere un giocatore, come qualcuno dice, da Serie B. Ultimo ma non ultimo, un Dur, profilo al quale io sono legato da un certo affetto, tra virgolette, perché l'ho difeso a spada tratta quando aveva tutti contro. Ora si è preso tutto, facendo una specie di metafora camorristica o gomorristica, si è ripreso tutto, e non me lo vedo io tanto panchinare Hondur, per essere molto onesto. Non sarebbe neanche molto giusto, è stato uno di quelli che anche l'anno scorso ha dimostrato una crescita, una continuità, un livello che giustifica il pensiero che anche lui debba ritagliarsi un posto. Non so se sono io che sono sempre troppo critico, e qui finisco, lo giuro, ma mi sembra che a centrocampo far quadrare i conti sarà molto.
2: Infatti, ascoltando anche le tue riflessioni su Hondur e la possibile titolarità, mi chiedevo, alla luce poi dei movimenti in entrata del mercato, di quelli in uscita che ci attendiamo, quanto sarà arduo per Grosso trovare un po' il bandolo della matassa, perché c'è quasi l'imbarazzo della scelta e c'è la possibilità di cambiare faccia alla Fiorentina, perché poi non sono necessariamente interscambiabili in termini di qualità e caratteristiche.
4: Ma infatti Grosso già sta cambiando faccia, sì, rispetto alle sue idee, almeno così direi, visto che l'inizio non ci faceva vedere una Fiorentina al 4-3-2-1, che dice sullo stesso modulo, sbaglia, perché poi le pedine nello scacchiere immaginario che uno vede, no, dice sono abbastanza decine che cambierà. Beh, cambia l'interpretazione dei due singoli trequartisti, dove tendenzialmente nella media, non ogni volta, ma tendenzialmente nella media, dove cominciano a ricevere il pallone, la zona che vanno a occupare quando vanno in proposizione. Per cui credere che giocare con un esterno sulla linea, per tornare anche qui a concetti alla italiano, con i piedi sulla linea, o giocare con una mezza punta, come può essere magari un attacco, e poi è capace di allargarsi, per carità, non è che sono dei robot monodirezionali e fanno una cosa soltanto, ma cambia, non è assolutamente la stessa cosa. Io mi immagino che Grosso sia arrivato qui pensando di fare un 4-3-3 più puro, al momento si deve adattare, ma se la rosa rimane così, e io ti dico, non mi immagino due esterni di alto livello, è molto difficile. Se poi Paracci ce la farà, bravissimo, ma ho la sensazione che ci sia da adattare probabilmente l'idea iniziale di Grosso, la già dovendo in parte rettificare causa tempistiche del mercato e costituzione della rosa, ma l'idea che lo possa fare a lungo termine secondo me non è neanche così peregrina, perché non è una divinità Paratici, non so se riuscirà a fare tutto quello che la gente si aspetta a casa, la gente a casa si aspetta che lo possa fare.
2: Forse ti abbiamo perso, Dimitri. Nel frattempo aspetto un cenno da parte di Marco in regia, che ringrazio anche per la tempestività. Dimitri citava Paratici, e come poi avrete visto anche su Firenze Viola, il direttore sportivo è stato accolto da applausi, bagni di folla e anche cori in suo onore, questo a testimonianza dell'entusiasmo che è stato in grado di ricreare in questa parte di mercato. Dimitri, ti ho ritrovato e ti ritrovo con un messaggio di Claudio da Pistoia, che proprio ascoltandoti ci scrive: Ulahi a Tandur, a regime giocheremo così, forti e ben assortiti. Aggiunge che a suo avviso Ulahi sarà MVP della stagione.
4: Io ci spero, ma già qui mi balzano all'occhio un paio di assenti forti, che sono Mandragora e sono Fagioli, intanto per dirne due. Quindi, considerando che c'è solo il campionato, non è facilissimo, considerando che ci sono ancora conferme che Grosso avesse, abbia voglia di aggiungere anche Torres a questa batteria, il dubbio che come dire, con tanti troppi interni mi viene, ecco, questo dico io. Poi avere una buona riserva secondo me è anche utile, ma avere tre buone riserve sulle mezzali non so quanto possa servire, devo dire la verità.
2: Tra l'altro hai citato giustamente il campionato, ribadiamo, domani alle ore 18 scendono in campo per quanto riguarda la Coppa Italia Pisa e Empoli, e quindi la Fiorentina poi conoscerà il suo avversario dopo il 4-1 di venerdì in base al risultato della gara di domani. Per quanto riguarda il mercato, è intervenuto il direttore di Tutto Mercato Web Nicolò Ceccarini con Francesco Benvenuti nelle due ore precedenti a questa nostra diretta sul fronte Torsved. La sensazione è che la trattativa sia in stand by, proprio perché la Fiorentina ora valuta più che altro un mediano di copertura, e questo ci sta che emerga anche alla luce di quello che questo precampionato ha raccontato. Devo dire che su Fagioli sono curiosa, Dimitri, di conoscere un po' la tua sensazione. Ci siamo a lungo interrogati anche sul perché delle scelte di Grosso, soprattutto negli incontri amichevoli. Qualcuno l'ha visto partire titolare venerdì, ma l'ha visto un po' indietro rispetto agli altri, non solo dal punto di vista della condizione fisica, ma anche dell'apporto che poi riesce a dare al tipo di gioco che il tecnico ha in testa.
4: La mia sensazione sul futuro, intendi?
2: In generale, sì. E anche se questo Fagioli dia a noi poi la sensazione di non essere al 100% dentro al gruppo.
4: La mia sensazione personalissima è che Fagioli verrà venduto, a maggior ragione se dovesse rimanere invece Ken, e considerando che insomma una parte di questo esborso imponente che è stato fatto dovrà essere recuperato da qualche parte, ecco, gioco forza. Quindi la mia personalissima sensazione è che se a maggior ragione si parla ancora comunque di un centrocampista centrale, che sia un mediano, che sia una mezzala, che sia un recupera pallone, che sia un box to box, una che si inserisce, quello che volete, ma vuol dire insomma i conti si stanno facendo con qualche pezzo in meno, ma per forza è perché già sta che arrivava come mezzala, lo stiamo trasferendo già tutti mentalmente altrove, e siamo comunque tanti. Sì. Pur con altrove. È per questo che io dico, e qui provo a fare una chiosa con una mia personalissima, ulteriore, ma personalissima valutazione, mi viene da pensare che una tratta e Ulai, forse la seconda, anche per come è stata maneggiata mediaticamente, dovesse nelle idee della società essere tirata un pelino più lunga. Si è forse arrivati a chiudere di fretta e furia rispetto a quelli che erano i programmi interni per una serie di circostanze. Non a caso ricorderai che c'è stato un gran chiacchiericcio su Olai,
2: sì,
4: i rapimenti, sì, le cose, questo. Quindi per questo, ma è una mia sensazione da uno che lavora sul tema, niente più, è che probabilmente Ulai dovesse essere preso un pelo più tardi, e nel mentre probabilmente nelle idee c'era anche di liberarsi di Fagioli, o comunque di inserire in cassa delle risorse in più per potersi muovere con un po' più d'anticipo. Ecco, se ci abbiamo fatto caso, l'inizio ha visto la Fiorentina muoversi con enorme anticipo,
2: sì,
4: anche riempiendo i terzini, le mezzali, come ancora adesso c'è un reparto molto affollato. Poi tutto questo inevitabilmente si è fermato e ci sono dei ruoli ancora scoperti. Questo mi fa credere che probabilmente nel frattempo si siano un attimo incagliati alcuni discorsi in uscita, che siano Ken, che siano Fagioli, che siano altri, ma vedo ci sono giocatori che ancora devono opporre. Possono o devono, i casi sono diversi, andarsene da qui alla fine, vediamo come finirà. Ecco, io per un giudizio sia su Fagioli che sul mercato e sulla posizione della squadra, devo per forza arrivare alla fine dell'anno.
2: Hai citato tu anche questi 15 giorni di mercato che restano in occasione della partita di venerdì tra Fiorentina e Benevento. Ai microfoni di Mediaset ha parlato anche Roberto Goretti. Sicuramente è stata un'estate di cambiamenti, ha detto, è cambiato il modo di lavorare, tante figure e lo staff, con allenatori e tanti calciatori. La mentalità deve essere seguita da buone abitudini. Ci poniamo l'obiettivo assoluto di far iniziare a trovare alchimia tra i giocatori. Con il tempo vorremmo raccogliere i risultati. Continuiamo a lavorare in uscita e in entrata, rispettando le richieste degli interpreti. La società sarà molto attenta in questi ultimi 15 giorni. C'è sintonia tra Grosso e Paratici, qualcosa può ancora esserci. Gli hanno chiesto poi in ultimo anche se Moise Kean resterà a Firenze. Non sono io a dire che resti al 100%, per noi è importante e siamo contenti di averlo con noi. È un ragazzo con cui abbiamo vissuto alti e bassi, gli vogliamo molto bene. La Fiorentina deve essere concentrata nei propri obiettivi. Se i giocatori possono arrivare ora o tra uno o due sessioni di mercato, poi lo vedremo. E Goretti ci porta anche sull'attacco. Ieri primo allenamento coi compagni che non avevano disputato la gara con il Benevento al Viola Park, anche per Matteo Pellegrino. E quindi ti chiedo, Dimitri, se hai la sensazione che poi l'attacco, in un certo senso, anche per quello che ci hai già detto, potrà riservare delle sorprese. E poi cosa ne pensi tu di Pellegrino, che ha fatto un po' discutere come nome?
4: Personalmente per me Pellegrino è un discreto attaccante, non ha dei bruttissimi numeri, perché poi non bisogna solo guardare il quantitativo assoluto, bisogna anche contestualizzare, capire che tipo di lavoro uno fa, capire quanti gol faceva il Parma in generale, sì, quanti gol faceva lui, per cui secondo me è un buon giocatore. Ecco, diciamo che o sono io che ho perso le proporzioni o l'affare non sembra proprio da riserva, quindi questa è una valutazione che sono sicuro in tanti hanno già evidenziato. Vediamo, ecco, da qui a fine sessione anche Goretti, per quanto poi no ci sia questa assoluta necessità di battere entrambe le campane, di democristianizzare qualsiasi cosa, per cui guarda, meno male non mi ha chiesto un commento sulle parole di Goretti.
2: Un po' ti conosco, ma, Dimitri.
4: Ma perché se uno ascolta quello non capisce niente, ma cosa parlate a fare, via. Con tutto l'affetto lo dico, ma o questi imparano a parlare e a trasmettere un minimo più efficacemente ai tifosi, mica a noi. Cioè, noi più o meno sulle piste, i nomi, le situazioni, cosa succede, non succede. Per fortuna, questo tanti a casa magari non lo sanno, considerando le recriminazioni che ci fanno, chi gode, godicchia, goducchia, non c'è assolutamente solo la comunicazione ufficiale per arrivare su certe cose, quindi, ma io dico davvero con affetto, o imparate a parlare o non parlate, perché queste robe qui non servono a niente, non, il tifoso che le ascolta, per fortuna non le ascoltano mai più di tanto, devo dire, in generale, non sono proprio queste interviste a margine del match, non sono mai prese troppo in esame, però siamo sull'inutilità, siamo a perdere tempo di qualcuno. Quindi vediamo che faranno, dai, perché se uno ascolta le parole tra Paratici e Goretti verrebbe da dire, ma che state dicendo?
2: Fabio ci fa sapere che è d'accordo con te sulla suggestione tre soldi, e quindi vediamo se da qui alla fine del mercato il direttore sportivo della Fiorentina riuscirà ad accontentarvi. È sempre al 348-7513-933 in merito anche alle riflessioni su Lai, ci scrive Claudio, mi ricorda molto Kanté, con più classe e anche più giovane, ci farà godere. Prima di salutarti, Dimitri, vado invece sul messaggio di Claudia. quanto mi piacerebbe iniziare forte contro la Roma, lo so, bisogna avere pazienza, ma quest'anno ci divertiamo. E volevo capire da te se sei preoccupato per quanto riguarda le aspettative e anche la pressione che una piazza totalmente disorientata un paio di mesi fa oggi rischia di addossare a questo gruppo che, l'abbiamo detto, è stato in grado di risollevare l'entusiasmo, ma che poi dovrà fare i conti con il campo e con le tempistiche che a volte il campo implica.
4: Un pochino sì, un pochino lo sono, e ti devo dire che se i fiorentinucci continueranno così mi faranno diventare più realista del re con Grosso, perché io non sono mai stato un fan di Grosso. Quando è arrivato Grosso ho detto per carità, con due C e zero R, meglio altri, ho fatto qualche nome, per, posso anche ridirlo, ma ora non serve a niente. Però poi, una volta che la scelta di Paratici è Grosso, si osserva quel che succede, non si comincia come sempre a sperare che succeda quel che si dice, perché se si dicono castronerie tanto non succederanno. Quindi, siccome ora mi viene da ridere, si vince 4-1 col Benevento e viene giù tutto sull'allenatore, allora io lo ridico, l'ho già detto una o due volte, lo dico confidenzialmente, anche insomma siamo il 16 d'agosto, è domenica, perché volete, abbozzatela, cari fiorentinucci, abbozzatela, fatemi sta cortesia, altrimenti divento più grossista del Grosso.
2: Io ho ascoltato la partita venerdì proprio su Radio Firenze Viola e ho percepito grande sfiducia, come poi, se al di là del lavoro fatto dalla dirigenza in estate nell'ottica di allestire una rosa il più competitiva possibile per diminuire anche il gap con le altre che purtroppo l'ultima stagione ha provocato, ecco, come se Grosso poi non fosse all'altezza della rosa e degli obiettivi. Forse dobbiamo imparare a fidarci della scelta di Paratici, un po' come è stato fatto prima dell'apertura del mercato, e accompagnare il tecnico, consapevoli che la sinergia col direttore sportivo può solo essere di grande aiuto per la squadra, ma anche per la sua crescita in un contesto dove magari le pressioni sono diverse. Dimitri, io ti saluto, ti ringrazio, tanto gli ascoltatori ti ritrovano nei prossimi giorni.
4: Sì, mi ritrovano già domani. Un saluto a tutti, buona domenica.
2: Buona domenica a te. Dimitri, come detto, già domani poi lo ritroverete. Io, prima della piccola pausa che dobbiamo prenderci tra qualche istante, ne approfitto per rispondere ad Andrea da Milano, che al 348 7513 933 ci scrive: ragazzi, continua a uscire il nome di Leao, io spero sia una bufala di Ferragosto. E come detto anche da Francesco Benvenuti prima, la Fiorentina fa sapere che le voci su Leao sono completamente prive di fondamento, e quindi noi riportiamo quella che è la posizione del club. Come detto, se Marco Tonelli è pronto, magari ce la prendiamo subito la piccola pausa, così poi torniamo con altri commenti, ospiti e anche i contributi dalla partita.
1: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola fino alle 18 in questa domenica 16 agosto 2026. Come detto, il 348 7513 933 a vostra disposizione, messaggi audio, messaggi di testo, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta su Firenze Viola. Trovate anche tutti gli aggiornamenti. Ad esempio, Luciana Magistrato ci fa sapere che la ripresa degli allenamenti per il gruppo è fissata per martedì, ma già nella giornata di domani, lunedì 17, gli infortunati sono stati convocati al Viola Park per essere valutati. Mandragora alle prese con il mal di schiena, lo ha bloccato nei giorni precedenti alla Coppa, ma si è sottoposto subito a cure specifiche. C'è anche Jimenez, che non è stato convocato a scopo precauzionale, visto che è un po' indietro con la condizione. Per quanto riguarda invece João Mario e Attà, sono stati fatti uscire dal campo durante la gara di venerdì. I problemi fisici non non hanno destato particolare preoccupazione, ma proprio in ottica precauzionale non si è voluto correre dei rischi e quindi anche loro saranno poi valutati. E anche per questo, come detto, non solo per il mercato, Firenze Viola deve essere sempre a vostra disposizione. C'è anche un'interessante copertina di Lorenzo Marucci che ripercorre un po' la storia degli argentini in maglia viola. Con l'arrivo di Matteo Pellegrino siamo arrivati a quota 37, ognuno con un apporto diverso e un percorso diverso, ma sicuramente c'è un filo che lega Firenze con l'Argentina, e quindi questo è un qualcosa che fa parte della nostra storia. Abbiamo chiuso, prima di prenderci la prima piccola pausa di queste due ore insieme, con la smentita che arriva da parte della Fiorentina per quanto riguarda le voci che accostano Leao alla maglia viola. Riprendiamo subito con Marco da Imola, che ci scrive: no dai, io spero che Leao sia una bufala, con quei costi meglio Sancho, o il mio sogno non segreto Zirkzee. Come detto, la Fiorentina smentisce l'interesse per il giocatore rossonero, e quindi noi ci facciamo riferimento a quella che è la posizione ufficiale del club. Devo dire che molti sono preoccupati anche per quanto riguarda l'extracampo, che in un certo senso ha fatto parlare quasi più delle prestazioni in campo del giocatore. Chiedo a Marco Tonelli in regia se ci fa ascoltare anche un messaggio audio che è arrivato al 348 751 3933, e poi, se vuole perfezionare il collegamento, coinvolgiamo il nostro prossimo ospite.
6: Buonasera, caro Dimitri Conti. È vero che noi fiorentini siamo pallosi, polemici e non ci va mai bene niente. Questo è vero, non posso dire di no. D'altra parte, però, bisogna capire una cosa: che non se ne può più di aspettare. È vero che per ogni pelo è colpa di allenatore, è colpa di paratici, e allora commisso poteva. Sono cose oggiose, veramente, sono d'accordo.
2: Io sono d'accordo con l'ascoltatore, che riconosce la vena polemica intrinseca nella fiorentinità, ma che sottolinea anche l'impazienza che ci stiamo trascinando da diversi anni. Io vedo un pollice alzato in regia, quindi l'ospite c'è, sono particolarmente contenta di accoglierlo oggi e lo ringrazio. L'abbiamo rubato a C'è Polemica, che si è preso un mese di pausa, poi lo ritroverete a partire da settembre sempre in compagnia di Dario Baldi, Federico Castiglioni Sportellate. Buon pomeriggio, buona domenica e grazie.
7: Buon pomeriggio Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
2: Siamo impazienti oltre che polemici, riprendiamo dall'ultimo audio che abbiamo ascoltato.
7: Beh, assolutamente sì, ma è chiaro, ma c'è tanta curiosità intorno, sì, no, a questa squadra, quindi siamo tutti curiosi di vedere cosa può fare, dove può arrivare, però per ora abbiamo tra virgolette poco in mano su cui basarsi, no? Abbiamo visto una partita, è andata bene, era una partita facile, non c'è problemi, ma gli spunti tra virgolette sono pochi, e vediamo dove possiamo arrivare, ecco.
2: Per quanto riguarda il centrocampo, che poi è stato un po' il tema della prima mezz'ora, quando in mia compagnia c'era anche Dimitri Conti, fermo restando che anche Goretti ha ribadito come negli ultimi 15 giorni di mercato non sono da escludersi delle cessioni, tu ti sei fatto un'idea di quella che potrà essere la Fiorentina titolare in quel reparto?
7: Ma guarda, sinceramente no, o meglio, io ho una mia preferenza, che però non so se è quella che può avere grosso, e ovviamente poi è legata anche a eventuali uscite di mercato. È chiaro che comunque il centrocampo della Fiorentina è un reparto in questo momento particolarmente affollato, ci sono dei giocatori che sono ai margini del progetto e va bene, ma ci sono anche dei giocatori che potrebbero avere un mercato importante perché sono profili importanti, e un'eventuale uscita di uno di questi potrebbe cambiare anche le scelte di grosso, gli equilibri, gli obiettivi, i principi, ecco, su cui orientare la squadra. Alla fine però, al di là del mercato, la variabile secondo me è come grosso pensa di impostare non solo il centrocampo ma tutta la squadra. Cioè, se vuole fare una squadra, un 11 molto orientato al controllo del gioco, al possesso, una squadra che mette le tende nella metà campo avversaria e domina il pallone, e allora c'è una soluzione, oppure vuole fare un qualcosa di per semplificare di più simile a quello che metteva in atto col Sassuolo l'anno scorso, e allora ci sono altre soluzioni. Ovviamente nel primo caso il trio dei sogni Fagioli, Ulai, Atta è quello prediletto, perché sono tre profili molto molto bravi tecnicamente, con grande qualità nel controllo del pallone, nel giocare di prima intenzione a due tocchi, e quello ti porta su una determinata strada. Oppure c'è l'altra opzione, allora è chiaro che profili come quelli che attuali abbiamo visto contro il Benevento, Ondur è sicuramente il primo nelle opzioni di scelta, Brescianini è un altro che può tornare utile in questo senso, e allora lì imposti una squadra un pochino diversa, magari più verticale, un po' più attendeista, però ci sono tante cose da limare, sono due soluzioni che non è che una è più valida dell'altra, bisogna vedere quella che ha in mente il mister e come pensa di armonizzare il tutto, perché poi la grande variabile è quella, è una squadra con tanti giocatori nuovi, è chiaro che va trovata un'amalgama, una sintesi, va definiti quali sono i principi di gioco e vanno poi definiti i meccanismi, le intese tra i vari giocatori, vanno provate un po' di cosine. Non penso che l'11 titolare visto col Benevento sia quello che vedremo per esempio alla prima di campionato con la Roma, non penso sia l'11 titolare su cui si baserà la stagione, ecco. Già solo per il fatto molto banale che Mastantuono non partiva titolare, che ci sta, è una cosa normale, è appena arrivato, però immagino che Mastantuono avrà una grande centralità nel sistema di gioco della Fiorentina già nelle prossime settimane, ecco.
2: Hai citato tu la qualità del centrocampo, e allora grazie anche al lavoro di Marco Tonelli in regia ci ascoltiamo due risposte di Fabio Grosso in conferenza venerdì, perché sostanzialmente dice cose che poi hai detto anche tu a noi, e poi parla di Moise Kean, quindi ti porterò su quel tema.
8: Kean per me è un attaccante molto forte, molto molto forte, e quindi io ai giocatori forti della squadra chiedo grandissima responsabilità, perché comunque sono quelli che devono dare l'esempio, sono quelli che devono tirare in avanti tutto il gruppo, perché siamo un gruppo di ragazzi nuovi, stiamo cercando di diventare squadra, ci vorrà tempo, dobbiamo passare attraverso questo campionato che sta arrivando, che ci si metterà davanti con tantissime difficoltà, però c'è intenzione di costruire qualcosa di bello. E ovviamente da Kean mi aspetto tanto, così come ha fatto oggi, perché è stato bravo a fare gol, è stato bravo a crearsi altre occasioni, è stato bravo a partecipare alla fase difensiva, che una squadra come la nostra deve sapere che tutti quanti sono necessari per poi rimanere aggrappati a quelle che sono le partite, quindi complimenti a lui per oggi. Beh, questa non è che perché voglio essere vago, però se no dico quello che penso, nel senso che siamo all'inizio, quindi devo scoprirne ancora tante cose che dobbiamo fare, passiamo attraverso le partite, in dei momenti comunque la sensazione che siamo una squadra che si deve conoscere, perché ovviamente tante cose possono essere fatte meglio, in altri invece sembriamo una squadra che già si conosce da tanto, e a me piacciono i giocatori di qualità, l'ho già detto, poi ovviamente le partite vanno riempite, la partecipazione di tutti i giocatori è determinante, quindi dipende anche dalle caratteristiche di altri interpreti che girano intorno, come dico anche a loro, no? Per me la solidità non te la dà un giocatore, la solidità te la danno tutti i giocatori che insieme fanno una fase e tutti i giocatori che insieme propongono l'altra, quindi nella mia testa ovviamente mi piacciono i giocatori bravi che giocano insieme, poi ovviamente mi devo confrontare con quelle che sono i momenti, da quanto tempo siamo insieme, quanto ci conosciamo, e quindi cercare di mettere in campo una squadra equilibrata, una squadra che sappia anche resistere a quelle che sono le doti dell'avversario, perché comunque affronteremo anche avversari molto molto forti a partire dal prossimo. C'è una strada da fare, noi sappiamo che abbiamo preso tanti ragazzi bravi per cercare di costruire una Fiorentina che sarà forte e anche bella, ovviamente dobbiamo lavorare tanto e cercare di strutturarla attraverso il lavoro, sperando di impiegarci il meno tempo possibile.
2: E queste le parole del tecnico Viola al termine della gara di venerdì, vinta dalla Fiorentina per 4-1 contro il Benevento. Il secondo estratto che abbiamo ascoltato era in risposta proprio a una domanda su un centrocampo esclusivamente qualitativo, e sostanzialmente è molto d'accordo con le tue riflessioni, Federico, il tecnico Viola. All'inizio invece abbiamo sentito una risposta relativa a Moise Kean, al ruolo che poi i giocatori con le sue caratteristiche, anche il suo potenziale hanno, e ti chiedo, tu hai la sensazione che Moise Kean possa vestire ancora la maglia della Fiorentina, o credi che sia l'attenzionato speciale per questi ultimi 15 giorni di mercato in uscita?
7: Allora, premesso che io Kean non lo cederei, come ha detto anche il mister, è un giocatore forte, i giocatori forti cerchiamo di tenerli perché è su quelli che poi si costruisce una squadra di livello che può ambire a determinati obiettivi. È chiaro che Kean ha mercato, c'è un forte interessamento del Como, che però per ora siamo così un po' al flirt, no? Non si sa se il Como vuole affondare il colpo, siamo comunque a metà agosto, anche la Fiorentina qualche calcolo ora se lo deve fare sul è il caso di cederlo ora. Poi sinceramente a me non risulta, poi vabbè, non mi occupo principalmente di queste cose, però non mi risulta che il ragazzo si stia agitando per una cessione, quindi se c'è volontà da parte di entrambe le parti di continuare questo rapporto, perché no? Poi alla fine un concetto che è espresso grosso, e secondo me è poi il problema, quello che è stato magari anche l'anno scorso un pochino il limite di Kean, è il suo mettersi a disposizione della squadra, quindi avere un giusto approccio di tipo mentale, perché non è che siamo a discutere delle qualità del giocatore, discutendo anche con colleghi. Si ragionava se il profilo di Kean per le caratteristiche tecniche è adatto o meno a una determinata impostazione, cioè una squadra molto di possesso che sta molto corta in avanti può sfavorire in qualche maniera Kean, che è un attaccante che tende molto ad attaccare la profondità, a essere molto verticale, a chiamare molto il pallone diretto. Sì, può essere un problemino, ma siccome è un giocatore forte si possono limare queste cose, però dipende da che attitudine ha lui. Se ha l'attitudine del primo anno, che era indiscutibile, siamo tranquilli. Se ha l'attitudine dell'anno scorso, ora non voglio dire cattiveria, però è chiaro che l'anno scorso, soprattutto nell'ultima parte di stagione, dove ha avuto dei problemi fisici, non, per carità, però non è stato poi un giocatore che ha dato tutto il contributo che ci si aspettava. Se lui torna ed è convinto di questa situazione, di questo contesto, e torna con la giusta mentalità a mettersi a disposizione, si può fare tutto con Kean.
2: L'anno scorso, quando poi Kean non è stato a disposizione della Fiorentina, i Viola avevano Roberto Piccoli da mandare in campo al suo posto. Quest'anno la sensazione è che poi possa essere Matteo Pellegrino a sostituire Kean qualora assente. E tu per primo su X, anche dove spesso ti esprimi, hai sottolineato anche il perché non si possa considerare un downgrade, come invece tanti hanno azzardato, la sostituzione di Piccoli con Pellegrino. Ti chiedo se hai voglia di spiegarlo anche ai nostri ascoltatori.
7: Ma certo, ma molto banalmente non è un downgrade, perché Piccoli, al di là di quelli che sono le sue qualità, i suoi valori, è chiaro che è un giocatore che l'anno scorso è arrivato con un costo di cartellino pesante, con tante aspettative, in un contesto dove non funzionava niente. È chiaro che è un giocatore che è andato diciamo in depressione, si è intristito, ha lavorato anche tanto, si è messo a disposizione per la squadra, ma ha faticato tantissimo. Poi gli attaccanti sono sempre, io dico che sono una categoria di calciatori un po' particolari, no? Quando iniziano a segnare poco, poi si intristiscono particolarmente, e allora perdono efficacia, perdono la capacità di fare le cose, perdono la fiducia in loro stessi. Quindi è chiaro che Piccoli era in quella situazione lì, cambiare aria gli può solo far bene. lo sostituiamo con Pellegrino, che invece è un giocatore che arriva nel pieno della fiducia. Già solo quello ti permette a Grosso di avere a disposizione un giocatore che sta bene. Ti faccio un altro nome, che è un altro ruolo, però rende bene l'idea di quanto pesa poi la fiducia che i giocatori hanno in loro stessi. Pensiamo alla stagione scorsa di Ndur, che per sei mesi praticamente ti chiedi che razza di giocatore sia, quali siano davvero le sue capacità, se abbia un potenziale per migliorare. Poi pensi agli ultimi 3-4 mesi, dove il ragazzo entra in fiducia perché mette dentro minutaggio, fa qualche gol, eccetera eccetera, e lì allora ti ritrovi un giocatore che sì, magari c'ha tutta una serie di suoi limiti che deve limare, però ti fa dire ok, su questi limiti si possono superare, su questo aspetto dove è un po' più carente si può migliorare, e lui ha lo spirito per migliorare. Perché? Perché è tranquillo, si sente bene, si sente forte e va bene così. Piccoli in questo momento non credo ci fosse un margine per lavorare in questo senso, soprattutto con l'ipotesi che appunto continuasse a fare da alternativa a Ken. Pellegrino non ha questo tipo di problemi. Pellegrino arriva, si mette a disposizione. Se Ken va via, cosa che io spero non accada, può essere già un'opzione valida come prima scelta. Comporta di giocare magari in maniera un po' diversa, perché le caratteristiche di Pellegrino e di Ken sono abbastanza diverse, ma in questo appunto può essere anche una variabile. Altrimenti è un'alternativa pronta da buttare dentro, che era in corso quando Ken non c'è. È comunque un giocatore che l'anno scorso si è dimostrato affidabile. Poi non ci aspettiamo, non facciamo come al solito che ma non ha fatto 20 gol. Pellegrino non le fa 20 gol, fa altre cose al servizio della squadra, in funzione della squadra. Non è un attaccante da 20 gol. L'attaccante da 20 gol ce l'abbiamo, è Moise Ken, e va bene così.
2: Assolutamente d'accordo con te. Ti leggo anche il messaggio che l'intruso Viola ci manda al 348 7513 933. Sicuramente dirò un'eresia, ma i movimenti di Gudmundsson con i giocatori nuovi mi sembrano davvero positivi. Lo scorso anno correva da solo. Il suo messaggio non è l'unico, che fermo restando le qualità di Gudmundsson, che difficilmente abbiamo messo in discussione anche quando sembrava avere la testa da tutt'altra parte rispetto alla Fiorentina, punta il dito sull'atteggiamento di Gudmundsson, come se in un certo senso fosse un giocatore ritrovato, alla luce anche delle poche offerte di mercato e della duttilità che può avere dal punto di vista tattico. Ti chiedo se tu hai la sensazione che questo possa essere l'anno buono di Gudmundsson, o se invece sei del partito di chi sottolinea come tre allenatori non siano riusciti in un certo senso a darci il giocatore che tanti speravano di accogliere a Firenze.
7: Ma guarda, io lo spero sia l'anno buono, non ho tantissima fiducia in questo, proprio per il motivo che hai detto. Cioè in tutta la carriera di Woodmans sono stati pochissimi gli allenatori e contesti dove lui è riuscito a rendere al 100% di quelle che sono le sue grosse qualità tecniche, perché ha grosse qualità tecniche, però è anche un giocatore molto complicato da inquadrare, da mettere nelle condizioni giuste, da fargli avere il giusto umore per rendere al meglio. Si torna sempre un po', no, al discorso dello stato mentale, sì, dei giocatori, che è un aspetto importante. Gudmundsson è particolarmente delicato, ce lo dice la sua carriera, ce lo dice il suo storico. Per come è impostata ora la squadra e per come è impostata ora soprattutto la rosa, è chiaro che è un nome spendibile, perché è un'opzione per il tridente, è un'opzione per questa sorta di albero di Natale con cui abbiamo esordito. Può giocare sia a destra che a sinistra, comunque tanto tenderà poi a centrarsi, andare nelle zone centrali perché è la sua zona preferita. Anche lui è questione di come Grosso pensa di inquadrare l'attacco, che incarichi e compiti pensa di dare, che tipo di intesa si crea con determinati giocatori. è chiaro che sulla carta, anche solo se facciamo finta che non arriva nessun altro in attacco, un tridente Gudmundsson, Mastantuono, Ken sono magari tre giocatori non semplicissimi da far collimare, però sono tre giocatori tecnicamente molto forti. Se riesci a creare un determinato tipo di relazioni anche in campo, non fuori campo, relazioni in campo, e se si intendono in campo con un determinato centrocampo dietro, c'è margine per divertirsi, perché ripeto, qui le qualità tecniche ci sono e non si discutono. Vanno limati un pochino gli equilibri, perché poi si parla di tre giocatori che in fase di non possesso alla fine il reattivo e il più voglioso in genere è stato proprio Mastantuono, anche l'anno scorso al Real, che però non so quanto abbia voglia di un ruolo di sacrificio qua, perché ovviamente non è al Real, è venuto qua per avere una centralità e per mettersi in mostra. Però si possono equilibrare le cose, qui sta al mister trovare, costruire i giusti rapporti di fiducia e trovare le giuste soluzioni, ma è tutto fattibile, c'è margine per fare grosse cose.
2: Infatti c'è anche grande curiosità non solo nei confronti della squadra, del potenziale, l'abbiamo detto, alcuni colpi hanno riacceso l'entusiasmo anche in maniera incredibile, se pensiamo a come abbiamo chiuso la stagione, ma anche quello che sarà l'apporto da parte del tecnico, che non è stato accolto con lo stesso entusiasmo di alcuni giocatori, ma che pian piano impareremo a conoscere. In chiusura, so che hai una sensazione, non so se definirla piacevole, per quanto riguarda la maglia numero 7 della Fiorentina, perché qualche giorno fa sono usciti i numeri di maglia scelti dai giocatori, manca il 7, quindi temi il fantasma dei mercati passati, Federico?
7: No, come dicevo l'altro giorno su Twitter, la maglia numero 7 è libera, c'è un giocatore che al momento è in rosa, però di fatto è margini, che è rientrato da un prestito, che ha indossato la maglia numero 7 qualche stagione fa, Riccardo Sottil, per capirci. Ora, io non credo venga, sia destinato ad essere reintegrato come opzione per gli esterni, ecco, può succedere di tutto, quindi potrebbe anche accadere questa cosa, se non chiudiamo per un esterno, se la via è il 4-3-3 e va preso un altro giocatore in quella posizione, e se non si prende allora c'è anche questa possibilità. Poi non so come sia fattibile in realtà reintegrare un giocatore dopo di fatto tre mesi da fuori rosa. Fu fatto all'epoca per Luca Ranieri, sì, in realtà, quindi potrebbe accadere anche a lui, però
2: Niccolò Ceccarini ci fa sapere che la priorità sul mercato è l'esterno d'attacco per la fascia sinistra, a suo avviso non è da escludere anche un nome importante, quindi le nostre speranze hanno ancora motivo di sopravvivere da qui a inizio settembre.
7: Sì, ma infatti io ormai mi aspetto ancora un intervento in entrata sul mercato e proprio in quella posizione. Poi in realtà la grossa variabile nostra sono le uscite, sì, perché c'è qualcosina da sistemare in ottica cessione, perché abbiamo un po' troppi giocatori, alcuni sono ovviamente ai margini, e quindi tra un eccesso di mezzali e un eccesso di terzini destri qualcuno dovrà anche uscire, anche per monetizzare un pochino, per far entrare un po' di risorse, sì, di liquidità.
2: Lo stesso Goretti, come tu hai fatto analizzando la situazione ad oggi di Moise Kean, ha ribadito come l'intento della Fiorentina sia anche quello di rispettare le richieste degli interpreti in questi ultimi 15 giorni. Sappiamo che nel calcio di oggi la volontà dei giocatori ha un peso specifico notevole che non si può assolutamente sottovalutare quando si parla di mercato. Federico Castiglioni, io ti ringrazio, i nostri ascoltatori ti ritrovano a settembre, quando appunto ripartirà l'appuntamento quotidiano anche con C'è Polemica e con Dario Baldi. Nel frattempo ti ringrazio di nuovo, ti saluto e ti auguro una buona estate.
7: Chiara, ti ringrazio io, un saluto a tutti e buon proseguimento, buona giornata e buona estate.
2: A presto. E come detto, tante riflessioni non solo per quanto riguarda la prima gara ufficiale della stagione 26-27 della Fiorentina, ma anche sul mercato. Ad esempio ci scrive in presa diretta Marcello da Como al 348-7513-933. Buongiorno Chiara, ma un attacco con Ken e Pellegrino imitando la coppia Retegui-Ken sarebbe brutta, ed è proprio quello che ci stiamo chiedendo, non solo alla luce anche della tipologia di operazione che ha portato Matteo Pellegrino a vestire la maglia viola, ma anche considerando quelle che sono le pedine a disposizione del tecnico, fermo restando che lui ha il suo modulo preferito. Stiamo cercando di capire come la Fiorentina possa mettere in campo anche in contemporanea più giocatori a seconda sempre della veste che poi voglia dare alla squadra. Io, se Marco Tonelli è pronto, gli chiederei di farci riascoltare anche le parole di Radu Dragosin al termine della gara di venerdì e poi torniamo.
9: Siamo qui con Radu Dragosin. Radu, per prima cosa ti chiedo quant'era importante oggi iniziare bene, perché questa è una partita da dentro o fuori.
10: Sicuramente molto importante per il nostro percorso.

0: Roma, difficile, stadio difficile, tu sei abituato a match difficili, però con questa Fiorentina forse vorremmo iniziare bene forte. Che match ti aspetti a Roma?
1: No, guarda, la Serie A è un campionato tosto, quindi non saranno partite facili. Sicuramente sì, affronteremo la partita come abbiamo fatto oggi, con carica, con entusiasmo, con energia e, come detto, vogliamo mostrare quello che possiamo fare.
2: E con le parole del nuovo difensore centrale della Fiorentina siamo arrivati anche al termine di questa prima ora insieme, quindi un'altra piccola pausa e poi torniamo per la seconda ora.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora insieme di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola. Allo 055 77 111 71 si è prenotato Fabio, che ringrazio anche per l'attesa durante la pubblicità. Ciao Fabio, buona domenica, buon pomeriggio, bentrovato.
5: Ciao Chiara, buon pomeriggio anche a te. Ben ritrovata e complimenti. Dunque, cosa dirti? Venerdì sono rimasto soddisfatto da questa squadra e stavo pensando come noi fiorentini siamo davvero di un assurdo totale, né per primo, perché siamo stati abituati in questi 7 anni a fare interi centrocampi gli ultimi giorni di mercato, addirittura un Palladino, Bove, Adli e Casaldi arrivarono, sì, alla seconda giornata di campionato, sì, neanche la prima, tant'è vero giocò Ambarabatta a Parma, eppure andava tutto bene. Adesso che ci manca praticamente solo 2 giocatori e Paratici ha fatto una suntuosa campagna acquisti, vorremmo tutto subito e già tutto apparecchiato, ma avevamo cominciato a maggio a dire sarà lunga, sarà paziente. No, adesso vogliamo tutto e subito, come se ci fossimo svegliati da 7 anni di oblio e adesso siamo ritornati quelli di una volta. Eh no, il calcio ha le sue regole, il calcio ha
2: il mercato, ha anche i suoi tempi. Esatto, abbiamo sottolineato, certo, come forse la Fiorentina ci abbia sorpreso nella prima fase quando veniva definita giustamente anche scatenata, pure in zone di campo dove non c'era la sensazione che rappresentassero la priorità, e ora con la stagione che sta per iniziare, al di là della gara di venerdì che tu stesso hai citato, c'è impazienza. Da un lato però, se dobbiamo fidarci di Paratici, affidarsi a Paratici, allora bisogna concedergli anche queste ultime 2 settimane in cui tutto può succedere. Bene, sono contenta però di trovarti soddisfatto dopo la gara di venerdì, perché a lungo ci siamo chiesti, proprio avvicinandoci a quell'appuntamento, come potesse farsi trovare la Fiorentina alla luce magari dei limiti emersi nelle amichevoli di precampionato e di questo mercato che comunque dovrà finire di dare una forma alla squadra di grosso. Io Fabio ti ringrazio, ti auguro buona domenica.
5: Grazie anche a te, ciao Chiara.
2: Come detto, lo 055 77 111 171 per intervenire in diretta, ma c'è sempre il 348 75 13 933 per i vostri messaggi di testo e anche le note audio. Io vi ricordo che poi potete vederci anche sul canale 92 e a breve, appena Marco Tonelli avrà perfezionato il collegamento, vi consiglio caldamente di farlo, altrimenti attraverso la nostra app in modalità visual vi mostreremo in esclusiva delle immagini che sui social hanno fatto tanto parlare di lui, ma anche di Fiorentina, in un calcio che si allontana sempre di più da quello che abbiamo conosciuto, del quale ci siamo innamorati. Io vedo un pollice, quindi intanto la ringrazio e la saluto perché gli ho dato il tempo di atterrare, non il tempo di fare le lavatrici da rientro, però apprezzo tantissimo la sua disponibilità. Sara Meiniven, buona domenica, buon pomeriggio.
6: Ciao Chiara, per te ci sono sempre, sappilo, per te la differenza è
5: Viola.
2: Grazie, noi siamo molto orgogliosi di tutto ciò. Come hai detto,
5: ma
2: non potevi.
5: Devo correggere. Vai. Perché le lavatrici le ho fatte.
2: Ah, velocissima, la mia ci mette tantissimo. Quindi calcolavo i tempi della mia e quelli che mi hanno tratto in inganno. Come però hai scritto anche sul tuo profilo Facebook, i nostri ascoltatori ti seguono sempre perché poi sostanzialmente le ufficialità passano da

0: Sara Meini, ma anche le curiosità. Il tuo è stato un buon rientro, con delle immagini che riappacificano un po' col mondo del calcio.
1: Beh, direi proprio di sì, anche perché è così inusuale ormai trovare un giocatore che si presti così, soprattutto davanti a bambini, che colpisce, no? Perché sono immagini che dovrebbero essere la normalità. Io mi ricordo nel momento in cui avevo iniziato a seguire la Fiorentina, ero ragazzina anche io andavo a vedere gli allenamenti, di queste immagini se ne vedevano di più. Oggi purtroppo è una rarità vedere una roba del genere, e quindi ti riporta con la mente, con lo sguardo a un calcio che non esiste più, perché ormai ti vengono date magari delle immagini da parte della società, non soltanto della Fiorentina, sia chiaro, sì, sì. Cioè quasi in tutta Italia, e su quelle tu ci devi costruire qualcosa, devi pensare che sia un personaggio che devi raccontare attraverso delle immagini che non hai girato tu, e questo già ti fa capire che non puoi sapere davvero se quel personaggio lo stai raccontando bene o no. E invece vedere questo, sentire la gente che ti racconta esattamente quello che ieri ha fatto Mastantuono, cosa normalissima, ripeto, su una spiaggia a giocare con i bambini, che si è prestato a tutti, ha fatto le foto con tutti coloro che l'hanno riconosciuto, autografi eccetera eccetera, ha sorriso, è come se fosse stato un bambino anche lui, effettivamente è talmente giovane che ha lasciato questo nome di bambino da poco. E lì te lo fa capire di più, perché è chiaro che io da oggi conoscerò un profilo, un carattere di Mastantuono che forse non avrei mai potuto sapere, perché chi me lo diceva?
0: Noi abbiamo, grazie anche a Marco Tonelli, fatto vedere il video cui facevi riferimento, le immagini esclusive del TGR Rai Toscana. Mastantuono, che poi è stato accolto anche da subito con grandissimo entusiasmo, non solo l'accoglienza a Peretola, tanti ascoltatori che chiedevano a noi di Radio Firenze Viola l'orario preciso proprio per non perdersi quel momento. È stato anche accolto quando è entrato al 57esimo venerdì il nuovo numero 30 Viola dal Franchi, che non riusciva a contenere anche la gioia di essersi aggiudicata per questa stagione un gioiellino del genere. Ecco, forse la sensazione è che lui voglia anche un po' ripagare tutto questo affetto che ha ricevuto fin dall'inizio, ancora prima di scendere in campo.
1: Secondo me è talmente giovane che ovviamente ha, diciamo, ancora deve trovare quella malizia, no? Che sì, poi i giocatori purtroppo trovano nel momento in cui arrivano in squadre importanti, così come alla Fiorentina, che non vuol dire che lui non arrivasse e non arrivi, perché ricordiamolo che ovviamente il Real Madrid sì, è una squadra importante, ma sicuramente lì non lo consideravano come è stato considerato dal momento in cui è arrivato a Firenze. Io oggi inizio il servizio di questa sera alle 19:30, banalità per banalità, dal bagno di folla al bagno a Forte dei Marmi con i bambini, no? E questo ci fa capire che lui è arrivato veramente da poco a essere considerato un giocatore importante, così come dovrebbe diventare per la Fiorentina. Ora, detto questo, l'entusiasmo c'è. Tutti siamo molto ottimisti per quello che Mastantuono potrà dare alla società viola in questo anno, adesso però c'è il campo, sì, e diventa la cosa più difficile, perché questo è lo scalino più alto che adesso deve superare Mastantuono, perché comunque è giovanissimo, comunque è arrivato un altro campionato, comunque chissà come si inserirà in questa Fiorentina di Fabio Grosso. Io devo dire, sono molto ottimista, perché un giocatore quando è forte in tutte le squadre, però sono curiosa di vederlo all'opera.
0: E tra l'altro, mentre parliamo di lui, al 348-7513-933 un ascoltatore ci manda una foto che lo ritrae appunto insieme a Mastantuono e anche ad altri tifosi. Questa conferma della grande disponibilità e della voglia in un certo senso di immergersi all'interno di un mondo che l'ha accolto con questo entusiasmo. Ci scrive anche Gianmarco da Varese: questo campione, se lo coccoliamo e lo rispettiamo e rispettiamo la ricompra con Real Madrid, noi riusciamo a decidere la stagione con lui. Quindi Sara, ti chiedo, alla luce anche delle tue riflessioni, come si fa a non trasformare l'entusiasmo in pressione, una pressione che da un lato può essere anche sana per un giocatore che abbia anche alte aspettative, ma che poi deve fare i conti giustamente con un campionato diverso e con un'età.
1: Non si può, perché comunque la pressione non l'ha data neanche in questo caso la Fiorentina, ma la pressione l'ha data la cifra con la quale se l'è aggiudicato il Real Madrid, e questo fa capire effettivamente il valore di Franco Mastantuono, per cui lui sentirà certamente questa pressione, ma è giusto, perché nel calcio i giocatori forti la devono sentire questa pressione. È una pressione sicuramente, almeno inizialmente, positiva. Dopodiché a Firenze ci conoscono benissimo, sappiamo quanto di bello possiamo dare, quanto di brutto anche possiamo dare. Quindi auguriamoci che lui inizi col piede giusto, perché questo dobbiamo augurarci per lui, ma sicuramente molto di più per la Fiorentina. Poi quanto resterà la recompra, questo purtroppo non dipenderà da noi e dipenderà soltanto forse dal Real Madrid. Intanto godiamocelo per un anno. Lui c'è e è giusto che abbia tutta la pressione del mondo addosso e che riesca a dare davvero tanto per la Fiorentina, tutto quello che i tifosi ancora si aspettano. Dopodiché mi veniva una battuta mentre hai detto ci stanno arrivando altre foto di tifosi, perché devi sapere che Mastantuono l'hanno visto ieri per il primo giorno, ma ovviamente ci sono altri due giorni in cui lui resterà a Forte dei Marmi, perché ha prenotato un albergo lì, per cui tutti i tifosi della Fiorentina che sono presenti in questi giorni, sono tantissimi ovviamente, che arrivano anche da Firenze ma anche dalla Vezzia stessa, lì a Forte dei Marmi, a Viareggio, all'Isola di Camaiore, lo potranno incontrare. Auguro a tutti di incontrarlo.
0: L'abbiamo detto, la ripresa degli allenamenti sarà martedì e quindi anche invogliati da questa possibilità sono sicura che tanti lo andranno a cercare. E sono stati tanti quelli che poi dalla Versilia venerdì hanno deciso di raggiungere il Franchi per la prima gara ufficiale della stagione, l'abbiamo raccontato, bagno di folla per il presidente e grande ovazione anche per il direttore sportivo. E proprio in merito anche al lavoro del direttore sportivo, Sara, ti chiedo se in questi ultimi 15 giorni di mercato ti aspetti qualcosa di importante. Goretti ha citato le entrate e le uscite, sappiamo come possa essere quasi inevitabile dover salutare uno di quei giocatori che consideriamo dei big, ma per quanto riguarda il mercato in entrata ti chiedo se ti aspetti un altro nome importante a sigillo di un mercato che ha stupito tutti in positivo.
1: Sì, mi aspetto qualche altro ingresso e mi aspetto ovviamente anche un'uscita importante. Devo individuare quale sarà il giocatore che lascerà la Fiorentina. Devo dirti, se oggi dovessi esprimere delle percentuali, secondo me al 70% direi Fagioli, al 30% direi Ken. Ma lo avete sentito anche dalle parole del direttore sportivo Goretti, quindi non sono le nostre. Quando la gente ci dice ma se la società ha detto che Ken non si vende, perché continuate a dire che se arriva una buona offerta? Perché l'ha detto lui stesso. Goretti prima della partita del Benevento ha detto: non posso essere io la persona giusta per dirvi se Ken resterà o meno al 100% della Fiorentina, giusto?
0: Sì.
1: Questo cosa vuol dire? Cioè, se Ken davvero non fosse sul mercato, i dirigenti ce l'avrebbero detto con altre parole. Ovviamente la Fiorentina per vendere Ken vuole tanti soldi e non so quale altra società in Italia, all'estero, sia disponibile a investire tanti soldi su un giocatore che ti può dare certamente delle stagioni importanti, ma ti può dare anche delle stagioni molto difficili come quella che ha passato nella scorsa stagione a Firenze, perché noi sappiamo un centesimo di quello che è successo tra Ken e la Fiorentina, tra Ken e lo spogliatoio Viola, ma probabilmente all'interno lo sanno e come lo sanno i dirigenti della Fiorentina, lo sanno anche i dirigenti delle altre squadre, e quindi tutto questo svaluta un giocatore che sul campo ha mostrato e mostra una fisicità, una potenzialità veramente mostruosa, però poi se la gioca con delle scelte, delle cavolate, ancora è tanto giovane, che fa fuori dal campo, e quindi questo va a pesare. Detto questo, torno alla domanda: secondo me è molto più facile che sia Fagioli a lasciare la Fiorentina, ma certamente qualche giocatore importante la deve lasciare ancora questa Fiorentina, perché la Fiorentina deve rientrare di alcuni milioni, ma soprattutto la Fiorentina deve ancora comprare almeno un paio di giocatori che possano giocare sugli esterni. per cui il calciomercato non è finito. Tutti sono liberi in questi giorni, non c'è nessuno, non c'è neanche il direttore sportivo Paratici, perché anche lui è andato via da Firenze per rilassarsi 48-72 ore, dopodiché ci sarà il rush finale. Da Roma in poi vedremo delle belle fino a 30.
0: Sara, prima di salutarti ti chiedo se puoi rispondere a quegli ascoltatori che già a partire da venerdì si chiedono quando potremo tracciare una linea su Fabio Grosso, sbilanciandoci un pochino non tanto nelle critiche, che poi si spera sempre siano costruttive, ma anche nel cercare di stabilire se sia all'altezza della rosa che gli hanno costruito. Venerdì durante la diretta della partita in studio c'era Lorenzo Di Benedetto, allo stadio il direttore Tommaso Loreto, io ero allo ascolto e sono rimasta anche sorpresa di quante perplessità e pregiudizi ci siano nei confronti del nuovo tecnico Viola scelto da Paratici.
1: Allora, io penso che dare oggi un giudizio, oggi oppure al termine della partita in Benevento, al termine delle amichevoli estive, su un allenatore che è da poco arrivato a Firenze, vuol dire non volere bene della Fiorentina, perché veramente ancora non abbiamo visto niente, non abbiamo visto il calcio che conta, non abbiamo visto neanche una partita vera. E allora di cosa stiamo parlando? Poi vogliamo fare subito delle polemiche? Per carità, io prima che arrivasse Fabio Grosso dicevo, beh, se proprio si deve prendere Fabio Grosso tanto vale tenerci Vanoli, quindi io non è che nel momento in cui è arrivato ho detto è arrivato un allenatore che ci svolterà. No, ma è un allenatore che nel momento in cui si è presentato ha fatto delle dichiarazioni importanti, ha fatto sentire anche tutta la sua umiltà e tutta la sua preparazione, secondo me merita un po' di fiducia. Dopodiché, ragazzi, cioè, era arrivato Pioli, sembrava fosse arrivato il Salvatore della Patria, dopo 4 partite già l'abbiamo messo lì che doveva andare via in tutti i modi, e poi effettivamente è andata così, e meno male, perché se no la Fiorentina non si salvava. Ora è arrivato un po' più in sordina Fabio Grosso, perché non poteva mettere certamente tutti d'accordo, come magari avrebbe fatto un nome come Maurizio Sarri, ma magari faceva la stessa fine poi di Pioli, ma bisogna dargli fiducia, perché contestarlo oggi è veramente, cioè, di cosa stiamo parlando?
0: E ci si chiede davvero chi possa aiutare anche questo tipo di atteggiamento alla vigilia di una stagione, ma anche alla vigilia dei festeggiamenti del centenario. Sara Maini, io ti ringrazio per la disponibilità, per le immagini esclusive che ci hai permesso, grazie anche alla nostra regia, di far vedere agli ascoltatori ai quali ricordiamo l'appuntamento per stasera, giusto, col tuo servizio relativo a Mastantuono.
1: Assolutamente, alle 19:30 su Rete Toscana va il servizio, insomma le immagini in linea di massima sono quelle che avete visto anche ora sugli schermi guardando Radio Firenze Viola, ma c'è un'immagine in più, si vedono sempre dei palleggi, sempre di Franco Mastantuono, ma la cosa più bella, ripeto, è stato vedere lui che giocasse con questi bambini, e i bambini impazziti, estasiati nel momento in cui l'hanno riconosciuto. Addirittura questo mio amico, che poi mi ha regalato questo video, questa gioia, che si chiama Francesco, mi ha detto, ma io all'inizio non l'avevo neanche riconosciuto, ma è arrivato mio figlio e mi ha detto, babbo, ma quello è Mastantuono.
0: Questo fa capire come oggi i bambini siano anche increduli di poter conoscere, incontrare il loro beniamino in spiaggia, un qualcosa che giustamente hai detto tu, noi raccontiamo come eccezione, purtroppo non è più la normalità, e fa capire anche quanto sia cambiato il calcio. Sara, grazie ancora, buona
1: grazie
0: domenica, buon lavoro e ben rientrata.
1: Grazie, ciao Chiara.
0: Come detto, Mastantuono poi ha fatto parlare di sé e anche della Fiorentina. Nell'ultima mezz'ora avremo modo di coinvolgere anche chi gestisce una pagina molto attiva sui social, che si occupa di calcio in maniera trasversale e che ha trovato degli spunti relativi alla Fiorentina nelle ultime settimane. Questo a testimonianza di come sia cambiata la percezione del mondo viola, non solo all'interno di Firenze ma anche all'esterno, dove nell'anno passato si è parlato a lungo del rischio retrocessione e anche delle possibili conseguenze, e per la prima volta a partire dall'inizio del mercato vediamo proprio la Fiorentina, la squadra di Paratici e di Grosso, percepita in maniera differente. Ne approfitto questi pochi minuti che ci separano dalla pausa per rispondere a Mario da Massarosa, che come tanti altri è preoccupato dalle voci che vedono Leao accostato alla Fiorentina. Mi chiede cosa c'è di vero nero su Leao in maglia viola. Si sa niente, sono solo voci. Questo è il suo messaggio al 348-7513-933. Come ribadito anche nel corso della prima ora, noi facciamo affidamento su quella che è la posizione della Fiorentina. La Fiorentina fa sapere che le voci su Leao sono completamente prive di fondamento, e quindi questo noi riportiamo con la speranza di tranquillizzare chi oggi teme che poi il mercato, che fino a questo momento sta incontrando anche la soddisfazione della piazza, possa in un certo senso riportarci anche a vivere quello che i mercati precedenti erano soliti regalarci. E Lorenzo, intanto lo ringrazio per il messaggio, vuole sapere se condivido i suoi dubbi su Grosso, che non lo convince per quanto riguarda l'incapacità o proprio la volontà di non vedere un centrocampo con Ulahi, Fagioli e Attà. Nel corso della prima ora con Federico Castiglioni abbiamo proprio analizzato il tema, parlando anche di un centrocampo qualitativo e di quelli che possono essere i rischi. Abbiamo ascoltato anche la risposta in conferenza stampa del tecnico viola Fabio Grosso, incalzato sul tema. La sensazione che poi gli ultimi 15 giorni di mercato possano cambiare un po' le carte in tavola. Io sono d'accordo nel dire che il centrocampo permette anche di immaginare una Fiorentina diversa a seconda del momento della stagione, dello stato di forma e magari anche dell'avversario. C'è l'imbarazzo della scelta, quello che poi abbiamo sperato di avere per anni, nei quali il centrocampo veniva rimesso in discussione ogni sessione di mercato, e questo ovviamente andando poi a danneggiare anche quello che era il potenziale sportivo della squadra. Però sono d'accordo anche con Sara Meini, che abbiamo sentito poco fa. Fagioli è uno di quei giocatori che non è detto possa indossare la maglia viola anche nella prossima stagione. Chi dice di esonerare Grosso già adesso è da ricovero o al massimo scusabile per le alte temperature di questi giorni, sempre che abbia subito un forte colpo di sole. Questo ce lo scrive il bomber viola, e il suo messaggio era proprio un messaggio di commento a tutte le reazioni a caldo nella gara di venerdì di Coppa Italia. A proposito di Coppa Italia, vi ricordo domani alle 18 in campo Pisa e Empoli, e scopriremo la prossima avversaria della Fiorentina. Se Marco Tonelli è d'accordo, ci ascoltiamo anche un messaggio audio arrivato al 348-7513-933.
2: Chiara, scusa, Paolo Firenze sempre, ho detto più forti le altre squadre, ma anche se non sono più forti, alcune di loro sono più collaudate ormai e quindi sono più compatte, e per questo diciamo fra virgolette sono più forti, non tanto come calciatori individuali, ecco, questo volevo dire. Soltanto 40 secondi, si fa male a esprimere tutto.
0: E ha fatto bene a specificare, Paolo. Io sono molto d'accordo con lui, nel senso che poi in questi giorni, in queste settimane, ci siamo divertiti ad analizzare il mercato della Fiorentina per quanto riguarda l'intenzione da parte della società di inserire all'interno dell'organico un certo tipo di caratteristiche, un certo tipo di valore, anche un certo tipo di potenziale. Poi l'abbiamo detto, la parola passa al campo, consapevoli non solo che sulla panchina si è arrivato un nuovo tecnico, ma che alcuni giocatori hanno bisogno di prendere un po' le misure col campionato italiano e con i compagni di reparto, inserendosi poi in un sistema di gioco che si spera possa far emergere loro a livelli di singoli, ma possa aiutare la Fiorentina a livello di collettivo a raggiungere degli obiettivi sportivi importanti. Sono le 17:27, quindi se Marco Tonelli è d'accordo, mandiamo l'ultima pausa pubblicitaria di queste due ore insieme, poi torniamo per l'ultima mezz'ora con un nuovo collegamento e ancora i vostri messaggi al 348 7513 933.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ultima mezz'ora insieme in questa domenica 16 agosto 2026, sempre su Radio Firenze Viola, sempre i vostri messaggi al 348-7513-933, le vostre telefonate allo 055-771-1171. Vi anticipo che poi nei prossimi minuti ascolteremo anche l'altra parte delle dichiarazioni al termine della gara di venerdì di Fabio Grosso in conferenza stampa, proprio per iniziare a conoscere questo tecnico nei confronti del quale ci sono grandi aspettative e anche un po' di perplessità. Mentre Marco Tonelli prepara il collegamento, leggo alcune delle vostre riflessioni. Dido ci scrive: Dodò in uscita, poi Fausto dall'Elba del Viola Club Scoglionati Viola, che saluto con affetto, mi saluta, ovviamente l'abbraccio a tutti voi in attesa poi che la stagione riparta. Ci scrive anche Alessio: il Como vuole Moise Kean, paghi la clausola valevole per luglio, lo devono prendere per forza per le liste, noi andiamo a prenderci Zirkzee, che è un centravanti atipico di movimento che farebbe fare il salto di qualità al gioco di Grosso. I tempi di validità della clausola di Moise Kean sono scaduti, ovviamente la Fiorentina attende eventuali offerte da parte dei club interessati al centravanti viola, al centravanti della nazionale. Come abbiamo detto, gli ultimi 15 giorni di mercato porteranno tutti a tenere le antenne dritte per quanto riguarda gli innesti, qualcosa manca. E lo dice non solo il campo ma anche le pedine a disposizione di Fabio Grosso, e al contempo la Fiorentina probabilmente dovrà cedere uno dei big per far sì che poi i conti alla fine di questa sessione estiva di mercato possano essere meno preoccupanti di come sembravano nella prima fase, in cui veramente si dava la sensazione di non guardare al costo del cartellino. Io ho avuto la suggestione di coinvolgere oggi chi gestisce una pagina social molto attiva che si occupa non solo di Fiorentina ma di calcio a 360 gradi. Vedo il pollice dalla regia, quindi ce l'abbiamo, lo saluto e lo ringrazio. Claudio Ruggeri di Calcio Totale, ciao, buon pomeriggio, buona domenica e bentrovato.
3: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
2: Io vi ho disturbati perché in realtà mi è capitato sott'occhio un vostro post relativo al nuovo presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso e al bagno di folla che poi l'ha accolto venerdì. Noi l'abbiamo detto, c'era stato modo di vederlo in occasione della messa in onore di suo padre Rocco celebrata in Duomo a Firenze, e poi è tornato negli scorsi giorni per prendere parte anche ai festeggiamenti del centenario. È stato accolto dai tifosi nel nome dell'entusiasmo per la Fiorentina che sta costruendo, e quindi vi chiedo un po' da fuori come avete percepito questa nuova figura del calcio italiano.
3: Guarda, innanzitutto ci ha fatto segno vedere soprattutto la genuinità di questo del presidente, e ti racconto anche un aneddoto. Quando abbiamo fatto quel post, che viste poi anche io, l'ho visto anche di voce della Fiorentina, lui non solo l'ha ripostato sulle sue storie, poi ci ha ringraziati personalmente sulla pagina, ci ha scritto in privato ringraziando di quello che abbiamo fatto. Ora, tieni presente che raramente un personaggio, stiamo parlando del presidente della Fiorentina, non l'ultimo dei presidenti, che ti scrive in maniera molto, veramente molto gentile, molto apprezzabile, e ti parla con una semplicità unica, siamo rimasti molto sorpresi. Lo abbiamo ovviamente anche noi ringraziato per le belle parole, ma ripeto, l'occhio è balzato soprattutto sull'umanità di questo personaggio, un presidente di Serie A che sia con i tifosi ma soprattutto anche con i social che si comporta in questo modo, noi onestamente non l'abbiamo mai visto, anzi spesso ci siamo trovati con giocatori, dirigenti anche molto scoppiosi, ecco, parte di un termine, che comunque avevano risposto anche in maniera un po' piccata, invece è stato veramente molto gentile.
2: Si è fermato appunto prima della partita insieme ai tifosi, si è anche intrattenuto per qualche battuta in un video che poi trovate su Firenze Viola. Ha commentato le doti di Cristiano Ronaldo, perché poi la piazza, nel nome dell'entusiasmo, gli ha chiesto non solo Ronaldo ma anche la Champions, e lui si è prestato anche a questo, proprio a conferme, a testimonianza dell'umanità che voi stessi avete notato e avete voluto premiare. Per l'appunto, poco prima di voi abbiamo avuto in collegamento Sara Meini della RAI e abbiamo analizzato e commentato con lei le belle immagini che oggi fanno nuovamente parlare di Fiorentina, immagini relative a Mastantuono che in vacanza a Forte dei Marmi decide di giocare a pallone sul bagnasciuga insieme ad alcuni ragazzini, e voi avete parlato anche di questo, sottolineando come poi il calcio di oggi ci abbia un po' allontanato da quel calcio con cui siamo cresciuti, un calcio che sostanzialmente ci manca e che queste immagini ci fanno un po' rivivere.
3: Guarda, a noi piace mostrare questo lato del calcio, perché poi spesso si dice guarda, non ha fatto niente di eclatante, però scusate, noi parliamo di un ragazzo che ha giocato nel Real Madrid, quindi non l'ultima squadra del mondo, che è arrivato in Italia a 19 anni con tante aspettative. Sicuramente abbiamo visto anche l'accoglienza, no, della piazza, di una piazza di Firenze al suo arrivo. Lui tranquillamente gioca in spiaggia come una persona, perché poi fondamentalmente loro sono dei ragazzi, lui ha 19 anni, quindi è un ragazzo normale come tutti, però abbiamo spesso visto, no, questi giocatori che sembrano quasi delle divinità, quasi inarrivabili. Un ragazzo di 19 anni che ha giocato nel Real Madrid ci insegna un po' a dire forse dobbiamo anche un attimo stigmatizzare questo ruolo di divinità del calciatore.
2: Ed è importante anche per realtà come la vostra, che utilizzano il calcio come strumento di comunicazione social, cavalcare queste tematiche che giustamente, come voi sottolineate, stanno un po' sparendo dal calcio. Io in tal senso sono curiosa di chiedervi come è cambiata un po' la percezione della Fiorentina, visto che poi voi vi rivolgete ai tifosi di tutta la Serie A e non solo, rispetto alla passata stagione. Noi abbiamo commentato le prime settimane di mercato tra l'incredulità nostra ma anche dei tifosi delle altre piazze. Al 16 d'agosto avete la sensazione che la Fiorentina sia tornata anche solo sulla carta tra le squadre più importanti del nostro campionato?
3: Guarda, Chiara, noi la sensazione l'abbiamo avuta quando è arrivato Paradisi come dirigente, perché comunque non parliamo di un dirigente normale, parliamo di un grande dirigente, e comunque la storia parla per lui. Lì abbiamo avuto la sensazione che la famiglia Commisso, in generale Fiorentina, voleva cambiare passo. E poi abbiamo visto le prime operazioni di mercato, già quando ha preso Dragusin abbiamo iniziato a pensare. Poi, secondo me, al di là di Mastantuono, il colpo a casa secondo me è un colpo fantastico, perché su questo ragazzo c'erano diversi club. La Fiorentina ha fatto un blitz, lo ha preso. Poi abbiamo visto anche Mastantuono, Pellegrino
2: era con la cessione di Piccoli, tra l'altro, dopo l'investimento della stagione passata e anche dopo il rendimento del giocatore, non era affatto semplice.
3: Non era semplice tutta questa operazione, e secondo me il mercato della Fiorentina è ancora mettita. Però anche l'acquisto di João Mario, che secondo noi è molto sottovalutato, ma per le caratteristiche poi del gioco che ha Grosso, anche Grosso un allenatore, comunque un bel allenatore che viene da esperienze importanti, e tutti questi piccoli pezzi di puzzle uniti insieme ci ha fatto pensare, ci fa pensare che comunque sarà un'altra musica, soprattutto rispetto poi a quello che è successo lo scorso anno con tutti gli scontri del caso dei tifosi di Fiorentina. Però si vede e si sente che stiamo parlando di un'altra squadra, di un altro entusiasmo.
2: Infatti a me ha impressionato non solo il numero di like sui vostri post, che comunque sono la quotidianità, ma anche a livello di interazioni, vedere proprio una forma di rispetto differente nei confronti di questa Fiorentina che, grazie a Fabio Paratici, sta tornando a provare a dire la sua, perché poi noi lo ripetiamo, commentiamo quelle che sono le volontà della società attraverso le scelte di mercato in entrata e in uscita, poi c'è il campo che in un certo senso può premiare o può anche frenare questo tipo di entusiasmo. Noi siamo un po' scaramantici, soprattutto quando si parla di obiettivi, ma voi che siete esterni, chiedo ovviamente al netto anche dei restanti 15 giorni di mercato e di quello che potrà succedere, soprattutto considerando Moise Kean e il peso specifico all'interno della rosa, voi vi siete già fatti un'idea di quello che è il potenziale della Fiorentina di quest'anno, avendo solo campionato e Coppa Italia?
3: Guarda, tu hai detto bene, c'è la situazione di Moise Kean da monitorare, ma ripeto, prima ho fatto il nome di Pellegrino, sì. Chi ha visto lo scorso anno in un Parma che comunque aveva un gioco non offensivo, Pellegrino è stato il totem centrale, non faceva solo il centravanti per fare il gol, lui ripuliva le azioni, portava in alto la squadra. In un gioco offensivo come quello di Grosso, secondo noi Pellegrino può fare molto bene, tra l'altro ha 24 anni. E considerando anche come è stato lo scorso anno il cammino del Como, anche io credo che la Fiorentina comunque in Europa ci possa stare tranquillamente. Poi sai, Champions League deve anche accadere quello che può successo lo scorso anno con il Como, no? Loro hanno fatto bene, le cosiddette big poi hanno completamente rallentato, addirittura si sono suicidate sportivamente parlando, sì, come il Milan all'ultima giornata. Per una Fiorentina, ripeto, è proprio l'aria, tu hai detto bene, quando parliamo di paratici della Fiorentina c'è proprio un'aria che si respira completamente diversa, ma arriva perché comunque ci sono stati dei colpi veramente importanti. Noi spesso giochiamo anche sulla formazione tipo della Fiorentina, e non ci dimentichiamo che c'è anche Gudmundsson, che lo scorso anno è stato sicuramente oggetto misterioso, ma Fabio Grosso su quei tipi di giocatori ha sempre fatto il suo lavoro, ha fatto bene, quindi potrebbe essere anche quello una specie di upgrade.
2: E quindi staremo a vedere, perché noi, come detto, da un lato siamo frenati. L'estate scorsa, con l'arrivo di Stefano Pioli e alcune sue dichiarazioni, ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo e abbiamo sbattuto poi il muso contro una realtà disarmante che ci ha portato a lottare per la salvezza per gran parte della stagione. Avevamo bisogno di ritrovare questo entusiasmo anche in virtù poi dei festeggiamenti del centenario che avverranno a partire dalla data del 29 di agosto, ma si fa fatica a tenere i piedi per terra proprio perché, come sottolineato anche da voi, si intravede un modus operandi differente e c'è la sensazione che questa Fiorentina possa comunque far divertire. Io, Claudio, ti ringrazio, vi saluto, ovviamente ricordo anche a tutti i nostri ascoltatori di seguirvi sui social con Calcio Totale, anche perché vi occupate di tutto e di Fiorentina, e soprattutto perché siete riusciti a farvi apprezzare dal nuovo presidente che sta lentamente convincendo anche la parte più scettica della piazza a dargli una possibilità. Grazie ancora e a presto e buon lavoro.
3: Buon lavoro.
2: E come detto, appunto, di Fiorentina iniziano a parlare anche le altre, tra chi da un lato è infastidito da questo tipo di attenzione non solo per motivi scaramantici, chi invece è solito lamentare una sorta di snobismo nei confronti della viola. Ancora un po' di messaggi, saluto Armando che mi scrive bentornata e sono contenta anch'io di ritrovarlo. Poi Marco, il moviolista, ci scrive: come il tuono che dovrebbe scaricare acqua in questa estate pazzesca, aspettiamo una vendita eccellente da parte di Paratici, arriverà? E poi aggiunge: hai forse capito la strategia di Paratici su Moise Kean? E io ho capito sostanzialmente che la Fiorentina è disposta anche ad accontentare il calciatore indipendentemente da quelle che possono essere le sue volontà, ma la Fiorentina non è certo disposta a accettare offerte che non siano in linea con quello che reputa essere il valore del calciatore, considerando il peso specifico ma anche le difficoltà nel sostituire un giocatore come Moise Kean, a maggior ragione a 15 giorni dalla chiusura del mercato. Però, come ho detto, nel momento in cui c'è stata comunicata l'incedibilità di Moise Kean, io più che altro mi sono chiesta se potesse arrivare nella restante parte di mercato l'offerta in grado di mettere in difficoltà la dirigenza. A tal proposito Alessio dice: è vero che è scaduta la clausola, ma se fossi nei nostri dirigenti io chiederei comunque 62 milioni. Io capisco assolutamente la valutazione di Alessio, è che non sono arrivate offerte nemmeno l'anno passato nei 15 giorni di validità della clausola, anno in cui Moise Kean ha comunque fatto la differenza non solo per la Fiorentina portandola anche al record dei 65 punti, ma ha fatto la differenza all'interno del campionato. Difficilmente dopo una stagione come questa era ipotizzabile che arrivasse, però sono d'accordo con lui nel ribadire quanto la Fiorentina debba comunque pretendere per una cessione del genere a così pochi giorni dalla chiusura del mercato. Chiedo a Marco Tonelli di farci ascoltare anche un messaggio audio e poi ascoltiamo insieme le parole di Grosso.
4: Buongiorno, Maurizio da Toronto.
2: Wow.
4: Cari amici, beh, per aver vinto 4-1 la prima partita ufficiale, dai messaggi che sento non capisco tutto questo pessimismo. Va bene, bisogna stare coi piedi per terra, tutto quello che volete, però godiamoci almeno le vittorie, cioè io questo voglio dire. Per quanto riguarda Leao, secondo me è bene che non lo prendono, perché porterebbe più guai che gol in campo, questo è il mio modesto parere. E su Grosso lasciamolo lavorare, che insomma abbiamo avuto Italiano che ha fatto benissimo, Palladino lo stesso, cioè ora perché Grosso dovrebbe fare male con questo squadrone? Poi un abbraccio, vi ascolto sempre dal Canada, ciao.
2: E ringraziamo Maurizio non solo per la fedeltà nell'ascolto di Radio Firenze Viola, ma anche per il suo messaggio. Io sono d'accordo, possiamo comunque gradire anche una prestazione e farci contagiare dall'entusiasmo senza poi necessariamente oltrepassare la linea di confine tra la capacità di in un certo senso riconoscere i segnali positivi che il campo con tutte le postille del caso ci ha dato e quell'ottimismo quasi sfrenato che porta a chiedersi se la Fiorentina possa vincere lo scudetto già nel corso di questa stagione. Per il resto mi dispiace se ha percepito pessimismo e scetticismo da parte anche dei messaggi, perché poi sappiamo bene come Firenze per tradizione abbia un po' questa tendenza. Ad esempio Pierpaolo ci scrive: giudizi troppo entusiasti o troppo negativi, aspettiamo la fine del mercato ma soprattutto 3 o 4 partite di campionato prima di giudicare. Io sono d'accordo con lui, l'equilibrio poi nelle analisi deve tener conto di tanti fattori, questo non vuol dire che non ci si possa far contagiare dalla voglia ad esempio di andare a Peretola ad aspettare un giocatore come Mastantuono, dalla voglia comunque di festeggiare il risultato di venerdì. Come detto, ci mancano ancora alcune parole di Fabio Grosso al termine della gara di venerdì finita per 4-1 ai danni del Benevento, quindi li ascoltiamo insieme.
5: Le chiedo che valutazione dà della partita di Gudmundsson, mister, e se si augura che possa essere un giocatore che farà parte della Fiorentina 2026-2027, visto che se ne è parlato tanto anche in chiave mercato. Al volo le chiedo anche come stanno João Mario e Atta, grazie.
6: Sulla seconda sono un po' superficiale, però penso di aver sentito che, perché non ho ancora approfondito, che non sia stato niente di grave, solo scopo precauzionale entrambi, mi auguro, perché comunque sono due giocatori importanti nella nostra squadra. E Good, come ho detto prima della nostra squadra, ha alternato delle cose molto belle ad altre che lui può e deve voler fare meglio, perché comunque pretendo tanto dai giocatori che hanno qualità sotto tutti i punti di vista, sia sotto il punto di vista del gioco sia sotto il punto di vista dell'organizzazione difensiva. Quindi in certi momenti non abbiamo dato la sensazione di questo grandissimo legame che ovviamente dobbiamo cercare e trovare, e lui come tutta la squadra ovviamente ha fatto le cose belle che cercheremo di portare avanti ed altre che sicuramente deve poter migliorare.
7: Grazie. Ultime due, Misulle magistrato, vai Nicolò. Sera mister, le volevo fare una domanda invece su Sundur, perché è un giocatore del quale forse si è parlato anche meno in quest'estate, visti anche gli arrivi del mercato, ma è un giocatore che sembra avere non solo una continua crescita, ma essere decisivo anche in zona gol. Ecco, se lei lo vede, non le chiedo se lo vede come un titolare del suo centrocampo, ma un commento su quello che ha visto anche lavorando con lui quest'estate.
6: No, ho visto un giocatore che ha un grandissimo potenziale, perché ha un grande potenziale fisico, ma sta migliorando anche sotto il punto di vista tecnico. Oggi sia lui che Brescialini comunque hanno dato tanta sostanza alla nostra squadra, e soprattutto nei momenti di difficoltà sono stati molto generosi ad andare a raddoppiare quando gli avversari ci creavano le superiorità sugli esterni, quindi hanno fatto partita piena. Sono stato contento della partita che hanno fatto loro, perché ripeto, ci hanno dato quella solidità che a tratti abbiamo dato la sensazione di avere un po' meno rispetto a quando le cose le abbiamo fatte meglio.
8: Ultima.
9: Sì, il più atteso dal pubblico sicuramente era Mastantuono stasera, ha giocato una parte di partita. Che prestazione ha visto, insomma, come lo vede queste come l'ha visto stasera questo giocatore, che cosa si aspetta da lui?
6: Ma è entrato in un momento della partita che non era facile, perché comunque eravamo andati in vantaggio di tanti gol e quindi avevamo un po' allentato i giri, cosa che, come ho detto prima, non mi ha tanto entusiasmato. Però è un ragazzo che ha un potenziale grandissimo. Ovviamente l'anno scorso ha fatto un trasferimento importante, da giovanissimo ha fatto tante partite nel River Plate, che è una squadra sicuramente di primissimo livello in Argentina. Arriva dal Real Madrid, ha tutte le doti di un giocatore che può essere, può dimostrare di essere molto forte. È arrivato da poco e quindi cercheremo di capire bene qual è la situazione migliore in cui poterlo utilizzare. Però anche da lui, così come dagli altri, per me è determinante la grandissima umiltà che dobbiamo mettere all'interno di questo percorso, perché siamo orgogliosi dell'entusiasmo che abbiamo trovato, è bellissimo, però poi questo entusiasmo noi dobbiamo essere bravi a sapercelo meritare, a prescindere poi penso da come possono andare determinate partite. Però la generosità, la voglia, la determinazione di tutto il gruppo, che mi auguro presto possa riuscire a diventare una squadra, queste per me sono caratteristiche che noi dobbiamo saper portare avanti, perché sono quelle che ci permetteranno poi di tirare fuori le qualità tecniche. Questa squadra sicuramente ne ha tante, in tantissimi interpreti.
2: E queste le parole del nuovo tecnico Viola, raccolte in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia venerdì, tecnico che sta provando a farsi conoscere non solo dal punto di vista comunicativo da una piazza che l'ha accolto non con lo stesso entusiasmo con cui ha accolto determinati giocatori, ma che è sicuramente impaziente di poter capire se è all'altezza non solo di quelle che sono le ambizioni dei tifosi, ma anche dell'organico che gli sta mettendo a disposizione il direttore sportivo Fabio Paratici, direttore con cui comunque ha un ottimo rapporto e con il quale ha già lavorato in precedenza. Come detto su Firenze Viola, poi trovate tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il mercato, anche per quanto riguarda gli appuntamenti della squadra nei prossimi giorni. Come detto e come raccolto da Luciana Magistrato, già domani gli infortunati faranno rientro al Viola Park per essere valutati e quindi João Mario e Attà, che sono usciti dal campo venerdì solo per scopo precauzionale, ma dando la sensazione appunto di non essere al 100%, ma anche Mandragora, che era alle prese con il mal di schiena, e Jimenez, in modo tale da capire poi come presentarsi al meglio per la gara d'esordio del campionato lunedì 24 contro la Roma. La ripresa degli allenamenti avverrà martedì, come ci ha detto anche Sara Meini. Mastantuono rimarrà in Versilia anche nella giornata di domani, qualora qualcun altro volesse provare a incrociarlo e magari scattare una foto con lui, come poi ha fatto quell'ascoltatore che al 348-7513-933 ha voluto condividere con noi lo scatto che lo immortala insieme al giovane calciatore dal grande potenziale, dalla grande prospettiva. Ne ha parlato anche il tecnico per l'appunto in sala stampa. Ribadiamo poi come gli ultimi 15 giorni di mercato potranno comunque raccontare altro, sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda le uscite. Io vi ricordo, visto che siamo in chiusura, che le dirette di Radio Firenze Viola per oggi terminano qui, ma riprenderanno domattina a partire dalle 8 con Buongiorno Firenze e con Andrea Giannattasio. E quindi intanto vi ringrazio, ringrazio anche Marco Tonelli di là in regia per l'assistenza in queste due ore, e vi auguro buona serata anche in compagnia delle repliche. Da Chiara Bevilacqua è tutto, ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. Domenica 16 agosto, quasi le Idi di agosto, 14:04 sul cronometro. Francesco, benvenuti in studio. Marco Tonelli in regia, standing ovation da parte di tutti i presenti. Gli applausi dello stesso Tonelli, contiamo uno. In due ore chissà a quale cifra arriveremo. A proposito dei numeri, diamo anche i numeri: 348-7513-933-055-77-111-71. Li diamo in quanto coordinate per far parte della nostra trasmissione, ma li diamo anche in senso metaforico, perché comunque in queste due ore ci sarà tempo anche per qualche guizzo originale lungo tutto il fronte d'attacco. Ovviamente sapete, quando c'è il sottoscritto in studio c'è anche tempo e modo di parlare delle mappe di calore, delle statistiche avanzate, quindi sbizzarritevi oggi più che mai per tornare su Fiorentina Benevento 4-1, perché in queste 24 ore abbondantissime devo dire che ne ho lette e sentite veramente di ogni, e ve lo dico subito, sono anche rimasto particolarmente deluso da alcune considerazioni che sono state fatte, quindi sarebbe interessante magari nelle prossime copertine estrapolare uno dei passaggi della conferenza stampa di Grosso pre-Coppa Italia, quando dice: equilibrio è una parola che mi piace tantissimo. Ecco, questa piazza continua a non avere grande dimestichezza con l'equilibrio, e quindi spero che oggi, magari con un po' di distacco orario rispetto alla partita, ci possa essere tempo e modo di tornare sulla stessa con un po' più di serenità, un po' più di lucidità, tanto nel bene quanto nel meno bene, perché ci sono stati aspetti positivi, aspetti negativi, come in ogni squadra e come in ogni sport a, in questo caso, 8 giorni dall'inizio del campionato. Però devo dire che in tutto questo c'è una conferma, devo dire, per come intendo io il calcio, anche abbastanza deludente. Saluto Paolo, saluto Ale, tra poco leggo anche i vostri messaggi, però faremo anche un po' di ping pong tra calcio giocato e calcio mercato, anche perché c'è una domanda che resta in sospeso. Io so la risposta, ma voglio che condivida anche lui stesso la risposta con tutti gli ascoltatori. Aveva promesso la sua presenza allo Stadio Franchi per Fiorentina Benevento, e quindi il re della trattativa beffa Niccolò Ceccarini: quanti minuti è rimasto all'interno del Franchi dal fischio d'inizio della gara di Coppa Italia? Ciao direttore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio anche agli ascoltatori, buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Eh no, direttore, aspetti un attimo, c'è qualcosa che... ripristiniamo il collegamento, questo per ricordare i tempi di un collegamento con Gianluca Nani, visto che eravamo tutti e tre presenti, ovvero vero, io, benvenuti, e Tonelli. Con Tonelli che ha sempre negato l'impossibilità di aver creato una situazione, uno spazio-tempo, secondo me era una sorta di buco nero temporale in cui Gianluca Nani è apparso due volte, salutando due volte mentre lo stavamo intervistando. Queste sono cose che sono successe a stadio aperto e che probabilmente ben ve lo succederanno mai più, perché lì si è creato probabilmente un precedente che anche gli astronomi non sono riusciti a svelare. Detto questo, sono rimasto per tutto il primo tempo e ti devo segnalare che la cosa più interessante del primo tempo è il tuo ventilatorino, che devo dirti la verità, eri stato preso in giro per l'acquisizione del ventilatorino, soprattutto da Niccolò Righi che aveva la tua sinistra, e poi alla fine Niccolò Righi bagno di sudore, e Francesco Benvenuti sembrava di essere, diciamo, quando tirava la tramontana o la bora a Trieste, quindi
2: nulla
3: sopravviveva, Righi crollato invece mestamente a terra.
2: Questa è la prima esclusiva.
3: 45 minuti ben di qualità accanto a te, tra l'altro.
2: Sì, una mezz'oretta accanto a me, è vero, qualcosa meno, forse un ventello fatto bene, con Cecca, che poi ovviamente questo lo posso dire anche agli ascoltatori, io ero lì a prendere appunti, a segnarmi i movimenti, e invece Nick, avevi questa tendenza, diciamo, a notare altro, cioè la tua capacità di rimanere connesso e collegato al calcio giocato, devo dire che ho ritestato con mano e anche con gli occhi, evidentemente, si conferma molto bassa, caro direttore. Cioè,
3: allora, se c'ho da fare una radiocronaca diventa altissima.
2: Beh, certo,
3: se devo venire lì, eccetera, è tutto un nero verdi, siamo forti, siamo grandi e tutto così. poi, però una cosa l'ho notata, sì, che mi è piaciuta molto, sì, della Fiorentina. Mi piace questo ventaglio in 35-40 metri di tutta la squadra, che nessuno, secondo me, ha, mi dispiace dirlo, ma nessuno lo ha evidenziato nella cronaca, a parte forse pochissimi isolati cronisti, cioè che la Fiorentina rispetto al passato, tra il centravanti e l'ultimo dei difensori di solito c'erano dai 15 ai 20 chilometri, cioè c'era praticamente una Fiorentina di lunghezza siderale, che invece, siccome tutti vanno a dire ma non si è visto il gioco, non si è, io però ho visto qualcosa di diverso, cioè una grossa quadratura dal punto di vista tattico, nel senso che ordine, squadra molto corta fra i reparti, cosa che secondo me è fondamentale nel calcio di oggi, una intensità discreta nel momento in cui c'era da contrastare il portatore di palla avversario, soprattutto sull'azione di ripartenza del Benevento. Poi se mi dici ho visto grandi trame di gioco, ti rispondo di no, però io questo, visto che io naturalmente, come dicevi giustamente te, non stavo molto concentrato sulle azioni, però guardavo i movimenti e ho notato questo, cioè a un certo punto c'era difesa, centrocampo e attacco molto vicine tra di loro, quindi anche fare una densità così poi per gli altri diventa difficile anche ripartire o trovare delle verticalizzazioni. E poi mi è piaciuto molto questa linea Dragusin Ranieri, che si vede proprio che è proprio una bella linea, cioè secondo me sono due giocatori che si completano in maniera ottima, e quindi queste due cose, ecco, ho notato, e ti devo dire, ho notato anche le corse di Gudmundsson, credo si fossero due anni che non corresse come ha corso col Benevento.
2: Allora guarda, io poi ovviamente ho tante domande personali ma anche degli ascoltatori di mercato da inoltrarti, approfitto di questo incipit sul calcio giocato per leggere il messaggio di Paolo d'Arezzo, che ripensando alla partita di Coppa Italia dice: giocatori ottimi, impegnati, tecnicamente bravi, dice lui, ma anche la mancanza di una tattica di gioco adeguata al loro livello e a livello internazionale. Secondo lui la partita ricalca quella di Palladino e dei suoi successori, è un allenatore che costa poco, ma speriamo che oltre a preparare bene ciascun ragazzo sappia con l'aiuto di Paratici e delle sue conoscenze modernizzare il gioco di squadra. Ora io cercherò di dirlo col massimo del rispetto per il parere di Paolo, ma io sono sempre molto scettico nel leggere questi messaggi, perché verrebbe anche da chiedermi, ma questa vostra convinzione, queste similitudini presunte che voi vedete tra il gioco di Palladino e il gioco di Grosso, da cosa arrivano? Cioè, avete studiato qualcosa in particolare del gioco di Palladino e del gioco di Grosso al punto da dire e da scrivere un editoriale come quello che ha fatto Paolo per la prima partita dell'anno, che arriva il 14 agosto contro una squadra di Serie B, non dell'eccellenza piemontese, quindi una squadra di tutto rispetto, con un allenatore che ha già dimostrato, Floro Flores, di essere particolarmente intrigante, quindi un pacchetto completo, perché poi c'è un dirigente esperto come Carli, una proprietà solidissima come quella di Oreste Vigorito, quindi una gara assolutamente probante, che arriva il 14 agosto, finita 4-1, e non riusciamo ad avere una mentalità che sia una via di mezzo tra l'esaltarsi e pensare che questa squadra con 9, 10 o magari addirittura arriveremo anche a 11 e 12 nuovi volti dal mercato da un lato possa essere da Champions League, e dall'altro lato iniziare a dire questa squadra gioca come se non addirittura peggio della Fiorentina di Palladino, ha delle trame di gioco prevedibili, ha avuto meno del 40% del possesso palla col Benevento, Grosso è l'anello debole. Io, perdonatemi, in questi due estremi non voglio abitarci, non voglio prendere diritto di cittadinanza né dall'uno né dall'altra parte, proviamo a occupare i grigi, proviamo a infilarci un attimo nelle vie di mezzo, perché secondo me chi inizia a metà agosto a fare un tipo di pensiero così opposto non fa bene alla discussione quotidiana, e che deve esserci, sulla Fiorentina, perché vive solo per assunti, per prese di posizione. Tutto questo, ripeto, dopo 90 minuti. Si accusa Grosso di non essere coraggioso perché non fa giocare insieme Fagioli e Ulai, si continua a citare questa Fiorentina di Montella come un mantra, come fosse il riferimento, quando chi lo fa secondo me non si rende neanche conto delle differenze che ci sono tra quella Fiorentina, quel momento storico, e questa Fiorentina. E chiudo dicendo che non vi rendete conto di quanto sia difficile per un allenatore nuovo trasformare un gruppo in una squadra, e siccome non ve ne rendete, non ce ne rendiamo conto, conto, non possiamo mettere sul piatto giudizi universali, come cantava Samuele Bersani, in questo caso il 16 agosto. Ci si può confrontare, se ne discute, se ne parla, anche a me ci sono stati tanti aspetti che non mi sono piaciuti, ma prima di dire siamo alle solite, questa squadra gioca da Serie B, da Serie C, non sta al passo coi tempi, ha un atteggiamento rinunciatario, perdonatemi, io faccio fatica a fare un discorso del genere a novembre, figuriamoci ad agosto quando partite di campionato giocate, leggo zero. Detto questo, torniamo al mercato, Nick. Pippotto del Benve, questo ci stava bene in onore dei vecchi tempi di
3: nero verdi,
2: sì, ecco, anche se in realtà non era proprio quei tempi, dai, no?
3: All'epoca non c'erano i nero verdi,
2: no, è vero,
3: siamo forti, siamo grandi.
2: Allora guarda, ti leggo la domanda di, che poi in realtà credo siano due perché è un messaggio lungo, sì, allora la domanda, anzi le domande di Riccardo dal Lungarno.
3: Ai, Ferruccio da Verrazzano, importante,
2: Occhio, perché poi dal Lungarno si fanno domande interessanti di mercato.
3: Sarebbe importante però spiegare quale tipo di Lungarno,
2: però era rimasto generico, magari ci risponderà con
3: non è un bel gesto questo, non è una bella cosa.
2: Allora, le due domande sono: domanda numero uno, Cecca, ma secondo te cercano davvero un terzino sinistro, considerando che c'è già Valdepeñas e a novembre rientra Parisi? Non rischia di essere un acquisto inutile?
3: Allora, se lo cercano, lo cercano, come ho detto tante altre volte, una soluzione, diciamo, di un giocatore che può dare una mano ma che non sia una spesa importante, sia semplicemente un giocatore che può dare un aiuto in quel settore. Io credo che le priorità oggi siano nuovamente cambiati, cioè, se prima erano l'esterno d'attacco, il centrocampista e l'esterno sinistro, secondo me adesso, se possono fare qualcosa e devono fare qualcosa, necessariamente all'esterno d'attacco, perché la Fiorentina non ha in realtà in rosa un esterno d'attacco forte in grado di fare la differenza, e questa è oggi la priorità. Poi c'è il centrocampista, e se poi magari dovesse avanzare

0: valutando questa opzione, ecco, come sta valutando l'opzione Romagnoli, per esempio, no? Che è un altro giocatore che è poi saltato il suo trasferimento in Arabia, dove anche doveva andare, e che quindi magari può diventare un'occasione all'ultimo tuffo da mettere dentro la rosa. Ecco, però fondamentalmente Lang, la posizione del Napoli mi sembra questa.
1: E poi la seconda domanda, sempre di Riccardo da Lungarno, è: ma se domani è tempo brutto, quando viene recuperata la motorinata per Sassuolo?
0: Ma guarda, il problema è che io ero qui, guarda, si stava parlando con questi ragazzi con lo striscione, il Chitto Grassi era presente, Nero Verdi Forever, quindi ci sa anche tutti questi striscioni a portare, quindi insomma, sai, si sono fatti un po' così pitturate alla buona, ecco, noi non siamo dei professionisti, noi voglio dire così.
1: Ma se piove, Verdi, Nick, dovete portarveli dietro in motorino, diventa un disastro.
0: Sì, esatto, diventa un disastro.
1: Che si fa? Si rimanda?
0: Ora vediamo, perché comunque, sai, questo derby ci si sentiva.
1: Voglio dire, la prima in campionato bisogna aspettare addirittura il 29 agosto, ce la fai a resistere 12 giorni?
0: Perché poi si gioca in trasferta la prima, quindi ha ragione, è dura. Però
1: per te sarà un derby, tra l'altro, perché 23 agosto ti segnalo Giuntolone contro i Neroverdi, quindi siamo già al primo derby dell'anno.
0: Capito, si chiede una partita molto sentita per il Cecca, e ora andare fino a Atalanta è un po' lunga con lo scooter.
1: Atalanta Bergamasca City, ricordiamo.
0: Sì, esatto, per andare fino a Atalanta era un po' complicato con lo scooter, invece sta la partita interna, ci stava e quindi ci piaceva la prima farla via. Però vediamo, dai, magari se non c'è, voglio dire, una tromba d'aria oppure non arriva il tifone, quello lì che c'è negli Stati Uniti, si potrebbe anche tentare di provare. Tanto ascolta, la partenza è le 14:30. Perché come ho stabilito anche con gli altri, Dimitri Conti prenderà parte, Niccolò Santi naturalmente vengono tutti, no? Questo è un appuntamento con la storia, quindi a parte quelli con tipo Pietro che non ci vuol venire,
1: io voglio esserci, Nick, guarda,
0: no,
1: che
0: lo so, infatti c'è qualcuno che viene anche volentieri,
1: io sono silente, ma sono a fianco del Sassuolo da quando c'era Fariolone mio a fare il vice di De Zerbi,
0: poi tra l'altro bisogna farti alle 2:30, perché bisogna arrivare a Sasso Marconi prima delle 4, perché poi c'è da fare Nick e Nick,
1: giusto.
0: E allora lì ho guardato, ho chiamato l'area di servizio, dice: ma c'è posto lì, c'è segnale per poter fare, dice la team funziona, allora io ho la team, quindi si deve fare Nick e Nick lì e poi si va verso, si arriverà, cioè il rischio è arrivare alle 6:30 precise,
1: però questo potrebbe essere un bel rischio però da correre, Nick.
0: Però come tu ben sai, parcheggiare davanti al Mapei non sarà mai un problema,
1: vero.
0: E poi ci sono tutti questi lucchetti da sistemare, quindi c'ho da lucchettare 28.400 motorini, quindi si potrà perdere tempo su quello, però la motorinata nel caso la rifaremo, ora vediamo, cioè se a settembre ancora, se dovessimo rimandarla, se a settembre il tempo è ancora buono si rifà, però, e se no si fa l'ultima di campionato a maggio senza problemi, ecco.
1: Allora rispondo a un paio di domande io, poi ce ne sono altre di mercato. Allora, Pier da Bologna dice che Noalang è extracomunitario. Sono due errori in questa considerazione, Pier. Numero uno, fino a prova contraria Noalang, essendo olandese, non credo che l'Olanda abbia lasciato né l'Unione Europea né l'Europa in senso lato, a sorpresa. E numero due, essendo tesserato per una squadra attualmente italiana, in Serie A, italiana, fino a prova contraria il Napoli è in Serie A, la regola che limita due acquisti di extracomunitari è riferita solo e soltanto all'estero, quindi Noalang ha due condizioni su due per poter arrivare serenamente alla Fiorentina, come è successo per Matteo Pellegrino. Torniamo ai messaggi. Luca dice: per me sarebbe intelligente cedere Fagioli e con quei soldi prendere Frendrup, lui in mezzo con Ulai a destra e Atta a sinistra sarebbe notevolmente più produttivo di quello di venerdì e comunque equilibrato, con Dur ottima alternativa visti i 5 cambi. Ora, Frendrup, sai benissimo, Nick, che è nella scuderia Benve da almeno 2 anni, forse anche 3, quindi posso iniziare a considerarlo veramente, visto che tanti ascoltatori ne parlano, un obiettivo della Fiorentina, o è più una suggestione in questo momento?
0: Ma io ho capito che loro, tutto sommato, ancora Torsved va tenuto presente, non è che si può prendere e mollare Torsved come se non avesse più nessuna possibilità di arrivare alla Fiorentina. Torsved è ancora un giocatore che sta lì in stand-by, ma visto il grande stand-by stanno facendo delle valutazioni anche su un mediano di copertura con caratteristiche un po' diverse, e quindi io non lo so se è Frendrup o qualcun altro. Mi hanno detto che c'è in valutazione anche un altro paio di giocatori, quindi stiamo anche a vedere e a capire quello che può succedere. Mi sembra che comunque un centrocampista lo voglia Grosso, l'ha già fatto chiaramente intendere nella conferenza stampa pre Benevento.

0: E ora bisognerà capire, io sono molto più affascinato dal discorso dell'esterno d'attacco. Perché sono curioso,
1: vedi,
0: di
1: proprio
0: vedere...
1: diversi, Nick. Io invece sono tutto un fremito sulla vicenda centrocampo, vedi?
0: No, perché l'esterno d'attacco è determinante. Cioè, secondo me il centrocampo della Fiorentina io non lo vedo in completo da dire ora come si fa, perché c'ha talmente tante soluzioni, 5-6 giocatori tranquillamente validi, quindi non la vedo la problematica vera. Magari posso provare a pensare a uno specifico ruolo all'interno del centrocampo da coprire con più attenzione, ma per quanto riguarda l'attacco lì non si può proprio sbagliare il colpo davanti, perché la Fiorentina un esterno forte lo deve talmente prendere e lo deve prendere anche parecchio bravo, perché lì davanti secondo me c'è una necessità assoluta, non si può prescindere, ecco, da un giocatore forte là davanti, perché sarebbe come un po' sciupare tutto quello che di buono è stato fatto finora, ecco.
1: Allora, se Tonelli è d'accordo, io ascolterei. Facciamo 3 WhatsApp audio, Tonellino. Proprio andiamoci giù belli pesanti. Dai, 3.
2: L'allenatore della Fiorentina gli avrei detto: loro hanno una partita in più sulle gambe. Voi preoccupatevi di rimanere compatti, ordinati, che tanto prima o poi il gol arriva. Non c'è bisogno di andare a prendere gli altri, non c'è bisogno di nulla, perché tanto prima o poi il gol lo facciamo. Io gli avrei detto così. Poi non lo so perché gli ha detto grosso, ma credo che non sia andato tanto lontano.
3: Niccolò Ceccarini, direttore di tutto mercato neroverdi motorinata, appunto, Sassuolo.
1: bella, un ottimo Flavione dalla Svezia. Fabius da Via dell'Oriuolo dice: con questi neroverdi ci ha bello e divertito, Nick. Ora appena arbitro la tua figliola la prossima stagione le do subito un cartellino giallo così impari. E si scherza, dice.
0: Però io naturalmente, come voi sapete, ho un altro obiettivo. Dopo per far vincere lo scudetto a Sassuolo femminile, dopo quello primavera, c'è anche il Sassuolo volley che porterò ai Serie A1 maschile e maschile femminile. Ecco, cioè, quindi il nostro obiettivo è molto ampio. È una sorta di polisportiva, questa del Sassuolo. Sta diventando una cosa allargata. Ci manca solo il pattinaggio, l'hockey e poi abbiamo tutto.
1: Allora, bella chiamata di Luca dai Castelli Romani, perché dice: questo è un giocatore che mi piace tantissimo. João Palinha dice: è saltato dal Bayern Monaco all'Aston Villa. Piace molto a Paratici, che l'ha avuto al Tottenham. Controlla, Nick, ti risulta? Sarebbe il mediano perfetto per giocare davanti alla difesa. Portoghese, classe 95 e via discorrendo.
0: Bisognerebbe vedere Super Benve quanto ci chiedono, è tutto lì, perché bisogna vedere anche il budget, in quanto l'operazione era stata definita, io non l'ho seguito, per cui non so quanti soldi era finita questa operazione, cioè come era andata a finire, perché se ci sono tanti milioni di euro in ballo non se ne parla. Se poi può diventare un vecchio prestito oneroso con diritto di riscatto, può essere sicuramente una buona soluzione.
1: Ora ti guardo anche la valutazione delle parti. Allora, leggo dal sito che dirige lo stesso Niccolò Ceccarini, cioè Tutto Mercato Web.
0: Io non conosco, ovviamente.
1: Conosci, stava Sandir. 30 milioni di euro è la valutazione che fa il Bayern di Palinha, che ripeto è un classe 95, quindi vorrebbe dire spendere tanti milioni quanti anni del giocatore. Ecco,
0: direi che non è il caso.
1: Ecco sì. Giocatore che mi piace tantissimo, però 30 milioni, parliamone. Allora, Alex scrive: mi aspettavo e aspetto che con i tanti piedi buoni si velocizzi maggiormente il gioco a 1 o 2 tocchi, magari accadrà. Però ragazzi, io voglio insistere su questo fino a risultare ancora più antipatico. Mi spiegate con quali aspettative siete andati o allo stadio o a vedere la partita in televisione o a seguirla su Radio Firenze Viola il 14 agosto con un numero così significativo di nuovi volti? Peraltro io ho trovato una scelta molto intelligente, quella di Grosso, nel schierare un 11 con 7 giocatori dell'anno scorso. Poi il caso ha voluto che 4 gol su 4 siano arrivati da giocatori che c'erano anche l'anno scorso, ma l'ho trovato una scelta molto logica, e non logica nel senso di prudente, non coraggiosa, tutti questi aggettivi fastidiosissimi che sento a più riprese e che invitano lo stesso Grosso a essere coraggioso. Ma coraggioso di cosa? Cioè, qui, ripeto, Grosso sta cercando di trasformare un gruppo di nuovi giocatori in una squadra, un processo che richiede tanto tempo. Se dall'alto dell'entusiasmo che giustamente vivete in questo momento per i Mastantuono, gli Attà, gli Ulai, voi vi aspettate che un processo chimico, tra virgolette, applicato al calcio non porti con sé un po' di tempo? Rimarrete frustrati con la Roma, col Frosinone, poi non mi ricordo chi c'è, il Torino, poi alla quinta credo ci sia il Napoli, quella prima il Venezia. Serve non tanto l'attenzione in questo momento alla qualità e all'estetica del gioco, quanto a capire quanto tempo sarà necessario per Grosso per trasformare il gruppo in squadre, quindi per i giocatori per conoscersi reciprocamente, perché è stata una scelta prudente, secondo me intelligente, quella di dire riparto da un blocco molto significativo di giocatori dell'anno scorso, ma poi sappiamo benissimo che nella nuova Fiorentina potrebbero esserci 8, magari anche 9 undicesimi della formazione tipo titolare, figli del mercato estivo.
0: Io, guarda, Benve, vai, aggiungo solo una piccola cosa su quello che hai detto te, che io sai che condivido quasi sempre al 100%, e sono perfettamente d'accordo, e non a metà, come avrebbe detto qualcun altro, su questo tuo ragionamento. Ci aggiungo un elemento: il gioco e soprattutto la Fiorentina di Grosso, amici all'ascolto, va giudicato dopo la 10ª partita ufficiale. 10ª partita ufficiale vuol dire 10ª partita no con gli amichevoli. Certo. 10ª partita ufficiale, ovvero ora c'è stata la prima, ce ne saranno forse un'altra di Coppa Italia e altre 8 di campionato. Dopodiché si fa il primo giudizio su Grosso. Prima si parla del nothing.
1: Aggiungo Ale dal Casentino che dice: ciao Benve, interessante il bello il tuo pezzo su João Mario. Tra l'altro siamo a fare anche un po' di autopromozione, lo trovate in due versioni su firenzeviola.it, trovate l'intervista a João Pereira, che è stato tra le altre cose allenatore nelle giovanili del Porto di João Mario, mentre su Tutto Mercato Web, sito diretto dallo stesso Niccolò Ceccarini, trovate una versione estesa in cui l'ex allenatore del Casapia parla della sua carriera e la sua storia al Porto, della sua, tra l'altro un allenatore giovanissimo, perché è un mio coetaneo, quindi per essere allenatore è un classe 92, giovanissimo, ma ha già tanti anni di carriera alle spalle, e racconta un po' anche di quello che è il calcio portoghese. Risposte molto molto interessanti, quindi la trovate su Tutto Mercato Web o appunto su Firenze Viola.
0: Vabbè, io, se ben mi posso permettere, ottima intervista, però quella al CT della Groenlandia è inarrivabile.
1: Lo so.
0: Ricordiamocelo, che poi voglio dire, qui si parla João Mario, tutta questa cosa qui, sì, va bene, ma il CT della Groenlandia un po' come andare a intervistare il primo allenatore del Cecca, voglio dire, nelle giovanili dell'Albor Grassia, questa è tanta roba, ecco.
1: Morten Rutkier, ricordiamocelo, CT della Groenlandia da ormai più di 6 anni, quindi
0: ora bisognerà far partire anche la nuova bambola. Ora, quando si esaurirà nero verdi, siamo grandi, siamo forti, si fa partire quella, la Groenlandia deve entrare nelle qualificazioni mondiali.
1: Sono d'accordo, Nick, questa è una battaglia che mi vede già in pole position.
0: Esatto, col Grassina, cioè Grassina e Groenlandia non possono non prendere parte alle qualificazioni mondiali.
1: Allora, altre domande per Nick. Ce ne sono tante sul campo, quindi intanto leggo queste. Frendrup è più utile di Torsved, copre di più, la sua presenza obbligherebbe il conservativo Grosso a far giocare Ulai e Attà nei loro ruoli. Certo, comunque ora
0: ma lo potrà decidere l'allenatore centrocampista che gli serve, oppure si deve stabilire noi il centrocampista? No, perché è curioso questo fatto, cioè, fatemelo dire all'allenatore, ma se lui volesse Torsved invece che, ne so, di Pirlo, poi uno può anche discutere sulla scelta, ma se lui vuole quello, voglio dire, sarà un problema dell'allenatore, cioè non è che dobbiamo sceglierlo noi, no?
1: L'allenatore, no, ma poi, per lui. Guarda Nick, mi sembra veramente, cioè, lo dico a Luca ma lo dico a tutti, mi sembra veramente bizzarro, e guarda, su questo mi prendo anche un po', diciamo, la responsabilità, nel senso che secondo me anche molti tra i nostri colleghi hanno generato queste aspettative errate, considerando fin da subito idoneo una squadra con Fagioli, Ulai, Attà, Mastantuono, Ken e Gudmundsson o un altro esterno, tutti insieme contemporaneamente e appassionatamente. E siccome Grosso legittimamente non vede Ulai e Fagioli insieme, ma li considera l'uno l'alternativa dell'altro, allora diventa per Luca conservativo, per l'altro prudente, poco coraggioso. Tutto questo quando non c'è una partita di campionato in archivio. Quindi non abbiamo nessun elemento per dire sì è stato prudente, no è stato coraggioso. Io lo dico a Luca, che poi aggiunge: poi l'esterno serve e come, ma se risolvo il problema a centrocampo a costo zero, posso investire di più tipo su Bakayoko? Nick.
0: Ma sì, io non so come si possa investire a costo zero sul centrocampo, anche perché Torsved, che poteva essere l'occasione, Sassuolo continua a volere soldi, vuole ancora dei soldi, cioè ci sono due o tre giocatori che ballano in questa operazione, che però non è mai decollata, perché comunque Sassuolo ha sempre detto mettiamo i soldi, mettete anche sul piatto la bilancia dei soldi, e la Fiorentina questa cosa non l'ha mai voluta fare, per cui cioè è una trattativa più potenzialmente fatta da noi che dai club, perché un club si avvicina a un altro nel momento in cui fa l'offerta, nel momento in cui sa che si può avvicinare a quel giocatore in base a determinati soldi o investimenti che si possono fare. Ma se naturalmente io sono il Sassuolo e ti dico voglio tot milioni più Fortini, tot milioni più Brescianini, tot milioni più Fabian, e io la vedo in maniera diversa, la trattativa non parte. Se poi Torsved voglia venire a giocare nella Fiorentina è un altro discorso, ma comunque sia la Fiorentina secondo me un po' di investimento sul centrocampista, cioè bisogna dare fortuna a prendere un centrocampista di livello col prezzo diritto di riscatto, oltre che bravura, perché c'è la bravura di andare a trovarlo, ma ci vorrà anche un po' di fortuna a pescarlo con determinate condizioni, che peraltro non sono da escludere, visto che ora comincia il periodo più pericoloso per il Cecca, ovvero quello del calcio giocato. Abbiamo due ragioni: il calcio giocato porta insoddisfazioni, porta nervosismi, uno che pensa di essere titolare comincia a stare in panchina, non ci può più stare, e cominciano ad arrivare anche le occasioni di mercato.
1: E poi, come ben sa anche Nick, perché ne stavamo parlando insieme allo stesso Cecca e altri colleghi a margine della conferenza stampa di Grosso pre-Benevento, io consiglio anche di tenere d'occhio l'ultimo turno playoff delle coppe europee, soprattutto Champions e Europa League, perché squadre che magari pensano di ritrovarsi in Champions o in Europa League e si ritrovano rispettivamente in Europa League e in Conference, questo lo si saprà tra il 20 e il 27 d'agosto, possono portare al loro interno ad avere chiaramente degli scossoni oppure delle opportunità che ad oggi non sono considerabili. Ma magari appunto il 27 di agosto una squadra come può essere il Fenerbahce, che cerca disperatamente di andare e rientrare in Champions da 18 anni, viene nuovamente eliminata al playoff, stavolta dal Lione, si ritrova in Europa League, potrebbe avere l'esigenza o al proprio interno magari la richiesta di qualche giocatore di andare via. Ora ho citato
0: una squadra a caso. Io il caso Fenerbahce l'ho studiato abbastanza bene, perché mi sono voluto un attimo informare, e guarda, aspetta, vado a recuperare un messaggio che mi è arrivato proprio da un collega che mi diceva che va tenuta d'occhio perché la federazione turca quest'anno ti consente 10 stranieri over più 4 under, quindi e il Fenerbahce ne deve cedere almeno 9 di stranieri.
1: Ecco. Quindi uno, ora l'esempio Fenerbahce infatti aveva un senso per quello, una storia simile con altre sfumature, altre regole anche a quella del Chelsea, però una squadra come il Fenerbahce, che già di per sé è obbligata a cedere un tot di giocatori, se esce anche e non partecipa neanche quest'anno alla Champions, potrebbe essere ancora più acuita questa situazione in uscita, ma ci possono essere altre situazioni, quindi su questo io insomma manterrei un po' cercherei di gestire, ecco, queste ultime due settimane spiccioli di mercato, considerando anche quelle che possono essere le dinamiche ad oggi imprevedibili del calcio giocato. Nick, le ultime domande a cui ti faccio rispondere sono: forse le prestazioni di Brescianini stanno facendo dubitare la Fiorentina su Torsved? Luciano da Empoli.
0: Ma io penso che Grosso non abbia dubbi da questo punto di vista, cioè Torsved lo considererebbe un giocatore ideale, e poi è chiaro che naturalmente lui dà delle indicazioni, ma non decide solo l'allenatore, decide poi anche la società, altrimenti su Torsved, cioè loro lo vorrebbero accontentare su Torsved, però alle condizioni giuste della Fiorentina, e se le condizioni giuste della Fiorentina non sono quelle del Sassuolo, per ora siamo fermi. Però io sono molto tranquillo, perché mi sembra che Paratici abbia proprio voglia di far vedere qualcosa di interessante queste ultime due settimane di campionato di calciomercato, e far vedere che questa Fiorentina può ancora arricchirsi di un paio di giocatori di livello. E io quindi credo che io me li aspetto, ti dico la verità, me li aspetto tutti e due di livello.
1: Chiudiamo, Nick, con una domanda su Fagioli, perché lo abbiamo visto in campo.
0: Sì.
1: Personalmente devo dirti, non l'ho visto benissimo, ma questo è un parere soggettivo, poi magari nella seconda parte della trasmissione lo arricchiamo anche con qualche numero. Aggiornamenti, novità, tutto tace?
0: Per ora tutto tace, come tutto tace anche su Ken, che francamente è una situazione comunque ancora da monitorare, perché il Como resta lì e per ora non è che ha abbandonato la pista, rimane solamente in questa fase, io ti dico, tra gli addetti ai lavori, facendo anche un po' di telefonate, poi naturalmente sembra che io voglia vendere o Ken o Fagioli, no? Questo è diventato, io lo vedo anche sui social, i giornalisti fiorentini vogliono vendere Fagioli e Ken, no?
1: Lo so, per Nick, questo... però questo riguarda, questo è più un fattore su il quoziente intellettivo umano,
0: no,
1: che
0: voglio dire, mercato, io sinceramente Benve, ti dico la verità, avrei un interesse a vendere Ken se mi portassi a casa €1.000.000 di commissioni. Allora a quel punto dice, sai, cerca,
1: sì, ma non diamo, voglio dire, Nick, questo lo dico a te, ma lo direi,
0: no, potrei avere un interesse se facessi questo lavoro,
1: ma io questo lo dico a te, lo dico anche a Niccolò Santi, non diamo soddisfazione, sì, a certi a certi umani che portano avanti un mal di vivere, come avrebbe detto il poeta, cioè non diamo soddisfazione, perché ribadire e specificare tutte le volte che i giornalisti non hanno interesse nel vendere X o nel vedere la squadra di cui parlano andare male,
0: è una cosa logica,
1: è la palissiano, dai.
0: Ma se te pensi a questa squadra e pensi al valore di quelli, no, che sono arrivati, perché quelli sono arrivati li puoi rivendere, altrimenti diventa un gioco inutile, ma quelli che ci sono oggi che possono portare milioni di euro sono Fagioli e Ken. Non è che se vai a pescare altri giocatori della rosa, io parlo al netto degli arrivi, che ti possono portare tanti soldi.
1: Certo,
0: quelli
1: certo
0: che possono portare tanti soldi sono questi due giocatori. Quindi è ovvio che naturalmente si parla di questo, perché il mercato può portare. Quindi anche Ken, ti stavo dicendo, molti addetti ai lavori mi continuano a dire di stare attento al Como, perché il Como sotto sotto quest'idea ce l'ha sempre, e che naturalmente non ha ancora fatto nessun passo avanti, perché secondo me la Fiorentina ne ha fatto capire che meno di 40 milioni è inutile, nemmeno che vadano a fare un corso, voglio dire così, diciamo di fiducia e di autostima, perché a 40 milioni di euro non aprono minimamente la porta. Quindi ecco perché secondo me il Como per ora sta nicchiando su questa cosa, perché ti posso garantire che il primo obiettivo per l'attacco è lui, poi ne prenderanno un altro certamente, però ecco, Fagioli e Ken sono due giocatori sui quali secondo me ancora non si può chiudere la porta, almeno per l'esperienza che io quando faccio il calciomercato, perché sono sicuramente i due giocatori che possono avere più possibilità economiche in caso di cessione. È evidente, che quella di Fagioli rispetto a quella di Ken è una situazione meno problematica, perché come dicevi te, c'è già Ulai e la Fiorentina non è che si strappa i capelli se anche, voglio dire, negli ultimi 3-4 giorni di mercato ci può essere l'uscita di Fagioli. Nel caso di Ken sarebbe un problema, certo, perché non è facile poi comunque andare a prendere un attaccante negli ultimi una settimana di mercato.
1: E anche per oggi è davvero tutto.
0: Bene, io vado a spalare questi altri 15 centimetri di neve, Bembe, un'estate clamorosa, veramente. Tra l'altro, guarda, l'altro giorno, Bembe,
1: sì,
0: io immagino che tutti abbiano guardato le eclissi, no?
1: Certo.
0: Di sole, perché c'era questa possibilità. Noi abbiamo avuto la possibilità, come ho detto anche l'altro giorno, so, spero che un giorno tu possa venire te con Kiwi a far vedere anche a Kiwi lo spettacolo dei 4.400 metri di ghiacciaio di Grassina. Si vedeva tutto Lima.
1: Ma
0: si vedeva il Perù, si vedeva dall'inizio.
1: Senti
0: alla fine,
1: come se la ride anche Piccari di fronte a questa.
0: Poi, esatto, e poi Bembo, a un certo punto, se si va sulla punta di destra,
1: sì,
0: guarda in diagonale, siamo riusciti a vedere i pinguini a Ushuaia.
1: No, addirittura fino alla Patagonia.
0: Fino alla Patagonia, Bembe, ma ci siamo accorti, perché si vedeva della roba che si spostava.
1: Io
0: ho fatto il telescopio. Secondo me vai un po' in quadra, perché chiaramente occhio nudo, ora fino a che si arriva a Lima occhio nudo si può vedere, andare in Patagonia occhio nudo comincia a essere più complicato. Allora siamo andati con il non il binocolo, si è dovuto prendere un telescopio, insomma diciamo rudimentale. C'erano pinguini, si vedevano da 4.400 di grazia anche pinguini all'ossuario.
1: Sono commosso di fronte a questa esclusiva.
0: Sì, da non confondersi con Ushuaia e Ibiza, perché lì no. Si vedeva gente ballare, ma quella è un'altra cosa, non c'entrava niente.
1: Alla prossima, direttore!
0: Ciao Benve, buona domenica a tutti.
1: Ciao, ciao. Nick. Allora, tanti messaggi. Il Pecora dice: caro Benve, mettere insieme 9 undicesimi non è per niente semplice. Purtroppo la maggior parte di chi commenta non mastica calcio. Io sono convinto che vedremo una buona squadra dal girone di ritorno, bisogna avere pazienza. Ma guarda, caro Marco, caro Pecora, ti dico in modo provocatorio, ma fino a un certo punto, consentitemelo, visto che a ogni piesso spinto mi prendo di gobbo e di rosicone, che sono analisi molto più gobbe quelle dei tifosi o presunti tali della Fiorentina, che alla prima partita di Coppa Italia di metà agosto iniziano a puntualizzare, mettere la lente di ingrandimento, sottolineare, iniziare a fare riferimenti a cose del passato che non sono andate, a anelli deboli della catena, di quanto non abbia mai detto io in mille altri contesti, quando magari sarà anche già in autunno o in inverno. Quindi io vi invito, forse senza successo, o mi piacerebbe invitarvi a rivedere la partita con occhi diversi, forse anche con un po' meno di pregiudizio nei confronti di Grosso, perché io non dimentico quando nel mese di giugno, condividendo con voi le mie sensazioni positive per l'arrivo di Grosso alla Fiorentina, io non dimentico i commenti di tanti prima ancora che la Fiorentina facesse il mercato che poi ha fatto e che sta facendo. Ecco, se arriva Grosso la fotografia dell'ambizione è un po' sfocata, un po' sbiadita, ci risiamo, siamo alle solite. Quindi ora, 2 mesi dopo, tanti che avevano ignorato l'argomento Grosso perché c'era da parlare, da esaltarsi per il mercato, ora stanno ritornando a galla. E quindi io non sono molto interessato neanche a parlare delle cose estremamente positive che si sono già viste. L'ideale sarebbe quello di muoversi sul fronte dell'equilibrio, e se non volete vedere l'equilibrio della Fiorentina, vi consiglio di vedere l'equilibrio delle altre squadre impegnate in queste settimane, perché noi abbiamo già dato per appurato che la Fiorentina, dopo il 15° posto dell'anno scorso, o lotta subito per l'Europa League o è un disastro, sempre per rimarcare questo tema dell'equilibrio. Quindi sarebbe quasi offensivo vedere a che punto è l'Udinese, a che punto è il Venezia, a che punto è tornando anche alla giornata di venerdì, il Parma, il Cagliari, il Monza, cioè le squadre che hanno disputato la loro partita di Coppa Italia. Io penso che tanti si siano innervositi perché dopo il gol la Fiorentina si è abbassata, ha lasciata campo al Benevento, è andata in difficoltà per le giocate di alcuni singoli estremamente interessanti da parte del Benevento, ma mi viene anche da dire non è una notizia, perché è una squadra, penso soprattutto alla Mesta che ha fatto il gol della bandiera del Benevento, un giocatore che l'anno scorso ha chiuso con 10 reti il campionato di Serie C dominato dal Benevento, quindi si è assolutamente confermato a certi livelli. È una squadra che ha un centrocampo a me piace tantissimo, con Maita e Prisco, ha tanta qualità anche in panchina, è una squadra che può permettersi dalla panchina giocatori come Verdi e Okereke. Quindi tutto questo per dire semplicemente che però per qualcuno il 14 agosto è il giorno giusto, alla prima partita ufficiale vinta 4-1, per un giudizio universale definitivo sull'allenatore, neanche sui giocatori, sull'allenatore. E allora, perdonatemi, non sono analisi, non sono secondo me molto lucide, ma anche molto oneste, e io su questo farei una riflessione fossi in voi. Perché poi si può criticare, ma è anche la qualità delle critiche che dovrebbe fare la differenza a volte. Simo Bex dice: ho visto un Dragusin di alto livello che migliora molto la difesa, le idee di Grosso di riempire gli spazi mi piacciono molto, la partita non era di alta difficoltà ma era una competizione ufficiale. Mastrantuono, che Simo Bex ha ribattezzato Mastrantuono, io ragazzi vi supplico di scrivergli bene i nomi dei giocatori, e soprattutto su Mastrantuono, perché tra audio e scritti, tra colleghi, tifosi, è tutto un ribattezzarlo questo povero ragazzo. 5 tocchi, 0 errori, Gudmundsson ha sbagliato 2 stop su 4, ecco le differenze. Ottimista per la stagione, ma vorrei alzare ancora il livello a centrocampo. Poi il Mega dice che noia questo Sassuolo, non è una cosa simpatica. Allo stesso modo un altro amico chiedeva invece a Cecca se era vera l'indiscrezione sulla trasmissione Nick e Neck a proposito di Sassuolo, quindi insomma pareri diversi. Romolo: ciao Francesco, complimenti per il tuo articolo sul Corriere, buona la prima, anche se presto diventerai una firma troppo prestigiosa per fare anche la radio, io comunque te lo auguro. Ora Romolo, fin troppo buono, ma penso ci sia margine anche diventando la firma più prestigiosa dell'universo, penso ci sia margine per continuare a far tutto, ecco. Comunque grazie per i complimenti, non scontati e sempre ben accetti. Poi abbiamo Claudio da Pistoia: contrariamente agli ultimi anni abbiamo dei giocatori con i piedi buoni che parlano la stessa lingua e si capiscono, si vede chiaramente, sono fiducioso per il futuro, diamo a grosso il tempo per costruire una squadra basandosi su questi. Poi altra domanda che vi faccio, e poi Tonellino ascoltiamo due WhatsApp audio, altra domanda che vi faccio, domanda da $1 miliardo, me ne rendo conto, ma quando voi dite, non Claudio da Pistoia ma altri tifosi, anche altri colleghi, sarebbe interessante coinvolgerli, quando dite la Fiorentina non ha giocato bene, la Fiorentina deve giocare bene, mi spiegate cosa intendete? Cioè che tipo di gioco vi aspettate? Che cosa intendete con giocare bene? Perché detto che è un termine abbastanza fastidioso, perché io sono dell'idea che un po' come in cucina c'è buono e buono, e alla fine diventa un po' difficile paragonare una buona carbonara con una buona pizza, con una buona ombrina, con un buon tris di primi. Sono buone tutte, ma sono tutte cose diverse, quindi diventa anche un po' difficile, ecco, tradurre questo termine. Io sento ovunque giocar bene, secondo me la Fiorentina nell'attacco alla profondità e nelle azioni verticali ha giocato bene contro il Benevento, non ha giocato bene sempre secondo me a difesa schierata, e ha difeso abbastanza bene col blocco basso, che è quello che fa grosso, quindi non è una notizia, lo sapevamo da anni e lo sappiamo anche adesso. Però ecco, siccome per tanti il giudizio è stato netto, la Fiorentina non ha giocato bene, ditemi che cosa intendete secondo la vostra sensibilità. Due WhatsApp audio, Tonellino.
4: Salve ragazzi, ma dicevo, ma a noi ci servirebbe uno come Berardi, perché non ci porta Berardi se avrebbe risolto il problema?
5: Buon pomeriggio, grande Lo Benve, grande Nick. Io invece sono molto soddisfatto di Grosso, di come è imposta la squadra, del centrocampo che sta mettendo. Per me è normale, una volta acquistato Ulahi, che Fagioli uscisse un po' da titolari. E ti dico, Benve, visto che parli spesso del Sassuolo, ma in Durro potrebbe diventare il Matic che aveva Grosso?
1: No, secondo me no. Secondo me l'unico ad oggi maticizzabile per la rosa della Fiorentina, per la rosa che ha adesso la Fiorentina, è Mandragora, che è un giocatore che non mi fa impazzire, però al di là della valutazione personale, io posso dirvi che nella testa di Grosso, nel lavoro settimanale che si è protratto in questo mese abbondante, Mandragora è un giocatore apprezzato e che potrebbe avere una sua utilità con quelle caratteristiche. Poi possono anche essere caratteristiche mobili, nel senso, uno sul campetto potrebbe anche mettere Ulahi a fare il regista basso e Mandragora a fare la mezzala, ma siccome Ulahi è un giocatore, se vogliamo, anche anarchico, a volte per troppa generosità, per troppo istinto, allora potrebbe in certe situazioni anche nel corso della partita trasformarsi Mandragora nel Matic della situazione, anche per gestire un po' l'esuberanza tattica del compagno di squadra appena arrivato dal Trabzonspor. Quindi ad oggi ti direi più Mandragora. In futuro io però continuo a pensare la Fiorentina lì abbia margini di miglioramento, e ascolto con interesse quello che dice Nick da qualche giorno a questa parte, cioè se su Torsvet dovesse andar male, la Fiorentina potrebbe muoversi su un giocatore da piazzare davanti alla difesa. Però questo non vuol dire, allora io non mi sto augurando in un flop dell'operazione Frendrup, pardon, vedete, lapsus freudiano, in un flop per l'operazione Torsvet. Però se dovesse arrivare un giocatore qualcuno cita Frendrup, l'amico che citava Palinda secondo me ha centrato l'obiettivo, cioè a me piacerebbe un giocatore. Del resto, per chi ha ascoltato la conferenza stampa pre-Benevento sa che ho anche chiesto direttamente a Fabio Grosso di Mazzitelli e Matic in riferimento a quello che è il centrocampo di oggi della Fiorentina. Quindi Palinda risponderebbe più alle caratteristiche del recente passato di Grosso rispetto a Frendrup. Un amico dice il 14 agosto è tardi perché Grosso non andava proprio preso. Va bene, caro amico senza firma. Questo è il tuo punto di vista. Ti chiedo però di legittimarlo almeno da un punto di vista in più, perché se deve essere così lapidario è un messaggio che lascia un po' il tempo che trova. Poi Ale dal Casentino aggiunge che ha tirato tre calci a una pala, dovrebbe sapere che i brevilinei vanno in forma prima. Giuliano e Lamesta vanno già a mille, a novembre non toccherebbero un pallone, se no con quel fisico lì giocherebbero a Roma o a Milano. Questa è una giusta considerazione, Ale. Infatti tanti giocatori del Benevento, brevilinei, hanno messo in difficoltà la Fiorentina. Per esempio, vi dico, in fase non possesso ho visto Valdepeñas estremamente in difficoltà contro l'esterno d'attacco di destra del Benevento, che poi ha fatto il gol del 4-1. Probabilmente tra due mesi, tre mesi non ci sarebbe partita in favore di Valdepeñas. E poi aggiunge: quanti ascoltatori in percentuale credi siano in grado di parlare tatticamente di calcio? Io non credo si arrivi al 25%. Può darsi, Ale. Io aggiungo che però l'aspetto preoccupante è che il 75% accusa chi prova a parlare di tattica dicendo no, non è così, Grosso non è adatto, gioca come Palladino, anche peggio, ma la Fiorentina è la squadra più forte. Cioè sono talmente esagitati quelli che non sanno di tattica ma parlano di tattica, purtroppo da limitare anche l'essenza, la bellezza di confrontarsi con quel 25% che magari esprime pareri in modo anche molto più costruttivo, in modo anche molto più ragionato, ecco. Poi si può essere assolutamente in disaccordo e trovare delle carenze nel gioco di Grosso. Io vi dico solo: non giudicate oggi il gioco della Fiorentina, non giudicate oggi il lavoro di Fabio Grosso. Non c'è neanche una partita di campionato per parlare di Grosso. C'è una partita di Coppa Italia contro una squadra di Serie B che aveva alle spalle già una gara ufficiale contro il Ravenna. E ci stiamo perdendo dopo una vittoria 4-1 in mille considerazioni, punti di vista, giudizi definitivi che lasciano veramente interdetti. Poi abbiamo altri due WhatsApp audio, caro Tunelenda, ascoltare? Dai, avanti tutta.
6: È chiaro che quest'anno le prospettive sono valide perché i giocatori sono stati presi validi, a mio modo di vedere. Però ci vuole il tempo per amalgamare tutto, ci vogliono 7, 8, 10 partite, è vero.
7: Buongiorno Benve, da buon gustaio di giocatori quali sei. Volevo chiederti cosa ne pensi, eventualmente per l'esterno sinistro, di Svedberg del Celta Vigo, o se pensi che invece ci voglia un centrocampista con ancora più gamba, ancora più esplosivo. Dimmi tu la tua.
1: Sì, io... Allora... Su Svedberg è un giocatore giovanissimo, perché è un 2004 che ha già un'esperienza più che significativa alle spalle. Secondo me ha una storia tattica ancora un po' da definirsi, nel senso che ha avuto anche nel passaggio dalla Svezia alla Liga un percorso non così lineare. Mi sembra che abbia trovato un po' la sua posizione negli ultimi due anni, sostanzialmente. Non so fino a che punto però possa essere per caratteristiche un giocatore idoneo alla Fiorentina di adesso, cioè per quelle che sono le carenze della Fiorentina di adesso. Per quanto sia un giocatore bravo anche a spaccare le partite, perché io ricordo alcune prestazioni nella parte finale dello scorso anno, quando il Celta Vigo era ancora impegnato in Europa League, del giocatore molto positive anche entrando a gara in corso. Però ecco, non lo so, l'anno scorso il Celta Vigo giocava con il tridente, se non ricordo male giocava 3-4-3. Lui effettivamente giocava a sinistra, l'attacco aveva anche, c'era Borja Iglesias, c'era Jutkla. Non lo so, è un buon giocatore ma non mi fa impazzire, ecco. Se penso alla Fiorentina di oggi io andrei altrove. Si parla in lungo e in largo di tanti profili. Io andrei su un giocatore con un po' più di esperienza ad alto livello, cioè la Fiorentina ha già tanti diamanti da sgrezzare all'interno della propria rosa, e io tra questa, in questa definizione ci metto anche Mastantuono. Io sinceramente penso che la Fiorentina abbia bisogno di un giocatore un po' più pronto, un po' più, diciamo, già avviato al calcio di un certo livello, ecco. Poi un amico che non si firma cita Pedro, esterno sinistro dello Zenit. Che ne pensi, Benve? Allora, se parliamo di Pedro dello Zenit, classe 2006, ha il problema di essere brasiliano, quindi extracomunitario, e quindi non lo puoi prendere, a meno che, ma non credo, abbia passaporto italiano, spagnolo, quello che è. Gli extracomunitari dall'estero non sono più prendibili, ecco, in questo momento. C'è chi ci riparla di Jaden Philogene, Franco da Firenze, altro giocatore che è da un po' di tempo a questa parte nell'orbita della Fiorentina, o comunque seguito dalla Fiorentina. Allora, è un giocatore che tra l'altro abbiamo rivisto anche all'opera recentemente nell'ultima amichevole dell'Ipswich, vinta 4-2 contro l'Union Berlino, partita si è giocata ieri, con il giocatore che è entrato all'intervallo, giocatore che non avrebbe dovuto essere, considerando il percorso appena uscito dal settore giovanile dell'Aston Villa, a giocare all'Ipswich Town, perché è un giocatore che aveva del potenziale molto più alto. È un ragazzo del 2002, quindi comunque giovane, ma ha già tanti anni di carriera alle spalle. È tornato ad alti livelli lo scorso anno nella Serie B inglese, dove è andato anche in doppia cifra. Io l'unico aspetto che ci tengo a considerare è che l'Aston Villa un anno e mezzo fa lo paga 23 milioni di euro, cioè è un giocatore su cui bisogna andare a colpo sicuro. Quindi a me non dispiace, credo che abbia delle potenzialità veramente intriganti, veramente interessanti, ma bisogna essere convinti di andare a completare l'attacco con un giocatore che ha tre scampoli di partita in Champions League in carriera ai tempi dell'Aston Villa, e che però in Premier League ha un numero bassissimo di partite, cioè è un giocatore che ha fatto tantissima Serie B inglese. Poi si può fare un lavoro straordinario anche andando a pescare dalla Serie B inglese, chiedere allo Sporting Club de Portugal con Gyökeres preso dal Coventry. Però io continuo a pensare che la Fiorentina a sinistra abbia bisogno di un giocatore fatto e finito, che può essere ovviamente anche un 2002, però non un 2002 preso dopo una grande stagione nel Championship inglese. L'Ipswich ha fatto una stagione super, lui è andato in doppia cifra. Però secondo me sarebbe un altro diamante da dover sgrezzare. Allora, quanto lavoro vogliamo dare a Fabio Grosso? Secondo me un po' troppo. Però se ne riparlerà ovviamente più avanti. Walter, Benve, come si fa a contestare Grosso dopo un mese? Contro il Benevento si è visto chiaramente il gioco di squadra già consolidato del Benevento contro un gioco ancora individuale della Fiorentina, che ha prevalso esclusivamente per una superiorità manifesta dei singoli. Guarda, Walter, dono della sintesi, impeccabile, nel senso, si vede che il Benevento ha tanti interpreti reduci dalla cavalcata dell'anno scorso, una squadra fatta da giocatori anche brevilinei, molto interessante, secondo me è una squadra che ha tutto il potenziale per farsi un bel campionato e magari anche puntare ai playoff di Serie B, per quanto sia un campionato complesso. La Fiorentina è una squadra di giocatori di grande fisicità, molti nuovi, tra l'altro soprattutto nella ripresa, quando poi ci sono stati i cambi, e giustamente Grosso si lamenta dicendo abbiamo un po' abbassato la concentrazione. Io non so quanti giocatori nuovi ci fossero a un certo punto, ma se vado a vedere anche i cambi, insomma, nel secondo tempo entrano Mastantuono, nuovo arrivato, Ulai, nuovo arrivato, Croci, che è sostanzialmente un nuovo arrivato. Mi sembra che anzi la Fiorentina dei due volti, perché poi la Fiorentina rientra in campo con Dodò al posto di João Mario, e rispetto all'anno scorso c'era quasi tutta la squadra, c'era De Gea, Dodò, c'era Ranieri, c'era Brescianini, Fagioli, Ndur, Gudmundsson, Ken, c'erano 8 undicesimi in campo dell'anno scorso, quindi vuol dire che siamo all'interno di un clamoroso percorso di costruzione di una squadra. Io sinceramente i vostri commenti, non di tutti ma molti di voi, mi lasciano, l'ho detto anche in apertura di trasmissione, veramente interdetto. Per cui Walter, sono d'accordissimo nella differenziazione anche dei momenti tra Fiorentina e Benevento. Chiudo questa prima ora con un amico che dice: ah, un amico che si firma Fabio P, quindi Paratici, dicendo: lasciatemi fare il weekend di Ferragosto, poi appena mi sveglio vi compro un Doi, che è un giocatore richiesto da tanti, devo dire che vi è rimasto impresso il percorso dello svizzero ai tempi del Bologna. A Nottingham c'è un nuovo straordinario allenatore che è Oliver Glasner, che dopo aver vinto 3 trofei con il Crystal Palace si è preso questa nuova avventura in carico di allenatore del Nottingham, squadra molto disfunzionale l'anno scorso ma piena, ricchissima di talento. C'è da capire le intenzioni del Tottenham rispetto a Ndoye, giocatore pagato tantissimo un anno fa. Si narra che dopo la partita col Benevento Fagioli a microfoni spenti abbia detto: io vorrei rimanere ma alcuni giornalisti, tra cui Cecchi e Benve, hanno usato la plusvalenza, quindi stiamo facendo pressioni su Paratici per la cessione. Foppe divvelo, l'esclusiva è andata a segno di Dido. Secondo me Paratici ci proverà veramente per Leao, perché esalterebbe la piazza. Francesco da Calcinaia. Ah, Calcinaia, posto a me molto caro, vicino a Pisa, colpo di scena. Ripensandoci a 2 mesi di distanza, i 18 milioni che il Besiktas ha speso per Trossard mi sembra davvero un'operazione intelligente. Non sarebbe stato male, non sarebbe stato male, però caro Luca, c'è da andare a vedere un dettaglio non indifferente, ovvero sia l'ingaggio di Leandro Trossard per accettare il Besiktas, ed è un ingaggio che si attesta su cifre belle significative, perché all'ordo siamo superiori agli 8 milioni di euro, con i bonus credo si vada a 8 milioni e mezzo. Forse la risposta è tutta qui. 15 e 2 minuti, ci fermiamo, tra poco in diretta Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15:40, rientriamo in diretta Radio Firenze Viola in questo 16 agosto 2026. C'è anche Marco Tonelli in regia che sta giustamente approfittando del break per mangiare. Poi siamo tornati in diretta e non ha ancora finito, quindi questa la dice lunga sull'ingordigia di Tonelli. Detto Tonali, è il momento di aprire anche uno spazio relativo ovviamente a quello che fa la Fiorentina, ma considerandolo come pretesto per analizzare quello che sta accadendo attorno alla Fiorentina, perché siccome si parla in lungo e largo di Fiorentina d'Europa, ecco, domandiamoci anche come si stanno muovendo fin qui le squadre che l'anno scorso l'Europa l'hanno conquistata davvero, e come dicevo anche prima, con l'anomalia, e ci sono fatta per Inter e Napoli, di avere un po' confuso le carte, perché Atalanta in Conference, Milan e Juventus in Europa League e Roma e Como in Champions non sono proprio le qualificazioni che ci attendevamo pochi mesi fa. L'Atalanta deve ovviamente, come ben sanno gli amici di Radio Firenze Viola, superare il playoff di Conference contro l'Hapoel Tel Aviv, e quindi ci affidiamo all'esperienza, alla saggezza, alla lungimiranza di Gaetano Mocciaro, Tutto Mercato Web. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, Benve, troppo gentile.
2: E allora a questo punto farò domande complicatissime per creare un bilancio, un bilanciamento anche tra questo estremo con cui ti ho introdotto. È una domanda, e mi rendo conto, può anche essere molto molto generica, però partendo dalla classifica dell'anno scorso, quindi appunto con queste qualificazioni europee così particolari, anomale, controverse anche se vogliamo, e quindi usiamo la classifica dell'anno scorso come riferimento, c'è fin qui una squadra che secondo te dal mercato o in positivo o in negativo parte non valendo la posizione dell'anno scorso tra le prime sette? C'è una squadra che credi si sia tanto rinforzata o tanto indebolita fin qui?
3: No, penso che sia abbastanza congelata la parte dal primo al settimo posto. Credo che Inter, Napoli, Juve, Milan, Roma, Como e Atalanta siano nettamente superiori al resto alle altre 13. In realtà questo mercato non è che si sia mosso molto, quindi non c'è stato un particolare indebolimento e non ci sono stati particolari rafforzamenti. Il Como ha fatto delle belle manovre di mercato, devo dire. Non credo però che il Como possa ancora andare oltre il quarto posto dell'anno scorso. Non credo che possa puntare ancora per il titolo. Si sta rinforzando, ma l'anno scorso non c'erano pressioni, non c'erano coppe, quindi sono molto curioso di vederli all'opera in Champions League.
2: Ecco, ma ti chiedo su questo, credi che pur avendo fin qui appunto lasciato tanto lavoro da fare ai rispettivi direttori sportivi, perché io penso a D'Amico, penso a Giuntoli, penso a Massara Carnevali, cioè ci sono tante big del